0: in apertura, e poi in realtà evidentemente i tifosi sentono la tensione della sfida e la seguono in silenzio.
1: Sì, parte la curva che è sempre lì, insomma, però servirebbe qualcosina in più.
0: Bernardeschi, serve in area di rigore Zoltea, la chiusura da parte di Esciarawi, sarà calcio d'angolo per il Bologna. Calcio d'angolo per il Bologna, la discesa da parte di Zoltea sulla destra.
1: Bologna ha una facilità incredibile ad entrare dentro l'area di rigore, Massimo. Sì. Questa cosa mi preoccupa tanto.
0: Calcio d'angolo, batterà Bernardeschi che se la prende comoda. Attenzione in questa situazione, deve essere molto attento Svilar nella sua area piccola. Cross di Bernardeschi, lungo sul secondo palo, esce a vuoto Svilar, te l'avevo detto, deve fare attenzione Svilar, è uscito a vuoto, non lo sa proprio fare, non è nelle sue corde, non è nelle corde di Svilar, l'avevamo detto, attenzione all'uscita, uscito male, per fortuna poi la Roma riesce a liberare, ma uscita oscena veramente da parte di Svilar.
1: È incredibile poi, perché è un ragazzo che ha delle qualità mostruose per quella che è la sua età, per il ruolo che occupa, eppure questa cosa, Massimo, cioè non è mai migliorata nel tempo.
0: Ora la Roma con Pellegrini che trova bene Malen ha un po' di spazio, va via Lucumi, molto bene Malen, la mette al centro, la chiusura tipo Bega, poi Bernardeschi che spazza via il pallone a cercare Castro, ma chiude molto bene Ndicka. La palla è per Mancini che serve bene Pellegrini a ispirare un po' tutte le manovre d'attacco della Roma. Ancora Mancini, ancora Cristante che incespica sul pallone, complica un po' lo svolgimento dell'azione, poi subisce forse anche un fallo. Celik, cross in area di rigore, lo stacco di Esciarawi a cercare Malen.
1: Occhio.
0: In area di rigore Malen per Wesley, c'è spazio per la Roma, la palla arriva a Piselli, la finta Piselli, prova ancora il tiro di collo esterno, la palla direttamente sul fondo, anche qui giocata male da Piselli.
1: Sì, poteva tirare subito, aveva lo spazio per tirare di prima, cercato un tocco di troppo per liberarsi meglio sul pallone. Che peccato, però la Roma c'è, Massimo, secondo me la reazione è stata buona, bisogna limare qualcosina come al solito nell'ultimo passaggio, nell'ultimo tocco verso l'attaccante.
0: Era una buona situazione, sì, questa per la Roma, non ho sfruttata purtroppo. Pobega con il fisico su Cristante, Piselli cerca l'apertura per Celik, un po' troppo lungo, Celik è mandato fuori giri da João Mario che ora punta l'area di rigore della Roma, serve Castro al limite dell'area, attenzione, Castro è costretto a uscire fuori, trova però Bernardeschi sul vertice dell'area di rigore, ancora dentro il pallone, Esciarawi, calcio di rigore. Calcio di rigore, Esciarawi su Zoltea, lo manda a terra, calcio di rigore per il Bologna, si dispera Esciarawi, intervento folle quello di Esciarawi su Zoltea, intervento folle, tutti a protestare,
1: l'ha preso pieno,
0: tutti a protestare, intervento folle da parte di Esciarawi che crolla su Zoltea in area di rigore,
1: l'ha preso pieno purtroppo, Massimo, infatti lui si dispera, non va a protestare,
0: non protesta, si dispera perché capisce che l'ha combinata grossa, è inciampato sul pallone, l'ha preso pieno. Azione da stiamo cercando di rivedere, oddio, insomma la stiamo cercando di rivedere, l'arbitro dà il calcio di rigore, si dispera Gasperini, viene confermato il calcio di rigore,
1: ma sì dai,
0: sì, credo dai. Perché c'è una comunicazione comunque, c'è una comunicazione per Kovacs,
1: c'è un check, ma a me sembra fallo, però
0: c'è una comunicazione per Kovacs, attenzione, quindi si sta rivedendo l'azione, c'è una consultazione, si sta cercando, l'arbitro dice intanto di metterla sul dischetto, quindi probabilmente viene dato il calcio di rigore, viene assegnato, stiamo rivedendo l'azione, come Esciarawi,
1: ma dai, ma
0: è stato un intervento scomposto quello di Esciarawi, non sai, che era
1: che
0: dietro Zoltea,
1: sulle gambe.
0: Era dietro Zoltea,
1: sì.
0: Calcio di rigore per il Bologna.

0: Perché poi le qualità per fare male a questo Bologna ci sono tutte, però veramente delle volte ci si perde in un bicchiere d'acqua.
1: Intervento folle da parte di Esciaravi. Comunque c'è Cristante che sta protestando in continuazione con l'arbitro, gli ha detto prima il fallo su Mancini, ora un rigore, quindi si lamenta con gli episodi arbitrali. Cristante ha fatto riferimento prima al fallo di Mancini, ora chiede di recuperare tutto il tempo che si sta perdendo. Partita molto complicata, lo sapevamo che sarebbe stata molto complicata, ma la Roma ci sta mettendo tanto del suo. Questo intervento di Esciaravi è stato folle, è completamente scomposto,
0: senza senso,
1: crolla addosso all'avversario attaccandolo da dietro.
0: È l'errore proprio di concetto per
1: Esciaravi, che poi la fase difensiva
0: la sa
1: anche fare.
0: Esatto, questo è.
1: E la Roma, che aveva ritrovato convinzioni e fiducia dopo questo gol del Bologna, va di nuovo in crisi, per non parlare dello stadio che è completamente ammutolito.
0: È chiaro,
1: una squadra molto umorale, così come il pubblico della Roma, questo va detto.
0: In questo momento sì, Massimo,
1: bisognava dare la carica a questa squadra, e c'è una grande presenza, bella scenografia, ma non c'è il clima feroce, diciamo, qui all'Olimpico che ci si aspettava, no? Clima feroce per spingere la squadra
0: no,
1: non c'è.
0: Rispetto ai comunicati, alla grande partecipazione della gente, le bandiere, tutto bellissimo, però poi è inevitabile che l'umore venga modificato da quello che poi si vede in campo, Massimo.
1: Finisce il primo tempo, Roma 1 Bologna 2, il gol su calcio di rigore di Bernardeschi, prima ancora il pareggio di Ndicka sul gol dell'iniziale vantaggio di Rowe, quindi 2-1, ma quello che abbiamo visto oggi all'Olimpico grida vendetta in questo primo tempo. Da rivedere il primo gol del Bologna,
0: sì,
1: per un sospetto fallo su Mancini. Il rigore sembrava invece un po' più chiaro, perché diciamo che Esciaravi crolla, cioè va da dietro con un intervento scomposto su Zortea, che forse si lascia anche cadere, però
0: sì,
1: lì il contrasto è sembrato esserci.
0: No, ma basta guardare la reazione di Esciaravi, che mentre tutti i compagni vanno a protestare con l'arbitro, rimane a terra con le mani sul volto, deluso da se stesso, perché lo sa,
1: sì,
0: anche lui che è un intervento che non è nelle sue corde quello che ha fatto. È un peccato.
1: La Roma si sta complicando maledettamente la corsa verso l'Europa League, verso i quarti di finale, e sarebbe veramente un sacrilegio lasciare andare via questa competizione, guardando anche quello che sta accadendo, insomma, nel tabellone, con tante squadre di seconda e terza fascia di altri campionati che vanno avanti. Uscire fuori sarebbe un danno clamoroso, una beffa clamorosa. Quindi speriamo che nel secondo tempo si possa trovare una squadra rivitalizzata. Va detto, Mirko, che la stanchezza, la condizione fisica precaria l'abbiamo vista anche stasera.
0: Sì, perché è una squadra che va a momenti, va a folate, non riesce a mantenere lo stesso ritmo per 45 minuti, l'intensità. Le seconde palle, Pisilli ci ha provato per i primi 15 minuti, ma poi è calato anche lui nelle scelte. E devo dire poi, perché va detto, che l'uscita di Coné ha tolto qualcosa in fase di contenimento alla Roma, perché Cristante non può fare quel lavoro lì e Pisilli neanche. Sono praticamente, stai giocando con due registi in questo momento.
1: Il problema è anche dei piani, no? Che sono stati presi dei piani, sono stati fatti dei piani iniziali che sono saltati. Il problema è capire se Coné veramente potesse essere in condizioni di giocare. Si è scritto e si è parlato molto di un contrasto tra Gasperini e lo staff medico della Roma, proprio perché secondo i medici Coné non doveva giocare. Coné invece scende in campo e dopo 17 minuti abbandona il campo per infortunio.
0: Io ti posso dire che ieri ero a Trigoria a vedere parte della rifinitura. Poi abbiamo visto solo una parte. Lui era in campo regolarmente, si muoveva bene, ha partecipato alla partitella a campo ridotto, cambi di direzione. Comunque, se un giocatore sta male, difficilmente li riesce a fare in quel modo. Poi ti dico anche che aveva una fasciatura vistosissima su tutta la coscia a destra,
1: e quindi stava bene.
0: No, evidentemente no, evidentemente no.
1: E allora noi restituiamo la linea allo studio, Matteo Colagrossi per un commento da studio, per le considerazioni, gli approcci.

0: approfondimenti e ci sentiamo qui tra una decina di minuti circa. Matteo, linea a te.
1: Riprendiamo la linea dallo studio e diamo un consiglio ai nostri ascoltatori, perché ci avviciniamo all'estate, è tempo di rinnovare casa ed è anche il momento di pensare alla vostra caldaia. Per gli amici di Centro Sono Sport, con Calor Plus, concessionario ufficiale Vaillant a Roma, sostituire la vecchia caldaia è semplice, comodo e senza sorprese. La nuova caldaia a condensazione Vaillant sarà vostra a soli 95 euro al mese per 12 mesi con finanziamento a tasso zero, installazione fatta da professionisti e 7 anni di garanzia in omaggio. Per i tifosi romanisti arriva il regalo speciale: chi acquista entro questo mese riceve 2 biglietti per una partita della Roma in tribuna. Biglietti difficili da trovare, ma ogni settimana riescono a fare felici alcuni ascoltatori portandoli allo stadio. Comfort a casa vostra e adrenalina allo stadio. Cosa volete di più? Chiamate subito lo 06 8621 3671 per fissare il sopralluogo gratuito e confermare il prezzo più basso di Roma. Visto che ci avviciniamo all'estate, è ora di pensare anche al fresco. Anche se ormai tutti i climatizzatori hanno la funzione pompa di calore che ti regala caldo d'inverno e fresco d'estate. Con Calor Plus puoi avere il climatizzatore Vaillant da 9000 BTU, ideale per stanze fino a 30 metri quadri, classe A++, a soli 599 euro al netto del contributo conto termico. Pratica burocratica totalmente gratuita, gestita dal loro studio di ingegneria, finanziamento a tasso zero e 5 anni di garanzia in omaggio. Prenotate subito il climatizzatore allo 06 8621 3671 con sopralluogo e preventivo gratuiti, servizio 7 giorni su 7. Calor Plus con la K, la garanzia di comfort per la tua casa. Seguiteli anche su Facebook e Instagram. Linea a Massimo Tiburzi in cabina di regia, 2 minuti e torniamo con il commento del primo tempo di Roma-Bologna.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Amico giallorosso, vuoi andare gratis allo stadio? Allora ascolta bene. Se la tua caldaia è vecchia o consuma troppo, con Calor Plus passi a una nuova caldaia Vaillant a soli 95 euro al mese per 12 mesi, con 7 anni di garanzia ufficiale e in omaggio 2 biglietti per la nave della magica Roma allo stadio. Comfort in casa, risparmi in bolletta e core giallorosso sugli spalti. Chiama Calor Plus 06 8621 3671 06 8621 3671.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
1: Torniamo in diretta a Centro Suono Sport 101.5, Centro Suono Stadio. Si è concluso il primo tempo di Roma-Bologna con il Bologna in vantaggio per 2-1. E mi viene da dire, insomma, gara che resta comunque molto molto aperta. E la Roma purtroppo si è fatta male da sola, perché sul primo gol, secondo me, c'è netto il fallo su Gianluca Mancini, non ravvisato da Kovac e dai suoi assistenti. La spinta di Rowe che cerca di farsi spazio e manda a terra Mancini è abbastanza palese. Non capisco veramente come non si sia potuti fermare l'azione. E poi la Roma la riagguanta dopo 10 minuti con il gol di testa di Evan Dicà su cross direttamente da calcio d'angolo di Lorenzo Pellegrini, e poi ancora una volta la Roma si fa risorpassare. Purtroppo con un'entrata scomposta, secondo me neanche troppo voluta, da parte del Sharawi, che quasi inciampa e frana addosso all'attaccante del Bologna. E poi c'è stato il gol del momentaneo, però 2-1 per il Bologna. Si sono conclusi anche i primi tempi delle altre tre partite. L'Aston Villa è ancora sullo 0-0 in casa contro il Lille, Betis in vantaggio per 2-0 contro il Panathinaikos, Porto in vantaggio per 1-0 sullo Stoccarda. Una partita che sicuramente è ancora apertissima. Scusate, ad ogni risultato la Roma ha dato comunque segni di vivacità. Ci siamo un po' ripresi, un po' rianimati dopo il gol del pareggio di Indica. Speriamo di tornare con lo spirito giusto al rientro dagli spogliatoi, perché è una partita che si può sicuramente ribaltare. Il Bologna di Italiano non è sembrato una corazzata, non è sembrato impenetrabile, la difesa si può assolutamente perforare, ci sono state almeno 3 o 4 occasioni importanti per la Roma, e non bisogna assolutamente mollare un centimetro, perché possiamo ancora riuscire a ribaltare il risultato anche nei 90 minuti. Poi se non dovessimo riuscire nei 90 minuti a ribaltarlo, quantomeno però ad impattarlo, poi ce l'andremo a giocare ai supplementari e con gli eventuali calci di rigore. Arrivano tanti messaggi. Ci scrive Ricky: il Bologna sembra non solo più in forma ma anche messo molto meglio in campo, un primo tempo senza mordente, con molte corse a vuoto, una sensazione generale di stanco disordine. Ma Ricky, non sono d'accordissimo. Il mordente la Roma ce l'ha messo, le occasioni le abbiamo create e non le abbiamo capitalizzate a dovere. Mi vengono in mente un paio di occasioni avute da parte di Pisilli, soprattutto l'ultima con la bella giocata di Malen che gli aveva servito, insomma un pallone invitante. Pisilli perde un po' l'attimo, cerca un dribbling prima di andare a concludere a rete, poteva provare direttamente di prima. Travaglia è un buon portiere, ma non è sicuramente imbattibile, e bisogna iniziare a pensare anche a questo tipo di soluzioni, insomma, se non si riesce ovviamente ad arrivare troppo all'interno dell'area di rigore. Ci scrive Luca da Prima Valle: al di là di Conè vedo Cristante in ritardo nel primo gol, Wesley manca di brillantezza, rigore mezzo regalato, serve una rosa decente, sono troppo stanchi i pochi titolari. E purtroppo Luca, questa è la situazione attuale della Roma, con pochi titolari e tanti giocatori in infermeria che non danno molte chance poi a Gasperini di poter cambiare anche in corso le partite come vorrebbe, perché poi se ti mancano gli uomini sei un po' obbligato anche a fare dei cambi che sono abbastanza tra virgolette telefonati. Non ci voleva l'infortunio di Conè, perché ti fa bruciare subito una prima sostituzione. Era a rischio Conè, se n'era parlato, ne aveva accennato anche Gasperini in conferenza stampa, dicendo che poteva provare a stringere un po' i denti. Poi ha dovuto alzare bandiera bianca a circa metà del primo tempo, erano passati una ventina di minuti, ed è subentrato Lorenzo Pellegrini, che mi sembra comunque entrato abbastanza sul pezzo, oltre all'assist per Evan Dicà, che aveva portato al gol del temporaneo pareggio, anche una bella punizione che colpisce l'incrocio dei pali, deviata da Ravaglia, che vola a salvare la porta. Però insomma io continuo ad essere fiducioso. Alessandro 71 non è della mia opinione, ci dice squadra scoppiata. Io, Alessandro, vorrei essere meno netto e meno definitivo, insomma manca ancora un tempo e secondo me la Roma ce la può ancora fare. Ci dobbiamo credere, ci dobbiamo credere per forza, perché altrimenti non avrebbe senso continuare a tifare. Quindi siamo dalla parte della squadra, siamo dalla parte del mister, e poi trarremo le conclusioni a partita finita e ne parleremo insieme, ovviamente con il lungo post partita. Non so se riusciamo a recuperare anche Mirko e Massimo, volevo sentire anche il loro
4: parere. Io ci sono, se vuoi.
1: Oh, ecco Mirko, ecco.
4: Eccoci.
1: Mirko, parere su questo primo tempo? Io mi sono espresso, non so se sei d'accordo, se hai ascoltato.
4: Sì, io ho ascoltato un po' delle tue risposte ai messaggi, capisco che ci sia un po' di scoramento.
1: Certo.
4: Insomma, un po' è un eufemismo, chiaramente, ce n'è tanto anche allo stadio, si percepisce. Non sono d'accordo con te quando dici che la Roma ci ha messo mordente, perché l'ha messo a tratti in realtà. Credo che per alcuni tratti di partita la Roma si sia fatta mettere sotto, anche a livello proprio di atteggiamento, da questo Bologna. A me è una cosa che fa impazzire davvero, ma non è la prima volta che lo dico, l'abbiamo detto tante volte anche durante cronache giallorosse, insomma in altre trasmissioni su Centro Suono Sport, è questa mancanza veramente di grinta su tante situazioni. Cioè mi riferisco all'atteggiamento del Bologna, sempre strafottente con tanti dei suoi giocatori, è uno stadio da quasi 70.000 persone che sono lì per te, dovresti cercare di far valere di più le tue ragioni sul campo e uso il termine picchiare, ma in maniera agonistica chiaramente, è solo riferito al calcio, e invece finisce sempre per farti mettere in mezzo in delle situazioni. Anche qui il Sharawi è stato ingenuo, Zortea molto furbo a mettersi davanti, a lasciare lì la gamba, perché poi di questo parliamo.
1: Sì.
4: Non è sicuramente un fallo cattivo, è un fallo netto, però, perché il Sharawi si fa mettere in mezzo in questa situazione. E anche Mancini, lo dicevamo in cronaca, probabilmente la trattenuta, cioè io non ho avuto davvero, ho la partita davanti allo schermo e non sono riuscito a rivedere l'azione del gol di Rowe.
1: Guarda Mirko, scusa ti interrompo, Sky praticamente l'ha fatta vedere una frazione di secondo senza soffermarsi minimamente su quello che era successo tra Rowe e Mancini. Io pure questo,
4: ecco, però anche lì
1: per aprire un po' un discorso,
4: anche lì ti dico, cioè Mancini rimane fermo, tiralo giù, ma cioè è inutile che te lo guardi e aspetti un fallo che magari non arriverà mai, tiralo giù, poi si vede, ti prende un giallo, cosa che il Bologna ha fatto benissimo per tutto il primo tempo.
1: Bologna ha 11 gestione. Falli Mirko, visto che ne parlavi, ecco, prima in
4: 11
1: in cronaca,
4: falli,
1: no?
4: 11 falli, un solo cartellino giallo, due forse, però gestiti benissimo secondo me. Comunque le squadre sono tornate in campo, sono pronte quasi per l'inizio di questa seconda frazione di Roma-Bologna. Al momento il risultato è sul 2-1 per gli ospiti. È tornato anche in postazione Massimo D'Adamo, quindi siamo pronti a raccontarvi.
0: Eccoci.
4: Il secondo tempo di Roma-Bologna.
0: Sì, tutto è pronto per l'inizio del secondo tempo, non ci sono altri cambi nelle squadre. Ricordiamo, l'unico cambio obbligato per la Roma è stato quello di Riconè, che è uscito al 18esimo minuto al posto di Pellegrini. Si stanno scaldando ora Iranawi e Saragosa. Riparte il secondo tempo, nessun cambio in casa a Bologna, si riparte dal risultato del primo tempo 2-1 in favore del Bologna, con i gol di Rowe e Bernardeschi, i giocatori più temibili, due esterni della squadra di Italiano. E poi invece in mezzo c'è stato il pareggio momentaneo di caso, gli sviluppi di un calcio d'angolo, da registrare anche un incrocio dei pali colpito da Lorenzo Pellegrini su calcio di punizione. Parte ora il Bologna, siamo sulla fascia sinistra con João Mario che batte un fallo laterale, il rilancio di Ferguson e il pallone che finisce direttamente in fallo laterale per la Roma, lo batterà Gianluca Mancini. Poi ci sarà da discutere un po', ecco, sugli episodi arbitrali, questo sì. Lo faremo chiaramente a fine partita in sede di commento, speriamo di non dover insomma rimpiangere quanto accaduto nel corso del primo tempo. Cristante di testa a cercare Sharawi, anticipato da Lukumi, e ora ancora Mancini di testa, Pellegrini, una serie di colpi di testa sulla tre quarti campo. Ora Celic prova con un campanile a cercare Lorenzo Pellegrini, ancora Lukumi a svettare, Cristante prova un lancio lungo per qualcuno, calcio d'angolo per la Roma, sarà Lorenzo Pellegrini a batterlo, siamo sotto curva sud, speriamo che questo almeno possa spingere un po' di più la squadra, che sia un motivo di spinta in questa ripresa. Palle inattive, fondamentali. Proprio sugli sviluppi di un calcio d'angolo nel primo tempo è arrivato il gol di Indica. Cerchiamo di replicare. Pellegrini bene in area di rigore, Cristante, il mucchio, la palla esce fuori. Ancora Celic, la palla colpita da Esharawi per sbaglio, si dispera Gasperini. Mani sul volto, perché Celic aveva provato a imbucare, ma ha colpito Esharawi.
4: Peccato. È stato anticipato anche Cristante molto bene dalla difesa del Bologna sull'occasione.
0: Intanto sulla fascia sinistra Wesley ed Esharawi. Esharawi cerca Malen, molto fuori dall'area di rigore Donnie Malen, non ha avuto palloni giocabili nel corso del primo tempo, peccato davvero non averlo servito avendo questo tipo di attaccante. Ora è proprio Malen, prova a mettersi in proprio su Lukumi, che stasera veramente è impenetrabile. Ora Hermoso, Pisilli, Malen, lo spazio per Malen e la conclusione centrale con i pugni, Ravaglia, bisognerebbe calciare molto di più, ancora Malen, la seconda conclusione alta sulla traversa, doppio Malen, prima con i pugni Ravaglia, poi la palla sulla traversa. Bisognerebbe cercare di più le conclusioni Mirko, perché il portiere Ravaglia, che è molto bravo nelle uscite alte, è molto bravo anche sui rigori, però tra i pali non è molto reattivo.
4: No, ma infatti va cercata la soluzione anche dal limite dell'area, se non si riesce ad entrare dentro. Guarda caso è sempre Malen che deve dare un po' la spinta, no? Anche da questo punto di vista ai compagni, come in questo caso.
0: Bisogna accendersi un po' di più lì davanti, cercare di far arrivare più palloni all'attaccante giallorosso. Cristante si fa rubare il pallone da Rove, sulle gambe anche Cristante. Bologna manovra ora a centrocampo, ma c'è stato l'errore da parte del centrocampista della Roma. Ora Ndicka molto bene, subisce il fallo da parte di Castro. Castro e Rove sono giocatori, oltre che abili, veloci, molto molto furbi, scaltri, fallosi anche,
4: sì.
0: E quindi sono difficili da marcare per questo motivo. Sono veramente, ecco, giocatori fastidiosi, insomma, proprio per caratteristiche che possono dare fastidio in questo caso alle difese avversarie, e la Roma li sta subendo molto.
4: Anche complementari, no Massimo? Perché poi Castro per tutta la partita ha protetto palla proprio per lasciare il corridoio per Rowe.
0: Tanto Cristante, Sharawi, bene per Wesley di prima intenzione. Wesley punta all'area di rigore, è costretto a tornare indietro, servita ancora a Sharawi, la chiede Pisiglia al limite dell'area. Sharawi invece imbuca dentro per Pellegrini, che stoppa ma non riesce ad aggiustarsi il pallone, che arriva invece a Celic. Ma siamo fuori dall'area di rigore, si riparte da Cristante, indietro da Ndicka, costruzione dal basso della Roma. Pisilli cerca di velocizzare per Sharawi, dentro per Malen, ancora Pisilli. Pellegrini non riesce a stoppare questo pallone, peccato.
4: Palla fuori, un po' fuori misura forse da parte di Pisilli.
0: Molto attento Ermoso a conquistare l'ennesimo pallone dato a Wesley. Qualcosa di buono potrebbe arrivare proprio da quella fascia, dove Wesley e Sharawi comunque dialogano bene, però poi bisogna arrivare in porta, bisogna arrivare verso Malen. Ora ci si sposta sulla destra, Celic con João Mario, che stasera anche lui ha fatto molto bene fino a questo momento, sia in fase di difesa che in fase di spinta.
4: Ma in generale come singoli il Bologna ha poche cose veramente da chiedere in più a questa partita, ora come ora.
0: Tanto posizione fischiata Ermoso a centrocampo, un intervento su un centrocampista, credo che sia Ferguson, che resta a terra, e quindi ci sarà una punizione per il Bologna. Sono già passati 6 minuti del secondo tempo, siamo al 51esimo e Ferguson a terra. Bologna sempre in vantaggio 2-1. Kovacs dice che bisogna affrettare l'esecuzione della punizione, cioè Lukumi a cercare Ndicka, l'anticipo netto su Castro, molto bene ancora Ermoso per Celic, Pellegrini per Ermoso, buona qui la manovra della Roma.
4: Bene.
0: Ed ora è Pisilli nella metà campo avversaria a scaricare per Wesley. Rientra Wesley, ancora Pisilli e Sharawi, siamo sulla fascia sinistra, cerca lo spazio per il cross e Sharawi lo prova, non lo trova. Pallone che arriva comunque ancora a Pisilli, molto bene per Sharawi, per Wesley.
4: C'è nessuno dentro però.
0: La palla arriva a Pisilli, limite dell'area, Pisilli, no, perché?
1: Perché?
0: Un cross senza senso da parte di Pisilli in area di rigore.
4: Ma perché non si tira in porta?
0: Gasperini che allarga le braccia come a dire, ma che hai fatto? Che hai fatto? Cioè non c'era nessun senso in quello che ha fatto Pisilli. Un cross basso sul secondo palo dove non c'era nessuno. Un'azione ben congegnata, prolungata da parte della Roma, che poi non si concretizza.
4: Era anche in una posizione interessante per provare il tiro sul secondo palo, non
0: avrebbe
4: non
0: potuto
4: si è affidato,
0: provare anche la conclusione, sì. L'abbiamo detto, calciate, perché il portiere non è imperforabile.
4: No, soprattutto da lontano può avere difficoltà.
0: Ravaglia tra i pali lascia a desiderare, cioè ha sicuramente l'altezza dalla sua, ma non la reattività. Perdere un pallone ora la Roma, tanti palloni persi nella propria metà campo da parte della Roma,
4: come all'andata.
0: Sì, il Bologna a manovrare con João Mario, che spinge tantissimo, fallo di Celic.
4: Non l'ha mai preso Massimo, non l'ha mai preso.
0: Non ce la fa, ma un altro passo João Mario, che sta mettendo in difficoltà la difesa della Roma. Sulla sinistra João Mario e Rowe hanno creato tantissimi problemi, devo dire che sugli esterni la Roma ha sofferto tantissimo. Celic recupera un buon pallone ora per Pellegrini, che cerca Pisilli, che nel frattempo era già andato via. Cristante, Hermoso, Ndicka è scivolata, tanta confusione, tanti errori a centrocampo, e perso l'ennesimo pallone da parte della Roma. Quanti errori la Roma, quanti errori. Mancini con l'astuzia recupera un pallone, Pisilli lo fa filtrare molto bene per Wesley, che deve imbucarsi, ma da ce solo. Ne sono due su di lui
5: da solo,
0: e alla fine viene fermato da Zortea.
5: No, hai detto bene tu Massimo, c'è tanta confusione, si cominciano addirittura a pestarsi i piedi l'uno con l'altro nelle scelte, diventa veramente complicato quando è così.
0: Tanto tra poco entrerà in campo Robinho Vaz, fallo di Celic su Pobega davanti alla panchina di Gasperini. Punizione per il Bologna, è già pronto Robinho Vaz, vediamo chi gli lascerà il posto, forse Sharawi. Ammonito anche Celic, credo, vero?
5: Sì.
0: Ammonito anche Celic.
5: Sì. Forse ha punito la gamba alta nell'intervento, perché poi mi sembra che abbia preso anche il pallone.
0: Quando entra Robinho Vaz è un po' la mossa della disperazione da parte della Roma. Perché Robinho Vaz secondo me non incontra molto i favori di Gasperini, che però deve dare un po' più di peso all'attacco, che in questo momento vede Malen troppo solo. La Roma manovra anche bene, ma non riesce a arrivare poi in area di rigore.
5: Ma anche il Sharawi è un po' uscito dalle dinamiche d'attacco. Vediamo Pellegrini, insomma, molto vicino a Malen, però
0: Pellegrini va in pressione su Ravaglia, che lancia a lungo. Guarda Castro come va a prendere posizione.
5: No, ma poi non lo sposti, cioè.
0: Cristante prolunga il pallone, Castro in area di rigore, anticipato molto bene questa volta da Mancini. Celic va via, prova ad andare via in qualche maniera a João Mario.
5: No,
0: fallo laterale per il Bologna. João Mario ha vinto il duello fino a questo momento con Celic,
5: ma in tutti
0: a livello
5: i modi
0: di spinta,
5: anche fisicamente
0: ha vinto il duello. Bologna sta meglio a livello di condizione fisica rispetto alla Roma,
5: questo è chiaro
0: e si vede, ma è una cosa che sapevamo. Tanto un fallo su Pisilli, anzi no, il fallo viene dato al Bologna,
5: sì, è Sharawi che arriva forse in ritardo
0: è Sharawi,
5: sì,
0: mi sembrava Pisilli, no, invece è Sharawi. Fallo di Sharawi. Non è stata la sua serata.
5: Sì, il fallo di Sharawi.
0: Speravamo che potesse essere la serata di Sharawi, invece nulla. Forse si fa anche male nella situazione, ma tanto probabilmente il cambio era lui.
5: Probabilmente sì.
0: Chiamata all'uscita. Tanto si è tolto la giacca a Gasperini.
5: Fa anche un discreto freddo.
0: Fa freddino. Esce Sharawi. Esce comunque tra gli applausi del pubblico. Nonostante l'episodio del calcio di rigore procurato in maniera scellerata dallo stesso Sharawi, che esce dal campo e va direttamente in panchina, e quindi cambia l'assetto tattico della Roma. Ora con due punte, sarà un 3-4-1-2 con Vaz accanto a Malen, Pellegrini sulla tre quarti, Cristante in mezzo con Pisilli. A questo punto bisogna puntare sulla velocità di Vaz.
5: Speriamo che sia finalmente la sua partita.
0: Sì, che possa dare un po' più di peso all'attacco.
5: Sì.
0: Il tempo c'è, comunque il cambio arriva dal 57esimo minuto.
5: Beh, l'avevamo detto, diciamo, ha tolto quello che in questo secondo tempo abbiamo visto di meno, anche proprio mentalmente. Secondo me è una bella botta.
0: Pisilli
5: il calcio di rigore.
0: Un brutto pallone al centrocampo, poi lo recupera. Si è distratto qui Pisilli. Lancio lungo di Cristante a cercare proprio Robinho Vaz, di testa a prolungare per Mancini, non ci arriva Mancini. Prima giocata da parte di Vaz. Cristante con Rogo, attenzione, Ndicka,
5: no,
0: si fa soffiare il pallone, Castro e il gol del Bologna.
5: È incredibile, ragazzi,
0: grave errore da parte di Ndicka.
5: Incredibile.
0: La Roma viene fulminata da Castro, un errore clamoroso da parte della difesa della Roma. Ndicka fa un errore clamoroso, lascia il pallone a Castro, questi appena tirano prendono la porta.
5: No Massimo, ma
0: 3-1
5: la Roma mentalmente non c'è, la Roma mentalmente non c'è, perché Ndicka che fa un errore del genere io non l'ho mai visto da inizio stagione, mai. Deve essere per forza una cosa mentale che viene inevitabilmente, e torno sempre lì dalla rimonta della Juventus qui all'Olimpico.
0: Clamoroso,
5: incredibile.
0: Tre gol presi con la miglior difesa, eh?
5: Ma poi che gol, cioè,
0: Hermoso,
5: anche, cioè...
0: Ndicka, Mancini, la miglior difesa, 3-1 per il Bologna, ragazzi.
5: Ma che gol, poi ha spaccato la porta Castro,
0: come ha fatto Rove anche prima,
5: anche,
0: no?
5: Sì sì, certo,
0: che poi sto rivedendo proprio lo svolgimento dell'azione, proprio la dormita da parte di Cristante, perde, cioè fa un duello strano con manda il pallone all'indietro per Ndicka, lo mette anche in difficoltà, diciamo, con questo colpo di testa, perché Ndicka è costretto a stoppare il pallone, non riesce a farlo. Rove gli va addosso, fa sfilare il pallone verso Castro che trafigge la porta, e ora diventa veramente difficile.
5: È la curva che chiede di tirare fuori gli attributi,
0: diventa veramente difficile ora, diventa veramente difficile. Ndicka prova a lanciare avanti un pallone, Pisilli per Malen, scivola anche Malen, non è serato,
5: no,
0: era no. Stato mandato bene verso la porta e scivolato sul pallone Malen.
5: No, ma veramente incredibile.
0: Crollo della Roma allo Stadio Olimpico, ci si aspettava la reazione, una scossa da parte della Roma, è arrivato invece il crollo fino a questo momento allo stadio. La Roma sotto i colpi del Bologna, con diversi errori individuali, e proprio quelli che sono stati i punti di forza di questa squadra, vale a dire i difensori, Mancini, Ndicka, sono stati il punto debole di questa serata.
5: Sì, ma in generale Massimo, da qualche settimana un po' è un po' così, perché se parliamo di una difesa che ha cominciato a prendere tanti gol è evidente che qualcosa non stia funzionando.
0: Tanto la Roma prova a manovrare ancora una volta con Malen in avanti, prova lo strappo sulla destra, ma è solo, guadagna un calcio d'angolo,
5: il massimo.
0: Calcio d'angolo per la Roma,
5: guadagna il massimo,
0: servirebbe un gol per rientrare subito in partita. Le partite europee sono strane, quindi può succedere di tutto ancora. Manca esattamente mezz'ora alla fine, cioè mezz'ora di tempo. Calcio d'angolo per la Roma, basta un episodio per rientrare. Una palla inattiva, un colpo di testa, una spizzata, il cross di Pellegrini, Ravaglia è alto e esce bene con i pugni, Wesley di testa,
5: no,
0: fischiata la punizione,
5: vabbè,
0: subito,
5: ragazzi,
0: su Rove, fischiata la punizione su Rove. Non sono più scaltri, sono più scaltri, i giocatori della Roma sono ingenui, giocano in una squadra ingenua.
5: Perché anche qui, insomma, Wesley fa fallo perché Rowe è bravissimo a mettersi davanti,
0: Si è messo davanti, ma quello che fa anche Castro, ogni volta Castro non va sul pallone, si mette davanti al giocatore di riferimento.
5: Sì.
0: Non va sul pallone, non cercano il pallone, cercano l'avversario, si piazzano davanti all'avversario. Sono cose che gli insegnano i tecnici, questo è evidente.
5: Certo.
0: Quindi l'italiano li ha allenati in questa maniera. Ndicka spazza via il pallone a cercare Malen, senza fortuna, Cristante. La Roma manovra dal basso, Bologna aumenta la pressione, Wesley cade sul pallone, cadono tutti ora. Quando capisci che perdi anche la lucidità,
5: esatto,
0: lo vedi anche da questo. Tutti i giocatori stanno scivolando, da Malen, Ndicka, Pisilli prima si è distratto e ha perso un pallone, Corbinho Vass. Ma guarda, la difesa è completamente saltata poi della Roma.
5: No, ma adesso non... non c'è proprio più lo schema, si tenta di fare qualcosa, ma
0: scende basso Pellegrini a prendere un pallone, ma poco può fare, il pallone torna da Svilar. La Roma non c'è più, si è già arresa la Roma, non sta giocando. Cristante, lungo per Vass, come ho detto serve un episodio, ma qui Vass si fa anticipare da João Mário.
5: Guarda, è lui che lo cioè è lui che lo trattiene e poi va a terra.
0: Mancini, non ne ha più nemmeno Mancini. Lancio lungo, il Bologna la sta vincendo con l'astuzia, con la fisicità. Pisilli per Pellegrini, entra nella metà campo della Roma, Pellegrini in buca dentro per Vass, la mette dentro, male, molto male, ma era anche fuori gioco, era in netto fuori gioco Rubinho Vass,
5: impacciato anche nei movimenti, sì, Massimo, questo ragazzo non... sicuramente dovrà crescere, dovrà migliorare sotto tanti punti di vista, però al momento è molto lontano dall'essere qualcosa di utile per questa Roma.
0: L'avevo detto, era la mossa della disperazione, Rubinho Vass sul 2-1 con 35 minuti ancora da giocare non ha pagato evidentemente questa mossa di Gasperini. Fallo su Mancini, ma siamo in fase di difesa. Mancini cerca un compagno da servire, non lo trova, cerca movimento dai compagni e arriva anche il nervosismo quando vedi anche Mancini sbracciarsi, lamentarsi, sta crescendo il nervosismo, poi ce l'ha sempre con Cilic, non so,
5: sì,
0: perché
5: sì, no, evidentemente non hanno un grande rapporto.
0: Fallo su Malen, l'arbitro lascia andare,
5: no, non li ha mai fischiati questi.
0: Va su Hermoso da solo in fase di pressione. Hermoso è stato forse l'unico che ha tenuto dritta la barra in questa serata, è stato il difensore più attento, ma ci sono stati poi errori di reparto dei compagni. Ora un fallo forse su Wesley, sì, fischiato, fallo di Zortea, ma siamo lontani, siamo sulla tre quarti campo, però non vedo la reazione da parte,
5: no,
0: della Roma,
5: no,
0: non
5: no,
0: c'è
5: no,
0: la
5: no.
0: scossa
5: da c'è parte proprio della... la squadra è scarica in questo momento mentalmente, Massimo, servirebbe veramente, come hai detto tu, un episodio per riaccendere tutto, perché poi si è ammutolito anche lo stadio, cioè si sentono i tifosi del Bologna.
0: In questo momento è una sconfitta totale su tutto il piano, su tutto il profilo veramente. Cedic anticipato per l'ennesima volta da João Mario, non c'è stata mai partita su quella fascia. Ora lancio lungo a cercare Bernardeschi, esce Svilar, pallone per Wesley, bisogna accelerare,
5: troppo fermi,
0: non si smarcano i giocatori della Roma, il Bologna fa una facile pressione. Mancini per Celic, scatta lungo Mancini, ma sembra tutto quanto poco concertato, tutto affidato un po' al caso, anche questa giocata Celic-Mancini. Malen al centrocampo prova a far salire la squadra, male, sbaglia anche Malen che poi recupera il pallone, lo mette dentro per Rubinho Vass, la conclusione direttamente fuori, un tiraccio quello di Vass, una brutta conclusione quella di Rubinho Vass, brutta veramente, era una buona occasione questa. La differenza, no? Tra come calcia Rove e come calcia adesso Rubinho Vass.
5: Avrebbe potuto anche temporeggiare un po', c'era Malen che era rientrato in area di rigore.
0: Sì.
5: Mi ha dato l'impressione di prendere più Lucumi che il pallone.
0: Sì, infatti secondo me ha colpito più l'avversario che il pallone. Lucumi poi, devo dire, abbastanza sportivamente si rialza pure, poteva restare a terra e perdere tempo, perché l'arbitro guardava anche verso la panchina per capire se c'era bisogno dei medici o meno, poi Lucumi si rialza. Rubinho Vass va in pressione, fallo laterale per il Bologna, ma così non serve a nulla. C'era stata l'imbucata buona per Rubinho Vass, però il calciatore non ha sfruttato l'occasione. Invece qui bisogna sfruttare tutto quello che capita, tutto. Rilancio di Ravaglia con qualche difficoltà, di testa Cedic, cercare Cristante dentro, sì, per Rubinho Vass,
5: rigore
0: a terra, il calcio di rigore per
5: calcio
0: la Roma,
5: di rigore.
0: Calcio ecco di rigore per la Roma, ecco l'episodio che cercavamo, la spinta su Rubinho Vass che guadagna il calcio di rigore, rigore per la Roma.
5: L'avevamo detto l'episodio.
0: Cristante in buca per Rubinho Vass da dietro,
5: in due vanno
0: lo
5: a
0: spinge da dietro, era a due passi Kovacs che dà calcio di rigore per la Roma, è l'episodio che serviva, lo andiamo a rivedere, è Fröler che spinge da dietro con le due mani sulla schiena di Rubinho Vass, fallo che c'è,
5: netto,
0: e quindi fallo e rigore per la Roma, c'è un fallo nettissimo,
5: ma anche con la gamba lo va a ostacolare da dietro.
0: Malen sul dischetto. Malen contro Ravaglia,
5: prima hai detto una cosa su Ravaglia, non ripeterla.
0: No, non la ripeto, sì. Infatti Mirko. So, aspettiamo l'esecuzione, c'è Lukumi che va a disturbare, sentite anche i fischi, si cerca di innervosire in qualche maniera la Roma. Malen sul dischetto contro Ravaglia, momento cruciale della sfida, rincorsa breve da parte di Malen, il tiro e il gol!
6: Sì!
0: È il gol di Malen, 3-2, la Roma torna in partita grazie al calcio di rigore eseguito perfettamente ancora una volta da Malen.
6: È l'episodio che cercavamo, Massimo, speriamo che serva anche a dare una svegliata alla squadra che evidentemente è rimasta un po' colpita dal doppio vantaggio del Bologna.
0: Ora diventa una guerra anche psicologica, perché il Bologna era sicuro del risultato.
6: Sì.
0: Il Bologna giocava sul sicuro e questo episodio può fargli cadere le certezze. La Roma ne deve approfittare, però deve essere perfetta in fase difensiva. La Roma deve essere perfetta in fase difensiva e cercare poi il gol del pareggio. Ora si anima finalmente lo stadio, al 70° minuto finalmente arriva lo stadio, doveva essere così dall'inizio. Robinho Vas a combattere, Pisilli dietro per Hermoso, Pellegrini si fa anticipare da Pobega, ma c'è ancora Pisilli che lancia Malen gestisce bene il pallone, va via di gran classe a Vidic, punta l'area di rigore, entra in area, steso, punizione per la Roma, ha ammonito anche Zortea, punizione dal limite dell'area per la Roma. Quella è la posizione di Lorenzo Pellegrini. Malen accelera, ha messo il turbo Malen,
6: mamma
0: non l'hanno
6: mia.
0: Preso. Quando accelera è imprendibile Malen, ha messo il turbo. Ed ora la palla è per Pellegrini. Pellegrini da lì può prendere la porta, Può fare centro da lì Pellegrini.
6: Posso dire che mi sembra leggermente lontano rispetto a dove è stato colpito Malen.
0: Sì, sembrava più avanti, infatti il fallo su Malen. La palla è stata posizionata lì, però anche da quella posizione Pellegrini può fare centro. Chiede rispetto della distanza Pellegrini. Ora la rincorsa. Sono tutti in area i giocatori abili nel gioco aereo, ma Pellegrini calcerà verso la porta di Ravaglia. Il giro, la parata di Ravaglia, la parata di Ravaglia, ancora Pellegrini al centro dell'area di rigore, Hermoso di testa, Robinho Vas, Cristante, protestano i giocatori della Roma, volevano un fallo di mano che forse non c'è stato. Ora Rove lancia Castro, su di lui c'è Pisilli.
6: Bravo.
0: Molto bene Pisilli che lancia Pellegrini, possibilità del contropiede per la Roma, Pisilli per Wesley. Wesley sulla destra, si ricompone la difesa del Bologna, Wesley guadagna solo un fallo laterale. Hanno protestato poco fa i romanisti per un fallo.
6: Dice di aspettare.
0: No, perché c'è un cambio.
6: C'è un cambio.
0: Triplo cambio del Bologna. C'è un triplo cambio del Bologna,
6: Dallinga, Eghem
0: e Casale.
6: E Casale.
0: Quindi esce.
6: No, non è Gem, il 24.
0: 24 è Dallinga.
6: Dallinga, Cambiaghi e Casale.
0: Quindi Dallinga, Cambiaghi e Casale. Quindi esce. Andiamo a vedere chi esce. L'11 chi è? Rove? Esce Rove, giusto?
6: Sì,
0: esce Rove ed entra Cambiaghi. Al posto di
6: Castro entrerà.
0: Castro entra Dallinga.
6: Sì.
0: E poi Casale prende il posto di Vidic, mi sembra, vero? Sì.
6: Sì. Che ha ammonito.
0: Rischia. Questo è per Castro, perché sono i fischi
6: per Rowe, che sta perdendo un sacco di tempo per uscire dal campo.
0: Sì, sì, sì. Perde un sacco di tempo Rowe, se la prende comoda, atteggiamento classico, un suo classico. Abbiamo capito che tipo è Rowe. 72 minuti di gioco, 73 anzi di gioco. Risultato è di 3-2 per il Bologna, ma la Roma è rientrata in partita. Wesley, lancio lungo in area di rigore, Mancini, Cristante, non riesce ad arpionarla. Lancio lungo, la lascia sfilare Ndicka. Ora Malen chiede a Casale, che già è a terra, di rialzarsi. Fischiata una punizione per il Bologna? Sì, punizione per il Bologna.
4: Ho l'impressione che Casale sia entrato per stare per terra il più tempo possibile.
0: Eh sì, già zoppica, guarda. Però forse il fallo c'è stato, perché Malen ha chiesto scusa, quindi probabilmente il fallo l'ha fatto.
4: Ma Malen è uno corretto, professionista.
0: E comunque era su Ferguson. Su Ferguson.
4: Su Ferguson. Sì.
0: La battuta lunga da parte di Ravaglia. Cristante di testa. Pellegrini la prolunga. Vass a vuoto, ma in qualche maniera riesce a prenderla, ed ora è Pisilli ancora corto, però Mancini la spazza finalmente lunga, la corsa di Robinho Vass. Corri Vass, corri, la palla per Vass, che è chiamata a correre. Sarà questo un po' lo schema in questo finale. Palla lunga per Vass, che dovrà correre più possibile cercando di bucare la difesa del Bologna. Tanto cade a terra Dallinga, che fa anche fallo su Ndicka. L'arbitro fa proseguire il gioco. Palla per Pisilli. Mancini. Celic. Lancio a cercare ancora Robinho Vass, messo a terra da Lugumi. Fallo, lo richiama l'assistente dell'arbitro.
4: Perché l'ha presa con la mano.
0: Fallo di mano però per il calciatore.
4: Cioè, io comunque queste cose non le riesco a capire. Davanti all'assistente che segnala anche il fallo per il Bologna, cioè, a me sembrava netta la trattenuta, non lo so.
0: L'arbitro ha segnalato. L'arbitro Gasperini sta protestando con l'arbitro e con il segnalinie, perché l'arbitro dà il fallo su Vass, ma Gasperini stava spiegando che l'ha colpita col braccio dopo che è caduto a terra.
4: È lo stesso identico fallo.
0: Ora
4: questo.
0: Fischiato per Dallinga. Sì, così. È così. Abbiamo parlato molto bene dell'arbitro.
4: No, ma nella gestione è stato anche, secondo me, corretto, una buona personalità, un arbitro che sa quello che fa, però su queste cose magari pecca un po'.
0: Celic ancora per Vass, che va via Lugumi, molto bene, questo è fallo netto, ed è anche giallo. Molto bravo qui Vass ad andare via Lugumi, che lo strattona, lo manda a terra. Si sta scaldando Vass, si è acceso Vass,
4: era pure ora,
0: che ha guadagnato un calcio di rigore e qui guadagna anche una buona punizione.
4: Vediamo come Vass.
0: Ci sarà una punizione che Pellegrini metterà al centro, e qui serve un colpo di testa di Ndicka, di Mancini, di Cristante, di Hermoso, di chiunque sia.
4: Ma tu, pure l'arbitro, per quanto
0: purché
4: mi riguarda,
0: ci sia una spizzata in area di rigore. Pellegrini, eccolo il cross sul secondo palo, esce Ravaglia con i pugni, la palla messa fuori, arriva però Wesley che la recupera, la tiene in gioco, punta a Zortea, gli va via, lascia per Malen. Malen si avvicina a piccoli passi all'area di rigore, entra dentro, lo spazio per il tiro, la palla di poco fuori, tiro sul primo palo, palla di poco al lato.
4: Si era liberato benissimo spostandosi il pallone sul piede destro, pensavo forse a un tiro più sul secondo palo, stretto troppo il collo, peccato.
0: Sì, tiro strozzato sul primo palo, la palla esce fuori, lancio lungo di Ravaglia verso la metà campo. Colpo di testa di Cristante a cercare un giocatore della Roma, invece Casale che la mette un fallo laterale. Il Bologna sta accusando, la Roma deve crederci, deve spingere di più, che il Bologna è un po' sulle gambe. Sono usciti alcuni giocatori anche fastidiosi secondo me, come Castro, come Rowe. Se solo si riuscisse anche a pareggiarla prima del 90esimo. Ricordiamo, no, Mancini molto ingenuo, molto ingenuo Mancini, le mani addosso a Lugumi che va a terra. Non serviva, perché Lugumi andava verso il fondo, potevi guadagnare un calcio d'angolo o un fallo laterale, invece va con le mani a spingere Mancini. Non è il miglior Mancini, non lo è da diverse settimane. La brutta copia del Mancini che abbiamo ammirato nelle ultime stagioni.
4: Lo spinge proprio, cioè con tutte e due le mani addosso. Non è il momento questo.
0: lancio lungo di Navaglio. Dalinga stoppa il pallone, lo mette a terra e poi vince un duello con Dicà. Attenzione, il pallone in area di rigore. Svilar lo tiene in campo, sì, no, no, anche Svilar, ragazzi. No,
5: fa
0: forse
5: giocare,
0: sì,
5: fa giocare,
0: lo fa giocare. Sembrava uscito, ma dice di no l'arbitro. Aveva inciampato sul pallone anche Svilar. Sembrava aver regalato un calcio d'angolo, invece è fallo di fondo per la Roma. Celic, lancio lungo a cercare
5: nessuno, perché
0: sì, voleva essere per Rubinho Vasse, perché ormai la tattica è questa, sì. Lancio lungo per Vasse, altro cambio per il Bologna, esce anche Bernardeschi, entra Orsolini. Quanto sarebbe importante trovare il pareggio, Nico,
5: adesso
0: perché,
5: sì, tantissimo.
0: Perché la partita si giocherebbe poi, si gioca in caso di pareggio su 120 minuti e il Bologna italiano ha tirato fuori diversi giocatori scomodi, ha cambiato tutto l'attacco, tutti e tre gli attaccanti, e l'attacco titolare è meglio di quello che è ora chiaro. È in campo in questo momento,
5: certo,
0: e quindi potresti portare veramente la partita dalla tua a quel punto, ma devi trovare il gol del pareggio e hai 10 minuti più recupero per farlo, 10 più recupero per trovare almeno il pareggio e poi giocarsi tutta ai supplementari. Dica scambia con Svilar, bisogna accelerare, Pisili dice saliamo, lancio lungo di Svilar a cercare il colpo di testa di Cristante che sì. Prolunga per Vass, Vass in area di rigore, ah. La mette all'indietro per Pellegrini, Pellegrini! Pellegrini! È 3-3! È il pareggio della Roma! Il tiro dal limite dell'area di Lorenzo Pellegrini che la mette all'angolino dove la maglia non può arrivare. Roma 3, Bologna 3.
6: È la sua mattonella quella, Massimo, è la mattonella di Lorenzo Pellegrini che comunque quando la partita è importante c'è sempre.
0: C'è sempre Lorenzo Pellegrini, trova il gol del 3-3, un gran bel gol questo di Lorenzo Pellegrini. È 3 pari all'Olimpico, il gol di Lorenzo Pellegrini rimette tutto in parità, è tutto in parità. La Roma va tutta intorno a Gasperini, tutti a bere, a chiedere spiegazioni, a cercare indicazioni, con Gasperini che parla soprattutto con Robinho Vass.
5: Problemi... Anche qui è stato molto bravo,
0: sì.
5: Molto bravo.
0: Sì, perché è lui che dà il pallone all'indietro, proprio
5: bravissimo.
0: Per Pellegrini. Robinho Vass guadagna un calcio di rigore e firma questo passaggio. Pellegrini dice ai suoi di accelerare, di non mollare, di continuare così. Bisogna continuare così. Minuti 30 secondi, è 3-3 tra Roma e Bologna. Quando tutto sembrava perduto arrivano i due gol di Malen e Pellegrini a riportare la Roma in parità, ed era fondamentale conquistare questo risultato, e ora la Roma continua a spingere. Lancio lungo a cercare ancora Robinho Vass che accelera, riesce a tenere in campo il pallone all'indietro,
5: va bene,
0: ma in maniera efficace.
5: Bravo,
0: bravo anche Wesley, molto bene. Pisil, ancora Wesley,
6: calma adesso.
0: Bisogna giocare con calma, ragazzi,
6: adesso calma,
0: continuare ad attaccare ma senza scoprirsi troppo, non dare più il contropiede al Bologna, ricordarsi che si gioca anche su 120 minuti, cross in area di rigore a cercare Pellegrini, la palla fuori per Vass, anticipato, palla per Dalinga che prova ad andare via in velocità, scivola però Dalinga,
5: meno male,
0: per fortuna.
5: Che vuole dall'arbitro? Che cosa vuole Dalinga?
0: Scivola Dalinga, la palla per Ndicka. La Roma cerca di attaccare a pieno organico ma non si deve scoprire, non si deve scoprire, sei in casa davanti al tuo pubblico che ora finalmente è caldo. Cristante lungo a cercare ancora Pellegrini, ora Gasperini che accelera, è Gasperini che vuole accelerare, fa da raccattapalle, recupera il pallone e lo dà a Mancini che però non trova compagni da servire, quindi si rallenta la manovra. Cristante di testa anticipato, Celic, ancora Cristante, la mette dentro, Casale di testa, ancora Mancini di testa, ed ora contano diverse cose, problema,
5: niente,
0: problema
5: assolutamente nulla
0: per João Mario che si tocca la bocca, forse ha subito un colpo sul labbro, sulla bocca, cade a terra, forse nel contrasto con Cristante. Ora vanno tutti a protestare, attenzione, con Lucumi che va verso Mancini, che vuole, vorrebbe forse il fallo laterale,
5: ma che non vedo il motivo,
0: cioè vorrebbe la restituzione,
5: sì,
0: del pallone,
5: sì,
0: quello
5: per carità,
0: capito,
5: certo,
0: dopo
5: certo,
0: quando verrà eseguito il pallone.
5: Ho la sensazione che non accadrà,
0: gli stanno chiedendo tutti quanti di rimettere il pallone ai bolognesi, di dare il pallone al Bologna. Ora a terra c'è il giocatore del Bologna che è João Mario, giusto, che è a terra,
5: sì, sì,
0: che evidentemente ha ricevuto un colpo sul labbro. Andremo a capire cosa verrà fatto. L'arbitro sta parlando con Celic, probabilmente la Roma restituirà il pallone, perché anche con l'arbitro si sta concertando in quella maniera. Il pallone viene ridato al Bologna.
5: Ah, vabbè, dai.
0: Pallone sul fondo, Pellegrini lo manda sul fondo, quindi pallone che torna nella disponibilità di Ravaglia, che ora eseguirà un lancio lungo, e rientra anche João Mario. La rimette il Bologna, ma le certezze sono un po' crollate della squadra di Italiano. Ora è Mancini che guadagna un fallo. No, era della Roma. Mancini l'ha fatto carambolare sul giocatore del Bologna,
5: cioè preso di mira stasera in una maniera
0: era talmente
5: infinita,
0: chiaro, talmente facilmente leggibile da tutti, anche l'arbitro in campo poteva vederla, tutti l'abbiamo visto. Mancini la manda addosso al difensore avversario e quindi era fallo laterale per la Roma.
5: Ma è anche la dinamica che te lo chiama, lui arriva palesemente prima.
0: Ora guarda, adesso nasce l'azione del Bologna,
5: bravo,
0: ancora Pellegrini,
5: bravo,
0: molto bravo Pellegrini, una grande partita quella di Lorenzo Pellegrini, lancio lungo a cercare Wesley, vediamo se il pallone passa, però arriva anche la disponibilità di Ravaglia che esce, blocca il pallone a terra, bello il lancio di Mancini, Wesley riesce a sfondare ma si allunga un po' troppo il pallone,
5: anche sfortunato un po' qui,
0: ora esce alto, punizione fischiata in questo caso, attenzione, si prende l'ammonizione Gasperini, ammonito Gasperini, sta protestando molto Gasperini, ammonito Gasperini da Kovacs perché voleva il fallo per la Roma e non per il Bologna, perché Pellegrini tocca il pallone che viene colpito poi con la mano dal Bologna, che ora riprende anche a giocare.
5: Ma che? Senza arbitro, come funziona?
0: Lo fanno apposta per perdere tempo. Ci avviciniamo all'87esimo minuto.
5: Comunque non si può vivere così. Non si può vivere così.
0: È una partita di grande sofferenza quella di stasera. Lancio lungo, indica attenzione, la difesa della Roma comunque è troppo alta, ragazzi, balla un po' troppo. Celic per Robinho Vaz che aggancia bene il pallone, poi lo dà a Cristante, pallone per Mancini, a girarlo per Indica, dai via questo pallone, lungo il lancio a cercare Malen, l'anticipo di Casale,
5: va bene,
0: e ora è Wesley ancora in avanti, batti e ribatti, una serie di palloni sporchi a centrocampo, ora prova l'imbucata,
5: ma dai,
0: pallone che sfila e arriva a Svilar, pallone giocato per Mancini, ancora Celic. La Roma porta su tutti i giocatori e si fa trovare spesso scoperta, però quindi bisogna fare attenzione in questo tratto, è chiaro che la Roma vuole cercare di chiuderla entro il 90esimo, di vincerla, però rischi di scoprirti troppo. Ora è fallo laterale per il Bologna, siamo a ridosso dell'area di rigore, bolognese. Gasperini vuole tutti lì, vuole tutti i giocatori a fare pressione alta. Batterà João Mario.

0: butta via lungo il pallone di Svilar a cercare Robinho Vaz, che prova l'anticipo, lo trova invece Pisilli molto bene con Pellegrini. Hai sbagliato il passaggio per Malen, si lamenta giustamente Wesley perché Pisilli cerca Malen per la profondità, ma largo c'era Wesley. Punizione contro Mancini, è un continuo. Mancini non può più giocare, a ogni contrasto c'è fallo su Mancini, fallo su Cambiaghi fischiato dall'arbitro.
1: Cioè, mi sembrava si fossero trattenuti entrambi.
0: Il problema di Mancini, tanto Mancini si attarda a protestare, cross in area del Bologna. Mancini non mi sta piacendo in questa serata, troppo nervoso. Tanto Wesley guadagna un buon pallone, Wesley invece è sugli scudi,
1: bravissimo,
0: molto preciso il brasiliano, al contrario di Mancini, molto nervoso, molto sporco anche negli interventi, appoggia spesso le braccia sugli avversari, molto vistosi i suoi interventi che portano poi l'arbitro a fischiare punizioni. Cristante, pallone per Pisilli, attenzione in quella zona.
1: È il 90esimo intanto.
0: Siamo arrivati al 90esimo, vediamo quanto recupero verrà dato dall'arbitro. 5 di recupero. Minuti. Lancio lungo. Cristante di testa per Robinho Vaz, ancora Cristante, Robinho Vaz a terra, l'arbitro non fischia.
2: Fallo però,
0: l'arbitro,
2: ragazzi,
0: non fischia mai. Ndicka a pulire un pallone, ma l'arbitro non fischia mai però. Non ha mai fischiato i falli in linea avanti per la Roma. Ora parte il contropiede del Bologna. Attenzione al contropiede del Bologna. Pellegrini spinto a terra, questa è punizione per la Roma. Molto bravo Pellegrini. Sì. Molto bravo Pellegrini. Punizione per la Roma. Un fallo. Tanto il Bologna l'aveva giocata e l'aveva messa in rete, sì, poi il pallone. Invece non si sa mai.
1: Nel dubbio
0: l'hanno messa in rete loro.
1: Fallo netto.
0: Fallo su Pellegrini, l'arbitro ha fischiato per fortuna.
1: Guarda comunque dove l'aveva messa Dall'Inga, sì, sotto, sì, l'incrocio.
0: Punizione per la Roma. Sta andando via già il primo di recupero, ne saranno 5. Quindi altri 4 da giocare. Ferguson di testa. Hermoso allarga per Wesley. Prova la Roma a puntare sulla fascia sinistra. Wesley dentro per Malen, va via Malen molto bene, voleva il fallo di mano di Pobega, l'arbitro non lo dà. Era parte il contropiede del Bologna, tanti episodi, dubbi, col Bologna che si è già riversato nella metà campo della Roma, tanti episodi, dubbi. Non ce la fa la Roma a rientrare, Celic chiede ai compagni di rientrare. Attenzione all'imbucata in area di rigore, Hermoso si fa girare, la para Svilar. Ma che brivido, ragazzi, che brivido. La Roma ballerina in difesa, balla troppo la Roma in difesa.
1: Adesso è saltato tutto, Massimo,
0: sì,
1: sono tutti
0: ma
1: avanti.
0: Si balla troppo, non è possibile, non è pensabile così. Lancio lungo a cercare Robinho Vaz contro Lukumi, fallo laterale per la Roma e siamo a ridosso dell'area di rigore del Bologna. Profondità, Robinho Vaz di testa ancora per Celic dentro per Cristante, per Mancini,
2: bravo,
0: spazio per il cross, eccolo in area di rigore, la palla sfila Wesley, no, la manda in curva Wesley. Che occasione per la Roma, ragazzi.
1: Sai che ho pensato? Ci fosse stato Angeligno su quel pallone.
0: Che occasione per la Roma. Angeligno la teneva bassa,
1: sì,
0: la tirava,
1: sì, sì,
0: bassa,
1: sì, all'angolino
0: sul secondo palo,
1: sì.
0: Wesley arriva un po' scoordinato e la manda alto sulla traversa. Intanto ci sarà un cambio, viene chiamato Elanaui, Simikas, che non si riesce a capire.
1: Elanaui
0: verrà chiamato in campo. Elanaui,
1: rigorista anche.
0: Tanto Cristante fa sfilare il pallone. Finale un po' in sofferenza anche per la Roma, che sembra un po' stanca. Il pubblico si è ammutolito di nuovo. Via Ndicka, spazza il pallone verso il centrocampo, prova Robinho Vaz a infastidire un po' gli avversari, ma ora la Roma si è un po' contratta, è sparita un po' la spinta.
1: Manca un minuto.
0: Tanto Lukumi allarga sulla destra. Bologna cerca di chiudere in attacco,

0: Hermoso si fa puntare ma riesce poi a chiudere su Orsolini, che guadagna un calcio d'angolo per il Bologna.
1: Si soffre fino alla fine, Massimo.
0: La sofferenza continua stasera qui allo stadio. Sofferenza continua, ora sale il Bologna. Calcio d'angolo per il Bologna. Salgono tutti i giocatori del Bologna sul primo palo, lo mette fuori Pellegrini, la palla è ancora per il Bologna, attenzione a livello dell'area Froler, ma la respinge Robinho Vass e poi si va a immolare ancora una volta Pellegrini. Molto bravo qui Pellegrini anche in fase difensiva.
1: Ci siamo, eh?
0: Si è preso anche un calcio Pellegrini. Ci avviciniamo ai supplementari, 30 sì. Secondi al termine dell'incontro. Forse è meglio portarla ai supplementari a questo punto, Mirko.
1: A questo punto sì,
0: anzi. Meglio portarla ai supplementari. Hai mezz'ora davanti al tuo pubblico, meglio portarla ai supplementari. Colpo di testa di Cristante, portiamola ai supplementari, è meglio.
1: Occhio.
0: Non facciamo stupidaggini, ha affossato Mancini, a cui non viene permesso nemmeno di battere la punizione. Voleva il lancio lungo.
1: Finita. No.
0: Non ho capito cosa dice.
1: È finito.
0: E perché non fa il triplice fischio?
1: Si è capito,
0: ha fatto segno con le mani. È finito l'incontro, ragazzi. È finito il tempo regolamentare. Si va ai supplementari. Un po' ce l'aspettavamo, lo devo dire. Non me l'aspettavo sul 3-3. Mi aspettavo una partita più tirata, magari uno 0-0 o un 1-1. Non mi aspettavo un 3-3. E si va con questo risultato appunto a riposo, perché ci sarà un breve riposo e poi sarà tempo di supplementari. Quindi noi restituiamo proprio per un minuto la linea a Matteo Colagrossi dallo studio di Centro Suono Sport e poi torniamo qui all'Olimpico. Mirko Torre, Massimo D'Adamo per il racconto dei supplementari di Roma-Bologna.
2: E torniamo in studio. Partita da cardiopalma, sono entrato alle 18:30 che avevo 44 anni e me ne sento addosso il doppio. Dopo questi 90 minuti che ci hanno visto soffrire tanto e gioire tantissimo, c'è ancora mezz'ora di gioco e poi vedremo se si andrà ai rigori o meno. Sicuramente ci ricorderemo a lungo di questa partita, comunque sia il suo esito. E do uno sguardo alle altre partite. La Roma è l'unica partita ancora in piedi, perché l'Aston Villa ha battuto il Lille 2-0, quindi l'Aston Villa approda ai quarti di finale, così come il Porto che batte lo Stoccarda per 2-0, il Real Betis batte 4-0 il Panathinaikos, e quindi in questo momento il tabellone della Europa League sarà così composto. Per i quarti di finale si giocheranno Braga, Real Betis, Friburgo, Celta Vigo, Porto, Nottingham Forest, e poi ci sarà l'Aston Villa che incontrerà la vincente dell'ultima rimasta in piedi, ossia di Roma-Bologna. Chiedo due minuti di pausa al buon Tiburzi e rientriamo subito con lo Stadio Olimpico.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5.

0: Torniamo in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma, c'è un momento straordinario che si sta vivendo ora qui all'Olimpico di Roma, con tutto il pubblico che ha intonato l'inno della Roma, Roma, Roma, Roma, cantato da tutto il pubblico in coro. Momento straordinario, proprio nell'attesa dei supplementari. Le squadre stanno per rientrare in campo, tutto è pronto per l'inizio del primo tempo supplementare. Roma-Bologna 3-3, è stata una partita piena di emozioni, con il Bologna sempre in vantaggio e la Roma sempre a rincorrere. 1-0 per il Bologna, 1 pari, poi il Bologna che si è portato sul 3-1 e la Roma che ha rimontato fino al 3 pari. Ed ora mezz'ora di supplementari, in palio la qualificazione ai quarti di finale contro l'Aston Villa. L'Aston Villa appunto è la squadra che la vincente di questa sfida incontrerà nel prossimo turno,
1: come ci aspettavamo, insomma.
0: Sì, si era capito che era quello, sarebbe stato anche lo scoglio più duro. Sto vedendo, c'è stato il cambio Pieranaui, ancora no, mi sembra, vero? Nessun cambio?
1: No, però è entrato Nicola Moro per il Bologna.
0: Ed è uscito?
1: L'uscito me lo sono perso.
0: Il centrocampista, la Ferguson c'è, mi pare anche Frol, è uscito Pobega probabilmente?
1: Sì, non c'è Pobega.
0: Fuori Pobega. Allora, lancio di Indica, è partito ora il primo tempo supplementare, la palla per Cristante. Pisilli di testa, Hermoso. Duello tra Ndicka e Dallinga, la palla sfila verso Mancini e torna da Svilar, pallone tra i piedi, lancio lungo di Svilar a cercare un avanti.

0: per Pellegrini che si abbassa per mettere un po' di ordine nella manovra della Roma. Pallone scambiato sulla tre quarti con Mancini per Robinho Vasquez, sfila bene su Lucumi, la rimette dentro per Mancini, anticipato Gianluca Mancini. Il Bologna prova ora a riuscire ad uscire in velocità, Pisili è dappertutto a contrastare. Situazione cambi, c'è da dire che la Roma ha fatto soltanto due cambi fino a questo momento, Mirko, sì, perché sono entrati soltanto
1: Pellegrini e Vasco.
0: Pellegrini e Vasco, mentre il Bologna ha fatto tutti e cinque i cambi, se non sbaglio, vero?
1: Credo forse gliene rimanga uno.
0: Quindi ha fatti quattro il Bologna. Malen, centrocampo, anche lui si è abbassato molto. Sterza, manda dentro Pisilli, anticipato Pisilli, poi strappa il pallone Pisilli, lo manda verso Bass, pallone che sfila verso Celic. La conclusione di Celic, la parata di Ravaglia che alza sulla traversa, la bordata di Celic sotto la traversa, Ravaglia salva il risultato.
1: Ogni tanto è giusto anche provarci da lontano, che hai visto mai che insomma Ravaglia possa commettere un errore.
0: Calcio d'angolo per la Roma con Pellegrini che chiama i tifosi all'appello. Calcio d'angolo, palla inattiva, cross di Pellegrini teso in area di rigore, stacca Andicà, pallone fuori per Celic, che ma c'è una punizione per il Bologna, fallo su Lucumi a terra, fallo su lui e quindi punizione per il Bologna.
1: Ho la sensazione, Massimo, veramente che il Bologna farà di tutto per giocare il meno possibile in questi supplementari.
0: Dici che puntano ai rigori loro?
1: Secondo me sì, credo che non ne abbiano più, fondamentalmente è questo.
0: La sensazione è che un po' entrambe le squadre siano un po' sulle gambe, la Roma pure mi sembra abbastanza stanca. Poi sono giocatori, ripeto, come Cristante e Mancini che li vedo veramente un po' spompati stasera. Però giochi in casa, davanti al tuo pubblico, che dovrebbe, vedi, quello che il pubblico ha spinto la squadra tantissimo dal 3-2 al 3-3. E ora, per esempio, siamo nei supplementari, è una fase decisiva, non c'è in questo momento la spinta, no? La bolgia allo stadio che dovrebbe comunque spingere la squadra e magari innervosire anche gli avversari. E questo è il fattore campo, il fattore ambientale,
1: sì.
0: Cercare di incoraggiare i tuoi e far perdere fiducia agli altri. Intanto Mancini prolunga per Bass che si perde il pallone, scivola Bass, colpo di testa.

0: Dentro e va a segnare. Andiamo a rivedere l'azione, ma no. Fallo non mi sembrava che ci fosse, no. Forse prende un calcio, però dopo che il pallone è stato rilanciato via, credo che ci sarà un cambio nella Roma. Vediamo chi entrerà, che Iranawi era stato chiamato prima, ma ancora non è stato chiamato all'appello. C'è Ghilardi. Ah, sì, ecco Ghilardi. Entrerà Ghilardi, esce Gianluca Mancini. Allora esce Mancini, entra Ghilardi, quindi sostituzione per la Roma, con Mancini che lascia ora il campo, fa vedere al quarto uomo quello che ha ricevuto. Rientra intanto Mancini in campo, ma non ha una corsa fluida Mancini,
1: no.
0: Quindi è già pronto Ghilardi, quindi tra poco toccherà proprio a lui cercare di coprire da la difesa romanista.
1: No, un po' di riposo può solo fargli bene, Massimo, è un periodo complicato per lui.
0: Intanto Roma che si fa bucare sulla destra, Orsolini, cross in area, lo mette ancora fuori Pellegrini. Molto bravo Pellegrini anche in fase difensiva, ha provato la conclusione Moro, ma è stata respinta dalla difesa della Roma. Anche Cristante non ne ha più. E c'è il Bologna che si rifà sotto, palla all'indietro, Bologna in costruzione dal basso, Pisilli che invece ha tanta benzina in corpo e continua a correre. Quindi Bologna che cerca di far correre appunto i romanisti, di sfiancarli un po' attraverso il giro palla. Wesley Zortea, fruizione per la Roma, molto bravo qui Wesley.
1: Ah, Wesley quasi impeccabile stasera, Massimo, in difesa, in attacco. Gli è mancato forse quel guizzo in più in avanti, però è difficile chiedere di più a questo ragazzo.
0: Un lancio lungo di Svilar a cercare Robinho Pass, che va a disturbare Lucumi, senza costrutto però, perché Lucumi recupera il pallone. Lancio lungo a cercare Orsolini, l'anticipo di Hermoso, Dallinga si lascia andare a terra, ma non c'è assolutamente nulla. Punizione fallaterale per la Roma, lo batte Hermoso. Roma che riparte dal basso, si scalda Iranawi, si scaldano anche Saragosa e Ghilardi, che sembrano quelli più in procinto di poter entrare in campo. Ghilardi e Iranawi soprattutto potrebbero essere le sostituzioni in questo finale, sì. Se Mancini e Cristante non ne avessero più, anche se Cristante si sta spendendo in un gioco aereo, lancio lungo da parte di Svidara a cercare proprio Cristante. Ora la Roma con Malen, pallone per Wesley, cerca spazio Wesley, non lo trova, quindi torna indietro da Hermoso. Hermoso gira per Ndicka, che gira ancora per Mancini. Pallone per Robinho Vass, va via Lucumi, bene qui Robinho Vass, subisce forse il fallo, no, è a terra, l'arbitro dice che è tutto regolare, recupera però un buon pallone Pellegrini, molto bravo Pellegrini, fallo su di lui, resiste, in buca per Mancini in area di rigore, l'apertura per Cristante dietro per Celic, punta l'area di rigore, cerca il cross, lo trova, messo fuori, la palla, dai, per Cristante, eccolo il cross, Ravaglia con i pugni a mettere fuori dall'area di rigore, la recupera Wesley. La Roma ora prova a stringere i tempi. Hermoso, Pisilli, pallone per Ndicka, per Celic. Malen è molto fuori dall'area di rigore, vuole il pallone sui piedi Malen, ma non gli arriva.
1: Bologna tutto chiuso.
0: Ora il Bologna si chiude a riccio. Pellegrini che si abbassa molto per cercare di costruire il gioco. Pellegrini tra i migliori in campo, a prescindere, sì, dal gol.
1: No, ma è entrato benissimo.
0: Ha fatto una grande partita stasera Lorenzo Pellegrini. Cristante per Hermoso, dentro per Pisilli. Wesley di testa, anticipato da Orsolini, che poi lo punta, va via in velocità e si distende ora il Bologna, con la Roma che fatica un po' a rientrare. Si muove sugli esterni con Cambiaghi su Celic, la profondità, Cambiaghi la mette dentro, ma c'è ancora Pellegrini a chiudere. Mancini lungo per Robinho Vass, bloccato da Lucumi, palla per Ravaglia che la gioca ora per Moro contro Cristante, a centrocampo il Bologna.

0: si riordina e riparte. Siamo nella fase di centrocampo ancora. Moro largo a cercare Orsolini, che mette a terra, stoppa molto bene qui Orsolini, prova a mandare fuori i giri Wesley. Wesley tiene invece la marcatura e il Bologna è costretto a tornare all'indietro.
1: Bologna che ha perso un po' di smalto, sì, davanti, sì, inevitabilmente.
0: Assolutamente sì. Ora Pisilli, molto bene Pisilli, è in fase di recupero, recupera tanti palloni.
1: Negli ultimi 20 questo. Minuti è salito tanto di
0: Wesley, pallone un po' sporco per Pisilli, ora per Malen che prova ad andare via, subisce un fallo da parte di Casale, anzi da parte di Moro. Malen lo batte in velocità, pallone sporcato, vorrebbero l'ammunizione perché non viene concesso a Malen di battere la punizione, l'arbitro la fa ripetere. Hermoso per Ndicka. Sono passati già i primi 11 di recupero. Lancio lungo a cercare Robinho Vaz, che non riesce a tenere la posizione con Lukumi, eppure qui sembrava potercela fare perché Lukumi sembrava un po' fuori giri. Robinho Vaz non è riuscito a girare, ad aggirare l'avversario. Attenzione però, Wesley sembrava aver recuperato un pallone per Malen, non ne arriva il pallone poi a Malen. Pochi palloni per l'attaccante olandese.
1: Nonostante questo, un paio di cose belle le ha create, le ha fatte vedere in velocità.
0: Fischiato l'ennesimo fallo a Mancini.
1: Che succede? Chi c'è a terra?
0: Fallo su Cambiaghi. Ogni contrasto è un fallo, ogni contrasto è una punizione. Intanto anche Ghilardi è tornato a scaldarsi. Gasperini la gioca con gli stessi, punta sugli stessi.
1: Ma sai che c'è, Massimo, che un po' di valutazione verso i rigori la devi fare. Non so quanti di questa squadra che è in campo possano essere rigoristi, però ecco, Mancini penso che sia uno di quelli, non lo so.
0: Beh, poi faremo un po' la conta dopo dei rigoristi. C'è ancora da giocarsi una parte di questo primo tempo, sono 3 minuti di questo primo tempo e poi altri 15. Pallone lungo che arriva direttamente da Svilar, che lo deve però lanciare, Lancio lungo di Svilar, Cristante di testa, Robinho Vaz anticipato da Lukumi, le prende tutte lui, è un gioco preziosissimo, fuori gioco di rientro del Bologna, le prende tutte Lukumi, che è il fulcro del Bologna, sì. È il punto di forza del Bologna in fase difensiva, la difesa del Bologna e devo dire un po' poi anche la squadra si regge soprattutto su di lui.
1: Sugli anticipi, sui palloni recuperati all'attaccante, giocatore secondo me molto molto forte, che non vale quanto vorrebbe il Bologna.
0: Tutto fallo su Pisilli a centrocampo, è pronto il Hanaoui, entrerà il Hanaoui, vedremo al posto di chi entrerà il Hanaoui, sì, al posto di Cristante che sembra molto stanco o al posto di Pisilli. O se ci sarà magari un cambio anche tattico. Intanto Robinho Vaz contro Lukumi non riesce proprio, no, non c'è partita, ragazzi. Quando si trova dalle parti di Lukumi, Robinho Vaz non la prende mai, deve avere lo spazio in cui attaccare, allora, sì. Allora ce la fa. Intanto Wesley guadagna un buon pallone su Zoltea. Wesley prova ad andare via senza successo, però anticipato, e ora anche Pellegrini che manda in fallo laterale. Molto bravo qui Pellegrini, che è dappertutto. Grande partita da Pellegrini. Pisilli. Esce Pisilli, era molto stanco Pisilli, però è un cambio che mi preoccupa un po' questo, perché Pisilli comunque copriva tantissimo campo, anche se aveva corso tantissimo e quindi era stanco, ma copriva comunque tantissimo campo. Ora non so se l'Hanaoui riuscirà a fare lo stesso gioco. Paradossalmente molto basso c'è Pellegrini e vedi, e si buca la difesa della Roma, già è bucata. È un cambio che non capisco sinceramente questo. Ora Wesley molto bene su Orsolini, la palla per Svilar che lancia lungo, Cristante di testa, sai, forse era meglio togliere Cristante,
1: anche secondo me, Massimo, per
0: Cristante sembra molto stanco, poi l'ha messo lì sopra alto, tanto recupera un buon pallone Wesley. Malen, ancora Wesley,
1: bravi.
0: Molto bravi. L'Hanaoui per Mancini, gira la Roma, la palla arriva a Celic. l'ultimo assalto di questo primo tempo supplementare. Il pallone per Robinho Vasquez è molto largo, ora può girarsi dalla marcatura di Lukumi, c'è un minuto di recupero, palla per Ndicka, ancora per Hermoso dentro per Elanaoui, dentro per Ndicka, gira ancora il pallone. La Roma però è lontana dall'area di rigore del Bologna. Ora improvviso il lancio a cercare Robinho Vas, è buona questa per Vas in area di rigore. Robinho Vas è fuori gioco. È fuori gioco,
1: peccato.
0: L'unico modo che ha di sfuggire alla marcatura di Lukumi è andare fuori gioco, è l'unica, quella. Sembrava che gli aveva preso
1: lo un
0: spazio.
1: Po' il tempo, sì. E quindi sembrava si stesse anche quasi coordinando per il tiro al volo.
0: Sì. Peccato. Invece nulla da fare, era fuori gioco. E quindi è vanificata anche questa azione d'attacco della Roma. Ci avviamo verso la conclusione del primo tempo supplementare. Lancio lungo di Ravaglia, la testa di Ndicka, finisce il primo tempo supplementare. Si va a un breve riposo sul 3-3 tra Roma e Bologna. 15 minuti ancora per il secondo tempo supplementare, con la Roma che attaccherà sotto curva sud, che è una curva che porta bene, perché sotto la curva sud sono stati segnati i due gol della rimonta. Quando tutto sembrava perso, la Roma è riuscita con 1-2 a riportarsi in parità e avere questa chance anche nei supplementari.
1: Speriamo che questo possa influire comunque un po' sulla spinta mentale per la squadra. Questo primo tempo supplementare è andato un po' così, sull'inerzia della partita. Non ci sono state grandissime cose da segnalare, Massimo, e come dici tu, entrambe le squadre forse ne hanno poca in questo momento, proprio fisicamente, anche a livello di idee. Solo che i cambi che poi ti possono sbloccare la partita, forse non so neanche se me li rischierei ora come ora.
0: Bisogna vedere se Mancini ne ha ancora, in quel caso ci sarebbe Ghilardi. Io vedo molto affaticato Cristante, ma per tutta la partita l'ho visto proprio con un passo felpato, diciamo così. Però lui è utile nei lanci lunghi, anche se devo dire che di testa l'ha presa poche volte anche Cristante stasera, insomma. Quindi Gasperini si affida ai fedelissimi e quindi tiene in campo ancora Mancini e Cristante, si affida ancora a loro, nonostante, ecco, appaiano visibilmente stanchi. E comunque ci sarà da giocarsi questo tempo supplementare. 15 minuti di speranze ancora. Se dovesse finire tre pari, si andrà ai calci di rigore e poi lì faremo la conta dei rigoristi, quelli che sono in casa Roma, i giocatori che possono eventualmente anche essere efficaci dal dischetto. Due sono sicuri, Pellegrini e Malen, questi sono due sicuri. Poi bisogna vedere Elanaoui, se è un rigorista Elanaoui, occorre vedere Cristante anche. Non so se Wesley calcia i rigori, per esempio.
1: Wesley non ne ho idea. Cristante sicuramente è un rigorista. Comunque questo, credo che 5 li abbiamo, ecco.
0: Questo lo capiremo fra un quarto d'ora, cioè prima un quarto d'ora da giocarsi, con la possibilità ancora di passare il turno attraverso una vittoria.
1: Ma Svilar dov'è?
0: Svilar credo che sia sceso giù nel bagno, nello spogliatoio probabilmente, eccolo, ricompare ora, era andato nello spogliatoio evidentemente.
1: Giustamente, insomma.
0: Sì. E rientra ora in campo e va a prendere posizione verso la porta, mancava solo lui.
1: Magari ha preso un caffè, quello che vorremmo noi forse in questo momento.
0: Mentre a scaldarsi ci sono un po' tutti i componenti della panchina della Roma, da Rench a Ziolkowski, a Ghilardi, a Saragosa, a Tsimikas. La temperatura è scesa moltissimo qui all'Olimpico, ora fa freddo parecchio. Batterà il Bologna, sta per iniziare ora il secondo tempo supplementare. Batte il Bologna, pallone direttamente addirittura a Ravaglia, uno schema evidentemente, pallone per Ravaglia che lancia a lungo per la testa di Ndicka che la rimette in gioco, spinto Robinho Vas da Lukumi, Malen di testa a cercare proprio Cristante, l'apertura di Cristante sulla destra per Celik, prova ad affondare, si porta avanti il pallone, arriva sul fondo il cross dietro a rimorchio, Cristante non riesce ad arpionare il pallone. Ora Dallinga, no,
2: ma non li ha mai fischiati,
0: un fallo su Ndicka, ridicolo. Dallinga si è tuffato, ha fatto un tuffo veramente, lo fai al mare in estate quel tuffo, ha fatto un tuffo ma talmente evidente, talmente eclatante, che non dovevi fischiare di punizione contro solo per il tipo di tuffo che ha fatto, solo per quello. Fallo laterale dovrebbe essere per la Roma, sì, l'ha visto bene l'arbitro questa volta, fallo laterale per la Roma, lo batterà Mancini. Aumenta chiaramente la tensione anche qui allo Stadio Olimpico. Cristante di testa prolunga per Robinho Vas, la marcatura strettissima da parte di Lucumi, riesce ad andare via, sbaglia il primo pallone Pellegrini ed è un pallone tosto perché manda Orsolini verso la porta, Orsolini poi scivola Orsolini per fortuna al momento della conclusione.
1: Sì, ma anche qui, scusami Massimo perché non voglio battere sempre sulle stesse cose, ma qualcuno che lo butta per terra e si prende un giallo.
0: Orsolini è entrato in area di rigore, stava per concludere, è scivolato. Ora lancio lungo a cercare Malen in velocità, perde il duello con Zortea, pure Malen è uno veloce ma qui Zortea lo anticipa. Ora João Mario, pressione di Celic, Ndicka porta fuori i giri Dallinga e poi manda all'indietro per Svilar, si riparte dal basso. Svilar, il lancio lungo di Svilar a cercare Cristante che non ci arriva di testa, ci arriva però Pellegrini, scambio con Malen, sgambetto su Pellegrini che finisce a terra, arriva anche il giallo per Ferrer, fallo da dietro, messo a terra Pellegrini, quindi ammonizione per Ferrer, punizione per la Roma. Questa è la posizione buona per un cross, però
1: sì, quasi.
0: Quindi cross in area di rigore, vedremo insomma all'opera i saltatori. Mancini, Cristante, Ndicka, la palla è allargata per Celic, sarà lui a crossare, male,
1: centrato pieno,
0: pallone fallo laterale, pronto Saragosa
1: per chi?
0: E questa è la domanda, per Celic?
1: Sì,
0: esce Celic. Cambio stranissimo questo, Cambio stranissimo questo. O si va con la difesa a 4 a questo punto. Quindi tiene Ndicka, Hermoso centrale.
1: Mancini fa
0: l'esterno a destra. E Saragossa si mette largo a destra.
1: Sì.
0: Quindi Roma offensiva, Gasperini vuole cercare di chiuderla in questo quarto d'ora. Anzi, questi 12 minuti che sono rimasti.
1: L'atteggiamento è chiaro.
0: Dentro Saragossa, sì, perché hai tre punte più Cristante e Pellegrini. Palla in area per Cristante, di testa, dietro per Pellegrini e Lanawi non riesce a colpirla bene. Attenzione però, la palla esce fuori ed è Ravaglia a lanciarla lunga a cercare Orsolini, velocissimo, scivola Hermoso, attenzione Svilar, ci mette la pezza Svilar, lo scivolata di Hermoso, è molto bravo poi Wesley, ma era in posizione di fuorigioco. Che buco difensivo della Roma, tutti col fiato sospeso a correre appresso a Svilar, correvamo tutti con Svilar che era in anticipo su, che doveva trovare l'anticipo su Orsolini lanciato a rete. Mi sa che si è fatto male anche Svilar nella corsa, ho visto che si toccava il ginocchio.
1: No, speriamo di no,
0: Saragosa, accede la Saragosa, poi rientra, pallone per Lanawi, lo gira ancora per Ndicka a cercare Wesley sulla fascia sinistra, affonda Wesley uno contro uno con Zortea, dentro per Malen, va via Malen, primo dribbling riuscito, non il secondo, ma è bravo Cristante a recuperare il pallone. Ma cosa sta fischiando? Ma è irriconoscibile quest'arbitro stasera, è irriconoscibile, ma cosa ha fischiato? Ma un fallo ridicolo, Gasperini non ne può più, ma ha ragione, ma è un fallo impossibile da fischiare. Cristante anticipa l'avversario, pulito.
1: Attenzione adesso.
0: Attenzione al Bologna. il palo e il gol del Bologna.
1: Non è incredibile, ragazzi, veramente, cioè, una cosa impressionante
0: il gol del Bologna,
1: impressionante
0: il gol del Bologna sul primo palo, tutto sulla fascia destra, saltata completamente la difesa. Io ripeto,
1: no, ma non,
0: io Gasperini non lo capirò mai, ragazzi. Gasperini io non lo capirò mai, mai, mai. Ha tolto Cidic e ti arriva il gol su quella fascia, sulla fondo, sulla fascia sinistra. Cambia che è andato da solo, non lo capirò. Io Gasperini non lo capirò mai, non lo capirò mai. Gasperini mai, mai, mai. È un cambio assurdo, assurdo, assurdo. Sarà cosa per Cidic, assurdo. Non si può vedere questo cambio. Non si può vedere questo cambio. Non si può vedere questo cambio. 4 a 3 per il Bologna.
1: Incredibile, è incredibile, tutto in un attimo. Poi in un...
0: comunque tutto nasce poi dalla posizione fischiata da Cristante, sì, che sì, è sì, imbarazzante, sì, veramente.
1: No, a questi livelli è. A questi livelli è imbarazzante.
0: Veramente, poi il Bologna. Anche fortunato. Il palo colpisce, la palla colpisce il palo e poi entra dentro. Cioè, scorre per metà linea e poi entra dentro. Abbiamo sperato che potesse uscire fuori quel pallone. 9 minuti per le speranze di recupero. Ora bisogna cercare il gol del 4 pari. Incredibile quello che sta accadendo all'Olimpico. È incredibile come Gasperini sta buttando via questa qualificazione. Perché questa la sta buttando via Gasperini con un cambio assurdo. Cilic Saragosa è un cambio assurdo, cioè non si può vedere. Lancio lungo a cercare Cristante, come non si può vedere la direzione dell'arbitro stasera. È un arbitro che doveva essere affidabile, un arbitro di spessore. Speravamo in una buona direzione. Il fallo fischiato a Cristante grida vendetta.
1: No, ma perché non li ha mai fischiati quegli interventi lì? Cioè, è inspiegabile.
0: Saragosa si mette in proprio, cerca Cristante, Cristante non ne ha più e viene anticipato. Lancio lungo del Bologna, Mancini di testa e la Naui.
1: Niente.
0: Fallo fischiato ora alla Roma probabilmente.
1: Mancini è finito, eh.
0: Mancini non ne ha più. Cambio in casa Bologna, esce Fröler.
1: Entra Eggen.
0: Entra Eggen. Incredibile. La punizione ridicola, quella fischiata a Cristante, ragazzi, grida vendetta. Da lì, da quella punizione, dallo svolgimento, parte poi il gol del Bologna. Ma è stata ridicola anche la mossa di Gasperini. Cioè c'è Cilic che non ne ha più, c'è Mancini che non ne ha più, ha tolto Cristante, ha tolto. C'è Mancini che non ne ha più, ha tolto Cilic, che invece stava bene, era in corsa. Ma ha tolto per... Mancini che sta zoppicando.
1: Per mettere un attaccante che. Che cosa ti può dare?
0: Ora Gasperini è arrabbiato perché probabilmente Mancini gli ha detto che non ce la fa più e quindi si sta addannando lì in panchina.
1: Ma era palese. Ma scusami Massimo, ma se lo vediamo noi da qua,
0: Mancini non ne ha più, non ce la fa più, ha abbassato anche i calzettoni proprio perché non ne ha più, non ce la fa più a tenere i compagni, gli avversari. Guarda, ha dato il pallone ora a Orsolini Mancini. Ah ragazzi, parata di Svilar sul tiro di Orsolini. Bologna vicino al quinto gol. La parata da parte di Svilar. Ora è Wesley da solo, prova, ma il Bologna chiude. Fallo laterale per la Roma, 5 minuti alla fine, 5 minuti per trovare il pareggio e a questo punto puntare i calci di rigore. Gasperini ha provato a vincerla nei tempi regolamentari ma ha forzato troppo la mano. L'ultimo cambio è veramente scellerato.
1: No, ma non ha senso.
0: Scellerato veramente l'ultimo cambio. Il Bologna passeggia nella difesa della Roma ora. Orsolini punta Hermoso. Ora è più vicino al quinto gol il Bologna che al gol del 4-4 la Roma. Per fortuna sbaglia Dallinga, recupera Wesley, punizione per la Roma. Altra ammonizione per un bolognese. Resta a terra un giocatore del Bologna che è stato anche ammonito. Si perde un sacco di
1: Ferguson,
0: tempo, però
1: credo sia.
0: Tanto tempo si perde. Ammonito Ferguson. Che beffa, ragazzi.
2: si è messo.
0: Mancini, lancio lungo a cercare Cristante, spostato per l'ennesima volta, non ne ha presa una di testa. Ora è Pellegrini per Saragosa, vediamo cosa si inventa Saragosa. Cross d'esterno è buono, in area di rigore non ci arriva però Vass, era un buon cross questo, non ci è arrivato Vass. Hermoso con Dallinga, recupera però Mancini che evita anche il fallo. Lancio lungo ancora di Mancini a cercare un qualcuno, pallone arriva a centrocampo, conteso tra Elanaui e Wesley, non recupera Elanaui, quello allarga per Wesley, 4 alla fine. Wesley, lancio lungo in area di rigore, esce Ravaglia lunghissimo e fa su il pallone, è uscito al limite dell'area Ravaglia per far su il pallone.
1: Stadio muto, si sentono i tifosi del Bologna,
0: ha ammutolito lo stadio. Non so cosa ha Ravaglia, si è buttato a terra e ha buttato fuori il pallone, non so che cosa abbia Ravaglia, ora si rialza, tanto ha buttato fuori il pallone.
1: L'italiano ha finito i cambi, Massimo,
0: ma non credo che abbia nulla, credo, eh. Incredibile ragazzi, incredibile quello che è successo all'Olimpico con la Roma che aveva trovato il tre pari, andata ai supplementari,
1: aveva ritrovato anche l'inerzia della partita.
0: Sì, sì, sì, ma il cambio Saragosa Cilic è stato veramente un'assurdità fatta da Gasperini. Il gol del Bologna arriva proprio da quella parte, con il Bologna che sfonda sulla fascia sinistra con una triangolazione molto facile, ma lì non c'è nessuno a chiudere, non c'è Cilic, viene messo in mezzo Ndicka anche e va in gol il Bologna. Tanto Ravaglia si è già ripreso, non aveva nulla.
1: Un attimo fa non poteva appoggiare il piede a terra.
0: Sì, sì, sì. Bologna ora fa girare il pallone meglio. Lancio lungo a cercare Dallinga. Pallone all'indietro per Moro che si infila nella difesa della Roma. Poi perde il pallone, lo ritrova Mancini. Pallone per Saragosa, vediamo, c'è un po' di campo per la Roma.
1: Forza!
0: Vediamo se se lo prende la Roma. Saragosa.
1: Ma che cos'è?
0: Brutto lancio.
1: No, è inutile.
0: Proprio brutto per Vass che viene infatti anticipato. Pallone però perso e c'è un fallo su Pellegrini. Ci sarà un calcio di punizione per la Roma. Pellegrini è stato il migliore in campo della Roma. Ha fatto anche un gran gol, quello del tre pari.
1: Ah, mamma mia.
0: Cambiaghi va a fare ostruzionismo.

troppo lungo, lo fa suo Ravaglia. 2 minuti di recupero che partiranno da ora, 2 di recupero. Abbiamo visto anche questa, non ci siamo fatti mancare nulla, poveri tifosi romanisti. Tutte le vediamo, tutte qui all'Olimpico, poi le sciagure più grosse qui all'Olimpico. 2 di recupero, vediamo che succede. Lancio lungo, Cristante di testa, anticipato, Saragossa nemmeno va in pressione, giocatore inutile veramente. Che cosa ci ha visto Gasperini che l'ha voluto mandare in campo? Io non capisco. Cristante non riesce nemmeno a inseguire gli avversari. Mancini è fermo sulle gambe. I cambi li ha fatti guardando i nomi Gasperini stasera, non guardando i giocatori in campo. Ha fatto i cambi guardando i nomi dei giocatori. Mancini.

0: è fallo netto, ragazzi. Ha ammonito. Ammonito chi?
1: Ha ammonito Italiano intanto.
0: Ma era fallo. È fallo. Viene spinto da dietro, viene ostacolato, è fallo. Ci mancava pure questo. Pure il torto arbitrale.
1: Finita.
0: Pure il torto arbitrale. È finita, passa il Bologna. Passa il Bologna. Roma eliminata. E stagione ormai agli sgoccioli.
1: La Roma è finita stasera.
0: Compromessa la stagione del tutto ormai. E è finita la Roma di Gasperini di questa stagione. Completamente finita. Completamente finita. Questo è il colpo di grazia a una stagione che si era già complicata dopo il pareggio con la Juve, le sconfitte col Genoa e poi col Como. Questo è il colpo di grazia, il colpo di grazia su questa stagione, l'eliminazione all'Olimpico per mano del Bologna, che va ai quarti di finale, si la giocherà con l'Aston Villa.
1: Io sono sconvolto, ma sono sconvolto non per il risultato, cioè il risultato è una conseguenza di alcune scelte fuori logica, onestamente. Non capisco, non comprendo la gestione di alcuni momenti, di alcune partite della Roma di quest'anno da parte di Gasperini, i cambi, buttare di fatto la possibilità di giocartela almeno ai calci di rigore. E purtroppo il calcio, Massimo, è questo, eh? Tu fai un cambio sbagliato e da quel lato arriva il gol del vantaggio del
0: Bologna. I fischi dei tifosi verso la squadra, i fischi ci stanno tutti, ve li meritate tutti i fischi. Sono anche pochi i fischi, ma ve li meritate tutti per quello che avete fatto stasera. L'ennesima onta, l'ennesimo sgarbo fatto ai tifosi romanisti, l'ennesimo sgarbo di un pubblico che di giovedì sera ancora riempie lo stadio, 65.000 tifosi, scenografie, soldi spesi, tempo perso, l'ennesima sciagura veramente all'Olimpico, ne abbiamo viste. Questa fa il paio con Fiorentina, con Roma Fiorentina ai tempi, che era Montella l'allenatore, mi pare, fa il paio con quella fu più netta, perché la Roma era già in crisi prolungata, quella fu più netta. Ma questa lì era annunciata anche questa. Ci abbiamo voluto credere in questi giorni, cercando di motivarci noi per motivare non so come poi la squadra, perché questi non li motivi in nessuna maniera. Non li motivi in nessuna maniera. E su tutti il responsabile principale è Gasperini, questo mi pare evidente, che è il responsabile principale di questa stagione, partita bene, con tante premesse, con tante aspettative e conclusa in maniera ingenerosa, indegna, veramente ingenerosa nei confronti dei tifosi della Roma, indegna per quello che vediamo sul campo. Terza sconfitta in quanti giorni? In 15 giorni? Terza sconfitta, due in campionato, una in coppa. Hai perso con Genoa, hai perso
1: col Como,
0: hai perso stasera anche col Bologna in casa. Una partita che avevi ripreso, che dovevi giocarti, ma almeno portala ai rigori, se te la vuoi giocare all'attacco, giocala di fino, non come hai fatto con palloni scaraventati in avanti e poi ti metti dentro Saragossa, che hai visto che è un cambio che non ti serve a nulla. Questo cambio è un cambio che non serve a nulla. Levi Celik, lasci Mancini che non si regge in piedi in difesa, e che ti aspetti? Che ti aspetti? Poi anche l'arbitro Kovacs, insomma, avevamo tante attese anche su questo arbitro, un arbitro di spessore internazionale. Stasera, insomma, è stato molto molto molto dubbioso, molti dubbi ci sono, insomma, sulla sua direzione di gara, perché molti episodi, soprattutto nel finale, gridano vendetta. Il fallo fischiato a Cristante in fase d'attacco, con Cristante che recupera un pallone, da un'azione potenziale per la Roma nasce l'azione che porta al gol del Bologna. Il primo gol del Bologna nasce da un fallo su Mancini, che era abbastanza evidente. Tanti errori arbitrali anche in questa partita, che hanno condizionato comunque poi il risultato finale. Questo
1: ma quello che abbia condizionato sicuramente il risultato, questo va detto. Però, Massimo, va detto pure che ogni tanto uno si potrebbe pure aspettare una Roma più forte di alcune di alcuni episodi, di alcune

0: decisioni, di alcune incertezze, di alcuni dubbi. Cioè, quello che abbiamo visto stasera, al di là della reazione, poi recuperi la partita, vai sul 3-3, bellissimo, bellissimo, ma poi ti perdi veramente nelle piccole cose, nelle scelte che ti cambiano la storia della partita.
1: Bologna è l'ennesima squadra che viene a fare festa qua.
0: Certo,
1: vengono
0: certo
1: a fare festa qua per l'ennesima volta.
0: Abbiamo viste tante.
1: Li vediamo tutti festeggiare qui all'Olimpico. Cioè, tu vieni qua, la partita della vita, tante motivazioni, i tifosi, i proclami, gli striscioni, le bandiere, il tifo. È una Roma che non si regge in piedi, è un tecnico che non ha la lucidità per gestire un incontro. Questo non sa gestire le partite, no, io non ho visto, cioè io vedo tutti gli altri, tutti gestiscono le partite. De Rossi l'ha gestita meglio di lui, Fabregas l'ha gestita meglio di lui, Italiano sia all'andata che al ritorno l'ha gestita meglio di lui, tutti la gestiscono meglio di lui, anche Spalletti qui all'Olimpico l'ha gestita meglio di lui perché fa i cambi e riprende la partita. Lui non le sa gestire, non le sa gestire, è incapace, non è il suo forte. Cioè, è bravo a prepararli fisicamente, a formare i giocatori, è bravo nei contrasti, nei duelli, ma gestione e gestione dei cambi e strategia tattica è veramente tra i più scarsi proprio della Serie A, secondo me.
0: Comunque il 19 marzo che rimane maledetto come data.
1: Va bene, ci appoggiamo e chiamiamo in causa lo studio. Matteo Colagrossi.
2: Sì, eccomi ragazzi, serata nera, nerissima, ci avevamo creduto e poi la Roma purtroppo per l'ennesima volta ci delude proprio sul più bello. Da rivedere l'ultimissima azione, quella della caduta di Robinho Vaz in area di rigore. Kovac chiede lumi all'assistente che però fa finta di nulla. Il VAR non interviene, lo so, non mi sento di parlare più di tanto della direzione dell'arbitro, perché comunque la Roma stasera si è un po' impiccata la partita da sola con alcuni errori individuali e poi con quest'ultimo cambio che sinceramente non riesco a capire, a meno che Celic non abbia detto proprio a Gasperini che di non farcela più, però insomma poi vedremo, insomma, se il mister dirà qualcosa in sede di conferenza. Immagino che qualcuno la domanda gliela farà, insomma, del perché di quell'ultimo cambio. È un peccato perché avevamo riagguantato una partita che sembrava chiusa e potevamo andarci noi ai quarti, potevamo festeggiare in casa nostra, invece ancora una volta vediamo festeggiare un'altra squadra e questa volta festeggiare il passaggio ad una coppa che poteva essere tranquillamente la nostra portata e che ci vedrà da spettatori per il proseguo della stagione. Adesso c'è da puntare ovviamente solo ed esclusivamente sul campionato, sperando che lì davanti qualcuno possa inciampare, ma soprattutto che non inciampi più la Roma, perché a questo punto non ti puoi più permettere passi falsi da qui alla fine del campionato. E chiedo un paio di minuti di break a Massimo Tiburzi e rientriamo tra poco.
1: Ma perché i minuti?

0: E rientriamo da studio e ridò la linea a Massimo D'Adamo e Mirko Dore dallo Stadio Olimpico.
1: Ecco, torniamo in
0: Eccoci.
1: diretta, anche perché abbiamo un po' spartita veramente brevissimo, perché credo che a mezzanotte circa dovremo chiudere, sperando che arrivino, insomma, le voci di Gasperini o di qualcuno,
2: Almeno
1: insomma,
2: alle TV, insomma.
1: sì, dalle TV, quindi limiteremo proprio il post partita a questo, alle TV, alle voci che ci arriveranno, insomma, dalle televisioni, insomma, quindi sentite un po' la spiegazione magari di Gasperini.
2: Sì, per capire che chiave ha dato lui agli ultimi minuti, perché onestamente siamo curiosi.
0: Sì, saremo pronti per darvi le voci direttamente dallo Stadio Olimpico. Quella che aspettiamo tutti, più delle altre ovviamente, è quella di Giampiero Gasperini, che dovrà dare una motivazione ad alcune scelte fatte nel corso della gara. Poi, alcune scelte tra l'altro corrette, perché poi l'ingresso di Vass, secondo me, rimette in piedi la partita come era successo all'andata. Però poi quest'ultimo cambio io veramente non... Continuo a non capirlo, se non l'unica motivazione che riesco a dargli è qualche problema fisico per Celic, che non era proprio al
1: Ma
0: meglio.
1: non sembrava che ci fossero problemi per Celic,
0: Lo
1: non
0: so,
1: sembrava.
0: però spero che l'unico motivo sia quello, Massimo, perché se l'ingresso di Saragosa è stato messo dentro in campo solo per chiudere la partita entro
2: Ma poi comunque
0: i 120.
1: è stata una scelta tecnica, non è
2: Cioè, se anche Celic avesse avuto dei problemi fisici, vuoi fare un cambio per cambio?
1: Metti
2: Cioè, nel senso,
1: Ilardi o metti
2: ma
1: qualcun
2: metti
1: altro?
2: Ghilardi, ma metti Renzi, cioè, nel
1: Metti
2: senso,
1: Renzi, certo,
2: uno di
1: sì.
2: ruolo, no,
1: Sì,
2: non
1: sì, sì.
2: Saragosa che
1: No, no, ma non, non,

0: perché Saragosa è l'ennesimo giocatore preso a gennaio che andrà via a giugno, questo mi pare evidente, levando un giocatore che invece stava facendo comunque il suo, che copriva la fascia. Il Bologna fino a quel momento sembrava fuori dalla partita perché sembrava subire in quel momento la Roma, ha fatto quel cambio e ha dato campo al Bologna, ha permesso al Bologna di sfondare sugli esterni. Ma il motivo per cui sicuramente ha veramente dei problemi, secondo me, alla gestione, alla lettura delle partite, è il Bologna è forte sugli esterni, a Cambiaghi e a Orsolini, e tu vai a indebolire le fasce, vai a indebolire.
1: Tra l'altro Cambiaghi, che è entrato anche bene in partita, cioè uno che ha messo in difficoltà.
0: Ma Cambiaghi è uno che ha passo,
1: certo.
0: E tu gli levi Cilic, gli lasci Mancini che sta zuppicando.
1: Non ha senso.
0: È un cambio folle, cioè io, cioè,
1: come non avrei tolto Pisilli.
0: Abbiamo detto anche di Pisilli che non doveva essere, era l'unico che copriva il campo. Pisilli era l'unico che copriva il campo. Allora vuoi mettere la Naui? Leva Cristante. Vuoi mettere, leva Mancini, metti Cilic a fare il braccetto. Allora leva Mancini, non ce n'avevano più. Cristante e Mancini stasera zero, tutti e due zero, non ne avevano proprio. È probabilmente anche un fatto fisico per tutti e due. Cristante non si reggeva in piedi stasera, non ha retto un contrasto, andava piano rispetto a tutti gli altri avversari. Tu, Matteo, hai le statistiche, guarda quanta corsa pure ha fatto Cristante, sta fatto la solita corsa di sempre, per esempio, ma se ha corso pure a vuoto, non ha vinto un duello aereo.
2: Ma guarda Massimo, io ci metto anche il rischiare con Ed all'inizio, che ti ha obbligato comunque a fare un cambio dopo 20 minuti, e lì poi cambiano anche le cose, no? Cambia anche l'economia della partita. Con E non era al meglio, l'aveva detto Gasperini, che comunque forse avrebbe potuto stringere i denti, però così ti sei bruciato il primo cambio con Pellegrini, che poi tra l'altro fa un'ottima partita.
1: Ed è stato il migliore in campo della Roma, Pellegrini.
2: Assolutamente sì, ed è anche grazie a lui che la Roma la va a riacciuffare. Però comunque hai bruciato un cambio dopo 20 minuti, quando con E poteva tranquillamente restarsene in panchina, e facevi Cristante alto e facevi Pisilli e Lanawi in mezzo al campo. Non sarebbe stata uno scempio, insomma, vederli entrambi. Se con E è questo con E, perché poi quel poco che ha giocato non abbiamo visto nulla, perché era chiaro che era un giocatore in difficoltà dal punto di vista fisico.
0: Comunque Roma che esce fuori per mano del Bologna, insomma, con tutto, ecco, che è una squadra, cioè, che sta dietro rispetto a noi. Poi possiamo pure pensare a vai ai quarti, la Aston Villa d'asfalto probabilmente.
1: Sì, ma non me ne frega niente,
0: come sta Aston Villa. Però intanto andiamocela a giocare. La Roma è in un momento di crisi, ed è evidente, è chiaro che la Roma è in crisi di condizione fisica, crisi di risultati, in crisi forse anche psicologica, perché io vedo una squadra che non sa reagire, anche se poi oggi da 3-1 a tre pari è riuscita a portarla. Però ecco, sono serviti gli episodi, è servito il rigore procurato da Vass, che gli ha ridato quello sprint, hai trovato il tre pari grazie a un gran gol di Pellegrini. Però poi hai mezz'ora davanti al tuo pubblico e non hai fatto nulla per vincerla la partita. Mezz'ora davanti al tuo pubblico in casa, fattore ambientale, ma il fattore ambientale io non capisco. Conta
1: non
0: a Bologna,
1: vale più,
0: che,
1: vale
0: ha, che ha 25.000 tifosi, conta a Como che ha 10.000 tifosi, e non conta l'Olimpico davanti a 65.000 tifosi.
1: Non vale più,
0: cioè, vale
1: più
0: solo per gli altri il fattore campo, il fattore
1: Massimo,
0: ambientale.
1: Ma quando io ti dico che questa è una squadra che in tanti uomini che compongono gli 11 titolari e non solo è finita mentalmente, ma non da oggi, forse da 2 anni. Non sa più gestire determinati momenti, non sa prendere il bello dei momenti della partita.
0: Sì, però questa è una squadra che nel 2025 è stata la miglior squadra della Serie A.
1: Sì, Massimo,
0: per tutto l'anno
1: solare.
0: Ma che
1: cosa ti ha portato?
0: No, che non ti ha portato nulla è niente, perché ha iniziato la stagione con De Rossi e Juric, e quindi non ti ha portato nulla nel 2024. Ma l'anno solare 2025, soprattutto con la gestione Ranieri, è stata la migliore, cioè Roma degli ultimi tempi a livello di rendimento. E allora forse è come vengono impiegati i giocatori e come vengono sfruttati poi i giocatori, perché Ranieri ne fa la miglior difesa d'Europa. Oggi ha preso 4 gol dal Bologna in casa, ragazzi, 4 gol dal Bologna in casa, non si può sentire. La Roma che prende 4 gol dal Bologna in casa, quella che fino a poche settimane fa era la miglior difesa d'Europa, 3 dalla Juve, 4 dal Bologna, 2 dal Genoa, dunque va, prende gol dappertutto la Roma. Prende gol da tutti e diversi gol. Prima ne perdeva di misura 1-0, ora è sempre prendendo 3 o 4 gol. Quindi qualcosa evidentemente è anche nella gestione della squadra, in come viene messa in campo.

0: come viene curata la fase difensiva e come vengono curati certi dettagli, e anche secondo me nei cambi che fai, perché se continui a prendere sempre i gol nel finale un motivo ci sarà,
1: sì,
0: vuol
1: sì,
0: dire
1: sì.
0: Che Gasperini il finale non lo sa gestire e per me lui non riesce a gestirlo proprio di testa, è una questione psicologica, lui fa i cambi istintivi, fa i cambi di pancia, non riesce a gestirli secondo me, perché il cambio Saragossa-Celic è una follia, una follia tattica, è una follia veramente quella che ha fatto.
2: Sì, poi insomma, se andiamo a vedere sui gol fatti, il Bologna in campionato ne ha uno meno di noi in 29 partite, stasera riesce a farcene 4 con la Roma, e come hai detto tu Massimo giustamente, fino a qualche mese fa la lodavamo come miglior difesa d'Europa e adesso si sgretola davanti ad ogni minima azione offensiva da parte degli avversari, perché in questo momento ogni volta che un avversario, qualunque esso sia, riparte con la palla al piede, temiamo di prendere il gol e c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa secondo me che si è rotto nell'alchimia anche della difesa, nella costruzione della difesa. Anche oggi Mancini nervosissimo, non lo so, secondo me qualcosa all'interno dello spogliatoio si è un po' andato a perdere, ecco. L'unione che c'era lo scorso anno con Claudio Ranieri si sta perdendo in questa parte finale di stagione. Abbiamo Cristante a Sky.
3: Noi per fare il gol vittoria, ecco, invece sono andato dall'altra parte, ce la prendiamo con noi stessi.
4: Mi ha stupito molto, perché ho visto una grande serata di calcio questa sera. Voi siete eliminati, loro vanno avanti, ok. Secondo me non ha perso nessuno. Mi ha stupito molto la reazione del pubblico. Siete andati a fare un saluto, siete stati quasi respinti. Sei stupito anche tu? Non è stato apprezzato questo vostro coraggio, questo vostro senso d'appartenenza, questo fatto di provare a lavorare nelle difficoltà? Sei stupito come noi?
3: Ma siamo tutti delusi di essere usciti e quindi magari loro ce l'hanno fatta sentire così, ecco, la delusione. Sicuramente volevamo tutti passare. È dura perché insomma l'avevamo ripresa, eravamo convinti che la stavamo interpretando nel modo giusto, invece insomma andiamo a casa noi.
4: Mario.
5: Stefano De Grandis, prego, per Cristante.
6: Ha detto insomma senti che avete delle responsabilità. Pensi che sia un discorso anche un pochino di stanchezza? Avete tirato la carretta a lungo, avete fatto una grande stagione fino adesso, avete preso, come dicevi tu, qualche gol di troppo. Avete faticato, secondo te, dal punto di vista fisico?
3: Ma può essere che insomma in certi punti della stagione ci sia un po' più di stanchezza sulle gambe, insomma capita a tutte le squadre, non magari è capitato in questo momento, anche se in questo momento non dovrebbe capitare, ecco, siamo lì. Eravamo lì insomma per poter andare avanti, per andare a fare un altro passaggio in Europa League e, insomma, adesso c'è poco da lamentarsi, di dire che insomma si è stanchi, bisogna subito rimboccarsi le maniche perché adesso già domenica c'è un'altra partita fondamentale.
5: Grazie Brian Cristante.
3: Grazie a voi, ciao.
5: Grazie. E ovviamente
2: queste sono le parole di Brian Cristante. Però sono quante partite sono che sentiamo dirci che bisogna rimboccarsi le maniche?
1: Ma
2: però.
1: Sì, ma cioè, ragazzi, onestamente c'è veramente poco da rimboccarsi le maniche. Cioè, è rimasto.
7: Ma basta con queste dichiarazioni.
1: No, ma infatti esatto. Cioè, ci dobbiamo, io vorrei sentire ogni maniche, tanto qualcuno che va
7: domenica
1: avanti.
7: C'è già un'altra partita. Ma era questa la partita. Domenica chi se ne frega di domenica?
1: Sinceramente,
7: chi
1: ragazzi,
7: se ne frega, cioè, era questa la partita. No, ci rimbocchiamo le maniche. Voi siete professionisti, loro lo fanno per soldi. È un mestiere per loro, quindi il loro lavoro è giocare le partite. Per i tifosi non è così, le partite non sono tutte uguali, i tifosi hanno degli obiettivi, hanno delle aspettative, delle speranze, e stasera avevano aspettative e speranze per stasera, le riponevano in questa sera, non in Roma-Lecce. In Roma-Lecce non conta nulla rispetto a stasera a Roma-Lecce.
2: No, assolutamente sono d'accordissimo. Poi,
7: poi la domanda che fa il giornalista, stupito del fatto che il pubblico ha reagito così,
1: ma pure.
7: Sei stato eliminato in casa 4-3 giocando male, e che cosa vuoi? Gli applausi?
1: 65.000 persone tutti i fine settimana.
7: Passa il Bologna qui a festeggiare e vuoi gli applausi pure? Ma che domande sono? Io non capisco.
2: No, poi ripeto, il discorso di rimboccarsi le maniche, dovrebbero rimboccarsele tutte le domeniche, non pensare sempre solo alla partita successiva, quando stasera ci si giocava una fetta importante della stagione, e tutto tutto il pubblico che ci ha creduto, che ha provato a sospingere la squadra.
1: Matteo, scusami, cioè a me questa cosa di rimboccarsi le maniche è una enorme cazzata. Perché che cosa vuol dire materialmente rimboccarsi le maniche in vista della prossima partita? Vorrei che qualcuno mi spiegasse, qualcuno dei giocatori chiaramente, chi fa queste dichiarazioni, mi spiegasse che cosa vuol dire materialmente rimboccarsi le maniche in vista della prossima partita. Dopo che hai perso una qualificazione in casa tua, hai preso 4 gol dal Bologna e io non sono in veste di tifoso in questo momento perché sto lavorando, ma 65.000 persone oltre me hanno dovuto vedere i tifosi del Bologna festeggiare all'Olimpico, come hanno dovuto vedere i tifosi del Como, come hanno dovuto vedere i tifosi del Genoa, come hanno dovuto vedere i tifosi della Juventus festeggiare all'Olimpico neanche qualche settimana fa. Ma che cosa vuol dire rimboccarsi le maniche adesso?
2: No, ma guarda, era meglio tacere che dire delle ovvietà.
8: Centro Suono Sport Rock.

0: un'occasione del genere. È rimasto, non questo perché è ancora il campionato, ma questa sta diventando praticamente la porta principale, quindi ragazzi non si può far
1: schizzi. No, ma anche perché la panchina, se la andiamo a vedere, di soluzioni per il gol a partita iniziata non è che te ne dia tantissime, quindi se riesci con questi 11 sì. titolari, che secondo me sono i migliori che potevano sì. scendere in campo dall'inizio, riesci a indirizzare intanto la partita sui binari che vuoi, già hai fatto metà del lavoro. Poi chi subentra ovviamente si deve far trovare pronto, certo. e deve fare il suo. Però con questo 11 titolare, che è il migliore, ripeto, secondo me, che poteva mettere in campo Gasperini stasera, se tu riesci a indirizzare subito la partita, magari uno o due gol di vantaggio, io spererei pure nel primo tempo.
0: Magari.
1: E lì è il secondo tempo, con calma, senza continuare ad andare all'arma bianca verso la porta avversaria. No? Si può andare a lavorare su questo.
0: Vedremo. Comunque ragazzi, sono le ore 20, quindi siamo ai saluti ovviamente per quanto riguarda Calcio e Pepe, quindi ringrazio Enrico Costantini di essere stato al mio fianco.
2: Ma grazie a te, grazie a Matteo.
1: Grazie a voi ragazzi.
0: Ringrazio il tentacolare Massimo Di Bursi, come lo nomina il buon Matteo Colagrosti. Un ringraziamento anche a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, adesso ovviamente rimanete incollati con gli occhi, no, con gli orecchi soprattutto, qui sul Centro Sono Sport 101.5, perché lascio la postazione alla grande Matteo Colagrossi, che condurrà Centro Sono Stadio. Tra poco ci saranno anche Massimo D'Adamo e Mirko Torre dallo Stadio Olimpico. Ragazzi, quindi ciao a tutti, sperando per questa sera sia una bella partita, e ci vediamo domani.
2: Ciao ciao.
3: Sul Centro Suono Sport sono le 20 e un minuto.
4: Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Il governo interviene contro il caro carburanti, via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto che taglia le accise di 25 centesimi al litro per 20 giorni. Eventuali ulteriori interventi saranno valutati all'esito del Consiglio europeo, a cui parteciperà oggi la Meloni, fa sapere Palazzo Chigi. Una misura che sa di propaganda elettorale, attacca il PD. Sentiamo Valeria Bizzaglia.
6: Un intervento temporaneo per tamponare l'emergenza caro carburanti e calmierare le speculazioni. È questo il senso del decreto legge approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, poco meno di mezzo miliardo da spalmare in 20 giorni per tagliare le accise e far scendere già da oggi di 25 centesimi al litro il costo della benzina e di 12 quello del diesel, lievi

0: dettati fuori misura dall'inizio della crisi in Medio Oriente. Una misura che, fa sapere Palazzo Chigi, il governo è pronto a prorogare all'occorrenza e che prevede anche un credito d'imposta sul gasolio per autotrasportatori e pescherecci da marzo a maggio e un rafforzamento dei controlli antispeculazioni affidati a Mister Prezzi, Guardia di Finanza e Antitrust. Siamo intervenuti con un decreto che riguarda il prezzo del carburante, la priorità in questo momento, rivendica la Premier Meloni parlando al TG1, ma l'intervento, invocato da 3 settimane dalle opposizioni e giudicato tardivo, viene letto dal PD come una mossa elettorale. Siamo stati i primi a chiedere al governo di restituire ai cittadini l'extragettito IVA, ma la Presidente del Consiglio interviene solo per 20 giorni, guarda caso con un voto referendario in mezzo, attacca Schlein.
1: La guerra in Medio Oriente, le infrastrutture energetiche al centro degli attacchi incrociati, col prezzo del greggio che ieri è salito a $105 al barile, raid israeliano contro il giacimento di gas iraniano di South Pars, il più grande al mondo. Per il presidente iraniano Pezeshkian si avranno effetti incontrollabili. In risposta, Teheran ha colpito in Qatar un maxi gasdotto. Protestano tutti i paesi del Golfo contro i raid israeliani per l'innesco di una spirale pericolosissima. E anche Trump, riferisce il Wall Street Journal, sarebbe contrario agli attacchi israeliani ai siti energetici. Confermata sia da fonti israeliane che iraniane l'uccisione del ministro dell'intelligence di

0: anche a Monaco, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions, il Bayern vince 4-1 e approda ai quarti contro il Real Madrid. Passano il turno anche Barcellona, Liverpool e Atletico Madrid. Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dall'autore del bestseller The Martian.
3: Il sole sta morendo.
4: Troverà una soluzione.
3: È lei la mia soluzione.
2: Il candidato al premio Oscar Ryan Gosling.
4: Sono solo un insegnante.
3: Ha un dottorato in biologia molecolare. Se non interveniamo, ogni cosa qui si estinguerà, insieme a tutti noi.
4: Ora o mai più.
2: L'ultima missione, Project Hail Mary, dal 19 marzo al cinema.
5: Benvenuti alla MotoGP.
2: Il 19 marzo accendi i motori.
6: Ho bisogno che tu venga a vedere un pilota. Vorrei che lo allenassi tu.
7: Non sei mio padre, io non sono tuo figlio.
2: Claudio Santamaria.
8: Usala bene la rabbia. È il tuo motore.
2: Oscar Casas e Anna Mena.
9: Voglio vedere quello che sai fare.
2: Idoli, fino all'ultima corsa.
10: Non avrò mai un'altra opportunità così.
2: Dal 19 marzo al cinema.
11: In concorso al Bifest.
12: Si è messo a fare l'autista di August.
13: Non faccio l'autista di August.
14: Mi sono vincito la lotteria, donna.
12: Ma che fai?
13: Lavoro con lui.
11: Malik Cissé e Giulio Beranek in Cattiva Strada, un film di Davide Angiuri, dal 26 marzo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Le notti europee non chiedono permesso, arrivano e pretendono tutto. Stasera non ci sono calcoli, non ci sono margini, non c'è ritorno. C'è solo una partita che vale quasi quanto una stagione. L'andata finita in perfetto equilibrio e un 1-1 che rimanda tutto qui, a questa sera, sotto il cielo di Roma e davanti alla nostra gente. Perché certe partite non si giocano, si vivono. Da una parte il Bologna pronto a provarci fino in fondo e dall'altra noi, la Roma, chiamati ancora una volta a rispondere presente quando conta davvero. Questa non è una gara di ritorno, è una finale. È il momento in cui il fiato si accorcia, in cui le gambe pesano, in cui serve qualcosa che va oltre il gioco. Serve il cuore, serve l'anima, serve Roma. E allora che l'Olimpico faccia quello che sa fare, che spinga, che trascini, che diventi un'onda. Perché adesso non è più tempo di parole, è tempo di risposte. 90 minuti per restare dentro, 90 minuti per prendersi tutto. Il resto non conta più. Roma-Bologna, adesso. Giovedì 19 marzo 2026, bentornati sulle frequenze di Centrosuono Sport 101.5, bentrovati a Centrosuono Stadio. Notti d'Europa per la Roma di Giampiero Gasperini, il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Un buonasera a tutti dal vostro Matteo Colagrossi e dal tentacolare di Bursi dall'altra parte del vetro in cabina di regia e ovviamente un saluto a Massimo D'Adamo e Mirko Torre, la nostra voce e i nostri occhi dallo Stadio Olimpico. Buonasera, buonasera ragazzi, ci siete? Li recuperiamo, eccoli!
16: Eccolo, ci senti?
15: Adesso sì, perfetti!
17: Tutti e due?
15: Tutti e due.
17: Ah, perfetto, ok.
16: Ah, ok.
15: Massimo un pochino basso, però.
16: Ecco, infatti quello c'era venuto il dubbio per quello, Matte.
18: Allora. Chi mette mani qua i cursori?
15: Com'è l'atmosfera? Com'è l'atmosfera, ragazzi?
16: Matteo, lo stadio si sta piano piano riempiendo, anche se poi insomma è ancora piuttosto libero, ecco, ci sono tanti spazi vuoti, c'è già un'idea di quella che potrà essere la scenografia organizzata dalla Curva Sud, perché ci sono dei teloni rossi, bianchi e gialli, vanno a coprire tutti i muretti, ecco, dei vari gruppi e settori della Sud. Poi sappiamo che c'è questa attesa grande per le bandiere, io ne ho viste poche, devo dire la verità, arrivando a piedi verso dentro lo stadio.
18: Cioè tu l'hai visto bandiere, viste poche?
16: No, ne ho viste, ma non come per esempio a Roma Bilbao ce n'erano veramente tantissime.
18: Tra poco capirei quante ce ne sono, secondo me stasera ce ne saranno più di Roma
16: più,
18: Bilbao.
16: Dici, ma
18: secondo
16: sì.
18: Me sì. Ne ho viste veramente tante e tutti hanno la bandiera, tutti se ne sono fatte cucire a casa dai sarti e tutti le stanno acquistando arrivando al stadio.
16: Assolutamente, quello sì.
18: Tutti i tifosi hanno una bandiera in mano.
15: Ci farete la radiocronaca in piedi, ragazzi.
18: Sarà uno spettacolo veramente. Di colori, stile Roma Bilbao appunto.
15: Allora noi l'abbiamo anticipato.

0: Ci vada prima nello spazio di Calcio e Pepe, però ragazzi ricorderei le formazioni ufficiali.
1: Sì, andiamo con quella della Roma, Matte, perché insomma ci sono non delle novità, però quasi delle conferme, no? Rispetto anche a quello che avevamo raccontato nella giornata di oggi, perché c'è Svilar in porta, Mancini, Ndicka ed Hermoso a comporre il comparto difensivo, Çelik a destra, Pisilli e Koné a centrocampo, Wesley a sinistra, Cristante e El Shaarawy alle spalle di Malen. In realtà credo che sia più un Cristante alle spalle di El Shaarawy e Malen.
2: Sì, secondo me sarà un 3-5-2 poi alla fine, con El Shaarawy e Malen che saranno le punte e Cristante a centrocampo insieme a Koné e Pisilli. Cristante che vince il ballottaggio El Shaarawy lo vince con Pellegrini in questo caso, perché nelle ultime ore si era un po' sparsa questa voce per cui potesse giocare Pellegrini e non El Shaarawy. In realtà alla fine vince il ballottaggio El Shaarawy, l'aveva un po' anticipato anche ieri in conferenza stampa Gasperini, e Cristante sale a fare il trequartista con Pisilli e Koné. Poi vedremo insomma quella che sarà anche la condizione di Koné. Stanno entrando in campo i portieri, quelli della Roma per il riscaldamento, sì. Il settore ospiti del Bologna è già quasi pieno. E come diceva Mirko, invece mancano ancora tantissimi romanisti all'appello, ci sarà forse il sold out, fino all'ultimo non lo sapremo se sarà sold out o meno, però ecco la cosa che possiamo dire è che intorno allo stadio c'è una situazione al collasso per quanto riguarda il traffico e parcheggi, traffico in tutta Roma, abbiamo messo 2 ore per arrivare qui allo stadio insomma. E quindi credo che la maggior parte dei tifosi arriveranno proprio a ridosso della partita.
1: Sì. Lo penso anch'io, perché insomma abbiamo visto veramente, ecco, Massimo l'ha accennato, ma davvero io personalmente ci ho messo quasi 2 ore, lui anche, sì. E ci sono tanti amici che sono ancora fermi magari in tangenziale, che stanno arrivando, insomma vabbè, c'è aria di grandi notte europee, lo sappiamo che è così.
0: Sì, beh, la Roma e i romanisti attendono queste serate da tanto, vorremmo tutti avere anche serate un po' più importanti, no? Senza andare proprio a nominare la coppa dalle grandi orecchie, però insomma non ci dispiacerebbe riascoltare anche quell'inno che manca da tanti anni nel nostro stadio, però siamo qui anche per quello, perché poi ci si può passare anche dall'Europa League, no?
1: Sì, ma infatti... al momento per assurdo sembra quasi la strada più, non più semplice, però quella forse più facile da sognare, ecco, mettiamola così, perché in campionato si sono complicate maledettamente le cose, Matte, in termini di classifica dopo le ultime settimane, insomma la Roma ha perso terreno, ha perso lo scontro diretto con il Como, ha pareggiato, anche se poi per tanti di noi è una sconfitta quella contro la Juventus qui all'Olimpico, per come è arrivato il pareggio all'ultimissimo secondo di partita, e quindi diventa ancora più importante passare il turno stasera.
0: Assolutamente sì, perché insomma se andiamo poi a contarle in realtà sono proprio meno partite anche fisicamente, quindi diciamo che sì. il cammino è più breve se non altro dal numero delle partite da ipoteticamente da giocare. Il cammino in campionato io continuo ad essere abbastanza fiducioso, insomma non lo vedo ancora completamente chiuso, nella speranza che ovviamente che chi sta davanti a noi non le vinca tutte, e penso che sarà difficile insomma. E poi ci sono anche un po' di discorsi lato UEFA che stanno coinvolgendo il Como in queste ultime ore, che sono emersi e che potrebbero rendere un pochino più difficili le cose alla presidenza Suarzo per far approdare il proprio club nell'Europa fondamentalmente.
1: Beh sì, poi c'è, insomma hai accennato di questi problemi, forse ora come ora uno di quelli più importanti per quanto riguarda il Como è lo stadio, no? Perché poi sappiamo che la UEFA richiede dei requisiti di un certo tipo per partecipare alle coppe europee, e lo stadio del Como non rispetta nessuno di questi requisiti, rispetta per poco quello della capienza, che è l'unico che sicuramente vale la qualificazione nelle coppe, però per il resto insomma il motivo più grande per cui il Como eventualmente dovrebbe giocare in un altro stadio è la presenza di tubi per quanto riguarda gran parte dell'impianto il Sinigaglia, e quindi dovrebbero eventualmente ristrutturare oppure giocare a Udine. Qualcuno ha ipotizzato Udine, qualcuno Trieste, insomma sono un po' varie le scelte.
0: Sì, nel frattempo si stanno giocando le altre partite degli ottavi di finale. C'è il Friburgo che ha schiantato il Genk, sono in vantaggio per 4-1 nell'ottavo di ritorno, e quindi ovviamente sarebbe qualificato il Friburgo. Il Lione in difficoltà perché con il rosso arrivato al 19° minuto di Niakate è in svantaggio con il Celta Vigo, quindi in questo momento 1-0 per il Celta Vigo e la situazione è rimessa in parità. Il Midtjylland sta perdendo contro il Nottingham Forest per 2-1, il risultato dell'andata era di 1-0 per il Midtjylland, quindi anche qui c'è una situazione di parità e quindi saranno tutte partite molto molto tirate.
1: Sono le 20... Scusami, sì, Matte, dimmi, no, perché vedevo Massara, ma magari lo recuperiamo al rientro.
0: Sì, Massara ce lo facciamo recuperare dall'ottimo Tiburzi al rientro. Io intanto ho un consiglio per voi, perché ci avviciniamo all'estate ed è tempo di rinnovare casa. È anche il momento di pensare alla vostra caldaia. Solo per gli amici di Centro Sono Sport, con Calor Plus, concessionario ufficiale Vaillant a Roma, sostituire la vecchia caldaia è semplice, comodo e senza sorprese. La nuova caldaia a condensazione Vaillant è tua a soli 95 euro al mese per 12 mesi, con finanziamento a tasso zero, installazione fatta da professionisti e 7 anni di garanzia in omaggio. Per i tifosi romanisti, qui arriva il regalo speciale, chi acquista entro questo mese riceve 2 biglietti per una partita della Roma in tribuna. Mi raccomando, biglietti difficili da trovare, ma ogni settimana facciamo felici alcuni ascoltatori portandoli allo stadio. Comfort a casa tua e adrenalina allo stadio. Cosa volete di più? Chiamatelo 06 8621 3671 oppure lo 06 8621 3671 per fissare il sopralluogo gratuito e confermare il prezzo più basso di Roma. Visto che ci avviciniamo all'estate, è ora anche di pensare al fresco. E se tutti i climatizzatori hanno la funzione pompa di calore che ti regala il caldo d'inverno e il fresco d'estate, quindi avrete la doppia opzione. Con Calor Plus potete avere il climatizzatore Vaillant da 9000 BTU, ideale per stanze fino a 30 metri quadrati, in classe A++, a soli 599 euro, al netto del contributo conto termico. Pratica burocratica totalmente gratuita, gestita dal nostro studio di ingegneria, finanziamento a tasso zero e 5 anni di garanzia in omaggio. Prenotate subito il vostro climatizzatore e avrete un sopralluogo e preventivo gratuiti, servizio 7 giorni su 7. Calor Plus, con la K, la garanzia di comfort per la tua casa. E seguiteli anche ovviamente su Facebook e Instagram. Io do la linea a Tiburzi in cabina di regia, un paio di minuti di break e torniamo fra poco per Roma-Bologna.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Stai cercando la tua prossima auto usata? Da Stellantis Endure Roma ti aspetta il parco dell'usato. A marzo, su un'ampia selezione di vetture Spoticar, controllate, certificate e garantite, approfitta di 24 mesi di garanzia inclusi, fino a 2.500 euro di sconto in caso di finanziamento. Ti aspettiamo nelle nostre quattro sedi a Roma in via della Magliana 375, via Collatina 355, viale Manzoni 67 e via Tiburtina 1144. Stellantis Endure Roma, l'usato che sembra nuovo.

0: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
1: Rientriamo in diretta a 20:20, Centro Suono Sport 101.5, Centro Suono Stadio, e torniamo all'Olimpico da Massimo D'Adamo e Mirko Torre. Eccoci ragazzi.
2: Eccoci.
1: Intanto vediamo le immagini aeree dello Stadio Olimpico, che si sta via via riempiendo con la mega coppa della conference, dell'Europa League.
2: Questo è un lapsus, Matteo, occhio.
1: È un lapsus perché ricordi i fasti di qualche anno fa. Speriamo di riuscire ad alzare il trofeo giusto il più breve giro di posta possibile, diciamo così, visto che ci siamo arrivati molto vicini e per colpa di qualcuno dalla scarsa capigliatura siamo stati stroncati. Vedremo se riusciremo a riprenderci quello che è nostro e che comunque resterà, per quanto mi riguarda da tifoso, una ferita importante nella storia della Roma.
2: Ma penso per tutti, è una domanda che è stata fatta anche per esempio a Wesley, che non faceva parte di quel gruppo squadra della finale di Budapest, ma che al quale evidentemente è stato spiegato un po' che cosa vuol dire per noi, per tutti, questa coppa, che a molti magari non piace, però sono sicuro che per tanti tifosi della Roma è un po' casa. Quindi ci teniamo tutti a fare bene fino alla fine, e tutto parte da stasera. Però
1: sì, assolutamente sì, la Roma è chiamata a, come ho detto nell'apertura, questa è come se fosse una finale, perché con la nuova regola che c'è da qualche anno con i gol fuori casa che non valgono più doppio, praticamente è come se l'andata non si fosse mai giocata, quindi è una partita da dentro o fuori secca, e spero che la Roma la interpreti così, come una finale, come dovrà interpretare se arriveranno anche le partite successive. Nel frattempo abbiamo le parole di Ricky Massara.
3: Sera.
4: Buonasera a voi.
3: Sei d'accordo con Florenzi? L'hai ascoltato, non solo perché l'hai avuto qui, l'hai portato anche al Milan, e quindi probabilmente siete da sempre in sintonia.
4: Sì, sono sempre d'accordo con Alessandro. Comunque è vero, questo è uno stadio che spinge forte, e questa sera sarà una bellissima, bellissimo evento con un'atmosfera bellissima, e non vediamo l'ora di vivere questa partita.
3: Avrei visto sicuramente le nostre clip, l'abbiamo titolata come un'ossessione. È un po' un'ossessione per voi quella di passare questo turno, avere quindi una seconda possibilità, viste poi le ultime difficoltà in campionato, per poter accedere poi alla Champions League, ovviamente, in caso di arrivo fino in fondo?
4: No, non la definirei un'ossessione, ma una forte ambizione, perché è certamente un traguardo al quale vogliamo ambire. Sappiamo che ci sono tante partite eventualmente da giocare, ma dobbiamo concentrarci su questa sera, perché c'è un Bologna molto forte di fronte a noi e sarà una partita difficile.
3: Mario.
5: Alessandro Florenzi, allora ne approfitto per fare la domanda.
6: Ciao Ricky, intanto buonasera. La domanda è molto semplice. Anche insieme abbiamo vissuto momenti complicati, come può essere quello che sta vivendo adesso comunque la Roma, dopo aver brillato sia in Europa League che in campionato. Cos'è che può dare gente di esperienza che sta dentro al campo, e come una società dietro può aiutare questi ragazzi a vivere notti come queste? Perché comunque sappiamo che i tifosi stasera spingeranno forte. Qual è l'antidoto per non far arrivare troppo con la pressione i giocatori stasera?
4: No, ma io penso che questa sera ci sarà, come ho detto prima, una forte motivazione con una spinta del pubblico, e comunque anche la lucidità di dover giocare una partita, come abbiamo detto, che ha molte insidie. Poi c'è fiducia nel lavoro, c'è fiducia nel mister, nei giocatori. Chiaramente i giocatori più esperti sono anche quelli da cui ci aspettiamo un pochettino la guida di ragazzi più giovani, che magari queste notti non le hanno ancora vissute appieno, però siamo molto fiduciosi e confidiamo di fare un'ottima partita.
3: Grazie Massara, in bocca al lupo.
4: Grazie a voi.
1: Queste erano le solite fondamentali parole di Frederic Massara, insomma non ci ha detto niente che non abbiamo già sentito, però tanto ormai siamo abituati a questo nei prepartita e ce lo facciamo andare bene. Iniziamo a vedere un po' di bandiere,

0: ragazzi.
1: Sì, sì, sì, si comincia a capire quello che potrà essere fra una ventina di minuti, 25-30 minuti a ridosso dell'inizio della gara, 35 minuti appunto al calcio d'inizio di Roma-Bologna. Rimaneva da dare la formazione del Bologna in realtà, e l'andiamo a confermare con Ravaglia in porta, la difesa 4 con Zortea, Vitic, Lukumi e João Mario, centrocampo a 3 con Ferguson, Freuler e Pobega, e poi in attacco Bernardeschi, Castro e Rowe. Quindi, se vogliamo, l'unico ballottaggio insomma l'ha vinto poi Zortea, che in campo sarà al posto di Nico Giannis. Questa è l'unica novità rispetto a quello che si paventava alla vigilia, quindi Nico Giannis, che aveva preso il posto anche di Miranda squalificato a Bologna, oggi è in panchina dal primo minuto appunto Zortea. Quindi Zortea a destra, João Mario che si sposterà a sinistra, e ricordiamo che João Mario è proprio il giocatore che in qualche maniera commise un errore su Cristante in occasione del gol del pareggio della Roma. Quindi se sicuramente il Bologna è temibile da centrocampo in avanti, devo dire che dietro stasera qualcosa può concedere, quindi ci aspettiamo, ecco, un super Malen che possa in qualche maniera scardinare la difesa del Bologna. Quindi grande protezione difensiva, avendo ritrovato tutti i titolari dietro, e Malen davanti.
2: Mi sembra anche forse ora come ora la scelta più logica, anche perché la Roma ha ballato un po' ultimamente a livello difensivo, Massimo, quindi insomma attuare questo sistema secondo me può essere anche una chiave di volta, no? Per questo periodo della stagione, dove evidentemente davanti ti manca qualcosa, quindi al di là di Malen non hai chissà quali colpi da sparare.
0: No, poi ieri Gasperini in conferenza parla dell'attacco, ma parla anche della difesa, perché dice sì, ci sarà da far bene, da sfruttare le occasioni in attacco, ma bisognerà anche difendere bene. Infatti questa cosa mi ha un po' destabilizzato, perché Gasperini che parla di fase difensiva non me l'aspettavo, però evidentemente si è accorto anche lui che in questo momento la Roma lì dietro non è più la miglior difesa d'Europa come fino a qualche tempo fa, e perché no, magari non dico che snaturerà la sua propria idea di gioco, però magari mi aspetto una Roma un po' più accorta rispetto alle ultime uscite.
2: No, ma accorta sicuramente, non credo che si snaturerà, perché proprio per definizione Gasperini non difficilmente cambia proprio l'idea di gioco, però sicuramente avrà detto ai giocatori di fare attenzione, perché comunque è una partita che dopo il risultato dell'andata è diventata una partita secca, quindi non si gioca tutto in 90, anzi 120 minuti, e anche il minimo errore può risultare decisivo, fatale. L'ha detto poi anche questo in conferenza, queste sono partite dove gli episodi, e non parlava solo di episodi arbitrali, anche se poi quello è stato un tema importante della conferenza, ma episodi proprio di campo possono decidere sfide come questa, no? Ti cambia tutto in 5 minuti e devi riassettare la squadra, devi magari anche cambiare diciamo modo di intendere la partita per come l'avevi preparata, quindi insomma è una partita dalle tante chiavi, sia offensivamente che difensivamente. Per quanto mi riguarda, poi non so voi ragazzi come la pensate, credo che alla fine, come spesso è successo nei big match quest'anno, la chiave sarà sempre il centrocampo. Cioè, se la Roma riuscirà a dare movimento e ad essere dinamica al centrocampo, secondo me potrà portare a casa la partita.
1: Sarà spinta da un grande pubblico, c'è da dire che anche l'accoglienza riservata al pullman della Roma è stata molto molto calorosa, ci sono stati centinaia e centinaia di tifosi che hanno accompagnato il

0: quel pomeriggio del 17 giugno del 2001.
1: Si ricorda qualche persona in più anche in mezzo al campo, secondo me. Quando ci fu l'invasione,
2: quella se la ricorda più Capello, secondo me, posso dirti, quell'invasione forse se la ricorda più Capello,
1: che penso avrebbe picchiato i 75.000 uno ad uno pur di farli uscire dal campo e non rischiare ovviamente di vanificare un'intera stagione. Ma lì fortunatamente fu Braschi ad essere molto molto indulgente, a capire
2: momento,
1: cosa stava,
2: insomma,
1: succedendo,
2: dai.
1: Il momento, sì, però insomma si parlava di difesa da migliorare, spunta Antonio Carlos Zago, quindi direi che intanto si parte abbastanza bene.
0: Sì, poi non so perché, ma quando c'è ora Zago sotto da parte di Cori contro la Lazio, no? Forse ricordano qualcosa, no? Zago che ha avuto a che fare con la Lazio.
1: Sì, sì.
2: Ma li può fare 10 minuti secondo voi?
0: Zago guarda, la difesa di stasera dovremmo stare bene stasera in difesa.
2: Vabbè.
0: Però se servisse, insomma, perché no? Zago è stato un difensore molto, molto affidabile, grande, grande grinta, molto battagliero, insomma, un difensore molto molto utile, attaccato alla causa anche.
1: Comunque quindi, 56 anni, quindi non è proprio vecchissimo, dai. 10 minuti.
0: No, è un pischello 56 anni, ragazzi.
1: Esattamente.
2: Vabbè, questo è un modo per autodefinirsi pischello, giustamente, di Massimo D'Adamo ce lo prendiamo.
0: 56 anni, sì, ancora pischello.
1: Questa gliel'ho servita su un piatto d'argento.
2: Sì, sì, sì, sì. Infatti. Ne so tante di bandiere, devo dire la verità.
0: Aspetta.
1: Secondo me veramente ve la fate in piedi stasera, perché anche in tribuna ci sarà una.
0: La bandiera la portano tutti stasera, sì. Ci sarà veramente un effetto tipo che poi noi abbiamo avuto due volte, Roma Bilbao e poi anche un'altra volta c'è stato tutti con le bandiere, che era per Ranieri, possibile?
2: Per Ranieri ci fu una bellissima scenografia in curva con i cartoncini.
0: E anche sì, esatto. Però ricordo anche un'altra partita in cui vennero portate tutte queste bandiere.
2: Non così come con l'Athletic Bilbao, comunque, quello fu un unicum. Poi sono state riusate chiaramente in altre situazioni. Ma perché è bellissimo.
0: Dovrei avere un video da qualche parte, perché parliamo, lo vado a ricercare.
2: Certo, no, comunque è un'atmosfera già così, e ripeto, lo stadio si deve riempire. È veramente veramente emozionante, non oso immaginare cosa sarà tra 25 minuti, poco di più, quando ci si avvicinerà, insomma, al fischio d'inizio. E sai, Matt, è anche per questo che io è tutta la settimana che dico di essere positivi, perché c'è tutto stasera per uscire dal campo con il sorriso. Deve essere una serata magica, in una giornata speciale, perché poi tra l'altro non l'abbiamo detto, ma è la festa del papà, quindi
1: sì.
2: Insomma, facciamo gli auguri a tutti i papà. Io li faccio al mio, insomma, si estende a tutti chiaramente, quindi deve essere una serata felice e io mi aspetto che sia così, chiaramente.
1: Guarda, ricordavamo prima proprio questa serata con Fabio ed Enrico, perché per me è una serata particolare quella del 19 di marzo. Ricordo Roma-Slavia Praga allo Stadio Olimpico con mio papà, che non c'è più, e ricordo il suo abbraccio che mi diede al gol di Vavra mentre io piangevo come una fontana, e mi disse: non dobbiamo piangere perché siamo romanisti, cantiamo ancora più forte e proviamo a portarcela a casa. Ecco, quello è il ricordo che ho, e ogni 19 marzo mi torna alla mente, mi viene la pelle d'oca, e speriamo di cancellare una serataccia di tanti anni fa con una grandissima serata questa sera. Ragazzi, sono le 20:34, Tiburzi mi sta facendo dei gestacci perché ho sforato
0: prima di Tiburzi 10 secondi. Allora, la partita in cui furono portate le bandiere era Roma-Fiorentina 1-0, tira 1-0, e vennero portate anche in quell'occasione tutte le bandiere allo stadio.
2: Ma era quella subito dopo di campionato, Massimo?
0: Non subito dopo, perché col Bilbao fu il 6 marzo, mentre in campionato era il 4 maggio, forse era una partita decisiva per spingere la squadra verso la Champions.
2: Sì, a questo punto sì.
0: E vennero portate tutte le bandiere allo stadio, tutte quelle bandiere, anche in quella circostanza.
1: Bene, abbiamo ricordato anche questo. Io ricordavo anche l'appello della Roma per Roma-Feyenoord per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. C'era l'appello: porta una bandiera allo stadio, però era una cosa più richiesta dalla società che organizzata.

0: sì, non fu riuscitissima, esatto, quella cosa lì, esatto, in realtà, se ricordo bene.
1: Diamo la linea al buon Tiburzi dall'altra parte del vetro, 2 minuti e torniamo subito per Roma-Bologna.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5.
3: Spot. Amico giallorosso, vuoi andare gratis allo stadio? Allora ascolta bene. Se la tua caldaia è vecchia o consuma troppo, con Calor Plus passi a una nuova caldaia Vaillant a soli 95 euro al mese per 12 mesi, con 7 anni di garanzia ufficiale. E in omaggio, 2 biglietti per la nave della magica Roma allo stadio. Comfort in casa, risparmi in bolletta e core giallorosso sugli spalti. Chiama Calor Plus 06 8621 3671 06 8621 3671.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: 20:36, mancano 24 minuti all'inizio del match di ritorno valido per gli ottavi di finale di Europa League Roma-Bologna, e il tentacolare ci ha preso le parole di Daniel Malen, le sta sbobinando per noi, adesso ce le porrà per tutti i nostri ascoltatori.
1: Me lo immagino con i tentacoli, no? Che prova, esatto, a destreggiarsi su tutti i tasti del mixer.
0: Sui mixer, fader e via dicendo, insomma, sta facendo... ecco qua, ce l'abbiamo, abbiamo Daniel Malen.
2: Tra tosta, hanno uno stile di gioco a cui dobbiamo adattarci, ma siamo entusiasti, non vediamo l'ora di scendere in campo. I risultati della Roma sono stati negativi nel mese di marzo, qual è il problema principale secondo...
0: Niente, cioè, dobbiamo recuperarlo, abbiamo perso Daniel Malen, lo recupereremo. Che partita vi aspettate sia da parte della Roma che da parte del Bologna?
1: Guarda, io ho idea che sarà una partita dove sarà molto difficile seguire un filo logico, proprio per il discorso che facevamo prima, dove anche il minimo episodio può cambiare la storia della gara. Sicuramente la Roma ci proverà fin dall'inizio, forse avrà un atteggiamento anche un po' più aggressivo rispetto a quello dell'andata da subito, però ragazzi dobbiamo dire pure che il Bologna queste partite le sa fare, le sa affrontare, soprattutto italiano queste partite le sa affrontare, ha una serie di giocatori che comunque sono importanti per quella che è la dimensione del Bologna e per il rendimento che stanno avendo. Insomma, io credo che tutti all'inizio della stagione, quando abbiamo letto che il Bologna aveva preso Federico Bernardeschi, ci siamo guardati e magari ci siamo fatti una risata, no? Nel senso che
0: sì, sì,
1: ci sembrava un po' un ex giocatore fino a un certo punto. Poi in realtà ha messo in mano un allenatore giusto, allenato in un certo modo, ti fa vedere che è un calciatore che ha delle qualità. E addirittura io nella partita d'andata ho avuto il pensiero, come credo tanti, certo a noi ci manca proprio uno così, no? Nel senso, uno che ti salta l'uomo, che ha quella corsa nello stretto, anche un po' il tiro in porta da fuori. Poi è chiaro che non me lo sarei preso in estate, no, Bernardeschi, però insomma giudichiamo il momento che è adesso. Ma oltre a lui c'è Orsolini in panchina, c'è Cambiaghi che è un altro giocatore che può spaccare la partita. Centrocampo è un centrocampo di forza, di anche comunque di buona tecnica nei piedi. La Roma credo che sia superiore, però insomma sarà una partita difficile anche per contrastare le avanzate del Bologna. In generale, Matte, io m'aspetto una partita di grande intensità da entrambe le parti, proprio dal primissimo minuto della partita.
0: Sì, sì, sono d'accordo. Non credo che... prima parlavamo di Gasperini, che non si snaturerà neanche Italiano, perché non penso che verrà qui a fare blocco basso e a difendersi per cercare di ripartire, perché non è nel DNA di Italiano, non è nel DNA dei giocatori che ha, perché poi se andiamo a vedere anche gli interpreti del Bologna non sono giocatori poi più di tanto di copertura e ripartenza, ma sono giocatori che amano il pressing alto, amano rubar palla e ripartire. Quindi insomma sarà sicuramente una partita dal punto di vista della spettacolarità, probabilmente viene da paragonarla un po' a una partita di tennis, cioè un colpo sì, per uno e poi chi sarà più preciso se la porterà a casa.
1: Intanto è già momento di tiri in porta per la Roma nel riscaldamento. Stiamo vedendo Nicolò Pisilli, Malen chiaramente tra tutti, Cristante, Manu Coné. Io non capisco perché ce lo mandino a fare i tiri in porta nel riscaldamento, onestamente. Coné, però, battute a parte, insomma, il piede caldo è sempre quello di Daniel Malen, ora come ora.

0: gioco a cui dobbiamo adattarci, ma siamo entusiasti, non vediamo l'ora di scendere in campo. I risultati della Roma sono stati negativi nel mese di marzo. Qual è il problema principale secondo te? Sì, effettivamente in alcune partite avremmo potuto fare più gol e quindi conquistare più punti, abbiamo commesso qualche errore, ma oggi è una partita da vincere a tutti i costi, dentro o fuori, e sappiamo quello che dobbiamo fare.
1: Ecco, mi interessa soprattutto l'ultima frase: sappiamo quello che dobbiamo fare. Ecco, già questo mi tranquillizza.
2: Beh, l'importante è che chiaramente che lo sappiano loro, no? Perché poi sono loro che scendono in campo. Noi possiamo ipotizzare, possiamo immaginare come sarà la partita, però insomma Malen, come tutti i compagni, l'hanno preparata per una settimana e quindi saranno, immagino, tranquilli per quello che devono dare in campo. Poi ripeto, il calcio è uno sport bello proprio perché è imprevedibile, no? Soprattutto a questi livelli e in una partita europea. Insomma, ci aspettiamo e speriamo che quello che si sono preparati a Trigoria durante la settimana funzioni.
1: Assolutamente sì. Io intanto ricordo i numeri per interagire con noi, perché stanno iniziando ad arrivare i primi messaggi degli amici giallorossi da tutto il mondo, e nel frattempo saluto Carlo che ci scrive: anche oggi con voi, grande Roma. Carlo da Salta Capital, Argentina, e ci ha scritto al 393 000 101 5, e poi nel post partita apriremo anche le dirette allo 06 21 58 165 06 25 20 50 70, ovviamente il tutto compatibilmente con tutte le voci che ci arriveranno nel post partita dallo stadio e che vi manderemo rigorosamente in direttissima. E insomma, Mirko, allora, Malen piede caldo, testa calda.
3: L'hai vista la testa calda, Mirko? Sei distratto?
2: No, scusate, stavo leggendo una cosa. In realtà la testa, non lo so, cioè, nel senso, non mi sembra uno emotivamente, sicuramente è uno che c'è sempre con la testa. Poi sul campo ci ha provato ultimamente a colpirla con la testa, non ci è riuscito molto nelle ultime partite.
3: Beh, giocatori forti di testa, e stasera può essere un fattore anche, sì, la palla inattiva, sì, sì. Il colpo di testa ne ha diversi la Roma, ha tutti e tre centrali, Indica, Mancini e Vermoso, che sono forti di testa, ha Cristante, che è molto forte di testa, ha Pisilli, che è molto bravo anche, sì, nel gioco aereo, quindi ha cinque giocatori comunque che sulle palle inattive possono farsi trovare pronti e possono creare difficoltà. Le palle inattive vanno sfruttate stasera, perché la partita si deciderà probabilmente proprio su un episodio. Sarà una partita molto, molto tirata, immagino, e quindi questo tipo di situazioni possono sicuramente fare la differenza.
2: No, ma poi ultimamente è stato un fattore, no? La palla inattiva, finalmente dopo tanti mesi, insomma, Indica ha fatto diversi gol consecutivi proprio da situazione di palla inattiva.
1: Anche Malen tre volte ha provato la rovesciata in tre partite diverse, chissà che stasera magari non riesca a impattare bene col pallone, perché nell'ultimo ha impattato con la testa di un avversario.
2: Io credo che Østigard stia ancora cercando di capire dove si trova,
1: dopo
2: quel colpo di Malen.
1: Anche se non c'era sembrato poi anche in diretta che avesse accusato più di tanto, si era rialzato subito, avevamo detto insomma una persona normale
3: finito
1: probabilmente.
3: Il riscaldamento, il riscaldamento, quindi i giocatori rientrano negli spogliatoi, un quarto d'ora esatto all'inizio della partita.
1: Intanto saluto anche Nadine da Parigi che ci scrive come ogni partita: dai Roma, dai cara Roma bella. Ci scrive anche Sonia: dai Roma, dai Massimo, urlate per noi. Insomma, da tutto il mondo ci scrivono, e li ringraziamo ovviamente tutti i nostri ascoltatori che ci seguono tramite le app, tramite lo streaming, tramite Twitch. I soliti noti, Megomics, Bocconotti, Cinzia, insomma sono sempre presenti anche per le dirette delle partite, quindi li ringraziamo ovviamente per il seguito. Massimo, ho chiesto a Mirko insomma che partita si aspettava, tu che partita ti aspetti sia dalla Roma che dal Bologna, che approccio?
3: L'approccio non lo aspetto meglio dalla Roma stasera, cioè mi aspetto che la Roma possa partire bene proprio perché è spinta dal pubblico, perché gioca in casa, quindi mi aspetto una buona partenza da parte della Roma e spero che sia pure produttiva, cioè che si possa partire bene magari anche con un gol sbloccandola la partita. Credo che sarà comunque una partita tirata, fatta di duelli fisici, di corpo a corpo. Le due partite, sia di quella di campionato all'andata

0: sia la prima di andata di Europa League sono state molto tirate, 1-0 in campionato per la Roma, 1-1 a Bologna, quindi non mi aspetto, ecco, la partita con tanti gol, con tanto spettacolo, aspetto una partita tirata, diciamo così, e saranno importanti, come dicevo prima, anche gli episodi, le palle inattive, o errori individuali magari, ecco, da parte di un difensore, spero, del Bologna.
1: Sì, io sono d'accordissimo con te e con Mirko, insomma, soprattutto sulla questione delle individualità, delle occasioni che si potrebbero creare magari per uno svarione proprio della difesa del Bologna, e la Roma deve essere bravissima stasera più che in tutte le altre occasioni ad approfittarne, perché insomma abbiamo visto Malen è uno che, come arriva sul pallone, mette in apprensione un po' tutti per quanto riguarda le difese avversarie. Nel frattempo, ragazzi, si sono concluse le altre partite degli ottavi di finale. Il Braga approda ai quarti di finale insieme al Friburgo e al Celta Vigo, quindi il Lione eliminato, ha perso 2-0 in casa. E sono ancora stanno giocando Midtjylland e Nottingham Forest, perché sono sul 2-1 per il Nottingham, e quindi la partita in questo momento è ai tempi supplementari. E poi ovviamente il resto delle partite si concluderanno insieme.
0: Insomma, c'è da dire che con l'eventuale finalista, perché qui parliamo dell'altra parte,
2: sì,
0: no?
2: l'altro lato
0: del tabellone, l'eventuale finalista sarebbe abbordabile. Purtroppo la parte tosta è quella nostra.
2: Ma dai,
0: oggi col Bologna, la prossima probabilmente con la Aston Villa, credo, se si dovesse passare il turno. E quindi peccato per il sorteggio, perché il Genk, come abbiamo visto, sarà molto abbordabile per il Friburgo.
2: Ma questo perché diceva che era meglio il Bologna, no? Qualcuno l'ha detto, no,
0: meglio,
2: però
0: il Genk è tutta la vita. È andata così, ora cerchiamo di superare il turno stasera. La lettura delle formazioni, quella della Roma ora, prima quella del Bologna, si sta innaffiando anche il campo. E siamo a 12 minuti dall'inizio della partita e ricordiamo proprio le formazioni di Roma e Bologna. La Roma è in campo con Svilari in porta, la difesa a tre con Mancini, Indica, Hermoso, a centrocampo Celic con Pisili e Wesley, Cristante alle spalle di Malen ed Esharawi, il Bologna con Ravaglia in porta e poi Zotea, Vitic, Lucumi e João Mario in difesa, Ferguson, Freller e Pobega a centrocampo, Bernardeschi, Castro e Rug a comporre il tridente offensivo.
1: Se poteste togliere un calciatore al Bologna per schierarlo nella Roma stasera, chi vi prendereste?
2: Lo sai che non è una domanda.
0: Ma io mi prenderei uno degli esterni, o
2: Bernardeschi o Rowe,
0: uno dei due. In generale Bernardeschi, perché è più talentuoso.
2: Eh sì.
0: Nella gara d'andata a Rowe, che è stato molto tosto, però ad esempio Bernardeschi, nonostante l'età, cioè, lo toglierei al Bologna,
2: ne diciamo parlavamo così. Prima
0: toglierei, più che portarlo alla Roma lo toglierei al Bologna stasera, Bernardeschi. Per il resto preferisco Malen a Castro, questo è evidente, quindi mi tengo Malen. Però ecco, entrambi gli esterni del Bologna potrebbero far comodo alla Roma, questo sì.
3: Orsolini non te lo prenderesti, Massi, visto che non
0: gioca?
3: A me
0: non ha fatto mai impazzire Orsolini.
3: No,
0: non mi ha fatto mai impazzire, perché lo trovo molto lunatico, altalenante,
1: sì, sono d'accordo.
0: E ha grandi mezzi fisici, però non sempre li sfrutta, è un giocatore che spesso fa anche le opzioni sbagliate e quindi questa cosa, sceglie sempre le opzioni sbagliate, questa cosa non mi piace nei calciatori, quindi non ne fa, ecco, un calciatore che mi conquista, che mi piace.
1: Sono d'accordo, mi è sempre sembrato un vorrei ma non posso, cioè un giocatore che era lì per fare il salto di qualità, però poi alla fine anche il fatto che sia rimasto a Bologna un pochino la dice lunga, no, su quella che poteva essere la sua carriera e che non, di fatto poi non è stata.
3: Beh, Orsolini l'ho paragonato tante volte per esempio a Berardi, no? Che
1: sì,
3: sembrava dovesse esplodere da un momento all'altro, in certi casi è esploso perché poi ha fatto tantissimi gol in Serie A con il Sassuolo, però ogni estate c'era sempre quella cosa: Berardi è sul mercato, tante squadre interessate a Berardi. Poi alla fine, per un motivo o per un altro, probabilmente dopo tanti anni è stata una scelta sua, è rimasto sempre lì. Io credo che Orsolini avesse l'opportunità nell'ultima estate, nell'estate passata, di cambiare maglia, di fare un salto di qualità importante, però insomma poi alla fine è rimasto e oggi non sta trovando lo spazio che evidentemente magari non merita, perché poi noi non sappiamo in allenamento come si comporta, non sappiamo il rapporto che ha con Vincenzo Italiano, lui si lamentò anche della non convocazione in nazionale, insomma è un giocatore particolare da questo punto di vista sicuramente.
1: Sì, beh, tu hai fatto, Mirko, l'esempio di Berardi. Per quante estati è stato accostato alla Juventus?
3: Sì,
1: credo almeno 3-4 stagioni era lì per arrivare alla Juventus e poi è rimasto a Sassuolo anche con la Serie B, quindi comunque ha fatto anche una scelta, insomma, no, è difficile, perché era sicuramente, secondo me, un giocatore che può stare in una squadra medio buona di Serie A, ha scelto di restare a Sassuolo, di farsi anche la Serie B per poter ritornare in Serie A con i neroverdi, quindi insomma scelta forse anche di vita, come hanno fatto magari tanti altri calciatori, penso anche di Natale, no?
3: Esatto, stavo dicendo proprio di Natale, insomma una vita Udine, anche quando poteva, l'aveva cercato tante volte il Milan, insomma un giocatore fortissimo poi per quello che abbiamo visto negli anni, eppure ha fatto questa scelta di vita di restare a Udine, perdendosi sicuramente delle occasioni, però sono scelte, l'hai detto tu, quindi insomma noi ce l'abbiamo uno nella nostra storia che ha fatto una scelta, no? Anzi due poi in realtà, anche sì, se De Rossi ha chiuso la propria carriera al Boca, però ecco, sappiamo che cosa vuol dire.
1: Sì, io quella parentesi neanche la considero, per me De Rossi ha indossato una maglia sola, quella col Boca è stata una vacanza giocando a pallone con un po' di
3: pagata,
1: amici.
3: Una vacanza pagata, pagata, una
1: vacanza,
3: dai,
1: pagata.
3: Sì.
1: Nel frattempo sì. Ascoltiamo il tuo Marco Conidi, il tuo mai sola mai.
3: Sì, sì, sì, è in sottofondo, ormai sta quasi finendo purtroppo, dico, perché insomma,
4: ma dopo arriverà il bello.
1: E si abbassano le luci, vediamo qui allo Stadio Olimpico, sì, tantissime, sì, le bandiere. Sembra praticamente la ripresa di Bilbao, di Roma Bilbao, qualcosa di...
3: Matteo, preparati, perché dobbiamo aggiornare tutte le grafiche di Centro Sono Sport con le nuove bandiere.
1: E ecco, io abbandono lo studio in questo momento. No, beh, quello è stato un bel vedere, l'abbiamo sfruttato, perché insomma da radio romanista quale siamo, era doveroso insomma ricordare quella serata nelle nostre grafiche, perché è stata una serata indimenticabile sugli spalti sicuramente, insomma.
3: Sì, beh, anche in campo in realtà, no, perché poi comunque si concluse con una bellissima vittoria con il gol, sì, di Sciomuro dopo al 94esimo, insomma. Poi purtroppo il resto non andò benissimo. Ecco,
1: gol che lo fece restare a Roma, tra l'altro.
3: Sì, sì, grazie fu proprio in realtà credo fosse è l'anno scorso che lui segnò a Venezia, un gol che poi di fatto gli fece disfare le valigie che erano già pronte proprio sul finire del
1: calciomercato. Segnò anche a Venezia e lui tra l'altro aveva le valigie pronte proprio per,
3: esatto,
1: Venezia, perché,
3: assolutamente sì,
1: perché poi Giampaolo stava andando al Palermo e lui era stato designato come suo erede per i lagunari, poi cambiò un po' tutto, Ranieri decise di tenerlo, e anche perché insomma la Roma era, se sembrerà strano dirlo, ma era ancora più corta di quest'anno lì,
3: sì,
1: davanti praticamente.
3: Sì, l'anno scorso sì, nonostante un Dobby che comunque i suoi gol bene o male li aveva fatti, ecco, diciamo così, però per un certo periodo Shomurodov aveva tirato un po' la carretta, come si dice, no?
1: Sì.
3: Per assurdo, poi, perché è un giocatore sicuramente non a livello di una squadra che ha ambizioni diverse, ecco.
1: No, infatti, beh, c'è ancora chi lo rimpiange, anche vista la stagione che sta facendo in Turchia, però insomma secondo me la Roma ha fatto bene a muoversi da quel punto di vista, per come ha fatto insomma a mandarlo a giocare all'estero, perché serviva qualcos'altro. Purtroppo quello che è arrivato non ci ha soddisfatto pienamente, fortunatamente è arrivato a gennaio Daniel Malen che ci ha tolto delle belle castagne dal fuoco in tante partite.
0: Intanto Matteo, siamo a 4 minuti dall'inizio della partita, devo dire che fino a questo momento abbiamo visto tante bandiere, soprattutto in tutti i settori tranne che in curva sud, dove ne abbiamo viste poco. Ed è una scelta, perché secondo me stanno aspettando proprio l'ingresso in campo delle squadre per sfoggiare qualcosa, quindi mi aspetto una scenografia, mi aspetto un colpo a sorpresa da parte della, della curva sud.
3: Beh, i teloni su, sulle vetrate fanno, fanno pensare, Massimo, proprio che ci sarà una scenografia organizzata. Non parlo di bandiere, parlo proprio di qualche immagine.
0: Eccola ragazzi, ecco la scenografia che comincia a prendere corpo. Tante bandierine in curva sud, e si illumina anche la lupa capitolina, spettacolo.
1: Vediamo se, se Sky ci fa la grazia di farcelo vedere, visto che noi siamo, siamo qui da casa e non ce lo possiamo gustare dal vivo. Speriamo che ci facciano una bella panoramica della sud e di tutto lo stadio con le squadre che stanno entrando in campo.
3: Godiamo un po' questo spettacolo, ragazzi, che è veramente una cosa bellissima.
1: Sì, anche con questo coro un po' retro, ecco, ci vediamo, stiamo iniziando a vedere una, uno spicchio della sud che si è colorata, e siamo la tifoseria più bella del mondo, non c'è niente da fare. Mi dispiace per tutto, tutte le altre tifoserie dell'universo, ma siamo la tifoseria più bella del mondo. Mamma mia, ho i brividi, ragazzi.
3: Massimo, sei emozionato?
0: Sì, molto, molto, è una cosa che mi piace tantissimo, veramente. La bellissima scenografia, quella che stiamo vedendo, un bel colpo d'occhio da Roma, molto bella. Scenografia bellissima quella della curva sud, eh.
1: Sì, sì. Ho veramente i brividi della pelle d'oro, ragazzi. E non solo lo stadio.
0: Tutti qua con i telefonini, tutti a, a riprendere lo spettacolo dello Stadio Olimpico di Roma.
1: E mancano 2 minuti al ritorno, ma ci sentiamo. Roma.

0: è uno spettacolo, ragazzi, è veramente uno spettacolo, è qualcosa di indescrivibile per quanto mi riguarda, tutti a fare video, foto che rimarranno poi.
1: Eh sì, grandi emozioni stasera allo Stadio Olimpico, già in partenza, mentre tutto pronto già sul campo, tutto pronto per l'inizio di questa gara, il Bologna a battere proprio l'avvio di Roma-Bologna. In palio ci sono i quarti di finale di Europa League, bisogna vincere per accedere alla fase successiva. Massimo D'Adamo e Mirko Torre per Centro Sport Sport vi racconteranno questa sfida. Bologna subito in avanti con Castro, che cerca di addomesticare il pallone, lo restituisce indietro al difensore João Mario. Siamo sulla sinistra, attenzione al lancio in area di rigore per Rove, subito Mancini su di lui, insomma situazione di pericolo che prova immediatamente Svilar a disimpegnare, subito un attacco da parte del Bologna, Mirko.
0: Sì, è sempre con Rowe, no? Che è il giocatore più pericoloso, quello che è stato più pericoloso anche nella partita d'andata, ha provato subito una sortita offensiva, è stato contenuto però molto bene sia dall'uscita di Svilar ma anche dalla marcatura.
1: Contenuto bene il calciatore, ora sulla destra affonda Zeki Celik, la copertura di Lukumi direttamente in fallo laterale in favore della Roma. Che ora ricomincia la costruzione dal basso con Ndicka e poi Hermoso, pallone per Wesley, siamo sulla fascia sinistra, lo scambio molto buono con Conè, ancora Wesley in fase d'attacco, prova ad entrare in area di rigore, viene chiuso da un paio di giocatori, poi il pallone ancora fuori e c'è la palla per Hermoso, si ricomincia tornando a centrocampo e quindi sfuma questa iniziativa della Roma.
0: Sì, è una Roma che ha provato subito con una triangolazione, Massimo, a mettersi in moto, no? A cominciare a tastare un po' il terreno, il Bologna che rimane comunque una squadra che difende molto alta, quindi si cerca di sfruttare queste situazioni proprio per cogliere impreparato la difesa di Italiano.
1: E ancora la Roma in avanti, il pallone per Malen che viene però anticipato e quindi sfuma questa iniziativa della Roma, ma pressione su Castro da parte di Esciarawi, il Bologna poi riesce comunque a liberare e la Roma però si mantiene alta, quindi Roma che cerca di mantenere alta la pressione, la palla che arriva ora a Ravaglia, lancio lungo da parte del portiere del Bologna che oggi dovrà fare a meno sia di Miranda che di Skorupski.
0: Sì, Miranda per squalifica perché è stato ammonito nella partita d'andata, era diffidato. Skorupski si è infortunato, probabilmente ha terminato la stagione, starà fuori per i prossimi due mesi circa. Ravaglia è comunque un portiere che negli anni la sua esperienza l'ha fatta, anche quest'anno per un periodo ha coperto discretamente la porta del Bologna, quindi insomma non è sicuramente un carneade messo lì per favorire i tiri della Roma.
1: La Roma ancora a centrocampo, fallo su Hermoso, punizione per la Roma che si fa ancora avanti, un buon inizio comunque da parte della Roma, c'è stato un attacco del Bologna che provano a sortire effetti, ora la Roma cerca di fare la partita.
0: Sì, si gioca molto di prima, Massimo, si cercano delle situazioni, degli inserimenti, soprattutto dai piedi di Pisilli, passa molto la palla dai piedi del numero 61 giallorosso e devo dire che per il momento insomma non ha sbagliato quasi nulla, qui insomma c'è stato questo tentativo di Celik dalla destra con un cross alto, purtroppo come spesso accade quando la palla arriva dai piedi del turco si è spenta sul fondo, però una Roma molto aggressiva nel recupero palla.
1: Ancora distante, spazio per Pisilli che riesce a imbucare bene per Malen si gira, punta all'area di rigore, allarga sulla destra per Celik, il cross al centro, la chiusura in calcio d'angolo, primo calcio d'angolo per la Roma e prima situazione di palla inattiva che si può sfruttare.
0: Grande spinta, la curva sud non accenna veramente a fermarsi con le bandierine, la lupa è ancora ben impressa sul settore più caldo.
1: Continua ad andare avanti infatti la scenografia da parte della Roma, mentre batte basso Pisilli, ancora Pisilli, cross in area di rigore, non riesce a saltare nessuno, sul pallone arriva Bernardeschi che prova a far ripartire in contropiede la sua squadra, ma è molto bravo Wesley a chiudere in fallo laterale. E la scelta della curva sud di mantenere viva ancora la scenografia.
0: Sì, assolutamente, non sappiamo ovviamente se per i primi 10 minuti sarà sarà così. Adesso ecco comincia un po' a spegnersi l'immagine della lupa in sud, e si comincia con il tifo incessante che accompagnerà la partita per tutti i 90 minuti, e chissà se anche oltre, vedremo insomma in base al risultato. Mi sembra, Massimo, che come intensità e come atteggiamento la Roma sia entrata molto bene in campo, anche nelle individualità si cerca tanto la verticalizzazione, soprattutto su Malen, che già in un paio di occasioni si era liberato molto bene.
1: Sì, la Roma, come dici tu, è entrata molto bene in campo. Ora però attenzione alla discesa da parte del Bologna. Il pallone arriva però dalle parti di Svilar, nessun problema per il portiere della Roma, che può in questo caso bloccare il pallone e rimetterlo in movimento, con la Roma che prova sulla fascia sinistra con Wesley, è costretto però a tornare sui suoi passi. La chiusura da parte del Bologna, ancora costruzione dal basso con Coné, ancora il giocatore francese che avanza a piccoli passi, riesce a imbucare, anzi no, per Sharawi. La chiusura da parte del Bologna, ma ancora attento indica a recuperare su Castro, e Cristante bella. Lancia molto bene Malen, la palla appunto all'attaccante della Roma, che è costretto a spostarsi sulla sinistra, prova ad entrare in area di rigore, viene chiuso da Lukumi, molto attento il difensore nella chiusura, ma ancora la Roma con Wesley che sta martellando sulla fascia sinistra. Molto buono l'inizio del brasiliano, la palla è per Hermoso, cambio campo per Hermoso a cercare Celic, accanto a sé c'è Gianluca Mancini, Pisilli, prova Pisilli a mettere dentro, pallone in fallo laterale, molto vivace Pisilli anche questo inizio.
0: Molto vivace, sta facendo il metronomo un po' della squadra, il rifinitore anche tra centrocampo e attacco, poi Coné che svaria, Hermoso che si sgancia molto dalla difesa, l'abbiamo visto coprire anche il centrocampo in una situazione precedente. Sembra la Roma che forse ha ragione Malen, ha ben chiaro quello che sta facendo.
1: Sì, la Roma sta giocando molto bene in questo inizio, è determinata, è convinta del fatto suo, con buona personalità questo approccio da parte della formazione giallorossa. Wesley dialoga molto bene con Sharawi, che punta il suo avversario, e poi ancora per Wesley il cross del brasiliano al centro, Pisilli di testa, Mancini, la palla è per Sharawi in area di rigore, non riesce a calciare, calcia invece Pisilli, la palla si impenna e finisce in calcio d'angolo per la Roma.
0: Chiede un fallo di mano Pisilli.
1: Sì, più di un calciatore sta protestando per un possibile fallo di mano in area di rigore. Kovacs, chiaramente l'arbitro sta attendendo indicazioni da parte degli addetti al VAR, si aspetta per battere il calcio d'angolo, ci sarà sicuramente una review dell'azione, ma l'arbitro dice che si può proseguire e quindi si riprende il gioco. Calcio d'angolo per la Roma, che verrà ora messo in area di rigore proprio da Pisilli, mi sembra che sia Pisilli a battere il calcio d'angolo, corto a cercare Wesley, ma bisogna rifare tutto.
0: Ti dico intanto, Massimo, che c'è stato effettivamente un tocco con il braccio da parte di Tommaso Pobega, ma con il braccio era lungo il corpo in posizione naturale.
1: Ora c'è il calcio d'angolo con Pisilli al centro, lo stacco di Hermoso che viene però anticipato, si catapulta Rove sul pallone chiuso da Celic, va via Rove a Celic, contropiede del Bologna, Celic si è perso Rove che ha un altro passo, punta l'area di rigore, e ancora Celic però riesce a mettere in calcio d'angolo, anzi no, addirittura fallo di fondo con Rove che va a protestare con l'arbitro Kovacs, voleva il calcio d'angolo ma è fallo di fondo, quindi l'ultimo tocco del giocatore del Bologna. C'è stato il ripiegamento difensivo di Celic efficace, all'inizio il turco era stato superato dalla velocità dell'attaccante avversario, poi è riuscito a rinvenire.
0: Sembrava un intervento piuttosto duro quello di Celic, mi ero già immaginato il giallo uscire dalla tasca di Kovac, invece insomma è stato un intervento efficace. A dire la verità Rowe non ha protestato neanche troppo, forse si è accorto anche lui di aver toccato per ultimo il pallone.
1: Ora Sharawi, pallone per Coné, ancora indica, si gioca dal basso, Roma è in costruzione con Cristante, giocatore più basso, costruzione un po' pericolosa, fatta in verticale proprio da Cristante e Pisilli, Mancini a cercare lo stesso Pisilli, è buono il lancio. Pisilli anticipato da Lucumi, che è dappertutto. Lucumi al centro, a destra e a sinistra, è dappertutto.
0: Sbaglia tantissimo. Io pensavo insomma fosse in marcatura su Malen, invece lo vediamo allargarsi quando serve ad andare in supporto. C'è da dire, Massimo, che è il difensore più veloce del Bologna, proprio atleticamente, quindi ci sta che sia lui quello che si sgancia un po'.
1: Ed ora fallo laterale per il Bologna, battuto proprio per Lucumi. João Mario, su di lui Celic, prova il Bologna a triangolare ma non ci riesce e dà un fallo laterale alla Roma. La Roma che si mantiene alta, pallone per Mancini, indica Hermoso, ancora Ndicka che dice di tornare da Svilar, ci torna lui da Svilar. Svilar con i piedi, l'appoggia per Conè. Devo dire che le maglie delle squadre in questo momento sono abbastanza larghe, sì. Non sono strettissime le squadre. Malen molto bene a centrocampo, mette ordine, serve Conè per Pisilli, ora Ndicka. La Roma che non riesce però a superare la metà campo, è costretta a tornare indietro con Ndicka che vuole andare sul sicuro, cerca Conè in verticale, perde un pallone, per fortuna c'è Cristante che riesce a chiudere, e Sharawi anticipato, ma c'è anche Wesley a dargli una mano. Fallo su Wesley da parte di Zortea. Ora è Ferguson, anzi Pobega, a riconquistare un pallone a centrocampo, pallone per Rowe che punta diretto la difesa della Roma, c'è Mancini su di lui, e ogni volta
0: bravo.
1: Che punta Rowe e si fa pericoloso, ma è molto bravo Mancini a chiuderlo in questa circostanza e a guadagnare anche un fallo laterale.
0: Molto bravo Mancini qui. Stavo guardando, Massimo, la posizione in campo di Manu Koné, molto centrale nel reparto di centrocampo. Mi sembra quasi che il Bologna gli lasci tanto spazio per impostare a lui, che insomma non ha nell'essere regista la sua qualità migliore, quindi vanno a coprire molto di più Pisilli in questa fase.
1: Sì, Pisilli che è partito molto, molto bene, vivace un po' in tutte le azioni della Roma, si vede che è in buon momento di forma Nicolò Pisilli. Cristante, lancio lungo proprio a cercare Pisilli, c'è ancora Lucumi che è dappertutto veramente, e ora però molto bene Mancini ancora su Rowe, pallone per Malen, fallo su Malen, sì. Lo fischia Kovacs, ci potrebbe essere forse anche un giallo per Lucumi che l'arbitro non dà, c'è soltanto un richiamo verbale, ma il fallo è sembrato abbastanza evidente.
0: Sì, in realtà un intervento anche molto scomposto, un giallo secondo me ci poteva stare, però credo che per la linea che sta attuando Kovac, che è un arbitro molto esperto, sì. L'anno scorso ha arbitrato la finale di Champions League, quindi insomma diciamo che in questo caso la UEFA ha mandato una persona che sa fare questo lavoro, mi viene da dire questo, e ha preso la scelta corretta secondo me.
1: Ed ora ci sarà un calcio di punizione, vediamo se Pisilli lo batte corto, sì, per Esharawi piuttosto che il cross in area di rigore. Non ho capito molto bene questa scelta, perché c'erano tutti i giocatori della Roma in area di rigore e anche i difensori, quindi non capisco questa scelta. Ora il cross di Wesley e Sharawi, bene a fare la sponda, la chiusura ed ecco il contropiede del Bologna, il rischio che si sta correndo Castro, su di lui c'è Celic, il tiro di Castro al lato, però c'è un calcio d'angolo anche, sì. Però l'errore qui è sulla fase difensiva, perché sono saliti tutti i romanisti per saltare in area di rigore e Pisilli ha deciso di battere invece corto la corta la punizione e tutti i centrali della Roma sono rimasti in avanti, contropiede del Bologna che poteva essere letale, grave errore, infatti c'è lì che stava riprendendo tutti i suoi compagni di reparto che non sono rientrati.
0: No, poi saltano anche gli schemi, no? Perché non credo fosse Celic il giocatore designato a rimanere dietro, no? per rincorrere eventualmente, conoscendo insomma le sue qualità di atletiche, ecco.
1: Quindi salvataggio di Celic su Castro, contropiede del Bologna, Roma ingenua nelle circostanze. Svilar ha rischiato un po' in questa uscita, ha aspettato che il pallone arrivasse, per fortuna Castro non stacca bene, il pallone arriva tra le mani Svilar. Ora un fallo su Wesley, Kovacs dà il vantaggio alla Roma, che in realtà vantaggio non è. Wesley è stato scaravantato a terra nel momento stesso in cui stava impostando la sua azione d'attacco, scaraventata a terra senza palla.
0: ha fatto segno l'arbitro a Bernardeschi, che si era lamentato che, era che questo era l'ultimo fallo concesso prima dell'ammonizione.
1: Beh, diversi falli già commessi dal Bologna, falli tattici anche, che sono a norma di regolamento sanzionabili con il giallo. Cristante molto lenta qui, la manovra della Roma, chiede in movimento Cristante ai suoi compagni lì davanti, tanto la pressione di Pobega su Svilar indica Wesley cerca un compagno da servire, lo trova ancora indica Svilar, costruzione dal basso un po' macchinosa e pericolosa anche da parte della Roma. Mancini ancora Cristante, pallone ancora per Svilar. Problema che non riesce a uscire bene dalla sua area di rigore.
0: No, rispetto ai primi 10 minuti, Massimo, il Bologna si è alzato tanto a fare pressione proprio nella metà campo giallorossa. La Roma, insomma, non è una squadra abituatissima ad impostare dal basso, quindi le difficoltà si vedono tutte in questa fase.
1: È Cristante il giocatore che si abbassa notevolmente a fare questo tipo di gioco, è lui che è chiamato a impostare dal basso. Malene va incontro a un pallone, riesce a gestirlo.
0: Bravo.
1: E a scambiarlo ora con Hermoso, la palla arriva a Wesley. Wesley punta Zortea, poi da Esharawi, ancora Wesley prova a superare e anzi a imbucare in questo caso per Conè, la palla è per Hermoso, la conclusione di Hermoso ribattuta da Bernardeschi, ancora Andica, ancora Roma all'impostazione, molto bene Wesley per Esharawi, siamo al limite dell'area, Esharawi si gira, prova a trovare senza fortuna però Malen, riparte il Bologna che l'ha messa sul contropiede, la Roma fa la partita e il Bologna gioca in contropiede.
0: È un rischio perché poi loro hanno giocatori molto veloci, qui è molto bravo Hermoso ad anticipare l'inserimento di Rowe che era già entrato dentro l'area.
1: Ora però la Roma deve ripartire in questi casi, sì. Non riesce a farlo in velocità, ora Pisidi prova un po' ad accelerare ma la ripartenza della Roma è lenta, è molto lenta, la Roma va soprattutto sulla fase della costruzione, il Bologna invece è più veloce quando riparte in contropiede. Ora è Cristante sulla tre quarti campo, cerca un compagno da servire, trova Esharawi, Esharawi inciampa sul pallone, riesce a farla arrivare comunque a Malen e c'è un calcio di punizione fischiato proprio su Esharawi, quindi punizione per la Roma. Siamo a 25-30 metri,
0: quasi sì,
1: rigore,
0: sui 30 secondo me,
1: la distanza è notevole, però la conclusione si potrebbe anche azzardare.
0: Il pallone in mano ce l'ha Malen in questo momento, Massimo. Gasperini, tante volte l'abbiamo visto parlare di Malen come anche un tiratore di calci da fermo, no? C'è lui in questo momento sul pallone, non vedo chi è il compagno vicino a lui.
1: Intanto si va a scaldare la nave,
0: Esharawi.
1: Si va a scaldare la nave, quindi c'è un problema per qualcuno. Conè. Conè a terra, lo si sapeva che aveva dei problemi fisici. Si dispera Conè che batte i pugni a terra, problemi per Conè, si scalda il Hanaui, probabilmente Conè finisce qui la partita e al suo posto
0: per la reazione che sta avendo, Massimo, penso proprio di sì, eh. Sembra molto
1: è già fuori dal campo.
0: Contrariato,
1: è già fuori dal campo, però vedo anche un altro giocatore, Pellegrini, ci ha ripensato,
0: Pellegrini.
1: Senza scaldarsi mette Pellegrini, ha mandato a scaldare il Hanaui e invece sbuca dalla panchina Pellegrini che
0: quindi
1: non si è nemmeno scaldato,
0: si arretra Cristante con Pisilli a centrocampo e Pellegrini dietro le due punte,
1: esce con Ezzo piccando, era un giocatore a rischio, lo si sapeva, è durata 18 minuti la partita di Conè. Punizione per la Roma che batterà Esharawi, l'importante è provare la conclusione, la prova Pisilli, ancora Esharawi in area di rigore, Mancini la sponda per Malen e poi la chiusura di Ravaglia che blocca il pallone e fa ripartire il Bologna. La Roma che però si fa trovare sempre scoperta anche in questa situazione.
0: C'è un uomo in
1: Bologna
0: meno,
1: con Rowe che punta all'area di rigore, molto bravo Pisini, lo spalla a spalla a portarsi via Rowe che si butta a terra, i fischi dello Stadio Olimpico, molto bravo Nicolò Pisini nella circostanza. Bisogna affrettare il cambio perché si gioca in 10 contro 11, Conè è già negli spogliatoi mentre Pellegrini è ancora a bordo campo, pallone esce fuori, fallo laterale per la Roma e ora ci sarà cosa vuole l'italiano è saltato come un ossesso dalla panchina,
0: mamma mia, un altro esaltato, Massimo,
1: è esaltato veramente, è saltato come un ossesso dalla panchina, dentro Pellegrini, fuori Conè, quindi si torna al 3-4-2-1 con Pellegrini e Esharawi alle spalle di Malen. necessità in questo caso.
0: È un peccato perché questo ragazzo è, parlo di Coné ovviamente, è purtroppo un giocatore che in Inghilterra definirebbero injury prone, quindi un calciatore che è predisposto purtroppo ad infortuni muscolari.
1: Peccato davvero, più che altro perché la Roma perde anche un giocatore, cioè perde una sostituzione, lo si sapeva che Coné era a rischio e così è stato. Molto, molto bravo Indica su Castro, pallone che torna a Gianluca Mancini, la palla per Hermoso. Pisilli rischia il passaggio per Wesley che però riesce, il brasiliano lancia lungo per Malen a scavalcare la difesa del Bologna che però chiude, ma è ancora Hermoso molto attento per Cristante, anticipato, c'è ora il contropiede del Bologna, Rove va a terra, Cristante forse l'ha toccato, l'arbitro dice di aver visto, riprende anche Cristante, si rialza Rove, dice di aver visto l'arbitro, c'era fallo di Cristante, però vantaggio perché la palla è sui piedi del Bologna e quindi si continua a giocare col Bologna che prova una costruzione dal basso, rischia qualcosa Lucumi, Pellegrini in pressione, pallone per Ravaglia che lancia a lungo e ancora il Bologna con Castro su cui esce forte però Wesley, ma la palla arriva a Bernardeschi comunque e il Bologna ancora in possesso palla e ora il Bologna a manovrare, la Roma insomma, che ha spinto un po' la verve iniziale.
0: Beh, diciamo che il cambio Massimo ha un po' destabilizzato secondo me il piano partita che necessariamente dovrà cambiare. Attenzione,
1: tanto attenzione a Rove, il tiro e il gol di Rove, fallo su Mancini, Mancini vuole il fallo, dice che Rove gli ha tirato via la maglia, c'è la protesta da parte di Mancini, Mancini è stato portato completamente via da Rove, l'arbitro non ha fischiato la punizione, infatti Rove si è trovato poi solo verso la porta spalancata,
0: poi fa pure un gran gol
1: L'italiano si fa subito a raccomandare col quarto uomo, credo che l'azione verrà comunque rivista,
0: sì.
1: Sembrava esserci un fallo su Mancini che è stato tirato per la maglia, lo sta dicendo anche vistosamente a fronte di telecamere, vediamo se l'azione verrà rivista o meno. Mancini continua a protestare, dice a tutti mi è stata tirata la maglia, è stata strattonata,
0: credo ci sia un silent check in corso Massimo, vedo dall'atteggiamento dell'arbitro.
1: Bologna ha trovato il gol proprio perché Rove si è liberato della marcatura di Mancini, lo ha portato via tirandogli la maglia, si è trovato solo davanti a Svilar nel triangolo con Castro e ha concluso poi sotto l'incrocio dei pali dove Svilar non poteva arrivare, quindi Bologna in vantaggio, però c'è un check in corso, vedremo cosa accadrà, vedremo se Kovacs verrà richiamato al VAR o meno. Kovacs dice ai giocatori di disporsi, non credo che verrà rivisto, credo che verrà dato il gol al Bologna purtroppo, sì. Viene convalidato il gol,
0: incredibile,
1: quindi Bologna già in vantaggio ragazzi, partita in salita per la Roma, il gol del Bologna, Mancini portato via da Rove che si è liberato così il varco verso il gol, devo dire che fallo o no, comunque i giocatori avversari hanno sempre più carattere, sempre
0: certo,
1: più personalità rispetto a... Io vedo i giocatori di Roma, sembrano veramente ingenui, sembrano proprio dei ragazzi che giocano all'oratorio.
0: Ma Massimo, perfino... tante volte abbiamo detto, no, non solo magari ti prendi anche l'episodio contro, ma ti fai pure picchiare, cioè ti fai pure prendere in giro. Tante volte l'abbiamo detto, purtroppo manca un po' di malizia in più a questa squadra.
1: Quindi Roma subito sotto, partita in salita e qualificazione che si complica. All'andata ricordiamo finì 1-1. Però quello che dispiace è che il gol del Bologna arriva comunque su una situazione poco chiara, diciamo così. Ora la Roma prova a distendersi con Shaarawy che punta all'area di rigore, il cross del Faraone a cercare Pellegrini che spunta di testa il pallone che arriva a Celic, la palla per Cristante, il tiro di Cristante ribattuto da un bolognese, c'è sempre un giocatore del Bologna a respingere le conclusioni della Roma. Ora Ndicka e Castro, molto bravo Ndicka, pallone per Mancini, che prolunga per Celic. Mancini, imbeccato da Celic, cross in area di rigore a cercare Pellegrini, la conclusione di Pellegrini con Malen che era in fuorigioco e lascia passare il pallone, bloccato facilmente da Ravaglia.
0: Peccato per l'occasione di poco fa, Massimo, perché Cristante aveva anche tirato bene, ha centrato però un difensore del Bologna che comunque quando poi ha queste respinte, no? Cioè, fatto caso, c'è sempre un uno contro uno nella metà campo giallorossa, spesso è Ndicka che lotta con Castro, ma prima è stato Rowe proprio con Celic in recupero. Non lo so, ho paura che siano saltati un po' gli schemi.
1: Rowe si è portato via il pallone con la mano, calcio di punizione per la Roma, ha battuto Malen che cerca Esciarabi, bella la triangolazione ancora con Malen,
0: è giallo, però.
1: Qui è giallo,
0: sì.
1: Punizione, Malen trattenuto per la maglia sulla tre quarti campo, l'ammonizione nettissima è per Vidic, mi pare, vero?
0: Sì, è Vidic.
1: Ha ammonito Vidic che ha fatto questo fallo su Malen. Ma il Bologna, loro sono più scalti, questo è un fallo tattico, Malen aveva puntato l'area di rigore e lui spende un fallo, sa
0: quello
1: che
0: andava fatto, cioè poco
1: la Roma non le fa queste cose,
0: no.
1: Mancini si è fatto portare via veramente come un pivello da Rowe, fallo o meno, però Mancini ha lasciato il campo a Rowe che è andato da solo verso la porta.
0: È così, è purtroppo una costante, Massimo, di questa squadra, non da quest'anno, è qualcosa che manca veramente da quando c'era Mourinho, solo che quando lo si faceva con Mourinho si criticava che forse era anche troppo.
1: Ora Pellegrini, vedremo se batterà direttamente verso la porta, se proverà la conclusione, se crosserà in area di rigore. Pellegrini, cross in area di rigore, la testa di Mancini dentro e ancora il Bologna a mettere fuori il pallone, sarà calcio d'angolo, ma il Bologna in difesa veramente moltiplica gli sforzi e i bolognesi sono dappertutto. Calcio d'angolo per la Roma, lo batterà Pellegrini quando siamo al 27esimo minuto di gioco e ricordiamo che il Bologna è in vantaggio con un gol di Rowe.
0: Attenzione,
1: Pellegrini sul punto di battuta, lui sa calciare bene, sa calibrare bene i cross in area di rigore, questa volta lo fa basso, non ci arriva Cristante, ci torna Pellegrini che rimette dentro e sarà un nuovo calcio d'angolo per la Roma. Non l'ha battuto benissimo,
0: no,
1: il primo,
0: no.
1: Speriamo che venga battuto meglio questo.
0: Non è riuscito proprio ad alzare il pallone oltre il primo marcatore.
1: Ora Pellegrini sul punto di battuta, cross in area di rigore, lo stacco di Mancini anticipato, la palla arriva a Celic che allarga di nuovo per Pellegrini, cerca lo spazio per il cross, lo trova, prova anche la conclusione, in realtà fuori bersaglio, conclusione direttamente sul fondo.
0: Non con il suo piede, con il mancino, ha calibrato tanto male il pallone, è andato veramente oltre, non so neanche dirti se magari ha tentato anche il tiro in porta.
1: Sì, lì ha tentato la conclusione verso la porta, ha tentato la conclusione in porta senza però calibrare bene.
0: Ancora.
1: E ancora Castro per Rowe, contropiede del Bologna, attenzione, c'è Bernardeschi, la conclusione, la respinta da parte di Svilar, messo poi via il pallone, la Roma balla molto in difesa ogni volta che il Bologna riparte, sono guai per la Roma. Ora spazio per Pellegrini che viene anticipato e può ripartire ancora il Bologna, la Roma non riesce a uscire e il Bologna ogni volta che parte in contropiede crea dei pericoli alla Roma.
0: È incredibile la capacità degli uomini di Italiano di arrivare veramente in porta con tre passaggi. Rowe spacca completamente la difesa con Castro che si sta portando via Ndicka e non c'è nessuno che gli va a dare una mano. Quando salta Ndicka salta tutta la difesa della Roma.
1: La Roma in difficoltà su queste azioni di contropiede del Bologna che l'ha preparata in questa maniera, attendeva la Roma, sapeva che la Roma sarebbe partita all'attacco, quindi strategia attendista per poi partire in contropiede e su uno di questi contropiedi è arrivato appunto il gol del Bologna, viziato forse da un fallo su Mancini che va rivisto. Mancini vistosamente a tutti ha detto di essere stato strattonato per la maglia, noi non abbiamo avuto la possibilità di rivederla, poi insomma, Matteo Colagrossi da studio ci dirà effettivamente come sono andate le cose. Fallo su Hermoso, Bologna ha speso tantissimi falli fino a questo momento, fallo di Ferguson.
0: Sì, poi un arbitro che ha lasciato giocare tanto in questa prima mezz'ora, però insomma i falli li contiamo, quelli del Bologna.
1: Ora Mancini sulla destra, pallone per Pellegrini, la Roma prova a rifarsi sotto, Çelik trova un dribbling ma non il cross, la palla torna per Cristante. Cristante indica, si complica un po' qui la manovra della Roma che è costretta a tornare all'indietro. Pisilli ancora per Cristante, dentro per Malen, è tenuto per la maglia ancora una volta, non lo fanno muovere, non lo fanno muovere, trattenuto per la maglia ancora una volta
0: ancora da
1: Zortea.
0: Ancora da Ferguson,
1: no, mi sembrava Zortea a fare il fallo, il numero 20 dovrebbe essere Zortea se non sbaglio, che ha tenuto per la maglia Malen, e anche questo era al limite del giallo, sì, perché non gli danno la possibilità di giocare, pallone al limite dell'aria, tenuto per la maglia. Ora c'è una punizione per la Roma, 30 metri da lì Pellegrini può calciare verso la porta, però secondo me
0: un po' lontano Massimo,
1: secondo me questa volta calcerà verso la porta. Prima l'ha messa con cross, c'è anche Sharawi accanto a lui, stanno discutendo i due, si è avvicinato anche Çelik, sono saliti tutti i lunghi della Roma, eh? Sì. Quindi tutti i giocatori alti sono in area di rigore,
0: però è una posizione complicata per metterla in mezzo, eh?
1: per me tira pronta la conclusione. La conclusione, la traversa e la sfiga, è una sfiga, maledetta sfiga.
0: Incrocio dei pali pieno.
1: Maledetta sfiga, l'incrocio dei pali colpito da Lorenzo Pellegrini, maledetta sfiga. Pellegrini subito, c'è stata anche la deviazione da parte di Ravaglia che ha salvato, calcio d'angolo per la Roma, ancora Pellegrini, cross in area di rigore, il colpo di testa, gol! È il gol della Roma, è il gol di Evan Ndicka, 1-1.
2: Ancora Evan Ndicka.
0: L'avevamo detto, poteva essere un fattore quello della palla inattiva. Avevamo fatto il nome di Evan Ndicka e questo è successo, ragazzi. È 1-1.
1: Pareggio della Roma sul calcio d'angolo di Lorenzo Pellegrini. Lo stacco di Evan Ndicka a trovare il gol del pareggio. Pochi secondi dopo la traversa colpita da Lorenzo Pellegrini, torna tutto in parità.
0: Come cambiano le cose in due secondi, basta quell'iniezione di fiducia in più Massimo dell'incrocio dei pali pieno preso da Lorenzo Pellegrini, che evidentemente si è sentito il piede caldo, l'ha messo benissimo.
1: 1-1, è entrato bene Pellegrini, prima la punizione all'incrocio dei pali e poi il calcio d'angolo pennellato per la testa di Evan Ndicka, che è sempre più un fattore in fase offensiva. Dicevamo proprio delle palle inattive come potessero, sì, essere in questa serata un fattore determinante, perché la Roma ha diversi giocatori forti in questo tipo di situazione, ed ecco Ndicka che ha rimesso la questione in parità. Si ricomincia, ancora fallo su Mancini, Pellegrini lancia molto bene per Çelik, Çelik contro Lukumi, chiude Lukumi che spedisce poi per Ravaglia che poi gioca ancora con Lukumi, ed ora lo stadio si rianima, si era un po' spento dopo il gol del Bologna, si rianima addirittura la scenografia in curva sud che riprende ancora una volta.
0: Sai che ho rivisto il gol, sai che la prendono insieme lui e Mancini.
1: All'inizio sembrava Mancini, sai, all'inizio ho avuto l'impressione che fosse stato Mancini invece
0: alla Olli e Benji.
1: Infatti ho aspettato un secondo prima di dire il nome perché ero indeciso tra Mancini e Ndicka perché sono arrivati insieme.
0: Sì.
1: Però dall'esultanza si è visto poi che era Ndicka.
0: No, sì, il gol è stato assegnato ovviamente a Evan Ndicka, però nel replay ravvicinato si vede proprio che ci arrivano insieme sul pallone.
1: Ora riparte il Bologna. 34 minuti di gioco, 1-1 tra Roma e Bologna, il gol di Roma, ha risposto Evan Ndicka. Batte il Bologna questa punizione al centrocampo e Ravaglia con i piedi a cercare Ferguson, la pressione alta da parte di Sharawi, fischiato fallo a Sharawi, che si sta dando molto da fare Sharawi.
0: Sì, molto attivo, mi sembra stare anche bene fisicamente.
1: Sì, guarda, il problema è soltanto la condizione fisica. Kovacs va da Italiano e gli dice che si deve dare una calmata, eh. Ti devi dare una calmata, Italiano. si deve dare una calmata, perché sta facendo il forsennato da inizio gara. I fischi sono tutti per lui. Kovacs finalmente lo riprende, perché è un continuo, è fastidioso, è un allenatore fastidioso, ma poi sempre a parlare col quarto uomo, va sempre dal quarto uomo, c'è sempre da ridire, da protestare, è fastidioso.
0: Poi io non, credimi Massimo, non riesco, non vedo un allenatore, un singolo allenatore restare nelle linee dell'area tecnica, nessuno lo fa.
1: Tanta attenzione, riparte ancora il Bologna. Celic chiude molto bene, riconquista pallone anche Pisilli insieme a Celic. Pisilli va via a Pobega, che lo mette a terra. Punizione per la Roma. Il fallo lo spendono sempre loro. Non ti lasciano andare, anche sulla tre quarti campo, anche a centrocampo. Non ti lasciano andare, fallo subito su Pisilli.
0: Però io credo che stia finendo il bonus dei falli, perché comunque cominciano a essere veramente tanti in questi primi 35 minuti.
1: Ancora Pisilli molto bene a centrocampo, manda a spasso Fröler e poi allarga per Mancini, il pallone per Cristante per Ndicka, costruzione dal basso, si cerca di velocizzare un po' la manovra. Devo dire che mentre l'italiano è veramente esagitato, stasera vedo stranamente tranquillo Gasperini.
0: Sì, è vero, non ha dato segnali, si è lamentato nell'azione del gol con Mancini, che si è giustificato dicendo insomma che gli avevano tirato la maglia, quindi in quell'occasione sì. Qui adesso una lamentela forse per il fallo subito dalla Roma.
1: Fallo su Lorenzo Pellegrini, che conquista una punizione, e questa è un'altra palla da sfruttare, perché da qui può esserci un cross in area di rigore a cercare i colpitori di testa. Infatti salgono tutti, sale Mancini, sale Ndicka, sale Hermoso, anche Cristante, e quindi ci sarà questo cross in aria e si proverà ancora la deviazione aerea. E Sharawi la tocca corta però per Pellegrini, non riesco mai a capire questa situazione, però va bene. Celic, Pellegrini, il cross di Celic, Cristante! Non ci arriva Malen di un soffio, sullo stacco di Cristante s'avventa Malen, non riesce a impattare sul pallone. Roma vicino al gol del raddoppio.
0: Alla fine aveva un senso batterla corta, perché Pellegrini e Celic hanno dato vita a un triangolo molto interessante. Il turco aveva messo anche un bel pallone in mezzo, devo dire. Peccato per quell'attimo di ritardo forse di Malen, che non si aspettava che il pallone finisse lì.
1: Fallo di fondo per il Bologna con Ravaglia, che andrà alla battuta di questa rimessa. Ravaglia lungo verso il centrocampo, stacca Cristante, guarda subito Pobega, si disinteressa del pallone e va diretto su Cristante, che però è bravo a staccare, ad anticiparlo e a far ripartire la manovra della Roma con Celic, che punta bene, va via un paio di avversari, poi cerca Malen, senza fortuna per Malen, il pallone preso da Ravaglia anche con le mani, perché la deviazione è stata fortuita da parte del giocatore del Bologna.
0: Sì, mi sembra che dopo il gol la Roma abbia preso un po' più di fiducia anche nel tentare alcune cose che prima magari non venivano provate.
1: È vero. Lancio lungo di Ravaglia, cercare Castro, che va via la manovra di Ndicka, che è molto bravo su Rove, che però poi recupera di nuovo il pallone. Fastidioso, molto fastidioso Rove, che cerca spazio per la conclusione, la prova, la devia Celic in fallo laterale. Devo dire che è una spina nel fianco Rove stasera.
0: Questo ragazzo che poteva vestire la maglia della Roma in estate, era stato accostato alla Roma.
1: Veramente fastidioso il giocatore per la difesa della Roma, che oltre a essere forte fisicamente, nella velocità, anche smaliziato.
0: Sì, sì, assolutamente. Quello che non sono molti giocatori della Roma, purtroppo.
1: E ora l'impostazione del Bologna, ancora con Vidic. Vidic è l'unico giocatore ammonito fino a questo momento, lo ricordiamo. Quindi un cartellino giallo per il centrale del Bologna. Stesso risultato dell'andata in questo momento, 1-1 tra Bologna e Roma. Anche allora il vantaggio del Bologna, la ripresa del risultato da parte della Roma, così anche stasera. Tutto nel primo tempo stasera. Ci sono ancora 5 minuti più recupero però da giocare. E ora guarda come viene tutto per la maglia Ndicka. La stessa cosa che ha fatto con Mancini, l'ha fatta con Ndicka. Questo è fallo netto. Ora protesta Gasperini, e Kovacs gli dice di stare calmo, ma il fallo è netto, l'abbiamo visto sotto la nostra postazione,
0: cioè nel senso
1: sotto gli ha tirato veramente la mano, ha preso la maglia di Mancini, l'ha tirata, la stessa cosa che aveva fatto con Mancini in occasione del gol. Ora il Bologna prova ad avvicinarsi all'area di rigore con Castro, la conclusione centrale la blocca Svilar, ma abbiamo visto proprio la malizia del giocatore.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, come... ma è quello il discorso che facevi tu poco fa, eh. È un giocatore molto smaliziato e l'arbitro gli dà anche ragione, che c'è da dire questo.
1: Ora è molto intelligente Pisilli ad aprire per Mancini, a dare un po' di apertura alla manovra della Roma. Centrocampo Hermoso per Esharawi, cerca un compagno da servire, lo trova in Wesley sulla sinistra, Wesley punta Zortea, se ne libera, cerca il cross, e viene anche trattenuto, questo era fallo, l'arbitro non lo dà, la palla scorre sulla destra per Celik, Celik dribbling, cerca un compagno da servire, lo trova in Pisilli, potrebbe anche calciare, invece prova l'imbucata sbagliata per Malen.
0: Fatto la cosa più difficile qui Pisilli, poteva spostarsela sul destro e calciare, cercato un esterno per Malen che insomma era veramente improbabile,
1: l'ha colpita male, ha dato troppa potenza al pallone,
0: sì.
1: E Malen non è potuto andare su questo assist. Rimessa dal fondo per il

0: tensione della sfida e la seguono in silenzio.
1: Sì, parte la curva che è sempre lì, insomma, però servirebbe qualcosina in più.
0: Bernardeschi serve in area di rigore Zoltea, la chiusura da parte di Esciarawi sarà calcio d'angolo per il Bologna. Calcio d'angolo per il Bologna, la discesa da parte di Zoltea sulla destra.
1: Bologna ha una facilità incredibile ad entrare dentro l'area di rigore, sì. Massimo, questa cosa mi preoccupa tanto.
0: Calcio d'angolo, batterà Bernardeschi che se la prende comoda. Attenzione in questa situazione, deve essere molto attento Svilar nella sua area piccola. Cross di Bernardeschi, lungo sul secondo palo, esce a vuoto Svilar, te l'avevo detto, deve fare attenzione Svilar, è uscito a vuoto, non lo sa proprio fare, non è nelle sue corde, non è nelle corde di Svilar, avevamo detto attenzione all'uscita, uscito male, per fortuna poi la Roma riesce a liberare. Ma uscita oscena veramente da parte di Svilar.
1: È incredibile poi, perché è un ragazzo che ha delle qualità mostruose per quella che è la sua età, per il ruolo che occupa, eppure questa cosa, Massimo, cioè non è mai migliorata nel tempo.
0: Ora la Roma con Pellegrini che trova bene Malen. Malen ha un po' di spazio, va via Lucumi, molto bene Malen, la mette al centro, la chiusura di Pobega. Poi Bernardeschi che spazza via il pallone a cercare Castro, ma chiude molto bene Ndicka. La palla è per Mancini che serve bene Pellegrini. Pellegrini a ispirare un po' tutte le manovre d'attacco della Roma. Ancora Mancini, ancora Cristante che incespica sul pallone, complica un po' lo svolgimento dell'azione, poi subisce forse anche un fallo. Celic, cross in area di rigore, lo stacco di Esciarawi a cercare Malen.
1: Occhio.
0: In area di rigore Malen per Wesley, c'è spazio per la Roma, la palla arriva a Piselli, la finta Piselli, prova ancora il tiro di collo esterno, la palla direttamente sul fondo, anche qui giocata male da Piselli.
1: Sì, poteva tirare subito, aveva lo spazio per tirare di prima, cercato un tocco di troppo per liberarsi meglio sul pallone. Che peccato, però la Roma c'è, Massimo, secondo me la reazione è stata buona, bisogna limare qualcosina come al solito nell'ultimo passaggio, nell'ultimo tocco verso l'attaccante.
0: Era una buona situazione, sì. Questa per la Roma, non ho sfruttata purtroppo. Pobega con il fisico su Cristante, Piselli cerca l'apertura per Celic, un po' troppo lungo, Celic è mandato fuori giri da João Mario che ora punta l'area di rigore della Roma, serve Castro al limite dell'area, attenzione, Castro è costretto a uscire fuori, trova però Bernardeschi sul vertice dell'area di rigore, ancora dentro il pallone, Esciarawi, calcio di rigore. Calcio di rigore, Esciarawi su Zoltea, lo manda a terra, calcio di rigore per il Bologna. Si dispera Esciarawi, intervento folle, quello di Esciarawi su Zoltea. Intervento folle, tutti a protestare.
1: L'ha preso piano.
0: Tutti a protestare, intervento folle da parte di Esciarawi che crolla su Zoltea in area di rigore.
1: L'ha preso pieno purtroppo, Massimo. Ma infatti lui si dispera, non va a protestare.
0: Non protesta, si dispera perché capisce che l'ha combinata grossa. È inciampato sul pallone, l'ha preso pieno. Stiamo cercando di rivedere, oddio, insomma la stiamo cercando di rivedere, l'arbitro dà il calcio di rigore, si dispera Gasperini, viene confermato il calcio di rigore.
1: Ma sì, dai,
0: sì, credo, dai. Perché c'è una comunicazione comunque, c'è una comunicazione per Kovacs,
1: c'è un check, ma a me sembra fallo, però
0: c'è una comunicazione per Kovacs, attenzione, quindi si sta rivedendo l'azione, c'è una consultazione, si sta cercando, l'arbitro dice intanto di metterla sul dischetto, quindi probabilmente viene dato il calcio di rigore, viene assegnato, stiamo rivedendo l'azione, come Esciarawi,
1: ma dai, ma
0: è stato un intervento scomposto quello di Esciarawi, non sei, che era
1: che
0: dietro Zoltea,
1: sulle gambe.
0: Era dietro Zoltea,
1: sì.
0: Calcio di rigore per il Bologna, Bernardeschi contro Svilar, era pure scaduto il tempo regolamentare,
1: forza Mile.

0: La fase di recupero, vediamo se Svilar ritrova i superpoteri. Una volta li parava i rigori, vediamo se ritrova i superpoteri Svilar di fronte a uno specialista come Bernardeschi. La rincorsa del bolognese, il tiro e il gol. I superpoteri li ha persi Svilar da tempo, neanche li intuisce più i calci di rigore, viene sistematicamente spiazzato. 2-1 per il Bologna proprio all'ultimo respiro del primo tempo.
1: Ci sarà un po' di recupero, magari un paio di minuti, però Massimo, veramente questa è una squadra fragile e mi dispiace perché poi le qualità per fare male a questo Bologna ci sono tutte, però veramente delle volte ci si perde in un bicchiere d'acqua.
0: Intervento folle da parte di Esciaravi. Comunque c'è Cristante che sta protestando in continuazione con l'arbitro. Gli ha detto prima il fallo su Mancini, ora un rigore. Quindi si lamenta con gli episodi arbitrali Cristante. Ha fatto riferimento prima al fallo di Mancini, ora chiede di recuperare tutto il tempo che si sta perdendo. Partita molto complicata, lo sapevamo che sarebbe stata molto complicata, ma la Roma ci sta mettendo tanto del suo. Questo intervento di Esciaravi è stato folle, è completamente scomposto,
1: senza senso,
0: crolla addosso all'avversario attaccandolo da dietro.
1: È l'errore proprio di concetto per
0: Esciaravi, che poi la fase difensiva
1: la sa
0: anche fare.
1: Esatto, questo è.
0: E la Roma, che aveva ritrovato convinzioni e fiducia dopo questo gol del Bologna, va di nuovo in crisi. Per non parlare dello stadio, che è completamente ammutolito.
1: È chiaro.
0: Una squadra molto umorale, così come il pubblico della Roma. Questo va detto.
1: Sì. In questo momento sì, Massimo.
0: Bisognava dare la carica a questa squadra. E c'è una grande presenza, bella scenografia, ma non c'è un clima. Non c'è il clima feroce, diciamo, qui all'Olimpico che ci si aspettava, no? Clima feroce per spingere la squadra,
1: no,
0: non c'è.
1: Rispetto ai comunicati, alla grande partecipazione della gente, le bandiere, tutto bellissimo, però poi è inevitabile che l'umore venga modificato da quello che poi si vede in campo, Massimo.
0: Finisce il primo tempo, Roma 1 Bologna 2. Il gol sul calcio di rigore di Bernardeschi e prima ancora il pareggio di Ndicka sul gol dell'iniziale vantaggio di Rowe. Quindi 2-1, ma quello che abbiamo visto oggi all'Olimpico grida vendetta in questo primo tempo. Da rivedere il primo gol del Bologna,
1: sì,
0: per un sospetto fallo su Mancini. Il rigore sembrava invece un po' più chiaro, perché diciamo che Sharawi crolla, cioè va da dietro con un intervento scomposto su Zortea, che forse si lascia anche cadere, però
1: sì,
0: lì il contrasto è sembrato esserci.
1: No, ma basta guardare la reazione di El Shaarawy, che mentre tutti i compagni vanno a protestare con l'arbitro, rimane a terra con le mani sul volto, deluso da se stesso, perché lo sa,
0: sì,
1: anche lui che è un intervento che non è nelle sue corde quello che ha fatto. È un peccato.
0: La Roma si sta complicando maledettamente la corsa verso l'Europa League, verso i quarti di finale. Sarebbe veramente un sacrilegio lasciare andare via questa competizione, guardando anche quello che sta accadendo, insomma, nel tabellone, con tante squadre di seconda e terza fascia di altri campionati che vanno avanti. Uscire fuori sarebbe un danno clamoroso, una beffa clamorosa. Quindi speriamo che nel secondo tempo si possa trovare una squadra rivitalizzata. Va detto, Mirko, che la stanchezza, la condizione fisica precaria l'abbiamo vista anche stasera.
1: Sì, perché è una squadra che va a momenti, va a folate, non riesce a mantenere lo stesso ritmo per 45 minuti, l'intensità, le seconde palle. Pisilli ci ha provato per i primi 15 minuti, ma poi è calato anche lui nelle scelte. E devo dire poi, perché va detto, che l'uscita di Koné ha tolto qualcosa in fase di contenimento alla Roma, perché Cristante non può fare quel lavoro lì e Pisilli neanche. Sono praticamente stai giocando con due registi in questo momento.
0: Il problema è anche dei piani, no? Che sono stati presi dei piani, sono stati fatti dei piani iniziali che sono saltati. Il problema è capire se Koné veramente potesse essere in condizioni di giocare. Si è scritto e si è parlato molto di un contrasto tra Gasperini e lo staff medico della Roma, proprio perché secondo i medici Koné non doveva giocare. Conè invece scende in campo e dopo 17 minuti abbandona il campo per infortunio.
1: Io ti posso dire che ieri ero a Trigoria a vedere parte della rifinitura, poi abbiamo visto solo una parte. Lui era in campo regolarmente, si muoveva bene, ha partecipato alla partitella a campo ridotto, cambi di direzione. Comunque, se un giocatore sta male, difficilmente li riesce a fare in quel modo. Poi ti dico anche che aveva una fasciatura vistosissima su tutta la coscia a destra,
0: e quindi stava bene.
1: No, evidentemente no.
0: E allora noi restituiamo la linea allo studio, Matteo Colagrossi per un commento da studio, per le considerazioni, gli approfondimenti, e ci sentiamo qui tra una decina di minuti circa. Matteo, linea a te.
2: Riprendiamo la linea dallo studio e diamo un consiglio ai nostri ascoltatori, perché ci avviciniamo all'estate, è tempo di rinnovare casa ed è anche il momento di pensare alla vostra caldaia. Per gli amici di Centro Suono Sport, con Calor Plus, concessionario ufficiale Vaillant a Roma, sostituire la vecchia caldaia è semplice, comodo e senza sorprese. La nuova caldaia a condensazione Vaillant sarà vostra a soli 95 euro al mese per 12 mesi con finanziamento a tasso zero, installazione fatta da professionisti e 7 anni di garanzia in omaggio. Per i tifosi romanisti arriva il regalo speciale: chi acquista entro questo mese riceve 2 biglietti per una partita della Roma in tribuna. Biglietti difficili da trovare, ma ogni settimana riescono a fare felici alcuni ascoltatori portandoli allo stadio. Comfort a casa vostra e adrenalina allo stadio. Cosa volete di più? Chiamate subito lo 06 8621 3671 per fissare il sopralluogo gratuito e confermare il prezzo più basso di Roma. Visto che ci avviciniamo all'estate, è ora di pensare anche al fresco. Anche se ormai tutti i climatizzatori hanno la funzione pompa di calore che ti regala caldo d'inverno e fresco d'estate. Con Calor Plus puoi avere il climatizzatore Vaillant da 9000 BTU, ideale per stanze fino a 30 metri quadri, classe A++, a soli 599 euro al netto del contributo conto termico. Pratica burocratica totalmente gratuita, gestita dal loro studio di ingegneria, finanziamento a tasso zero e 5 anni di garanzia in omaggio. Prenotate subito il climatizzatore allo 06 8621 3671 con sopralluogo e preventivo gratuiti, servizio 7 giorni su 7. Calor Plus con la K, la garanzia di comfort per la tua casa. Seguiteli anche su Facebook e Instagram. Linea a Massimo Tiburzi in cabina di regia, 2 minuti e torniamo con il commento del primo tempo di Roma-Bologna.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Amico giallorosso, vuoi andare gratis allo stadio? Allora ascolta bene. Se la tua caldaia è vecchia o consuma troppo, con Calor Plus passi a una nuova caldaia Vaillant a soli 95 euro al mese per 12 mesi, con 7 anni di garanzia ufficiale. E in omaggio, 2 biglietti per andare a vedere la magica Roma allo stadio. Comfort in casa, risparmi in bolletta e core giallorosso sugli spalti. Chiama Calor Plus 06 8621 3671 06 8621 3671.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
2: Torniamo in diretta a Centro Suono Sport 101.5, Centro Suono Stadio. Si è concluso il primo tempo di Roma-Bologna con il Bologna in vantaggio per 2-1. E mi viene da dire, insomma, gara che resta comunque molto molto aperta. E la Roma purtroppo si è fatta male da sola, perché sul primo gol, secondo me, c'è netto il fallo su Gianluca Mancini, non ravvisato da Kovac e dai suoi assistenti. La spinta di Rowe che cerca di farsi spazio e manda a terra Mancini è abbastanza palese, non capisco veramente come non si sia potuti fermare l'azione. E poi la Roma la riagguanta dopo 10 minuti con il gol di testa di Evan Dicà su cross direttamente da calcio d'angolo di Lorenzo Pellegrini, e poi ancora una volta la Roma si fa risorpassare. Purtroppo con un'entrata scomposta, secondo me neanche troppo voluta, da parte del Sharawi, che quasi inciampa e frana addosso all'attaccante del Bologna. E poi c'è stato il gol del momentaneo, però 2-1 per il Bologna. Si sono conclusi anche i primi tempi delle altre tre partite. L'Aston Villa è ancora sullo 0-0 in casa contro il Lille. Betis in vantaggio per 2-0 contro il Panathinaikos. Porto in vantaggio per 1-0 sullo Stoccarda. Una partita che sicuramente è ancora apertissima. Scusate, ad ogni risultato una prima sostituzione.
0: Mi pare anche...
3: Centro Suono Sport 101.5.

0: Questa è Centro Suono Sport. Centro Suono Sport. 101.5. Free Press.
1: Martedì 5 maggio 2026, buongiorno, benvenuti su Centro Suono Sport 105, questa è Free Press, la trasmissione che apre il palinsesto con il sottoscritto Cristiano Bonizio a tenervi compagnia fino alle 8.30 e a commentare quello che è successo ieri. Finalmente la Roma ritrova, anzi no, già l'aveva trovato, però ritrova la grinta, la fame, stavo dicendo il successo, invece la grinta, la fame per puntare al quarto posto, che non è così distante, perché la Juventus è a 65 punti, noi siamo a 64, mancano 3 match, abbiamo superato il Como che adesso è dietro di noi con 62 punti. Ragazzi, adesso è doveroso crederci. Ieri abbiamo visto anche l'esultanza da parte di Gasperini, che si è andato a abbracciare tutti i suoi ragazzi. Abbiamo visto la grinta che volevamo vedere sul campo, per carità, Fiorentina, che ormai penso abbia tirato su bandiera bianca, perché dopo le preoccupazioni, dopo le paure, adesso si ritrova in una zona abbastanza tranquilla della classifica, con il 16° posto e a 37 punti, è ben poco da chiedere al suo campionato. Diversi calciatori assenti, quindi ieri abbiamo visto Gudmundsson come falso 9, che non ha fatto male alla difesa giallorossa, e quindi Roma che è stata brava sia a contenere la viola, ma in generale anche a ferire gli avversari con i gol siglati, con le buone giocate, con l'ottima prestazione di alcuni elementi. Quindi insomma oggi ritorneremo sulla partita che abbiamo raccontato all'interno della trasmissione Centro Suono Stadio, quindi ringrazio ovviamente Massimo D'Adamo, Mirko Torre e tutta la ciumma che vi ha accompagnato nel corso della serata, e oggi ci svegliamo con il sorriso. 4-0 che ha visto come protagonisti Gianluca Mancini, che ha siglato il gol al minuto 13, poi il raddoppio di Wesley al 17, il gol di Hermoso al 34 e poi Niccolò Pisilli al minuto numero 58. Perfetta la prestazione di Malen, che ieri non sigla il gol ma ci va veramente vicino in un paio di occasioni, colpisce anche due legni, in più sigla questo assist perfetto per Niccolò Pisilli, ormai ci ha abituati bene con questa trivela alla Quaresma, con questo esterno liftato per l'inserimento di Niccolò Pisilli, il 4-0. Stesso discorso anche per Hermoso, che realizza l'assist per Wesley, ma sigla anche il gol al minuto 34. Insomma, una partita da analizzare, ripeto, una Fiorentina che non ha impressionato, quindi insomma poca roba, tiri totali nel corso della partita 5, in porta solamente uno, però dall'altra parte una Roma che gioca bene, quindi facciamo i complimenti ai nostri ragazzi. Ieri ha giocato anche la Lazio, che ha trovato il successo nei minuti finali, peccato non solo perché ha trovato il successo ma anche perché poteva servirci magari il pareggio della Cremonese per far scendere il Lecce ancora più affamato nella prossima partita. Comunque scenderà con l'obiettivo di togliere dei punti alla Juventus, e quindi ne mancano 3 di gare. Sabato 9 maggio alle 20.45 Lecce-Juventus sarà un passaggio importante, noi giocheremo il giorno dopo alle 18, quindi Parma-Roma. Ragazzi, e poi nella penultima abbiamo il derby, la Juventus alla Fiorentina, quindi dovrebbe essere anche lì compito semplice per i bianconeri, quindi spero di giocare il derby, veramente questo è il mio augurio, il mio auspicio, spero di giocare il derby con la Roma che è avanti rispetto alla Juventus, perché magari ha avuto questo mezzo passo falso con la squadra salentina. E poi nell'ultima giornata di campionato c'è Torino-Juventus, anche questo è un derby dove è vero il Torino non vince mai, però può scapparci un pareggio, e noi giochiamo fuori casa con il Verona, quindi è ancora tutto aperto, è sempre difficile, è sempre complicato perché siamo dietro, quindi non possiamo pensare solo a noi stessi, ma dobbiamo dare uno sguardo anche alla Juventus. La nota positiva è che adesso sono una squadra, dobbiamo guardare la Juventus, punto, non il Como che è alle spalle, quindi se guardiamo il Como vuol dire che stiamo andando male. E dall'altra parte tutto ancora aperto, perché ripeto, non sarà semplice per i bianconeri affrontare il Lecce, non sarà semplice per i bianconeri giocarsela nell'ultima giornata di campionato contro il Torino, e quindi le speranze si riaprono per la Roma. Anzi, vado a leggere la classifica, che vede in testa l'Inter, che ha vinto il campionato, questo lo abbiamo già detto ieri, con 82 punti, con i suoi più 12 rispetto al Napoli che adesso è a quota 70, Milan terza posizione con 67 punti, Juventus a 65, Roma 64, Como 62, Atalanta, settima posizione fuori dall'Europa con 55, Lazio 51, Bologna 49 in coabitazione con il Sassuolo, Udinese 47, Parma 42, Torino 41, Genoa 40, Cagliari e Fiorentina 37, Lecce 32 e Cremonese 28. Ecco, se la Cremonese avesse avuto 29 oppure 31 punti, Lecce sarebbe sceso in campo veramente abbastanza arrabbiato, invece così, volendo, può consumare anche un jolly della sconfitta. 29-30-31, sì, può giocare il jolly della sconfitta contro la Juventus perché insomma la Cremonese ha 4 punti in meno. Però vabbè, vedremo, senza fare troppi calcoli. Verona e Pisa sono al penultimo e all'ultimo posto rispettivamente con 20 e 18 punti. Come facciamo solitamente nel Day After, partiamo direttamente da quelle che sono le pagine sportive, quindi Corriere e Gazzetta dello Sport. Corriere dello Sport che titola -1 Roma, risposta Champions, Giampiero pressa Spalletti e si avvicina anche al Milan. Fiorentina travolta 4-0, Gaspa addosso alla Juventus, gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli, due traverse di Malen, messaggio del tecnico, questa squadra vale e deve essere potenziata, rispetto le idee di tutti ma lavoro seguendo le mie, in caso contrario è meglio trovarsi un altro posto. Taglio alto, la Lazio non finisce mai, vince 2-1 in rimonta a Cremona, il protagonista è Noslin, primo tempo a ritmo lento, Bonazzoli che trova il vantaggio sfruttando un errore di Motta, nella ripresa l'olandese firma l'assist per i Sachsen e decide nel recupero, ottavo gol dopo il 90° minuto. Fui a Sarri, il derby alle 12.30, mi alzo e vado via, è un insulto. Taglio basso, Inter si cambia da pazza a palestra, più poteri a Chivu, Nico tornerà a Real Madrid ma Marrotta può inserirsi nella lista di Cristian anche con e Muaremovic. E poi gli addetti all'arbitro convocati in procura, l'inchiesta di Milano che va avanti, in molti saranno sentiti dal PM Ascione, Marrocchi poteva parlare con tutti secondo il codice di giustizia sportiva. Gazzetta dello Sport, vi giocate le stelle, Milan e Juventus, rischio Champions, il diavolo senza coppa, dubbio Allegri, addio Modric, la signora può perdere Ildiz e Comolli non è più al sicuro. Arriva la Roma, quarto posto a -1, Fiorentina travolta 4-0, giallorossi sono quinti. Taglio alto, l'Inter si fa europea, difesa a 4 e squadra d'assalto per andare oltre lo scudetto, da Vicario a Coné e Palestra, ecco i nomi del futuro. E poi un giovanissimo Chivu, riportato sulla Gazzetta dello Sport, davvero irriconoscibile, reportage in Romania, viaggio alle radici di Chivu, qui vince nel nome di papà. Poi spalla del giornale, le magie di Antonelli, Chimi, il sorpassone mondiale in casa Mercedes. Il tennis, Jannik, l'attesa di Roma, Sinner punta anche a Djokovic, è questo l'obiettivo, i 9 Masters 1000 a 24 anni, il suo obiettivo principale. Queste sono le notizie che troviamo questa mattina sul Corriere e sulla Gazzetta dello Sport, ricordo anche il nostro numero per i vostri messaggi, 393-000-115 per poter interagire. Buongiorno Francesco, sto bene, sono contento per questa vittoria, buongiorno anche a Maria Antonella, la Roma deve crederci perché con tre partite a disposizione abbiamo la possibilità di raggiungere il quarto posto. Juventus che venderà cara la pelle per la sfida contro il Lecce, vabbè, insomma diversi messaggi, continuate a scriverci, stesso discorso anche sulla nostra pagina Twitch Centro Suono Sport, e poi potete scaricare la nostra applicazione direttamente sul cellulare Android e iOS, Centro Suono Sport, così ci portate sempre con voi. Il primo quarto d'ora è già volato via, quindi diamo la linea alla regia e poi al rientro ascoltiamo le parole dei protagonisti.
0: Questa è Centro Suono Sport 101.5 Spot.
2: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
3: Investi in radio. La radio rende.
2: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita.
4: Chiama ora il gruppo Centrosuono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830.
2: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un esperta.
3: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
4: Chiama ora il gruppo Centrosuono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830.
0: Centrosuono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima. Free Press. Children.

0: Jennifer Lopez su Centro Suono Sport 105 647, le prime pagine dei quotidiani sportivi che vanno sulla nostra Roma che ha battuto la Fiorentina 4-0 nella 35esima giornata di campionato. Roma che adesso è quinta sorpassando il Como e a più 2 sulla squadra del Lago e a meno 1 dalla Juventus, quindi si riaprono le speranze, c'è la possibilità con 3 partite davanti di riacciuffare questo quarto posto. Qualcuno mi dice piccolo rammarico su qualche match. Beh, diversi, la partita con il Cagliari persa in quel modo, la partita con l'Udinese, poi sicuramente si va sulla sfida proprio contro i bianconeri che avevamo vinto, invece poi il gol di Gatti nei minuti finali ci hanno rovinato, però adesso non pensiamo al passato, pensiamo al presente, al futuro prossimo, al match che verrà. Riparto anche dall'entusiasmo, ripeto, di mister Gasperini che è andato a abbracciare i suoi ragazzi, e quindi a proposito di Gasperini ascoltiamo cosa ha detto in conferenza stampa nel post match.
1: Ben trovato Alessandro Sticozzi, Est News. Il fattore del divertimento nel suo modo di fare calcio ha sempre avuto un peso importante. Quanto si è divertito? Se dovesse fare un bilancio di queste prime 35 giornate di Serie A pensando al rettangolo verde, quanto si sta divertendo? Adesso non a margine solo del 4-0 con la Fiorentina, in generale per quello che sta vedendo, perché il divertimento nel calcio di Gasperini, pure del passato, ha sempre avuto un ruolo importante.
2: Sicuramente sul campo ho sempre avuto, e l'ho sempre detto, grande riconoscenza verso questi ragazzi, anche nelle giornate magari meno positive di questa sera, però questi sono ragazzi che dal primo giorno, mi ripeto, praticamente tutte le interviste, hanno avuto sempre voglio orarsi, applicazione, mi ha sempre seguito nelle mie idee, c'è sempre stato un attaccamento tra di noi molto, molto forte, che devo dire in queste ultime partite sta venendo ancora più forte, e io non posso che ringraziare loro di questo. E poi dopo è chiaro che stiamo cercando di fare, di ottenere il massimo, ma non abbiamo mai mollato, mai, anche in situazioni che magari sembrava la classifica un po' più deficitaria, però noi abbiamo sempre pensato a un obiettivo solo, che nessuno ci aveva chiesto, ce lo siamo posti noi, e stiamo facendo di tutto per raggiungerlo.
3: Eccomi mister Salvo. Vedendo la partita di questa sera, vedendo la partita con il Bologna, aumentano i rimpianti per non aver avuto la rosa al completo in questo 2026, in questo girone di ritorno? La Roma sarebbe già tra le prime quattro con la rosa al completo, con l'11 titolare che abbiamo visto oggi?
2: Ma questi purtroppo sono discorsi che non ci tengo a fare, perché anche se sono comprensibilissimi, però evito di farli, e quindi guardo solamente a quello che abbiamo in questo momento, e sappiamo chiaramente che recuperando i giocatori, un po' come è stato ottobre, novembre, sono stati i mesi migliori, e quindi sicuramente ho sempre creduto, poi con l'aggiunta di Male da gennaio, è chiaro che adesso che abbiamo la squadra completa ci presentiamo a questa volata finale, insomma, sicuramente molto convinti, molto fiduciosi. Non lo siamo sempre stati, anche quando ci mancava i giocatori, questa squadra ha sempre cercato di fare il massimo. Chiaro che le risposte in questo momento che stiamo recuperando tutti sono più alte.
4: Buonasera mister. Vedendo anche le altre partite, vedendo la partita della Roma stasera, la partita di Bologna, a me sembra che la Roma sia una squadra che sta particolarmente bene in questo momento, e mi viene anche da pensare che forse non manca neanche molto per salire di livello, penso alla prospettiva futura del prossimo anno, vedendo la squadra al completo e in queste condizioni di forma.
2: Sì, ma questo sarà, anche questo sarà materia di quando sarà finito il campionato. Sicuramente bisognerà evitare i disguidi che ci sono stati in questa stagione. e bisogna avere sicuramente molta chiarezza. Non ci siamo capiti bene all'inizio e che questo ci ha creato qualche problema, però adesso siamo lì che lottiamo e sappiamo che non possiamo sbagliare, e dobbiamo avere anche la speranza che magari qualcuno perda ancora qualcosa, però siamo molto vicini a 3 giornate dalla fine, e soprattutto è lo spirito e la reazione di questa squadra, la compattezza tra me e loro, di questo gruppo, di la crescita di, e soprattutto la voglia di regalare un risultato oltre quelle le previsioni che ci avevano indicato. Questo ci anima fortemente.
5: Mister, buonasera. Appena detto sono qua, sia in TV che adesso, che la Roma giustamente non può più sbagliare, ma mi sembra, vista la situazione di classifica, anche quelle che stanno davanti ormai hanno esaurito i bonus. Volevo chiedere in questo senso se sarà decisivo nel finale di stagione 2 derby, quello di Torino e quello di Roma. Grazie.
2: Intanto sarà decisiva per noi quella di Parma, ogni partita è decisiva, e abbiamo visto come in questa giornata i risultati sono stati giustamente, è una bellezza anche il campionato, no? Che hanno creato, sono andati al di là delle previsioni, e poi batti la Fiorentina in questo modo, credo che sia ancora un merito, perché altre squadre hanno, magari il Verona già retroceso fa risultato, il Sassuolo già salvo vince col Milan, altri risultati, questo è un bel segnale del campionato, un grande segnale, quindi anche noi dobbiamo sapere che ogni partita sarà veramente difficile, quindi guardare il calendario, qualcuno ha già detto che guardare il calendario non serve, e sono convinto anch'io di questo, perché ogni partita è veramente complicata.
6: Salve mister, lei a Bergamo ha sempre detto quello che pensava alla società, però poi è stato 9 anni nutrendosi dell'attaccamento che aveva sempre con la squadra, anche se poi cambiavano spesso i giocatori. Prima ha parlato di un grosso attaccamento con questi giocatori che si sta rinforzando ancora di più in queste ultime partite. È questa la molla che potrebbe essere decisiva per, non dico stare 9 anni a Roma, però l'attaccamento con la squadra, magari, insomma, può essere una molla decisiva.
2: Ma questa è sempre stata una forza, la compattezza dello spogliatoio, poi ogni tanto in 25 persone puoi anche trovare qualche situazione. Ma è normale, questo è normalissimo, però quando hai un nucleo molto forte, molto compatto, con dei valori non solo calcistici ma anche morali alte, posso dire che mi dà fastidio pensare che questo sia un gruppo da quinto, che qualcuno pensi che questo è un gruppo da quinto o sesto posto, e che oltre non si possa andare. Io sono convinto che adeguatamente rinforzato il rimpianto sono anche per questi giocatori, avessero avuto magari un po' di sostegno in più con qualche rinforzo magari più forte insieme a loro, magari avrebbero raggiunto anche dei traguardi più alti. Questo è un gruppo molto forte, che ha una base forte, e lo dimostrano i risultati, la classifica, e poi ci mette sempre la faccia, e poi giocano sempre. Non si danno mai per ammalati o fuori, sono presenti ogni partita, e quando perdono sono anche quelli che ci stanno male, non è una cosa da tutti, e questi sono valori che per me vanno rinforzati, non è che vanno smantellati per prendere non ho capito chi e con quali situazioni. Però io rispetto anche le idee di tutti, rispetto anche altri tipi di idee, però se devo lavorare, lavoro con le mie. Se devo lavorare con le idee di altri, è meglio che trovo un altro posto.
7: Siamo l'ultima, Aloisi.
8: Salve mister, prima lei ha parlato di Parma-Roma, io
7: però volevo fare un attimo un passo in avanti, perché tra due settimane ci sarà il derby che si giocherà probabilmente a mezzogiorno e mezza. Non so se ha letto le parole di Sarri, ha detto che il derby a quell'orario è un insulto per la città di Roma e sia per Roma e per la Lazio, e che lui per protesta non verrà a fare l'intervista. No, volevo sapere la sua su questo nuovo derby al caldo.
8: Facci al caldo. E me l'hanno detto, magari piove, che ne sai. Il problema non è, il problema è che non c'è altri orari, non è che, cioè, nessuno pensa sia felice di giocare alle 12 e mezza, soprattutto se c'è, però mi hanno spiegato che giocare di sera è un motivo di ordine pubblico, giocare di lunedì alle 6 è ancora più brutto. Almeno giochiamo di domenica, non lo so, è chiaro che questa è. Forse dobbiamo giocare anche in contemporanea per i motivi. No, ci viene Sarri, ci viene.
0: E queste le dichiarazioni di mister Gasperini in conferenza stampa. Più tardi ascolteremo anche l'intervista dai microfoni di Sky, ascolteremo l'intervista dai canali ufficiali della Roma per cogliere ogni aspetto di quello che ha riferito il nostro tecnico. All'interno del Corriere dello Sport, nel paginone centrale, quindi a pagina 2 e a pagina 3, Roma formato Champions, Fiorentina annientata, Gasp è a un solo punto dalla Juventus, partita senza storia e chiusa già nel primo tempo con i gol di Mancini, Wesley ed Hermoso, poi il sigillo di Pisilli nella ripresa. È l'articolo che scrive Giorgio Marota. La Ida di Gasp, che da quando allena la Roma come Verdi ha saputo cantare l'amore passionale e le sue dolorose contraddizioni, è stata un'opera in quattro atti, quattro come i gol rifilati alla Fiorentina, capace di cancellare dal programma del Teatro Olimpico la Traviata. Ieri alla guida di una squadra smarrita e fragile c'era la Fiorentina di Vanoli, sarà stato l'odore acre della paura altrui che da Torino sponda Juventus è arrivato fin qui, oppure quel senso di rilassatezza che deve aver pervaso la viola in seguito al KO di ieri della Cremonese. E tra poco ripartiremo da questo articolo di Giorgio Marota, diamo la linea alla regia e poi di nuovo in diretta.
9: Centro Suono Sport 101.5.
10: Sul Centro Suono Sport
11: sono le 6 e 59 minuti.
12: Meteo. Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro, tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
18: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
20: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
21: Il re è tornato. Senti ogni nota.
22: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
21: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: Free Press.

0: from out on the island. In the back room she was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe.
1: 7.02 ancora in diretta su Centro Suono Sport 101.5, la rassegna stampa con Free Press. Ancora un buongiorno, un buon martedì 5 maggio da parte mia, Cristiano Bonizio. Eravamo sull'articolo di Giorgio Marotta all'interno del Corriere dello Sport, che ci parla di una cremonese che con il suo KO ha permesso alla Fiorentina di tirare i remi in barca, e quindi probabilmente anche per questo ieri la Roma ha avuto vita più facile. Chissà, magari in qualche modo avrà inciso pure il languorino di una Champions che è tornata a stuzzicare i palati dei romanisti. Insomma, la signora quarta è fermata dal Verona, adesso è a più uno dopo la crisi di risultati di marzo e quella societaria di aprile, e uno di questi elementi, o forse il mix di tutto ciò, ha reso la lupa davvero famelica. E quindi 3 gol nel primo tempo, uno nella ripresa con un solo pericolo corso, il palo colpito da Braschi a inizio ripresa. La Roma che in 5 minuti ha cancellato la Fiorentina dal campo è figlia della genialità del fenomeno Malen, 2 gol ispirati a 2 traverse, della sagacia tattica del ritrovato Coné, di Wesley che non smette di avere l'argento vivo addosso, delle letture di una difesa tornata superba e sempre incisiva in zona gol, e di tanti altri piccoli ingranaggi tornati a girare alla perfezione. L'1-0 di Mancini di testa ha aperto le danze, il 2-0 di Wesley ha chiuso il conto già al 17esimo, il tris de Hermoso è stato la ciliegina sulla torta, il poker di Pisilli nella ripresa su assist di Trivela, di Donny si è trasformato nella sublimazione di un dominio incontrastato. E alla fine del primo tempo i 61.000 dell'Olimpico hanno visto i propri beniamini tirare di più, 7-1, tenere maggiormente il pallone, 63% di possesso palla contro il 37, e completare positivamente il doppio dei passaggi, 300 a 150. E a fine gara hanno potuto contare 130 ingressi nell'area avversaria, un incredibile 75% di duelli vinti. E Gasp è partito con Pisilli sulla tre quarti, ma gli sono bastati 5 minuti per capire che il modo migliore per dominare il vertice basso del 4-1-4-1 altrui, cioè Fagioli, fosse quello di sovrastarlo in fisicità. Così il ragazzo cresciuto a Trigoria si è subito scambiato di posto con Cristante, che ha rotto le linee di Vanoli come meglio non avrebbe potuto. La Roma dunque è colpito, sfruttando il pressing, la riconquista alta e poi la scarsa vena offensiva di una Fiorentina troppo arrendevole. Le assenze di Kenny e di Piccoli hanno certamente inciso, però non possono essere un alibi, o almeno non del tutto. Gli ospiti non hanno peccato di precisione sotto porta, bensì di creatività. E se il debuttante Braschi, 19enne, ha creato l'unico pericolo nei 90 minuti, qualcosina vorrà dire. Chissà perché bisogna sempre affidarsi a soluzioni fantasiose, come il riconoscibile islandese Gudmundsson, falso 9, accanto a un inglese Harrison, altrettanto spesato, anziché puntare con decisione sul Made in Italy. E la domanda resta aperta e interroga l'intero sistema. Vanoli ha 3 match tosti all'orizzonte, Genoa, Juventus e Atalanta, ma gli basta un pareggio per brindare alla salvezza. Se è rimasto a più 9 dalla Cremonese deve ringraziare la Lazio di Sarri, la Roma quel punticino dovrà farlo in più alla Juventus negli ultimi 270 minuti del campionato, Parma, Lazio e Verona, cercando pure di tenere a debita distanza il Como, ora a -2, per salvare eventualmente un posto in Europa League, se l'esito della Coppa Italia con una vittoria biancoceleste dovesse spedire la sesta in Conference.
2: Che era sparita, perché la gente, che la polizia.
1: E c'è anche il commento di Alberto Polverosi: la forza e la fragilità sarebbe da maleducati rifiutare un regalo, e la Roma è una squadra che conosce le buone maniere. Se Allegri, Spalletti e Fabregas si presentano a Trigoria con oro, sconfitta milanista con Sassuolo, incenso, pareggio juventino con il Verona e birra, pareggio comasco con il Napoli, che siano i benvenuti. Gasperini accetta i gentili pensieri, ringrazia e batte la Fiorentina, anzi la domina, la straccia e la riduce a macerie, così che pure i Viola alla fine hanno qualcuno da ringraziare. Meno male che la Cremonese c'è. 10 minuti, i primi, tanto è stata in campo la squadra di Vanoli, e poi nello stesso identico modo che aveva permesso alla Roma di segnare all'andata al Franchi, ecco il primo gol. Da calcio d'angolo, allora era stato Cristante a fulminare De Gea, stavolta l'onore è toccato a Mancini.
2: Carse non se le toglieva,
1: E non era passato neppure un quarto d'ora, altri 4 minuti, 2-0 di Wesley, un altro quarto d'ora, 3-0 di Hermoso, in mezzo anche una traversa di Malen, insomma Viola annientati in mezz'ora. La Roma è forte dentro ed è bella fuori, la Fiorentina è debole dentro e brutta fuori. La partita di ieri è la sintesi perfetta della stagione di queste due squadre. Quando la Roma ha alzato il volume del suo gioco, la Fiorentina è rimpiccolita fino a sparire dalla scena. Sarebbe stato difficile anche per le difese più forti della Serie A reggere l'urto di Malen, di Kone e di Wesley, ma di sicuro quella dei Viola è stata di una fragilità davvero spaventosa. E sul primo gol da angolo tutti fermi sul 2-0, la palla è rimasta in aria un tempo infinito senza che nessun difensore trovasse il modo di intervenire sul 3-0. L'opposizione di Fagioli a Kone è stata pari a quella di un peso piuma di fronte a un peso massimo. Sul 4-0 la palla è volata da una parte all'altra dell'area piccola un paio di volte fin quando Pisilli l'ha messa dentro di testa. Sintesi numerica, la Fiorentina ha preso 20 gol da palla inattiva, record in Serie A, 8 su calcio d'angolo, peggio solo Genoa e Torino, e 13 di testa, altro record. La Roma sta bene ed è convinta delle sue possibilità, al di là dell'aspetto tecnico e fisico, troppa differenza tra le due squadre. Anche sul piano tattico il movimento dei romanisti ha mandato in tilt la Fiorentina, era Pisilli e non Cristante a far partire l'azione dei giallorossi e non c'è stata contromossa dalla panchina viola. Gli inserimenti di Mancini e di Hermoso non sono mai stati contenuti e quando Malen arretrava per fare la sponda e poi puntare dritto verso la porta viola, scappavano tutti invece di accorciare. E volendo trovare un lumicino in questo nuovo disastro fiorentino è il debutto in Serie A del giovane centravanti Braschi, debutto con palo annesso. I limiti dei Viola sono evidenti da sempre, ma la Roma li ha ingigantiti con 90 minuti di grande calcio. Se conta la condizione di quest'ultima giornata, sta meglio di Napoli, di Como e soprattutto di Milan e Juventus. Il rientro di Kone ha restituito energia a tutta la squadra, favorendo così il lavoro di Cristante e di Pisilli, un giocatore che continua a crescere e ieri è impostato, recuperato e difeso, ma anche attaccato, creato e segnato. Non è il fisico di Kone, per carità, ma la stessa forza, la stessa resistenza. Pisilli ha 21 anni, un po' di luce nel futuro del calcio italiano. Notizia finale, di quei 4 gol manco uno di Malen, che si è dovuto accontentare di un assist con Trivelina e un paio di traverse. Che giocatore! E allora sentiamo cosa ha detto mister Gasperini subito a caldo nel post match.
3: Adesso è di rivederla così per queste ultime tre partite.
4: Sì, sì, questo è il nostro obiettivo, vogliamo questo, ci arriviamo nel momento giusto, abbiamo recuperato un po' tutti quanti i nostri elementi, c'è ancora Pellegrini, Dobby che praticamente non abbiamo avuto, non so se riuscirà a arrivare prima della fine del campionato, però è una squadra che in questo momento gioca anche un buon calcio, fa gol con più giocatori e anche i gol di ottima qualità. Sappiamo che dobbiamo fare queste tre partite, che non abbiamo margini, e ci prepariamo per questo.
3: Il mister vi ascolta, ragazzi.
5: Alessandro Matri.
6: Sì, buonasera mister. Abbiamo sentito Pisilli nel pre e diceva che cercava in tutti i modi di capire il più possibile quali erano le sue richieste nel suo miglioramento, e mi sembra che le stia capendo molto velocemente, quindi volevo chiedere a lei, comunque sempre, anche quando non giocava, ha sempre dato grande fiducia a questo ragazzo. Se si aspettava questa crescita così veloce, questa capacità di inserirsi nella sua squadra e di diventare un suo titolare.
4: Pisilli ha sempre avuto delle doti importanti, poi fino direi a dicembre, verso fine dicembre, intanto è un ragazzo molto giovane, è un ragazzo che non aveva una definizione di ruolo, giocava pur dimostrando delle doti sempre molto, molto valide. Io credo che abbia avuto una maturazione su tutti gli aspetti, fisica, tattica soprattutto. È un giocatore molto affidabile, un giocatore che sa giocare, molto duttile, sa giocare in più posizioni. Sta acquisendo una capacità anche di una visione di gioco, una capacità tattica importante. Ha dei mezzi che li ha sempre avuti. Devo dire che da dicembre in poi si parlava che lui dovesse andare via, per fortuna sono riuscito a trattenerlo, e devo dire che di lì in poi è stato molto spesso determinante.
5: Edoardo Testoni.
7: Sì, mister, buonasera. Oggi abbiamo visto un Dybala mettere ancora un po' più di minuti, no? Nelle gambe. Le chiedo intanto a che punto è in fatto di condizione e poi a prescindere, insomma, sui discorsi di contrattazioni, di rinnovi, le chiedo se nel suo progetto futuro uno come Dybala se lo terrebbe oppure c'è spazio per altri.
4: Questi ragazzi meritano il massimo. Qualcuno dice che sono... questo nucleo da quinto o sesto posto, basta mettergli qualcuno un po' più forte vicino, vedrai che diventano da molto più alti. Sono ragazzi che hanno sentimenti, hanno carattere, hanno qualità e sono un bel gruppo veramente. Quindi lui

0: Di quarto posto, Gasperini ci ha sempre creduto a questa qualificazione alla Champions League? Nella sua testa si è sempre detto sì, possiamo farcela?
1: Sempre, insieme a tutta la squadra. Nessuno ci ha indicato per, insomma, con questo obiettivo. È un obiettivo che ci siamo messi noi, non ce l'ha chiesto la società, non ce l'ha chiesto neanche la critica, non ci aiutava tra i primi quattro posti, giustamente forse, però per noi è stato da subito, sapevamo che per fare qualcosa di importante e per dare una grande soddisfazione alla gente dovevamo andare oltre a quello che erano gli obiettivi posti su di noi, e quello che stiamo provando a fare non basta, cercheremo di fare il massimo, sappiamo che non è sufficiente, abbiamo bisogno anche che gli altri non facciano altrettanto, però essere a 3 giornate dalla fine in questa situazione classifica sicuramente ci dà molta energia.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5 Spot.
3: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
4: Investi in radio. La radio rende.
3: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita.
5: Chiama ora il gruppo Centrosuono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830.
2: Questa è Centrosuono Sport 101.5. Spot.
6: Supermercati
7: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, 2 confezioni da 6 per 1,5 litri, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
6: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
3: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, sono un'esperta.
4: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
5: Chiama ora il gruppo Centrosuono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830.
2: Centrosuono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Free Press.

7:17 ancora in diretta su Centro Sono Sport 101.5. Andiamo ancora all'interno del Corriere dello Sport con questo articolo dedicato anche a Zufferli. Facile, tutto troppo facile con Esundur. Unico dubbio, sì, anch'io ho avuto un piccolo dubbio perché il contatto c'è stato, ma vabbè. Troppo facile la partita dell'Olimpico per Zufferli, risultato mai in discussione, nessun episodio cruciale, forse il fallo su Wesley di Parisi sulla linea che ha portato a un silent check e il tocco da dietro di Kone Sundur. Animi sempre sotto controllo, visto anche l'andamento del match, quindi voto finale 6,5. E poi i voti dei singoli: Malen domina, scossa Braschi, il migliore in campo Wesley che prende 8, il peggiore Pongracic. Gasperini 8, voglia di crederci fino alla fine, voglia di non lasciare nulla al caso, meno 1 sulla Juventus che è quarta in classifica. La sua Roma ha fatto capire quanta voglia abbia di chiudere la stagione dando il massimo.

0: dell'Icone Male nel rientro dei tre ha alzato la qualità della squadra e ha reso tutto più facile. Svilar 6 e mezzo attento nelle uscite alte e basse da fiducia. Mancini 7 e mezzo, l'inchino sotto la sud è l'ennesimo atto d'amore che alla fine porterà al nuovo matrimonio, un gol importantissimo nella corsa alla Champions, un rinnovo per lui che si avvicina giornata dopo giornata. E poi Ghilardi prende 6, attento e sicuro, indica 7, si mangia Gudmundsson portandolo lontanissimo dalla porta e mai nelle condizioni di tirare. Hermoso 8, assist e gol, attento dietro, lucido davanti, 4 reti tra campionato e coppa, eguagliato il suo score personale in una sola stagione. Celic 6 e mezzo, cavalcata in avanti, attenzione massima anche alla fase difensiva, accompagna bene ma supporta anche bene Sule. Cristante 7, mediano e trequartista, una regia costante, un supporto sempre evidente nelle due fasi. Con il 7 e mezzo il ritorno dopo 5 partite di stop non poteva essere più dolce, gara di sostanza ma anche di qualità, coronata con un assist perfetto per Hermoso. El Shaarawy 6, corsa e tanta buona volontà. Wesley 8, Gasp lo ha ribadito anche nella passata conferenza, sono gli acquisti come il brasiliano che alzano il livello qualitativo della rosa e si vede un gol del raddoppio magnifico, una corsa continua nel supportare l'attacco e coprire anche la difesa. 5 reti stagionali alla sua prima stagione lontano dal Brasile. Ah sì, ha solo 22 anni. Sulle 6 e mezzo, attivo, dinamico, pimpante, l'argentino sta migliorando e ha dato il suo contributo specialmente nella rete del raddoppio. E poi Dybala prende 6, ovazione al suo ingresso, minuti nelle gambe per riprendere il ritmo, 7 e mezzo per Pisilli, tutto campista, mediano, trequartista, 5 polmoni, un piede educatissimo, un assist, un gol e poi il futuro che è tutto suo, ma anche il presente. Malen 7 e mezzo, fa riparto da solo, 2 traverse, un assist imprendibile e incredibile, è una minaccia costante per tutta la Fiorentina. E questi voti dati ai singoli, quindi alla Roma, per quanto riguarda invece l'altra squadra, senza entrare troppo nel dettaglio, Vanoli prende 4, squadra arrendevole da subito, De Gea prende 5, Dodò 4 e mezzo, Pongracic 4, sbandate e confusione, esce dopo 45 minuti davvero terrificanti, stesso discorso anche per Ranieri che prende 4 e mezzo, Gosens non ne parliamo, insomma tutti voti molto molto negativi, ripeto, per una Fiorentina forse arrendevole in virtù anche del risultato della Cremonese, che perdendo ha dato nuova linfa, nuove speranze alla Fiorentina, che adesso è più sicura, anzi già ce l'aveva le speranze, però adesso con quel risultato è davvero più tranquilla. Clonate questo Wesley, questo è quello che leggiamo a pagina 4, quinto centro è sul podio dei marcatori dietro Malen e sulle gara perfetta ieri per lui. Inarrestabile, copre, corre e segna pure, perfetto per Gasperini. C'è Lorenzo Scalia che va a descrivere quello che ha realizzato ieri Wesley. Da clonare, dipendesse da Gasperini, probabilmente ne metterebbe in campo 2, Wesley a destra con il numero 4 e Wesley a sinistra con il numero 5. Il brasiliano che dietro le spalle porta il 45, ha giocato un'altra partita davvero mostruosa dentro l'Olimpico, segnando un gol da applausi, una sorta di rigore in movimento, aperto con il piattone ma anche facendosi apprezzare in fase di contenimento. E del resto ha salvato 2 volte la Roma da potenziali pericoli, la prima di testa, taglio e palla in angolo, mentre nella seconda occasione ha rischiato di stirarsi il flessore per anticipare Dodò in spaccata. Svilar ringrazia. Tutti i dettagli, forse la nottata in ogni caso resta da incorniciare per l'esterno, il prototipo di giocatore che fa impazzire Gasperini perché non si ferma mai e poi mai. E anche davanti ad alcuni errori, vedi per esempio quando si è fatto saltare da Brescianini nell'uno contro uno, conta zero, bisogna vedere l'insieme e l'insieme ha detto che Wesley ha stravinto il derby con il connazionale Dodò. con la rete messa a segno contro la Fiorentina, Wesley è salito a quota 5 gol in campionato, tantissimi. Adesso infatti è il terzo migliore marcatore della Roma davanti a solamente Malen con 11 gol e sulle 6. E si è lasciato alle spalle Pellegrini, fermo a 4 centri. Sono numeri importanti per un ragazzo arrivato dal Brasile in estate, che ha impiegato un amen a calarsi nelle dinamiche del calcio italiano. Gasperini l'ha sgrezzato, riuscendo a farlo diventare un'arma in più per la Roma, prima sulla destra, poi a sinistra per necessità. E l'allenatore ha anche detto, senza giri di parole, vuole giocatori come lui per puntare in alto. La mia idea, beh, da sempre è chiara: devono essere acquistati meno giocatori ma più di target. Il target giusto, quello di Malen oppure di Wesley, aveva sottolineato Gasperini qualche settimana fa, prima del Pisa e dell'esplosione degli attriti con Ranieri. Il valore di Wesley si rispecchia anche sul mercato. Siamo di fronte a un esterno di spinta che ha solo 22 anni, titolare anche nel Brasile di Ancelotti. La Roma ha fatto un affare quando l'ha preso dal Flamengo in cambio di 25 milioni di euro. Non è un caso se ha già attirato l'attenzione di Manchester City e Arsenal. Il costo del cartellino però è più che raddoppiato nel giro di pochi mesi, sfiora infatti 60 milioni, e la vetrina del mondiale potrebbe dare un'altra spinta verso l'altro. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me out. You got me so I don't know what. Ma ciò che colpisce di più non sono i gol e le prestazioni ad alta intensità, è la sua continuità. Di fatto è uno stacanovista, la sua stagione non è iniziata in estate ma addirittura a gennaio dell'anno scorso. Non si è mai fermato, mettendo insieme più di 70 partite tra Flamengo e Roma con pochissimi stop and go a causa di piccoli acciacchi, se si esclude la recente lesione al bicipite femorale. Va ricordato poi che le fasce sono sempre state un punto debole per la Roma. L'epoca di Christensen e di Karsdorp non è così lontana. Con Wesley si è interrotto una maledizione che durava da troppo tempo. E poi Massara, Roma grande futuro, la Sud saluta Ranieri, niente personalismi, testa al presente alla Roma. Massara ha dato una spallata al futuro e al suo probabile addio al club giallorosso dopo il licenziamento di Ranieri, che un anno fa lo aveva scelto per il nuovo progetto romanista. E a proposito di Sir Claudio, ieri un gruppo della Sud ha voluto ringraziarlo per il lavoro svolto. Un'intervista con non cancella la sua assenza, la sua essenza. A Ranieri una eterna riconoscenza. Di fatto l'esonero di Massara è arrivato indirettamente, una decisione di giorni fa proprio da Gasperini, che pubblicamente aveva ammesso il poco feeling con il suo direttore sportivo. Ma non voglio commentare le sue parole, adesso siamo tutti quanti concentrati sul presente, ha detto ieri Massara, ribadendo comunque il suo impegno sulla Roma. Ho sempre lavorato pensando al presente e al futuro di questa squadra. In questo momento però, ha detto bene Gasperini, siamo concentratissimi su queste partite. Conta solamente le partite, perché i personalismi veramente vanno messi da parte. C'è solamente la Roma e la Roma è al centro di tutti i nostri pensieri. Siamo veramente concentrati e tutt'altra distrazione non sarebbe produttiva. Il futuro della Roma oggi viene pianificato con l'attenta regia di una proprietà molto pesante. Corbin Friedkin era in tribuna. Quindi è certamente un futuro luminoso che aspetta questi colori. E ripartiamo sempre da Gasperini, che ha parlato così invece ai canali ufficiali della Roma.
1: Una bella giornata di campionato in generale, un risultato rotondo, giocato bene, il gol ottimo in squadra, in salute. Sappiamo non possiamo sbagliare niente, ma sappiamo anche che se non sbagliamo possiamo andare in alto.
2: C'è da crederci comunque.
1: Sì, sì, la squadra ci ha sempre creduto, sempre, a maggior ragione in questo momento.
2: Un grande pubblico vi trascinerà fino alla fine.
1: Sì, è così, anche questo c'è sempre stato come la squadra. Siamo a 3 giornate alla fine, siamo ancora dentro, abbiamo entusiasmo, un ambiente che ci circonda forte, una squadra che ha recuperato anche tanti elementi, e quella di questa sera è una bella partita.
0: E quella di stasera è una bella partita, queste le dichiarazioni di mister Gasperini direttamente ai microfoni dei canali ufficiali della Roma, quindi Gasp che va dritto, questo è il commento del Corriere dello Sport di questa mattina, pagina 5, il tecnico, il gruppo ha valori da migliorare, io e loro, una cosa sola, poi chiede chiarezza, questo è quello che scrive Jacopo Aliprandi, la voglia di dare il massimo fino all'ultima partita alimentando quel sogno che è chiamato Champions. Gasp lo aveva detto prima della gara, ci sono due binari in cui viaggia la Roma che riguardano il presente ma anche il futuro, ed è sul primo che la squadra vuole concentrarsi, perché quel quarto posto adesso è un solo punto di distanza. Capitolo chiarezza, l'altro binario viaggia parallelamente su una strada che il tecnico vuole percorrere con i suoi migliori giocatori, sia nel presente sia nel futuro, e Gasp ha voluto mandare segnali chiarissimi alla proprietà che spera di incontrare il prima possibile. Non manca molto per alzare il livello di questa rosa, bisognerà però evitare i disguidi che ci sono stati a inizio stagione. Serve chiarezza, forse non ci siamo capiti bene a inizio stagione, sono legato a questa squadra, c'è un nucleo compatto con alti valori morali. Mi dà fastidio che qualcuno pensi che questo gruppo sia solamente quinto o sesto posto, adeguatamente rinforzato avrebbe potuto raggiungere negli anni dei traguardi più alti. Questo gruppo è forte, con una base forte, ci mette la faccia e quando perde ci sta male. Questi sono i valori che vanno rinforzati e non smantellati per prendere poi non so chi, rispetto alle idee di tutti, ma se devo lavorare lo faccio con le mie, se devo lavorare con le idee di altri è meglio che trovo un altro posto. Insomma, per la prossima stagione, senza più Ranieri e Massara, il tecnico vuole una Roma sempre più sua, sempre con più sue idee e più forte, non rivoluzionata come avevano pianificato i Friedkin dopo il KO con l'Inter, ma puntellata, e quindi insomma da questo ripartiremo tra poco, sempre con l'articolo di Jacopo Aliprandi. Ci fermiamo per qualche secondo, sono le 7:30, piccolo break e poi di nuovo in diretta.
3: Centro Suono Sport 101.5. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Topi in cantina.
5: Piccioni sul tetto.
4: Batteri ovunque.
6: Se la tua casa, il tuo condominio o la tua azienda iniziano a sembrare un bioparco, chiama Ital Disinfestazioni. Che si tratti di animali infestanti, ambienti da sanificare, ci pensiamo noi. Ital Disinfestazioni. Trovaci sui social o chiama 06 56 55 70 05. Per chi ascolta la radio c'è il 10% di sconto.
7: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobile Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobile Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobile Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Free Press.

Ci siamo in diretta su Centro Suono Sport 101.5. Ancora un buongiorno e buon martedì 5 maggio da parte mia, Cristiano Bonizio. Andiamo ancora all'interno dei quotidiani con la trasmissione Free Press a commentare il successo della Roma di ieri per 4-0 contro la Fiorentina. Eravamo sull'articolo di Jacopo Aliprandi a pagina 7, che ci racconta insomma di una Roma che lotta per la Champions. Tornando sul binario del presente, la Juventus è avvisata, dovrà lottare fino alla fine della stagione, anche facendo valere quel punticino in più negli scontri diretti che non la mette comunque al sicuro. E così Gasper non ha dovuto far altro che godersi nei 90 minuti il lavoro del tecnico il lavoro tecnico e mentale che ha svolto sui suoi nel corso della settimana di lavoro a Trigoria. Siamo in un bel momento, sappiamo che non possiamo sbagliare niente per avere ancora speranza e chance del quarto posto, però sicuramente abbiamo un bel morale, ci presentiamo convinti e fiduciosi a questa volata finale. Questa è una squadra che non ho mai avuto bisogno di tenere in pugno, sta in piedi da sola dal primo giorno che sono arrivato, c'è una grande compattezza tra me e loro. E il poker alla Fiorentina ha dato più di un segnale all'allenatore, una buona condizione atletica, un'ottima condizione mentale, ma chissà anche qualche rimpianto per non aver avuto l'11 al completo per gran parte del 2026. Abbiamo avuto un'emorragia in attacco, anche qualche lungo infortunio, però il morale di questa squadra è sempre stato alto, questi ragazzi sono veramente encomiabili al di là di tutto. E sull'orario del derby e le proteste di Sarri, Gasperini ha cercato di smorzare le polemiche, magari piove, non farà caldo, il problema è che non ci sono altri orari, nessuno è felice, ma mi hanno spiegato che di sera non si può giocare, di lunedì alle 18 è ancora peggio e poi c'è la contemporaneità. Vedrete che alla fine Sarri ci ripenserà e farà le interviste. La testa prima però va a Parma per continuare, il sogno rimonta. E poi c'è un ultimo articolo di Mimmo Ferretti, sempre a pagina 5, il commento, il messaggio della Roma: non è tempo di pensare al futuro, aveva sentenziato Gasperini alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Siamo ancora dentro la corsa Champions, la sua assicurazione prima che il Milan venisse battuto dal Sassuolo e la Juventus fosse fermata in casa dal già retrocesso Verona. Non è davvero tempo di pensare al futuro, avrà ipotizzato ancora più convinto della propria teoria dopo aver dato un'occhiata alla classifica avvicinandosi allo Stadio Olimpico. E quattro giornate alla fine del campionato, 12 punti in palio e l'obbligo di mandare un segnale forte a se stessi e alle rivali della corsa verso la grande Europa. Obiettivo scontato contro la Viola, vittoria per non sprecare gli aiuti ricevuti tra sabato, mai dimenticare il Como ovviamente, e domenica, missione compiuta. E il messaggio che la Roma ha spedito in giro per la penisola è stato forte, limpido e inequivocabile. Aveva ragione Gasperini, il futuro può, anzi, deve attendere. Tre reti nel primo tempo, a segno tre difensori, hanno indirizzato in maniera totale il verdetto di questa partita, con la Roma padrona del campo, spigliata, fluida e dominante, e la Fiorentina costretta a guardare, una prestazione chic contro un avversario smarrito e in balia degli uomini di Gasp. Semmai una curiosità, tre reti più una nella ripresa e neppure una firmata da Malen, il miglior cannoniere della squadra. Paradossalmente un buon segnale per Giampiero Gasperini, l'olandese raffinato assist man per la quarta rete. Comunque la Roma è una squadra strana, ha toppato due sessioni di mercato, Malen escluso, eppure a tre giornate dal fischio finale del campionato non ha ancora archiviato grandi obiettivi e grandi speranze, anche se la classifica non è più amica come una volta. Giampiero Gasperini non molla, Gasp era stato l'unico tesserato a parlare di zona Champions quando nessuno aveva voglia di pronunciare quelle parole, figuriamoci se non lo fa ora con il quarto posto lontano soltanto una lunghezza.

un'illusione e basta. Lui e la sua Roma hanno ancora 270 minuti, recuperi esclusi, per prendere a pernacchie gli scettici ma anche i pessimisti. Prima il Parma in trasferta, poi il derby e infine il viaggio a Verona. Pur considerando che l'Emplein non garantirebbe il risultato ottimale, è il caso di provarci fino in fondo e poi a giochi finiti si potrà cominciare a pensare al futuro con la massima chiarezza nei confronti dei tifosi. Questo è quello che ha detto Gasperini. Ecco, sarebbe ora. E con questo articolo noi andiamo a chiudere praticamente la Corriere dello Sport e tutte le anzi no, ammazza, c'è un altro articolo, c'è altre pagine dedicate alla Roma, altre due per la precisione, queste me le ero perse, dove ci sono le dichiarazioni forse di Pisilli e di Vanoli. Vabbè, Pisilli lancia la volata, vinciamole tutte, sarà Champions, la Roma rinfrancata dal 4-0 spinge per il grande traguardo. Questo è quello che scrive invece Giorgio Marotta all'interno del suo articolo. Ci credono e come, se lo fanno credono al quarto posto per atto di fede, quindi questo è quello che viene descritto dallo stesso Giorgio Marotta, quindi come forma di rispetto nei confronti di loro stessi e del lavoro di un anno intero, ma anche toccando con mano ogni giorno a Trigoria o all'Olimpico l'ambizione di una piazza che manca dal palcoscenico della Champions dalla stagione 18-19. Se fosse possibile effettuare un sondaggio interpellando ogni singolo elemento della rosa romanista, risponderebbero tutti con come ha fatto ieri Hermoso dopo il 4-0 contro la Fiorentina: con questa grinta e questo gioco possiamo arrivare quarti. Lui, uno dei senatori del gruppo, ha richiamato da tempo ciascuno alle proprie responsabilità, ha vietato mollare a fine maggio, si tireranno le somme, lo ha spiegato a suo modo anche Pisilli: vincendo le tre partite che restano, secondo me possiamo andarci in Champions. E con lui Wesley, abbiamo lavorato tanto per competere per il quarto posto, Mancini poi ha ricarato la dose, l'importante è crederci sempre, se finiremo la stagione nel migliore dei modi abbiamo delle speranze. Insomma, Gasperini dopo tutto è stato chiaro in tempi non sospetti: nessuno in società mi ha chiesto di arrivare in Champions League, quell'obiettivo ce lo siamo posto dentro lo spogliatoio fin dal primo giorno e ci crediamo tutti quanti. A me personalmente manca tanto, visto che a Bergamo l'ho lasciata. La Roma combatterà fino alla fine, ancora 270 minuti per compiere il clamoroso sorpasso alla Juventus, che prima del gol di Gatti nei minuti finali dello scontro diretto del 1 marzo si trovava potenzialmente a meno 7 dai giallorossi. A Trigoria provano a non pensarci, quella notte rischia di essere la madre di tutti i rimpianti se il quarto posto dovesse sfumare al photo finish. E Gasperini tiene sempre l'attenzione molto alta, ha aggiunto Pisilli: nelle scorse settimane c'era il rischio di staccare un po' la spina, invece, come abbiamo visto anche negli ultimi anni, i campionati si decidono alla fine e la lotta Champions è sempre quella meno scontata di tutte. La Roma sta dimostrando di avere la testa giusta, poi aggiunto il ragazzo cresciuto a Trigoria, un calciatore ormai insostituibile per lo stesso Gasperini. Non a caso il tecnico a fine gara ha tessuto le lodi del suo centrocampista: per fortuna siamo riusciti a non darlo via a dicembre, da quel momento è diventato praticamente un giovane determinante per noi e migliorato, ed è migliorato sotto tutti gli aspetti. La solidità è la nostra forza, ha detto anche Hermoso a fine gara. Manca ancora tanto, tre partite sono tante, dobbiamo vincerle e continuare ad avere fiducia in quello che stiamo facendo. E lo spagnolo ieri ha giocato l'ennesima gara da protagonista, senza sbavature nelle situazioni difensive, super efficace in attacco con un gol e un assist. È andato a segno per la terza volta in questa stagione anche Mancini: dobbiamo guardare noi stessi e non stare a guardare tanto gli altri e i risultati che vengono. Il monito di Gianluca: siamo lì, ma non oserei dire che stiamo meglio o peggio dei nostri avversari. Il nostro è un gruppo forte che non si è mai disunito e che si allena sempre a mille all'ora.

0: E poi l'articolo di Guido Dubaldo: 6 gol vengono dalla difesa in 21 minuti. Pensate, la Roma sistema la pratica contro la Fiorentina e fa sentire il fiato sul collo alla Juventus. Adesso un solo punto che divide i bianconeri dai giallorossi, e anche il Milan ha sole 3 lunghezze. Restano 3 partite e la squadra di Gasperini è rientrata in corsa per la Champions dopo che a Trigoria è tornato il sereno dopo un burrascoso temporale. La vittoria contro i Viola è stata determinata dai difensori. Curioso che nessun attaccante abbia partecipato ai primi 3 gol, ma ha aperto le marcature Mancini, seconda rete in campionato su angolo di Pisilli, ha raddoppiato Wesley su assist di Hermoso e poi proprio lo spagnolo ha firmato il 3-0 grazie all'assist di Coné. I 3 punti erano già al sicuro quando all'inizio della ripresa è arrivato il 4° gol con Pisilli su assist di Malen, molto attivo ma anche pericoloso ieri. I difensori sono stati spesso decisivi con Gasperini, anche Indica è finito per ben 5 volte nel tabellino dei marcatori in questa stagione, insomma ieri è stato ancora una volta pericoloso. E contro la Fiorentina la mossa tattica vincente di Gasperini è stata la posizione di Pisilli, il giovane centrocampista preferito a Dybala, è stato prezioso in chiave tattica. L'allenatore ha lasciato a Cristante il ruolo di trequartista e ha spostato Pisilli sul centrodestra. Molto spesso il ragazzo proveniente dal vivaio è rimasto basso nella costruzione del gioco. A rotazione i difensori sono venuti avanti e si è creata superiorità sulle fasce. È una strategia alla quale Gasperini ha fatto spesso ricorso e in questo modo ha tolto un uomo in mezzo al campo alla Fiorentina. La Roma ha fatto registrare quasi l'80% di possesso palla nell'ultimo quarto d'ora, annullando così l'avversario. Mentre sulla sinistra la spinta di Wesley è stata devastante, sulla destra il tecnico ha cerchiato l'avversario lasciando a Mancini la possibilità di spingersi in attacco e di costruire così la catena di destra con Celik. Quindi tutti i difensori si sono resi pericolosi in fase offensiva, anche il turco sotto gli occhi del commissario tecnico Vincenzo Montella tornato all'Olimpico da spettatore interessato. Insomma, Pisilli si è sacrificato in fase di copertura andando ad aggredire Ndur, è stato il giocatore che ha toccato più palloni e all'inizio della ripresa si è preso anche la soddisfazione di andare a segnare di testa. Poi una Viola fragile, Vanoli se dovesse finire con la Fiorentina non sarebbe ingiusto, manca ancora un punto per festeggiare la salvezza, solo dopo si ragionerà sul futuro. Paratici, penseremo al club a fine stagione. Insomma, queste sono le dichiarazioni che troviamo all'interno del Corriere dello Sport, che fanno riferimento sì alla partita di ieri, ma sponda Fiorentina. 7:44, piccolo break e poi di nuovo in onda.
1: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
2: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
2: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita.
3: Chiama ora il gruppo Centrosuono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830.
2: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
1: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
3: Chiama ora il gruppo Centrosuono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830.
1: Centrosuono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima. Free Press.

Dancing in the Moonlight qui su Centro Suono Sport 101.5 747. Ancora un buongiorno, un buon martedì 5 maggio 2026 da parte mia, Cristiano Bonizio. Free Press e l'entusiasmo del successo della Roma per 4-0 con la Fiorentina ieri nella 35esima giornata di campionato. Stiamo commentando tutto questo facendoci aiutare dalle pagine dei quotidiani con il Corriere dello Sport. Adesso entriamo all'interno della Gazzetta. Roma che si avvicina al quarto posto, adesso è a meno 1 dalla Juventus con 3 partite ancora da disputare. Allora, sul match di ieri arriva Gasp, la Juve è a un punto, Viola travolta, Roma quinta, la Champions è là, apre Mancini, poi c'è Wesley, Hermoso e Pisilli, chiude il poker, la Fiorentina dura solo 10 minuti. È Alex Frosio che fa il punto della situazione su questo match. Se la corsa Champions si giocasse in borsa, la Roma sarebbe in pieno mercato, una fase di rialzo prepotente a differenza delle altre concorrenti per il quarto posto e per il terzo. La squadra giallorossa è in condizioni eccellenti, schianta in poco più di un quarto d'ora la Fiorentina, reduce da 7 risultati utili di fila, dunque molto meno disarmata e disarmante di quanto abbia mostrato allo Stadio Olimpico, e poi finisce per travolgerla. Soprattutto la Roma dà la netta impressione di applicare i concetti gasperiniani, ed è questo il divario più netto con il Milan, svuotato di principi di gioco, e con la Juventus che non riesce sempre a concretizzare le idee e le ambizioni di Spalletti. Il lavoro del tecnico si vede in modo lampante, quasi a legittimare la scelta dei Friedkin di puntare tutto e di continuare a puntare tutto sull'uomo di Grugliasco. I giallorossi accorciano a meno 3 dal diavolo e a meno 1 dalla signora, e ne hanno ancora per proseguire l'assalto. Il lupo di Wall Street non può che essere Donny Malen, uno che da solo eleva le azioni della squadra, non solo in senso metaforico, che non segni è un puro dettaglio, colpisce 2 volte in assolo la traversa, che lo facciano 2 difensori centrali, un esterno e uno dei 2 mediani, cioè Mancini, Hermoso, Wesley, Pisilli, non lo è affatto, perché la plateale dimostrazione della partecipazione collettiva, un movimento continuo in campo, scambio di posizioni e inserimenti di tutti. È molto ruota intorno alla centralità di Malen e nella fiducia che i compagni ripongono proprio in lui. Lui che tiene sempre occupati 2 difensori avversari, liberando le giocate degli altri, Donny esibisce movimenti ma anche contromovimenti, una volta attacca lo spazio, un'altra si stacca per ricevere tra le linee, punta la porta o cerca l'assist, replica la trivela già utilizzata a Bologna, stavolta per mandare in gol Pisilli. Troppe cose e tutte troppo insieme per Pongracic e poi Comuzzo e lo stesso Ranieri, ma anche per qualsiasi difensore della Serie A, a giudicare dallo score dell'ex Aston Villa. L'avesse avuto dall'inizio del campionato Gasp, altro che corsa alla Champions. La gara si sblocca proprio in seguito alla prima scossa di Donny, percussione, destro deviato da Ranieri sulla traversa e poi fuori, angoli di Pisilli e capocciata di Mancini. Tra l'altro il tecnico giallorosso libera il suo centravanti dai soliti obblighi senza palla, non assegnandogli particolari compiti di rincorsa al suo uomo. Di solito il 9 va a schermare il regista avversario.

contro la Fiorentina come in passato contro la Lazio oppure l'Inter, Gaspi incarica Cristante di seguire in ogni zona del campo Fagioli, il 4 cancella il 44 dall'equazione del gioco e la manovra viola semplicemente sparisce perché con Mandragora rimasto in panchina non ci sono altri elementi in grado di occuparsene. Anche Cristante è meno coinvolto nel vorticoso giropalla della Roma, ma è un sacrificio che intacca poco lo scorrimento che coinvolge davvero tutti, come nel raddoppio a stretto giro, combinazione sulle Celic dentro per Hermoso che non calcia ma appoggia Wesley che di prima sistema all'angolo opposto. Nella difesa della Fiorentina è anche difficile stabilire chi sia colpevole, a parte Gosens che scivola a inizio azione perché i giallorossi da fermare sbucano dalle pareti e non si sa più più chi andare a prendere, e vale anche per il 3-0 con Coné che sovraccarica il lato destro, salta Fagioli sulla linea di fondo e premia l'irruzione di Hermoso. Il breve possesso di fine primo tempo della Viola produce un tiro di Fagioli deviato da Mancini, un buon cross di Harrison che Wesley difende bene su Brescianini e un altro cross dello stesso Brescianini fuori misura, il nulla praticamente che induce Vanoli a 3 cambi all'intervallo e l'unico accenno di sorriso per la Fiorentina arriva proprio da un nuovo entrato, il debuttante Riccardo Braschi che al primo pallone toccato in Serie A colpisce il palo interno.

0: altrettanto giovane e pronto il nostro Edoardo Cafaro, che ci raggiunge in studio. Buongiorno Edo.
1: Buongiorno,
0: con il sorriso stampato sul volto, giustamente, per il successo della Roma contro la Fiorentina. Successo schiacciante, perché il 4-0 lascia poche speranze alla Viola. Abbiamo dominato in lungo e in largo, ci siamo anche divertiti, perché è stato un calcio che ci ha fatto divertire con le buonissime prestazioni dei singoli. Insomma, tanto da dire in questa mattinata, anche perché aumentano le speranze.
2: Sì, una Roma che fa una partita prevalentemente, insomma, all'offensiva, una partita perfetta sotto praticamente tutti i punti di vista. La gara si è giocata nei primi 10 minuti,
0: sì.
2: Forse in modo più equilibrato, poi ecco, un qualcosa che la Roma sconosceva nella prima parte di campionato e che poi ha cominciato a conoscere, proprio il gol su calcio piazzato. È un qualcosa che cambia drasticamente le stagioni. Non fosse arrivato quel gol, magari staremmo parlando di un'altra partita. Per cui è un dettaglio studiato bene, eseguito altrettanto bene. Per cui, insomma, è sicuramente un dettaglio che fa la differenza. Poi gol arrivati dai difensori, gol arrivati in maniera, diciamo, anche variegata. Un Malen che non ha bisogno di ulteriori parole, perché al di là del gol che non arriva, comunque scheggia due legni e poi praticamente fa il reparto da solo. Prestazioni ottime da parte di tutti, partita preparata bene, insomma, un qualcosa che secondo me non era scontato, perché la Roma notoriamente, dal momento in cui ha una situazione favorevole, deve sfruttare il passo falso delle avversarie, è proprio lì che prende la buccia di banana, no? Proprio storicamente nel DNA Roma. A questo punto invece stiamo parlando di una situazione all'opposto, ossia passo falso del Milan, passo falso della Juventus, passo falso del Como, passo buono della Roma, che prende 3 punti pesantissimi, a meno 1 dal quarto posto, 3 giornate dalla fine, è tutto aperto.
0: E parlando di calcio giocato, anche l'idea di spostare Cristante più avanti come trequartista, Pisilli più dietro, che spesso e volentieri si è comportato da difensore aggiunto, perché
2: sì,
0: poi Mancini te lo perde, dove sta Mancini? Sta largo sulla destra, pronto a ricevere il pallone, a spingere sulla fascia o comunque a farsi trovare anche all'interno dell'area di rigore. Quello è stato un motivo, no, che ha dato valore alla nostra squadra. Perché? Perché hai tolto un centrocampista alla Fiorentina che era costretto comunque a salire, perché hai dato libertà a Pisilli di creare, di costruire, a Mancini di spingere e a creare anche la superiorità numerica sulla fascia destra.
2: Sì, perché poi, insomma, in questa fase di stagione, poi credo ne abbia parlato anche Gasperini nel post, Pisilli è un calciatore ormai completo, è un calciatore che sa fare tante cose. Noi, insomma, conoscevamo Pisilli come l'incursore con la vena del gol, un po' questo era l'identikit di Nicolò Pisilli. Detto questo, in questa stagione invece parliamo di tutt'altro, un calciatore che mette dentro tanti contenuti tattici e tecnici, è un calciatore che sa fare anche il regista, è un calciatore che si abbassa, che prende il pallone, ha personalità e ha intensità, è un calciatore completissimo, un calciatore che vorrei sempre giocasse titolare. Molto bene anche il recupero di Coné, che ha fatto un'ottima partita finalmente, perché anche quando è stato bene prima dell'infortunio, un po' a sprazzi ha fatto, diciamo, delle buone partite. Oggi ha fatto, anzi ieri ha fatto davvero una partita importante da questo punto di vista, per cui bene tutti. Ieri poi parlavamo del dubbio, no, di Wesley sulla posizione, a sinistra o a destra, è meglio a sinistra o a destra. Io ti ho detto, guarda, a sinistra secondo me è più completo, perché ha più possibilità anche di rientrare dentro al campo, di calciare, di fare l'assist sul secondo palo, e ieri fa un altro gol.
0: Anche perché dalla destra ormai gli assist, l'abbiamo capito, li fa Malen, quindi tranquillamente.
2: Esatto, si allarga lui.
0: È lui che si allarga e con la trivela, è la seconda volta, un altro
2: sì,
0: gol simile lo aveva fatto realizzare
2: con il Bologna. Ad El
0: Ainaoui. Ragazzi, qualcosa di devastante, Malen fa riparto da solo, bravo a ricevere
2: sì,
0: ogni pallone, quando prende velocità diventa inarrestabile, sa sempre cosa fare, quindi è l'attaccante di cui avevamo bisogno fin dall'inizio.
2: Gasperini
0: purtroppo
2: lo ha detto nella conferenza stampa prima che facesse il suo esordio con la Roma, dicendo ci farà divertire. Sì, confermiamo, perché è davvero un calciatore completo, un calciatore che può e sa fare tutto.
0: Ecco, ti ripeto, spesso e volentieri poi ci soffermavamo su quelle parole, no, vabbè, perché Dobbik va servito, perché Dobbik eccetera eccetera. Questo è un calciatore che se non ti arriva il pallone, se lo va a prendere, che nel momento in cui non c'è l'assist man, perché magari sta sulla sinistra e quindi Wesley in quella zona va più al tiro, ci si sposta lui sulla destra e realizza due assist, è l'uomo che come gli arriva il pallone cambia velocità, cambia ritmo e diventa veramente devastante. Quindi veramente viva Malen, teniamocelo stretto.
2: Ci sono
0: tempo.
2: Le categorie, dai, no, adesso
0: sì.
2: Senza
0: no,
2: mancare
0: no, no,
2: di
0: certo.
2: Rispetto,
0: no,
2: non che stiamo parlando di un bidone
0: da una
2: parte, di un fenomeno dall'altra.
0: Finalmente, però. Cioè, quando riceve pallone, sa sempre, ripeto, come gestire quel, cioè fare parto da solo nel vero senso della parola. Difficilmente poi lo perde il pallone, quindi al massimo effettua un passaggio per il compagno di reparto oppure per il centrocampista che avanza e una soluzione la trova.
2: Ma quindi tu considera la prima parte di stagione, no? In cui la Roma praticamente faticava tantissimo e tremendamente nella fase offensiva. Pensa quanto un calciatore con le caratteristiche giuste possa davvero prendersi sulle spalle un reparto e possa anche plasmarlo a suo piacimento, perché poi adesso viene servito benissimo Malen, viene servito coi tempi giusti. Quindi insomma è stato veramente l'acquisto di gennaio. Non voglio dire il miglior acquisto della storia di gennaio della Serie A, ma siamo lì.
0: Forse siamo lì. Comunque è vero che il calcio non è fatto di meriti, perché spesso e volentieri poi vince, non sempre vince chi merita. Però guardando la classifica, guardando l'andamento e tutto quanto, per me il quarto posto della Roma sarebbe solo che meritato. Poi per carità dobbiamo attendere la Juventus, capire cosa farà, però il fatto che la stessa squadra si ferma con il Verona, quindi i bianconeri si fermano con il Verona, vuol dire che anche loro hanno avuto le stesse nostre problematiche, gli stessi nostri difetti. Ripeto, per questioni veramente di qualche partita che potevamo non sbagliare, a me viene sempre, ripeto, tu dici giustamente la sfida contro la Juventus, sì, vero, però che ne so, contro il Cagliari quella partita inesistente dove non si è sceso in campo, contro l'Udinese quell'altro match dove praticamente hai regalato un tempo intero.
2: Ma il dramma è Genoa-Como.
0: Anche Genoa e Como, insomma, sono state due gare.
2: La settimana drammatica.
0: Quindi bastava anche una sola partita tra queste per ritrovarci già in zona Champions. Invece dobbiamo attendere fino alla fine. Sono le 8 in punto, Edo. Ci fermiamo, linea alla regia e poi continuiamo con il commento.
3: Questa è Centro Suono Sport, 101.5. Su Centro Suono Sport sono le 8 in punto.
4: Meteo. Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della campagna del Molise, venti di ostro, tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Luce Verde, Roma.
6: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla tangenziale est tra via dei Campi Sportivi e via Nomentana in direzione San Giovanni. Code anche in direzione dello Stadio Olimpico tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi. Trafficata la A24 Roma-L'Aquila-Teramo con code tra Sette Camini ed il raccordo anulare ed ancora a seguire tra Torcervara e l'uscita per la tangenziale. Intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina ed Appia, code anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina. Trafficata la via Flaminia con code tra il raccordo e via dei Due Ponti in direzione del centro città. Stessa situazione sulla via Salaria con code tra Fidene e il bivio per la tangenziale. Traffico incolonnato sulla via Appia tra Ciampino ed il raccordo anulare. Incolonnamenti sulla via Pontina tra Spinaceto e Leur. Maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Il re è tornato. Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
10: Pronti? Azione!
11: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
15: Non conosco avventurieri migliori.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Free Press.

0: Luigi.
1: Siamo in diretta, caro Edoardo Cafaro, qui su Centro Sono Sport, 101.5, 3 minuti dopo le 8, con i vostri messaggi che arrivano al 393-000-101.5. Leggo tanto entusiasmo e questo mi rende felice, Edoardo, perché avevamo messo da parte le speranze, parlavamo di Europa League addirittura, perché qualora la Lazio, eccetera, eccetera, adesso invece speranze che si riaprono. Poi sappiamo che continua ad essere difficile, continua ad essere complicato, però onestamente, guardando anche gli scontri diretti, insomma, Lecce-Juventus, quindi Lecce che già ha messo in difficoltà la squadra bianconera, tra l'altro,
2: sì, sì.
1: Lecce-Juventus, con il Lecce che deve salvarsi, poi vabbè, Juventus-Fiorentina sarà la partita simile alla nostra, credo, perché ormai la Fiorentina ormai ha tirato le i remi in barca, anche se forse vedendo bianco-nero ha qualche motivazione in più.
2: Beh, sono rivali storici.
1: Sono rivali storici, quindi. Esatto. E poi il derby. Il derby è un punto interrogativo, perché bisognerà capire se sarà già tutto scritto oppure no.
2: Vediamo un derby po', vediamo un po', perché poi magari settimana scorsa dicevamo sì, allora prossimo turno, Juventus-Verona, quindi ok, dai, distanza invariata, invece no.
1: No.
2: E questo ci dimostra che il calcio, insomma, è imprevedibile, di scritto non c'è nulla. A questo punto non dipende da noi, però la Roma deve fare il massimo in queste partite, deve vincere, deve fare filotto il più possibile, per evitare di non avere rimpianti anche in questo finale, perché già, insomma, magari ce ne può essere qualcuno nel mese scorso, a cavallo tra marzo e aprile, però insomma fa parte di una stagione. Però io vorrei sottolineare che quando noi ci siamo esaltati nella prima metà di stagione è perché a Roma si parlava solo di calcio. Quando si è smesso di parlare di calcio, la Roma è andata nel baratro. Adesso, nell'ultimo periodo, adesso che non si parla più di extra campo ma si parla solo, sì, di campo, la Roma è tornata a fare bene. Questa è la dimostrazione che in questa città bisogna esclusivamente parlare di calcio, perché se si comincia a parlare di altro improvvisamente vanno tutti nel pallone.
1: Posso dire, meno male che la situazione si sia risolta in poco tempo, perché
2: alleluia,
1: magari ci portavamo gli strascichi, no, anche adesso, e potevano in qualche modo condizionare gli stessi calciatori. E quell'abbraccio da parte di Gasperini, no, nel post partita, forse è anche un indizio
2: sì, sì,
1: sulla la contentezza di aver lasciato alle spalle, no, qualche problema che si era creato, oppure la spensieratezza e la volontà di stringersi ancora per tentare questo obiettivo, che è quello del quarto posto.
2: No, ma
1: mi ha dato questa impressione, la fotografia un po' del momento che stiamo vivendo.
2: Sì, sì, ma per tutta la stagione si è parlato di uno spogliatoio che fosse un po' diviso, in parte con Gasperini, in parte no, che ci fossero delle situazioni, insomma, in bilico. In realtà in queste... Insomma, l'addio di Ranieri poi è stato anche uno spartiacque da questo punto di vista, perché tutti eravamo col dubbio, la Roma adesso si scollerà definitivamente oppure si unirà e si compatterà. La dimostrazione è che insomma, la Roma si è compattata, lo ha fatto bene, merito anche di Gasperini, che ha tenuto bene le redini anche di questa situazione.
1: Senti, vedendo ieri con in campo, adesso possiamo dire quanto ci è mancato?
2: Sì, quando sta bene sì, quando è focalizzato sì, è chiaro che il problema di questa stagione è stato che non lo è mai stato fino in fondo, cioè Coné è andato un po' troppo a corrente alterna durante tutto l'arco della stagione. Se parliamo di valore assoluto e se parliamo di calciatore al 100% focalizzato, non c'è dubbio, cioè è il centrocampista della Roma più forte, cioè, su questo non c'è minimamente dubbio. Il problema è quanto Coné c'è al 100%, dovrebbe trovare più continuità.
1: Esattamente, quindi speriamo nella continuità del centrocampista, perché è un calciatore di valore assoluto e chissà se l'anno prossimo lo avremo ancora in rosa, perché sappiamo che poi potrebbe partire un big, se non addirittura due, e tra gli indiziati c'è Coné che fa gola all'Inter, e quando vado a leggere la probabile formazione dell'Inter del 2026-2027 mi prende un infarto, perché subito Coné lì nella zona centrale del campo, e averlo come avversario, insomma, sarà o sarebbe qualcosa di davvero spiacevole. Vabbè, vedremo. Comunque pensiamo al presente, pensiamo ai prossimi match, alla condizione mentale di questi calciatori. Oh, i difensori segnano, eh? I difensori come
2: vanno
1: Mancini
2: forte.
1: Ermoso vanno forte. Dicevo di un Mancini che è bravo anche come regista, bravo a impostare da dietro. Ma stesso discorso anche per Indica, magari è più un finalizzatore piuttosto che un costruttore, però insomma tutti e tre si fanno trovare sempre pronti e magari su azioni, quindi non necessariamente sulle palle inattive.
2: No, e poi a questi va aggiunto Hermoso, che sì, è un calciatore che insomma se giocasse da centravanti arriverebbe in doppia cifra probabilmente di gol, perché insomma ha uno spiccato senso killer instinct particolarmente affilato. Insomma già nella scorsa partita, anzi due partite fa praticamente, aveva fatto un gran gol dentro l'area di rigore con quell'acrobazia un po' insomma che non è tipica proprio dei difensori centrali. Poi insomma ieri anche arriva un altro gol. È un calciatore che ricordiamo un po' la sua storia, nel senso che lui parte da esubero, da calciatore che veniva da un prestito al Bayer Leverkusen in cui non aveva fatto bene, si era infortunato, aveva chiuso anzitempo la sua stagione, torna a Roma perché il Bayer Leverkusen non lo vuole riscattare e chissà che ne faremo di Hermoso, dove lo butteremo, a destra e a sinistra. In realtà poi Hermoso si prende, si cala perfettamente nella realtà di Gasperini e fa bene, fa benissimo. Poi ha avuto anche lui dei passaggi in cui è stato meno brillante, però è un calciatore che nel roster di difensori io lo terrei sempre.
1: Il poker della Roma, il sogno che può continuare, questo è quello che scrive il Messaggero, con i giallorossi che danno spettacolo contro la Fiorentina in una gara senza storia, segno Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilio, era il quarto posto della Juventus a meno uno, il terzo del Milan a meno tre. C'è chi fa questo discorso, ma non è che alla fine tra i due litiganti il terzo s'annoia, cioè nel senso che il Milan perde, fine Juventus e Roma, immagini clamoroso Juventus e Roma in Champions, Milan fuori.
2: Beh, sarebbe apocalittico proprio lo scenario, però non è impossibile, perché poi il Milan ha Atalanta, Genoa e Cagliari. Non è un calendario facile.
1: Bah, vabbè.
2: Non è un calendario scontato.
1: Neanche tosto. Beh, perché con l'Atalanta dovrebbe perdere con l'Atalanta?
2: Perché è comunque una partita di livello, è comunque una partita in cui magari l'Atalanta vuole tirarsi un po' su, dato che non viene da un periodo brillantissimo. Il Milan perde dei pezzi, non ha Modric, lo ricordo sempre perché poi è stato un calciatore imprescindibile, in attacco non trova bene una quadra, quindi insomma il Milan...
1: Basterebbero due pareggi lì a quel punto, no? Tu le vinci tutte, due pareggi del Milan...
2: Beh, potrebbe anche pareggiare un paio di partite.
1: Perché è sempre il solito discorso, a pari punti il Milan è sopra, no?
2: Sì,
1: quindi neanche
2: c'è questo
1: piccolo...
2: discorso. Però vediamo, la prima cosa che deve fare la Roma è cavalcare questo entusiasmo una volta tanto, andare avanti con la brillantezza, perché poi non sono vittorie, e questa è la cosa positiva, è che non sono vittorie di sofferenza in cui dici l'ho sfangata, dai questa volta per fortuna tre punti.
1: Qua è proprio dominato, preso in mano la situazione da subito.
2: Questa è proprio una boccata d'ossigeno di convinzione e di consapevolezza anche della tua forza, del fatto che comunque... E quando sei focalizzato vai al 100%, sei forte, e non a caso ci sono anche i rientri dei calciatori che noi abbiamo sottolineato durante tutto l'arco della stagione che non ci sono stati e che sono fondamentali, e ecco insomma una prestazione totale che dà tanto entusiasmo e sono andati bene tutti, chi più chi meno, su tutti Wesley secondo me... veramente senza discussione è stato il migliore in campo.
1: C'è Marco che ci scrive al 393-000-1015 e ci dice: con una Fiorentina del genere era normale fare il risultato, però ragazzi così
2: cioè, col Verona retrocesso in B, la Juventus era scontato vincesse.
1: Guarda, sono della stessa idea, cioè non è detto che poi la squadra avversaria non in condizione ti faccia sempre vincere, perché se non sei tu il primo ad essere in condizione la pareggi, oppure ti innervosisci, oppure non trovi il gol. Invece quello che ho visto ieri, come dici tu, è spensieratezza, dominio assoluto in lungo e in largo, la capacità di saper gestire. Mi pare nel 35esimo del primo tempo a un certo punto facciamo girare il pallone, proprio nel dire vabbè siamo 2-0, non stanchiamoci, cerchiamo di mantenere il risultato saldo, facciamo stancare la Fiorentina, facciamola uscire dalla metà campo. Infatti ho detto caspita, cominciamo così dal 35esimo, che partita sarà? Invece no, siamo stati bravi nel chiudere il sipario, perché poi uno dei nostri problemi recenti sono stati anche

0: successo o insuccesso da parte di qualcuno, per cui è scontato dire questo. Dai.
1: L'aspetto che più mi infastidisce è sapere che la Roma a pari punti andrebbe al quinto posto. Pensate se la Juventus dovesse perdere e noi pareggiare. Vabbè, questi sono...
0: Vedremo quando succederà.
1: Esatto, speriamo di no, perché... Però contano giustamente anche gli scontri di... Quando eri piccolo, caro Edoardo, anzi forse neanche eri nato, a pari punti si faceva lo scontro diretto, la finale, insomma, tra le due squadre. Ricordo un Parma Inter di qualche anno fa, dove c'era addirittura Baggio, pensa.
0: E qualche anno fa, proprio.
1: Un bel po' di anni fa, e poi hanno tolto questa cosa, insomma, hanno deciso di pensare agli scontri diretti, e quindi a pari punti si agevola la squadra che ha vinto, poi chi ha fatto più gol, insomma c'è tutta una serie di situazioni da analizzare, quindi siamo dietro purtroppo rispetto a tutte le altre, quindi tutte quelle che sono sopra ci sovrastano, perché non abbiamo mai vinto uno scontro diretto. 8:15, ultimo break e poi di nuovo in diretta.
2: Centro Suono Sport 101.5. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza. È il nostro punto di forza.
4: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere. Ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
3: Gran forno chicchi di grano. Tutto rigorosamente di nostra produzione.
4: Gran forno chicchi di grano.
3: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
4: Gran forno chicchi di grano.
3: Siamo in via Casal del Marmo 430.
4: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Free Press.

0: Born in the USA, caro Edoardo Cafaro, anche tu Born in the... no,
1: in the Roma.
0: In the Roma, in the Roma, va bene, va bene, va bene. Stiamo commentando ovviamente il successo della Roma con la Fiorentina per 4-0. Diamo uno sguardo anche alle altre partite, a quello che è capitato sugli altri campi. Peccato perché la Cremonese stava vincendo contro la Lazio, non mi importa nulla della Lazio, mi interessava più che la Cremonese vincesse per infastidire, no? Ancora di più il Lecce.
1: Però il prossimo turno è comunque un turno che, a prescindere da questo, insomma, cioè, allora in questo momento il Lecce ha più 4 sulla Cremonese, però abbiamo Lecce-Juventus e Cremonese-Pisa. Quindi il turno sulla carta è favorevole alla Cremonese, che può andare,
0: pensato,
1: può andare a meno 1. Quindi
0: però tu pensa.
1: Già a meno 1. Cioè,
0: già a meno 1 con Lecce di raga, cioè.
1: Però io credo che il Lecce dovrà fare, fra l'altro in casa, il Lecce, dovrà fare una partita importante, almeno strappare un pari contro
0: la all'andata non ha vinto il Lecce contro la Juventus.
1: Sai che non ricordo, o un pareggio,
0: mi ricordo si è fermata, addirittura ha proprio perso, voglio vedere.
1: No, mi ricordo che non abbia vinto, quello

0: Quello sicuramente, però non ricordo se esattamente una vittoria o un pareggio, però sì, ne parlavamo, forse era gennaio-febbraio,
1: Batte la pesca. No,
0: adesso.
1: gennaio, no, gennaio-febbraio non è possibile,
0: Eh sì,
1: forse
0: perché il
1: gennaio
0: calendario
1: può essere.
0: non è simmetrico, è asimmetrico.
1: Sì, lo so che è asimmetrico, però a febbraio già stavamo nel girone di ritorno.
0: No, no, io dico verso gennaio.
1: Verso gennaio,
0: probabilmente.
1: Forse verso gennaio, sono curioso perché mi sembra che addirittura ci abbia perso. Adesso non voglio dire una cosa per l'altra, ce la dobbiamo andare a cercare come situazione.
0: L'ho trovata io.
1: L'hai trovata? Che
0: sì,
1: ha fatto?
0: 3 gennaio, infatti, 1-1, mi ricordavo
1: pareggio. Pareggio.
0: Juventus-Lecce 1-1.
1: Noi ce lo prendiamo l'1-1, no?
0: Sì, anche al ritorno va benissimo.
1: Va benissimo,
0: Juventus
1: 1-1.
0: 1-1, perfetto.
1: Per noi va più che bene.
0: Beh.
1: Allo Stadio del Mare e poi scendiamo tutti quanti, insomma, giù. Vabbè, no, a parte gli scherzi, comunque Cremonese che se la giocherà con il Pisa, quindi questo potrebbe essere un passaggio importante, perché se il Lecce dovesse perdere con la Juventus avrebbe le ultime due giornate di campionato con l'acqua alla gola, sostanzialmente.
0: Non ricordo il calendario finale del Lecce, però insomma Di Francesco sicuramente starà vivendo una sorta di dramma interno, no, per tutte le esperienze.
1: Lecce-Genoa, l'ultima giornata e la penultima, il
0: Lecce
1: contro il Sassuolo fuori casa.
0: Non sono due avversari semplici, il Sassuolo è reduce da un 2-0 contro il Milan d'impeto proprio, quindi... E la Cremonese non ho visto, invece Udinese-Cremonese, ecco, domenica 17, e poi l'ultima giornata, non so, vediamo un attimo, Cremonese-Como. Non è una situazione molto semplice anche per la Cremonese, da questo punto di vista, per cui insomma, vediamo un po'. Il prossimo turno sarà fondamentale per capire chi delle due avrà più possibilità di mettersi un pezzettino avanti, un piede e mezzo, diciamo, in Serie A. E da questo punto di vista anche la Cremonese che prende una sconfitta così brutta all'ultimo, perché poi Noslin fa gol all'ultimo.
1: Questi segnano sempre 8 gol dopo i 90 minuti.
0: È un sintomo del fatto che non stacchi la spina, comunque, da questo punto di vista. E quindi è una sconfitta che secondo me brucia anche per la dinamica, perché comunque vincevi, poi
1: avevi pareggiato, avevi portato quasi a casa col pareggio,
0: andava quasi bene, poi la sconfitta è pesante. Il Lecce invece fa una vittoria importante, per cui insomma è da capire.
1: Lazio, si è accesa la scintilla, Noslin un assist e il gol poi al minuto numero 92, Sarri ribalta la Cremonese, ora arriva l'Inter, una vittoria che vale l'ottavo posto, Bonazzoli che porta avanti Giampaolo, poi la rimonta firmata da Isaksen e appunto dal buon Noslin, e poi Tavares che vola, Vardy che dà peso, questo è quello che leggiamo. Il derby alle 12:30, un insulto, ha risposto bene Gasperini nel dire quando lo giochiamo, cioè lo so che dà fastidio a tutti questo orario, però la concomitanza delle partite, non si può giocare la sera, gli internazionali di tennis, quindi sono due le cose: o si decide che magari quando ci sono delle date che potrebbero essere rosse di intervenire proprio sui macchinari automatici e di evitare determinate situazioni.
0: Mi sembra anche doveroso, soprattutto per degli impegni che
1: per
0: sono
1: degli
0: già
1: impegni
0: da calendario.
1: Che sono da calendario, che si sanno già un anno prima, insomma, magari su quello ci si può lavorare, no? Con l'intelligenza artificiale ormai si può fare tanta
0: sì,
1: roba.
0: Come Milano Cortina che non
1: bravo.
0: Si poteva invertire Como Milan,
1: esatto,
0: e Milan Como.
1: Esatto.
0: Vabbè.
1: Perché? Esatto, quindi evidentemente siamo nel 2026, qualcosina invece di fare poi queste situazioni dove non si sa proprio quando utilizzare il tempo per scendere in campo, magari potrebbe...
0: Ma infatti credo che Sarri ce l'avesse più con la calendarizzazione,
1: certo,
0: proprio a bocce,
1: certo,
0: ferme, naturalmente,
1: certo,
0: più che adesso... È normale che adesso non ci sono alternative. Lunedì metti in croce la gente.
1: Ma ormai gli internazionali di tennis è un evento mondiale, seguito da tutti,
0: da
1: che
0: anno
1: è cresciuto... Quindi sappiamo che Roma è presa d'assalto, tu in quella settimana o non giochi proprio all'Olimpico, oppure fai in modo di...
0: O non metti il derby,
1: non
0: magari.
1: Metti il derby quantomeno, esatto, quindi... Certo. Quindi niente, così, vabbè.
0: Così, i grandi che fanno i calendari sicuramente
1: l'hanno
0: studiata bene.
1: Sarri ha le sue ragioni, dice che non vuole fare la conferenza stampa così per... Dall'altra parte mi ha fatto ridere perché giustamente Gasperini dice vabbè, ma dai, ma verrà, dai, anche perché magari piove e quindi può venire, ma d'altronde non c'è altro orario, perché
0: sì,
1: poi
0: perché
1: effettivamente fai giochi alle lunedì?
0: Alle 6. Neanche alle 20:45, quindi sarebbe, un impedimento troppo grande per le persone. Poi ecco, Sarri è solito fare trovare delle giustificazioni meteorologiche, mettiamola così.
1: Lo ricordi?
0: Sì, una volta è colpa dell'afa, una volta del caldo, una volta del freddo, una volta della pioggia, del vento, così.
1: È vero.
0: Quindi facciamo che giochiamo a prescindere, dai.
1: Inter, dategli pure del Paz la lista di Chivu, Palestra e Cone. Ecco, niente, vedi?
0: Cioè, ma questa cosa me la fa Sassuolo.
1: È vero, potrebbe essere.
0: No, non credo. No, purtroppo non credo proprio.
1: Uno scudetto appena vinto, un ruolo più centrale nelle scelte del mercato, l'argentino ora al Como resta il grande sogno. Sì, quello che ho detto io, speriamo che Paz resti in Italia, e qui vado contro me stesso, perché insomma Paz altrove, non a Roma, metterà in difficoltà sicuramente la Roma, però per un campionato di tutto rispetto, un calciatore come Paz lo vorrei mantenere, anche perché se dovessero cominciare ad andare via i vari Dybala, Paz eccetera eccetera, insomma rimaniamo con Edoardo Cafaro, Cristiano Abbonizio in campo sostanzialmente,
0: che comunque
1: direbbero
0: un bel tandem.
1: Esatto. Rinnovo il 2028 e ora il doblete, decisione già maturata da tempo, ma la conquista del titolo permetterà di definire al più presto il nuovo contratto, perché poi possiamo dire tutto quello che vogliamo, Edo, ma ieri tre palloni ha toccato Dybala, tre palloni ha stoppato in maniera, cioè una cosa,
0: ma su quello
1: pazzesca,
0: non c'è dubbio, però
1: cioè, viene veramente la lacrimuccia, poi lo sappiamo, utilizzato pochissimo, sappiamo che insomma
0: la condizione atletica farà tanto, al di là della questione
1: atletica
0: economica che conosciamo,
1: certo,
0: tutti, però la questione atletica credo che farà veramente, sposterà tantissimo, perché poi è un conto avere Dybala 10 partite, un conto averlo 20, un conto 30.
1: Moratti, Lautaro all'Inter, Chivu intelligente, lui e Mu due stili, Paz meraviglioso, il presidente del triplete in corona i protagonisti del trionfo, Di Marco ha un piede speciale, bravo Ciala. Turam, Doma i Leoni, mattatore della festa nella diretta Instagram con Çalhanoğlu, ha attaccato gli haters sul web e sui social, c'è gente cattiva, fa male al cuore. Perché, che gli hanno fatto?
0: No, perché sono presi, gli interisti sono ultimamente presi d'assalto, no?
1: Prima con bastoni, poi con...
0: Sì, un po' per le questioni che poi adesso è uscito sullo scandalo arbitrale, no? Sai che si è parlato di Marotta, Marotta League, no? Tutte queste cose qua.
1: Okay.
0: E quindi evidentemente... Però è vero, sul discorso social è vero, perché poi è un covo di gente che
1: vabbè, lo sappiamo,
0: che butta insulti, ma è la stessa gente che poi magari ti incontra dal vivo e ti chiede la foto,
1: vabbè,
0: in riferimento ai calciatori naturalmente,
1: i leoni da tastiera, vabbè,
0: quindi fastidioso.
1: Attenzione, perché c'è Fabio Mandarini oggi sul Corriere dello Sport, vediamo il titolo.
0: Napoli
1: dammi il 5.
0: Morbido. Nulla di esagerato, però era meglio Monamir,
1: invece Napoli da 1005, comunque anche qui si gioca con le parole. Rachmaninov, Bocca, McTee, Allison, Højlund, le certezze di domani, e quindi questo è quello che vorrà fare il Napoli. L'ultimo stadio del futuro, la pianificazione post centenario non prescinde dalle strutture, training center, settore giovanile e soprattutto un'area di proprietà per moltiplicare i ricavi e sostenere la crescita del club, prosegue l'analisi di aree edificabili, quindi anche a Napoli si costruirà lo stadio a quanto pare. Questo è quello che troviamo all'interno del Corriere dello Sport. Caro Edoardo, io ti lascerò con il testimone. E basta?
0: Mi lasci col testimone e basta.
1: Sono
0: l'unico testimone.
1: È l'unico testimone, il testimone. Edoardo Cafaro, che andrà nuovamente a ripercorrere quella che è stata la 35esima giornata di campionato, vero?
0: Eh sì.
1: Quindi facendo un po' un'analisi delle squadre, degli scontri diretti che ci saranno da qui al termine della stagione, di come la Roma potrebbe terminare questa annata, ecco, diciamo
0: anche
1: così.
0: Proiettandosi sulla prossima giornata, perché poi adesso ogni punto fa la differenza, quindi capiamo un po' gli incastri.
1: Noi ci incontreremo domani senza pioggia, speriamo perché
0: adesso ti aspetterà un bel bagnetto.
1: Non è che sei terminata nel frattempo, no?
0: Fin quando insomma sono arrivato io c'era un bellissimo sgrullone.
1: Notizia bella è che io sono con il motorino, quindi puoi immaginare, ma questo
0: apposta
1: interesserà poco i nostri amici da casa, che ci ritroveranno domani, solito orario, dalle 6.30 con il sottoscritto, 7.30 arriva anche Edoardo Cafaro, e poi tutte le trasmissioni. 393-000-1015 il nostro numero per i vostri messaggi, sfogatevi, anche perché oggi è giornata di festa, oggi siamo con il sorriso, però magari qualcuno di voi è ancora così moggio senza sorriso, con
0: e
1: tanti pensieri,
0: bene.
1: E non va bene, perché la giornata va affrontata sempre con il sorriso. Ciao ragazzi!
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Questa è Centro Suono Sport 101.5.
3: Spot. Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobile Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobile Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobile Company, perché vendere casa deve essere una certezza.

0: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare, ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66 e come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

su Centro Sono Sport 101.5. Ancora un buongiorno da parte di Edoardo Cafaro e ben trovati con Qui Trigoria. E oggi è un Qui Trigoria che insomma urla di gioia per il 4-0 della Roma contro la Fiorentina dell'ultimo turno, del 35esimo turno di Serie A, che chiude un po' i battenti di questa giornata. Un 4-0 importantissimo della Roma, una prestazione piena, una prestazione che non è mai stata in discussione, una Roma che arriva al gol con tanti interpreti e lo fa in modo diverso, perché lo fa su palla inattiva, su azione, su un cross, un colpo di testa, insomma tantissime situazioni con tantissimi interpreti, tanti difensori, il gol di Pisili, l'assist di Malle, insomma Wesley, Mancini, Hermoso, chi più ne ha più ne mette, insomma una prestazione totale di una Roma che doveva dare una risposta importante, perché il turno di Serie A implicava insomma che la Roma dovesse effettuare uno sforzo anche oltre i propri ostacoli, oltre anche un po' la storia della Roma, perché sappiamo che notoriamente, ecco, quando gli incastri e l'allineamento dei pianeti va a favore della Roma, di solito la stessa Roma è quella squadra che non sfrutta il passo e magari cade, no, in una buccia di banana sulla situazione. In realtà questa volta non si è verificato tutto questo, perché comunque la Roma vince, archivia la partita già nel primo tempo, senza mancare di rispetto alla Fiorentina, però questo è un po' il copione della partita, gara che nei primi 10 minuti è stata pressoché equilibrata, diciamo, dai, nei primi 10 minuti scarsi, in cui la Fiorentina ha provato anche a proporre qualcosa, poi dopo calcio d'angolo e colpo di testa di Mancini che apre la lattina, poi tutti gli altri gol a cascata, Roma che va sul velluto, Roma che va fluida, che va in avanti, che gira il pallone, che attacca, che crea situazioni, insomma Roma totale da tutti i punti di vista, una Roma che ritrova degli interpreti importanti, perché Wesley continua a macinare minuti dopo il periodo in cui è stato fermo, la cui assenza è stata davvero, davvero determinante da tutti i punti di vista. Poi il rientro di Manu Koné, di cui abbiamo parlato anche poco fa durante la rassegna stampa, è un rientro importante, un rientro di un Koné che durante l'arco della stagione non è mai stato estremamente continuo, anche nei momenti in cui è stato bene fisicamente, per cui insomma è una risposta importante anche per Koné, sia da un punto di vista della Roma sia da un punto di vista personale, perché poi ci sono i mondiali alle porte, quindi tanti calciatori sono anche giustamente motivati dall'idea e dal concetto di andare a strapparsi una qualificazione per il mondiale, perché insomma è inevitabile che sia così, per cui insomma tanti temi. E naturalmente vi ricordo di iscriverci sui nostri contatti, quindi il numero WhatsApp 393 00 101 5, o c'è anche la pagina Twitch, insomma Centro Suono Sport, in cui potete interloquire, potete scrivere i vostri pensieri, potrete parlare insomma per capire un po' anche le vostre sensazioni sulla gara della Roma, una vittoria piena, se secondo voi riaccende un po' le aspettative per quanto riguarda la qualificazione alla Champions. È chiaro che se ci soffermiamo strettamente sulle questioni aritmetiche, c'è la possibilità di riaccendere la scintilla della Champions League, perché la Juventus fa un 1-1 brutto, un 1-1 pesante, che la frena un po' durante questo cammino, e diciamo situazione che poi ha sfruttato la Roma adeguatamente, chiudendo i battenti di questa 35esima giornata di Serie A con un 4-0 molto molto importante. Quindi facciamo un breve recap appunto di questa giornata di campionato, di questa lunga giornata di campionato che è partita proprio il 1 maggio, venerdì sera, con la vittoria del Lecce 2-1 col Pisa. Un Lecce che è riuscito a rialzare la testa, un Lecce che ha strappato una vittoria molto importante alla luce anche del risultato della Cremonese, che sarebbe arrivato postumo, però insomma era una partita da dentro o fuori, da vita o morte sportiva per il Lecce, per cui 2-1 sul Pisa e mette della legna da parte insomma Eusebio Di Francesco con il suo Lecce. L'Udinese vince 2-0 contro il Torino, in una gara insomma in cui entrambe le squadre non avevano granché da chiedere alle proprie classifiche. L'Udinese si conferma una squadra capace di tutto e di niente, perché poi arriva a vincere delle partite improponibili e a perdere delle partite improponibili, per cui insomma c'è questa ambivalenza assurda per quanto riguarda l'Udinese, però altra stagione in cui alla fine si salverà con grande serenità, per cui complimenti all'Udinese per il percorso. Il Como e il Napoli che fanno 0-0 e si impantanano nelle reti bianche di sabato 2 maggio, un risultato che ha fatto bene alla Roma da questo punto di vista, perché chiaramente un Como slanciato avrebbe dato ulteriori fastidi, avrebbe
intralciato anche i festeggiamenti, perché poi magari vedere un Como a pari punti sarebbe stato un qualcosa che avrebbe dato fastidio. Invece il Napoli di Antonio Conte riesce a fermare il Como, mettiamola così, perché comunque per chi ha visto la partita c'è stato un grande Como, c'è stato un Como che ha dato battaglia, un Como che ha attaccato e che ha avuto anche la possibilità di vincere la partita senza nascondersi dietro lo 0-0, insomma il mero risultato poi è relativo, c'è tutta una prestazione poi da capire, per cui insomma questo è quanto per quanto riguarda appunto Como-Napoli. L'Atalanta che si ferma e abbandona praticamente definitivamente insomma le questioni per le coppe europee, un'Atalanta che aveva avuto un ottimo 2026, poi nell'ultimo mese si è fermata, ha avuto delle frenate brusche. E questo 0-0 contro il Genoa di Daniele De Rossi è uno 0-0 che l'allontana definitivamente poi dalla lotta per le competizioni europee, per cui Atalanta che si distacca di un po', ecco, rispetto sicuramente alla Roma ma anche rispetto al Como, per cui dopo andremo a vedere anche la classifica nel dettaglio per capire un po' le distanze e per proiettarci anche sulla prossima giornata, perché insomma oggi è già martedì e quindi si parla già dell'avvicinamento alla prossima giornata di campionato, perché sono tre i turni che mancano al termine della Serie A e poi chiaramente si tireranno le somme per quanto riguarda tutta l'annata 2025-2026. Appunto, detto dell'Atalanta e del Genoa, c'è stato anche lo 0-0, un altro 0-0 tra Bologna e Cagliari, quindi un triplo 0-0 in fila, come Napoli, Atalanta, Genoa e Bologna-Cagliari, a testimonianza di una Serie A che deve ritrovare il feeling con il gol, e per fortuna c'è riuscita la Roma, però insomma in generale andrebbe un po' implementato il contenuto di gol, ecco, per quanto riguarda la Serie A, per la spettacolarizzazione e per tanto altro. Però insomma Cagliari che prende un punto importante in chiave salvezza, il Bologna non ha più nulla da chiedere alla Serie A, perché insomma si è allontanata anzitempo dalle posizioni buone per poter competere. Per quanto riguarda le altre competizioni è fuori Coppa Italia, Europa League, per cui la stagione del Bologna che si chiude in questa maniera. Poi la domenica è proseguita con il 2-0 del Sassuolo sul Milan, ed è un 2-0 molto pesante, un 2-0 che per chi ha visto la partita ci si è resi subito conto del fatto che il Sassuolo fosse di un livello superiore rispetto al Milan, o il Milan di un livello inferiore, diciamo, rispetto al solito, che dir si voglia, in base al punto di vista naturalmente. Però è un Milan scarico, un Milan spento, un Milan che insomma ha provato a lottare anche per avvicinarsi allo scudetto fin quando è stato possibile, quindi più o meno fino a un mesetto fa, prima della sosta diciamo della nazionale italiana e poi della debacle che conosciamo tutti. Insomma il Milan era ancora ancorato lì, e poi l'Inter fondamentalmente al rientro dalla sosta contro la Roma ha dato, con quella vittoria, ha dato una sterzata importante al campionato e l'ha chiuso definitivamente. Però fino a quel momento il Milan era frizzante anche per quanto riguarda le questioni scudetto, un Milan che ha dato battaglia nella prima parte di stagione e che poi si è afflosciato un po', come tutte le squadre di Allegri che stanno facendo nelle sue ultime esperienze, una prima parte di stagione ottima e una seconda parte in cui ci si sgonfia definitivamente, e in modo piuttosto fragoroso, perché poi il Milan dal giocare per lo scudetto adesso a dover conservare con le unghie e con i denti una posizione per la Champions League, insomma è un passaggio importante, perché insomma la stagione può prendere davvero una china molto pericolosa per i rossoneri di Max Allegri, e fra l'altro anche la comunicazione di Allegri in questo senso è andata un po' a cozzare con quella che è stata la realtà, perché ha sempre parlato di quarto posto in tutti i passaggi da inizio stagione fino ad adesso. La verità è che quando il Milan è uscito fuori dalle possibilità di arrivare a vincere lo scudetto, il Milan è morto psicologicamente, è morto atleticamente, è morto sotto tutti i punti di vista, per cui insomma il pensiero è che in realtà l'obiettivo del Milan fosse in realtà lo scudetto, in fin dei conti, e che la Champions League fosse un buon paracadute, ma fosse un paracadute, un qualcosa di morbido su cui cadere in caso ci si schiantasse, ecco, mettiamola così. Per cui insomma anche il Milan è ingarbugliato nella situazione, e ripeto, tra poco andremo anche a parlare della classifica, andremo a leggere quelli che sono i punteggi per capire le distanze, le possibilità, anche e soprattutto in relazione al prossimo turno di campionato che partirà già venerdì, quindi non dico che siamo vicini, però quasi, oggi è martedì, per cui insomma ci si avvicina a grandi passi verso Torino-Sassuolo, che poi aprirà la 36ª giornata.
Però concludiamo il commento per quanto riguarda le ultime quattro partite di Serie A che si sono disputate, di cui non abbiamo ancora parlato. Juventus-Verona, in realtà ne abbiamo parlato in modo trasversale, parlando di Roma, però la Juventus ha fatto una partita sotto certi punti di vista in cui si è giocato attacco contro difesa. La Juventus ha attaccato tutta la partita, il Verona si è difeso tutta la partita con una prova encomiabile da un certo punto di vista, una prova da gladiatori veri del Verona, che hanno provato a difendere e a barricarsi anche davanti alla porta di Montipò. La Juventus poi arriva anche a subire il gol dello 0-1 allo scadere del primo tempo, che chiude poi la prima frazione sotto di un gol. È chiaro che ci aspettavamo tutti una riscossa da parte della Juventus, che potesse poi arrivare a vincere la partita nei secondi 45 di gara. La Juventus poi riesce a pareggiarla con la punizione di Vlahovic, testimonianza del fatto che sia davvero lui il centravanti della Juventus, al di là di David, di Openda e di Milik, che vabbè è infortunato ormai cronico. Però ecco, è sicuramente una Juventus che frena e spegne anche un po' l'entusiasmo che c'era sulla Juventus di Spalletti, che a prescindere dal risultato di questa stagione e a prescindere dai risultati attuali è comunque un percorso soddisfacente per la Juventus, diciamo, a giudicare anche dalla prima parte di stagione con Tudor. Stiamo parlando davvero di un'altra Juventus, di tutt'altra cosa. La Juventus è una squadra che sta costruendo, che sta progettando, per cui insomma meriti per la linearità progettuale, ecco, della Juventus, al di là del risultato che poi può essere determinato anche da un palo dentro, palo fuori, per cui sappiamo come va il calcio. Poi domenica chiaramente si è decretato lo scudetto, perché l'Inter vince 2-0 contro il Parma, e Christian Kivu che batte la sua ex squadra, no, con cui ha esordito in Serie A, con cui ha ottenuto una salvezza importante e adesso ha ottenuto un risultato straordinario vincendo il 21esimo scudetto della storia dei nerazzurri. Un Inter che per meriti è andata a vincere questo scudetto, al di là del fatto che non ci fossero delle contendenti davvero agguerrite, però l'Inter i punti li doveva fare, e i punti li ha fatti. Un Inter che è stata spietata con tutte le squadre della parte destra della classifica, in cui è stata un po' più balbettante negli scontri diretti, però fino a prova contraria non esiste una classifica per gli scontri diretti. La classifica racchiude sia partite di cartello sia partite un po' inferiori, per cui insomma è un Inter che vince 2-0, un Inter che convince, un Inter che va sulla striscia un po' di questo andamento di campionato, un Inter che si prende il campionato appunto con meriti, con larghi meriti, senza davvero obiezioni, considerando che l'Inter poi è diciamo rimasta in prima posizione intorno alla decima, quindicesima giornata di campionato, per cui c'è stata una prima parte, quasi un girone di andata, in cui ha dovuto sgomitare parecchio, in cui insomma la prima posizione è stata accarezzata da più squadre, dal Napoli, anche dalla stessa Roma, per cui insomma parliamo di un Inter che ha fatto le cose fatte bene in campionato, che avrà un appuntamento importante il 13 maggio, se non ricordo male, in Coppa Italia, nella finale contro la Lazio, per prendersi un altro trofeo della sua stagione. Tutt'altro che positivo invece il suo cammino in Champions League con l'uscita contro il Bodø/Glimt, però quello è un altro discorso, un'altra competizione, un altro campionato letteralmente, perché anche quello ormai è diventato un campionato, la Champions League. Però insomma, Inter che si prende il 21esimo scudetto della sua storia. Il lunedì invece ha visto due partite, naturalmente di Roma-Fiorentina ne abbiamo parlato abbondantemente, con il 4-0 della squadra di Gasperini, convincenti in lungo e in largo. C'è stato anche il 2-1 della Lazio sulla Cremonese, una Cremonese che aveva anche aperto la lattina della partita 1-0, poi la Lazio ha pareggiato, ha superato la Cremonese all'ultimo minuto, o comunque sì, al 92esimo, con il gol di Noslin, un bel gol di Noslin, per cui Lazio che dà un po' di senso, ecco, alla sua stagione, che è stata davvero drammatica da certi punti di vista, da un punto di vista societario, da un punto di vista della tifoseria, con uno stadio vuoto, insomma è qualcosa che fa male al calcio in generale, al di là dei colori, per cui insomma vedere uno stadio come l'Olimpico semideserto è un qualcosa che fa specie, quantomeno, per cui insomma è sicuramente un qualcosa che fa la differenza. Allora vediamo la classifica, capiamo un po' i punteggi e capiamo un po' le situazioni, e poi chiaramente ci affacciamo a capire quella che sarà la prossima giornata di campionato, per cominciare ad approfondire i temi che poi sicuramente avremo modo di analizzare più nel dettaglio anche nei prossimi giorni, a partire da domani. Però insomma, al di là dell'Inter, 82 punti, prima in classifica e scudetto agguantato, c'è il Napoli secondo a 70 punti, che si prende
un più 6 sulla quinta classificata, che è la Roma, e quindi insomma chiude in modo ufficioso i discorsi per la Champions League. Insomma, non il Napoli dovrebbe compiere davvero un suicidio incredibile per rientrare in discussione per quanto riguarda i discorsi Champions. Però il Napoli, che immaginiamo possa chiudere poi in fin dei conti al secondo posto, in questo momento 70 punti a più 3 sul terzo posto, per cui Napoli di Antonio Conte che va in questa direzione. Poi c'è il Milan, terzo classificato, con 67 punti. Milan che reduce da 3 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime 5 gare. Un Milan che appunto è una squadra che non ha vissuto un'evoluzione tra la prima parte di stagione e la seconda parte di stagione. Un calcio piatto da un certo punto di vista, un calcio che non ha vissuto di picchi, un calcio che in questo momento è orfano anche del calcio, proprio metaforicamente, cioè Luka Modric, che ha chiuso anzitempo la sua stagione di Serie A, sperando che non possa essere l'ultima per lui e che possa continuare a calcare i campi della Serie A. Però dopo il contrasto con Locatelli, no, in cui Modric poi ha in qualche modo insomma rimediato una frattura dello zigomo, ecco che insomma il Milan si è un po' afflosciato da un certo punto di vista, per cui 67 sono i punti e sono solamente 3 in più rispetto al quinto posto occupato dalla Roma, che sta a 64, per cui insomma è una situazione tutta in divenire. Il Milan ha un calendario non semplicissimo, Atalanta, Genoa e Cagliari, per cui insomma è tutto da vedere. Della Juventus ne abbiamo parlato, 65 punti, c'è la Roma quinta a 64, poi il Como a 62 e poi Atalanta e Lazio 55 e 51. Insomma, è una situazione che va monitorata giornata per giornata. Ormai una vittoria può far tutta la differenza del mondo in questo campionato, in cui le distanze sono minime, per cui insomma andremo a capire, poi andremo a leggere tra poco la 36esima giornata di Serie A, che si aprirà venerdì 8 alle 20:45. Fra l'altro su Twitch si parla e viene tirato fuori lo spunto della conferenza di Gasperini, quando dice che se questo gruppo avesse avuto dei rinforzi in più forse avrebbe raggiunto altri traguardi. Questo è un po' il contenuto del commento. Beh, è inevitabile che già solo avere un attaccante di spessore, un attaccante di livello come Malen, per caratteristiche avrebbe fatto la differenza nella prima parte di stagione, in cui se ricordate la Roma era una squadra che produceva tanto, che arrivava tanto anche vicino all'area di rigore, ma non riusciva a quagliare, non riusciva poi a mettere la ciliegina sulla torta. Da questo punto di vista, un Malen da inizio stagione, ma credo sia anche scontato dirlo, avrebbe fatto sicuramente la differenza. Ma avrebbe fatto la differenza anche avere dei calciatori con le caratteristiche giuste in più, perché poi al di là di Sulé, dietro Malen ci sono stati tutti i calciatori che sono dei centrocampisti, perché poi Pellegrini è un centrocampista e non è un attaccante ideale alla Gasperini, quasi un esterno d'attacco che viene utilizzato lì, quasi una mezza punta. È stato impiegato lì anche Cristante, è stato impiegato lì Pisilli, è stato impiegato lì Elainawi. Insomma, anche tra gli acquisti di gennaio c'è stato Robinho Vas, che è un centravanti, ma l'abbiamo visto troppo poco, ma comunque è un calciatore che va aspettato. E poi l'acquisto di Saragozza è stato un acquisto che è ingiudicabile, perché non l'abbiamo mai visto. L'abbiamo visto a Sprazzi, è un calciatore che evidentemente ha avuto difficoltà davvero ad adattarsi al calcio italiano, probabilmente, un punto di domanda, non lo sappiamo, perché poi l'abbiamo visto talmente poco che forse è anche ingeneroso nei suoi confronti dire che non sia stato all'altezza. È stato ingiudicabile, senza voto, non classificabile, mettiamola come vogliamo, però è un po' questo il senso del mercato della Roma. Mercato della Roma che insomma andrà capito anche in virtù della prossima stagione, perché poi ci saranno delle uscite, nel senso che tutti i prestiti o la maggior parte insomma torneranno alla base, e i rinnovi di contratto andranno capiti, perché poi Cristante, Mancini e Pellegrini immaginiamo che verranno rinnovati. Su Dybala punto interrogativo, su Celic è una situazione che va capita ancora, perché non si sa. E su El Shaarawy immaginiamo che invece ci sia stata la parola fine sulla sua avventura, per cui Roma che dovrà riallestire anche un po' il parco giocatori per quanto riguarda l'attacco, che è il reparto fondamentalmente più importante della squadra. Ma non lo dico io, lo dice Gasperini. Gasperini parla sempre del fatto che le possibilità e le ambizioni di una squadra si misurano in base al potenziale offensivo.
Aver acquistato Malen a gennaio ti fa capire che il potenziale offensivo della Roma e le possibilità della Roma di arrivare quarta si sono innalzate. E non ci possiamo nascondere rispetto a questo, per cui le parole di Gasperini da questo punto di vista sono focalizzate, sono delle parole che hanno senso in questo senso, non si può fare altrimenti da questo punto di vista. Servono dei calciatori giusti da mettere nelle posizioni giuste, non vanno acquistati calciatori tanto per, non vanno acquistati calciatori senza futuro. Ecco perché quando si parla sui giornali di Alaj Begovic, per esempio, un classe 2007, è un acquisto che come va, è un acquisto fatto bene. Perché anche se è acquistato a una cifra importante, poi è comunque rivendibile la stessa cifra dopo un anno, dopo due anni, perché è talmente giovane che ha ancora le possibilità per fare bene, ha le possibilità per crescere, per misurare il suo valore ancora di più, per cui la Roma deve capire in che direzione vuole andare. È chiaro che tanto passerà anche dal prossimo direttore sportivo, tanto passerà dai rinnovi di contratto, da capire chi avrà insomma la possibilità di rimanere in rosa, chi invece dovrà fare le valigie e andare via. Insomma, situazione Roma che andrà monitorata strada facendo, perché insomma in questo momento manca quella figura che possa occuparsi di queste questioni. Il direttore sportivo è una figura assolutamente irrinunciabile, inevitabilmente, per tutte le questioni del mercato. Siamo al 5 maggio e la speranza è che entro la metà di maggio si possa arrivare già alla fumata bianca per quanto riguarda il prossimo direttore sportivo, per pianificare davvero la stagione che verrà. E a proposito di stagione che verrà, è chiaro che c'è una prossima giornata che però varrà tanto anche per i discorsi futuri, perché poi un conto è arrivare in Champions, un conto no, ci sono tanti discorsi aperti. 36esima giornata, andiamo a leggere quelle che saranno poi gli appuntamenti, e si partirà venerdì appunto 8 maggio alle 20.45 e si chiuderà lunedì 11 alle 20.45, quindi turno di Serie A spalmato sui soliti 4 giorni, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Si parte con Torino-Sassuolo, due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato, per cui ci aspettiamo di vedere una partita un po' interlocutoria. E ci auguriamo di vedere dei gol, perché è un qualcosa che serve tanto al calcio italiano, inevitabilmente. Per cui, insomma, speriamo di vedere dei gol finalmente. Così come in Cagliari-Udinese, sabato 9 alle 15. Insomma, apre la giornata di sabato Cagliari-Udinese. Poi Lazio-Inter, una bella partita. Sabato alle ore 18, una Lazio che non ha che deve carburare, diciamo, in attesa di Lazio-Inter, proprio della gara di Coppa Italia, della finale. L'Inter che ha vinto lo scudetto, per cui è un Inter che sicuramente magari farà delle rotazioni, questo immagino che possa andare in questa direzione. Sabato alle 20.45 bisogna tenere incollati gli occhi alla televisione, perché c'è Lecce-Juventus, una gara che varrà tanto per la Roma, perché come è valsa Juventus-Verona, varrà tanto Lecce-Juventus, perché insomma un altro passo falso della Juventus, che può essere anche un pareggio, una sconfitta, vorrebbe dire spalancare un orizzonte per la Roma, e vorrebbe dire davvero parlare di discorsi importantissimi. Per cui monitoriamo davvero con interesse Lecce-Juventus sabato 9 maggio alle 20.45, così come domenica 10 alle 12.30 Verona-Como, una gara per una squadra che è ancora lì, che non dobbiamo fare l'errore di darla per morta, perché non è morto il Como, non è morto e non morirà mai con queste idee, con questa progettualità. Per cui insomma il discorso è chiaramente di tenere ben incollato il Como da questo punto di vista. Fiorentina-Genoa poi è una gara che vale quel che vale per i discorsi salvezza, perché entrambe aritmeticamente ancora non sono salve, però insomma sono ben avviate da quel punto di vista. Cremonese-Pisa è una gara che si intreccia con Lecce-Juventus per i discorsi salvezza. C'è Parma-Roma domenica 10 alle ore 18, una gara che vedremo insomma come si configurerà, perché è un Parma che ha ottenuto la salvezza aritmetica, per cui non ha granché da chiedere a questa Serie A. Poi c'è Milan-Atalanta, gara che interessa ancora la Roma, perché comunque il Milan deve dare una risposta, ma se dovesse non dare una risposta importante, attenzione che si potrebbero riaprire davvero degli scenari drammatici per i rossoneri e assolutamente positivi per la Roma. E Napoli-Bologna chiude il turno lunedì 11 alle 20.45, insomma un weekend molto ricco, una tornata molto ricca, per cui insomma resteremo incollati a questa Serie A per capire un po' lo sviluppo. Chiudo con l'ultimo messaggio di Twitch, in cui si parla chiaramente di Gasperini che dice che vuole lavorare con le sue idee, altrimenti meglio andare via.
parole allarmanti, no, non credo parole allarmanti, credo che sia anche un modo per dire: scegliamo bene il direttore sportivo, capiamo bene qual è la figura con la quale io devo interloquire, perché insomma quello può fare tanto, perché vedete questa stagione con Massara com'è andata? Non c'è stata unione di intenti e ci sono state delle problematiche sul mercato, quindi non vedrei delle parole allarmanti, vedrei più delle parole di un consiglio da parte di Gasperini, un mettere sul chi va là. Allarmante forse è troppo, però mettere sul chi va là e dare delle risposte importanti alla società per dire: mi raccomando, facciamo la scelta giusta, lavoriamo tutti insieme con unione, con compattezza, perché direttore sportivo e allenatore devono andare a braccetto. Lo ha detto anche lui in conferenza stampa, per cui non c'è nulla di trascendentale in questo discorso. È un qualcosa di inevitabile, è un qualcosa che in tutte le società funzionanti è un pilastro fondamentale, l'unione di intenti, per cui insomma io, ecco, grazie per l'apprezzamento sulla chiave di lettura condivisibile, però insomma il discorso è questo. Io immagino che il messaggio di Gasperini sia un manifesto per dire: mi raccomando, andiamo tutti insieme, perché in questa stagione si è andati un po' ognuno dalla propria parte con le questioni Massara, Ranieri, Gasperini, insomma. Questo è quanto, insomma, sulle parole di Gasperini. Magari domani già avremo modo di riapprofondirle. Bene, sono le 9.01, ci siamo anche dilungati oltre l'orario spaccato, quindi siamo in chiusura. Vi ricordo di rimanere sintonizzati tra poco, quelli che la Roma, dalle 9 alle 12, Roberta Pedrelli, Andrea Verdenelli e Luca Ferri vi terranno compagnia per parlare di questo grande successo della Roma, questo 4-0 contro la Fiorentina, per parlare di Serie A, di incastri, di Champions League, insomma, di tanto tanto altro. Appuntamento a domani con Qui Trigoria, una buona giornata da parte di Edoardo Cafaro, ciao!

0: sul Centro Suono Sport.
1: Sono le 9:02.
2: Meteo. Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro, tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
4: Temporaneamente chiuso per un albero caduto il tratto di via Beniamino Franklin, tra via Giovanni Battista Bodoni e via Giovanni Branca. Prestare attenzione. Proseguiranno fino al 13 maggio i lavori con riduzione di carreggiata sulla via Portuense in prossimità dell'incrocio con via Senorbi. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Proseguono i lavori all'incrocio tra viale Palmiro Togliatti e via Prenestina. Deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione. In programma per le 10 di questa mattina una manifestazione con corteo. Partenza da Piazza della Bocca della Verità per raggiungere Piazza del Campidoglio, percorrendo via Luigi Petroselli e via del Teatro Marcello. Previste chiusure e deviazione al passaggio del corteo. Termine manifestazione previsto per le 13. Al Palaeur questa sera concerto di Elisa. Possibili rallentamenti nell'area circostante già dal pomeriggio. Il Palazzo dello Sport è raggiungibile anche con la linea B della metropolitana direzione Laurentina, confermata Eur Palasport. Disponibili anche diverse linee di autobus. Maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Il re è tornato. Senti ogni nota.
14: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
13: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: e la Roma.
1: Ognuno è libero con i suoi sentimenti.
2: Quelli che la Roma.
1: Vento soffia e vento soffia ancora.
0: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.
3: Quelli che la Roma.
0: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.
3: Quelli che la Roma.

solito attacca al primo palo, palla in quella zona, Mancini! Buca De Gea, la sblocca la Roma, da palla inattiva con Mancini, 1-0. Fiorello serve adesso, Celik frena, torna da Amati sulle, scarico al limite per Hermoso che riceve, la lascia lì a Wesley! Che trova un grande angolo, 2-0 per la Roma, in 17 minuti, con qualità questo! La profondità breve, poi stop and go su Fagioli, è passato, Manu che ne mette forte dentro, chiude sul secondo palo Mario Hermoso, 3-0 per la Roma, attaccano tutti. Antonio Malen, al limite Mancini, Trivela in mezzo come per Elainaui, salvata per Pisini, 4-0 Roma, assist di Antonio Malen in fotocopia a quello del Vandà.

0: Roma ad oggi, perché la Roma supera il Como, arriviamo lì, ci siamo ragazzi, siamo attaccati alle caviglie di questa Juventus, siamo lì con il fiato sul collo anche al Milan, meno 3 punti, la Roma c'è, la Roma lo dimostra, i ragazzi sono tutti dalla parte di Gasperini. Io vi do il buongiorno su Centro Sono Sport 101.5, quelli che è la Roma, vi accompagneremo dalle ore 9 alle ore 12, io sono Andrea Verdenelli e alla mia sinistra c'è il buon Luca Ferri, buongiorno Luca.
1: Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli amici e le amiche di Centro Sono Sport 101.5 che sono collegati o che si stanno collegando presso la nostra frequenza radiofonica. Buongiorno a chi ci sta seguendo dal traffico, perché questa mattina ce n'è tanto, però magari con un pizzico di serenità e sorriso in più per chi è tifoso della Roma, perché ieri sera abbiamo letteralmente schiantato la Fiorentina, prestazione quasi perfetta, perché poi qualche piccola stortura c'è stata, però la Roma fa una prestazione importante, fa una prestazione netta, stravolge praticamente quello che potevamo immaginarci, ovvero un finale di campionato che ci vedrà protagonisti, un finale di campionato che fino a 15 giorni fa invece poteva in qualche modo, no, sapere di beffa, di sconfitta, di ennesimo fallimento, soprattutto per le varie vicissitudini societarie che sono accadute. Invece mister Gasperini è riuscito a incentrare il gruppo sul risultato sportivo, risultato sportivo che è lì ad un passo, l'hai detto tu caro Andrea, siamo a meno 1 dalla Juventus e a meno 3 dal Milan al terzo posto. E una Roma che ha tutte le carte in regola per poter fare 3 su 3 in queste ultime 3 giornate di campionato, perché oggettivamente la Roma non è solo concentrata sotto il punto di vista psicologico, ma è soprattutto centrata sotto il punto di vista fisico. I ragazzi stanno bene, stanno veramente bene, si vede in campo, corrono dall'inizio alla fine e stanno dimostrando che questo modo di allenare di mister Giampiero Gasperini anche a Roma sta sortendo un determinato effetto, al netto di tutti gli infortuni che abbiamo avuto e che senza averli sicuramente ci avrebbero aiutato in un percorso anche migliore in classifica, però rispetto alle altre si percepisce, si nota con mano veramente che la squadra è sul pezzo, sta lì e battaglierà fino alla fine per questo quarto posto. Hai detto bene, la squadra è con l'allenatore, è evidente, si vede, si nota. Probabilmente nelle ultime stagioni la Roma ci ha provato sempre in qualche modo, no, a fare qualcosa di importante e in Europa e in campionato. Lo scorso anno comunque con Ranieri arriviamo a solamente un punto dalla qualificazione Champions, ma quest'anno anche in virtù delle altre che hanno rallentato un pochino, credo veramente che si possa sperare e anche sognare, parola, no, che da queste latitudini, no, è sempre un pochino così azzardata a pronunciare, e anche un pochino sognare in ottica Champions. E finalmente aggiungo, diamo anche il buongiorno al nostro Domenico Laurato in cabina di regia.
0: Sì, buongiorno Domenico.
1: E attendiamo ovviamente, no, anche
0: Domenico vuole una plomba tranquilla.
1: Ah sì, vabbè, ma lui, ma che gli frega. E attendiamo ovviamente anche l'arrivo della nostra Roberta Pedrelli, che è nel traffico e credo che si stia proprio, no, in questo momento recando nei pressi di via Salvatore Talamo, da dove la smettiamo, per cercare parcheggio e poi entrare in studio con noi. Intanto, se vogliamo ricordare i nostri contatti, caro il mio Verdenelli, e dare il buongiorno e a tutti gli amici che ci stanno già scrivendo su Twitch e a tutti gli amici che ci stanno già scrivendo sul nostro numero WhatsApp 393 00 101 e 5, e ovviamente chi vorrà telefonarci in diretta per commentare insieme a noi questa bella e netta vittoria della Roma sulla Fiorentina per 4-0, allo 06 25 20 50 70 o in alternativa allo 06 21 58 165. Chiunque invece ci vorrà ascoltare tramite le applicazioni varie, che può essere ovviamente la nostra applicazione o TuneIn Radio, VR Radio, insomma le varie app,
0: il DAB,
1: e soprattutto caro il mio Verdenelli, voglio dare un'informazione importante, perché spesso ci scrivete no, perché la frequenza si sente un po' così, è disturbata, io abito in questa zona, non arriva in quest'altra zona. Il DAB, se siete in macchina, DAB non serve, quindi
0: no,
1: che
0: il
1: la
0: DAB
1: vostra
0: de Pogba, eh?
1: No, assolutamente
0: non è che
1: no.
0: Mentre guidate vi dovete mettere a fare il DAB e cose.
1: Il radio DAB, ok? Ovvero, se avete problemi di frequenza, vi spostate semplicemente tramite le impostazioni della vostra automobile sul DAB e ci potete ascoltare sempre e comunque senza problemi di frequenza. Perché? Perché il DAB è una piattaforma a parte rispetto
0: Digital Audio all'FM. Broadcasting.
1: Esattamente, che pronuncia. Che pronuncia.
0: Diffusione audio digitale in italiano, ragazzi. Esatto, cioè, non è che esatto. Sta a parlare qui.
1: Esatto. È importante il DAB perché è il futuro. Tutte le automobili che sono state prodotte dal 2020 in poi e che verranno quindi prodotte, ma basta anche un piccolo dispositivo per trasformare poi la radio in DAB. Il futuro è il DAB, ragazzi, così come lo è Twitch, così come lo sono le applicazioni. Questo si tratta, ci stiamo evolvendo sempre di più, stiamo andando verso il futuro. Il futuro sarà sempre meno verso la classica FM, ma sempre più verso
0: come
1: la radio
0: DAB. Come disse un filosofo contemporaneo, come tutti conoscono, verso l'infinito
1: ed oltre,
0: ragazzi.
1: Sono Buzz Lightyear. Proprio lui, immenso.
0: Ma quindi io non ho capito una cosa, no?
1: Prego.
0: Perché a me mi hanno dato del folle. Mi hanno dato del matto.
1: Vabbè,
0: qui.
1: Un pochetto lo sei,
0: Quello sì.
1: Un pochetto lo sei,
0: però,
1: che detto.
0: Perché ci credevo, dicevo, guardate che chi sta sopra di noi. Io sento, li sento vecchietti, li sento scricchiolare. Io vedo dei ragazzi giovincelli nostri, pieni d'amor per questa maglia. Invece no, a Juve, no, qui, no, lì. Io dicevo, guardate, state tranquilli, la Juve duole toppa. Poi il discorso poi va anche portato dalla nostra, ossia siamo certi che la Roma faccia filotto? Quello è un punto di domanda.
1: A vederla
0: ma
1: giocare
0: io,
1: così,
0: ma io lo ripeto ancora ad oggi, mentre tutti voi mi davate del matto, io sono ancora più convinto che la Juventus ne topperà un'altra. E come ho detto ieri, decidete voi quale. Cos'è questa musichetta di terrore? Perché calco, ho sentito un freddo, un gelo sulla mia destra. Cos'è? Allora calco, avevo un caldo tremendo. A un certo punto ho sentito un gelo. L'aria ha iniziato a farsi più freddina. È arrivata qui la nostra bellissima, meravigliosa, la fantastica, la regina delle regine, la regina delle regine dell'etere romano in FM, in DAB, su Twitch, sull'applicazione, do cazzo volete voi. Roberta Pedrelli, ma buongiorno alla nostra Ombres. Bellissima collega Robby.
2: Allora,
0: buongiorno.
2: Tutto bene?
0: Siamo un po'
2: bien,
0: felici.
2: Siete
0: ho
2: contenti?
0: Detto, no Robby, ho fatto l'apertura dicendo.
2: Ti stavo ascoltando.
0: 5-0-5 come il quinto posto della Roma.
2: Già, è così.
0: Ovviamente non stiamo godendo del quinto posto, ma stiamo godendo del fatto che la Roma è lì, ragazzi.
2: Tonino
0: che
2: già l'ha scritto, viva. Firmate per il quinto posto?
1: No.
0: No, ancora no.
1: Ancora no, però diamogli tempo. Tra poco
0: ancora
1: lo
0: no.
2: Dov'è il nostro Tonino?
0: Senti,
2: dov'è?
0: Ragazzi, parliamoci chiaro.
2: Allora, ma se quinto posto su. Oppure crediamo al quarto?
1: Crediamo al quarto.
2: Siamo arrivati uno smacco, ma con uno smacco.
1: Perdonatemi, esatto. No, ma sei a meno uno dal quarto posto e a meno tre dal terzo posto. Mm-hmm. Con due squadre che ti precedono che in questo momento sono in difficoltà. Soprattutto il Milan.
0: Dai, su.
1: Soprattutto il Milan, perché poi la Juventus sappiamo che è de riff o de raffa, ma in realtà il Milan è veramente in grande difficoltà e soprattutto perde degli uomini tra cui soprattutto perde il faro Luka Modric in mezzo al campo. E il Milan io non lo vedo affatto sereno e soprattutto non vedo un Max Allegri affatto
2: ma
1: sereno.
2: Ma zero, secondo me Max Allegri è stato lasciato completamente da solo, secondo me è un mister supportato zero e paradossalmente mi dispiace dirlo perché poi dopo sembra che vada a discapito della partenza di Claudio Ranieri qualche gruppo di curva ha dedicato un
0: giusto,
2: anche uno striscione Fredkin out di quella parte della tifoseria che probabilmente non ha gradito la cacciata tra virgolette di Ranieri, quindi insomma è uno stadio che comunque esprime
0: a dividersi un pochino
2: più che dividersi esprime insomma i suoi pensieri sempre stando comunque vicino alla squadra
1: come
2: che è la cosa che conta,
1: esatto.
2: E soprattutto non c'è nessuno striscione contro Gasperini, eravamo partiti con lo striscione dove Gasperini non si volesse, se vi ricordate, ignorato dalla proprietà, quindi secondo me questo è un messaggio importante che si sta mandando, un equilibrio importante che si è trovato di una squadra che, se avete sentito nel post partita anche le parole di Gianluca Mancini alla domanda appunto su Claudio Ranieri, è rimasto molto equilibrato, ha detto, si è espresso chiaramente con gratitudine verso tutto quello che ha fatto Claudio Ranieri come mister e come dirigente, però è una cosa passata, sembra, no? Sono molto concentrati sul presente e sul futuro sotto la guida comunque di Gasperini, e questo si respira, secondo me si respira. Ho visto anche sotto i miei occhi un Paolo Dybala molto sereno proprio in volto, per come rideva, per come sorrideva. Vedo comunque sia finalmente dei cambi decenti, dove c'è un giusto mix.
1: Abbiamo recuperato degli elementi,
2: quel mix che a me piace, no? Quel mix per il quale, no, quando ne parlavo sono stata criticata, perché io sono ancora fan di una Roma che non si debba snaturare completamente, sono sincera, perché secondo me la cosa che manca alla Roma, con Andrea facemmo il giochino di vedere ma chi è rimasto della Roma da quando vincemmo la Conference, nessuno tranne tre elementi storico, praticamente. E chiaramente secondo me l'unione e il conoscersi è un plus in una squadra, no? Quindi questa mega rivoluzione della quale si parla, secondo me, poi dopo consiste solo nel trovare quattro elementi importanti, consoni, idonei. E ieri, quando tu puoi far entrare comunque un Paolo Dybala in corso di partita, ci metto dentro anche uno Stefano Sciarawi nel corso di partita, mischiati comunque a giovani come Ghilardi, come Zielkowski, che a me piacciono tantissimo, mettici dentro anche un Robinho Vass che probabilmente andrà in prestito a farsi la sua esperienza, secondo me questo è la giusta quadra.
0: Io dico una cosa,
2: poi mettiamoci, scusa Andro, ho finito, che era anche la Fiorentina, una Fiorentina che comunque non aveva Moise Kean, che comunque era priva di alcuni elementi importanti e soprattutto priva di mordente, perché poi alla fine la Fiorentina, tolta la rivalsa personale verso la Roma, e speravo che gliene avessimo fatti sette, io che gliene avremmo fatti sette.
1: A un certo momento ci ho sperato.
2: Ieri ci ho sperato pure io, non 7-1 ma 7-0, chiaramente. Non ha obiettivi particolari, quindi sicuramente
0: no, si dovrà giocare tutto con la Juventus, dai, lo sappiamo, esatto. Juventus-Fiorentina, la Fiorentina secondo me non giocherà con questo appito. Io sono molto contento di una cosa, ragazzi, delle parole a fine partita di Gasperini, perché se vi ricordate insomma nelle scorse trasmissioni io ho detto proprio questo qua, dicendo che era stato travisato da alcuni, ovviamente da chi non comprende benissimo la lingua italiana, lui ripete per l'ennesima volta e dice: qui si parla tanto che questa squadra è da quinto sesto posto, no? Portatemi giocatori, 3-4 giocatori, poi vedete se sta squadra è da quinto o sesto posto.
1: Vabbè, ma ragazzi,
0: lo ribadisce un'altra volta. Quando io dicevo, guardate, lui non sta dicendo che farà giocare titolare Cristante, Mancini e Pellegrini, pure se gli rinnovano il contratto. Sta dicendo che questa squadra lui la conosce e sa che valore ha. Se gli portate 3-4 giocatori, ci troviamo qualche soddisfazione. Invece no, perché lui vuole rinnovare. Ci hanno fatto le trasmissioni su Twitch, per carità, ne la facevo più a sentire il vomito. Tanti anche altri emittenti hanno fatto proprio a gara per affossarlo, no? Perché lui vuole rinnovare che cosa? Vuole rinnovare Pellegrini, vuole rinnovare Mancini, vuole rinnovare Cristante. Con tutto che lo sapete, perché ragazzi io non mi sono mai nascosto, Io da quando stavo all'altra emittente a questa non ho mai detto una parola buona per Pellegrini, mai una, perché a me non mi piace Pellegrini, proprio non lo posso vedere. Però, ripeto, io non devo allenare la Roma.
1: Esatto.
0: Io non so nessuno per allenare la Roma. Ce l'abbiamo l'allenatore Gasperini. Se Gasperini vuole il rinnovo di Pellegrini, devi rinnovare Pellegrini. Poi, sono certo che lui porti 3-4 giocatori che chiede lui, sta squadra l'ha dimostrato. Perché, Luca, Robby, parliamoci chiaro, se tu sei scarso, non stai lì in alto tutto quel tempo. E la Roma c'è stata,
1: ma vedi,
0: prima del tracollo degli infortuni, come ha detto Robby prima e come hai detto pure tu.
1: Ma non devi convincermi di nulla, perché questa è una comunicazione che si porta avanti da diverso tempo. L'errore è sempre stato quello di non andare a completare questa squadra, di non andare a inserire nella rosa di questa squadra degli elementi importanti e ad hoc per far sì che quei calciatori, no, che anche il sottoscritto ha criticato, debbano necessariamente disputare 50 partite all'anno e farle tutte per forza, anche giocando in condizioni fisiche precarie. Vedi Mancini, fa bene Gasperini a sottolinearlo ieri. Quindi serve fare un mercato all'altezza per colmare il gap, e sono perfettamente d'accordo. I giovani adesso li hai, il nucleo lo hai. Che cosa serve a questa squadra per andare ad aggredire la zona Champions? Non ve parlo di scudetto, la zona Champions. 4-5 giocatori alla Wesley, alla Malen.
0: Sani,
1: e non me venite a dire è troppo facile parlare di Wesley e Malen. No, perché adesso servono questi.
2: No, più che altro di chi vuoi parlare?
1: Ma no, ma...
2: di chi vuoi parlare? Cioè, nel senso, ma che mi sembra,
1: Roberta,
2: che...
1: lo sai chi ti dice sta roba? Chi è sta sul cazzo? Gasperini ti dice questo, punto.
2: Ma infatti ti sto dicendo di chi vuoi parlare, nel senso che comunque sia, Gasperini mi sembra che abbia messo i puntini sulle i su determinati giocatori, tirando le somme, vedendoli tutti i giorni in allenamento, e mi sembra che comunque alla fine i risultati e le prestazioni gli diano ragione. Quindi ad oggi, riprendendo il discorso di Andrea, ce ne andiamo subito in pubblicità. Se Gasperini ritiene opportuno la permanenza di Cristante, di Mancini, mischiata a giocatori come Malen, come Wesley, e non è detto poi, tra l'altro, perché attenzione, si parla anche di cessioni per i ricavi, no? Per questi famosi 100 milioni di ricavi, ne sono rimasti meno perché comunque c'è di dentro il main sponsor,
3: sì, un sacco di cose.
2: Se entriamo in Champions ci sono dei ricavi, ragazzi, quindi attenzione, perché io l'ho detto ieri, non sono così convinta che i Fredkin vogliano cedere sti big. Io non la sento aria di cessioni dei big, sono sincera.
3: Soprattutto ieri tu, Robby, hai detto una cosa giusta, che è passata un po' in sordina, una secondo delle
2: me, tante,
3: quando tu dici il blocco dei rinnovi, che ad oggi ancora non si sa chi rinnova, chi non rinnova. Secondo me stanno aspettando anche il piazzamento finale del campionato.
1: Magari i ragazzi
3: hanno detto, raga, manca ormai un mese, potete aspettare se non avete già preso accordi con altre squadre, perché tanto è questa la verità. Se la Roma arriva in Champions League,
2: guarda, Sharawi era orientato verso il Qatar.
3: Io pure c'ero un pochetto.
1: Ma poi, raga, io ci tengo a specificare una cosa, no?
2: Ratings.
1: Cioè, Mancini e Cristante hanno ancora un anno di contratto. Mancini e Cristante hanno ancora un anno di contratto.
2: Sì. Cioè. Infatti il paradosso era un po' quello. Va bene, continuiamo a parlare dopo la pubblicità. Vai. Un minuto e torniamo.
3: Ciao Fede.

0: che la Roma.
1: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
0: Quelli che la Roma.
1: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.

0: Domenico pensa
1: tanta roba.
2: Oh, Domenico, mo prendi
0: di se
2: allora, mo vedico io che faccio.
0: Mi ha detto bravo. Non no, ti posso credere, mi ha detto bravo dopo una vita. Finalmente! Finalmente te l'ho fatta! Chiama Francesca, chiama! Francesca, è caduto! Ho ricevuto il mio primo bravo! Tutto contento alle medaglie.
2: In realtà Domenica adesso si metterà come la protagonista di Flashdance sulla sedia e si fa cadere l'acqua sulla sedia, così c'è un body con Domenico, c'è il body con i cosi.
0: Ragazzi, mi sono fatto cadere l'acqua, sta andando tutto a fuoco,
2: ragazzi, per la coreografia questo è altro, ho dato fuoco a tutto il mixer, si è legato tutto, non funziona più,
0: sta bruciando tutto,
2: circuito, ma io e i miei scaldamuscoli risolveremo tutto. Grande Dom, adesso me la passi questa cover per favore, perché mi è piaciuta moltissimo. Abbiamo dato il buongiorno ai nostri amici di
1: sì,
2: Twitch, è arrivato anche
1: sì,
2: il nostro Bocconotti che ci scrive: Ronzo Canadocet, da lei ci ha fatto prendere quattro pappine, mi avete preso per un one, no per un eroe, un attimo, vediamo a fine campionato se ne riparlerà delle partite perse a caso, grazie. Noi a fa di che.
1: A me certe volte mi sembra che lui vede l'ora che la Roma va male, oh. È sì, una roba
2: no,
1: allucinante,
2: perché lui no.
1: Ma poi scrive vediamo a fine campionato
2: lui,
1: se ne riparlerà, ma dimmi, ma vedo l'ora
2: lui,
1: che la Roma
2: lui ha le battaglie sue
1: genere.
2: Personali
0: ma
1: le battaglie
0: Massara,
1: personali, ma che
0: Massara.
1: Cazzo servono, ma devi difare Roma, devi difare Gasperini, ma porco Giuda, ma poi scrive una roba del genere,
0: calmo,
1: ma non può scrivere una roba del
2: calmi,
1: genere,
2: state calmi che la Roma ha vinto, state buoni, state buoni, buoni tutti, oddio Demo Morselli, il paro Demo Morselli. Breaking news, dopo lo shout out che ha tirato ieri c'è un interessamento della Roma sul Faina Gangasero, me lo son perso, ho la live questo pomeriggio. Allora ah no, sì, sicuramente nella Kings. Sicuramente,
3: eh sì, penso di sì.
2: Cattirato, me lo so perso.
3: Okay. Ieri, prego. Pure le parole di Massara mi sono piaciute molto in prepartita.
2: Ragazzi, voi siete convinti che Massara
3: sì,
2: vada via?
3: 100%.
2: Ok,
3: 100%. Ieri Gasperini ha rilanciato pure qualche frecciatina, no? A fine partita hai sentito quando dice: se a questa squadra fosse stato aggiunto qualcuno, magari a gennaio avremmo parlato di altri obiettivi. Quindi, sì, io ti dico.
1: Raga, a me mi sembra di risentire quando parla lui. Più o meno, anche se magari con modalità diverse, quello che diceva Mourinho. Siamo là. Tranne nell'ultimo passaggio di Mourinho alla Roma, dove si è prostrato, sbagliando, dove praticamente parlava di che probabilmente avrebbe accettato una Roma di giovani,
3: sì.
1: No? Vi ricordate quando Mourinho negli ultimi mesi
3: sì,
1: cominciava
3: sì,
1: di
3: sì,
1: sta
3: sì,
1: roba?
3: Sì.
1: Ma i primi due anni di Mourinho lui non faceva altro che di sta roba.
2: Sì, sì.
1: Lui all'inizio disse... Sta squadra va migliorata portando che cosa? Alcuni elementi che sono titolari oggi a diventare le alternative.
3: Esatto.
1: Gasperini sta dicendo le stesse cose, ma sono cose che noi diciamo da anni. Sono cose che diciamo da anni.
3: È vero.
2: Allora, intanto c'è Tonino che dice: datte una carbata, piede una camomilla. No, in realtà.
1: Lo dirò molto serenamente.
2: Gli è saltato il grillo a Luca, perché in questo momento in
1: cioè
2: questo
1: stiamo
2: momento...
1: a meno uno dalla Juventus, a meno tre dal Milan, e lui
3: no,
1: deve andare sotto.
3: Non stiamo a pari punti,
1: ah,
3: no,
1: vero. Meno uno dalla Juventus, meno tre dal Milan.
2: Allora, la Roma,
1: ma un tifoso della Roma può scrivere una cosa
2: siamo
1: del
2: calmi
1: genere.
2: Allora,
1: dai, su.
2: Alla Roma servono 9 punti,
1: esatto.
2: Razionalizza e
1: dai,
2: basta, non possiamo sbagliare. Quindi intanto concentriamoci su di noi, perché basterà anche solo un pareggio poi per magari andare di nuovo a spegnere l'entusiasmo. Questo entusiasmo di oggi
3: sì.
2: È quello di cui io parlavo qualche settimana fa, se ti ricordi, guardavamo insieme, no? Le partite
3: esatto.
2: Di campionato. E parlavo sempre chiaramente di Como e Juve, perché sono le nostre dirette concorrenti, e si parlava del famoso carro del Daje Roma Daje, da dove erano scesi molti e sui quali in una mattinata come questa probabilmente tanti vogliono risalire, no?
3: Uh-huh. Noi non siamo mai scesi su questo, da questo
2: noi non
3: carro,
2: siamo mai scesi
3: dire?
2: Da questo carro, e Gasperini ha sempre detto che si sarebbe visto alla fine, poi dopo il risultato, e ieri chiudendo la trasmissione ha detto: ma Gasperini con l'Atalanta anche l'anno scorso purtroppo contro di noi, in una delle ultime giornate di campionato, conferma l'entrata in Champions dell'Atalanta, quindi non potrebbe succedere lo stesso con noi, ora che comunque la rosa è recuperata, no? In linea di massima, ieri abbiamo visto riscaldarsi anche Angelino.
3: Rientrerà pure Dobbic, no?
2: E rientra anche che... Dobbic, ha avuto il via libera comunque.
3: La convocazione col Parma addirittura. No,
2: io ti direi intanto calmo Dobbic, che stai seduto in panchina, calmo, poi ti riscaldi così, e devo dire che insomma
3: pure
2: ieri guardando anche
3: rientrare.
2: Sì, al bancone, perché era finito, l'hanno riordinato il Beli col ghiaccio, lo serviranno.
0: La sceglieva a Pocorno,
2: esatto.
0: Ci mancava.
2: No, però ieri anche, no, quando parlavamo della probabile formazione che dava, esatto, tra l'altro Dybala in partente come titolare, abbiamo detto cosa? Meno, magari se avessimo avuto sempre questa formazione, anche andando a guardare la panchina, comunque non era una panchina così accia, salvo qualche elemento, se hai tutti i titolari.
3: Giusto,
2: comunque
3: la zona
2: a disposizione
3: offensiva perdeva, esatto, di qualità, perché comunque abbiamo fuori Pellegrini, abbiamo fuori Dobbic, fuori Ferguson, fuori Saragozza, quindi ti rimaneva all'effettivo Venturino, Vaz e Sharawi, cioè due giovani e uno un po' più datato che sicuramente, sì, può far bene, però ti manca, diciamo la verità, il sostituto vero di Malen ti manca.
2: Ma sì, no, ma infatti quando si parla di innesti da fare, qui si parla, secondo me, è l'attacco, prendere qualcun altro lì davanti, certo, della caratura di Malen lì davanti, un centrocampista cortesemente, e poi abbiamo parlato di comunque di esterni, o uno o due, cioè questi sono la difesa, anche con Ghilardi, con Zielkowski. A me piace Zielkowski, ragazzi, non posso negarlo. Io feci una storia dicendo occhio che Zielkowski diventa il nuovo Hausen, e poi ci mangiamo le mani.
3: Per me è troppo secco ad oggi.
2: Sì, sì, è troppo secco, va bene, però se tu, a parte, mi dite perché Pisilli è diventato Paolo Dybala, che da lontano sembra lui.
3: Sì,
2: cioè ieri a un certo punto stavamo che guardavamo battere il calcio d'angolo, dico, ma sta batte di destro Paolo? Ah no, Pisilli. Perché
3: possiamo dirlo?
2: Ragazzi,
1: calciati veramente bene,
3: come calcia Piso.
2: Come calcia Piso. E tra l'altro ha vinto chiaramente il player of the match, perché se l'è meritato tutto. Si respirava aria di gruppo ieri.
3: Vero.
2: Allo stadio mi è piaciuta questa cosa, nonostante Gasperini fosse molto infervorato lì sulla linea della panchina, dell'area limitrofa alla panchina, e ci sta. E è stata una Roma ieri fantastica. Forse ci siamo pure troppo rilassati allo stadio, a un certo punto ci siamo guardati e abbiamo detto, ma
3: che sta succede?
2: Che sta linearità, nessun colpo di scena, nessuna cavolata, mai paura di perdere.
3: Esatto.
2: Che scemo.
3: Dov'è Bugo? Che succede? Dov'è Bugo?
2: Cosa è successo?
3: E chiaramente,
2: insomma, c'è sicuramente, per riprendere il messaggio di Tonino, se non ci dovesse essere poi la qualificazione in Champions, per quanto ce l'ha ripetuto Gasperini un sacco di volte che non fosse una richiesta della proprietà, comunque un minimo di rimorso c'è per un percorso che avevi in mano e te la sei andata a giocare.
3: Però,
2: malissimo, no?
3: Una cosa, no, perché comunque sia, Tonino prima ha scritto, poi vedremo a fine campionato se quelle parti.
2: Vabbè, quella
3: veteranno.
2: È una lotta personale che fa saltare i nervi a Luca, e anche
3: tempo,
2: a me, no, oggi la trovo, no, scusami, un pochino... cioè le lotte personali sono diverse dal pensiero, no? Sembra che quasi uno debba dire, se non andiamo in Champions, c'ho ragione io su Gasperini, l'entrata in Champions o meno non c'entra niente.
3: Ma no, ma perché
2: Gasperini,
3: ragazzi,
2: cioè,
3: parliamoci chiaro, uno deve guardare il percorso della Roma fino a un certo punto è stato buono, poi appena hai avuto infortuni e ti sei ritrovato a giocare con Venturino o con Baldanzi o con Vaz o con giocatori che comunque sia non stavano in forma, hai perso un mese sia Elanaoui che allo stesso tempo te si fa male con E. Raga, tocca dirle queste cose, tocca essere onesti.
1: Ma infatti l'abbiamo sempre detto.
3: Poi ognuno può giustamente avere la propria idea e sicuramente qualcosa ha sbagliato Gasperini.
1: Ma chi è che
3: però
1: non sbaglia? Ma perché Allegri
3: non
1: ha fatto tutto giusto col Milan?
3: Esatto, qui volevo arrivare.
1: Spalletti ha fatto tutto.
3: Qui, bravo.
1: Cioè, ragazzi, di che stiamo a parlare? Di cosa? Conte ha fatto tutto bene con il Napoli? Non,
2: no,
1: mi sembra proprio.
2: Quest'anno? Uno sfacello.
1: Qual è l'allenatore che ha fatto bene quest'anno? Ditemi, a parte Fabregas.
3: Allora, io vi dico, ti direi che ha fatto
2: il
1: minimo sindacato.
2: Allora, Chivu, l'abbiamo detto ieri,
3: Diretto.
2: Allora, Chivu ha fatto il mister. tutto acchittato, squadra acchittata, società acchittata, pensieri zero, perché comunque è mega supportato, questo è Chievo. Milan per me è uno dei grandi assenti di questo campionato, aveva una partita a settimana, esatto. Sono stati spesi dei soldi, sicuramente era un Milan carente sulle fasce, però voglio dire ha fatto delle cadute devastanti, dai. E tra l'altro in panchina c'è un certo Allegri, perché appunto. Dobbiamo pure fare pace col cervello, il mister appunto, conta bravo. O il mister non conta, bravo. Perché mi sembra che noi tante volte abbiamo detto se avessimo avuto Ranieri prima, sì, con sì. Juric, quindi voglio dire gli elementi erano quelli, il cambio in panchina ha portato un cambio anche di prestazioni in campo. La Juventus a partire con Tudor forse è quella che ha avuto diciamo lo slancio nel momento in cui è arrivato Spalletti,
3: sì, che pure lì, se anche poi se hanno avuto, che è cambiata drasticamente,
2: hanno avuto,
3: insomma.
2: Diciamo che anche la Juventus è stata aiutata dalle cadute delle altre.
3: Capito,
2: il Napoli per quanto mi riguarda è stato un tracollo totale, totale, con investimenti sbagliati, Lucca 40 milioni spedito altrove, Lang se n'è andato in Turchia, Lukaku l'ha voluto tanto sbaglio. Conte per questa bella liaison, Lukaku gliene può fregare di meno, se ne è rimasto dove stava a curarsi e ha creato problemi, è stato comunque assente, per carità si è fatto male, però ha portato comunque scompiglio che è tipico di Lukaku. Un Conte che piangeva perché avesse troppi giocatori, sicuramente il Napoli anche è stato minato da degli infortuni, inutile negarlo, ma il Napoli ragazzi non si è fatto neanche i playoff dei Champions, cioè il Napoli è arrivato 26esimo.
3: Sì,
2: su 30 c'è una roba, una catastrofe, ragazzi. Non mi sembra che ci avesse gli assenti
1: ha
2: il Napoli.
1: Preso 6 gol in casa.
2: Aspetta, parlando anche dell'Inter, è uscito fuori col Bodo dalla Champions, appunto, ragazzi.
1: Appunto.
2: Quindi è stato un campionato comunque.
1: Appunto.
2: E un percorso europeo anomalo. Ora noi dobbiamo intanto fare il nostro. In più dobbiamo purtroppo guardarci la finale di Coppa Italia. Perché per quanto noi andiamo a stare almeno al quinto posto e non ci toccherebbe la cosa, è chiaro che comunque a questo punto se bisogna sperare che qualcuno vinca la Coppa Italia, che sia l'Inter,
1: certo.
2: Al primo anno di gestione di Chievo, Inter e Tricolore comunque sarebbero un buon traguardo per Chievo. Fabregas poi viene criticato tanto, no? Ma Fabregas comunque ha fatto un percorso velocissimo, ottimale, con dei giocatori che comunque hanno dei nomi, a parte qualcuno, pressoché sconosciuti.
3: Sì, però comunque come hai detto tu, il Fabregas e Carcomo gli hanno spesi i soldini.
1: Sì, hanno spesi i soldini, ma lui comunque
2: sì, però
1: ha
2: pure
1: messo
2: a Napoli
1: in piedi un progetto,
2: spesi i soldini.
1: Ha messo in piedi un progetto sensato, programmato bene, che parte dalla Serie B, perché la programmazione del Como parte dall'anno di Serie B con le idee ben chiare. Lui è un allenatore valido, che in quell'ambiente, senza grosse pressioni, sta facendo sicuramente bene, dove fa il padre padrone, perché Fabregas gestisce tutto, e parliamoci chiaro perché quello è, parla sempre solo lui, sempre, sia se deve lamentarsi, sia se deve dire cose buone, cose belle, quante interviste viste, ricerca dei giocatori, sistemi di gioco, l'idea del Como a livello societario, ha sempre parlato solo ed esclusivamente lui, e Fabregas a Como sta facendo un pochino quello che a Bergamo ha fatto Gasperini. Ora, anche se in piccolo, ma quello sta facendo, ok? Senza nessun tipo di pressione addosso. Vedremo poi Fabregas in altri titoli, però quest'anno, così come lo scorso anno, così come due anni fa, ha fatto veramente un ottimo lavoro.
3: Sì, assolutamente.
1: Detto questo, ad oggi la Roma, a 3 giornate dal termine, al netto poi di un'eliminazione in Coppa Italia e un'eliminazione in Europa League col Bologna, cocenti, ok, ne abbiamo parlato, commentato, siamo rimasti male, fallimento sotto quel punto di vista per l'eliminazione in Coppa Italia, senza ombra di dubbio, così come ha fallito il Milan quando è stato eliminato dalla Lazio. Così come quella partita persa contro il Bologna in Coppa Italia, al netto di tante assenze, ricordiamocelo, con Manu Koné che esce dopo 6 minuti, nella squadra decimata, che stava veramente a pezzi. In campionato la Roma sta facendo un buonissimo percorso. 20 vittorie in campionato, ok? Un punto in meno della Juventus e 3 punti in meno del Milan, terzo in classifica. Se una squadra a 3 giornate dal termine si trova a 3 punti dal terzo posto, non possiamo parlare di un percorso sbagliato.
2: No,
1: è un percorso buonissimo.
2: Come no?
1: Un percorso che sarebbe stato deludente è il percorso che fa il Bologna. È il dell'Atalanta. L'Atalanta si trova a 55 punti, a 10 punti dal quarto posto. Quello è un percorso, no?
2: L'Atalanta
3: sì.
2: Si è suicidata.
3: Guarda,
2: esatto.
3: Volevo rispondere, se mi date il per Mons, a Gangasero 65 che ci scrive: non siamo a un punto dalla Juve. Non siamo a un punto dalla Juve. Verdenelli, se contassero i muscoli, Baschirotto giocherebbe al posto di Van Dijk al Liverpool. No, no, ma perché Van Dijk è secco? E Ziolkowski è forte fisicamente e messo bene, ma non è proprio vero, perché comunque sia Ziolkowski adesso. Beh, allora, ti dico che è alto 1,94 m, pesa 76 kg.
2: Allora, allora aspetta,
3: il discorso per concludere, sì, è che quando tu arrivi poi a giocare a certi livelli e trovi davanti giocatori come Haaland, se lui pesa 20 kg più di te, ragazzi, parliamoci chiaro, può essere forte quanto te pare, te dà una spallata e te butta per terra.
2: Sì, sì, quello sì, no, ma infatti la fisicità...
3: Nel calcio che conta devi essere affisicato. Questa
2: sì,
3: la
2: sì, oggi la
3: non
2: fisicità comunque conta.
3: Non trovi difensori di grandi squadre secchi, non li trovi. Guarda i difensori dell'Inter.
1: No, sono tutti quanti
3: Bissek
1: strutturati.
3: È gigante. Acerbi è sempre stato gigante. De Vrij, gigante. Akanji, gigante. Bastoni è gigante, guarda quelli del Manchester City,
1: ma
3: tutti
1: sì,
3: giganti,
1: ragazzi, ma
3: quando
1: sì,
3: fai il difensore devi andare a giocare contro attaccanti possenti e devi averci il fisico, c'è poco da fare. Ziolkowski ha qualità, assolutamente sì, ma a livello di fisico secondo me deve mettere muscolo ancora,
2: sì,
3: cioè,
2: sì,
3: ancora
2: deve,
3: ragazzo,
2: deve crescere,
3: ma non è che è una critica per ragazzo, cioè,
2: no,
3: sia chiaro,
2: no,
3: no,
2: stavo dicendo che poi ci sono, infatti ho aperto la scheda di Tammy Abraham che anche lui, no,
3: sì,
2: visivamente
3: sembrava, sì, lui chiamava l'airone,
2: esatto, comunque un metro e novanta sbagliato, perché è di più, è 1,90, di più di 1,90 lui, e sarà 1,93 se non qualcosina di più.
3: Io mi ricordavo 1,92,
2: 93, una roba del genere, comunque 82 kg pure lui, non è che è proprio,
3: no, perché è mega fatto strano, poi come c'ha un fisico strano,
2: diciamo che è longilineo, è per quello che l'ho aperto, perché anche Ziolkowski ha questa, è veramente,
3: sì, vabbè, lui è alto dai,
2: assolutamente va strutturato, però io ti dico che come interventi, per quello che gli ho visto fare anche gli all'Allianz in un contesto comunque difficile,
3: era partito
2: perché,
3: bene poi all'Allianz,
2: no, è bello tosto, è bello tosto, non ha paura, cioè va là,
3: no,
2: e
3: sì,
2: te lo ricordi,
3: sì,
2: come era partito anche con l'Inter quando ha messo in mutande più esposito.
3: Io non sto dicendo quello, io sto dicendo di mettere su qualche chilo a livello muscolare,
2: sì, sì, ma quello è il lavoro dopo che devono fare,
3: che magari perdere qualche contrasto di fisico, e questa è la verità, non è che è una cattiveria verso il ragazzo, sto dicendo no, Dani ha detto se una no, detto semplicemente te mette su qualche chilo, ma non è che è una vergogna.
2: No, no, ma io dicevo la difesa, per così, cioè così com'è, io la terrei,
3: sì,
2: se fosse possibile,
3: blocco,
2: a me piace moltissimo.
3: Tutti.
2: Sono le 10, io anche possiamo dire che noi, forse Luca non lo sa, noi abbiamo parlato tante volte di Mario Hermoso.
3: Sì,
2: e una volta Andrea non mi è uscito. Che cosa si è uscito?
3: Il punto, avevo detto.
2: Sì, il punto. No, io ti ho detto il punto Hermoso perché. Ah, no, perché io ho detto sembra un putto con quei capelli. Perché a me non piacevano i capelli, okay, di Mario Hermoso, una roba, okay, inguardabile per me. E tra l'altro a un certo punto si è anche un po' tinto, perché
3: sì,
2: lui è brizzolato. C'è una roba proprio, dico, ma chi l'ha consigliato a questo? Fate qualcosa. Io facevo te lo magico altri capelli. Sembra un putto. Un giorno Andrea se ne è uscito il putto. Quindi l'abbiamo fatto diventare il pastore sardo con le pecore. Abbiamo fatto una cosa con l'intelligenza artificiale. Ma adesso possiamo dire che grazie ai miei consigli,
3: ah,
2: che mi ha sentito,
3: certo,
2: chi è che
3: ha creduto dal giorno 1 ad Hermoso?
2: No, allora, no, io lui è sempre stato un figo, ma con quei capelli
1: a livello
2: estetico, no, noi parlavamo, ma che ci frega, parlavamo esteticamente, però adesso ci avete fatto
1: non me ne frega
2: infatti ieri Paolo Dybala rideva, anche perché Mario Hermoso era inquadrato sul maxi schermo dell'Olimpico e stava lì sotto la Tevere con questi capelli bagnati indietro, che mo si fa, è cambiato totalmente, perché è passato da sembrare il putto a sembrare uno di quelli che ti fanno gli striptease, dai ragazzi, è diventato un sex symbol, esatto, tutto tatuato, questi... e Paolo Dybala rideva perché lui era inquadrato sul maxi schermo e sembrava veramente uno di quelli che fanno gli spettacoli,
3: è
2: cambiato drasticamente. Il capello conta, andiamo
3: capello
2: ad ascoltare
3: conta,
2: anche i piedi soprattutto, e che piedi e che testa, Marietto Hermoso,
3: va.
2: Vedi che erano i ricci che non gli facevano fai gol di testa,
3: con i ricci è un capriccio, no?
2: Gli deviamo la traiettoria,
3: capriccio.
4: Quelli che la Roma
5: sul Centro Suono Sport
6: sono le 10:02.
5: Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Delitto di Garlasco, oggi è il giorno delle gemelle K, cugine di Chiara Poggi, che a Milano vengono ascoltate come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine della Procura di Pavia. Domani sarà la volta, sempre come testimone del fratello Marco, fissato anche l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato e accusato dai PM di aver ucciso da solo Chiara Poggi. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui il ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza, chiariscono: era una barista, non era Chiara. Siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. Arresti e fermi almeno 14 a Bari nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato nel capoluogo pugliese il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne, ucciso lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati. I fatti di sangue contestati sarebbero proprio riconducibili alla guerra tra i due clan. Il controllo dello stretto di Hormuz al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, gli USA proclamano il successo dell'operazione Project Freedom con la riapertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate ed un primo mercantile avrebbe superato il blocco di Hormuz, scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 caccia torpedinieri americani. Tensione anche tra Iran ed Emirati Arabi per i 4 missili cruise iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, il 4 è caduto in mare. Le autorità degli Emirati Arabi parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano: non era nostra intenzione colpirvi. L'amministrazione Trump intanto afferma di avere il pieno controllo sul passaggio che definisce aperto. Teheran replica: nessuna nave commerciale ha attraversato il Golfo. In questo quadro il prezzo del petrolio continua a salire e la navigazione nell'area è sempre più precaria. Questa mattina a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, vengono celebrati i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Attese migliaia di persone, presenti tra gli altri Fabio Fazio e Gianni Morandi, oltre a Bebe Bio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Il rito funebre sarà officiato da Don Marco Pozza, cappellano del carcere e amico di lunga data del campione paralimpico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Meteo. Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana. In Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro, tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
9: Temporaneamente chiuso per un albero caduto il tratto di via Beniamino Franklin tra via Giovanni Battista Bodoni e via Giovanni Branca. Prestare attenzione. Proseguiranno fino al 13 maggio i lavori con riduzione di carreggiata sulla via Portuense in prossimità dell'incrocio con via Senorbi. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Proseguono i lavori all'incrocio tra viale Palmiro Togliatti e via Prenestina. Deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione. In programma per le 10 di questa mattina una manifestazione con corteo. Partenza da Piazza della Bocca della Verità per raggiungere Piazza del Campidoglio, percorrendo via Luigi Petroselli e via del Teatro Marcello. Previste chiusure e deviazioni al passaggio del corteo. Termine manifestazione previsto per le 13. Al Palaeur questa sera concerto di Elisa. Possibili rallentamenti nell'area circostante già dal pomeriggio. Il Palazzo dello Sport è raggiungibile anche con la linea B della metropolitana direzione Laurentina, confermata Eur Palasport. Disponibili anche diverse linee di autobus. Maggiori informazioni su queste e altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it.
10: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
12: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
13: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Troverò io la marmotta.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
17: Il re è tornato.
13: Senti ogni nota.
15: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
13: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Quelli che la Roma.
19: Quelli che la Roma.
20: Quelli che la Roma.

0: Sport 101.5, quelli che è la Roma dalle ore 9 alle ore 12. Allora, questa canzone lo devo dire,
1: vai.
0: Non l'ho scelta io, okay. Però l'ho voluta mettere io, okay. Poi ci è stata consigliata da una nostra amica che ci sta ascoltando.
1: Che carina,
0: la salutiamo, Federica.
2: Che salutiamo,
1: romantica,
2: ciao Federica.
0: Buongiorno. Che ci sta ascoltando dal lavoro con le cuffiette.
2: Che grande. Poi questa è una cover
0: davanti al computer.
2: Che è la canzone originale di Pino Daniele.
0: Di Pino Daniele, sì.
2: Rivisitata da Holly.
0: Però è bella, mi piace.
2: Ah, no,
0: molto,
2: carina, carina.
0: Ti piace Holly?
2: In chiave estiva, diciamo.
1: Piace.
0: Ti piace a livello fisico o a livello di cantante?
1: No, a livello di cantante.
0: Ok, no, perché
1: a livello estetico.
0: Io dopo, non mi ricordo che dove l'avevo visto.
1: Insomma, sì, l'intervista dice fatico a tenere un pezzo di me. Quale pezzo di lei vuole tenere?
0: No, ho fatto una storia su Instagram dicendo io, ok, a me piace molto il cantante.
2: Ah, non ricordo, è vero.
0: Mi piace tantissimo quando canta, però io non capisco come si possa dire che è un figo, ok? Tu non puoi capire gente che non mi ha mai scritto in vita. Ma proprio manco se ho detto sono diventato miliardario, mi è morto un parente, manco le condoglianze. Appena ho scritto The Holly. Ma come fai a dirlo? Sei solo invidioso? Lui è un figo di qua e di là.
1: Ma no, che figo, ragazzi.
0: Dai, pare,
1: è figo perché ha la famosa aura,
0: brava,
1: della fama.
0: Pare un po' un troll.
1: Se altezza è mezza bellezza, la fama è altrettanto, ragazzi.
0: Dai.
1: Dobbiamo recuperare un bel po' di messaggi arrivati al nostro numero WhatsApp 393-000-1015. Anche arrivati, attenzione, ovviamente su Twitch.
0: Volano frecciatine qua.
1: Ecco,
0: il nostro Luca Ferri.
1: Mo arriviamo, mo leggo tutto. State calmi, ma vogliamo sentirci un attimo i gol, così,
0: vai,
1: che
0: così,
1: dici, ce l'abbiamo Domi?
0: Io adesso non l'avevo messo,
1: adesso
0: devi fare
1: questa cosa, veramente un abbassato.
0: Ma mi devi rompere sempre le palle, ma mai fatti i complimenti?
2: Ma ci abbiamo anche dei vocali
1: sì,
2: da
1: io
2: ascoltare.
1: Sì, è una cosa alla volta, che vogliamo fare, prima vocali e dopo i gol? Prima i vocali, allora andiamo intanto a recuperare messaggio da Embaghi che dice Gasperini nel post partita in conferenza, mi dà fastidio pensare che questo gruppo sia considerato da quinto posto, per me non va smantellato, me copia dai,
0: a
1: Gasperini
0: voi.
1: Me copia dai, non va smantellato per prendere non si sa chi, dai. Mi sa copiare, dai. Se devo lavorare,
0: comics,
1: devo lavorare con le mie idee. Se devo lavorare con le idee degli altri, meglio che mi trovi un altro posto, ragazzi. La tocca pianissimo il nostro Gasper.
0: Sì.
1: Quanto mi piace. Ma sai chi mi ricorda Gasperini?
0: Chi?
1: Me. Allora non si tiene in cece
0: umile,
1: un bocca.
0: Umile, veramente umile. Roberto è sempre
1: no, che non si tiene in cece un bocca. Andiamo a sentire che ci dice il nostro Alessione di Piazza Vescovio.
0: Buongiorno Alessione di Piazza.
3: Quando vi dico che se c'è un Dio la Roma va in Champions, vi dico che dai Roma, e adesso se c'è un Dio aspettiamo il cadavere del cinese che passa sul fiume. Una tra Juve e Milan che ci lascerà il passo per la Champions. Forza Roma, Alessio Piazza Vescovio.
1: La pazienza dei cinesi nell'attendere il cadavere.
2: Ah, capito.
1: Fiume.
0: No, ho capito.
1: Attendiamo.
0: Una
1: diatriba tra lezioni cinesi.
0: Perché?
1: Allora, sentiamo anche un vocale di 158 finale,
0: Rodolfo.
1: Che è il nostro Rodolfo.
0: Buongiorno ragazzi.
4: Ciao, buongiorno ragazzi, sono Rodolfo.
1: Una voce d'altri tempi.
4: Felicissimo per la partita di ieri sera, ma soprattutto la certezza che abbiamo un grande uomo, ma soprattutto un grandissimo allenatore. E soprattutto perché ho visto proprio ieri sera, ho avuto la conferma, di come riesce a far giocare bene i ragazzi, cioè tirandogli fuori proprio il meglio. Un esempio su tutti, secondo me, per come lo vedo giocare nella Roma sugli ultimi tempi, è Pisilli. Grandissima prestazione di Pisilli, ma soprattutto per come riesce a prendere in mano la squadra, come lo fa partire da dietro per iniziare l'azione. Bravo Gasper, bravo Gasper. Ragazzi, sempre forza Roma.
1: Che bello che sei Rodolfo,
0: bello,
1: ragazzi.
0: Sempre, mandaci più audio, dai.
1: Sì.
2: Ci piace ascoltarti.
1: Sembra un po' a qualcosa anche della voce di Corrado. Te le ricordi che...
0: Corrado,
2: come no, certo.
0: Quella della corrida.
1: Sì, sì, faceva anche... No, quanto mi piaceva il pranzo è servito. Dai, era quella.
2: Era quella, era quella.
1: Che bello che era.
2: Ero piccolo.
1: Mi sono sbloccata da solo, ricordo, ma faccio tutto da sola, ma cante, ma sono. Allora, quando davanti alla Fiorentina tutti sembrano fenomeni, la Roma ha una buonissima base di panchinari, poi servono i

0: Quindi noi speriamo nel Torino contro la Juventus, Everton in Europa League e Roma in Champions. Sarebbe un bel successo per Fredkin,
1: sarebbe un gran bel successo. Io non dico solo il Torino all'ultima. Esatto. Per me domenica prossima a Lecce non sa la porta.
2: Allora adesso però vi dico una cosa, posso dirvela? Ve la dico? Ve la posso
0: dire?
2: Dicela,
0: c'è pure Milan-Atalanta.
2: Vi dico una cosa, ad oggi, cioè, allora, miro del kick, credo che ieri la Lazio ha vinto con la Cremonese.
1: Eh sì.
2: Però... adesso vi racconto una cosa che io non la sapevo, quindi devo dare i meriti a chi l'ha detta, che è Criscitiello.
1: Ah, già ho capito.
2: E non è una cosa, non è una cosa.
1: Occhio.
2: No, la verità. No, io non sto facendo le azioni in quel contesto. Io sto dicendo,
1: grave quello
2: io sto
1: che ha
2: dicendo
1: detto,
2: però non è grave, non è grave, è la verità. Uno
0: mi sono persa.
2: A pensare male se fa peccato, però quante
1: volte
2: abbiamo pensato male.
1: Ma sei passibile
2: di
1: denuncia di una roba del
2: genere. No, perché lui giustamente dice occhio che comunque sia la Cremonese deve riscattare Pagliero da
1: 5 milioni.
2: L'Udinese per 5 milioni d'euro.
0: Okay.
2: E a breve ci sarà Udinese-Cremonese. Poi adesso la prossima è Pisa-Cremonese, se non erro. E poi ci sarà Cremonese o il contrario, Udinese-Cremonese.
1: No, no, cioè Cremonese. La prossima è Pisa-Cremonese.
2: E poi ci sarà sta partita Udinese-Cremonese. Quindi,
1: pensa che è l'ultima Udinese-Cremonese.
2: No, l'ultima è Cremonese-Como, te lo posso garantire.
0: Sì.
2: Quindi lui giustamente ha detto, occhio perché comunque sia... 5 milioni d'euro se la Cremonese si salva e rimane in Serie A.
0: Ok.
2: Quindi lui ha dato, non per scontato, però ha lasciato intendere, perché mi sembra stesse parlando con Damiani
1: del presidente del Lecce, con Stichi Damiani.
2: Lecce. Quindi gli ha fatto capire, occhio che qua la partita paradossalmente può costare 5 milioni d'euro all'Udinese.
0: Ah, se quindi dici,
2: esatto,
0: okay.
2: Perché se manda in Serie B quei soldi non sono automatici, capito?
0: Okay.
2: Invece qualora la Cremonese si salvasse... sono diventati automatici. In caso di salvezza l'Udinese vende automaticamente Pagliero alla Cremonese per 5 milioni d'euro.
0: Vabbè.
2: E questa cosa non è da escludere. Però certo, ieri la Lazio ha vinto una partita totalmente inutile. Se potevano fare i cazzi loro, no? Possiamo dirlo?
0: Lo so, però... quindi...
2: abilità classifica, a chi gli serviva?
0: Alla Lazio?
2: A nulla.
0: Dipende, perché tipo la Lazio, se guardi la classifica, scusa, quanto si passa?
1: A meno 4
0: con l'Atalanta.
2: È possibile che
0: l'Atalanta c'è il Milan alla prossima.
2: Io penso che tutto lo meriti andare in Serie B a un certo punto, perché tu in casa, con una squadra che non c'ha più nulla da chiedere al campionato, io me la so vista ieri la partita della Cremonese con la Lazio, no?
1: Sì, sì.
2: Cioè tu non puoi entrare con quell'atteggiamento. Fai un buon primo tempo... poi sparisci dal campo, cioè non è proprio ammissibile.
0: No, però tu dici che la Lazio comunque, sì, a parte il fatto che è arrivata in finale di Coppa Italia e già per come si erano messe le cose, secondo me mentalmente stanno bene.
1: Come no?
0: Comunque sta a 4 punti dall'Atalanta, l'Atalanta la prossima al Milan.
2: A Milano.
0: E la Lazio all'Inter, che è già campione d'Italia, che scenderà, penso, non lo so.
2: Se fanno una settimana
0: gioca
2: a Roma. L'Inter si fa una settimana,
1: certo,
2: a Roma.
1: Una settimana a Roma.
0: Una settimana a Roma dove si incontreranno per due volte nella stessa settimana. Quindi vediamo se l'Inter chi utilizzerà in campionato, visto
2: quello
0: che è già vinto, e chi utilizzerà in Coppa Italia.
2: Ma la stessa Lazio pure.
1: È un bel maggio questo lavorativo.
0: No, è la stessa Lazio chiaramente, quindi vedremo che partita sarà. So Lazio-Inter,
1: sì, sì, sì,
0: all'Olimpico,
1: sì,
0: della
1: prossima. Sì, perché c'è il sabato pomeriggio, c'è Lazio-Inter, alle 18, giusto?
0: Sì,
1: c'è,
0: esatto,
1: sabato pomeriggio.
0: Sì, sì.
1: E poi mercoledì prossimo c'è la finale di Coppa Italia, giusto?
0: Esatto.
1: Nel mentre ci sono gli internazionali del tennis.
0: Sì, la finale degli internazionali mentre ci sarà il derby. Più,
1: esatto.
0: No, cioè subito dopo.
1: Sì, sì,
0: perché il derby,
1: lavoro,
0: anche
1: infatti,
0: se non ancora confermato al 100%, è mezzogiorno e mezzo. È mezzogiorno e mezzo. E alle 15 poi ci sarà la finale agli internazionali.
2: Parlato,
0: che meraviglia.
2: Ha parlato sia Sarri ieri che Gasperini, eh?
0: Sì,
1: Sarri ha visto.
2: Sarri ha detto che io do anche ragione, perché
1: c'ha
2: comunque
1: ragione,
2: Sarri,
1: dai,
2: dice: l'orario del derby è un insulto a Roma, al club e ai tifosi, qualcuno deve pagare. E poi hanno fatto la stessa domanda, gli hanno fatta a fine partita a Gasperini, che ha detto: Sarri ha detto che il derby alle 12:30 è un insulto e che non farà interviste per proteste. E lui risponde: patisce il caldo, gli risponde Gasperini, dice: magari piove, nessuno è felice di giocare alle 12:30, ma mi hanno spiegato che non ci sono altri orari disponibili, state tranquilli, Maurizio verrà. Questo dice, insomma.
1: Okay. Cioè,
2: possiamo dire una cosa? Io penso che Sarri molte volte fa delle polemiche veramente inutili.
1: Vabbè, ma lui è così.
2: Allora, che il calcio a mezzogiorno e mezza non sia bello, siamo tutti d'accordo, perché fa veramente schifo, però... anche grazie a mezzogiorno e 30 che ti pagano stipendio poi,
1: no, certo,
2: a fine anno, a fine mese, capite? È tutta una catena.
1: Ma certo che è tutta,
2: no,
1: una
2: quando
1: catena.
2: Quando i giocatori si lamentano e ti dicono giochiamo troppe partite durante l'anno, verissimo, avete pienamente ragione. Allora, quando vai a chiedere il rinnovo, non gli chiede 2 milioni d'euro in più, chiedigli 1 milione d'euro in meno, perché se giochi troppo cerca di abbassare le partite in questo contesto. Invece no, loro ti pagano tanto perché ci sono più

0: a livello economico, ovviamente merchandising, a livello di diritti TV, e questa è la verità. Quindi sì, mi fanno ridere, certo, quelli che incastri. Si lamentano.
1: Lui, diciamo, che fa pure una polemica riguardo il fatto che si sa da tempo che la finale degli internazionali ci sarà in quel giorno lì, quindi chi sta diciamo a capo della
0: qual è l'orario che voleva sapere?
1: No, ma lui dice proprio che dovevano fare in modo che la partita non coincidesse con il giorno della finale degli internazionali.
0: E qua la vuoi fare del lunedì?
1: Probabilmente sì.
2: Sì.
0: Perché sabato non te possiamo far giocare,
1: magari
0: perché
1: del
0: tu
1: lunedì
0: c'hai la Coppa Italia, la finale,
1: capito.
0: Quindi avresti rotto le palle.
1: Certo, magari te diceva del lunedì sera. Capito.
0: Sicuro, vabbè, come lasciamo, tanto quello se lamenta sempre, mi fa ridere, te giuro. È proprio una cosa folle, Sarri. L'unico che si lamenta di fare competizioni europee, l'allenatore proprio sotto punto di vista mediocre.
1: Ma perché lui, allora, lui l'ha sempre detto, no?
0: Cioè,
1: non
0: per me a livello tecnico è uno dei più forti in Serie A.
1: Bravo, infatti questo ti stavo dicendo.
0: Ma mentalità
1: lui ha sempre
0: zero.
1: Detto che lui ama fare l'allenatore per gli allenamenti, manco per
0: capito,
1: le partite.
0: Ma che cazzo vuol dire?
1: Perché a lui gli piace lavorare sul campo, capito? Lui è amante dell'allenamento, allenarsi sul campo. Tutta
0: allora vai
1: a
0: allenare in Serie D.
1: Ha fatto per tanto tempo.
0: E che ci ritornasse, perché se non vuoi fare competizioni europee, c'è una squadra da decimo posto.
1: Ma infatti non sto dicendo che è condivisibile, io sto dicendo qual è il suo pensiero, che poi per carità uno lo rispetta, ma non è che lo condivide.
0: Si rispettano tutti i pensieri tranne quelli di Tonino, mi stai dicendo, caro Luca, eh?
1: Ma quindi, guarda, in
2: esatto,
1: realtà,
2: praticamente
1: in realtà,
2: è quello, esatto.
1: Tanti pensieri di Tonino si rispettano tranne quando mi viene già a dire a tre giorni dalla fine, capito?
0: Ma tu hai letto
1: a fa quella polemica? No, voglio leggere.
2: Lo leggiamo fra un po'. Ma che dovevamo andare? Dobbiamo andare in pubblicità, Domi?
0: Sono 10 minuti che voglio
2: ragazzi, fare un po' come
0: oggi,
2: pare, 6 minuti, 6 minuti.
0: Oggi Andrea fa
2: vogliamo
0: fa
2: andare adesso 10:30.
0: Poi do una capozzata.
2: 10:30, dai, recuperiamo un po'.
0: Su.
2: Allora, la polemica di Sarri serve a poco e Gasp con educazione e classe lo percula. Che spettacolo! A Roberto sei più buona, però Gasp è bravissimo. Ma se devo proprio scegliere, se è meglio te.
0: Vabbè, vabbè, mo, aspetta,
2: io ho detto
0: che
2: caratterialmente.
0: Non è che poi in panchina Roberta, mo, con tutto l'amore del
2: io
0: mondo.
2: Io mi ci vedo comunque vicino al mister.
0: No, io no. Panchina no, perché Roberta deve stare al lato dirigenziale, ragazzi. Io ti ci vedrei proprio bene, Rode, posso dire la verità?
2: Sì.
0: Beh, perché comunque sia siete bella presenza, sei una persona colta, intelligente, sai parlare bene, cioè c'hai pure idee buone calcistiche.
2: Di sicuro non è che mi
0: fai rispettare.
2: Se mi fanno una domanda strana.
0: No, soprattutto non sei una di quelle che se gli fanno una domanda strana magari sta zitta e non parla, cioè magari una che risponde pure. Cioè secondo me saresti perfetta. Al lato dirigenziale io proprio, guarda, a detta proprio.
2: Manderò il curriculum a Corbin.
0: Sai che ti risponde? Vai. Vai per te però prima. Vai per il qui, americano, vabbè, fammi il tetto però. Petrelli, fammi delle bocce,
2: guardate che ci querelano a noi, allora ci querelano proprio. Comunque
0: ovviamente
2: ogni tanto
0: mi dissocio da quello che ha
2: detto.
0: Bon Corbin
2: è quello che ti dicevo, ogni tanto stava lì che
0: che allungava l'occhio. E allora, a proprio del doppio mezzo,
2: già visto, non lasciare inverno il tuo giacchetto, io notate, io apro montari.
0: Come se tedesco, no, io americano. Okay.
2: Perché l'abbiamo fatto diventare?
1: Abbiamo sballato tutto, sono 10:23.
2: A 30, mezzo andiamo, a 30.
1: Luca
2: stava su WhatsApp probabilmente
1: no.
2: A litigare. Allora,
1: no.
2: O a discutere con qualcuno, te lo dico io. Ah sì sì. Allora, ma se ieri la Lazio ha giocato... venerdì alle 18:30, cioè quando gioca il dopo lavoro a Sarri e folcloristico. Un saluto Davide.
0: Sì.
2: Allora, ultime notizie, Roberta prossimo dirigente della Roma, magari, mamma mia che bellezza.
0: Senti, ma
2: che
0: se diventi
2: sarebbe
0: dirigente ci fa entrare non me Luca allo stadio,
2: il palchetto.
0: O lì.
2: Facciamo il palchetto di quelli che la Roma, Tonino mi fa capire che è più tifoso delle proprie idee che della Roma, fammi da una grattata.
1: Non l'ho detto io,
2: non l'ha
1: non
2: l'ha
1: detto
2: Daniag, Tonino, attenzione, non c'è per giurgufo di noi stessi, è verissimo.
1: Non l'ho detto io.
2: Allora,
1: sono altri ascoltatori.
2: È vero,
1: che
2: è Daniag. Buongiorno, oggi una sola cosa da dire, forza Roma sempre, un abbraccio grandissimo
0: grandi
2: da Ingrid e Katia,
0: grandi
2: belli
1: Ingrid
2: loro. Ma allora, rimanendo su Canà, 11 sono loro, 11 siamo noi, con una piccola differenza, noi oggi corriamo di più, ma avete detto per mezz'ora che Milan, Juve e Napoli hanno sbagliato l'annata per poi gioire di stargli sotto di poco, ma non sarà che abbiamo scoperto per sbaglio che Wesley gioca meglio a sinistra? Allora in merito a quello,
0: vai,
2: prima ti
0: mezzo
2: rispondiamo. Allora, hanno sbagliato l'annata perché Il Napoli c'ha il tricolore sul petto e non ha fatto neanche i playoff. L'Inter c'ha uno squadrone della Madonna e è uscito col Bodo Klint in Champions League. Il Milan aveva solo una partita a settimana e guarda che fine che ha fatto. E la Juventus, che è la grande Juventus, sta combattendo con noi per un piazzamento in Champions League. Quindi ridimensionati, siamo noi che siamo sempre stati al sesto posto. Sono loro. Ecco qua che ti ho risposto.
1: No, a meno che magicamente non mi stai mettendo sullo stesso livello la rosa della Roma, esatto, con la rosa del Napoli, dell'Inter, del Milan e della Juve, allora io rispetto il tuo pensiero, ma credo che ci sia un problema.
2: No,
1: da fondo.
2: Più che altro perché all'inizio dell'anno abbiamo tutti fatto il gioco e mi sembra che la Roma nessuno
1: l'ha così. Ma è tuttora così.
2: È tuttora così.
0: Ma anche perché, ragazzi, paradossalmente il Napoli c'ha 70 punti, a Roma ce n'ha 64. Cioè tu ad oggi
2: stai
0: a 6 punti dal Napoli, che è secondo in classifica. Non ci dimentichiamo,
2: brutto,
0: perché,
2: posso dire? Campionato terrificante.
0: Campionato brutto,
2: comunque.
0: Ma io non mi ricordo lo scorso anno. Cioè l'Inter aveva 81 punti, la Roma 69.
2: Guarda, l'hai fatto,
0: per dirvi,
2: okay.
0: No?
2: Sì. Cioè,
0: sono parecchi punti in più.
1: Certo.
0: Ad oggi tu stai a meno 7 al secondo posto. Vuol dire che tu hai sbagliato sicuramente qualche partitina, no? Però vuol dire pure che magari se tu riesci a far quello che ti dice il mister, a portare quei 3-4 giocatori,
1: certo,
0: puoi iniziare a programmare meglio, ok? Che poi l'obiettivo è su 3 anni, ragazzi.
1: Certo, ricordiamo. L'obiettivo è su 3 anni.
0: Poi, ovvio, se facciamo come José, che il primo anno che viene a Roma ci fa vincere la Conference, saremmo tutti più felici se a Roma avesse vinto un'Europa League o una Coppa Italia, per carità. Però non possiamo dire che ad oggi quest'annata sia stata così deludente. Io non mi sento di dire, perché ci sono state troppe problematiche, troppe situazioni che hanno contribuito a far che cosa? Che ci fossero poi dei problemi, perché, parliamoci chiaro, il caso Ranieri ha portato comunque sia qualche malumore, ci stava,
1: porca,
0: no?
1: Miseria. Ma io
0: poi,
1: ti dico,
0: infortuni,
1: io sono stupito, sono letteralmente stupito.
2: Intanto io vedo che essere
1: perché
2: dirigente...
1: non avrei mai immaginato che dopo tutto quel bordello, dopo tutto quel casino, dopo tutto quel casino la squadra potesse restare così centrata.
2: No, più che altro mi fa ridere che io non ci voglio diventare dirigente comunque.
0: No,
2: no, perché guarda, già mi stanno chiedendo gli abbonamenti gratis. Pensa che diventa dirigente è macello.
0: Macello.
2: Sì. Allora, ragazzi, il Napoli gioca da 3 anni con Juan Jesus titolare. Basta con questa parola di rosa.
0: Ma perché è scarso?
2: Oh,
0: Juan
2: Jesus
0: ha dimostrato che è forte.
2: Esatto,
0: ragazzi,
2: è forte.
0: Difensore.
2: Cioè,
0: non è un fenomeno, però.
2: È lo stesso che dicevamo che stiamo a giocare con Calafiori, mi pare.
1: Allora, sai che c'è? Che tanti hanno la memoria corta, no? Perché poi quando in questa piazza parte.
2: Ma poi Juan Jesus, ma in mezzo a chi gioca, ragazzi?
1: Allora,
2: stiamo a scherzare.
1: Allora. Juan Jesus non è un difensore eccelso, ma qua è stato fatto passare come l'ultimo dei scappati di casa.
0: Coglione.
1: Ok, andatevi a rivedere Roma-Barcellona 3-0, Messi chi lo marca? Andatevi a vedere, poi dopo ne riparliamo.
2: Esatto, allora...
0: No, perché infatti io dice, l'abbiamo cacciato per disperazione, la memoria corta non è la mia. No, è,
1: no,
0: Luca
1: no,
0: dice,
1: no,
0: proprio,
1: no, te, io parlo la piazza, la piazza.
2: Sergio,
0: dice
2: state
0: questo.
2: Buono,
0: no,
2: mamma mia, ragazzi.
0: Che si fa su Cristante, Cristante ad oggi sembra che stiamo parlando di uno dei giocatori più scarsi della storia della Roma. Se tu senti il tifoso medio, te parla di Cristante come
1: la narrazione in generale.
0: Lutti. Quando se ne andrà Cristante, fidati che ci sarà gente che sta però spumante proprio.
2: Sì, certo.
0: Però per fatti allora, che poi anche... magari tu rimpiangerai uno che te correrà.
1: Perché scusate, ma Spinazzola viene mandato via, che De Rossi lo voleva rinnovare, perché De Rossi voleva rinnovare.
2: Ma lui non voleva però Spinazzola,
1: No, però lo voleva rinnovare.
0: Certo.
2: Sì, ma Spinazzola...
1: Perché avesse una coppia Angelino-Spinazzola da quella parte, piuttosto che Angelino Salah e Din.
0: Perché poi gli portano
1: no,
0: Dall,
1: nel senso, io mi ho detto il nome Salah e Din, perché poi quelli che sono capitati, o Dallo, Salah e Din, è un pochino quello che oggi ti sta dicendo Gasperini. Cioè, è meglio avere una base anche di alternative sicure. Ok,
0: sì, certo.
1: Cioè, se io faccio con Rios, famo un esempio,
2: sì,
1: come voleva fare la scorsa estate, se arrivava Rios, lui faceva con Rios e Cristante diventava l'alternativa.
2: Quello deve
1: no?
2: essere, deve essere
1: oh,
2: così. Io
1: punto.
2: Questo è quello che auspico per la nostra Roma. Gasperini che allena in campo e la Pedrelli che fa le conferenze stampa al posto suo sarebbe il massimo. Cioè, penso che qualcuno mi fa una domanda storta in conferenza.
0: Senti, allora io te lo dico. Allora. Ho passato, guarda, una notte proprio tremenda.
2: Di nome,
0: proprio,
2: di nome, lo giuro. Chiamo per nome. Senti, come ieri, Luca.
1: Ma immagino, se gira verso Castaldi, oh, tieni me. Oggi tieni me, te lo dico subito.
0: Oggi tieni me, che sto
1: oggi tieni me, te lo dico.
0: Oggi,
1: oh, ah, già,
0: tutte.
1: Vedi che può fare.
0: Tieni
1: me, te lo dico.
0: Perché, guarda, proprio.
1: Chi è quello
0: oggi
1: di Repubblica?
0: Mi sono svegliata subito i capelli. Qua, cioè, proprio fermi. Tutti,
2: allora, questo di Repubblica, Pocacci, quello del Corriere me lo bagno.
1: L'altro.
2: Allora.
1: Dove sta scritto che Mangiante deve fare la domanda per primo? Dimmi, dove sta scritto? Chi ha deciso?
2: Angelino, che saluto, recuperiamo anche un vocale del nostro Piero. Recuperiamo, va un attimo, così poi ce ne andiamo in pubblicità. Anzi, lo recuperiamo dopo, va, così facciamo pubblicità puntuali. Ma prima vi do un consiglio, mi viene da ridere.
0: Vai, vai.
2: Allora, se volete mangiare bene, ragazzi, e ordinare per voi o per la vostra attività dei prodotti da forno, sia dolci che salati, al top della qualità, vi dovete rivolgere al Gran Forno Chicchi di Grano di Franco Di Filippo e famiglia, che dal 1979 è proprio specializzato in forniture di dolce e salato per bar, ristoranti, hotel e bistrò, rinfreschi personalizzati con ampia scelta di prodotti. Ma anche se avete voglia di mangiare qualcosa perché state passeggiando e vi viene un languorino, vi fermate in via Casal del Marmo 430 e trovate tutto per la vendita al dettaglio presso il Gran Forno. Se volete effettuare anche qualche ordine, c'è il numero di telefono, che è lo 06 30 90 420. Se invece avete un'attività, quindi un bar, un ristorante, un hotel, un bistrò, insomma avete bisogno di una fornitura, potete rivolgervi al Gran Chicchi di Grano per la vendita appunto all'ingrosso in via Monte del Marmo 270, numero di telefono 06 61 522 396. Al Gran Forno Chicchi di Grano di Franco Di Filippo e famiglia troverete sempre professionalità e disponibilità per tutte le vostre esigenze. Per tutte le vostre domande sui loro prodotti da forno e sui loro servizi di fornitura potete anche andare sul sito www.chicchidigranodifilippo.it e mi raccomando, perché se chiamate a nome della radio vi verrà riservato un trattamento speciale.
3: Quelli che la Roma. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it. Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.
5: Quelli che la Roma.
6: Quelli che la Roma.

con Pisilli, cross in area di rigore, la testa di Mancini ed è il gol di Gianluca Mancini. Testa calda Gianluca Mancini, lo avevamo detto nel pre-partita, è lui a portare in vantaggio la Roma. Roma 1 Fiorentina 0, la firma è di Gianluca Mancini.

0: rigore per Hermoso Wesley, ed è 2-0 Roma. Il gol di Wesley, che diventa sempre più bomber della Roma, è il quinto gol in campionato per il brasiliano, un impatto anche per lui devastante in questa stagione. Roma 2 Fiorentina 0.
1: Un gol sei.

con la impostazione sulla destra, con è che entra in area di rigore, con è dentro, che sì! Hermoso, ed è il gol del 3-0, l'assist di Conè per Hermoso, che deve soltanto spingere in rete. 3-0 Roma, ed Hermoso che va

0: sulla guardia di un avversario, Cristante di testa, ancora fermare nel pallone, ancora in area di rigore, ancora male, Fisiglia, gol! Ancora un cross di esterno di Malen, stile Bologna, il cross in area di rigore per Pisilli che di testa batte De Gea, palla che colpisce l'interno del palo e poi finisce dentro.
1: Madonna, che bello sto pezzo sotto. Domenico, che ti è successo
2: stamattina? Mamma mia ragazzi, i miei Domenico on fire proprio.
1: Ma adesso mi mandi anche questo subito, grazie.
2: Guarda come ride, poi quando, guarda che carino.
1: Gli piace sodomizzato un pochino, secondo me.
2: Dici che piace l'insulto a lui?
1: Un po' sì.
2: No, vedi com'è felice, è scodinzo la porca vacca quando gli fai i complimenti, è tutto contento.
1: Ma che carino Domenico!
2: Ma carino lui, che è contento quando gli fai i complimenti.
1: Esatto, Roberta Pedrillocu in società, ci bene. Scrive Arthur da Barcellona. Ora, solo che c'è una differenza Arthur, se qualcuno mai dovesse venire davanti ai rigori e dire dove cazzo sta Roberta Pedrillocu, ecco, eccomi qua, dimmi che vuoi. Dai,
2: Marco
1: dimmi.
2: Gli dice niente, gli parte subito dai capoccia.
1: Eccomi.
2: Mo che c'è da rompere le palle, dimmi.
1: Dai, di se c'è coraggio. Che lo sa, la mia domanda
2: è ancora. Quale?
1: Magari, dove sta Roberta Pedrillocu? Dove sta Roberta Pedrillocu?
2: Lina Selogoku.
1: Roberta gli imbruttisce, li gonfia i giornalisti che la fanno incazzare, sarebbe divertente. Male. Regà, io ora rimane fuori in libertà. Mi sa che sto ruolo non fa per me. Allora, buongiorno ragazzi, buongiorno amore della mia vita. Ben arrivato, ben svegliato, dove sei? Hai dormito bene? Sì, è Cristian.
3: È proprio lui,
1: sì,
3: è Cristian. Buongiorno Cristian.
2: Buongiorno, Cri, buongiorno, buongiorno.
3: Quando ci porti il caffè, Cri?
1: Ma perché non mi porti
3: intanto portaci il caffè, poi dopo tu e Roberta fate quello che
2: a me il caffè sinceramente me ne frega poco. Qui non devono venire chi i caffè, devono venire co o i cornetti o capi.
1: Allora, l'8 giugno è il mio compleanno, quindi avete un po' più di un mese di tempo
3: per organizzarvi,
1: per organizzarvi per il regalo. Esatto,
2: che cazzo la te regalamo. Ma no, già mo ci penserò giorno e notte. Adesso.
1: Giorno e notte, giorno e notte. Il regalo da fare alla Pedrelli.
2: Niente, tu ti dai, tu proprio,
1: cioè, scusa Luca.
2: No,
3: perché tra l'altro poi
2: povero Luca Ferri, raga. Ma voi rendete conto, poverino Luca. Luca.
3: Io dico. Poi dite che mi incazzo con Tonino, no? Io con qualcuno ma mi devo sfogare. Tonino mi offre gli assist. Cioè, qua.
2: Ma ti offre un assist alla Malen di Trivela?
3: Bello,
1: che
3: eh?
1: Bello, ragazzi.
3: Bello. Allora, replica.
2: No, Saragozza ci ha provato tutto il tempo. È arrivato male, due tocchi d'esterno, boom, esatto. Due gol.
3: Due partite, due Trivele fatte come, no? Dio vuole.
1: Trivela,
3: la mette esattamente là. E prima Nile... Oddio mio.
2: Ragazzi miei, dopo questa,
3: ragazzi,
2: è un onore poter parlare con voi, cari ascoltatori. Allora. Veramente, allora. Io penso che me ne posso andare. Lasciamo il microfono.
3: Questa
2: è qui, vuoto.
3: Questa.
1: Questo lo tagli per cortesia.
3: Questa è pericolosa.
1: Grazie. Questo allora. Va insieme. Ce l'hai ancora il Berlusconi? Per cortesia di Andrea.
2: Me la rimetti un attimo la del
1: perché
2: Berlusconi?
1: Perché te la sei persa, Andrea.
3: Io non c'ero.
1: E Luca.
3: Io non c'ero quella
1: vai,
3: volta
1: vai.
3: Di Berlusconi.
1: Vai, vai.
2: Ma fai senti quella del
1: senti,
2: Berlusconi?
1: Senti.
3: Non ero presente, però insomma.
2: Entri in soppiato, boh. Tipo Berlusconi a prima porta. Ma ricordate quando si affacciò? Uguale, io così. Hop. Buongiorno. Piacere, Berlusconi.
1: A porta, che prima a porta.
3: Prima porta.
2: Oh, ci avevo visto lungo però
3: Berlusconi a
1: sto
3: prima
1: morendo.
2: Berlusconi a prima porta. Vabbè che è
1: oddio mio.
2: A prima porta.
1: Oddio Dio. Allora
3: sento, ma... allora.
1: Che stai a parlare inglese. Quello lì che ridere ragazzi. Ciao da Paolo da Cape Town.
3: Cape Town.
1: Mandami qualche foto Paolo.
3: Città del capo.
1: Che meraviglia. Da dove
3: wow.
1: Ci ascolti? Dalla nostra app oppure da... Da dove?
3: In
1: sono FM, curiosa.
3: Immagino
1: un piacere con la linea
3: a Città del Capo.
1: Ma raga, Cape Town, non potete
3: allora,
1: capire.
3: Questo è quello
1: senti
3: che stavamo.
1: Come Radio Maria.
3: Questo è quello che stavamo dicendo.
1: Adesso
3: prima.
1: Adesso diamo spazio anche al nostro
3: io e il dottor Verdenelli.
1: Sì.
3: Tramite la nostra app.
2: Santo più avvocato. Che
3: ci ascoltate veramente da ovunque. Questa è la roba favolosa. Tra l'altro l'app, adesso possiamo dirlo, no? Che a breve verrà aggiornata come si deve.
2: Vero.
3: E tornerà disponibile anche per Android.
1: Su Android intanto okay. Potete scaricare VR Verona Roma Radio
3: X.
1: VR VR Radio, sì, se avete Android, esatto, sì. Perché quella è l'applicazione giusta per ascoltarci in maniera...
3: Esattamente, però...
2: Marcello però, ha detto che ci ascolta da lì, ha detto io sto al lavoro, quando va a mettere il cliente metto pausa.
3: Esattamente, però nelle prossime ore verrà aggiornata l'app, ovviamente...
1: Guarda, che lui, scusami, Enrico al supermercato... Ti ascolta, dice rido da solo al supermercato. La gente mi guarda male, male.
3: No,
2: avrà la gente ti guarda male, certo. Male.
3: Ma mentre fai la spesa oppure mentre lavori?
2: No, dai, mi auguro che...
3: È perché se stacchi le cuffiette, magari sei in cassa. C'è? Se c'è le cuffiette.
2: E poi fa la fila, ragazzi. Su, dai, mo non vogliamo.
3: Fa la fila, ho capito. Devi lavorare con gli occhi, con le mani, mica con le...
2: No, vabbè, ma siamo uomini, noi due cose insieme non riusciamo.
3: Ma questo lo dice lei. Questo lo dice lei, dottor Verdenelli.
2: Ah, ok, lei. Io.
3: Lei, dottor Verdenelli.
1: Lei che è stato? Dove? Lui sta lei.
2: Lei, lui.
1: Lui e l'altro, lei. Lui, lei e l'altro.
3: Lui chi è?
1: Oddio, no, mio. Bene.
3: Comunque, dicevamo, sì. stavamo provando, perché nel calcio a voi me ne frega un cazzo. Lo
2: no,
3: so,
2: vabbè, mi dissocio
3: però stavo provando, cioè, capito? Lavoro, così mi avete risposto prima quando ho parlato di Mario Hermoso.
2: Io direi che questa cosa è un po' grave.
3: Allora,
1: a te sto mandando il buongiorno a Cristian. Intanto, amore mio, buongiorno col cuore.
2: Chi sei?
1: Ecco. Amore, comunque buongiorno. Lui dice che con me in dirigenza i giocatori diventerebbero soldatini obbedienti. Non gli conviene
2: King,
1: ai giocatori di farla arrabbiare. Ma veramente c'ho sta aura così.
3: Beh,
1: cazzosa.
3: Diciamo che
1: io non mi sento.
3: Traspari rigidità.
1: Sì.
3: In tutti i
1: sensi. Ah, però ecco, non sempre, nel senso.
2: Stavo dicendo rigidità. In che senso rigidità, insomma, ma sono messo, ragazzi.
1: Ma offro o
3: trasmetti, dai, trasmetti. Il termine ragazzi, giusto è trasmettere.
2: Allora, adesso io vorrei
3: trasmettere rigidità.
2: Allora, uno a sinistra mi dice rigidità.
1: No, ma rigidezza.
2: Una a destra mi dice trivelami. Allora che dobbiamo fare?
1: No, scusate.
2: Ma è possibile che io debba essere il serio?
1: No,
3: allora,
2: il mondo si sta rivoltando.
1: Fa la spesa Enrico intanto.
2: Scusate, ricordavo il redere.
1: Ma veramente? No, ma no, ma autorità
2: cosa?
1: Magari un po'.
2: Io non so, non ho parlato, non ho detto nulla.
1: Ma di così, ma io sono buona, ragazzi.
3: Ma certo che sei buona.
1: Ma sei
3: ma certo che sei buona, ecco. Però chi non ti conosce bene, no? Quindi ti ascolta oppure
2: Giamaica.
3: Non entra in confidenza con te, no?
2: Sì.
3: Chi non entra in confidenza con te, così, di prima acchitto, no, un pochino, no, c'acque, ma
1: allora, c'è una cosa,
3: cinquina.
1: Allora, ascolta.
3: Capito? Lì ma per lì.
2: Ha detto cosa
1: no,
2: perso?
1: Che donna cinquina.
3: Non è che mo me da una cinquina.
1: No, in realtà io sono super tranquilla, io vivo e lascio vivere. Non rompo le balle a nessuno. Io entro, guarda, ho vissuto una cosa in questi giorni in cui sono andata fuori a casa di quest'amico, casetta piccola,
2: piccoletta,
1: meno
2: sì.
1: Locale, e eravamo un po' di gente.
2: Sì.
1: E io sono una che è vero tiene banco, cioè faccio proprio casino, se non ci sono si sente un po' la... A me piace questa cosa, no?
3: Ma è bello.
1: A me piace, non è motivo di vanto oppure una forzatura, è proprio una cosa che mi viene spontanea
3: certo.
1: Da quando sono piccola. Io ricordo che ero veramente, avrò avuto 6 anni, io raccontavo le barzellette agli amici dei miei genitori, mi sedevo e tutti intorno, quindi è una mia caratteristica. Però vivo e lascio vivere, cioè se tu a 40 gradi ti metti il collo alto, se tu mi dici mamma mia quanto c'ho caldo, allora io ti dico, vabbè. Ma te credo, guarda che ti sei messo, ma se tu non dici nulla io non verrò mai da te a dirti come ti sei vestito,
3: certo.
1: Perché secondo me tra l'essere schietti e sinceri e l'essere educati e stare al posto
3: certo,
1: proprio
3: certo.
1: C'è una sottile differenza.
3: Concordo.
1: Ma che è fondamentale.
3: Concordo.
1: Mentre ci sono persone che più e parlano, ti dicono
3: vero.
1: Come ti sei vestita, che capelli c'hai, ma
3: che
1: cazzo
3: ti
1: ha chiesto niente,
3: esatto.
1: Chi se ne frega di come la pensi te. Anche perché tu non sai
2: ma
1: quella persona. Anche perché c'è una sensibilità dietro, no?
2: Sì.
1: Mi faccio serio un attimo. Tu non sai quella persona come
2: vero.
1: Si è svegliata quella mattina. Magari si è svegliata e si fa schifo.
3: Bravo.
1: È dovuta comunque uscire da casa. Tu la vedi e gli dici ammazza cucchiaie che c'hai e l'ammazzi. Oppure quel giorno si è svegliata e si sente valorizzata, si sente la più figo, il più figo del mondo. Arrivi tu che non sai nessuno
2: e gli dici,
1: ammazza la gente si può guardare.
2: Ti dicono mai che sei bellissima? No, appunto la fate.
1: Esatto,
2: fate
1: quindi no, comunque c'è una sensibilità dietro. Io sono entrata in salone a casa proprio a fare colazione che era l'altro giorno così. Allora uno fa, ti sei messa i camperos. detto da uno che stava a 50 gradi con i jeans aderenti e la camicia blu bianca a righe blu. Bene. O viceversa, tutta stretta aderente, no, con 80 gradi. Bene. Vado al bancone lì dentro la sala per fare colazioni, così, e un altro mi guarda e fa: però quando la togli la frangetta che stai meglio senza? E io gli ho risposto: ma te sti leggings quando ti togli? Perché hanno 3 giorni e c'hai i jeans stretti, no? Quando tu poi rispondi così, allora rimangono, no, no, altri rimangono, capito, così. Perché purtroppo essere, catalizzare l'attenzione catalizza anche in automatico poi dopo il farti rompere le scatole, no?
4: Vero, vero.
1: Cioè sono arrivata tutto manco buongiorno, ho detto: ehi Stivali, la frangetta, il costume, oggi che te sei messa,
3: capisci? È una roba è una roba che,
1: ragazzi, la vivo
3: me...
1: tutti i giorni, è assurdo. Mamma. Poi mi sveglio mattinate come questa dove...
2: e dice: ah, chicchi,
1: e dica: allora, eccomi qua, adesso parlo io. Perché io, allora, perché sono buona, sono molto buona,
2: sì,
1: e vorrei rimanere tale.
2: Vero.
1: Ma a volte gli atteggiamenti di qualche persona mi fanno cambiare.
2: Vero.
1: E poi li so cazzi. Ma non sono cazzina.
2: Senti, ci fermiamo un secondino, che il nostro Tom ci ha detto.
1: Cristian Miani, via Salvatore Talamo 47.
3: Dai, Agri, e vedi che può fare, quanto te sta a fare desiderare.
1: Se vergogna, secondo me.
3: Dai, ti prego, Cristian, se vuoi ne parliamo in privato io e te, visto che siamo amici su Instagram, dai.
1: Tra l'altro l'8 giugno è il mio compleanno, se vuoi puoi venire col regalo direttamente. Vabbè, ho dato un mese di tempo per risparmiare i soldi.
5: Quelli che la Roma.
6: Quelli che la Roma.
7: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare. Ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66. E come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66. Se ogni estate le zanzare rovinano i tuoi momenti migliori, poi arriva...

0: No. Ma che è Frozen? Ma che è? No, Domenico. Mimici Maria di Sant'Anna, per favore. Ma che è sta? Ma di chi è? No. Ma perché mi abbassi il microfono mio? Ma mi spieghi? A rompere palle, sono tre ore.
1: Sono due ore che dico, ma fa il culo, sto abbassando. Ma perché non si abbassa sta cosa? Ma perché non si abbassa?
0: Sto rompi palle.
1: Stavo abbassando. Dicevo, ma perché si abbassa? Ma perché si abbassa?
0: Sono quattro volte, ma e devi...
1: E perché pensavo fosse il mio questo?
0: Dio, dammi la forza di arrivare.
1: Dio, dammi la pazienza, che se mi dai la forza è un casino.
0: Esatto, bravo, esatto. Allora, intanto mi cerchi Maria di Sant'Anna, grazie.
1: Quella è molto bella, però quella si è ballata tutta struscio, secondo me.
0: Allora, ecco, l'amore mio, zitti, che mi ha risposto Cristo. Verrei pure a portarvi qualcosa, ma sto lavorando in un'altra zona.
1: Lo sai che sento io in questo momento?
0: Allora,
1: faccio tipo le cose.
0: Scusa.
1: Sento solo
0: a parte dove lavora. Intanto che lavoro fai, eccetera eccetera. Poi in un'altra zona che vuol dire? C'è la macchina?
1: Scusa me.
0: Motorino?
1: Mi sembra tanto un pochetto
0: un Uber
1: di...
0: per venire da noi. Non mi fa che chiacchiere, per favore.
1: Mi dà tanto di cia.
0: Dici?
1: Sì.
0: Cristian, per cortesia.
1: Dico, se una donna mi dovessi dire, vieni a portarmi un cappuccino.
0: Perché io non sono una donna.
1: No, io dico in generale, prendo e parto e vado.
0: Per me traspare i schiaffoni Roberta e non la fare incazzare, che è meglio. Ma come schiaffoni? Ma ragazzi, ma io non ho mai messo le mani addosso a nessuno, non mi è mai capitato. No, una volta sì. Non so come è uscito vivo.
1: No, solo due volte mi è capitato.
0: Sì.
1: No, tre. Due volte.
0: Ma come tre? Andrea, per esempio, sono violento.
1: Due volte l'ho date, una volta ho prese. Però
0: no,
1: prese,
0: io non me no, scherzo, mai.
1: L'ho prese a metà. Dove sono adesso? L'ho prese a metà perché ti racconto questa scena. Torneo di calcetto. Io sono a calcetto, litigavo. Torneo di calcetto, che succede? Scoppia una rissa, no? Tu immagini la scena. Io vado contro questo, ok?
0: Sì.
1: Uno molto più grande di me.
0: Sì.
1: Mi parte, io gli parto, che succede? Il mio compagno di squadra, giustamente, che cosa fa? No? Il nostro Daniele, ciao Daniele se ci sta ascoltando.
0: Ciao,
1: no?
0: Daniele.
1: Che cosa fa? Non è che ferma quello, no, mi blocca le braccia a me. Cioè io quindi in pratica ero a po' di sacco da box, questo mi ha dato una pizza, due pizze. A un certo punto ho detto, vaffanculo, mi sono appoggiato all'amico mio, gli ho dato un calcio al petto, poi ci siamo divisi, ma due pizze me la date, non perché... me le potesse dare, perché mi ha proprio bloccato le braccia all'indietro, stile, capito?
0: Sì,
1: polizia,
0: ho capito, certo,
1: e mi sono ritrovato praticamente con le spalle, facevo
0: no, vabbè, no, io mai, non mi è mai capitato, giusto, mi è capitato sì, no, in una discussione con un mio ex che veramente era pesante, non si stava regolando e siccome era in preda un po' all'alcol per azzittirlo
1: due cinquine,
0: no, una.
1: Una sola.
0: Sull'orecchio proprio.
1: Ah,
0: lo so, capito. Poi gli ho chiesto scusa perché non si fa, perché non si fa né degli uomini sulle donne, né su, perché a volte, sai, quando si parla delle donne verso gli uomini, la gente si mette a ridere.
1: Sì, è Bella Rodriguez, ti ricordi?
0: Sì,
1: che
0: è vero, non c'è niente da ridere, quindi non è che è un gesto del quale uno deve andare fiera, per carità. Però insomma, ecco, però se mi parli di risse e di cose, no, ho sempre menato molto con le parole.
1: Ma io risse no.
0: Fatemi un po' sentire che ha messo Domenico sotto.

0: ragazzi. Allora, da un mesetto ho cambiato lavoro, mi dice Christian, e faccio le consegne. Ora mi è un po' scomodo lì adesso, sto consegnando a Frosinone in questo
1: momento. Vabbè, ma da Frosinone so.
0: Vabbè, ma un attimo, da Frosinone. Tutte scuse, guarda, una roba
1: incredibile. Io sento solo e questo sento.
0: Gialluino.
1: Erfiodena.
0: Allora, dunque, la Robby vi ha detto la data di compleanno con un mese di anticipo, così potete iniziare a rispondere.
1: Leggi il messaggio prima, che secondo me è un messaggio molto interessante dal nostro Gangaisero 65.
0: Legga.
1: Ci dice, e questa domanda ve la faccio anche a voi ascoltatori, perché c'è da dire una cosa. Ieri abbiamo visto una Roma veramente in forma, ma una piccola nota stonata ci stava, secondo me, in questa orchestra bellissima. E ti dico che il clarinetto di Mati Sulé era un po' stonato, secondo me. Nel senso che ieri tutti bene, il nostro Mati al momento sta passando un periodo, secondo me, un po' non così bellissimo a livello fisico. E quindi il nostro Gangaseiro ci chiede, se arrivasse un'offerta da 40 milioni di euro, lo cedereste Sulé? E io vi dico la verità, io sì, lo cederei. Lo cederei, sì, io lo cederei. Con tutto che gli voglio bene, un bravissimo ragazzo, bellissima famiglia, però io me ne priverei. 40 mila euro sono tanti, ragazzi, sono tanti. Cioè, il discorso che, io non voglio essere cattivo, però secondo me lui non è uno di quei giocatori che non è adatto al modo di giocare di Gasperini, cioè, capito? E secondo me potrebbero essere investiti diversamente 40 milioni di euro. Cioè, io non è che me ne priverei, perché secondo me il giocatore è valido, lo ripeto, l'anno scorso ha trainato la Roma, però con un altro modo di giocare. Cioè, per me lui non è quello che chiede Gasperini. Cioè, se vado a pensare agli esterni che ha avuto nella storia Gasperini, uno come Sulé è...
0: Io ve lo dico che il papà di Sulé ci sta ascoltando,
1: lo so,
0: e saluto,
1: lo so.
0: Nestor.
1: Però io sono una persona...
0: E sentiamo anche... No, onesta, ma mica... No, non era riferito a quello, ve lo dico, quindi se magari... Ecco, dopo cioè, mi viene a sentire cosa mi ha mandato, che si parla anche di derby qua.
1: Penso
0: voglio
1: che proprio
0: comunque
1: sia il suo modo
0: grande
1: di giocare,
0: Nestor, bellissima persona,
1: sia un po' un limite, non dico per la Roma, però è uno che rallenta troppo il gioco, Mati.
0: Allora, Mati ha, secondo me ha delle qualità veramente importanti. Quello che lamentava anche Ranieri era il tenersi troppo palla al piede.
1: Ma perché è troppo argentino
0: ora, ancora. Sì, esatto, però possiamo anche dire, a parte la pubalgia che veramente lo minava già da prima contro il Napoli, scese in campo veramente con gli antidolorifici in corpo a livelli importanti, proprio perché la Roma è priva, era priva lì davanti comunque di cambi o di chi potesse anche ad oggi andare a supportare Malen in maniera adeguata. Mattias Sulé è giovane, ha 21 anni, 22 se non vado errata.
1: Sì, è giovane.
0: E sicuramente, insomma, se dobbiamo andare a giustificare giocatori che hanno subito variazioni di mister, di cambi gioco e quant'altro, insomma, anche Mattias comunque ne fa parte. Ora è chiaro che se arrivasse un'offerta di importante di 40 milioni, ma innanzitutto chi vuole Mattias Sulé per 40 milioni, nel senso che mi sembrano un po' chiacchiere, sono sincera. E poi ricordiamoci che la grande diatriba, tra virgolette, interna, da quella che doveva essere un connubio, quindi Sulé e Dybala, divenne poi un motivo, no, di problematica già quando c'era Daniele De Rossi in campo, e, perché sembrava essere un problema avere sia Sulé che Dybala in campo nello stesso ruolo, quando io invece ritenevo una fortuna avere due giocatori di qualità nello stesso ruolo, entrambi mancini, sinceramente. Io ad oggi ti dico che ho la memoria ben salda di come Mattias Sulé l'anno scorso si è sobbarcato a 21 anni della Roma, di un percorso dove non ci ha fatto rimpiangere la perdita di Paolo Dybala per l'ennesimo infortunio. E io per me Sulé è veramente un tesoro, un patrimonio. Io non lo cederei, sinceramente, assolutamente no, proprio no. Io Mattias me lo terrei.
1: Ok, però ti faccio un'altra domanda. Quello che dicevo prima,
0: anche perché per riprendere, scusa, un altro giocatore con quelle qualità in quel ruolo, 40 milioni non ti bastano. Non te lo danno.
1: Però adesso, ok, io la penso esattamente come te, però ti voglio fare un'altra domanda. Secondo te, però, è adatto al modo di giocare di Gasperini Sulé?
0: Allora, quello che gli imputava Ranieri di tenersi troppo il pallone tra i piedi e quindi far risalire gli avversari, rallentare un pochino l'azione, è qualcosa che lui ha nelle sue caratteristiche, ok? Però ci si può comunque lavorare e bisogna anche considerare, ti ripeto, che nonostante questo lui si sia trascinato la Roma, cioè ragazzi è stato in grado veramente di non far rimpiangere l'assenza di un giocatore come Paolo Dybala, che si è dimostrato assente. Quest'anno è andata così per via di questa pubalgia che comunque non so se sia completamente risolta,
1: non
0: oggettivamente
1: penso.
0: Non
1: secondo
0: penso,
1: no.
0: Quindi è chiaro che sta sicuramente anche non in condizioni ottimali, però io io me lo terrei, non...
1: Però la domanda è un'altra. Secondo te, ripeto, è adatto al modo di giocare di Gasperini? Cioè, perché io pure me lo terrei.
0: Ma pure però, Dybala andò a essere adatto. Anzi, quando però, è arrivato però, Gasperini,
1: però,
0: il timore Robby, di tutti.
1: Tra Dybala,
0: e poi.
1: Dybala e Sulé ad oggi ancora c'è parecchio di differenza.
0: Dybala e Sulé.
1: Dybala è uno che ti spazia nel campo, la palla non te la tiene, la fa girare.
0: Sono d'accordo su questo. Però comunque ci stanno anche 12 anni di differenza tra Matias Sulè e Paolo Dybala.
1: Sì.
0: È vero anche che Paolo Dybala, quando era al Palermo e aveva l'età di Matias,
1: era già Dybala,
0: quindi già si vedeva. Sì, benissimo. Però sinceramente io ripeto, anche se ad oggi anche Paolo Dybala, se tu te lo ricordi, quando venne Gasperini, il timore di tutti era
1: pensavo Dybala del Palermo, so di chi sono.
0: No, sì, vabbè, quello che sono. Tra l'altro io ho un flash perché io lo conobbi. Sì, perché io andai a Palermo prima di un Palermo-Roma con Mancini, perché lui aveva Diadora come sponsor tecnico, sì. Quindi fummo invitati in questo negozio della Diadora e lui mi portò così e c'erano pure giocatori. Io adesso che ne stiamo parlando ho ricordato sta roba di Palermo, pensa un po' come sto. Vabbè, non mi ricordo se venne anche lui, mi ricordo un flash di qualcosa, vennero invitati anche giocatori che avevano comunque rappresentato il Palermo, vabbè. Comunque, fatta questa piccola parentesi, anche Paolo Dybala si temeva che fosse il primo partente con l'arrivo di Gasperini, se ti ricordi.
1: Il timore
0: era non è adatto, non è consono anche fisicamente, sta sempre male. Invece a me sembra così di respirare che Gasperini, anche dopo quello che ha detto ieri di determinati giocatori da poter fare anche entrare al 70esimo, all'80esimo, non se ne voglia privare. E io sono dello stesso avviso. In realtà ho parlato con Gasperini, gli ho detto alla Gasper, senti, o fa come dico io, oppure hai capito che gira sul mio conto, te pisto pure a te.
1: Ce l'andiamo pure a te.
0: In pubblicità andiamo ad ascoltare il GR e poi torniamo con quelli che è la Roma.
2: Quelli che la Roma.
3: Sul Centro Suono Sport.
4: Sono le 11:02.
3: Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
5: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Roma forza 4 per il sogno Champions. La Lazio sorride, la Cremonese no, e neanche Maurizio Sarri, pensando al derby del 17 maggio, possibile all'ora di pranzo. Questi temi del Monday night della 35esima di Serie A, al netto dello scudetto interista, delle retrocessioni matematiche di Pisa e Verona, ancora lontano dagli altri verdetti. Anche perché i giallorossi, travolgendo 4-0 l'Olimpico, la Fiorentina, gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli, si portano a meno uno dalla Juventus quarta e Giampiero Gasperini pensa positivo.
6: Stiamo cercando di ottenere il massimo, ma non abbiamo mai mollato. Anche in situazioni che magari sembrava la classifica un po' più deficitaria, però noi abbiamo sempre pensato a un obiettivo solo che nessuno ci aveva chiesto, ce lo siamo posti noi e stiamo facendo di tutto per raggiungerlo.
5: Nell'altro posticipo Lozzini, Noslin firma il Blitz Lazio, 2-1 rimonta alla Cremonese, sempre più. Terz'ultima, meno 4 da Lecce per ora in salvo e con mister Giampaolo che traballa. In casa bianco celeste tiene banco l'orario del derby del 17 maggio che per la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis si ipotizza possa giocarsi a pranzo e Maurizio Sarri perde le staffe.
7: Io spero non ci facciano già mezzogiorno e mezzo, ma solo proporlo qualcuno deve pagare. Io non so nemmeno se vengo a mezzogiorno e mezzo. sicuramente le interviste non ve le faccio, segno di protesta, e poi può darsi mi metta a sedere in panchina e me ne vado fuori a meno.
5: Si conoscerà stasera la prima finalista di Champions, appuntamento il 30 maggio a Budapest, a Londra, Arsenal-Atletico Madrid in Spagna, finì 1-1, domani Bayern Monaco-PSG dopo la pirotecnica andata conclusa 5-4 per i parigini. Tennis internazionali a Roma, meteo permettendo scatta al torneo femminile, 3 azzurre in campo, Bronzetti, Ruggeri, Trevisan, in programma anche le qualificazioni, domani tocca agli uomini, Sinner debutta sabato. Verranno celebrati oggi alle 11 a Padova nella Basilica di Santa Giustina i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Alle esequie prenderà parte tra gli altri anche Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Ho provato a rientrare, ma ho capito che è ora di dire basta. Achille Polonara, attraverso i social, ha annunciato il suo addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. Ed è tutto, a più tardi.
2: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
8: Temporaneamente chiuso per un albero caduto il tratto di via Beniamino Franklin, tra via Giovanni Battista Bodoni e via Giovanni Branca. Prestare attenzione. Proseguiranno fino al 13 maggio i lavori con riduzione di carreggiata sulla via Portuense in prossimità dell'incrocio con via Senorbi. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Proseguono i lavori all'incrocio tra viale Palmiro Togliatti e via Prenestina. Deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione. In programma per le 10 di questa mattina una manifestazione con corteo. Partenza da Piazza della Bocca della Verità per raggiungere Piazza del Campidoglio, percorrendo via Luigi Petroselli e via del Teatro Marcello. Previste chiusure e deviazioni al passaggio del corteo. Termine manifestazione previsto per le 13. Al Palaeur questa sera, concerto di Elisa. Possibili rallentamenti nell'area circostante già dal pomeriggio. Il Palazzo dello Sport è raggiungibile anche con la linea B della metropolitana direzione Laurentina, confermata Eur Palasport. Disponibili anche diverse linee di autobus. Maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it.

0: Ma sai una cosa, Luca? Io credo che Davide l'ho conosciuto, abbiamo passato insieme una sera dall'Arca.
1: Bene.
0: Grazie. All'Arca c'è anche una foto uscita su un giornale. Poi facci che.
1: Però intanto qua abbiamo una critica. Ti dicono Roberta. Io sarò anche polemico.
0: Oddio, che coglioni, Sergio, madre di Cristo.
1: Ha fatto molto bene da questo di centrocampo. Che cosa c'è?
0: Mi metti un attimo.
1: Tu sei la mia
0: vita, di Bala. Altro io non ho. Simbolum.
1: Ti è piaciuta come l'ho letta?
0: Rileggi.
1: Roberta, io sarò anche polemico, ma l'anno scorso Sulé ha fatto molto bene da quinto di centrocampo. Che cosa c'entra? Non ha fatto rimpiangere Dybala? Non giocava al posto di Dybala.
0: Ma che sei tarato? Che sei tipo Varenne, chi paraocchi?
1: Calma, innanzitutto modera le parole. Te lo dico subito perché mi sta mancando di rispetto. Io faccio questa controparte diretta. Ho preso il suo posto.
0: Allora ti spiego. Io
1: spiegami
0: non ho
1: un attimo perché probabilmente ti sei spiegata male.
0: C'entra perché il Guarranieri, con l'assenza di Dybala, come hai detto tu, giocava bene da quinto di centrocampo perché ha dovuto apportare delle modifiche vista l'assenza anche di Paolo Dybala. E Mattias Sulé si è adattato e quindi non ci ha fatto sentire la mancanza di Dybala. Ecco qua, te l'ho spiegato. Va bene?
1: Ora ho capito. Grazie.
0: Ok, grazie, Sergio.
1: Io ho capito. Lo so, ti ho capito.
0: Ah, vabbè, diamo il buongiorno anche a Danzona, va? Perché è uscito fuori un'ipotesi di Gangasero che dice: se ci offrissero 40 milioni per Mattias Sulé,
1: ve ne privereste.
0: E io ho detto: oggettivamente è allettante la cifra, però secondo me ha delle qualità comunque indiscusse.
2: Come no?
0: E stavo dicendo, non posso dimenticare che lo scorso anno non abbia fatto rimpiangere l'assenza di Paolo Dybala dal campo, perché eravamo tutti preoccupati, dai ragazzi.
2: Beh, non nasconderci. Io aggiungo pure che anche in questo inizio di stagione ci ha trascinato e Dybala non è che era presente, quindi Sulé ha tirato la carretta per tutto l'inizio della stagione, poi purtroppo ha avuto questo grosso problema.
0: Ha tirato la carretta da quinto di centrocampo, sono Sergio.
2: Hai capito? E, io un giocatore come Mati Sulé me lo terrei sempre, però poi è normale che ci sono anche, no?
0: Dipende sempre da chi lo rimpiazzi.
1: Scritta bene la domanda. 40 milioni d'euro, domani arriva l'offerta a Trigoria. Tu, Luca Ferri, sei il direttore sportivo della Roma. Cosa fai?
2: Onesto. Sicuramente ne parlo col mister, per prima cosa.
1: Va bene, quello ok.
2: Però se il mister mi dice ok, 40 milioni sono tanti, è una bella offerta per Sulé, vendiamolo e prendiamo questo a malincuore, perché per me Mati Sulé è un ottimo giocatore, lo cedo.
1: Seconda domanda.
0: Guardate che mi è apparso sotto gli occhi.
1: Seconda
0: intanto.
1: Domanda. Non sei direttore sportivo a Roma, sei Luca Ferri, ovviamente speaker radiofonico, intenditore di calcio. Secondo te Mati Sulé è adatto al modo di giocare di Gasperini?
2: Sì.
1: Adatto.
0: Guardate, guardate un attimo questa azione che manda in gol Wesley, no?
1: Sì.
0: Sulé, Celic, la ripassa Mattias, Mattias vede Hermoso.
1: Hermoso la faccia Wesley!
0: No, però questo per dire, no? È adatto? Sì, allora, sicuramente questo va migliorato col discorso di tenere tanto palla tra i piedi, che è una cosa che gli ricordava se spesso anche Ranieri, come? Perché comunque tu è ovvio che consenti agli altri di risalire, quindi poi ti chiudono gli spazi, diventa tutto più difficile, è una caratteristica comunque sua, sulla quale si può lavorare. È chiaro che tutti, ragazzi, tutti sono cedibili, se domani ti arriva l'offerta di 80 milioni per Svilar, tu dici ok, abbiamo ceduto Alisson a 70 milioni, il problema è che poi ne abbiamo spesi 60 per portare due citofoni, quello è il problema.
2: Brava,
0: il problema è con chi, qual è il piano,
2: quello.
0: Qual è il sostituto di con un eventuale partente ad oggi. Però esatto. Ripeto, io, a parte il fatto che determinerà molto il piazzamento che avremo, se sarà Europa League, se sarà Champions, vedremo che cosa accadrà, non sento per il momento tutta questa frenesia di cessioni, non sento sta... Cioè, anni fa a quest'ora già uscivano nomi, cose, no? Nei momenti più difficili. Sì, no? Nei momenti più difficili, si sta cedendo quello. Il discorso dei ricavi sembra quasi essere andato al momento nel dimenticatoio. È bene così, perché finalmente possiamo parlare di campo, di prestazioni, di quello che sta accadendo, di un obiettivo che ancora non è sfumato e mancano solo 3 giornate di campionato.
2: Ma infatti questa è una cosa bellissima, finalmente, fai bene a sottolinearlo, no? Appunto lo dicevo proprio in apertura di trasmissione. Poi è normale, come dice Gasperini, che bisogna anche parlare del futuro, perché comunque siamo al 5 di maggio, non siamo al 5 di febbraio. e quindi è giusto ed è sacrosanto parlare un pochino del futuro e delle prospettive future della Roma. Resta il fatto che la Roma è pienamente dentro l'obiettivo sportivo, pienamente in corsa per l'obiettivo sportivo, ricordiamo, non obiettivo sportivo prefissato dalla società, dalla proprietà, ma obiettivo sportivo che si sono prefissi autonomamente allenatore e squadra, ok? Perché la proprietà, e questo non lo dice Gasperini, ma lo dice a più battute Claudio Ranieri, fino a quando è stato senior advisor della Roma, nessuno ha chiesto la Champions a Gasperini. Ti ricordi, Andrea? Infatti a Robè ci abbiamo anche scherzato, che noi abbiamo detto che, ma allora che se incazziamo a fa? Se tanto per la società non è fondamentale andare in Champions oggi, significa pure che allora è un controsenso dire che ci dovranno essere per forza delle cessioni se non arriva la Champions. Scusate, ma so così matti a monte che vanno a fare che tipo di ragionamento? Per noi non è importante la Champions, che ce frega, smantelliamo la squadra. Ma non penso proprio. Se per loro non è fondamentale andare in Champions subito, evidentemente non c'è neanche tutta sta grande necessità di fare ste cessioni,
0: sì, sì,
2: come è stato detto. Perché? Perché sono stati messi dentro degli sponsor, perché ci sono comunque delle situazioni in ballo, perché ci sono tanti giocatori che la Roma ha in giro,

0: già vai a fare la cessione di Angeligno. La cessione di Angeligno ad oggi è tutta plusvalenza, perché Angeligno venne preso.
1: Ma vale, ciao Tiago.
0: Andrea, l'hai pagato 4 milioni a rate,
1: però, no, ma pure 8, che lo... 8 mi sa.
0: No, no, no, 4 milioni e
2: no,
0: mezzo
2: no,
0: a rate.
2: No, pagato 5 milioni d'euro Angeligno, me lo ricordo bene. Però ma la domanda che ti faccio 8, ad oggi, qual è il valore d'Angelino? D'Angelino, come volete chiamare
0: Andrea,
2: voi?
0: Ma non può costare meno di un Salah Eddin Angeligno, capisci?
2: 5 milioni d'euro, quanto
0: ma vuole? No, ma può costare pure 8, 9.
2: Ma è un anno che non gioca.
0: Sì, ma è un giocatore che se a 5 milioni lo tieni in rosa, non c'ha senso venderlo. Non può essere che un'estate fa costava 25
2: lo so,
0: e mo non costa niente,
2: però
0: Andrea.
2: È cambiato tanto, cioè è cambiato tutto, capito?
0: Sì, ma da 25 a 0 non può essere. Da 25 a 0 non può essere. E quindi Angeligno, che l'hai già bello che ammortizzato, se tu lo vendi a 8-9, comunque significa fare un ricavo. Se tu vai a vendere, se a gennaio per andare in pari con Alten Dovbyk servivano 22 milioni.
2: C'è pure Baldanzi, insomma, 10 milioni.
0: Sono altri 10, anche Baldanzi, che è già bello che ha ammortizzato. Se tu Zielkowski, facciamo un esempio, ecco, Kumbulla è uno che magari a oggi ha un valore veramente ridicolo.
2: 3-4 milioni ci può fare con
0: quelli,
2: Kumbulla, 5.
0: Giusto quelli. No, quelli sì, ma so talmente tanti che se tu li vai a sommare tutti insieme, io Zielkowski non lo cederei, ok?
1: No, io non lo terrei, sì.
0: Io non lo cederei.
2: Ha pagato 6 Zielkowski?
0: 6 milioni.
1: Sì.
0: Ma eventualmente tu dovessi cederlo a 15 milioni, perché è un giocatore che comunque sia adesso
1: Baldanzi,
0: ha quel
1: valore. Ci siamo dimenticati. Baldanzi, 10 sì. milioni di Baldanzi.
0: Baldanzi.
1: Ah, scusami. Tra l'altro De Rossi con la permanenza in A del Genoa viene rinnovato in automatico,
0: esatto.
1: Quindi comunque lui lo vuole
0: ci
1: Baldanzi.
0: Ci sono tutta una serie poi di situazioni anche con l'abbattimento di del monte ingaggi che vanno a sommarsi tutte insieme, e se la Roma dovesse poi, no, in qualche modo decidere per l'ennesimo anno di pagare, no, una multa per, no, come hanno fatto negli anni passati, cioè tutto sta allarmismo,
1: dici dov'è?
0: Tutto sta allarmismo su cui ci si è romanzato tanto. Perché in un modo o nell'altro bisognava parlare di qualcosa, perché se non c'erano i contenuti.
1: Ok.
0: Raga, calmi.
2: Io ad oggi vedo solo un giocatore, un po' perché è proprio l'atteggiamento che ha, ma non dico che sia estraneo, eh. Dico proprio che magari è una mia impressione, perché è proprio lui così caratterialmente. Nel senso, io vedo una squadra bella, compatta e coesa. E poi c'è sta Coné, che a me Coné mi sembra,
0: ma quello pure a me,
2: il coglioncello del gruppo, no? In senso buono, in senso
0: certo.
2: Buono, sai quello che ne so, su casca il mondo in comitiva,
0: certo.
2: Andavi ragazzo, c'era quello,
0: ah,
2: certo. Dice, vabbè, ma che me ne frega, basta,
0: ma lui
2: usciamo,
0: è così,
2: cioè a me con me da quello, quindi ti dico, oggi posso giocare a Roma, domani posso giocare per Real Madrid,
0: ma lui è così, ma si vede, cioè lui c'ha questo atteggiamento.
2: Invece su altri invece vedo più attaccato, non lo so perché, è una mia impressione.
1: Vabbè, no, aspetta, Manu Coné ha dimostrato anche serietà e professionalità,
2: sì,
1: quando
2: sì,
1: l'hanno
2: sì,
1: incalzato,
2: sì.
1: Quando
2: in Francia,
1: aveva fatto il regista,
2: sì,
1: nella
2: sì,
1: nazionale
2: sì.
1: Francese con Guendouzi e con
2: Tchouaméni,
1: e Rabiot, cioè voglio dire, avevano dato spettacolo, e gli era stato detto palesemente che ci stai a fare alla Roma, voglio dire, guarda chi sei, guarda che fai, potresti andare altrove, e lui ha dimostrato gratitudine, quella sconosciuta, perché la gratitudine, ragazzi, già nel mondo normale è proprio una dote rara, qualcosa che non esiste più. Figurati in un mondo dove girano solo i soldi, e soprattutto se non sei romano e romanista. Però non mi dite che Manu Coné non sappia fare magari comunicazione o non abbia un attaccamento,
2: no,
1: perché pure ieri ha messo un post che è uno spettacolo, ha messo il lupo,
2: sì,
1: non so se
2: lupo
1: visto.
2: Scuderia,
0: a me
2: lupo.
0: Che metto non me ne
1: no,
0: può fregare
1: no,
0: di meno,
1: no,
0: lo
1: invece,
0: ti dico la
1: no,
0: verità.
1: No, scusa Lu, no, perché i social
0: possono
1: sono
0: scrivere
1: no,
0: che
1: i social
0: pare.
1: sono un termometro importante, perché se no i social te li togli e non li usi.
0: No, non ho detto che
1: sì.
0: No, però è un discorso diverso.
1: A me mi interessa, perché se Mario Hermoso, quando tutto andava una merda, metteva i post che parevano fotomodello, a me sinceramente mi mandi un messaggio sbagliato,
2: esatto.
1: E il social corrisponde.
2: Posso Dobbik, ricordate quando diciamo Dobbik a Roma,
0: sì,
2: andava
0: però
2: male.
0: In campo ha sempre dimostrato attaccamento Hermoso.
1: No, raga, non di sentite,
2: io sto di un'altra cosa.
0: Cioè, quindi loro sui social le possono scrivere tutto quello che
1: non
0: gli
1: puoi
0: pare.
1: Perché sei una persona, no, sei un personaggio attenzionato, sul quale ci sono i riflettori puntati, e siccome non è possibile parlare con te personalmente, proprio perché sei un personaggio pubblico, devi fare molta attenzione a quello che posti. E infatti un Paolo Dybala, quando viene fuori il Boca, quello, quell'altro, il Milan, non dice, e mette la fotina con la figlia con la maglia della Roma, perché ti

0: Sta comunicando in un modo o nell'altro, un modo anche discreto, ma non troppo scritto tra le righe. Sto alla Roma, pensa alla Roma, senza rilasciare chissà quante interviste, parla Duarte l'anno Paolo Dybala forse.
1: Beh, nell'ultima che ha lasciato non è che è stato così delicato.
0: Ha detto che gli manca Paredes e che sarebbe bello giocare.
1: Ha detto le stesse cose che diceva la moglie.
0: Ha detto le stesse cose e tra l'altro la moglie mi sembra che abbia anche ritrattato, perché ha detto finalmente si è resa conto, forse qualcuno gliel'ha detto, che la carriera del marito è una carriera breve, che quando sceglie di stare con un giocatore comunque poi dopo alla fine deve scegliere lui, che sta bene alla Roma, comunque qualsiasi scelta lui farà la famiglia gli sarà vicino. E anche la suocera di Paolo, che aveva detto delle cose fuori luogo, il pigiama party de quelle e de quell'altro eccetera eccetera, ha ritrattato dicendo Paolo Dybala ama Roma e i romanisti, sta bene qui e quindi deciderà lui. Un pochino l'ha raddrizzata, ragazzi, perché per me hanno rilasciato delle interviste che mi sono sanguinati gli occhi nel leggerle veramente. Paolo Dybala ne ha detto Paolo Dybala ha detto adesso è vero, ci mancano,
1: ma non è che ha fatto come ha fatto Angelino, che ha scritto fake,
0: ma ragazzi, ma poteva fake farlo pure lui, no? Ma non c'è allora,
1: ascolta, è uscita una notizia,
0: del Boca non è fake,
1: no non è un interesse, è uscita una notizia da parte di una testata importante, ESPN.
0: Non è una notizia, è una minchiata.
1: Perché non ha scritto? Perché
0: ma
1: non
0: chi?
1: Ha fatto come Angelino?
0: Ma è diverso, Angelino.
1: No, ha scritto, ESPN ha scritto preaccordo tra la Roma, tra il Boca Junior e Dybala.
0: Luca, ascoltami.
1: Perché
0: allora,
1: non ha scritto fake?
0: Perché Angelino perché non hanno detto Paolo Dybala ha chiesto alla Roma di essere ceduto.
1: No, ha scritto c'è un preaccordo tra Dybala e Boca.
0: Però lui, ascoltami un attimo, Paolo Dybala non è uscita la notizia. Paolo Dybala ha chiesto alla Roma di essere ceduto. Su Angelino è uscito. Angelino ha chiesto la cessione.
1: Okay,
0: niente, si parla di lui in prima persona.
1: Sì, ma se
0: lui
1: c'è un preaccordo tra Dybala e Boca.
0: Ma Paolo
1: è in prima
0: Dybala
1: persona,
0: non deve, non può parlare dei suoi accordi perché ha un entourage. Paolo Dybala sta sopra. Cioè, Paolo Dybala è come Cristiano Ronaldo. Messi, tu hai mai sentito Messi o Cristiano Ronaldo con tutte le cose che
1: e
0: sono
1: allora,
0: uscite?
1: Allora, Dybala gli è concesso tutto.
0: No, non è che gli è concesso
1: perché
0: tutto.
1: Lui, cioè...
0: Paolo Dybala, quando parla in maniera schietta. Dice sono a Roma, sono concentrato sulla Roma, mette le cose solo della Roma, ok? Lascia parlare gli altri, non va a dire fake, perché l'interesse comunque sicuramente c'è e lui non può negare,
1: sì,
0: che gli farebbe piacere.
1: Ma
0: non
1: hanno
0: può
1: scritto c'è preaccordo.
0: Ma preaccordo non lo può dire Paolo Dybala è fake, lo dice.
1: Ma perché non lo possono smentire?
0: No,
1: l'entourage non può smentire.
0: Porca miseria, è arrivato.
1: Sono
0: arrivati, l'hanno fatto.
1: La gente di Selic ha smentito l'accordo, il preaccordo.
0: Cioè, hanno fatto 10.000 volte le smentite gli agenti di Paolo Dybala anche durante quest'anno.
1: Recentemente non
0: ma
1: mi pare
0: se ESPN, come cazzarola si chiama, va a far uscire questa cosa del preaccordo, non c'è, tu, io me lo ricordo.
1: Ma guarda che è una roba come Sky Sport, pure.
0: Scusa,
1: più grossa ESPN.
0: Sì, ma
1: non
0: tu vai,
1: detto...
0: ma tu vai a dormire, tu vai a dormire, no? Dopo questa notizia, a te svegli e il giorno dopo c'è scritto che Paolo Dybala pensa alla Roma. Cioè, manco il tempo di passare una nottata,
1: sì,
0: e dormito 5 ore.
1: Cosa,
0: dove sta scritto?
1: Dove sta l'intervista dell'agente di Dybala dove smentisce questo?
0: Scusa,
1: Beppe Riso parla quando gli pare, dice accordi sono firmati. Dove sta
0: l'agente di Dybala
1: che smentisce?
0: Ha fatto una figura di merda, perché Beppe Riso ha detto che arrivavano le firme il giorno dopo su Cristante e Mancini e stiamo a maggio. Ma come no? No, come no? Sono uscite le cifre.
1: Il giorno dopo non ha detto Beppe
0: Riso.
1: Hanno detto un sacco di comunicatori. No, non l'ha detto Beppe Riso. Quello hanno detto dei comunicatori dell'Etere Romano.
0: Forse non mi ha ascoltato.
1: Lui ha detto.
0: Non ti ho detto che Beppe Riso il giorno dopo è andato a parlare. Ti ho detto che Beppe Riso, quando è stato interpellato su questi rinnovi, aveva fatto capire che fosse tutto fatto.
1: Fosse, sì.
0: Che pareva, ti ho detto, che il giorno dopo avrebbero apposto le firme sui contratti e non è stato fatto.
1: Certo.
0: Quindi è meglio che parli. Perché?
1: Certo.
0: Perché ti spiego per quale motivo. Perché se poi dopo succede che la Roma parla con Dybala e gli dice: bello mio, tu puoi pure scegliere noi, ma noi non ti vogliamo rinnovare. Ok? Non mandi a dire fake o non fake, lo dimostrano i fatti. Cioè, per quanto mi riguarda, io ho capito quello che dici tu, non ti
1: capito.
0: Sto contestando, però ti sto dicendo che Paolo Dybala, quando parla nelle rare interviste che ha fatto, ha detto: sono concentrato sulla Roma, dobbiamo fare bene alla Roma. Tornerei al Boca, non c'è niente di male, perché voglio dire, l'Argentina è casa sua. Mi manca Paredes, sarebbe bello giocarci, ma non ha detto non vedo l'ora di andare,
1: no.
0: Sti cazzi della Roma.
1: Ma
0: cioè, ragazzi,
1: no. Ma ci mancherebbe altro,
0: ma
1: che
0: non...
1: mi vieni a dire una roba del genere.
0: Ma sì, però, però mi sembra chiaro che comunque parlino più di lui gli altri che lui stesso. E quando tu sei in una posizione dove qualsiasi parola, perché Paolo Dybala ha un peso specifico diverso, dai, cioè se il fan intervista Ghilardi non mi puoi dire che c'ha lo stesso spessore.
1: No, però stavamo parlando di Manu Koné. Sì, Manu Koné è un giocatore importante. Sì. Ok, possiamo lasciamo sta Ghilardi, ok?
0: Io non lo sento così distaccato dalla Roma. Cioè,
1: io ti dico, siccome tu giustamente hai fatto notare di quando Manu Koné è stato estremamente professionale. E
0: si
1: rispondendo
0: parlava del social pure, no? Io ho detto mette sto lupo, che secondo me gasa.
1: Esatto, e giustamente tu hai detto. E giustamente tu hai detto anche in un'intervista, che io ho capito di quale intervista parli perché l'ho letta, lui ha parlato molto bene della Roma, anzi, proprio ne ha parlato strabene.
0: Sì.
1: E ok, nel momento in cui sono uscite voci, perché anche in quell'intervista si parlava di voci importanti sul futuro di Manu Koné, no?
0: Sì.
1: Ok, lui risponde in quei toni lì.
0: Sì.
1: Ok, quando si è parlato tanto anche di Celik che c'aveva un accordo firmato con la Juventus, poi l'entourage di Celik ha smentito, ci ha tenuto proprio a smentire sta cosa, ok? Angelino, tu dici è diverso, però comunque esce la notizia sul Messaggero.
0: Sì.
1: Poi non è una notizia, è un'indiscrezione.
0: Okay.
1: Esce un'indiscrezione sul Messaggero dove si dice che Angelino avrebbe chiesto la cessione alla Roma.
0: Ok.
1: Ok, e lui scrive fake.
0: Mm.
1: Nel momento in cui esce un'indiscrezione da un organo importante a livello di comunicazione e dice preaccordo tra Roberta Pedrelli e Boca Junior.
0: Ok.
1: No? Perché Roberta Pedrelli non fa
0: perché
1: come hanno fatto
0: non
1: tutti
0: è
1: gli
0: fake.
1: Altri?
0: Magari non è fake.
1: Ecco.
0: Magari è vero che siccome la Roma. Allora, ragazzi, cioè.
1: Io questo
0: allora,
1: dico, capito?
0: Utilizzando un po' di logica e coerenza, anche prima abbiamo detto. Ci sono i rinnovi stand-by e abbiamo ipotizzato, parlando anche di Stefano Sharawi, che la società abbia messo un attimo in stand-by tutti quanti, ok?
1: Sì, sì,
0: però
1: sì.
0: Questi hanno da fare una carriera, devono firmare dei nuovi contratti, stanno a zero qui ragazzi, rischiano di uno Stefano Sharawi rischia di restare senza squadra, di arrivare a giugno e non sei Paolo Dybala e non sei Mario Hermoso che abbiamo preso che era senza squadra a 29
1: certo.
0: anni, a 33 anni fatti ad ottobre, quindi la prossima stagione andrà incontro ai 34 anni, quindi è chiaro che ha, per fare un esempio, la necessità di andare a firmare un contratto, la società li mette in stand by, ma io non penso che l'entourage si fermi, continuano a sondare, a vedere, quindi magari è vero anche che Paolo Dybala dà priorità alla Roma, ma se la Roma non ti dà certezze nel frattempo magari si lavora in questo preaccordo di cui si è parlato, non ci sono stati dati i dettagli,
1: no.
0: Ok, perché magari l'entourage è andato là al Boca e gli ha detto Paolo Dybala dà priorità alla Roma, ok, firmiamo un preaccordo, come, che c'è scritto, magari c'è scritto che la priorità è la Roma e se non sto fantasticando, se con la Roma non si concluderà la prima scelta sarà il Boca, boh, oppure un preaccordo di che tipo, non lo sappiamo, quindi ci danno sempre notizie vaghe. Paolo Dybala o l'entourage non dicono che è fake perché magari stanno sondando anche lì, per quanto io creda.
1: Puoi smentirlo però di facciata, no?
0: Sì, però
1: di facciata puoi smentirlo.
0: Ma magari non lo vai a smentire perché dall'altra parte comunque magari c'è la seconda scelta.
1: Qua, io questo
0: Io sento oggettivamente un attaccamento di Paolo qui alla Roma. Io non
1: ma nessuno mette in dubbio l'attaccamento.
0: Io lo sento,
1: poi
0: è un'impressione mia,
1: sempre.
0: Magari sbagliata.
1: No,
0: cioè,
1: nessuno mette in dubbio l'attaccamento di Dybala alla Roma. Cioè, io facevo più un discorso. Stiamo parlando di comunicazione. Che
0: sì,
1: è diverso,
0: sì, ho capito.
1: Capito?
0: Sì, sì.
1: Dico, come mai però esce una cosa del genere? Comunque è importante. E comunque, anche sai, no, come fanno? Lo sapete perfettamente.
0: Sì, sì.
1: Gli entourage contattano. Dei giornalisti importanti, degli addetti ai lavori e fanno smentire.
2: Esatto.
1: Oppure
2: fanno.
1: Oppure alimentano.
2: Alimentano.
1: Capito? Dico perché.
2: Chissà fa bene il lavoro.
1: Perché in questo caso non si fa? Poi l'attaccamento di Dybala. Dybala era attaccato pure a Juventus. Io mi ricordo i pianti isterici che si è fatto.
2: Anche adesso quando
1: via, ogni volta
2: compie gli anni Dybala fa sempre
1: riposta, esatto. Fa
0: sempre pure al Palermo, ragazzi.
1: Sì,
0: non è che Palermo ne vediamo.
1: Però c'è stato 10 anni a Torino.
0: Sì,
1: capito?
0: No, dico che non è che fai auguri solo alla Juventus, si fa pure al Palermo.
1: Sì, ma quando è andato via da Palermo non ha pianto, c'è stato 2 anni.
0: Ma ragazza, ma di un'altra cosa che c'entrano i pianti, ti sto dicendo che lui, il fatto che lui faccia gli auguri alla Juventus, che attenziona la gente,
2: però, Luca,
0: e fa criticare Paolo
2: Dybala,
0: ho capito, sto dicendo che però quando fai gli auguri a Palermo, dove è stato meno e non c'è stato 10 anni, nessuno lo nota, ma Paolo Dybala, da professionista che è e da giocatore grato a quello che gli ha regalato l'Italia, perché Paolo Dybala l'Italia deve tutto, a partire da Palermo, passando per Torino, arrivando a Roma, perché di questo si tratta.
1: Vabbè, se gli facessi una domanda a Dybala, ti dice: sei più attaccato a Juventus o a Roma? Secondo te che risponde?
2: Vabbè, la Juventus è normale.
0: Beh, chi se ne frega?
1: No, infatti,
0: ma guarda, ti dico, io non sono manco sicura. Ma io non sono manco sicura che dice alla Juventus.
2: Sì, come no?
0: No, io non sono neanche sicura.
2: Da Juventus Dybala, ragazzi.
0: Sì, ma io non sono neanche sicura che dica alla Juventus, perché pure per me Mourinho.
2: Ma neanche mi offenderei.
0: Allora, per me
1: manco io, per me è una cosa normale.
0: Per me Mourinho, quando dicevano interista, ti fa l'Inter, io dicevo vabbè, oh, ci ha vinto il triplete, ha fatto un'impresa epica, ormai troppo distante negli anni, perché era, oddio, perché era il 2010, ho buttato tutto, il 2010 se non vado errata, quindi ci sta questa cosa, no?
1: Ma è una cosa normale.
0: Ma, però poi alla fine mi pare che Mourinho ultimamente che ha detto sulla Roma.
1: Sì, ma nessuno, allora, non è una critica nei confronti di Dybala. Cioè, qua si sta facendo un discorso a livello di comunicazione, ok? Perché certe volte si tende, no? Che giustamente ieri è stata sottolineata la schiettezza di Angelino, che ha voluto subito mettere a tacere, no, quel tipo di polemica.
0: Però lì hanno parlato di Angelino che va, Angelino in persona, va dalla proprietà e gli dice: voglio essere ceduto. È diverso,
1: sì,
0: da una notizia.
1: Ma se tu dici c'ho un preaccordo con un'altra squadra, è sempre lui in persona che è andato a fare accordo con l'altra squadra, Robè.
0: Ci sono andati pure l'entourage, quando c'è andato Paolo?
1: Ma pure
0: l'entourage,
1: quando
0: c'è andato,
1: ma va lo stesso Pangelinho, è l'entourage d'Angelinho che va a chiedere.
2: Luca,
0: sì, ho capito, ma magari Paolo Dybala
2: scrivi fake e basta.
0: Perché magari, ma ve l'ho detto prima, perché però, se la Roma non dà certezze e l'entourage sta lavorando, ok?
1: Ma vale pure per l'altri.
0: Ma santo
1: l'altri
0: Dio.
1: Lo fanno e lui non lo fa.
0: Ma non si è vero, non lo può fare. Oh, Alu, ma mi senti? Ho detto, ma se è una cosa vera, se è una cosa vera che l'entourage di Paolo è andato e ha firmato un preaccordo col Boca, del quale noi non conosciamo i dettagli, è ovvio che Dybala non te scrive fake. Ma se invece dicono che Angelini ha preso la sua bella pochettina, se n'è andato dai Fred, che ne ha bussato
2: adesso,
0: e gli ha detto:
2: me ne vado. Sta veramente qualcosa.
0: Oh, raga, l'ho detto prima, ho detto.
2: Appunto.
0: Ma se la Roma non dà certezze, è normale che Stefano Sciarawi è pronto per andare in Qatar, che Paolo Dybala è pronto per andare al Boca, che Pellegrini magari si sta guardando intorno, però magari, sai, romano romanista, è stato infortunato, non c'ha tutte queste offerte e magari non lo so adesso come si stia muovendo la gente, quello sto dicendo. Quindi Angelino invece non è andato personalmente, parlano di lui, a bussare Fredkin, a dire: mi cedete per favore, quindi lui ti dice fake, ok? E poi magari Angelino sarà il primo che se ne va, magari.
1: Ma infatti
0: non lo
1: io
0: sappiamo.
1: Parlavo di comunicazione.
0: Ma perché devi dire fake se magari questi sono andati a fare qualcosa?
1: Perché per me di facciata lo dovresti fare.
0: Per me no, perché per me lui è rientrato, è sorridente, gioca. Se Paolo Dybala ti dice: la mia priorità è la Roma, lo sta dicendo da quando lo volevano cedere, ha detto non una ma due volte no all'Arabia, la seconda non la sa nessuno, ma ve lo dico io, per due volte ha detto di no all'Arabia e non me lo so inventato io, me l'hanno detto agli agenti che hanno seguito
1: altro.
0: Questa cosa, proprio il suo, che gli hanno proportato le proposte dall'Arabia, non una ma due volte, e lui ha detto no entrambe le volte, la seconda è passata in sordina, perché chiaramente poi non è che si viene sempre a sapere tutto nel dettaglio,
1: ma, no.
0: Ma porca miseria, ma se dicessero Paolo Dybala è andato dai Fredkin a chiedere il trasferimento, la cessione, per me anche lui avrebbe detto qualcosa, o lui o l'entourage. In questo caso, se la Roma non dà certezze, purtroppo a malincuore non ci vedo niente di male se si stanno muovendo tutti quanti, perché questi rischiano. Paolo Dybala già era senza squadra quando l'abbiamo preso,
1: io sono
0: passati quanto? 4 anni?
1: Sì, 4 anni.
0: Hermoso era senza squadra, Hummels era senza squadra, Stefano Sciarawi rischia di rimanere senza squadra. Si muovono, sì, che sta a cascare dal
1: pero. Sì, ma non è questo, era più un discorso a livello di comunicazione, che poi se muovono lo sappiamo. Però ci sono giocatori che ci tengono a smentire le cose, e altri che invece che lasciano un po' più
0: sì,
1: così.
2: Magari Dybala l'ha messo in un altro contesto, non ha smentito, però ti mette la maglietta da
0: esatto.
2: Roma.
0: Esatto, oh, quello sta
2: come a dire, magari il messaggio indiretto può essere: non smentisco, però ad
0: vi
2: oggi
0: vi confermo che questa è la mia priorità.
2: Ad oggi è questo quello che sto vivendo, ossia sto vivendo la Roma, capito? Cioè non ti dico di no, però ti metto la foto con la bambina da Roma, ti metto quello
0: c'è
2: da Roma,
0: la parte cioè, con la maglietta di Roma sotto.
2: Ad oggi sono concentrato sulla Roma e può essere anche un messaggio giusto e buono, no? Perché riprendo le parole ieri di Massara, che ripeto per l'ennesima volta, ieri Massara fa un prepartita da uomo vero. Da uomo vero, perché ripeto, noi abbiamo criticato giustamente Ranieri per la sua, per le sue dichiarazioni prepartita.
0: Hanno slobotomizzato, okay? Massara.
2: Massara invece no, Massara, e sapete quanto a me non piaccia Massara sotto il punto di vista dirigenziale, ma ieri lui fa un prepartita degno di nota, ragazzi. Quando ti dice, e lui poteva benissimo, molto più di Ranieri, perché io non ho mai sentito una volta parlar male Gasperini di Ranieri, mai. Gasperini su Massara non è che l'ha lanciato
1: detto,
2: le frecce,
1: no, detto,
2: ha proprio lanciato proprio i missili.
1: Sì, sì,
2: e ieri Massara invece due volte, se non tre, è stato incalzato nella domanda: ma il suo futuro, ma il suo futuro. Lui ha detto: ad oggi il mio futuro è Roma-Fiorentina, quello più avanti è Parma-Roma. Ad oggi non vanno messe le persone, va messo il contesto, c'è cioè solo la S Roma.
1: Assolutamente sì.
2: E lui poteva benissimo dire tutte le parole peggiori su Gasperini, perché lì è stato veramente criticato. E ieri Gasperini a fine partita, ragazzi, gli rimanda un'altra frecciata che non se la meritava stavolta.
1: È vero.
2: Lo possiamo dire?
1: Stavolta
2: Massara non se la meritava, perché ormai è fatto, ormai il mercato è un po' più cambiato. Concentrati sul finale di stagione e basta, perché tanto l'hai licenziato Massara.
1: Ma infatti va assolutamente detto, per me infatti, ecco, questa è una cosa che volevo dire stamattina.
0: Attenzione, non l'ha licenziato, l'ha bocciato, i licenziamenti fa la società,
2: sì, vabbè.
0: Se no facciamo passare Gasperini per tagliatore di teste, se poi se va male bisogna mandarlo via.
2: Purtroppo Robby, ok, la dirigenza, la società licenzia,
1: allora,
2: però se la società non parla e Gasperini dice Massara è un bravo uomo, ma sotto il punto di vista calcistico lasciato verde, che te fa capire?
0: Se lo metteranno in condizioni di lavorare bene.
2: Non penso, Robby. No, non ha detto quello, però lui.
0: No, sto dicendo, vabbè, magari.
1: Parliamone dopo.
0: Dai, dopo la pubblicità.
1: Pausa, poi ne parliamo, che è un argomento che mi interessa.
3: Quelli che la Roma. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando

0: uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, per famiglia Gora.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
3: Quelli che la Roma.
4: Quelli che la Roma.
5: Quelli che la Roma.

0: studio con quelli che la Roma 11 e 41 minuti già, dobbiamo anche giocare ragazzi, oggi regaliamo i premi della Roma, Dybala romanista al 100% ad oggi, ci scrive Tonino. Io sono d'accordo con te, cioè è un po' come Mourinho, io pensavo fosse interista pieno, a me sembra che dopo che ha conosciuto Roma, raga, è un po' come quando ti sposi la prima volta, dici sarà l'amore della mia vita, poi divorzi,
1: saremo
0: ti risposi
1: io e te a così
0: sarà per sempre, sì. Allora, buongiorno ragazzi, è arrivato anche Fabrizinho, Roma in Champions,
2: buongiorno.
0: Sì o no, ma il vero scoop è oggi parliamo di un grave problema molto diffuso, quelli che sono andati con mille donne, ma le mille donne non ne sanno nulla. Oddio, ma abbiamo sentito i vocali di Piero? Mi sa di ragazzi, forza, dai. Tra l'altro ci ha mandato anche qualcosina, non so se è da ascoltare, musical, I'm Still Standing, poi ce l'andiamo a sentire. Buongiorno al nostro Piero.
3: Ciao, fra un po' sto a Roma, sono Yannick, con tanta disciplina, tanto lavoro, abbiamo raggiunto certi traguardi. Adesso so che c'è Verdenelli a Roma e sono molto incerto se venire o no.
2: Niente,
3: però c'è Tonino e allora vado in pizzeria. Ciao Tonino da Bozzano.
2: Ma sai ieri che c'è stava?
4: Devo dire che somiglia molto a Corrado, somiglia di più a
0: prego.
2: Ieri al circolo dove vado io in palestra, no?
0: Sì.
2: Sono arrivato che erano le due, di solito le due non c'è un'anima.
0: Mm.
2: Tutto pieno.
0: Ah.
2: Stracolmo di gente. Che cazzarola sta? Perché là comunque c'è un bel circolo per il tennis. Ho detto okay, magari ci sarà qualche torneo giovanile, qualche cosa. Invece giro l'angolo, mi trovo tutti i camion, sai, quelli là che fanno
0: okay,
2: i film, no?
0: Sì.
2: Dico, saranno girando film a questo punto. Entro dentro tutti quanti. Oh, ma visto chi ci sta? Visto chi ci sta? Chi ci sta? Mo io il nome, vi chiedo scusa, io purtroppo non lo seguo il tennis. Zverev.
0: Sì.
2: C'è Zverev. Fatto?
5: Nell'era dei tre punti il record in clic.
0: Chi è?
2: Cazzo,
0: e chi sarà Zverev?
2: E io ho detto quello, ho detto che cazzo è Zverev? Ma com'è il numero 3 al mondo del tennis? Io, ah, no, non c'ho idea.
0: Sì, per me ieri è capitato un appuntamento di lavoro nei pressi di un hotel, nella reception, no? Sai dove ci sono bar, dove ti puoi sedere e chiacchierare. Entro e incomincio a vedere tutte tute, tutta gente in tuta. Dico, ma che è? E c'erano tutti i tennisti. Sì, c'erano tutti loro. Dico, ecco che è sto casino tra convegni. Vabbè, il tennis comunque è una disciplina meravigliosa. A me piace tantissimo. Ha preso piede.
2: Perché ha preso piede? No, vabbè,
0: perché è arrivato un italiano, esatto, a rappresentare. Poi c'è anche Coboli,
2: bravo,
0: per quanto ci riguarda.
2: Voglio arrivare, Robby, sì, no? Perché poi si parla tanto. Ci hanno detto anche che il calcio, i giovani si stanno allontanando dal calcio, no? Mm-hmm. E io ho fatto, ieri parlando poi in spogliatoio, proprio il discorso del tennis, ho fatto questo piccolo paragone, no? Ad oggi tu hai detto giustamente, perché Sinner è il numero uno al mondo,
0: sì,
2: i giovani si affacciano di più quando c'è un italiano che vince, no? Parliamoci chiaro, quando eravamo bambini noi, tutti volevamo essere Totti, tutti volevamo essere Baggio,
0: sì,
2: tutti volevamo essere Del Piero, tutti volevamo essere Paolo Rossi, tutti
0: sì,
2: volevamo essere Schillaci. Ad oggi, ma se tu guardi la nazione italiana, un bambino...
0: Ma
2: chi vuoi essere? Voglio diventare come Mose Ken. Chi te dice? Voglio diventare come chi? Come Politano.
0: Come Paolo Dybala voglio diventare.
2: Cioè, capite che allontani, no? Perché poi quando c'è stato dall'altra parte, che cosa? Sinner che te vince partite su partite, trofei su trofei, è il cervello che ti dice fammi provare il tennis. Perché poi parliamoci chiaro, il tennis è molto più meritocratico rispetto al calcio. Perché tu se sei forte a giocare a tennis, sei forte te.
6: Certo.
2: Capito? Cioè se tu pure non paghi le famose mazzette esci fuori se sei forte. Invece il calcio non è così, perché quanti calciatori abbiamo visto che magari hanno denunciato dopo per
6: come
2: paura,
6: no?
2: Dire oh,
6: come
2: non
6: no?
2: Sono uscito perché quella accanto a me pagava.
6: Verissimo.
2: Perché
6: verissimo,
2: è vero,
6: come
2: se
6: no?
2: Tu giochi in 11, se tu giochi in 11 io posso Verdenelli domani io ho 100 milioni d'euro in banca, voglio diventare calciatore di serie C, vado a Paganese, ma scusate, adesso dico un nome a caso, per madre di Paganese magari mi denunciano, però magari
0: alla
2: pago qualcuno
0: inventa.
2: E faccio e mi dico come fai a giocare e gioco perché pago. È la verità.
6: Diciamo che è una realtà che te fa giocare, trovi come.
2: Invece il tennis, no? Se io dico domani io ho 100 milioni d'euro, voglio diventare
0: se
2: numero uno a Roma,
0: non
2: sono capace, cioè c'è poco da fare. C'è poco poco da fare.
0: Allora, intanto in Grotta 76 ci scrive su Twitch Alexander Zverev, va salutato così: Moin Alexander. Nel nord della Germania si saluta con Moin, correggimi se sbaglio, non conosco il tedesco. Invece al sud, Baviera e dintorni, con Servus.
2: Servus.
0: Ma comunque anche a me.
2: Lei è Ingrid, penso, la nostra Ingrid.
6: È Ingrid.
0: Dai, veramente? Senti, invece a me come mi dovrebbero salutare? Con la riverenza, cioè tipo sua regina, sua maestosità delle
2: Scusa, ma hai visto la serie TV Trono delle Spade? No, che paghi da fare queste cose.
0: Esatto.
2: Perché vabbè, ci sta una Daenerys che lei ogni volta che si annunciava non diceva mai sono Daenerys, io sono l'eletta che
0: sono Pdor,
2: sono
0: figlio
2: nata dalle tempeste, la distruttrice di catene, l'unica re dal trono del trono di spade, Daenerys Targaryen. Quindi tu sei così, io sono Roberto Treni, ma non dice io sono la più bella, sono la più intelligente, la più forte di tutti, sono Roberta Petrelli.
0: Allora andiamo a sentire.
2: Ha rosicato Piero, perché
0: ha rosicato?
2: Sì, tu vabbè, buon pranzo, così detto.
0: Ma che so, raga, ma certamente anche a noi posso stare appresso a tutti. Non lo so, abbiamo fatto sentire i vocali, non so perché abbia rosicato, sinceramente. Allora, intanto Piero ci aveva mandato una richiesta musicale, dopo la accontentiamo, perché dice Dome, questa tratta da Signorina Meraviglia. Non lo conosco, dopo ce l'andiamo a sentire. I'm Still Standing ce la manda il nostro Piero. Sì, è Ingrid, intanto ci conferma. E per quanto riguarda noi, ragazzi, abbiamo ancora 270 minuti dove giocarci tutto.
2: Ah, pensavo adesso, ho detto
0: 270 minuti. Vi siete messi paura?
2: Beh, prego,
6: no, ho detto, vabbè, si fa da sola. Cioè,
2: assolutamente.
0: Tanto, guarda, non è che non mi è mai capitato. No. 270 no, però 180 sì.
6: Sì. È capitato 100, anche a me, devo
0: 180,
6: dire.
0: 180, sì. Anche
6: è capitato anche a me.
0: Il buon Tonino, il buon Fabrizzino, Piero, loro lo sanno, insomma. Parlavo con i muri, uscivo. Allora, come stai alla colonna? Tutto bene? Tutto
6: vabbè,
0: a posto?
6: Pausetta e poi giochiamo.
0: Pausetta e giochiamo, vabbè, sì, giochiamo, dai.
6: Come?
0: Dai. Sì, abbiamo fatto, abbiamo trovato, Dome? Senti, mi avete trovato pure Pdor, per caso? Pdor, figlio di Khmer? Vabbè, dopo ci rientriamo.
2: La di fa Filippina, dopo... Piero. Dice, non rosico, devo preparare da mangiare, non la Filippina. La di fa, Piero.
0: Sei da solo, però sei anche da solo, se non sbaglio. Pensa invece, chi non ha la Filippina, c'ha i figli, c'ha se stesso, c'ha il cane e pure il riccio africano, tipo me. Andiamo a pubblicità, va.
2: Ti vogliamo bene, Piero.

0: Quelli che la Roma.
1: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma. Quelli che la Roma.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Se amate i lounge con maître, sommelier e chef gran gourmet,
5: dal mattarello non ci venite. Da noi con due scudi ancora ci magni. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano so ignoranti. E la pizza che tu dica fa? È una goduria.
6: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
7: Se siamo spostati da Maiana, mo a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
0: Quelli che la Roma.
1: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.
8: Buona partenza, signor Khmer.
9: Pdor, figlio di Khmer, della tribù di Star, uno degli ultimi sette saggi, Vurganera Astaparin di Vingani Tutunetalar, con il quale è sceso nelle sacre acque del lago Fnir, tra le ninfe Bvnugerals. Pdor, colui il quale ha amato le mille dee, tra cui la dea Berta, la dea dalla gamba aperta.
10: Sono io, eccomi qua.
8: Un po' di rispetto.
10: Che cavolo di spettacolo, del Kieltelun di Aldo Giovanni e Giacomo. Hermes, ci credi che sono anni che se lo vede? L'altra sera rientro e dico: ma che te stai a guardare? Si stava guardando gli sketch, i pezzi di quello spettacolo. Una meraviglia, ragazzi, veramente. Mamma mia, che grandi. Allora, questo cinque ci dice che è giunto il momento di giocare, cari ragazzi miei. Il buon Domenico oggi mi sta proprio sul pezzo. Devo dire che le frustate di ieri hanno avuto i loro risultati. Dobbiamo farvi sentire una voce, ma abbiamo 9 minuti circa per giocare. Il primo che indovina guadagna 3 punti, il secondo 2, il terzo 1. Per chi non lo sapesse, c'è un listone generale dove c'è qualcuno che ha già spiccato il volo, qualcun altro che insegue. Attenzione a chi pensa di avere tutto in cassaforte e poi così non è. La voce che vi facciamo sentire appartiene a qualcuno che milita o ha militato nel mondo del calcio. Le risposte sono al 393 00 0115. Se siete rimasti indietro non demordete, perché basterà essere inseriti sul pagellone, perché estrarremo entro fine anno dei premi random anche a chi non va sul podio, perché ovviamente questo è un gioco che premia la fedeltà. I premi sono maglietta, pallone e sciarpa, tutti autografati da Alessio Roma. Andiamo a sentire la voce.
11: Finché a questi ritmi non vai avanti, quindi o ci diamo una svegliata oppure arriveremo molto molto molto indietro. Quindi c'è da un attimo mettersi lì, darsi una svegliata veramente tutti quanti, da primo all'ultimo.
10: Allora, chi è che è così polemico, così arrabbiato? Di chi è questa voce che vi stiamo facendo sentire? 393 00 0115. Ce l'andiamo a risentire subito.
11: Finché a questi ritmi non vai avanti, quindi o ci diamo una svegliata oppure arriveremo molto molto molto indietro. Quindi c'è da un attimo mettersi lì, darsi una svegliata veramente tutti quanti, da primo all'ultimo, io compreso. Bisogna andare più forte, bisogna essere più cattivi, non si può prendere sempre con la prima occasione. Un po' tutto, penso che sia una cosa generale, penso che sia una cosa di...
10: Vabbè, si sente che non è del centro-sud, intanto.
12: No, direi di
10: mi
12: no.
10: Mi sembra che sia un pochino proiettato verso il nord.
12: Verso
10: il nord. 393 00 0115, l'unico numero sul quale potete inviarci le risposte, nome e cognome di chi vi stiamo facendo sentire la voce. Il primo che indovina 3 punti, il secondo 2, il terzo 1. Andiamo a vedere, già ci sono arrivate delle risposte. Ammazza, Fabrizi. Fabrizzino ha indovinato subito.
12: Hai capito?
10: Incredibile, c'è qualcosa
12: hai
10: che non
12: capito.
10: Va, Fabrizzino ha trovato il metodo.
12: Probabile.
10: Trovato il
12: come
10: metodo.
12: Fa?
10: Mo adesso mi informo. Non è Edin Dzeko, no, assolutamente non è Luca Toni, non è Bartesaghi, non è Nesta, non è neanche Zaccagni. Andiamo a risentire la voce.
11: Finché hai questi ritmi non vai avanti, quindi o ci diamo una svegliata oppure arriveremo molto molto molto indietro. Quindi c'è da un attimo mettersi lì, darsi una svegliata veramente tutti quanti, da primo all'ultimo, io compreso. Bisogna andare più forte, bisogna essere più cattivi, non si può prendere sempre con la prima occasione. Un po' tutto, penso che sia una cosa generale, penso che sia una cosa di squadra, quindi ci dobbiamo mettere lì, parlarne e darci solamente una...
10: Il buon Fabrizzini arriva in Champions prima di Gasperini, ci scrive. Ha ragione, perché Fabrizzini, zitto zitto, 4-4, l'anno scorso stava più nel suo, invece quest'anno è abbastanza agguerrito, eh? Zitto zitto 4-4, guarda un po' quanti punti il buon Fabrizinho. Di chi è questa voce? 393 000 115. Vi do un piccolo indizio. No, non ve lo do. Andiamo a sentire la voce. No, non lo so. Sono ancora 54. Fabrizinho ha nominato senza aiuti, possono farcela anche gli altri. Basta la base e andiamo a sentire la voce.
11: Finché hai questi ritmi non vai avanti, quindi o ci diamo una svegliata oppure arriveremo molto molto molto indietro. Quindi c'è da un attimo mettersi lì, da signora svegliata veramente tutti quanti, da primo all'ultimo, io compreso. Bisogna andare più forte, bisogna essere più cattivi, non si può prendere sempre con la prima occasione. Un po' tutto, penso che sia una cosa generale, penso che sia una cosa di squadra, quindi ci dobbiamo mettere lì, parlarne e darci solamente una grandissima svegliata.
10: Allora, chi è che si deve dare una svegliata? Quale squadra? Perché parla al plurale. Vi diamo un piccolo indizio? Glielo diamo?
12: Vai. Ma sì, dai, diamo.
13: Piccolino però,
12: piccolo,
13: non tanto.
12: Piccolo, piccino picciò.
13: Piccina, piccina, piccia.
10: Piccino picciò è ancora in attività. Andiamo a risentire la voce.
13: Però, dai.
12: Ammazza.
10: È arrivato pure il secondo vincitore. Abbiate fede nei nostri ascoltatori. Abbiate fede. Andiamo a risentire la voce, caro Domenico.
11: Finché hai questi ritmi non vai avanti, quindi o ci diamo una svegliata oppure arriveremo molto molto molto indietro. Quindi c'è da un attimo mettersi lì, da signora svegliata veramente tutti quanti, da primo all'ultimo, io compreso. Bisogna andare più forte, bisogna essere più cattivi, non si può prendere sempre con la prima occasione. Un po' tutto, penso che sia una cosa generale, penso che sia una cosa di squadra, quindi ci dobbiamo mettere lì, parlarne e darci solamente...
10: Allora, mettere lì e parlarne, non è Orsolini. Non è Locatelli, non è Ricci e non è Gabbia. No. Bravo, 8-0-3 finale, ti sei guadagnato i due punti di oggi. Non è Matri, non è Nicolò Barella, non è Matri, no, ragazzi, andiamo a risentire la voce. È ancora in attività, è alto 1,90 m. Chi è? Anzi, 1,91 m.
11: Finché hai questi ritmi non vai avanti, quindi o ci diamo una svegliata oppure arriveremo molto molto molto indietro. Quindi c'è da un attimo mettersi lì, da signora svegliata veramente tutti quanti, offesi. Da primo all'ultimo, io compreso. Bisogna andare più forte,
13: molto
11: bisogna
13: offesi.
11: Essere più cattivi, non si può prendere sempre con la prima occasione. Un po' tutto, penso che sia una cosa generale, penso che sia una cosa di squadra, quindi ci dobbiamo mettere lì, parlarne.
10: 393 000 115 è il nostro numero, avete ancora un paio di minuti, allora ancora in attività. Alto 1,91 m, peso forma 80 kg.
13: Sì.
10: Classe 2000.
13: Sì.
10: Va bene? Troppi indizi? È Moro?
13: Dai,
10: è Moro.
13: Sì. Manca un punto.
10: Sembra pure un bel figo, ho detto.
13: Posso dire una cosa, allora, dai.
10: In questa foto. Guarda Luca che guarda.
13: È molto agile.
12: Ah, vabbè.
10: No, bel ragazzo. Classe 2000, alto 1,91 m, del nord, di Rimini.
13: Dai, l'hanno indovinato.
10: Dai, di Rimini. Dai, vediamo. Non è più Esposito, no?
13: Non è
10: Giacomo Raspadori, no? Ma come fa a essere Giacomo Cri? 1,91 m. Ma non penso sia sulle. No, era.
13: Non c'entra niente.
10: Fermi tutti. Fermi tutti. Non è Rugani, non è Scalvini. Andiamo a risentire la voce.
13: Dai,
10: vi ricapitolo gli aiuti che vi abbiamo dato: 1,91 m, peso forma 80 kg,
13: sì.
10: Classe 2000.
13: Sì.
10: Nato a Rimini, sì. Ancora in attività.
13: Molto agile.
10: Sta anche nella nazionale italiana. Ti è becca.
13: Molto agile.
10: Molto agile. Grandi riflessi.
13: Un gatto.
10: Oh. No, il suo gatto non mi piace.
13: Questo qua è il gatto castrato.
10: Sì, esatto, è una ciaccata la coda. Andiamo a risentire la voce e poi
13: vai,
10: vediamo se hanno indovinato.
13: Ma
10: non è Zaniolo. Non è Meret, non è Di Gregorio.
11: Hai questi ritmi non vai avanti, quindi o ci diamo una svegliata oppure arriveremo molto molto
13: non è Paolo
11: molto
13: Garbadella.
11: Indietro. Quindi c'è da un attimo mettersi lì, da signora svegliata veramente tutti quanti, da primo all'ultimo, io compreso. Bisogna andare più forte, bisogna essere più cattivi, non si può prendere sempre con la prima occasione. Un po' tutto, penso che sia una cosa generale, penso che sia una cosa di squadra, quindi ci dobbiamo mettere lì, parlarne e darci solamente una grandissima svegliata.
10: Grande Paolo Garbatella che ha indovinato, ce l'abbiamo, quindi podio completato. Non è Gatti, no, assolutamente, non è Buongiorno, no, ragazzi, non è Terracciano. 6-8-5, sei arrivato quarto, fermi tutti perché hanno indovinato. La voce che vi abbiamo fatto sentire,
13: sì.
10: Anzi, ce l'andiamo a risentire rapidamente, mentre ricapitoliamo con tutti gli aiuti che abbiamo dato, è di un giocatore ancora in attività, ovviamente italiano. Nato a Rimini il 1 luglio 2000. Mazza, è data bella però, 1 luglio 2000.
11: Quindi...
10: è attualmente il portiere dell'Atalanta e anche della nazionale italiana. Moderno, molto agile e ha anche grandi riflessi tra i pali. La voce che vi abbiamo fatto sentire è di Marco Carnesecchi. Complimenti ai vincitori: Fabrizinho 3 punti, Cri 2 punti e Paolo della Garbatella il punticino d'oro di oggi. Noi abbiamo finito, sono già le 11.59. Vi ringraziamo per la compagnia di oggi. Ringraziamo la nostra Roma per averci fatto vivere un lunedì sera sereno, averci fatto iniziare bene questa settimana. Oggi siamo venuti in radio molto rilassati a parlare di questo pokerino che ci ha regalato ieri sera la Roma. Ringraziamo il nostro Domenico Lavorato in cabina di regia. Ringrazio i miei due compagni di squadra, Andrew e Luca.
13: Grazie a te, Robby. Grazie al nostro Luca Ferri.
12: Grazie a te, Andrea.
13: Comunque, ragazzi, così una cosa: né ieri né oggi ci ha chiamato Marcello. Mi sto quasi a preoccupare.
10: E non chiama Marcello, che vedi che va tutto bene, la scherzo. Ci mancate quando non vi sentiamo, quindi fatevi vivi, fatevi
13: sempre
10: vivi.
13: Il pensiero per voi.
10: Vi vogliamo bene, torniamo
12: ciao,
10: domani,
12: ragazzi.
10: Quelli che la Roma dalle 9 alle 12.
13: Ciao belli.
10: Ciao, dai Roma, dai.
13: Ciao fantastici, dai Roma, dai. Spettacolari,
10: basta,
13: superbi,
10: porco mondo, gli cosi il microfono.
13: Meravigliosi. Basta.

0: sul Centro Suono Sport.
1: Sono le 12:02.
2: Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in Procura. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne, riservandosi di chiedere eventualmente ai PM di riconvocare il loro assistito dopo l'esito di tale consulenza. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, di Chiara, mentre domani sarà la volta del fratello Marco Poggi. Il controllo dello stretto di Hormuz sempre al centro delle tensioni tra USA e Iran. L'operazione Project Freedom sarebbe stata un successo secondo Washington, in quanto avrebbe portato all'apertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile del colosso Maersk avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi USA. Teheran nega e afferma di aver colpito 2 caccia torpediniere americani. Tensione anche tra Iran e Emirati Arabi per 4 missili iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, un altro è caduto in mare. Le autorità degli Emirati parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano: non era nostra intenzione colpirvi. Crisi di Hormuz e shock energetico, guerra in Ucraina e controllo dell'immigrazione, i temi che hanno dominato i lavori del vertice della comunità politica europea che si è svolto in Armenia. Una 50 nei leader presenti, tra cui Giorgia Meloni. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, ha detto il presidente francese Macron, mentre von der Leyen è tornata a sollecitare politiche di autonomia energetica da parte dell'Unione. Poi, sulla guerra dei dazi, la presidente della Commissione ha aggiunto: un accordo è un accordo e in Europa lo stiamo implementando, ma siamo pronti a qualsiasi scenario. Gremita la Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i primi ad arrivare i membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, insieme a molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera sportiva. In Veneto, proclamato il lutto regionale per oggi, lutto cittadino anche a Bologna, dove è nato il campione paralimpico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
5: Temporaneamente chiuso per un albero caduto il tratto di via Beniamino Franklin, tra via Giovanni Battista Bodoni e via Giovanni Branca. Prestare attenzione. Proseguiranno fino al 13 maggio i lavori con riduzione di carreggiata sulla via Portuense in prossimità dell'incrocio con via Senorbi. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Proseguono i lavori all'incrocio tra viale Palmiro Togliatti e via Prenestina. Deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione. In programma per le 10 di questa mattina una manifestazione con corteo. Partenza da Piazza della Bocca della Verità per raggiungere Piazza del Campidoglio, percorrendo via Luigi Petroselli e via del Teatro Marcello. Previste chiusure e deviazioni al passaggio del corteo. Termine manifestazione previsto per le 13. Al Palaeur questa sera, concerto di Elisa. Possibili rallentamenti nell'area circostante già dal pomeriggio. Il Palazzo dello Sport è raggiungibile anche con la linea B della metropolitana direzione Laurentina, confermata Eur Palasport. Disponibili anche diverse linee di autobus. Maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it.

Alla fine la Roma è campione d'Italia, sono le 17.45, la Roma è campione d'Italia per la stagione 1983-84, conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine del campionato, diventa automaticamente una delle aspiranti, delle candidate al titolo europeo 84-83.

volta dovrebbe essere vero, questa volta è vero, è finita la partita e possiamo dire campioni, campioni, campioni, campioni nel 42, campioni nell'83, campioni oggi 17 giugno 2001. La Roma ha vinto lo scudetto, la Roma è campione d'Italia.

Ancora il Feyenoord va indietro, 5 minuti che scadono in questo momento, è finita! La Roma è la prima squadra a vincere la Conference League, il trionfo dei giallorossi, in tripudio i tifosi della Roma, in tripudio i giocatori in campo, in tripudio José Mourinho. Il primo nome che sarà scritto sulla Conference League è quello della AS Roma.

ore 12.09 di una giornata uggiosa qui a Roma. Piove, seppur oggi è il 5 maggio, in teoria dovrebbe essere una bella giornata, come il mese stesso richiama. Non so com'è, ma è vero che il cambiamento climatico ci sta facendo le sei vittime. Noi siamo quelle che oggi andiamo in giro con i pantaloncini, il giorno dopo ci prendiamo il raffreddore. Buongiorno e bentrovati sulle frequenze di Centro Zona Sport FM 101.5. Questo è il diario da Bordo Campo.

0: E sembra strano, ma cominciamo proprio dalla fine con un brano iconico dei The Doors, The End. E voi sapete perfettamente che quando vado in onda io si parla sì di sport, ma si parla anche di musica, quella buona, non quella proposta dal nostro amico regista Mimmo, al quale piace la musica di spingitori di tassi. Lui basta trovare qualcuno che spinge i tassi bianchi e neri, i pistoli della tromba o batte su, basta che fa un rumore, per lui è musica. No, io ho un grande affetto, saluto e Mimmo, gli auguro un buon lavoro insieme a me, so che è difficile, però sì, possiamo farcela anche oggi. Vedi questo brano musicale, forse lo riconosci perfettamente. Che vado, scusa, tra l'altro, Mimmo, forse non ti abbiamo mai presentato e qualificato come realtatorissimo, perché tu sei una scienza, vero? Tu sei un ingegnere in... Mimmo lo scrive, può anche parlare, c'ha un microfono, cioè mamma te l'ha data alla bocca se vuoi, ecco, no, deve scrivere perché lui è timido. Lui...
1: Ingegnere meccanico, ingegnere del suono.
0: Ingegnere meccanico, ingegnere del suono, adesso sta facendo un master a Tor Vergata, se mi sbaglio, vero?
1: Finito.
0: Beh, qui parliamo di una professionalità di altissimo livello, solo io non l'apprezzo, ma è vero, faccio sempre in grande amicizia, forse con i gusti musicali non andiamo d'accordo. Comunque, This is the End, anzi The End, The Doors, 1979, è un brano bellissimo, veramente bello, strano poi venga presentato all'inizio, ma forse per far capire anche l'andamento della trasmissione, ovvero sia una trasmissione che è caratterizzata, stavo dicendo poco fa, da un'altissima qualità per quanto riguarda la musica. E The End, se non mi sbaglio, tu lo sai, tu conosci i Doors, caro Mimmo, no? Tu sai che questo è un brano che più di una volta andrà a finire come colonna sonora di alcuni film, no? Uno dei film più importanti che abbiamo visto è uscito nel 79, se non mi sbaglio, o proprio più là, 79 proprio, credo che sia l'anno della messa in commercio di questo brano. E il film non... Facciamo così, guarda, allora facciamo una sfida, visto che c'è un momento di... perché non mi ricordo bene la data. Allora, apriamo un giochino, dai, voglio copiare oggi alla mia collega Roberta sì, l'allero, ce l'ho davanti, ma non mi ricordo, Petrelli, scusa Roberta, io con i nomi non ci prendo, Roberta Petrelli, e faccio anche io un piccolo giochino, e ci metto anche i...

0: aggiungo al total body di massaggio di che vi farà Fulvio Micozzi anche un bel happy ending. Che dici? Una cosa brutta, eh? Non vedo gente che fa la lista. Ovviamente se chi vince è un maschietto, se è femminuccia ci penso io, faccio tutto quanto io. Benissimo, allora abbiamo già un audio, non so di chi, vogliamo sentire un attimo. Abbiamo già fatto un po' di filtro, no, vabbè, andiamo a vedere. Ah, ecco, arrivano i primi messaggi. Sentiamo il 9469 che ci dice. Audio.
1: Ragazzi, Marco, la cosa più bella di ieri è quel meraviglioso striscione ai distinti nord. Anche i distinti nord prendono posizione contro questa proprietà indecente. Due settimane fa ha preso posizione la curva nord attaccando i dirigenti chiacchieroni. Ma la curva sud che cosa fa? Continua nel suo mutamento.

Fredkin, parliamo anche di questo, ma devo subito rispondere a 5188 che ha indovinato. Allora, il film è, pensa, Apocalypse Now, Angelo si chiama. Manu ha indovinato il messaggio Total Body da parte di Fulvio, ma non è Piernic perché non mi ha detto in che scena c'è, cioè che cosa commenta questo brano dei Doors. Da ti aspetto, perché sai, un Total Body da parte di Fulvio Migozzi vale la pena farlo, vero? Lei l'ha fatto, signor Mimmo? No, neanche ci, infatti lei sapeva tutto ma non ha risposto perché voleva evitare accuratamente di vincere questo premio. E sì, in effetti è così. Per parlare un attimo, rispondere a Marco, vero? Mimmo, mi aiuti un secondo con la memoria. Sì, Marco, sì, ieri c'è stata una presa di posizione. La curva, lo stadio ha preso una posizione a favore di Ranieri, dandogli quello che è il riconoscimento della sua storia con la S Roma, e ha dato una punzecchiata abbastanza forte alla presidenza, che tutto sommato adesso come adesso neanche a me, ma pure prima non è che voglio dire, insomma, ero molto felice di questo, insieme a tanti altri, certo alcuni. Ha dato una punzecchiata agli Fredkin. Marco ha attivo un argomento molto importante, perché si sa

commentare perché la curva non prende una posizione, carissimo Marco, potrei ti posso rispondere, posso però rilevare un fatto. Guarda che le dinamiche della curva sono molto molto particolari, quindi prendi in considerazione pure quello che è successo l'anno scorso ai tempi di Juric, come si comportò la curva e come non si comportò la tribuna in questo frangente. Tu fai pressione proprio su questo dicendo: ecco, vedi la tribuna che è sempre stata abbastanza dormiente, in realtà si sta muovendo mentre la curva non lo fa. Io non mi sento di dargli, come dire, una mettere sotto stato d'accusa. Ok, diciamo che non tutti però la pensano come te, magari come me, nel vedere i Ferretti come gli unici responsabili di questa situazione. Se tu vai a tirare le somme e Mourinho te l'hanno portato loro, e una coppa e una finale te l'hanno portata loro, questo è il quadro. Se guardi ancora indietro, tu che te trovi Pallotta, te trovi Ciarapico, te trovi la seconda generazione dei Sensi. Insomma, diciamo che è un po' difficile chiedere alla curva di prendere certe posizioni, però quando è il momento lo fa, quando è il momento lo fa. Ti ricordo quello che è successo l'anno scorso, poi nel caso Juric era un Roma-Bologna, a un certo momento la curva voltò le spalle al campo proprio perché non voleva vedere quello scempio e quello che era capitato, e quello praticamente di fatto è stato un momento di disappunto non solo nei confronti della squadra ma nella società tutto. Certo però che la società in questo momento non si sta, secondo me, comportando bene. Perché? Perché pensare di programmare il futuro, che è la prima necessità in questo momento storico, programmarlo il 30 giugno o il 29 giugno o il 5 luglio, come è successo l'anno scorso è il 15 giugno, con l'esattezza entrò a Mastara e si trova con una serie di problemi in circolazione da risolvere, e credo che sia veramente una cosa bruttina, specialmente nel momento in cui Gasperini, più vista anche l'intervista che ha fatto ieri, ha mandato messaggi non concilianti, e per non concilianti intendo messaggi di pretesa, di richiesta di avere maggiore chiarezza rispetto a quello che dovrebbe essere. La presenza, anzi l'assenza del vicepresidente e del presidente, ovvero sia Ryan Dunn, invece la presenza del fratello minore, a me onestamente passatevi pure il pensiero un po' bruttino, mi pare più un insulto che altro, un insulto a me, un insulto alla tifoseria, un insulto al Gasperini stesso, a tutta la struttura. Cioè, voglio dire, insomma, alla fine, Mimmo, aiutami, dobbiamo andare in pubblicità? Dobbiamo andare in pubblicità, fammi, sii vivo con me, dimmi tu se posso continuare oppure vado in pubblicità. Ci abbiamo a 30, facciamo, perfetto, grazie. Allora posso affrontare il suo discorso. Nel frattempo, scusate, io vi do le dirette se volete intervenire. Allora, Centrosano Sport 393 000 115 per i WhatsApp, oppure il numero 06 21 58 165 per le dirette, 06 25 20 50 70. Torniamo a noi. Potete anche vederci su Twitch, c'è anche la chat di Twitch, è bella perché con Twitch potete interloquire non solo con noi ma anche con tutta l'utenza di Centrosono Sport che ci sta ascoltando. Benissimo, allora, perché io lo reputo un insulto? Allora faccio un esempio da ex aziendalista ormai in pensione, e dico: se sto in un'azienda e sono direttore di produzione e poi a fianco a me, cosa che non c'è alla Roma, c'è il direttore, un altro direttore, che ne so, vari direttori di divisione, e non abbiamo un amministratore delegato, non abbiamo un presidente, non abbiamo un direttore generale, è chiaro che nel momento stesso in cui noi dobbiamo programmare l'anno successivo, le politiche degli anni, l'anno successivo o le politiche triennali del triennio successivo, a me mi serve un punto di riferimento. A me mi serve perché ci devo parlare, gli devo dire: senti, scusa, ma che dobbiamo fare noi direttori di divisione, no? Noi siamo dirigenti, direttori, esecutivi, ma dobbiamo parlare con te. Se io non ho un punto di riferimento, che mi programmo? Perché io, che sono stato direttore di produzione tante volte, sono sempre in contrasto con il direttore di marketing. Non è perché sono antipatici, magari sono amici, ma perché hanno divisioni diverse, divisioni proprio in termini di organizzazione aziendale. Hanno divisioni diverse, obiettivi diversi, e quindi vanno in conflitto molto molto spesso.
Come può essere anche che il direttore di produzione non spesso, molto spesso non va d'accordo con il direttore personale, ma col direttore del personale, ma queste, quelle sono cose che accadono all'interno di un'azienda. Bene, chi è che pianifica?

queste cose, chi è che appiana queste cose, non pianifica, chi è che appiana queste cose? L'amministratore delegato, il presidente, il direttore generale in primis, è il primo soggetto che interviene. E se a un certo momento, cioè io sto lì, mi rimetto alla posizione principale, io sto lì, ci guardiamo in faccia e diciamo: guarda, qui c'è un anno da programmare, benissimo, poi con chi parliamo? È il presidente dell'America, mi dice: guarda, mo vengo e parliamo, poi te manna. Cioè è come se a un certo punto, no, guarda, parla con mio cugino, non posso venire, te vanno mio cugino, che cazzo significa? Che significa? Io devo parlare con un personaggio, un qualcuno che abbia il potere, e già per me per parlare con il figlio è limitante perché è vicepresidente, ma chi in realtà chi decide alla fine è papà. Io voglio parlare col papà, io voglio parlare col capo, perché che è lì che io vado a costruire il mio futuro. Se tu mi mandi tuo cugino, io dico a mio cugino, perché ormai sapete, no? C'è questa gag che gira sempre, cioè pensa a mio cugino, a Roma funziona così, no? Io ti dico: scusa, ma che ci faccio con tuo cugino? Parlo con lui, tanto vale parlo con la mano, cioè è la stessa cosa, perché poi alla fine lui prende, riporterà a chi di dovere, chissà che cosa e come glielo riporterà, e noi alla fine ci ritroveremo con una programmazione che non è stata fatta. Ecco perché dico che è insultante, no? Che significa sto ragazzetto? Si chiama Bisimbare, si chiama Corbi, potrebbe essere bravo e potrebbe anche essere più bravo del fratello o del padre messi insieme, ma mi risulta che lui non abbia alcun ruolo decisionale, e quindi nel momento stesso in cui ha raccolto tutte quante le opinioni di tutti quei di Trigoria, compresi i magazzinieri, che poi decide, no, deve andare a Houston, riportare chissà che cosa, e poi, e nel frattempo oggi è il 5 maggio, ok? Con le prossime tre partite, quindi arriva a fine maggio, noi ci giochiamo un campionato, premesso che ho già detto che il campionato è finito da un pezzo, noi siamo destinati quinti se tutto va bene, ma da agosto, quello sto dicendo, e così finirà, perché questa è la storia del calcio, in un sistema calcio Italia, nel sistema calcio Italia, chi ha voluto capire capisca, chi non ha voluto capire non capisca, chi si cavoli. Allora io dico, noi dobbiamo cominciare a ragionare subito con un primo obiettivo da raggiungere, subito significa ieri, voglio il direttore sportivo, mi serve direttore sportivo, voglio direttore sportivo adesso, perché la programmazione la faccio adesso, cioè l'Inter ha vinto lo scudetto ieri, no? E già sta sul mercato, cominciando a rompere le scatole a tutti quanti, fra noi, no? Con noi ha cominciato subito chi un pezzo dei Corè, un pezzo dei Mancini, mo vuole pensa pure su Sulè, noi siamo diventati su del mercato, no? La Juve pensa su di riprendersi Sulè e via dicendo, noi siamo diventati su del mercato perché nessuno parla e perché noi non abbiamo una programmazione. Vogliamo un direttore sportivo con il quale comincia a parlare con Gasperini e dire: potremmo fare questo, ma prima ancora, dopo questo, no? Mettere le pedine giuste al punto giusto, c'è anche da dire: ma che c'è fa il direttore sportivo con Gasperini se non c'è qualcuno che dice questi sono i soldi per quest'anno? Il discorso è sempre quello. La programmazione si fa in questa maniera: la proprietà che decide cosa bisogna raggiungere, ecco le risorse, se ci sono o non ci sono, ecco i miei obiettivi, se li vogliamo raggiungere, se non li vogliamo raggiungere, buon lavoro, ecco il lavoro che dovete fare. Allora qui ci sono persone che decidono, continuano ad esserci persone che decidono, e peggio ancora, non ci sono neanche persone a cui dire le eventuali decisioni. A questo punto la quadra è perfetta. Beh, se non ci sono le persone a cui dire cosa abbiamo deciso, non è neanche come dire utile decidere, ma quando lo famo? Io non lo so quando lo famo, quando è che cominciamo a ragionare su questi termini? Apri il giornale e tu te trovi: prenderemo Manna, che direttore, parlo di direttore sportivo, no? Se non viene Manna prenderemo D'Amico, però strizziamo gli occhi anche Giuntoli, l'occhio no, gli occhi, strizziamo l'occhietto anche Giuntoli, una serie di chiacchiere, e Gasperini ieri te viene una posizione secca e te dice molto chiaramente: allora, giusto perché non voglio di stupidaggi, mi piacerebbe prendere le sue parole, no? E lui dice: una, la prima dichiarazione che te fa è: questo non è un gruppo da smantellare con non si sa chi, è un gruppo da integrare con dei valori sani. Poi, per carità, primo messaggio,
Cioè lui ti dice: se tu vieni a programmare con me e mi dici che mi smonti la squadra e mi vendi uno o due giocatori per problemi di bilancio, io con te non sono d'accordo. Sono d'accordo solo se tu mi dici: ti vendo questo e ti do quest'altro. Ecco quando lui dice, no, Gasperi dice: non è un gruppo da smantellare con non si sa chi. Il non si sa chi sta ad indicare, virgolettaro, sta a indicare: mi sta bene pure che tu mi vendi il giocatore, ma voglio giocatori che abbiano un senso, non prima che passa. Per esempio Zaragoza, per esempio Tsimikas, perché stanno lì, nessuno li prende, li prendiamo noi. È un gruppo da integrare, dice, con dei valori sani, vabbè, ma questo lascia il tempo che trova. Poi, per carità, ognuno ha le sue idee, io lavoro con le mie, qua gli dà la stoccata, tutti la conosciamo. Se devo lavorare con quelli degli altri, meglio che mi trovi un altro posto. Allora, io con questo mi andrei a sentire il secondo brano e poi riprendiamo il commento. Stessa cosa, ragazzi, adesso il giochino ha preso un po' piede. Sentiamo questo brano, voi lo sentite, mi dovete dire se l'avete sentito in un film, in quale film, e vincerete un massaggio Total Body da Fulvio Micozzi.

0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5.
3: Spot. Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza, è il nostro punto di forza.
4: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere, ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
3: Gran Forno Chicchi di Grano, tutto rigorosamente di nostra produzione.
4: Gran Forno Chicchi di Grano.
3: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
4: Gran Forno Chicchi di Grano.
3: Siamo in via Casal del Marmo 430.
4: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.

Allora, rientriamo. Io ho fatto fatto gli oni di sento malissimo in cuffia, grazie, comunque va bene, e adesso un pochettino meglio, abbiamo dei problemi ma li stiamo curando, li siamo, grande Mimmo. Allora, questa canzone, vi dico il nome della band, sono gli Serious Wheels, ovvero sia un gruppo scozzese del 1972, fece il suo esordio con questo album. E la canzone si chiama Stuck in the Middle with You, cioè ovvero sia sono bloccato con te, qualcosa del genere. Questa canzone, ragazzi, non mi potete deludere, eh? Io non vi dico in quale film appare e non vi dico in che scena appare, al di là vi garantisco, visto che arrivo, mi arrivano dei messaggi e mi dicono no, io voglio un participio perché va che vinco. Non voglio avere niente a che fare con Fulvio Micozzi, sì, ci credo, c'hai ragione. Quindi nessun premio, però.

Gli ho dato un indizio. Mi raccomando, non mi dilotate, andiamo a vedere qualche messaggio, sempre se mi assiste il regista qui, vuoi dire la parte, sì. Vabbè, faccio così, che dici? Clicco qui, vediamo un po' che succede, perché ogni tanto mi saltano le cose, ma so io che sono un incompetente. Allora, ci sono dei messaggi da leggere, non riesco a vederli, ci pensa il signor Mimmo, benissimo, grazie. Eccolo qui, è arrivato, bravo, questo chi è? Ah, ma questo è cosa? Ma questo è il nostro carissimo amico, il nostro amico Pacetti, che ti verrà fra poco. Il film è vero, sono le Iene di Quentin Tarantino, ma caro Pacetti, lei non mi ha indovinato in che scena. Se ha il coraggio, lo dica, in che scena. Vi lasciamo con questo dubbio. Sì, il dubbio credo che sia stato risolto, perché sta scrivendo, quindi il Pacetti ci dirà pure la scena in quale, quindi la scena del taglio d'orecchie, esatto, c'ha ragione, bravo, ha vinto Pacetti. Pacetti, per lei, visto che è carissimo amico di Fulvio Micozzi, le garantisco che avrà il massaggio total body da parte del nostro carissimo amico. Allora, sa che c'è? Andiamo col brano numero 3, poi riprendiamo sulla Roma, ragazzi. Non è che io, sapete che sto un po' sconnesso, quindi di conseguenza faccio un po' musica, un po' sport, un po' altro. Adesso andiamo col terzo brano, che se la cosa si fa interessante, sempre un brano notissimo. Voglio sapere, non è un po' più difficilotto, perché dobbiamo andare dietro nel tempo, ma non tanto. Mi dovete dire in che film è apparso. E nel frattempo io continuiamo a parlare di Roma, perché argomento Gasperini e conflittualità interna è molto importante. Possiamo andare con il brano numero 3.

Oh, ci arrivano dei messaggi. Allora, mi dicono: questo è Fury con David Bowie. No, è sbagliato, però guarda, 2039. Fury è un bellissimo film e un bellissimo brano, ma non è lui. Sai che ci si può confondere, veramente ci si può confondere. Mi risponde Furio: dai, ho sbagliato la lettera, dai. No, ma non è Fury, è un altro film. È un film ambientato in una città europea e parla di un gruppo di ragazzi. Io la prima volta che l'ho vista, l'ho visto appena uscito, avevo più o meno la stessa età, devo dire che mi ha dato un impatto molto forte. Credo che dovremmo essere intorno a 1977-78.

0: 79, qualcosa di genere. E quindi ne sta arrivando una, è sempre il Pacetti, no? Altri rispondono, vediamo un attimo, cioè, dove parlate Gasperini, però vabbè, vi rispondo. Allora, ecco qua, sta scrivendo il 2039. Senti, sai chi c'è? Mo chiami sto 2039, perché so fa... chiami il 2039, dai. Sì, Fulvio. Mimmo, mi chiami sto 2039, così parliamo un attimo. È vero, bravo. Allora, 2039 finale, non so come ti chiami, ma ti stavo chiamando, siamo noi, rispondi, se ti va, se non ti disturbiamo, se sei al lavoro, che ne so, se salti, voglio dire, insomma. Bravo, perché lui ha indovinato, ed è, non era semplice, mentre arriva un altro messaggio e dice Cristiana F e Giulia, esatto, bravo, la protagonista si chiamava Cristiana F e il film era Cristiana F e i ragazzi dello zoo di Berlino. L'ha risposto? Allora, mettimolo subito, dai, che problema c'è? Pronto, pronto, pronto!
1: Ciao, buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Non è il problema è l'età, cioè chi è che è l'età nostra, tra i 60?
0: Sì!
1: Questi sono film storici!
0: Ma che scherzi!
1: Pure, ma ero convinto perché c'è David Bowie come attore.
0: E guarda che. Scusa il tuo nome che non lo so.
1: Davide,
0: guarda che in effetti Fury e Heroes di David Bowie si confondono, più che altro nell'inizio sono due film diversi, in Fury lui partecipa, se non mi sbaglio, David Bowie come protagonista, in Cristiana F e Ragazzi Zotti di Berlino no, fa solamente la colonna sonora, però veramente è il periodo in cui David Bowie stava a Berlino e scriveva e produceva lì a Berlino, abbia modo di conoscere la storia di Cristiana F, il numero 7545 ci ricorda, perché il libro si chiamava Cristiana F e i ragazzi dello zoo di Berlino. E allora Davide, tu che hai visto il film?
1: Siamo tutti e due i film.
0: Sì, sì,
1: comunque
0: sì.
1: Sarebbe una volta due cose al volo. Allora, innanzitutto questa era la sigla di sfide dove c'era Alessio Zanardi che è morto l'altro giorno, quindi diciamo.
0: Sì, vero, vero.
1: Poi un'altra cosa, sarebbe carino ricordare il concerto che fece David Bowie nell'87 a Berlino, in cui, sapendo che dall'altra parte del muro c'era tantissima gente, lui ha girato gli altoparlanti verso Berlino Est e ha cantato Viro insieme a Ovest e Est,
0: sì. Sì, sì, è vero.
1: E quello fu l'inizio poi di quando poi, due anni dopo, crollò il muro. Quindi diciamo che David Bowie era un bel personaggio, eh.
0: Davide, è un piacere parlare con te, perché di cultori che sanno ad aneddoti di musica e parlano di musica, quella che secondo me è la musica nostra, di chi ha superato, diciamo, gli over e punto, se certe volte io parlo e mi rendo conto che trovo il piattume di fronte a me. Tra l'altro poi il sabato, non so se tu lo sai, ci segui, noi abbiamo sempre un critico musicale famosissimo, che è Franco Schipani, che ci dà delle chicche molto, molto importanti, molto belle. E devo dire, prima di lasciarti la domanda te la devo fare, io ho visto il film all'epoca, ai miei tempi, eravamo giovani, e sono rimasto scioccato. Tu l'hai visto il film? E se te l'hai visto, dimmi quali sono state le tue sensazioni, se l'hai visto in quel periodo lì.
1: Allora, io non ho visto, ma quello era un periodo pure in cui purtroppo anche la gente vicino nei quartieri di Roma, l'eroina era un problema grosso, quindi sono rimasto molto colpito dal film. C'è anche un film italiano che parlava di, diciamo, dei problemi di tossicodipendenze, e in quel momento, vabbè, io ancora ero piccolo, avevo 10-11 anni, però era un problema molto sentito.
0: Allora, il film di cui parlavi te, te lo dico io, si chiama Amore Tossico.
1: Ma è Berlino,
0: Sì, sì, ma il film italiano...
1: Allora, lasciavo un video, perché era una cosa, in quel momento, su cui c'era anche un riscontro reale. Cioè, purtroppo era un periodo in cui tanti ragazzi che stavano in quel giro là di tossicodipendenze.
0: Sì, e Davide... Ascoltami Davide, film che tu parli italiano, te lo dico io, si chiama Amore Tossico.
1: Amore Tossico,
0: è un film fatto da ragazzi presi dalla strada, si vede pure, ed è un film, quasi un docufilm, della storia di questi cinque ragazzi che lottavano giorno dopo giorno per cercare qualcosa per farsela uno spino, loro chiamavano lo spino, si chiamavano. Anche
1: quella che dobbiamo svoltarlo?
0: Sì, sì, sì.
1: C'è una famosa che c'è il ragazzo che dice alla ragazza, ma come noi dobbiamo svoltare tu con il gelato?
0: Sì, mi ricordo, è vero.
1: No, ma questo mi diciamo, è rimasto impresso perché era... Poi la realtà era quella Roma, purtroppo.
0: Sì, sì, era quella, era il periodo, purtroppo, era il periodo degli strappi. Se tu ti ricordi bene, mamma e papà e nonna, quando andavano in giro, erano sempre un po' preoccupati perché la collanina non era mai al sicuro, perché lo strappo serviva per finanziarsi proprio la dose che c'era in quel periodo lì. Periodo molto brutto.
1: La microdelinquenza.
0: La microdelinquenza. Senti, prima di lasciarti, un pensiero sulla Roma e poi chiudiamo.
1: La Roma, io non capisco perché, onestamente, la Roma c'ha il gusto di questo gusto, diciamo, di farci male da solo. Io continuo a non capire tutta la stima e l'amore che c'ho per Ranieri, che c'entrava quella cosa dopo Pisa, perché poi il campionato ha dimostrato che noi ancora, bene o male, stiamo ancora in gioco. Non ci andremo in Coppa, perché io, anche a causa dell'età, so che la Juve si inventerà qualcosa. Però perché c'è questa sorta di... il masochismo, cioè onestamente la Roma è in linea con quello che aveva visto all'inizio dell'anno, no? Non si poteva fare un grande mercato e dovevamo gestire la squadra quella che era. E poi un'altra cosa, come mai gli americani non sapevano che da Gasperini e Ranieri c'era una guerra in atto? Cioè noi abbiamo una società, mi dispiace dirlo, ma proprio per accoppare.
0: Ma sai tante cose non si sanno.
1: Però adesso proviamo, ce ne sono punti, se possono fare. Purtroppo l'esperienza delle dame dice che la Juve si inventerà qualcosa.
0: Sì, sì, questo è normale. Quando giochi punto per punto con la Juve, in Champions ce vai mai. Grazie, Davide.
1: Non è mai capitato che una volta ci dicesse bene a noi quando stavi in lotta punto a punto con la Juve. Io stavo pure a Roma Lecce, quindi mi ricordo tutto.
0: Grazie, Davide. Buon lavoro, buon viaggio. Sento che stai in macchina.
1: Sì, dai, grazie.
0: Ciao, buone cose. Buone cose.
1: Ciao. Un attimo, pausa tranquillo.
0: Ciao, buone cose, buon lavoro. Figurati, grazie a te.
1: Dell'epoca nostra.
0: Grazie a te. Allora, ce ne andiamo in pubblicità, poi rientriamo con un altro brano. Qua ragazzi, questo vi porto indietro nel tempo come brano, perché brano è venuto qualche anno prima, parecchi, però è stato come colonna sonora. Il film non tutti l'hanno visto, siamo andati con... Adesso vanno un po' più sul difficile. Se siete bravi, bravi, bravi qua, il Total Body ve lo faccio io, veramente, in pubblicità.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.
4: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
5: Supermercati Tim, iper family agora.
4: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per 1,5 litri, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
5: Supermercati Tim, iper family agora. Di qualità.
6: Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare. Ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66 e come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66.
4: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.

Allora ragazzi, voi perché non siete qui in studio, no? Questo è un brano del 1967, no? Mimmo non era neanche nell'idea dei genitori, immagino. E voi vedete Mimmo che sente questa musica, c'è una faccia scura. Io potrei fare la foto, dice: ma che cazzo ha fatto Nipalucci oggi? Che mi ha messo se sta a mettere questa musica qua? Allora la canzone, il brano è I Say a Little Prayer, ovvero sia recito una piccola preghiera. Questo brano fu scritto da Barbacher nel 1967 per Dionne Warwick. La versione che noi stiamo sentendo è di Aretha Franklin scorre durante tutto un film di 30 anni dopo. Il nome del film, beh, la scena no, perché qui veramente andiamo sul pesante, ragazzi, quindi di conseguenza se ci riuscite io mi inchino alla vostra, perché sono stato un po' a cattivello questa volta. Allora, benissimo, stiamo parlando, eccolo là, mi risponde il 2039, che sempre da Videi ci dice: questo è dal film, è bravissimo, bravo, applauso. Questo è dal film Il matrimonio del mio migliore amico, sempre io, Davide, mi raccomando, non mandai messaggi, cioè io sono contento, ma tu sai, portare la macchina, sentivo, no? Quindi sta attento, mi raccomando, tieni la carreggiata. Comunque è vero, e basta, perfetto. Davide è un maestro, un mostro. E il film è il matrimonio del mio migliore amico. Senti, allora, sto fermo. Risponde: no, sto fermo, sta macchina, perfetto. Allora, guarda, è una guerra fra me e te, Davide. Una guerra fra me e te. Te la metto a metà dei nostri anni, cioè più o meno abbiamo la stessa età, però questa non ce la fai. Allora, mandami questo, ce la fai, Mimmo? Questo, senti qua, questa non ce la fai. Sicuro qui vinco io. È un altro brano che è stato su un film molto conosciuto. Insomma, molto conosciuto, sì, ha avuto il suo successo. Sì, puoi andare, vai.

Allora, il brano è del 1988. Il gruppo che lo canta è un gruppo di rock alternativo americano, si chiamano i Pixies. Andò in un film, non tutti hanno gradito questo film, mi è piaciuto molto, e che si intona benissimo il film con questa canzone, dov'è la mia testa, dov'è la mia mente, dove sono in questo momento, nel senso. Voglio sapere la scena e voglio sapere anche il film. Scusa Mimmo, è qua qui Piccio, scusa, è una cosa di servizio. Piccio qui e Piccio sotto. Piccio tu, dai, che sennò io mi sbaglio. Ok, benissimo. Qua, vero? Vado bene? Ok, perfetto. No, altrimenti faccio un casino con questa. Stavo parlando con Mimmo, che poi dall'altro sì, in questo momento ha fatto un volto un po' più sereno, sentendo un po' delle note che si accordano meglio con lo suo spirito e con la sua anche era musicale. Sì, vabbè, ragazzi, io qui non so più che dirvi. Tutti avete indovinato tutti. Allora, Davide mi dice: questa è dura, forse è Fight Club. Bravo, è vero, è Fight Club. Mentre quelle Piacetti che interviene come lo chiamo a questo punto, dice il film è Fight Club, la scena è quella finale con Norton ed Elena Bonham Carter che guardano la distruzione della città. Ragazzi, sono stato troppo buono, bravi, bravissimi, bravissimi, che te devo dire, hanno indovinato pure questa. Io Piacetti, ma tu sei dei nostri, però vabbè, allora facciamo così. L'ultima, proprio parlo di Roma, giuro, parlo di Roma, anche perché poi chiamo Pacetti, rimanete all'ascolto. Comunque, bravo Davide, Fight Club, non tutti poi alla fine hanno indovinato. Allora, Mimmo, mi segui un secondo? Ci sei? Allora, questo è un film che io l'ho visto in anteprima, perché aveva intanto prima. Bello, mi ha colpito su alcune cose, però ero già maturo. Parliamo del 1986. Ovviamente parecchi di voi riconosceranno questo successo internazionale, ma forse non sanno che è legato a questo film molto molto particolare che parla sempre di giovani. Andiamo ad ascoltarlo.

0: volto di Nim è tornato scuro nuovamente. Allora, vi dico il complesso, ve l'ho detto, sono i Simple Minds, il brano del 1985, esce in un film del 1986 come colonna sonora principale, mai titolo, canzone, brano fu azzeccato per questo film, visto l'ambiente dove si svolge. Vogliamo sapere, adesso sempre qua vado sui chat, ci pensi tu, perfetto, vogliamo sapere, eccolo qua, chi mi risponde? È sempre lui, cioè, sempre Davide, ha vinto sempre lui, Davide mi risponde, dice ma che davvero devo rispondere? È il famoso Breakfast Club, tra le altre cose è l'anno in cui mi sono diplomato e ho subito una cosa simile come compito in classe a sorpresa, è vero, il film è Breakfast Club, un film del 1986, parla di alcuni ragazzi che sono per punizione, il sabato pomeriggio vengono precettati a scuola e fare un pensiero, un tema, sviluppando un altro tipo di argomento, e questi ragazzi 17-18 anni, tutti di estrazione sociale diversa e che si odiavano, fra virgolette, non avevano grande simpatia fra di loro, perché c'era una disadattata, una figlia di ricchi, un rappresentante del proletariato, uno sportivo, insomma gente completamente diversa in quelle 7-8 ore che sono stati costretti a essere lì a lavorare, si uniscono, si confrontano, condividono i loro problemi, arrivando poi alla conclusione che tutto sommato, indipendentemente dalle estrazioni sociali, c'era una traccia comune nella loro vita, che era quello individuabile nel rapporto con l'autorità, nel rapporto con i genitori, nella realizzazione di loro stessi. Un bellissimo film, attualmente ancora bello, secondo me. Io l'ho visto un paio di volte e ogni volta riesco a trovare qualcosa di bello e di interessante. E poi la canzone, Non dimenticarti di me, un po' quello che è l'inno, la colonna sonora di chi lavora a scuola, io ad esempio, no? È quello che ci pensiamo ogni volta, lo studente ogni volta che esce dalla maturità e l'abbandona a scuola chiede al professore non dimenticarmi, non lo fa espressamente, però lo pensa, e il professore quando abbandona l'alunno che se ne va dalla sua vita dopo che l'ha maturato gli dice la stessa cosa, beh tu non dimenticarti di me perché io sono stato parte integrante per i tuoi 5 anni, per il tuo sviluppo nella parte più bella della tua vita. È l'una, io non so perché mi sono fatto prendere da queste cose, in realtà dovevo parlare di Roma, ci ho parlato un quarto d'ora, mi sono messo a parlare di musica e questa cosa ha preso un po' tutti, scusate, chiedo venia, rientro in quelli che sono i parametri della trasmissione, ce ne andiamo in pubblicità leggendo l'ultimo messaggio che ci dice: però i giorni d'oggi che si sono persi, sono andato con mio figlio a vedere la storia di Michael Jackson, quando gli ho detto che era a Flaminio all'88 a vederlo, momenti sveniva, lo vedi quello che dico sempre io, cavolo, qui bisogna essere punti di riferimento anche culturali. Allora, perfetto, grazie a Davide. Ce l'andiamo in break perché c'è pubblicità, GR, tutto quello che dobbiamo fare. A l'una collegamento con Pacetti e mi sa che forse questa è la volta buona che mi fermo, perché di musica sì, mi piace parlarne, forse più della Roma, ma qui lavoro per la Roma, lavoro per parlare della Roma. Pubblicità.
1: Diario da bordo campo.
2: Diario da bordo campo.
3: Sul Centro Suono Sport.
4: Sono le 13:04.
5: Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano il delitto di Garlasco, oggi a Milano è il giorno delle gemelle K che vengono ascoltate come testimoni nell'inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio della cugina Chiara Poggi. Domani, oltre al fratello della vittima, Marco, è stato convocato in Procura a Pavia l'unico indagato, Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
7: Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto 19 anni fa a Garlasco, non risponderà alle domande dei PM, lo hanno fatto sapere per i suoi legali in una nota spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne. I pubblici ministeri di Pavia gli contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Secondo gli investigatori, a scatenare il delitto sarebbe stato il rifiuto ad un approccio a cui l'uomo, allora ragazzo, avrebbe reagito infierendo sulla giovane donna con un oggetto contundente e colpendola almeno 12 volte al volto e alla testa. Una ricostruzione che farebbe uscire di scena Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata e che ora punta con i suoi legali ad una revisione del processo. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, diventate famose per un fotomontaggio lasciato davanti alla villetta di Via Pascoli. Le loro deposizioni serviranno per alcuni approfondimenti sulla vita di Chiara nei giorni prima del delitto. Domani infine sarà la volta di Marco Poggi, fratello della vittima.
6: USA e Iran sempre in bilico tra diplomazia e guerra aperta. Per Washington, grazie all'operazione Project Freedom, ora il canale sarebbe transitabile e sotto il controllo USA. Un mercantile sarebbe già passato, ma Teheran smentisce tutto. Sentiamo Laura Supino.
8: Il controllo dello stretto di Hormuz è sempre al centro delle tensioni tra USA e Iran. L'operazione Project Freedom sarebbe stata un successo, secondo Washington, in quanto avrebbe portato all'apertura di un corridoio di navigazione sicuro nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile del colosso Maersk avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 cacciatorpedi neri americani. Azioni contrastanti anche sul piano negoziale. Trump continua a dirsi insoddisfatto delle proposte di mediazione iraniane e torna a minacciare accordo in tempi brevi o la guerra riprenderà. Nessuno sbocco per Project Freedom, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che insiste sull'opzione diplomatica. Non esiste una soluzione militare per una crisi politica.
6: Blitz antimafia a Corleone, arrestate 3 persone, tra cui Mario Grizzaffi, 60 anni, nipote di Totò Riina e divenuto capo del mandamento di Corleone dopo la morte dello zio e di Bernardo Provenzano. Secondo gli inquirenti, i 3 avrebbero esercitato un potere di controllo del territorio con incendi dolosi e furti di mezzi alle aziende agricole. Oltre 2000 persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Presenti molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. La bara bianca è stata accolta da un lungo applauso. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera sportiva. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
10: Proseguono i lavori sulla Via Ardeatina con transito a senso unico alternato tra Via di Grotta Perfetta e Via della Fotografia. Inevitabile la formazione di rallentamenti per il traffico di zona. Proseguiranno fino al 13 maggio i lavori sulla Via Portuense con riduzione di carreggiate in prossimità dell'incrocio con Via Senorbi. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Ricordiamo i lavori all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e la Via Prenestina. Deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione. Al Palaeur questa sera concerto di Elisa. Possibili rallentamenti nell'area circostante già dal pomeriggio. Il Palazzo dello Sport è raggiungibile anche con la linea B della metropolitana direzione Laurentina, confermata Eur Palasport. Disponibili anche diverse linee di autobus. Maggiori informazioni su queste e altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it.
11: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
13: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
18: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Il re è tornato. Senti ogni nota.
20: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
19: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Diario da bordo campo.
2: Diario da bordo campo.

0: Allora, rientriamo. Ci abbiamo in collegamento il nostro carissimo Andrea Pacetti.
1: Buongiorno prof. Paolucci, è un vero piacere partecipare a Diario Musica da Cinema.
0: Hai visto? Sì, eh? No, ogni tanto passava l'editore e mi diceva: ma che cavolo stai a combinare? No, non è vero, noi ci divertiamo, io mi diverto.
1: Guarda, musica e cinema mi fai veramente felice, perché sono due argomenti che la musica soprattutto la trattiamo anche a Free Press Week con le citazioni musicali, quindi sfondi una porta aperta, la cosiddetta porta aperta con me.
0: Allora, tu ascolti il sabato quando io vado in onda con Franco Schipani, che facciamo quei viaggi musicali fantastici?
1: Sì, assolutamente. Uscendo ovviamente dalla Free Press Week, dopo aver sentito anche Matteo e i ragazzi di Azione Giallorossa, molto spesso mi collego anche alle 12 con Diario da Bordo Campo e la versione del sabato, quindi sì, voglio, l'ho sentito sacco di volte.
0: Insomma, io ho preparato, è nata così oggi la cosa, perché sai, poi io sono istrionico in radio, qualcuno ha detto che sono eclettico, sì, sì. È un modo diverso per dirmi che sono un coglione, no? Allora, io vado con idea, poi dopodiché seguo l'onda.
1: Ma questa non è male, questa non è male. Io, diciamo che quelli che ho indovinato, li ho indovinati casualmente, perché sono film che mi piacciono molto. Solitamente non riesco a associarle così facilmente, anche se ricordo perfettamente che magari un brano è stato usato nel cinema, ma non spesso riesco a associarlo esattamente al film, alla scena. Con questi, quelli che hai citato oggi, ce l'ho nella pelle, quindi me li ricordavo perfettamente.
0: Beh, diciamo che Where Is My Mind è stata una chicca, quella lì era azzeccato, sì, sì, sì. Una chicca che poi voglio dire, sì. Stavo dicendo, il motivo per cui io non vado tanto d'accordo con gli editori, perché gli editori quando mi dicono: tu fai questa trasmissione, io dico di sì, poi entro in onda e faccio come mi pare, no? Perché seguo l'onda, allora ho fatto questa scaletta.
1: Non
0: oggi.
1: Ci segue una scaletta, diciamo.
0: Esatto, io ho fatto, diciamo, ho messo questi quattro brani giusto per dare un indirizzo a Mimmo, che tu lo sai, Mimmo mette musica di spingitore di tassi, basta che spingono i tassi, indipendentemente dal fatto che facciano accordi o no, no?
1: Sì,
0: lo sento. Ecco, questo me l'ha infilata lì, no?
1: Me l'ha infilata lì. Con Domenico non ci siamo incrociati tanto spesso, ma anche con altri registi molto spesso, diciamo, non approvano le nostre scalette, ma purtroppo quando ci sono ricorrenze, diciamo, legate al giorno in cui si va in diretta, si può passare da Nilla Rizzi a Led Zeppelin, quindi si fanno degli accostamenti, allora, molto spesso un po' così. Diciamo.
0: Per dite come è nata sta storia, c'è questa scritta, ha fatto la do a Mimmo così, e volevo un po' commentare, poi parlare di Roma, commentare a brano, invece alla fine ho detto: vabbè, indovinate, e sono fatto di indovinare un po' come fa Roberto Petrelli, quel giochino così, no? Ci ha preso la mano, sì. Sono arrivata una serie di messaggi, non sono riusciti a leggere tutti quanti, ho letto solamente di quelli che hanno vinto, e ho chiamato anche...
1: Ha fatto presa, diciamo.
0: Sì, ha fatto presa, infatti di Roma non ha parlato niente, ora ne parlo con te, no? E mentre, certo. tra l'altro, ci arrivano altri messaggi e ci dicono, ci suggeriscono dei brani musicali, uno dei Talk, Life's What You Make It del Talk, e poi ce n'è un altro, ma magari sì. Mimmo, li mettiamo in sottofondo, ma puoi mettere sottofondo il primo dei Talk, subito dopo puoi mettere questo che è un classico, degli Steppenwolf, ovvero sia Born to be Wild, che era la colonna sonora di Easy Rider. Lei lo sapeva? Ah, questo,
1: sì, sì,
0: questo lo sapeva. Lo sapeva. Sì, sì. Un film con
1: Easy Rider, no, questo adesso mi sfugge.
0: Il figlio maschio di Fonda è un giovanissimo Jack Nicholson.
1: Jack Nicholson
0: con tutti i capelli, sì, che faceva
1: uno dei primi successi.
0: Nicholson. Allora, mentre Mimmo è stato precettato, sì, dal mettere musica con i spingitori di tassi e ci ha messo Talk, vero, come base ci ha messo Mimmo. Allora, parliamo di quello che è successo ieri, no? Parto proprio, sì, da un messaggio del numero 8758 finale, che tra l'altro poi c'è un'icona molto bella, l'icona che c'è, uh-huh, di WhatsApp, è il primo numero della Roma, quello tu forse ne eri nato, io sì, io ce l'ho, io penso che ce l'ho, il primo numero della rivista La Roma, dove ci sono, sì, griffati, Falcao, Lidomo, Bruno Conti, roba... Adesso farà qualche...
1: Quindi nato ero nato, perché sono del 72, quella è la mia Roma, è la prima Roma che ricordo.
0: Io credo che la rivista Roma sia nata intorno al 78. Aspetta,
1: Più o meno, giù di lì.
0: Aspetta,
1: sì.
0: Prima c'era Giallorossi, 78, 79, sì. 80, forse 80, 81 primo numero, che è il numero che sì. c'ha questo signore qua, l'ho messo come icona. Io ho la rivista, ancora la rivista. Va bene, perfetto. È allora bene. Questo messaggio di questo signore, questo ascoltatore, dice: una società che non sopporta, dove sta? Vediamo se lo prende. Ecco qua, una società che non sopporta il GASP è una società che non vuole vincere. Cominciamo da qui.
1: Sì, perché non si capisce bene che aria tira dalle parti di Trigoria, no? Perché abbiamo passato una settimana dopo l'addio di Ranieri a dire pieni poteri a Gasperini, tutto nelle sue mani, sceglie questo, sceglie quest'altro, fa tutto lui, e già quello un po' mi metteva un brivido, perché con gli uomini soli al comando sappiamo che fine facciamo solitamente negli ultimi anni. Siamo passati da quello a gli umori un po' alterni del mister anche nella conferenza stampa pre-partita.

0: e vedrà le premesse giuste da qui alla fine del campionato, probabilmente salverà comunque, a prescindere dal risultato che otterrà.
1: È una chiave di lettura che purtroppo, ahimè, abbiamo fatto tutti. Io la vedo estesa nella maggioranza della comunicazione di questa mattina da parte di altri colleghi, eccetto alcuni che continuano ad avere una linea ostracista pro società, comunque vadano le cose, ma questo è un altro tipo di discorso. Le radio bulgarie esistono anche qui, no? Allora, sì, certo. Anche se poi mi sembra che la Bulgaria sia diventata una democrazia adesso, pure abbastanza apprezzabile, ma al di là di tutto,
0: sì.
1: Sì, io la interpreto così, c'è una doppia lettura quello che dice. Lui dice: io sono venuto qua a Roma, purtroppo ho avuto dei disguidi, ma sono disposto a rimanere purché si possono fare le cose con certo criterio. Quindi l'invito a chi comanda è dire: oh, uscite dal vostro guscio, scendete in campo e fatemi capire che cavolo devo fare da grandi. E questa è la visione che è romantica che vuol dare il tifoso. Io invece, siccome vengo da un retropensiero che ragionando sulle cose ti viene sempre quando fai un ragionamento a 360 gradi, no? Tu vedi una cosa e poi riesci anche a vedere l'altra. Il retropensiero è che, e ci sta anche, perché io lo giustifico a questo punto. Gasperini dice: io intanto do una pezza e dico voglio chiarezza. Dall'altra parte, siccome so che il 30 giugno c'è stato un giro di panchine non indifferente, perché a me sono concesso che venga confermato chi vuole, all'Inter mi frega niente, chi ci mettono vincono sempre, se non sembra Allegri, non sembra confermatissimo, Conte non sembra confermatissimo, è in ballo la panchina della nazionale, tutti quanti la stanno vedendo che vuota, tutti quanti aspirano, e lui dice: sai che c'è, intanto io comincio a dire, se non fate le cose per bene, mi preparo l'uscita, perché se le cose, se c'è qualcosa di interessante in questo valse c'entro pure io, me devo svincolare da Roma. E come mi svincolo? Beh, cominciamo a mettere zeppe e dire: ma i professionisti fanno così ed è giusto che facciano così. Se domani c'ho un'opportunità, non ce l'ho, ma se domani vedo nel panorama un'opportunità, io dove sto voglio una sicurezza al 100%, se ma dai bene, se no a questo punto arrivederci, grazie, e entra a far parte di quel giro di valzer, perché a questo punto Gasperini, secondo me, alla luce di quello che ha fatto a Bergamo e di quello che sta confermando qui a Roma, o vorrebbero tutti quanti, vedo anche questo nella sua affermazione di ieri. Andrea?
0: Ma sono convinto anch'io, prof, perché Gasperini certo non è uno che può perdere tempo, l'abbiamo detto, ma soprattutto è uno che comunque avrebbe ancora tante alternative, perché se di lui si è parlato anche in ottica Napoli più di una volta, soprattutto se rimane Manna a Napoli, quella potrebbe essere una piazza per lui appetibile. Il giro di valzer di panchine che si potrebbe scatenare è molto importante, come hai giustamente sottolineato tu. Poi il 22 giugno ci sarà anche il discorso della riunione di federazione, capiremo che fine farà la Federazione Calcio Italiana e quale sarà la scelta per la panchina. Anche quello sarà un appuntamento importante per capire un po' le dinamiche sul futuro. Di certo, l'ha detto più volte, rispondendo anche a domande che non vertevano esattamente sull'argomento futuro, che lui ha bisogno di chiarezza, l'ha detto più di una volta durante la conferenza stampa prepartita e lo ha ribadito ieri. Evidentemente in questo momento non la percepisce, perché se lui lancia un messaggio ben preciso ad esempio su Massara, ma Massara sta ancora lì, e quindi probabilmente quest'anno avremo una squadra costruita a quattro mani da due direttori sportivi se continua così, perché non credo che da qui a fine giugno Massara sarà con le mani in mano. Magari gli verrà permesso di fare l'ordinaria amministrazione, i rinnovi, qualche cessione, però Gasperini ha preso le distanze da lui, quindi ci sarebbe dovuti aspettare almeno una decisione in tal senso.
1: Sì, poi tra l'altro io ho esordito dicendo, quando avevo intenzione di parlare di Roma, cosa che non ho fatto più, e credo che sia abbastanza insultante, sicuramente anche per noi, ma per me molto per Gasperini, quando lui per quasi due settimane dopo dopo la risoluzione, 10 giorni, due settimane, la risoluzione con Ranieri, lui abbia detto: è ora di programmare, voglio parlare con la proprietà, è ora di programmare, voglio parlare con la proprietà. E questi te portano a mio cugino, poco fa ho detto a mio cugino, che modo di dire a Roma, no? E

0: Chi? Cioè, ho rotto la macchina e porta a mio cugino che ti fa pagare a poco prezzo. No, se tu, io devo programmare, non posso programmare con il fratello del vicepresidente. Io già quando programmo col vicepresidente mi giro il naso, cioè mi storce un po' il naso. Io vorrei parlare di programmazione con il presidente. A tu addirittura mi porti il fratello del vicepresidente che non ha alcun ruolo, mi sembra, a meno che tu non mi voglia smentire e io non ho notizia. Non ha un potere decisionale, non ha nulla, e tanto vale che cioè, veramente mi ha mandato mio cugino, mi ha detto parla con mio cugino e poi dopo vediamo. Io ti dico che così non funziona, non funzionano le aziende, non funziona il mondo del calcio. Bisogna ragionare sempre con qualcuno che ha, uno, il potere per decidere, due, il potere per stabilire quali risorse per raggiungere gli obiettivi che lui stesso ha definito. Se non facciamo questa programmazione non c'è, quindi è chiaro che lui ti dice oh, ma volevo parlare con te il vicepresidente, e il vicepresidente non è venuto ma ha mandato mio cugino, e che famo?
1: No, infatti fermo restando che Gasperini è tutto l'anno che ci dice che si sente quasi quotidianamente con la proprietà perché esistono le video call e quant'altro, però in questi giorni sicuramente aveva ribadito più di una volta la necessità di un confronto probabilmente personale con la proprietà, e è stato mandato mio cugino, come dici te. Io spero che sia tutto nelle previsioni dei fatti, insomma, che fosse prevista un incontro, magari non direttamente con Dan Friedkin, ma che comunque
0: abbiamo perso l'Andrea Pacetti, adesso lo riprenderemo. Perfetto, benissimo, abbiamo avuto qualche problema tecnico, tutto a posto, abbiamo risolto, lo riprenderemo. Comunque il discorso che stiamo sviluppando è stiamo lavorando nella direzione giusta. Allora, Gasperini c'ha qualche dubbio, io ho quasi la certezza, perché ripeto, da ex aziendalista dico, la programmazione si fa con mesi di anticipo, le programmazioni in azienda si fanno triennali, si fanno, ok, ogni anno si riaggiorna il lavoro triennale e ogni anno non ci si ritrova all'ultimo minuto per fare la programmazione, men che mai trovasse all'ultimo minuto per stabilire quali sono i ruoli di gerarchia, i ruoli dirigenziali, e che noi già avevamo. E questo è il discorso, abbiamo ripreso? E ancora no? E questo la lamentela che io faccio e facciamo tutti noi tifosi della Roma, diciamo quelli che sono critici rispetto a questa società, ma non perché ce l'hanno quella società, a noi del bilancio della Roma e dei proprietari della Roma ce n'è mai fregata una massa, a noi ci interessa quelli che vanno in campo e che ci fanno vincere, ok? Tu pensa, certe volte io che vengo da una Rometta del 74, 75, 76, a me dei giocatori che andavano lì, che mi piacevano tutto sommato, mi fregava poco, a me mi interessava il risultato, io il derby, io devo vincere, che contro l'Inter io devo vincere, ok? Questo perché per me era un momento di rivalsa, potevo piamare per culo tutti perché vincevo. In realtà ho vinto veramente poco. Allora, diciamo questo qua, l'abbiamo preso. Vai Andrea, stavi dicendo allora?
1: Eccoci, no, dicevo, ovviamente esistono le video call, quindi Gasperini, come ha detto che di aver fatto tutto l'anno, ha possibilità di parlare con la proprietà. Certo, questo è un momento cruciale di fine stagione, dove bisognerebbe anche confrontarsi personalmente, anche dal vivo.
0: Ma Andrea, ma per scusami.
1: No, dicevo, poi parliamo di programmazione, però Paolo, mi sembra che questa proprietà ha già dimostrato ampiamente in questi anni che la programmazione, seppure la immaginano, non gli interessa metterla in campo. Fare programmazione per tempo, perché quante volte abbiamo dovuto improvvisare situazioni di mercato all'ultimo momento, anche Massara, se ci pensi, è arrivato in ritardo.
0: Il 15 giugno è arrivato, 15 giugno.
1: Appunto, Visolfi non ne parliamo, quando c'è stato ingaggiato, quando poi c'era la proprietà che avrebbe voluto fare tutt'altro, poi alla fine è spuntato fuori Visolfi. Quindi non vedo nulla di nuovo. Io spero che si segua questo allenatore, perché questo è un allenatore che non vuole perdere tempo. È venuto a Roma, l'ho detto più di una volta, partendo da Bergamo, dove era il re, per cercare di mettere la ciliegina sulla torta della sua carriera. Quindi se lo riusciamo ad assecondare, sarebbe soltanto un bene per la Roma, e per noi tifosi.
0: E questo dice giustamente: vengo da Bergamo, dove Riri, vengo qui perché c'è una scommessa, io a scommessa la voglio giocare nel momento stesso e con i mezzi che io penso per poter giocare, di avere per poter giocare questa scommessa, sennò io non vado, come dire, come Orazio Coclite sul ponte su Bricio, 1 contro 100, perché è chiaro che poi alla fine ci rimetto le penne, neanche mi metto a fare la lotta contro i mulini a vento. Se le idee sono chiare, bene. L'invito ieri, cioè, è l'ennesimo invito che Gasperini fa alla proprietà, è di a dire: oh, dovemmo parlare, o se non volete parlare con me, mi dovete dare gli strumenti per poter fare un certo tipo di discorso. A maggio, siamo il 5 maggio, oggi è 5 maggio?
1: Sì. 5 maggio.
0: Hai fussi come mobile, dato il mortasso spiro, stette la spoglia in memoria, orba di tanto spiro, che ti ricorda? E 5 maggio, la morte di Napoleone, vabbè, perfetto.
1: Sì, però mi sono buttato, prof, sono andato a logica.
0: Vabbè, dai,
1: non avevo riconosciuto, prof. No, non mi metta in sufficienza.
0: Te giuro, la prima volta che io se ho ancora a memoria Iliade, perché a me l'Eneide me la fecero imparare a memoria, e ti dico, quando la prima volta che mi spiegò il professore italiano, lui mi disse: vedi Paolucci, orba di tanto spiro, che cazzo significa? Significa cieco di tanta morte, perché spiro è la morte, no? Orba, cieco, la fortuna era cieca di tanta morte, che era morto Napoleone, vabbè, non c'entra niente. Vedi come io divago, ecco perché io sono antipatico agli editori, perché non ho una mia linea di conduzione. Andiamo avanti, ci riesco. Allora, ti leggo, sì, quindi mancanza di programmazione, denunciamo per l'ennesima volta la mancanza di programmazione. Gasperini dice: amici belli, o è così o arrivederci, visto che tanto 30 giugno mi sa che si libera una serie di panchine, e può essere che da qui, dall'oggi a domani, mi telefona De Laurentiis, mi dice: vien po' giù, capito? È lì, è certo, la struttura.
1: Ma poi sarebbe un vero peccato, perché,
0: ma sarebbe anche la prima volta.
1: No, non sarebbe la prima volta, e poi è un vero peccato perché stiamo oltretutto facendo un finale di campionato importante. Bene o male sei aggrappato, poi non succederà mai, perché due squadre con le righe verticali sulla maglietta che segnano il passo ci fanno andare a noi in Champions, non ci credo nemmeno se lo vedo, sarebbe un miracolo sportivo, di quelli clamorosi, di quelli quasi da festeggiare come una vittoria, anche se è un piazzamento, sappiamo che i piazzamenti non ci esaltano, però è un vero peccato, perché sarebbe l'ennesimo percorso troncato sul nascere.
0: Senti, in chiusura ti do una brutta notizia, perché sì. Non so se tu l'hai affrontata nella tua trasmissione, ma vedo che non affronta nessuno. Allora, ma avete capito che se noi andiamo in Europa League, ci andiamo e ci va anche l'Everton, la partecipazione all'Europa League lo fa l'Everton?
1: No, infatti, c'è pure questo.
0: Cioè, se la Lazio vince la Coppa Italia e noi famo setti, e a parità di punti, no, tutta una merita stronza. Chiudiamo questo discorso e diciamo che se tu vai in Europa League, siccome l'Everton sta in Europa League, un proprietario non può avere due squadre nella stessa competizione, una deve retrocedere. Sapete che retrocede? Quella che c'ha il ranking, come dice il regolamento UEFA, la federazione, come federazione, quella che c'ha il ranking inferiore, che siamo noi, perché la Premier League c'ha un ranking superiore. Pertanto noi andremo a Conference League e loro se ne andrebbero.
1: Loro anche lì stanno dicendo che stanno trovando gli escamotage legali, no? Per
0: sì, sì,
1: che questa cosa non si verifichi. Poi lì non abbiamo saputo nulla, tutte cose buttate al vento che non vanno a una conclusione.
0: Sì, e per adesso stiamo così. Tu pensa, te la faccio peggio, e se tutte e due andiamo a Conference, una scende e uno non va in Coppa, perché le cose stanno così, capito? Troviamo gli escamotaggi, sì. E qual è l'escamotaggio? C'è uno, ovvero sia che loro possano dare la possibilità di scelta, dice una sorta di prassi, loro potrebbero scegliere, ma secondo te chi scelgono? La squadra che c'ha lo stadio o la squadra che non ce l'ha?
1: No, oltretutto.
0: Una squadra che deve riprogrammarsi e ricostruire, una squadra che già è, perché da dove l'hanno presi, dove stavano, sono arrivati i quinti, mi pare, stanno su quinti o sesti, sì. Insomma, vabbè, io...
1: Sì. Solita situazione nebulosa, purtroppo.
0: Sì, nebulosa. No, però parliamone, perché non è come diciamo noi tutti i giorni, c'è anche questo problema. Diciamo che se loro vanno in Europa e noi in Conference, i problemi non ce ne sono, ma se stiamo tutti e due così, ci abbiamo un problema. Vabbè, che te lo
1: bisogna andare in Champions per forza, prof.
0: Senti, a questo punto, André, con tutto il rispetto, quando tu giochi punto a punto un qualcosa, o con la Juve o col Milan, il sistema calcio italiano sa come deve agire,
1: deve preservare il marchio, come
0: deve preservare Gravina. Il marchio, giustamente. Esatto. Vabbè, Andrea, io ti ringrazio, complimenti per le chicche musicali che hai indovinato,
1: ma complimenti a te per averle proposte, molto carino come gioco.
0: Lo rifaremo, però ancora più difficile perché sei troppo bravi.
1: Sì, non io sicuramente, ma gli ascoltatori sì, sono bravissimi.
0: Grazie Andrea,
1: forza Roma
0: sempre.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie ad Andrea Placetti per il suo intervento su Diario da Bordo Campo. Adesso noi ce ne andiamo in pubblicità perché è 1:30 e poi abbiamo il collegamento con Alessio Di Silvestro di Tutto Mercato Web.
2: Diario da Bordo Campo.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Topi in cantina.
3: Piccioni sul tetto.
4: Batteri ovunque.
3: Se la tua casa, il tuo condominio o la tua azienda iniziano a sembrare un bioparco, chiama Ital Disinfestazioni. Che si tratti di animali infestanti, ambienti da sanificare, ci pensiamo noi. Ital Disinfestazioni. Trovaci sui social o chiama 06 56 55 70 05. Per chi ascolta la radio c'è il 10% di sconto.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.
2: Diario da bordo campo.
4: Diario da bordo campo.

0: bravissima.
1: Ho saltato un messaggio delle 12.37 su Twitch, riguardava il l'indovinello che ho fatto su un brano di David Bowie, Heroes. Dice Heroes di David Bowie, ma non ricordo il film è La storia di Christiane Efe e i ragazzi dello zoo di Berlino. Ce l'abbiamo il nostro carissimo Alessio. Ciao Alessio, buongiorno.
2: Ciao Paolo, buongiorno a te e a tutti quanti i radioascoltatori di Centro Sono Sport.
1: Vabbè, ma niente, ci stanno a salutarli.
2: Salutiamo tutti, perché ieri ha vinto la Roma 4-0 e qui siamo tutti contenti, no?
1: No, vabbè, io sono sempre così, molto... molto forastico.
2: Sei molto sulle tue, sai, ancora, anche sì. Se la classifica si è accorciata per la Coppa Campioni.
1: Dai, di cazzate. Alessio, pure te ci stai a sperare. No, Ale, non vedi che tu ci credi?
2: No, io ci ho sempre creduto, e quindi perché non credeci ora?
1: Ma io ci ho mai creduto.
2: Io penso che a un punto dalla Juventus ancora stai lì, hai superato il Como, quindi sei in Coppa UEFA, aspetti chiaramente, diciamo, qualche partita, anche credo, dico una cosa sbagliata, forse anche del Milan. Comunque il Milan in qualche maniera potrebbe farti anche una sorta di pseudo regalo calcistico, perché i tre punti non so se... Io penso che la Roma abbia due o tre obiettivi davanti, Milan, Juventus e tenere passo sul Como, no?
1: Io penso che tu ti fai il gioco sul Como e basta, perché Alessio, dai, parliamoci chiaro, Juventus e Milan.
2: No, non credo, sai perché non credo? Che penso che Allegri e Spalletti, conoscendoli bene anche caratterialmente, secondo me non tengono più lo sfogliatoio né della Juventus né del Milan, e mi aspetto soprattutto dal Milan un cambio anche di rotta a livello d'allenatore, secondo me, poi dopo posso anche sbagliare, ma penso che sia scoppiato un pochino il rapporto tra Allegri e il Milan.
1: Ma guarda, io ti dico questo, per andare in Champions tu devi stare un punto sopra a tutti, perché se vai per i punti...
2: Ma loro hanno il Lecce domenica, deve salvarci, tu hai sì, Parma. Sì, se la Roma ipoteticamente fa tre punti e la Juventus ne fa uno, tu vai, se non vado errato, sono due, tre, vai un punto sopra.
1: Sì, segui zio per un attimo. Allora, non ti voglio ricordare Juventus Udinese, Venezia Juventus e Atalanta Roma, non te voglio ricordare.
2: Ma Lecce deve salvarci però,
1: No, la Lecce, la Cremonese è quella condannata. Non ti preoccupare, Lecce si salva, perché una volta che dai tre punti a questi qua, poi si salva. Abbiamo visto queste storie per anni.
2: Io non lo so, però credo che Lecce debba fare almeno un punto, perché poi la prossima la giochi fuori casa. Secondo me, matematicamente parlando, Lecce deve fare un punto. La Juventus forse gli basterebbe un punto. Allora si giocherebbero tutto quanto sulla Roma a Parma. Cioè, vedendo una Roma sconfitta a Parma, tu prendi un punto con Lecce e vai due punti sopra. Sì, il gioco forza che c'è qualche alchimia malefica è sulla Roma a Parma, ma non sulle Lecce mio prende un punto da Juve.
1: Allora, andiamo per ordine, fammi di primo principio. Il primo principio è Juventus e Milan, ipotizzando che tu adesso li prendi come competitor per un posto in Champions, ok? Benissimo, tutto a posto, sono d'accordo con te. Beh, con questi sconti diretti, in termini di sconti diretti, sì, sconti diretti, c'è in casino. Devi andare a punto sopra la Juve o un punto sopra a Milan se vuoi entrare, perché se andiamo pari li perdi. E questo è il primo passaggio. Secondo passaggio, l'ultimo mese di maggio è il mese in cui succedono cose strane in termini di partite, in cui si vede una squadra che improvvisamente, ed è successo per anni, improvvisamente a ridosso della Serie B con l'acqua alla gola regala punti a un'altra squadra e improvvisamente l'ultima due viene salvata. Si chiama sistema calcio all'italiana. È quello per
2: cui c'è anche quest'anno il discorso di Rocchi, quindi non si possono muovere tanto. Attenzione che Rocchi sembra proprio una pillola che era fuori apposta prima per non far muovere, cioè adesso stanno tirando l'occhio del ciclone in campana, perché il processo sta andando avanti, quindi ho la sensazione che non si possono fare più magheggi.
1: Guarda, io le campane le sento in chiesa nel momento stesso in cui tu mi dici che potrebbe essere uno scenario diverso quest'anno solo per questo, e quindi apriamo delle possibilità per andare in Champions, io te voglio bene, ma
2: No, io penso che ci sia la magistratura che sta indagando, e credo che quando c'è il silenzio e lasciano i cellulari aperti o lasciano una persona incriminata è perché vogliono altre prove, quindi per me non si muove più nessuno, secondo me no. Adesso secondo me, adesso da qui alla fine tutti hanno paura, dirigenti compresi, a fare telefonate, fidati di Alessio, dammi retta. E i risultati che hai visto domenica, tutti i pareggi e cose strane, sono proprio frutto, diciamo, di quello che doveva essere ugualmente normale. Aspettatevi tre giornate di campionato clamorose.
1: Va bene, staremo a vedere. Io sai, mi trovo.
2: I fatti parlano: il Sassuolo che vince a Milano, il Napoli che pareggia col Como. Considerate che non c'è stato un torto arbitrale, eh? C'è stata una polemica da quando è uscito fuori il caso Rocchi, non c'è stato un torto arbitrale. Ed è vero, eh?
1: Io questo te lo posso concedere, perché come diceva
2: Lo dico io.
1: Ma io te lo posso concedere, perché come diceva il grande saggio Confucio.
2: Sa di Paolo, pochissimi casi da Moviola. Guarda caso, dopo il bombone Rocchi, pochi casi da Moviola.
1: Ho capito. Io te lo posso anche concedere dicendo
2: Potrei dirti anche una cosa in più.
1: Ci riesco a parlare con Alessio oggi, è partito con boom. Te lo posso anche concedere, Alessio, no? Sottolineando un vecchio detto cinese che dice canna alla pianta, quando tira il vento abbassati perché poi il vento passa. Se tu mi dici, ti dico questo, vuol dire che ho interpretato bene quello che tu mi stai dicendo, ma c'è sempre un gioco da considerare. Qui ci stanno in ballo dai 30 ai 40 milioni all'accesso di Scempio, per cui ci sono società come la Juventus che si 30-40 milioni gli servono come il pane. Ora, dire che da una parte c'è sta il caso Rocchi per cui tutti quanti devono stare calmi e dall'altra parte c'è sta un brand fra virgolette da difendere, alla fine secondo me capito qual è il concetto. Comunque io ti dico,
2: Paolo, tu hai ragione, però i fatti parlano che comunque c'è un processo in atto e secondo me poi dopo alla fine le coperture saltano.
1: Senti, ti devo leggere qualche messaggio perché ne stanno arrivando altri, sono rimasto veramente indietro. Allora, tra l'altro ragazzi, oggi mi sto divertendo come un casino, perché essendo da solo in radio non c'è sta quel tossico dei Fulvio che mi dà fastidio veramente. Allora io sto qui e rispondo a tutti i messaggi WhatsApp che mi mandano. Quindi ho risposto a Torino, ho risposto a Davide, ho risposto a tutti quelli che... E a me fa piacere, veramente, sto contatto non solo verbale, ma anche, come si dice, testuale, sì, è chiaro, con gli ascoltatori mi fa molto piacere. Ho salutato Tonino adesso e Torino mi dice: ho mandato un messaggio prima, ma l'hanno travisato, forse non è stato neanche letto. Allora, cerco di interpretarlo io. Allora, lui scimmiotta, Tonino scimmiotta Oronzo Canà, no? Quando dice, gli dicono a Canà, gli dicono: oggi lei ci ha fatto prendere quattro pappine, mi avete preso per un coglione, no, per un eroe, vedremo che succederà a fine campionato. Vabbè, se arriva un pareggiotto e arriva a pari punti al quarto posto, poi la gente a salire sul carro oggi ricomincerà a scrivere che in alcune occasioni si poteva giocare diversamente. A questo serve l'uomo solo al comando, oggi a fare da parafulmine, non è una vera e propria scelta della dirigenza. Si rifà un po' al discorso che facciamo poco fa, no? Io con Andrea, il collega, in cui si parlava, durante il quale si parlava del fatto che questa dirigenza, in un momento di molto importante in cui deve fare la programmazione, non c'ha mai i dirigenti nominati per poter fare la programmazione, e tra l'altro non c'è neanche questa costante presenza che richiederebbe il momento. Che ne pensi tu?
2: Io della dirigenza della Roma, che ne penso?
1: Questo messaggio, lui dice, te lo spiego meglio, lui dice poco perché in questo momento si sta dando tanto potere a un uomo solo, perché un uomo solo al comando spesso è quello che fa da parafulmine per tutti, un po' come è stato Mourinho, un po' come sono stati, capito qual è il concetto? Un ragionamento non è sbagliato, cioè la storia ci ha detto che è andato così. Come risposta alla critica del fatto che in questo momento è il momento in cui dobbiamo rinnovare tutta quanta la dirigenza per fare un'ottima programmazione, una
2: Ma io penso, no, io non sono d'accordo, perché comunque le società si fanno su tanti ruoli, cioè io non so per niente d'accordo, cioè non, il comando un uomo solo non ha mai reso alla distanza nulla, perché poi un uomo da solo non può fare niente, cioè ci vogliono delle società, ci vogliono degli equilibri da mantenere, anche perché io vi ricordo che tante volte, per esempio, in campo il secondo come Tassotti dava dei consigli magari cioè in qualsiasi ruolo hai bisogno di una seconda figura che ti possa aiutare. Io non credo assolutamente nel calcio, nello sport, a un discorso di accentramento io non ci ho mai creduto, non ci crederò mai. Cioè ci può essere un uomo che ha ampi poteri, ma ci vuole uno staff molto forte a ogni livello. Si può fare una società importante e si può fare un organigramma importante. No, non sono d'accordo.
1: No, ma guarda, in realtà sta dicendo la stessa cosa. Lui dice, è una critica che fa la dirigenza, e dice la dirigenza fa apposta una cosa del genere, perché così con un uomo al comando loro sanno chi piazzerà.
2: Ma tanto noi l'abbiamo sgamato che non va bene. Cioè,
1: sì, lo so.
2: La dirigenza loro possono far come gli pare, ma un uomo solamente che sta al comando della società non si è mai visto. Specialmente oggi che serve un uomo marketing, un uomo, cioè nella Roma, ma nelle grandi aziende servono 5-6 capocce veramente interessanti, intelligenti ed elastiche e capaci di fare il loro lavoro in ogni ruolo. Cioè, ragazzi, certo, parlando da una stagione che nella Roma non è mancato Castellini, forse sono mancati un po' i giocatori, però soprattutto è mancata la società. Se oggi torniamo indietro, che questa è una tattica, ben venga, l'hanno fallita, cioè è una tattica che ha fallito. Cioè, comunque ci siamo accorti anche noi che questo qui non è una scusante, cioè, ma è un aggravante.
1: Sì, infatti, tutte e due state sulla stessa cosa. Dall'altro io sto rispondendo...
2: No, ma io sono d'accordo con lui che analizza questo, ma mi sembra che stanno a giocare a casa dei ladri. Cioè, ragazzi, ma che vogliamo dire che questo che hanno fatto loro... poi parlassero, cioè, abbiamo detto pure un Fulvio, fammi una conferenza stampa e dammi una motivazione perché chiaramente hai sviluppato una cosa simile. Cioè, parlami dei ruoli, parlami perché Di Ranieri, parlami perché Gasperini fino a un certo punto ha fatto e non ha fatto il mercato, parlami perché certi giocatori li hai rinnovati e certi no. Cioè, qui non parla nessuno, anche accentrare vuol dire parlare a livello di comunicazione, ma se tu accentri non comunichi, io che devo capire? Devo andare a fare lo psicologo dei tuoi movimenti di braccia? No, ragazzi. Questo no.
1: Oh, in effetti la chat che ho con l'ascoltatore, perché parlo con te ma sto chattando con l'ascoltatore, quanto mi diverto veramente, guarda, sono multitasking. Lui mi dice: contavo sulla tua percezione del discorso, professore. Io ho detto sì, in effetti è come dicevamo noi, non è una tattica, è proprio una paraculata, ci dice, no Tonino, è una paraculata, e concordiamo.
2: Uscita male parte. Però Paolo,
1: da parte male. Sì, da parte loro sì, perché alla fine noi sgamavamo, mica siamo nati ieri. Ciccio, se, come diciamo tutti i giorni, io se faccio 10 km da qua c'è il Colosseo, mi appoggio su una pietra dove ci si è appoggiato un romano di 2000 anni fa, quindi voglio dire, sono abbastanza navigato o no? Cioè la politica l'ho fatta io, il diritto romano l'ho fatto io, il diritto civile l'ho fatto io, quando loro c'avevano i tribù, c'avevano i pelle rossa, andavano con l'arco e le frecce, io c'avevo Roma, per essere più precisi. Vabbè, no, avanti, dai.
2: Ma poi una cosa importante: se tu fossi una società che ha vinto qualcosa, quindi hai dimostrato che questa tua situazione, diciamo, organizzativa rende, siccome non hai vinto niente, stai rischiando di fare un'annata, diciamo, pseudo fallimentare, cioè su quale motivazioni tu, io posso darti ragione? Allora, se tu mi fai tipo la Ferguson, chiaramente col Manchester United, una manovra che sta Ferguson, chiaramente aveva però degli uomini, chiaramente ex calciatori, dei ricordi, no, insomma, no, importanti che lo seguivano, diciamo, e andavano anche a prendere giocatori nuovi, vi ricordate, no, in aeroporto, perché c'era lo stile Manchester United, là lì era direttore sportivo e allenatore in chiesa, tutto a posto, mi va bene, la figura come Ferguson, però con dietro una pala di soldi. Giusto? Era il merchandising più alto del mondo, Manchester United. Quindi incassavi i soldi a palate e avevi, diciamo, tutti questi cavalieri che erano ex calciatori che davano la mano anche a Ferguson, anche nello spogliatoio. Qui a Roma non c'è sta niente di simile e non c'è il Manchester United.
1: Senti, poco fa parliamo di partite strane che si fanno l'ultimo mese, no? Qui c'è Piero che ci fa una domanda, io già gli ho risposto, vediamo se tu sei bravo quanto me. Lui dice: vi faccio un quiz, nel 1985 viene fatto sorteggio integrale per la designazione degli arbitri, chi vinse lo scudetto? Non deve andare sul web, io gli ho risposto perché è l'unica volta che hanno vinto lo scudetto quei ragazzi. Chi lo vinse lo scudetto nel 85? Non lo sa.
2: Il Verona
1: lo vinse, il Verona di Bagnoli, ed è l'unico anno in cui fecero la designazione arbitrale.
2: Domanda semplice per noi.
1: Sì, domanda semplice. Dopodiché la designazione
2: in cui c'era Bagnoli in panchina, c'era Elkier, Colore, e forse anche Bradley, se non sbaglio.
1: E c'era, sì, esatto, sì. C'erano una
2: Di Gennaro, Antonio Di Gennaro, e se non sbaglio giocava col Verona quell'anno, sì. Bradley, Elkier qualcuno forse lo dimentico, però mi ricordo Fanna, forse c'era anche Fanna ancora con loro quell'anno, era una bella squadra, eh?
1: Ora nel 1986, l'anno in cui fu tolto la designazione a sorteggio degli arbitri, indovina chi vinse?
2: La Juventus.
1: Bravo, hai visto? Allora, che te devo dire? A pausa quando poco fa, no, io ci tengo anche a dire questo, perché poco fa tu mi dicevi, ma sai, forse Lecce, la storia del calcio ci insegna un'altra cosa, e parliamo di quasi 41 anni fa, per essere più precisi. Non so se mi spiego.
2: Precisamente l'anno fu 84-85, non 85, attenzione, perché poi dopo alla fine precisamente fu 84-85, e fu un'annata, poi l'85-86 fu della Juventus, però l'annata precisa fu l'anno, e noi facemmo 82-83, 84-85, credo che vince l'anno dopo, vince la Juventus, se noi arriviamo a un punto, se non sbaglio. Non vado errato, eh? Mi pare che l'anno dopo noi bucammo il campionato, bucammo la Coppa Campioni vincendo la Coppa Italia.
1: Sì.
2: Quindi 84-85, 83-84, perdonami. E 84-85 vince il Verona. Però mi pare che l'anno dopo la Roma, se non vado errato, noi arrivammo vicini alla Juventus e perdemmo la finale di Coppa Campioni il 30 maggio.
1: Oh, senti, invece c'è un messaggio che ci riporta sul piano tecnico, no? E ci dice: ho sempre avuto inizialmente un'avversione dal punto di vista umano per Gasperini. Vabbè, simpatie, antipatie ci stanno nel mondo, quindi poi l'ho sopportato, ma le partite gettate al vento quest'anno pesano come macigni. Coppa e campionato andavano gestiti diversamente, ma lui è così. Non posso chiedere far cambiare la natura alle persone. Senti, condividi il suo pensiero in parte, tutto, per niente?
2: Ma io condivido in parte tutto. Ho detto, adesso la mia concentrazione maggiore è vedere lo sviluppo societario e vedere sicuramente, ho detto, un Gasperini sicuro e voglioso di rimanere a Roma. Poi il resto, secondo me, i giochi si faranno da qui alla fine e si faranno con un allenatore saldo al comando e con una società seria dietro le spalle. Il resto condivido tutto, ma se non c'è questo non condivido niente.
1: Ok, tu ovviamente sai meglio di me che in 6 anni questa cosa non l'abbiamo mai avuta, e ogni anno è l'anno zero, ogni anno.
2: Apposta te la sto chiedendo ad alta voce e spero che tutti gli ascoltatori chiederanno. Finalmente, diciamo, se c'è una svolta quest'anno, io voglio un allenatore che abbia un appoggio societario e che non debba andare in panchina, di che è l'under 23. Vi ricordate, insomma, cioè se teniamo se viene Gasperini e siano tutti quanti crismi, altrimenti il mister va via, decide il mister di andare via. Cioè sono d'accordo su tutto, però società organizzata, allenatori chiaramente che sposa un progetto vero, siamo a un centenario, siamo a un discorso stadio importante, siamo con un allenatore importante che ieri sera abbiamo visto un grande calcio da Roma, grande calcio, e siamo un po' stanchi di ripartire sempre a zero. Cioè se va via Gasperini io seguirò forse anche non riesco a resistere a altri 3 anni di progetto Mourinho falso, progetto Ranieri falso, dobbiamo pure accettare il progetto Gasperini falso? Falso,
1: che sono cose, progetti iniziati mai avuto seguito, questo. Se intendi questo per falso va bene.
2: No, falso nel senso che poi dopo alla fine non è stato vero.
1: Beh, c'è un altro messaggio che ci dice: questo discorso non fa una piega, ma è evidente che lui dica chiaramente che deve comandare su tutto e tutti attenzione. No, vabbè, questo abbiamo detto poco fa, nessuno deve comandare tutto su tutti, è giusto la spartizione dei poteri, perché è così che si gestisce.
2: Ci ha provato Ibra al Milan e dura una settimana.
1: Sì.
2: Ci ha provato, io l'ho letto, poi Ibra si è innamorato, insomma, e quindi ho letto tutta la sua storia, insomma, un personaggio intelligente, insomma, un personaggio forte, che si sente uno dei forti del mondo. Ha provato Ibrahimovic a farlo, nel Milan, la società organizzata, è durato una settimana, sono 10 mesi che non parla più neanche nell'intervista.
1: Hai visto?
2: Non c'è possibile, poi Ibrahimovic, insomma, ragazzi, uno forte, ha provato a dire metto bocca qua, metto bocca là, nello spogliatoio, in quello, cioè io sei riferimento principale tutto, dopo una settimana ho detto fermate, non va bene.
1: Senti,
2: perché Milano ci va organizzata.
1: Senti, senti qua una cosa, ho aperto questo discorso, voglio aprire anche con te, tanto del calciomercato ormai devi parlarne, perché se sta, apri i siti, tutti vengono, tutti, no, tutti vanno a fa spesa a Roma, Pisili va all'Inter, Coné va all'Inter, quell'altro va a Juve, vendiamo tutti, vendiamo. Senti una cosa, il problema che forse qualcuno si è reso conto che noi potremmo avere, a meno che tu vai proprio fuori dalle coppe, nella stessa situazione c'è anche l'Everton, che ha la stessa proprietà, ovvero sì, Fredkin, e noi sappiamo che il regolamento della UEFA parla chiaro: una squadra che ha due squadre che hanno lo stesso proprietario non possono fare la stessa competizione. Ciò cosa ci porta a dire? Che al di là di quello che faremo noi andando in Champions, che è l'unica maniera per evitare questo problema, ma non ci andremo, tu ti ritroverai possibilmente la partecipazione in Europa in conference, cosa che potrebbero fare anche loro. Sembra che il regolamento parli chiaro nel momento stesso in cui queste due squadre aventi lo stesso proprietario facciano lo stesso stessa competizione, una delle due deve retrocedere, e retrocede quella che ha il ranking, no la squadra, la federazione di calcio, la federazione di calcio, che ha un ranking inferiore, e la Premier League ce l'ha superiore alla nostra. Quindi sembrerebbe che se noi andiamo in Europa League e anche loro vanno in Europa League, ci sarebbe questo problema.
2: Beh, certo, il problema è anche mentale, cioè non mi ha neanche ripensarlo come tifoso. Tu ieri hai detto nelle precedenti, io non volevo pensare che ci sia un'altra squadra dello stesso mio proprietario, devo andare pure a pensare che c'è l'anno, fine anno, alle alchimie. No, ragazzi, dai.
1: Però c'è sta sto problema. Per loro
2: questo problema, mollassero una delle due. Talmente fa, mollane una.
1: Pensi che i tifosi del Liverpool e dell'Everton in questo momento in radio, in prima frequenza loro, saranno di la stessa cosa? E spettacolo molleranno a Roma, perché poi la scelta si dovrà fare, capisci? Ed è là, c'hanno una struttura organizzata, c'hanno uno stadio pronto, c'hanno tutto quanto bello, e c'hanno il Liverpool che fa male, e noi qui ci avevamo. Poi il pensiero
2: ragazzi,
1: è tuo.
2: Dipende da loro, pure questa è un'altra domanda, fa in conferenza stampa se ci arriveranno mai a farla.
1: Certo, appunto, giusto. Senti, sentiamo questo audio, è per te immagino, vai Mimmo. Sempre il cursore aperto, se
0: Don
1: c'è
0: Piero,
1: qualche...
0: Non succede che andiamo in Champions. Però se dovesse succedere, e che facciamo anche lo stadio, la Roma diventa una squadra che è in crescita. Adesso io non dico che i Friedkin magari la fanno crescere ulteriormente, però in questi anni non hanno mai ceduto un giocatore della rosa, salvo quello che è andato in Arabia, Ibañez, e hanno sempre tenuto tutti i forti. Se riescono a fare lo stadio, se metti che andiamo in Champions, non possono tirarsi indietro, devono fare crescere ulteriormente ancora di più la società.
1: Alessio, a te la risposta e poi andiamo in chiusura.
2: La società, ho detto, deve crescere, a parte lo stadio, a parte il centenario. Io sarei contento che loro, ritornando anche alla domanda di prima, facciano la scelta. Allora, intanto sei contento di sentirli parlare, e poi da lì possiamo fare tutte, altrimenti ci facciamo con i tifosi mille domande ma senza risposta. Cioè io sarei contento che loro venissero in conferenza stampa e ci dicano dell'Everton, ci dicono del progetto, ci dicano che dobbiamo fare, ci dicano dello stadio. Cioè non c'è una conferenza stampa da mesi di un responsabile vero della società. Allora la prima cosa che dico ai tifosi, chiaramente anche all'ultimo intervento, cioè a parte il centenario, a parte tutto, io voglio una società che si esponga.
1: Bene, giusto, detto.
2: Può essere una cosa giusta. Allora partiamo da lì, se no ci facciamo, scusa, delle vibrazioni mentali. Sicuramente facciamo i tifosi. Allora io dico sempre questo, dico, e penso sia un discorso onesto. Ragazzi, noi vogliamo che questa società parli. Ci dicano qual è il progetto, quinto posto, sesto posto, tengo l'Everton, non lo tengo. Ragazzi, bisogna che si espongano, altrimenti parliamo del nulla e ci andiamo a scervellare su delle ipotesi, su una comunicazione della... Io non ho mai visto una società che non parla.
1: È giusto, è corretto. Adesso dall'altro poi è quello che ci ha detto ieri Gasperini in conferenza stampa, se continuiamo così continueranno ad esserci disguidi. Grazie Alessio!
2: Ciao Paolo,
1: ciao a tutti, ciao a tutti, buona giornata. Allora finisce qua, diario da bordo campo, sono le ore 13:58. Mimmo si è messo il cappello, che il segnale è recondito per dirci te ne devi andare, anzi perché pure io me ne devo andare, e allora me ne vado. L'appuntamento è per domani, sempre alla stessa ora, dalle ore 12 alle ore 14. Domani in coppia il sottoscritto e Fulvio Micozzi, sempre se ci arriviamo, perché domani è importante. Parleremo di Roma, non parleremo di musica, perché quando c'è Fulvio parleremo sempre di Roma. Mi raccomando, grazie di continuare a rimanere all'ascolto sulle frequenze di Centro Suono Sport, grazie dell'ascolto di oggi, grazie a Mimmo per il lavoro svolto, e che dirvi se non salutarvi sempre con l'unico motto tipico di Diario da Bordo Campo, sempre, comunque e ovunque, Forza Roma.

0: Centro Suono Sport.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano il delitto di Gerlasco, oggi a Milano è il giorno delle gemelle K che vengono ascoltate come testimoni nell'inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio della cugina Chiara Poggi. Domani, oltre al fratello della vittima, Marco, è stato convocato in Procura a Pavia l'unico indagato, Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
4: Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto 19 anni fa a Gerlasco, non risponderà alle domande dei PM. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota, spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne. I pubblici ministeri di Pavia gli contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Secondo gli investigatori, a scatenare il delitto sarebbe stato il rifiuto ad un approccio a cui l'uomo, allora ragazzo, avrebbe reagito infierendo sulla giovane donna con un oggetto contundente e colpendola almeno 12 volte al volto e alla testa. Una ricostruzione che farebbe uscire di scena Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata e che ora punta con i suoi legali ad una revisione del processo. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, diventate famose per un fotomontaggio lasciato davanti alla villetta di Via Pascoli. Le loro deposizioni serviranno per alcuni approfondimenti sulla vita di Chiara nei giorni prima del delitto. Domani infine sarà la volta di Marco Poggi, fratello della vittima.
3: USA e Iran sempre in bilico tra diplomazia e guerra aperta per Washington. Grazie all'operazione Project Freedom, ora il canale sarebbe transitabile e sotto il controllo USA. Un mercantile sarebbe già passato, ma Teheran smentisce tutto. Sentiamo Laura Supino.
5: Il controllo dello stretto di Hormuz è sempre al centro delle tensioni tra USA e Iran. L'operazione Project Freedom sarebbe stata un successo, secondo Washington, in quanto avrebbe portato all'apertura di un corridoio di navigazione sicuro nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile del colosso Maersk avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 cacciatorpedinieri americani. Dichiarazioni contrastanti anche sul piano negoziale. Trump continua a dirsi insoddisfatto delle proposte di mediazione iraniane e torna a minacciare accordo in tempi brevi o la guerra riprenderà. Nessuno sbocco per Project Freedom, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che insiste sull'opzione diplomatica. Non esiste una soluzione militare per una crisi politica.
3: Blitz antimafia a Corleone, arrestate 3 persone, tra cui Mario Grizzaffi, 60 anni, nipote di Totò Riina e divenuto capo del mandamento di Corleone dopo la morte dello zio e di Bernardo Provenzano. Secondo gli inquirenti, i 3 avrebbero esercitato un potere di controllo del territorio con incendi dolosi e furti di mezzi alle aziende agricole. Oltre 2000 persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Presenti molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. La bara bianca è stata accolta da un lungo applauso. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera sportiva. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Meteo. Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro, tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: 14 e 12 di martedì 5 maggio 2026. Un buon pomeriggio a tutti gli amici ascoltatori di Centro Sono Sport 105 e benvenuti o bentornati all'appuntamento giornaliero che va in onda ogni giorno appunto dalle 14 alle 16 sulle frequenze di Centro Sono Sport 105 con cronache giallorosse. In voce in questo momento state sentendo Pierluigi De Marinis che vi accompagnerà per le prossime due ore con quello che facciamo fondamentalmente nella nostra trasmissione, come è chiamata, cronache giallorosse. Facciamo un po' di cronache sulla Roma, un po' di chiacchiere il giorno dopo la vittoria schiacciante dei giallorossi contro la Fiorentina, un 4-0, ragazzi, che ci ha fatto svegliare stamattina con un bel sorriso stampato sul viso. 4 gol che danno tanta fiducia e tanta carica in vista di quelle che saranno gli ultimi 3 impegni stagionali degli uomini di mister Gasperini. Avremo tempo per parlarne, abbiamo 2 ore piene per poterlo fare insieme, e se volete farlo insieme a me, ragazzi, lo potete fare al 393-000-1015 per appunto mandarmi messaggi su WhatsApp, che siano scritti o vocali, oppure mi potete chiamare qui in diretta allo 06 21 58 165, in alternativa allo 06 25 20 50 70. Ragazzi, chiamatemi, io sono qui pronto ad ascoltarvi, pronto a confrontarmi con voi, a sentire chi magari ha già da lamentarsi, chi invece è contento, chi è carico, chi è un po' pessimista, chi è realista, insomma... Sono pronto a sentirvi. Oggi, mi raccomando, belli carichi. Ho detto che sono solo oggi negli studi Centro Sono Sport 105, ma non totalmente, perché a supportarmi e sopportarmi, a venirmi incontro nel corso di questa puntata, abbiamo in cabina di regia e poi prossimamente anche in voce Roberta Allegrini. L'unica inimitabile Roberta Allegrini, colei che permette di far uscire la mia voce dalle vostre radio, ma che permette anche di farmi vedere e farmi sentire sul canale Twitch di Centro Sono Sport 105, dove potete interagire attraverso la chat. Comincio a dare il buon pomeriggio a Buggy e Megomix che scrivono: ciao ragazzi e buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a voi, ragazzi belli, siamo pronti per questa nuova puntata. Io ricordo tra l'altro che per chi volesse c'è anche l'opzione applicazione, ovvero scaricate da Play Store o da Apple Store l'app di Centro Sono Sport 101.5 e potete ascoltarci dovunque senza scuse. Hai ragione Mecomics, arriviamo subito. Robby, ti chiedo scusami se si riesce ad attivare la webcam, così mi possono anche vedere, anche se insomma non so se per voi una fortuna o una sfortuna. Infatti anche Buggy dice: Pier, stappate il tappo. Arriviamo subito, ragazzi, ci siamo. Detto questo, tra l'altro siamo entrati un pelino in ritardo, però ci fermiamo qualche minuto, ma rientriamo subito con cronache giallorosse, che entriamo nel vivo della puntata.
1: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
2: Se amate i lounge, un maître, sommelier e chef gran gourmet.
3: Dar Mattarello non ce venite. Da noi con due scudi ancora ci mangi. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano so ignoranti. E la pizza che tu dica fa? È la goduria.
4: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
5: Se siamo spostati da Maiana. Mo a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
6: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.

0: 14:19 di nuovo in diretta sulle frequenze di Centrosuono Sport 101.5, in voce Pierluigi De Marinis per cronache giallorosse, e ci ha raggiunto anche in voce per questa puntata che insomma mi vede da solo da questa parte dello studio di Centrosuono Sport 101.5, ma in realtà totalmente da solo, appunto. Non solo, perché in cabina di regia, come vi dicevo, a permettere di far uscire la mia voce dalle vostre radio, da Twitch, dall'applicazione, dovunque, c'è Roberta Allegrini, che però adesso possiamo sentire anche in voce. Buon pomeriggio, Robby.
1: Buon pomeriggio, caro Pier. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Centrosuono Sport e nello specifico di Cronache Giallorosse.
0: Come stai, Robby? Tutto bene? Siamo contenti dopo questo poker calato
1: alla
0: viola?
1: Ho rifiatato, vista la bella finale di ieri sera, il risultato finale, perché in realtà, ora bisogna anche essere un po' onesti intellettualmente. Sì, è stata una Roma fluida, una Roma tranquilla, una partita che ha dato soddisfazione nel risultato, però comunque la Fiorentina è questa quest'anno,
0: sì,
1: non è che ci siamo scontrati con un Barcellona, però io dico sempre, 4 gol portati a casa in tranquillità, calcolando che io ero tra quelli che temeva la sconfitta, perché visto che tutta la giornata era andata a nostro favore, ma te pare che riusciamo a fare questa cosa meravigliosa,
0: e invece
1: siamo gioia totale, quindi... meraviglia.
0: Vero, gioia totale, perché la Roma non ha fatto soltanto il compitino ieri, non si è portata a casa i 3 punti con un corto muso, ma fondamentalmente gioca un ottimo match per 90 minuti. A dire il vero, i primi 10 del primo tempo abbiamo visto un po' più la Fiorentina attaccare, che creava occasioni. Infatti all'inizio ho detto, mo dobbiamo soffrire contro la Viola. Però ragazzi, invece dal 13° minuto in poi, ovvero da quando poi abbiamo sbloccato il risultato con Mancini sul colpo di testa, Robby, da lì è stato un dominio totale. E devo dire che la Roma se l'è giocata veramente bene,
1: sì,
0: a livello qualitativo siamo stati bravi anche nelle azioni, nelle ripartenze. Ho visto un buon Celic ieri, cosa che non vedevo da tanto tempo.
1: Anche perché Celic comunque ieri è stato molto coadiuvato dal ritorno,
0: sì,
1: di Coné.
0: È vero.
1: Cioè,
0: vero.
1: Rivedere Coné in campo ha fatto davvero tutta la differenza delle altre partite in cui è mancato.
0: Assolutamente, assolutamente, sono d'accordo. Hanno giocato veramente tutti bene. Il premio come MVP, come uomo partita, se lo prende Pisilli alla fine, però devo dire che la scelta è stata difficile, perché pure per esempio Sulé, ok, non è arrivato al gol, però nelle manovre offensive è stato molto utile. Lo stesso Malen, che ieri era alla ricerca di un gol

0: da record, perché avrebbe raggiunto Balotelli nella quota gol del diciamo migliore acquisto del mercato invernale dal 2012-2013, record attualmente detenuto da Mario Balotelli, che poi portò il Milan in Champions tra l'altro quell'anno, ma ieri non ci è riuscito perché purtroppo ha preso troppi legni, due traverse. E tra l'altro su Instagram ha pure scritto: ho vinto la Crossbar Challenge. Non so se hai presente di cosa si tratta, una cosa
1: me la
0: un
1: sono
0: po'...
1: persa.
0: La Crossbar Challenge è una cosa, diciamo, abbastanza recente, degli ultimi 10 anni. Praticamente su YouTube andava di moda questa sfida di chi colpisce più la traversa vince, fondamentalmente. Mm-hmm. Quindi Malen, essendo comunque anche lui un ragazzotto in qualche modo, conosce questa Crossbar Challenge, e quindi crossbar, quante volte, più volte prendi il legno, la traversa in questo caso. E appunto, diciamo, Malen ieri l'ha vinta. Peccato che non è arrivato il gol. Però, Robby, appena vediamo l'olandese prendere palla, veramente è una gioia per i nostri occhi. I movimenti che fa, i tagli che fa, non li vedevamo da veramente tanti anni.
1: Troppo tempo, tesoro mio,
0: perché,
1: veramente troppo tempo.
0: Ti dico, anche Edin Dzeko, chiaramente è uno dei migliori marcatori della storia della Roma, ce lo ricordiamo, chiaramente parlano la serie di numeri. Però, ragazzi, io dei tagli del genere, forse da quando ero piccolo non li vedevo da parte di un attaccante, quindi è proprio un piacevole vederlo, è veramente, veramente piacevole.
1: Sì, devo dire, anche averlo in campo ti dà una sensazione un po' più di tranquillità,
0: sì.
1: Perché sai che comunque in qualche modo quando prende palla non è detto che vada necessariamente a segno, però quantomeno ci prova.
0: Palla a male ne s'abbracciamo,
1: esatto,
0: si potrebbe dire.
1: Esatto.
0: Palla a male ne s'abbracciamo. Roma che comunque cala un bel poker, come dicevamo, non ha fatto il compitino. Mancini al 13esimo, Wesley dopo 4 minuti, Hermoso a fine praticamente del primo tempo e poi Niccolò Pisilli chiude i 4 gol. Robby, particolare che vanno a segno praticamente i difensori della Roma, comunque il reparto difensivo, anche se poi Wesley sì sta sulla fascia, però è uno che sta davanti e dietro, quindi ce l'aspettavamo pure che potesse segnare.
1: Sì, c'è anche da dire comunque che la caratteristica proprio di questa Roma da qualche anno a questa parte è che siano i difensori che fanno più gol.
0: Vero.
1: Proprio prendono palle e arrivano in porta. Ora non so se è proprio un'impostazione che è stata data o le caratteristiche di questi giocatori che permettono questo scatto, però oggettivamente se vedi chi ha fatto più gol ultimamente sono stati proprio i difensori, tolto Malen.
0: Vero, praticamente ieri è stata una difesa giallorossa che si è abbattuta sulla Fiorentina, gol di Pisilli che è, diciamo, centrocampista avanzato, ieri gioca da trequartista e la mette dentro su un pallone di Malen messo di trivela, quindi di esterno. Malen si è un po' adesso abituato a fare questi assist, prima col Bologna, ieri con la Fiorentina. Siamo contenti, io sono fiducioso, nel senso stamattina mi sono svegliato carico e veramente con la voglia di andarmi a prendere questi ultimi punti che rimangono, questi 9 punti che restano a disposizione. Dobbiamo essere... Sono 3 partite che mancano,
1: solo?
0: Giusto?
1: Solo 3, già.
0: Eh sì, perché abbiamo Parma, Derby e Verona. È finita, Robby. Ma poi che se fa?
1: Ecco, adesso parliamone.
0: Parliamone.
1: La domenica libera, per carità, bella, riposi, pranzo fuori, vai al mare adesso che inizia a fare caldo, l'escursione in montagna, al lago, dove
0: quello
1: ti pare, il museo, quello che volete. Sono sostenitrice dei musei, quindi andate per musei, mi raccomando.
0: Viva la cultura, ragazzi.
1: Sempre. Però, cioè, no...
0: La domenica non è domenica se non c'è la Roma, insomma, lo sappiamo. Per
1: ok,
0: me per
1: ci saranno i mondiali, ma non c'è sta manco l'Italia.
0: Pure quello è vero, quindi che ci gustiamo? Nulla, fondamentalmente.
1: Io,
0: le chiacchiere di mercato, come sempre, ragazzi. Sarà un'estate piena di chiacchiere, come al solito.
1: Quanto ci piace di chiacchiere.
0: Mamma mia, è il nostro sport preferito, oltre il calcio. Comunque, dicevamo, una bellissima Roma che... deve provare adesso, Robby, a prendersi tutti i 9 punti che ha a disposizione. Ripeto, io mi sono svegliato molto carico e fiducioso oggi, però allo stesso tempo teniamo sempre i piedi per terra, perché chiaramente prendersi questi 9 punti non sarà una passeggiata, perché realisticamente parlando già giocare contro il Parma non sarà semplice, perché vai a giocare comunque in casa loro. Sì, il Parma praticamente ormai si è salvato, non ha più
1: pretese.
0: Aspettative, pretese, esattamente. Però non te la regaleranno la partita, perché ragazzi poi nessuno te regala niente. Mo leggevo su Twitter, Robby, di gente che diceva no, perché la Fiorentina si è scansata con la Roma, visto che ieri la Cremonese ha perso con la Lazio e quindi non hanno giocato. Ma io non sono d'accordo, nel senso che sicuramente abbiamo visto una Fiorentina passiva da un punto di vista difensivo. Cioè la Fiorentina dietro, ragazzi, ha preso acqua dappertutto. Però è anche vero che la Roma ha giocato molto bene, la Roma stava in partita.
1: C'è anche un importantissimo dato di fatto: se la Fiorentina sta sedicesima in classifica a 37 punti, non è perché ieri la Roma ha fatto chissà cosa e la Fiorentina ha lasciato andare, è perché la Fiorentina è tutto il campionato che non scende praticamente in campo.
0: È vero, è vero, è vero, si è soltanto risollevata dalla seconda parte della stagione dove ha fatto un bel po' di punti. C'era una statistica che diceva addirittura che la Fiorentina stava facendo, mi pare, più punti della Roma nella seconda parte del campionato. Detto questo, però, ciò che chiaramente lascia un po' questa situazione negativa è la prima parte di stagione dove la Fiorentina ha veramente fatto male male, però si è riuscita a salvare, la salvezza è praticamente, mi sembra ormai, a un punto di distanza. La vittoria della Lazio ieri sulla Cremonese è stata fondamentale per la Viola per poter assicurarsi la partecipazione alla Serie A anche l'anno prossimo. Possiamo chiamarla impresa? Io ho sempre dato per scontato che in un modo o nell'altro si sarebbero salvati, non ci potevo credere sì. La Fiorentina retrocedesse. Sì, sì. Però hanno avuto un po' di paura, eh. Cioè, hanno avuto il periodo in cui comunque la contestazione era ai livelli massimi, in cui tutto lo stadio lo fischiava. Poi un po' perché le cose sono andate per il verso giusto, c'è stato il cambio allenatore, lo stadio è ritornato a sostenere in un certo modo. La Fiorentina si è ritrovata adesso in sedicesima posizione con 37 punti. Noi invece, passando a ciò che riguarda noi, ragazzi, ci troviamo in quinta posizione con 64 punti. E a me già viene a dire una cosa: il pericolo 63 punti, quello che insomma ha colpito la Roma negli ultimi anni diverse volte, anzi dalla 2018-2019 mi pare sempre, se non l'anno scorso con Claudio Ranieri, infatti pure questo si disse di Ranieri, no? Che Ranieri era stato l'allenatore che era riuscito a scongiurare questa maledizione dei 63 punti, però anche Gasperini a 64 ci è arrivato.
1: E Gasperini può anche provare a fare di più di 64, perché può 9 punti 73. Ci sono.
0: Sulla carta te li puoi portare a casa, perché col Parma non stiamo parlando di un avversario impossibile, ma sempre non parliamo di un avversario che ti regala la partita. Col derby sarà forse la partita più complicata.
1: Esatto.
0: Diciamocelo, il derby è una partita a sé, poi bisognerà vedere anche loro come saranno messi post Coppa Italia. Se vincono la Coppa Italia magari giocano il derby un po' più rilassati, se invece la perdono... tu dici comunque saranno... sì, ma perché
1: loro
0: provano sempre.
1: Allora, loro a prescindere da come andrà la Coppa Italia, il derby lo giocheranno con il sangue negli occhi, come sempre hanno fatto, per tanti motivi. Poi, dovessero vincere la Coppa Italia, ancora di più, perché figurati, noi abbiamo la Coppa Italia, voi manco quello. Dovessero perdere la Coppa Italia, avrebbero ancora di più lo scotto della sconfitta, quindi almeno il derby fatemelo portare a casa.
0: Certo, certo. Infatti da un certo punto di vista io mi auguro che arrivino un po' più, tra virgolette, tranquilli mentalmente, ma se il tranquillo mentalmente vuol dire devono vincere la Coppa Italia, no. Non mi interessa.
1: Sai che cosa deve succedere? La devono perdere ai rigori.
0: Quello sarebbe bellissimo. Così sono sfiniti sia fisicamente che mentalmente. Sarà tosta, perché comunque l'Inter viene dalla vittoria dello scudetto, chiaramente, quindi il loro l'hanno fatto, e ora io spero che provino a vincere anche la Coppa Italia, spero che non gliela regalino ai loro amici, ai loro fratelli.
1: L'Inter
0: come li chiamano.
1: Non ha mai regalato niente, neanche a loro, perché ricordiamoci che nel passato, nel momento in cui la Lazio avrebbe avuto bisogno di punti, non gli ha mai concesso niente.
0: Sì,
1: e non è un gemellaggio il loro è un essere succubi.
0: Questo non lo so, poi io non entro in queste dinamiche.
1: No, è la matematica che lo racconta, capisci? Cioè, vista sul piano dei numeri, questo viene raccontato. Poi, per carità, magari l'Inter è vero che rispetto alla Lazio negli ultimi anni ha sempre avuto degli squadroni che anche senza spingere al massimo hanno portato a casa la vittoria facilmente.
0: Vero.
1: Ma non soltanto con la Lazio, contro tantissime altre squadre. Quindi mo sinceramente andare a fare il pelo e contropelo proprio a loro non è neanche il caso, perché bisogna vedere anche la situazione.
0: Ne parliamo, ne continuiamo a parlare, Robby, però prima di andare in pubblicità vi devo ricordare qualcosa di molto molto importante. Cari amici ascoltatori, per gustare una cucina genuina con le fettuccine fatte in casa, i fritti freschi non congelati e un'ottima pizza, il posto giusto da andare è il Mattarello. Con la sua qualità e cortesia, il Mattarello vi aspetta in Viale Liegi 64 all'angolo con Piazza Ungheria. Prenotate allo 06 855 4083 per Viale Liegi, oppure per le altre sedi andate sul sito www.mattarello.net.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Supermercati BIM, i bei fai lavorare.
2: Uno più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
3: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
4: Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza. È il nostro punto di forza.
5: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere. Ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
4: Gran Forno Chicchi di Grano. Tutto rigorosamente di nostra produzione.
5: Gran Forno Chicchi di Grano.
4: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
5: Gran Forno Chicchi di Grano.
4: Siamo in via Casal del Marmo 430.
5: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: 14.34, di nuovo in diretta sulle frequenze di Centro Sono Sport 105, in voce Pierluigi De Marini, Ser Roberto Allegrini per Cronache Giallorosse. In collegamento con noi per il Salotto Serie A, come ogni martedì, abbiamo Gianluca Viscogliosi di Sport Italia. Ciao Gianlu.
1: Ciao ragazzi, ben trovati.
0: Come stai Gianlu, tutto bene?
1: Si va avanti. Grande settimana di festeggiamenti qui.
0: Porca miseria.
1: Abbiamo fatto quelli, diciamo, spontanei dell'Inter, aspettiamo quelli istituzionali delle prossime settimane.
0: È un weekend importante perché, insomma, c'è stato il verdetto della Serie A, ormai mancava soltanto la matematica. Però Gianlu, non possiamo che non partire da quello che è stato poi il weekend per quanto riguarda la corsa per la Champions League, visto che comunque si fermano Juve, Milan e anche Como, e la Roma invece ieri straborda con 4 gol importantissimi.
1: Sì, lo dico subito, cioè, se dovesse arrivare anche la Champions per la Roma sarebbe proprio un grandissimo, l'hanno buttato nel cestino le altre, questo non per togliere qualcosa al lavoro della Roma, però la Roma era praticamente sportivamente a terra, per non usare un termine peggiore,
0: sì.
1: Però quindi tutto quanto, tutto buttato nel cestino da Juventus e Milan. Per carità, poi devi vincere 4-0 con la Fiorentina, devi rimanere attaccato, però c'è, cioè, davvero, se una delle due, se non entrambe dovessero arrivare fuori, siamo a 80% responsabilità loro, 20% merito della Roma, con grande onestà.
0: Sì. Però Gianlu, diciamo anche che la Roma un po' se l'è scavata la fossa da sola da marzo in poi, quindi per una volta ci va bene che sono anche gli altri un po' che ci danno una mano, perché siamo stati, diciamo, è stata fin troppo fessa la Roma dal pareggio con la Juve.
1: No, quello sì, però ecco, appunto, cioè, hai una squadra che era attrezzata per stare lì e che praticamente si scava la fossa da sola, come dici tu che fai, scavi una fossa ancora più profonda.
0: Certo.
1: Cioè, questo è il senso, diciamo che quando nello sport, quando un avversario sanguina, devi fare lo squalo, non devi fare l'infermiere che va lì e gli lecca le ferite, gliele rimargina.
0: No, indubbiamente. Io non posso che non chiederti, secondo te, quali saranno, perché in tutto questo poi anche il Milan è rientrato in questa corsa Champions, rischia ipoteticamente, anche se secondo me poi alla fine se la prenderanno senza troppi problemi, però ti chiedo, secondo te, quali saranno le due squadre, oltre Napoli e Inter, ad andare in Champions League? Chi la spunterà, ecco?
1: Ma io credo che adesso è proprio impronosticabile, perché comincia un altro campionato. Io rimango sempre con quello che avevo detto, per me il Milan, con tutte quante una serie di motivi, doveva stare lì, però... Cioè, dopo quello che ha fatto, quasi quasi la sua dirigenza meriterebbe di starne fuori, però vediamo, ora è 1-2.
2: Gianluca, buon pomeriggio. Vedendo un po' i risultati delle partite della scorsa giornata, quello che ovviamente salta agli occhi è proprio Juventus-Verona con questo pareggio 1-1. Secondo te è più un Verona che ha tirato fuori le unghie nelle ultime frazioni della sua permanenza in Serie A, o una Juventus che ha avuto un crollo totale?
1: È evidente che il Verona un po' di orgoglio ce l'ha messo, perché per una squadra retrocessa, insomma, quando arriva una squadra così blasonata, anche i giocatori singoli hanno voglia di dare qualcosa in più. Però ragazzi, parliamoci chiaro, è una cosa che non può esistere, l'atteggiamento della Juventus, se ti stai giocando così tanto. Chi ha un po' di memoria storica di Roma ricorda i Roma-Livorno, io Roma-Lecce, andando ancora più nel passato, con squadre davvero che avevano poco da chiedere al campionato, e giustamente il popolo romanista ricorda queste disfatte, e questa è una roba che ci si avvicina molto.
0: Beh sì, in qualche modo lo ricorda, è pure vero comunque che ci sono ancora 3 partite. Io sono d'accordo con Gianluca, perché ragazzi è impronosticabile ormai, non conta neanche più secondo me la qualità, ma quanto scendi bene in campo veramente per queste ultime 3 giornate. Certo è che, vedendo quello che è il prossimo weekend di campionato, Roma e Juve sulla carta hanno una partita molto più semplice del Milan, che a questo punto però sarebbe veramente a rischio se dovesse perdere con l'Atalanta.
1: Per me la Juve a Lecce non è affatto semplice, perché è vero che Lecce è un po' a 4 punti adesso, sono tantissimi, però Lecce è sempre un campaccio a livello ambientale, a livello di clima, quindi la Roma ha sicuramente la partita più facile, più semplice, più tranquilla, questo sì. Le altre due ce l'hanno complicata già di per sé, perché loro magari non stanno messe bene, però la Juve forse ha quella più complicata del lotto, perché io l'Atalanta anche l'ho visto dal vivo, e per me al Milan basta una partita onesta, da capire quella che sarà l'ambizione di Palladino e quanto ancora voglia di incidere sui suoi.
0: Certo, assolutamente. Giallo, tornando su Roma-Fiorentina di ieri sera, sì. Ho letto un po' sui social di una Fiorentina che si è addirittura scansata perché col fatto che la Cremonese avesse perso all'ultimo con la Lazio, insomma, la Fiorentina aveva praticamente assicurato la permanenza in Serie A. Però la sensazione, vedendo i primi 10 minuti, è stata invece di una Viola che comunque ci ha provato, però poi la Roma, da quando ha segnato, ha preso proprio il controllo della partita. Quindi, secondo me, un'ottima Roma... Una Fiorentina ci ha provato, però insomma poi la qualità si è bassa.
1: Con grande onestà, ma da qualsiasi punto di vista, quando si parla di scansarsi vuol dire che si ha poca proprio conoscenza e contezza dello sport ad alto livello. Tra l'altro non mi sembra che la Fiorentina sia proprio nella condizione di potersi scansare, anche a livello di rispetto del proprio pubblico. Poi solo un cretino non saprebbe che tra Roma e Fiorentina è da tanti anni ormai che c'è forte rivalità. Io di Fiorentina-Roma ne ho fatti e sono sempre partite molto toste, ma anche Roma-Fiorentina, quindi se devi dare un segnale lo devi dare contro la Roma, perché nel nulla di questa stagione la Fiorentina aveva tutto da guadagnare. Poi è evidente che è una squadra che ha spento la lampadina, ma non certo perché qualche fenomeno scrive che ci si scansa o altro.
0: Sì, poi insomma ragazzi, vedendo anche quelli che sono stati gli ultimi episodi a livello di tifoserie, è una partita sicuramente ancora più sentita. Tra l'altro, non so se hai avuto modo di vedere, Giallo, ma ieri in Curva Nord è comparso uno striscione contro la proprietà Friedkin, dicendo che, insomma, recita questo striscione dicendo che la proprietà Friedkin è la peggiore che ci sia mai stata. Io non mi sento, nonostante la mia giovane età, non mi sento di essere d'accordo comunque con quello che è stato scritto.
1: Sai che non lo so, perché comunque è una proprietà che ormai arriverà dopo un lungo periodo di grandi spese e comunque di poca raccolta sul campo. Io credo che la Roma fuori dalla Champions League per così tanti anni sia comunque la cosa peggiore che i tifosi hanno dovuto sopportare in questi anni. Vedere l'Atalanta con un monte ingaggi totalmente inferiore farsi quasi 10 anni totali di Europa e tanta Champions League, vedere anche ad esempio, per dire, il Bologna andare in Champions League facendo poche cose fatte per bene, vedere la Lazio prima con Inzaghi ma anche quest'anno con Sarri arrivare ai finali, alzare i trofei, vedere anni e anni di snobbamento, non so se si può dire, della Coppa Italia. Quindi, per carità, gioia della Conference, gioia della finale di Budapest, sì. E io c'ero a Budapest, però non mi sento neanche di dare troppo torto se penso a che cos'è la pancia dei tifosi romanisti. In più, e questo è legittimo da parte di Friedkin, perché tipo di proprietà sono, non aver mai instaurato neanche un legame umano, questo è ovvio che aumenta le distanze. Non vuol dire che serve, perché non voglio neanche fare la retorica del no serve il presidente, loro interpretano così, e la cosa più importante per i tifosi della Roma è che loro foraggiano e a fine mese il bonifico arriva, per dire le parole povere. Però ci può stare che in un momento di difficoltà, se hai anche poco contatto da parte dei tifosi, non hai un grande riscontro, per dire, saputo che è comunque la stessa pasta, è uno che a Bologna è sempre molto molto molto vicino alla squadra, sono sempre lì, ha anche un atteggiamento diverso, quindi diciamo che non biasimo nell'atteggiamento che hanno i Friedkin, perché per loro, come vi ho detto, la cosa più importante è il bonifico, e non biasimo neanche l'atteggiamento da parte dei tifosi della Roma. Poi l'importante è che entrambi vedano sul campo una squadra che possa in qualche modo avvicinarsi a raggiungere gli obiettivi.
2: Sai Gianluca, quello striscione a me un po' ha fatto storcere il naso. Premetto che io non sono assolutamente una sostenitrice di questa società, che ne ha, anzi ne critica molte pecche, non per ultima proprio quella, diciamo, caratteriale che tu hai sottolineato. Però da qui a chiamarla la peggiore società, quando siamo passati per le mani di Ciarrapico, io faccio molta fatica, ti dico la verità.
1: No, lo so, però non puoi neanche andare troppo indietro nel tempo. Allora dobbiamo ripescare la colletta del Sistina. È evidente che i tifosi poi vivono anche un po' la contemporaneità. Io vi faccio un esempio, io l'ho vissuta anche abbastanza da vicino, i periodi di Rosella Sensi, bla bla bla, lo stadio dove sta. E ho trovato onestamente molto bello che negli ultimi periodi, quando è stata chiamata giustamente Rossella Sensi a rappresentare quello che ha rappresentato la famiglia Sensi per la Roma, abbia invece preso gli applausi. perché è evidente che c'è il campo che può, in cui i risultati che non arrivano, che possono un po' inasprire i rapporti, e io credo che fin quando non si usi la violenza uno ha la possibilità e anche anzi ha giustamente la voglia e la possibilità e quasi il diritto di poterla rappresentare nei modi giusti che ritiene opportuno. Quindi ci si becca uno striscione, come se l'anno prossimo magari la Roma vince lo scudetto, per dire, i Fretkin si beccheranno giustamente uno striscione di applauso. Credo che sia nella normale dialettica delle situazioni.
0: Sì, io da un certo punto di vista critico un po' di più per esempio la presidenza Pallotta, perché è vero che con Pallotta ho visto praticamente da piccolino la Roma quasi sempre in Champions, però i trofei non sono arrivati, che comunque se vogliamo parlare di cosa conta nel calcio, per me insomma al primo posto c'è, cioè, portare a casa il trofeo, almeno con i Fritkin. La conference e quella finale, che io continuo a chiamare rubata, di Budapest c'è stata. Comunque, insomma, poi sarà il tempo chiaramente a dare tutti i giudizi del caso alla nuova presidenza americana della Roma. Giallo, prima di salutarci, volevo fare un passaggio su Atalanta-Genoa, 1-0-0 che serve più al Genoa chiaramente che all'Atalanta. Genoa che con l'ottima opera di Daniele De Rossi rimarrà in Serie A anche l'anno prossimo. Atalanta che invece con ogni probabilità dalla prossima stagione non avrà Coppa Europea.
1: No, non avrà Coppa Europea. Io sto cominciando ad avere anche qualche dubbio sul fatto che l'allenatore rimanga. A Bergamo si comincia anche a vociferare un po' di cambiamento totale di aria, sia da parte dell'allenatore ma anche da parte del direttore sportivo. E non serve a niente, ovviamente, questo pareggio per l'Atalanta. Capiremo con che motivazioni andrà contro il Milan. Invece ho visto comunque un Genoa in pieno possesso di Daniele De Rossi, un Daniele De Rossi ancora più convinto, quindi serve proprio a zero ed è un peccato per l'Atalanta, però magari è anche la spinta giusta per i Percassi per fare davvero tabula rasa e anche in una stagione, la prossima al 90% senza Europa, di ricostruire davvero anche quadri dirigenziali a livello sportivo, magari anche allenatore, perché la mia idea è che se non si è rinnovati fino a questo momento, cos'è che ti fa rinnovare adesso?
0: No, certo.
1: Essendo finiti tutti quanti gli obiettivi, ne faccio una roba puramente logica. Quindi magari questa è la palla al balzo che puoi prendere per dare una sterzata e per chiudere definitivamente il libro Gasperini.
0: E magari in tema Roma può essere l'occasione per Gasperini per poter riprendere qualche giocatore della sua vecchia Atalanta. Chi lo sa, se bisogna fare tabula rasa, magari anche a livello di giocatori.
1: Ma anche magari il direttore sportivo, comunque, sì, comunque ha avuto un buon rapporto, Toni D'Amico. Non lo so, vediamo, può davvero esserci tutto quanto. Poi Gasperini l'ha detto, il problema non è la banda del sesto posto, la sintetizzo così, come ormai sono conosciuti a Roma, ma è magari che tu non gli hai messo vicino nessuno per aumentare il livello. In parte sono d'accordo con lui, in parte ti dico di no, perché ad esempio ne parlavo questa mattina in relazione, io credo che quando la Roma prende Dobbik si immaginava comunque di avere un centravanti anche per il futuro. Prendi uno che ha fatto il record di gol top scorer nel campionato della Liga, non è che l'hai preso dal campionato scozzese, quindi insomma è evidente che tanti acquisti li hai sbagliati anche non per motivo tuo, perché io credo che tutti reputavamo Dobbik un buonissimo acquisto, se non ottimo. Poi è evidente che non tutti gli acquisti escono con il buco.
2: Gianluca, tra tutti questi nomi che stanno uscendo come possibile DS della Roma al posto di Massara, quale senti secondo te più probabile?
1: Ma secondo me tra Manna e D'Amico può esserci anche la chiave, perché secondo me ad esempio Giuntoli sarebbe una figura un po' troppo da affiancare a Gasperini. Gasperini adesso è tra virgolette uomo solo al comando, cioè il club con le sue mosse ha messo Gasperini davanti a tutto, e quindi serve anche magari un direttore sportivo come ha fatto Manna con Conte, come ha già fatto anche D'Amico con Gasperini, che sappia anche un po' appiattirsi rispetto al suo tecnico.
0: Bisogna vedere se De Laurentiis lo farà partire Manna. D'Amico, ecco, secondo me sarebbe un'opzione migliore, ma giusto per il fatto che comunque con Gasperini si conosce bene. La sensazione, Giallo, comunque è che, vista anche quelle che sono state le scelte societarie nelle ultime settimane, con la cacciata di Ranieri, la conferma di Gasperini, il tecnico giallorosso verrà assolutamente preso in causa per quello che sarà il prossimo mercato estivo, perché se no, insomma, tutta la scelta dirigenziale che è stata fatta ha avuto poco senso. Mi immagino un Gasperini proprio al centro, diciamo, del prossimo mercato.
1: No, ma infatti adesso, a prescindere che a qualcuno possa piacere o non piacere la scelta che hanno fatto i Fredkin, ma la scelta è stata fatta. Adesso sarebbe una follia tripla, per carità, in perfetto stile Roma, magari non accontentare nei limiti del possibile Giampiero Gasperini. Ovvio, Gasperini non è così stupido da chiederti Mbappé o Haaland, però è evidente che adesso devi starlo a sentire. Adesso lui ha anche ragione a dire bisogna far questo, bisogna vedersi, bisogna sentirsi. Totalmente ragione.
0: Eh sì, siamo perfettamente d'accordo. Giallo, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per il collegamento di oggi. Insomma, vedremo un attimino cosa succederà nel prossimo weekend. Tanto ci aggiorniamo martedì prossimo.
1: A voi ragazzi, un abbraccio.
0: Grazie mille a Gianluca Viscogliosi di Sport Italia. Analisi più che giusta, soprattutto quando poi dice, no, di tre partite impronosticabili, Robby, sia sì, per quanto riguarda il calendario di Milan, Juve, Roma e Como, perché tutto può succedere. È ovvio che noi stamattina ci siamo svegliati a meno uno dalla Juve, chiaramente la gioia, la speranza si è riaccesa, però quello che dico è occhio, perché qualora dovesse arrivare già un pareggio per esempio col Parma e la Juve dovesse vincere, a quel punto si ristabilirebbe tutto quello che c'era fino al weekend scorso.
2: Il discorso è anche questo per Luigi, andando un po' a vedere le partite che mancano, sto guardando quelle della Juve nello specifico perché è lei che dobbiamo adesso tenere d'occhio, che sta sopra, ma anche il Como, perché sì, ok che sta sotto, ma di quanto? Di pochissimo.
0: Eh sì, sono due punti di stacco,
2: sì,
0: mi sembra. Con
2: esatto. E la Juve la prossima settimana andrà ad incontrare la Fiorentina.
0: Sì,
2: la Lecce poi tra due settimane la Fiorentina.
0: C'ha Lecce, Fiorentina e derby.
2: Esatto.
0: Non sono partite che ti porti a casa. Speriamo che il Lecce-Juve del prossimo weekend possa avere lo stesso valore che ha avuto Roma-Lecce.
2: Esatto. Anche perché il Lecce ha bisogno di garantirsi altri tre punti per dire ok, sto ancora in Serie A. E di Francesco ne ha bisogno, esatto, perché l'ennesima retrocessione sarebbe pesantissima per lui, per la sua storia di allenatore. È una cosa inaccettabile. Poi mi spiegheranno come è passato dalla finale di
0: semifinale
2: Champions.
0: Champions
2: League, sì, magari a finale.
0: Dalla
2: sì, semifinale di Champions.
0: Ci stavamo. Sì, a grande mano di Alexander Arnold, ce la ricordiamo tutti, però esatto, sappiamo qual è stato l'esito. Non è stato, secondo me, molto fortunato Eusebio Di Francesco,
2: no,
0: a livello di squadre. Ha sempre preso realtà che chiaramente lottavano per rimanere in Serie A, però ci sono poi una serie di incastri che non gli sono andati a suo favore, a cominciare da quando noi abbiamo perso con l'Empoli ormai due stagioni fa, mi sembra, che Di Francesco era allenatore del Frosinone. Noi abbiamo inguagliato
2: lì veramente
0: il mister.
2: Una parte anche nostra responsabilità, perché al primo tempo già non è che avessimo tutta questa voglia. Io quella partita la ricordo particolarmente bene per motivi personali.
0: Ah.
2: Il secondo tempo proprio l'abbiamo fatti passare.
0: Sì, sì, sì.
2: Cioè, non abbiamo minimamente pensato che tra Empoli e Frosinone, forse noi, gioco forza, per noi sarebbe stato meglio tenerci il Frosinone in Serie A, anche solo per un discorso di trasferta per i tifosi.
0: Sì, sono d'accordo, è la trasferta perché più vicina che.
2: Ma la trasferta a Frosinone, non so se tu l'hai mai fatta,
0: magari.
2: È veramente bella da fare.
0: Sì, sì,
2: è
0: il settore che sta sulla destra, mi sembra, sia il settore ospite.
2: Allora, io
0: sono
2: andata quando ancora c'era il vecchio stadio, che fondamentalmente era un'impalcatura.
0: Che è lo Stirpe, quello di Frosinone?
2: Sì.
0: Ok.
2: E ti dico che è stata una delle trasferte più belle che mi sono fatta, benché sia stata veramente a un tiro di schioppo di macchina, certo, quindi non è che hai fatto il viaggio con gli amici, chissà cosa, però essendo stata la classica gita fuori porta,
0: sì,
2: mi sono trovata Francesco Totti a pochi metri di distanza.
0: Mamma
2: quindi
0: mia,
2: figurati la
0: mamma
2: gioia, proprio in campo ce l'avevo davanti con i miei amici, facevano beh sta buona, veniti non morire,
0: beh, trovarsi Totti vicino effettivamente è una grande,
2: capito,
0: emozione. Io conosco metà persone l'hanno incontrato dal vivo, foto, autografo. Io soltanto al ritiro a Pinzolo di tanti anni fa,
2: pare poco? Io manco quello,
0: però per dire, ma lì ho avuto l'autografo perché gli ho lanciato il block notice, uh-huh, e me l'hanno ridato,
2: sì.
0: Però la possibilità di stringergli la mano, farci una chiacchiera, non ce l'ho mai avuta. Anche se ti dico la verità, se lo incontrassi al giorno d'oggi, un po' sarei combattuto se chiedergli la foto o meno, perché lui ha spesso dichiarato nelle interviste che ogni tanto lui vorrebbe uscire, andare in giro per Roma tranquillamente,
2: esatto,
0: essere
2: esatto,
0: una persona normale. Però io dico, caro capitano, come si fa?
2: Dipende tutto dal contesto.
0: No, certo.
2: Questo è fondamentale, ma nella vita tutto dipende dal contesto. Quindi
0: sì, sì.
2: Chissà, magari un giorno avremo la fortuna di alzare gli occhi, trovarcelo davanti.
0: Magari qua accanto intervista dal vivo. Ma sarebbe epocale comunque intervista.
2: Non farmi sognare.
0: Beh, no, questo è un sogno troppo troppo grande, però sarebbe un bel boost, ecco, diciamo, avere
2: sì,
0: Totti in studio, ma non credo succederà mai. A proposito del capitano, Robby, insomma, nelle ultime settimane poi si è chiacchierato molto di questo ritorno di Totti in società. soprattutto per poi quanto riguarda il centenario, perché la Roma l'anno prossimo compie questi benedetti 100 anni.
2: Che ragazzina meravigliosa, però.
0: Porca miseria. Roma che in teoria sulla carta, seguendo quelle che sono state le sue altre 7 sorelle, in qualche modo dovrebbe provare a vincere lo scudetto l'anno prossimo, ma sappiamo che sarà impossibile, quindi per il centenario non avremo questa possibilità, almeno io ne sono abbastanza sicuro. Poi non si sa mai, magari quest'estate fa il mercato assurdo e l'anno prossimo lotti per lo scudetto, però dubito fortemente. Ecco, ti chiedo se secondo te l'entrata in società di Totti è realizzabile e se possa essere effettivamente un beneficio, perché chiaramente io il beneficio che ne vedo è da un punto di vista di immagine. Tu per il centenario porti l'icona della Roma moderna fondamentalmente, e della Roma anche del futuro, Francesco Totti, anche perché in società non hai più De Rossi, ormai che non è più allenatore da 2 anni, Ranieri non è più serena advisor, e Bruno Conti a fine stagione lascerà il settore giovanile di cui si occupava. Quindi il rischio di fare un centenario senza romanisti è alto. Però poi bisogna capire, se Totti dovesse entrare in società, quale sarebbe il suo ruolo, perché conosciamo anche un po' il carattere del capitano, sappiamo che magari all'inizio gli vanno bene determinate cose, poi però se non viene ascoltato rosica un po', mettiamolo così, detto proprio terra terra.
2: Allora, volendo si può fare tutto, però bisogna essere chiari dall'inizio alla fine, mettere tutto nero su bianco, richieste di una parte, richieste dall'altra, necessità di una parte, necessità dell'altra parte. Ci si viene incontro, si stila un contratto, pensa a quelle cose.
0: Scrittura
2: privata, un contratto effettivo dove dall'inizio alla fine è tutto specificato.
0: Belli contratti, belli.
2: Sì, immagino. Fortunatamente non devo stipularli io, perché insomma.
0: Gli avresti dati bonus al capitano, bonus presenza dell'A, bonus dell'A, 50.000 euro in più per quello. Lasciamo stare.
2: Però ecco, il discorso è questo. Io so che Francesco Totti, come tutti noi sappiamo, il desiderio di tornare nella Roma ce l'ha sempre avuto,
0: certo.
2: Però bisogna anche capire cosa chiede una parte e cosa vuole lui, perché se una parte chiede me devi fare il pupazzetto Romolo e lui ti dice cosa stai dicendo, io comunque sono pur sempre una persona che ha calcato il campo, ho esperienza, capacità e voglio occuparmi, che ne so, di fare scouting, fare scouting nel settore, vado a prendere il settore giovanile, così nessuno ci resta male. Un conto fa a bella presenza dentro Romolo, un conto, capisci, no?
0: Sì, quindi diciamo,
2: è fondamentale che si capisca cosa serve, cosa si vuole fare e dov'è il punto di incontro.
0: Allora, io da sognatore vorrei vedere Totti a prescindere in società normalmente. Per me avere una figura come Totti è importante. Ragionandoci un po' di più, è pure vero che rischierebbe in qualche modo, se non venisse ascoltato, se gli girasse storto, tanto per dire, di, non dico poter creare casino, però quasi, perché chiaramente lui ha un certo nome, ha una dignità e a casa sua vuole essere trattato, non voglio dire da padrone, ma quasi, che ci starebbe. Però bisogna vedere, come dite giustamente, quali sono le condizioni, perché se lui si mette a fare lo scouter e gli danno quel ruolo, ok, poi se si allarga a quel punto la colpa diventa sua, quindi non è che può pretendere troppo. Se lo mettono a fare la bella statuina è una cosa che può andare bene per il centenario, cioè che Totti è presente per la festa dei 100 anni, però poi non mi posso immaginare un Totti 5 anni in società a non fare niente.
2: Esatto,
0: questo è il discorso.
2: Bisogna essere chiari, Francesco Totti in società, io sto soffrendo che non ce l'ho più da quel lontano 2019, quando lui fece quella conferenza,
0: sì,
2: per
0: giugno
2: dire
0: 2019.
2: Io qui chiudo, era il 17 giugno.
0: Esatto, l'anniversario dello scudetto.
2: Esatto, quindi tutto torna. Quindi ti dico, sono ormai quanti? Dal 19 al 2027, sono 8 anni.
0: Sette anni. Insomma, 26 meno 19 sono sette anni.
2: Io matematica non sono in grado.
0: Vabbè, ma non è un problema.
2: Faccio le versioni di La Greco, però.
0: Cavolo, quello l'ho fatto pure io. Mamma mia, che incubo.
2: Quindi ti dico, sono anni che manca tantissimo. E fa anche male vederlo magari che gioca con la maglietta della squadra di calciotto,
0: la partita di beneficenza,
2: la partita di padel, com'è quella, la operazione nostalgia.
0: Io
2: soffro da morire perché non lo vedo con la mia maglia, con i colori della mia Roma, della nostra, della sua Roma, capito?
0: Però è pure vero che alla fine, da un punto di vista professionale, Totti è sempre rimasto con i colori giallorossi.
2: No, ma quello sicuramente, però un conto averlo anche come punto di riferimento, no? E anche quella figura, tante volte, c'è casino nello spogliatoio? perché non si capisce qualcosa?
0: Sì.
2: Discussioni, malcontenti, momenti down che possono capitare a prescindere, ma proprio a calo fisico.
0: Certo.
2: Stai parlando con uno che si è rotto la caviglia di 11 febbraio, lo avevano dato per spacciare, a maggio è rientrato a giocare. Capisci?
0: E diventa pure decisivo perché il rigore contro l'Australia lo segna il capitano, le azioni offensive spesso e volentieri le innescava il capitano, però noi quest'anno invece i mondiali non ce li vediamo per l'ennesimo anno. Comunque questa è un'altra storia. Vedremo un attimino come si evolverà. Credo che questa situazione verrà definita definitivamente, scusate il gioco di parole, ufficialmente diciamo quest'estate. Mi aspetto il comunicato dei Friedkin estivo solito in cui arriva una sorta di paraventata dopo una situazione negativa in cui dicono non siamo arrivati in Champions League, le cose non sono andate bene, però ci abbiamo Totti in società ragazzi, quindi va bene, la solita paraventata. Certo è che se poi dovessi arrivare in Champions League pure con Totti in società, la paraventata non c'è, semplicemente un plus.
2: Magari adesso finisce così una dignitosa Europa League, ti porti Totti in società e l'anno prossimo in Champions League ci vai, però passando per un'altra via che non è il quarto posto in campionato.
0: Sono perfettamente d'accordo, l'abbiamo detto più volte che bisogna passare per la strada secondaria, che strada secondaria che porta alla porta principale.
2: Per me quella è la strada principale, sì. La strada secondaria è il quarto posto,
0: sì.
2: Secondo, terzo, quarto posto.
0: Perché? Perché con l'Europa League ti porti a casa un trofeo, quindi capito? Portare a casa un trofeo è sempre una strada principale in qualche modo. C'hai i soldi,
2: pure
0: hai il trofeo.
2: Per lui, ricordiamoci una cosa. Il secondo arrivato è il primo dell'ultimi.
0: Assolutamente, assolutamente. Qualcuno dice che andarci vicino no, conta solo a bocce. Poi. Sono d'accordo fino a una certa, però noi ricordiamoci che se per caso la Lazio dovesse perdere la Coppa Italia, sta frase noi ce la rivenderemo del chi arriva vicino conta soltanto a bocce. Comunque, per quello dobbiamo aspettare il 13 maggio. Detto questo, Robby, noi ce ne andiamo in pubblicità. Ci ascoltiamo il GR, un po' di musica e poi rientriamo con Cronache Giallorosse.
3: Sul Centro Suono Sport sono le 15 e un minuto. Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
4: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Circa 2000 persone hanno affollato la Basilica di Santa Giustina a Padova per dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e fuoriclasse paralimpico, scomparso lo scorso 1 agosto a 59 anni. Ha insegnato il coraggio. Alex, siamo noi, deve essere un giorno felice. Le parole nell'omelia di Don Pozza, amico personale di Zanardi. Commossi Bebevio, Alberto Tomba, tra gli altri presenti Malagò, Abodi e Salvini. La guerra tra Stati Uniti e Iran vacilla la fragile tregua mentre resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz. Secondo Washington, grazie all'operazione Project Freedom, il canale ora sarebbe transitabile e sotto il controllo americano. Un mercantile del colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato lo stretto sotto scorta statunitense dopo essere rimasta bloccata nel golfo dallo scoppio della guerra. Un cessate il fuoco dunque sempre più in bilico tra diplomazia e guerra aperta. 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate mentre Teheran rivendica di aver colpito 2 cacciatorpediniere americani. Ripresi anche gli attacchi missilistici iraniani contro gli Emirati Arabi. Oggi entra nel vivo intanto la missione in Cina del ministro degli esteri iraniano Araghchi, in programma un bilaterale col suo omologo cinese. E alla vigilia della visita a Roma del segretario di Stato americano Rubio, nuovo attacco del presidente americano Trump a Papa Leone sta mettendo in pericolo molti cattolici. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto Trump in un'intervista. La nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, oggi vengono sentite come persone informate sui fatti in caserma a Milano le gemelle Paola e Stefania K, cugine della vittima. Ignoti i contenuti e il motivo dei colloqui. Una di loro nel 2007, poco dopo l'omicidio, aveva detto di sospettare di un altro ragazzo di cui Chiara respingeva le avance. Domani all'interrogatorio si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova indagine con l'ipotesi dell'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
3: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
5: Proseguono i lavori sulla via Ardeatina con transito a senso unico alternato tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia. Inevitabile la formazione di rallentamenti per il traffico di zona. Proseguiranno fino al 13 maggio i lavori sulla via Portuense con riduzione di carreggiate in prossimità dell'incrocio con via Senorbi. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Ricordiamo i lavori all'incrocio tra viale Palmiro Togliatti e la via Prenestina. Deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione. Al Palaeur questa sera concerto di Elisa. Possibili rallentamenti nell'area circostante già dal pomeriggio. Il Palazzo dello Sport è raggiungibile anche con la linea B della metropolitana direzione Laurentina, confermata Eur Palasport. Disponibili anche diverse linee di autobus. Maggiori informazioni su queste e altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it.

0: 15.08, di nuovo in diretta sulle frequenze di Centro Suono Sport 105, in voce Pierluigi De Marinis e Roberta Allegrini per Cronache Giallorosse. Allora, abbiamo un po' di messaggiini da leggerci che ci siamo persi. Andiamo per ordine cronologico, partiamo dal vocale di Piero Robbi che ci andiamo ad ascoltare, sperando sia serio a sto giro.
1: Volevo salutarvi, premetto che sto scherzando, però... Viscogliosi, non mi ricordo se si chiama Viscogliosi o no.
0: Sì,
1: ha staccato la spina la Roma, vero? Ha staccato la spina, eh? Ciao.
0: Dai, ma questa la dobbiamo ascoltare con Gianluca in diretta. E, beh, penso sia riferito al fatto che Gianluca nelle scorse settimane comunque aveva parlato di una Roma che aveva staccato la spina. Ragazzi, effettivamente, vedendo quelli che sono stati i risultati da marzo in poi, avevamo visto una Roma che letteralmente aveva staccato la spina. Ti dico la verità, la ripresa paradossalmente c'è stata da neanche Roma-Pisa 3-0, perché se te portavi a casa il match contro il Pisa in casa sarebbe stato insomma un grande problema. È da Roma-Atalanta, quell'uno pari, ragazzi, dove ok che hai portato un punto solo, però comunque hai fatto un'ottima prestazione nonostante tutto il casino che c'era stato nelle scorse settimane. Col Bologna vince 2-0, con la Fiorentina l'annichilisci letteralmente, quindi... Una Roma che la spina in questo momento l'ha riattaccata. Certo, se vinci col Parma, a quel punto veramente te sei rimesso in corsa.
2: Ma quanto ti sta bruciando quel pareggio di marzo con
0: la Juve? Ma indicibile. È indicibile quanto mi sta bruciando.
2: Ti sta bruciando più quello o la sconfitta la giornata successiva con il Genoa?
0: No, più il pareggio, Robby, perché... allora... Partiamo dal presupposto che tu hai cominciato in vantaggio quella partita. Ti sei portato sul 3-1 e nel secondo tempo dovevi gestire i minuti che ti restavano a disposizione nel miglior modo possibile. Puoi prendere un gol perché può capitare, però se prendi il secondo gol lo prendi all'ultimo. Merode perché la Roma sarebbe andata a un più 7 dalla Juve. Sarebbe stata comunque la vittoria contro i bianconeri che a noi mai dispiace. E contro il Genoa... mi sarei potuto aspettare una caduta, perché comunque dopo quella che era stata l'andata all'Olimpico vinta 3-0 contro gli uomini di De Rossi, lo stesso Capitan Futuro avrebbe voluto avere una prestazione di livello a Genoa al ritorno. C'è stata, nonostante la Roma abbia combattuto non bene, ma perché si è trovato un Genoa molto fisico, un buon Genoa e comunque un De Rossi che prepara bene la partita. Detto questo, mi fa più male il pareggio della settimana precedente. Cioè, sono d'accordo con Megomix che dice il pareggio di gatti è lo spartiacque della Roma.
2: Sì.
0: Tu riuscissi ad arrivare in Champions League quest'anno, a questo punto secondo me sei riuscito a fare un miracolo, perché veramente dal primo marzo in poi la Roma la spina l'ha totalmente staccata, perché oltre ai pessimi risultati in campionato, perché dopo il Genoa perdi, pareggi col Bologna in Europa League, perdi col Como, perdi 4-3 al ritorno, sì, vinci con Lecce, ma perdi 5-2 con l'Inter, cioè... Ma le vedevi anche le prestazioni, una Roma che comunque... non è che giocava chissà quanto bene. Fino a fine febbraio ci eravamo abituati a vedere una Roma bella, che sapeva fare un'ottima pressione, magari difensivamente pure ci stava, nonostante comunque subiva effettivamente le ripartenze, ma era in grado di neutralizzarle. Da quel pareggio in poi, come dice giustamente Mecomics, c'è stato proprio lo spartiacque della stagione giallorossa e siamo arrivati a quello a cui siamo arrivati adesso, ovvero a trovarci almeno un punto dalla Juve. Però ipoteticamente con quella vittoria ti eri già messo in saccoccia buona parte della stagione. Comunque, insomma, è inutile guardare indietro, poi lo faremo bene a fine stagione quando ci ritroveremo giornata, non sapete che parlare, ci rimangeremo le mani, ma a me mi vengono in mente anche altre partite, l'1-0 che hai perso col Torino inizio campionato, e l'1-0 col Cagliari quando sei andato a giocare in casa loro, ce ne stanno. Certo che quella con la Juve te fa più male perché era uno scontro direttissimo, non diretto, direttissimo, era un big match importante che, ragazzi, io ho 21 anni, quindi magari il valore che ha è ancora più basso rispetto a chi è più grande e chi ci sta ascoltando che ha vissuto gli anni 80. Però io ricordo che nel 2014, 2015, 2016 la Roma se la giocava con la Juve. Nel 2013 la Roma De Garcia che fa un ottimo campionato, la Juve dei 102 punti. C'è una Roma-Juve che se la giocavano.
2: Ma anche un pochino più indietro, a inizio anni 2000.
0: A inizio anni 2000.
2: Tu ancora non c'eri, però ti assicuro che anche lì era molto sentita.
0: Assolutamente.
2: Fermo restando che poi a inizio anni 2000 c'era anche una Lazio molto forte, perché comunque ricordiamoci che la Lazio di Gragnotti... con tutto quello che poi c'era sotto, per carità, però era uno squadrone, ragazzi, eh.
0: Però è pure vero che loro avranno avuto un grande squadrone, sono riusciti a vincere la Coppa delle Coppe, che comunque, ragazzi, era l'ultima edizione della Coppa delle Coppe contro il Mallorca. Mo la vogliamo chiamare Coppa delle Coppe? Sì. Mi dirai che il grande vero risultato è stata la Supercoppa contro il Manchester.
2: Quello sì.
0: Pure lì se potrebbe dire, però, te va a giocare una partita secca contro la squadra più forte del mondo, se la partita ti gira bene, la vinci 1-0 come è stata, e te porti a casa il trofeo. Quindi, sentita, Lazio più forte la squadra più forte del mondo. Sì, sicuramente un'ottima squadra.
2: Un'ottima squadra, ma non di certo la più forte del mondo. Di sicuro molto più forte rispetto a tante altre.
0: E poi non si comincia a giocare a pallone dal 98 in poi, perché la Lazio ha cominciato... 97, famo, quegli anni in cui la Lazio andava forte, cioè, loro lo so, nati prima tutte queste cose qua, però per loro il calcio è cominciato dagli anni 90, veramente, quindi vabbè, mettiamoci lo scudetto, quando hanno vinto? Il 74 il primo scudetto che è stato la Lazio, mo non mi ricordo, mi sa 74, può essere?
2: Forse 3?
0: 73, vabbè, comunque anni 70.
2: Non lo so, insomma. Non mi ricordo sinceramente, perché dalle date loro proprio
0: ecco, non ce
2: ne
0: frega. Ecco, loro se tengono le date che vogliono, questa è la cosa. Comunque, insomma, tutto questo per dire che Roma-Juve in generale, oltre al valore che aveva quest'anno, è sempre una partita che... 73, bravo, hai detto benissimo.
2: 73-74, abbiamo detto bene in due.
0: 74, giusto. Allora, bene sì. È una partita comunque quella contro gli strisciati, che ha sempre avuto un certo valore, e purtroppo anche quest'anno... Sia all'andata che al ritorno, non voglio dire che è stata presa sotto gamba, perché al ritorno la Roma la sua partita l'ha fatta, però poi stacca la spina, come dice giustamente Gianluca, e succede quello che succede. Robby, noi ce ne dobbiamo andare in pubblicità, ci ascoltiamo un po' di musica e poi rientriamo qui con Cronache Giallorosse, che avremo Mirko Torre in collegamento.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare. Ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66. E come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66. Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
4: I don't know, dude.

0: 15 e 20 di nuovo in diretta sulle frequenze di Centro Sono Sport 105, in voce Pierluigi De Marinis e Roberto Allegrini per Cronache Giallorosse. Allora, ci è arrivata una foto dal buon Tonino, che è una foto molto ironica, dice: breaking news, l'allenatore della Fiorentina che dichiara: stavamo andando bene, poi l'arbitro ha fischiato l'inizio Roma-Fiorentina. bellissimo. La Fiorentina stava andando bene però i primi 10 minuti, poi che è successo? L'arbitro ha fischiato il calcio d'angolo e a quel punto la Roma si porta avanti per 1-0 e gestisce la partita senza troppi problemi, e mi viene da dire anche in modo eccellente. Comunque siamo riusciti a raggiungere in collegamento telefonico la mia spalla, il mio compagno di squadra di Cronache Giallorosse, che purtroppo non vediamo da un po' di giorni qui in studio di Centro Sono Sport 105, ma come mi piace dire sempre, sta lavorando e sta lavorando anche per noi. Diamo il buon pomeriggio a Mirko Torre. Ciao Mi.
1: Ciao Pier, buon pomeriggio a tutti, bentrovati.
0: Come stai Mi? Tutto bene?
1: Bene, un po' stanco però bene, dai.
0: Indaffarato bene. In questi giorni poi?
1: Sì, beh, con gli internazionali di tennis c'è sempre un grande casino a Roma, no. Nello specifico, insomma, proprio lì al Foro Italico, quindi stiamo cercando di far filare tutto liscio.
0: Poi, ecco, ieri dal Foro subito diritto all'Olimpico per la radiocronaca, sì, de Roma-Fiorentina, quindi insomma, diciamo, non hai dovuto
1: è
0: fare...
1: È stata una delle cose più comode della mia vita, certo, devo dire.
0: Ci credo assolutamente.
1: Da lì ho fatto 100 metri a piedi e sono entrato allo stadio.
0: Hai fatto bene ed è stata la cosa più comoda. Mi partirei proprio da ieri sera, una Roma veramente, sì, devastante nei confronti della Fiorentina di Vanoli. Dicevo, una Fiorentina che comunque gioca bene veramente solo i primi 10 minuti del match, perché si va a vedere un po' di più rispetto ai giallorossi. Però è la traversa spizzata da Malen che permette alla Roma di avere un calcio d'angolo su cui poi si passa in vantaggio, che

0: appunto la Roma sblocca la partita, sblocca il match e direi prende proprio il controllo pieno per poi tutti i restanti 90 minuti.
1: Sì, guarda, quei primi 10 minuti mi avevano un attimo destabilizzato, perché poi la Fiorentina è una squadra che, se comincia a far girare il pallone a centrocampo soprattutto, ha le sue qualità. Poi ieri mancavano evidentemente dei riferimenti in attacco, perché insomma Gudmundsson ha giocato una partita veramente tanto insufficiente, gli sì. altri due sulle fasce, Harrison e Solomon, anche peggio se vogliamo, e quindi era davvero poca cosa. Però la Roma poi è venuta fuori, ha cominciato a recuperare palloni alto, ha attaccato dentro la tre quarti della Fiorentina, e alla fine poi la scintilla l'ha un po' innescata, come hai detto tu, Daniel Malen con quella serpentina, con quel inserimento all'interno dell'area di rigore dove prende la traversa, e il resto insomma è storia, no? Perché certo. poi da lì si apre completamente la difesa della Fiorentina, e la Roma poteva farne anche di più. Ho avuto l'impressione che ad inizio secondo tempo abbia anche un po' rallentato volutamente il gioco, un po' per riposarsi, un po' per tenere in ghiaccio la partita, per evitare ripartenze proprio della Viola.
0: Allora, io la sensazione che ho avuto ieri è proprio una disparità di livello qualitativo molto alta tra le due rose. Parlo chiaramente da quando poi la Roma ha sbloccato la partita, perché la Fiorentina è stata praticamente assente, ma soprattutto da un punto di vista difensivo. Cioè, i gol che subisce, mi viene da dire tutti e quattro. Forse il quarto è più un bel gesto di Pisilli, che comunque è brava ad anticipare nonostante la sua poca altezza, però gli altri tre gol io le trovo tutte fondamentalmente mancanze della difesa. Mancini è troppo libero nel segnare il gol dell'1-0. Sul secondo gol la Roma la costruisce bene, però tanti giocatori che potevano calciare è una cosa che non può essere possibile difensivamente parlando. E poi Hermoso, che così con troppa facilità si va a trovare in area di rigore per il terzo gol, insomma ha fatto capire che la Fiorentina stava prendendo acqua da tutte le parti. Però a parte insomma queste defezioni da parte della Viola, la sensazione è stata proprio di vedere una Roma anche proprio distesa da un punto di vista mentale, che è una cosa che veramente non vedevamo da tanto tempo. E la cosa particolare è che da quando la Roma ha pareggiato con l'Atalanta, dopo che c'era stata insomma la cacciata di Ranieri dalla società, la Roma sembra aver ripreso quei livelli di gioco che aveva prima del blackout che ha avuto contro la Juve.
1: E già contro l'Atalanta, Pierre, la Roma aveva fatto una partita secondo me molto buona dal punto di vista della prestazione. Poi purtroppo non siamo riusciti a prendere i tre punti per quel gol di Krstović praticamente sì. all'inizio, insomma, che ha un po' freddato la squadra. Però hai ragione, guarda, è la stessa sensazione che ho avuto anche io da Bologna, quindi immediatamente dopo la cacciata di Claudio Ranieri. Adesso non voglio dire che Claudio Ranieri fosse
0: la causa
1: di alcune prestazioni negative della Roma, però è chiaro che questi sono professionisti, ma sono pure dei ragazzi certo. fondamentalmente, e quindi tutte queste questioni collaterali vanno ad influire poi sul lavoro a Trigoria durante la settimana. Magari vedono l'allenatore che non è sereno, magari vedono movimenti dirigenziali, magari hanno anche, questo non lo sappiamo, assistito loro stessi a delle discussioni piuttosto accese, no? Perché poi può succedere nei corridoi di Trigoria, nello spogliatoio, che Gasperini con Ranieri e Massara magari si siano beccati e scontrati. Fatto sta che da quando va via Ranieri, quindi si calmano un pochino le acque all'interno del centro sportivo di Trigoria, la Roma sembra viaggiare su ali molto molto dritte, cioè nel senso vanno per la loro strada,
0: ma
1: sanno quello che devono fare. Assolutamente, cioè fanno le cose giuste, no? E fanno le cose che chiede Gasperini, perché ieri pure al di là del gol da calcio d'angolo di Gianluca Mancini, ma poi per il resto Conè che fa quella serpentina, entra in area di rigore e serve Hermoso, lo stesso Hermoso che serve Wesley, quindi da esterno a esterno se vogliamo, no? In qualche modo. Sono tutte cose che noi abbiamo imparato ad apprezzare negli anni di Gasperini all'Atalanta, che fino a questo momento abbiamo visto obiettivamente poco, no? Però è una Roma sicuramente più libera di testa, ma sta anche molto bene fisicamente, Pierre. Secondo me fa tanto anche quello rispetto, secondo me, al Milan su tutte, rispetto al Como che è calato fisicamente e mentalmente. La Juventus non lo so, è un po' un'ibrida di tutte e due le cose, perché è una squadra che è profondamente instabile, secondo me addirittura più instabile della Roma in questo momento.
0: Ci arriviamo adesso a quella che sarà la corsa Champions per le prossime tre gare, però prima di passare a questo, ieri uomo partita Niccolò Pisilli, Gian Piero Gasperini che poi ai microfoni di DAZN lo elogia, dicendo anche che è stato lui a trattenerlo fondamentalmente al gennaio. Sappiamo che era uno dei giocatori che probabilmente sarebbe potuto partire dalla capitale. Sei d'accordo con la scelta dell'MVP di ieri? Perché comunque su me hanno giocato veramente tutti bene, però alla fine il premio è arrivato al numero 61.
1: Beh, a logica, se vai a vedere, no, poi soprattutto il premio, quello che magari noi avremmo dato il premio a qualcun altro, no, non lo so, dico per dire, per preferenze, visto che hanno giocato tutti bene.
0: Sì.
1: Però la Lega di Serie A, quando assegna il premio, tiene conto delle statistiche individuali all'interno della gara, e alla fine Pisilli è quello che mette a segno un gol e un assist.
0: Vero.
1: E quindi in quella valutazione secondo me è giusto che l'abbia ricevuto lui, fermo restando che Malen fa un'altra partita secondo me da top player,
0: un passo diverso, ha un passo diverso,
1: sì. No, ma fa un altro sport, ragazzi, gioca in maniera diversa rispetto agli avversari sicuramente, ma pure rispetto ai compagni. Cioè lui vede delle cose e fa delle cose anche tecnicamente che sembrano semplici perché le fa lui, ma non sono assolutamente semplici, anzi, sono complicatissime. I controlli orientati a prescindere dal piede, riesce sempre a trovarsi nella posizione giusta per ricevere il pallone nel migliore dei modi, riesce a ubriacare i difensori, a scappare sempre dal lato giusto, poi tante volte non viene servito benissimo. Ieri per esempio c'è stata un'occasione in cui lui riesce a sfuggire alla marcatura di Ranieri, scappa dentro l'area di rigore centralmente, Coné non riesce a servirlo perché ci va con un po' di sufficienza, però è un calciatore, è un top player assoluto per il campionato italiano, poi lo voglio vedere anche in altre circostanze.
0: Vedremo.
1: Quindi capiamo, però.
0: No, dovesse per caso, insomma, essere protagonista con l'Olanda, chiaramente il valore si alzerebbe. Non sto parlando di ipotetiche cessioni o quant'altro, ci mancherebbe. Però avere un giocatore che comunque sul mercato ha un valore così importante, in ottica futura, ecco, potrebbe far comodo. Comunque, questa è chiaramente un'altra storia. E, no, più che altro mi dirai che un attaccante del genere che fa questo tipo di movimenti, che per me sono da attaccante puro, io veramente era da tanti anni che non lo vedevo. Abbiamo avuto Dzeko, comunque, che è stato uno dei migliori marcatori della storia della Roma, sappiamo quello che ha fatto, però questo tipo di movimenti, ecco, con questa fluidità, poi, perché è un giocatore molto fluido, Malen, ecco, era veramente da tanto tempo, quindi è proprio una gioia per gli occhi. Prima di salutarci, visto che sono fatte le 15:30, andiamo brevemente sulla corsa Champions. Il Milan si rimette in dubbio per quanto riguarda la possibile qualificazione all'ex Coppa dei Campioni. Ti chiedo, secondo te, alla fine, tuo giudizio, così, se per te è pronosticabile, perché prima Gianluca mi ha giustamente risposto, è difficile pronosticare chi passerà, però ecco, te la pongo in maniera diversa, su chi la Roma può provare a fare un po' più la corsa, perché il Milan comunque non ha un calendario semplicissimo, nemmeno la Juve, però dicevi giustamente che essendo una squadra ibrida, magari adesso la Juve le vince tutte di fila, mentre invece
1: sì,
0: il Milan,
1: esatto,
0: un po' un contraccolpo psicologico lo potrebbe aver subito.
1: Sì, ma infatti il ragionamento che faccio è esattamente questo. Guarda, io magari non te lo ricordi, tempo fa, ma eravamo veramente a febbraio forse, non mi ricordo prima di quale partita, comunque eravamo allo stadio con Massimo nel commento prepartita, parlavamo proprio di questo, no? Su chi fare la corsa per il quarto posto. E io non lo so, ho sempre avuto questa cosa, Pierre, che prima o poi il Milan sarebbe crollato da un momento all'altro, perché non mi ha mai dato l'idea di essere una squadra solida, ha vinto tante partite veramente con una mano divina.
0: Esatto, una mano divina, diciamo, radiofonicamente dicendo.
1: Edulcoriamo un po' il concetto, no?
0: Esatto.
1: E quindi non mi ha mai dato l'impressione di essere quella squadra che può fare questo filotto di partite. Poi l'ha fatto, perché il Milan l'ha fatto un filotto di partite importante,
0: sì.
1: Però in questo momento mi sembra che abbiano staccato un po' la spina, mi sembra che non ci sia collaborazione da parte di alcuni dei giocatori. In più sono senza Modric, manca evidentemente un attaccante, perché Fulkrug non può assolutamente essere considerato il numero 9 del Milan, no? Per quanto poi lo è, però non lo è nell'immaginario collettivo, e Jimenez tanto meno. E Leao è quel calciatore che è tremendamente fastidioso,
0: poco costante Leao come
1: sì, perché ha dei mezzi impressionanti, ma se non gli va a giocare cioè è quasi inutile, e giochi, non solo giochi in 10, ma regali un calciatore agli avversari,
0: sì,
1: questo senso. E quindi vediamo, perché il Milan ha un calendario peggiore anche rispetto a quello della Juventus, perché ha Atalanta e Genoa, che sì, sono due squadre che... Genoa ormai è salvo, l'Atalanta forse è rimasto poco da chiedere, no, a questo campionato. Probabilmente cambieranno allenatore di nuovo, perché Palladino pare abbia avuto degli scontri con la società. Ma restano due partite che devi andarti a giocare, sì. E poi chiaramente l'ultima col Cagliari, che conta il giusto. Speriamo che non sia quella poi a decidere le cose. Però ragazzi, il Milan rischia seriamente di arrivare fuori dalle prime quattro, eh?
0: Sì, cioè,
1: il Milan se non vince la prossima, secondo me si mette proprio in una posizione anche proprio mentale difficile da gestire.
0: Hai detto benissimo, quella contro l'Atalanta sarà un banco di prova importante per capire se effettivamente se la possono prendere questa Champions League o meno, perché parliamo di contraccolpo psicologico, ma veramente arrivare a perdere anche contro i bergamaschi sarebbe un disastro. Quindi vedremo, teniamo d'occhio anche il Como, che comunque ha un calendario sulla carta molto, molto agevole, diciamo, per loro, perché comunque si andranno a scontrare con squadre che fondamentalmente ormai hanno già il destino segnato. La prossima partita sarà contro il Verona, c'è il Parma contro cui dovremmo giocare pure noi, e poi la Cremonese. Quindi insomma, forse con la Cremonese vediamo come arriviamo a fine campionato, però insomma diciamo che da un punto di vista del calendario, se il Como gioca come ha giocato contro il Napoli, perché il Como ha fatto una gran partita, anzi diciamo un pareggio che ci va bene a noi, ma che poteva finire diversamente e quindi in maniera peggiore, però se continua a giocare in questo modo teniamo d'occhio anche l'Ariani, perché abbiamo nominato Milan e Juve, però dietro ci stanno pure loro. Vedremo un attimino. Io ti devo salutare perché ho anche sforato di qualche minuto, ma insomma quando facciamo le nostre cronache giallorosse sappiamo che il tempo vola, e noi ci riaggiorniamo questi giorni, direi, e insomma vediamo un attimino quando avremo modo di risentirci. Oh, non sentiamo più Mirko? Ce l'abbiamo?
1: Eccoci. Mi senti?
0: Ora ti sento, Mi. Eccoci.
1: Ero in un'ombra.
0: Eccoci qua. Niente, ti ringraziamo allora per il tuo tempo, per la tua disponibilità, e ci riaggiorniamo.
1: Grazie a te, Pier, grazie a tutti.
0: Grazie mille a Mirko Torre. Noi andiamo in pubblicità, Robby. Ciao, Mi.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Supermercati PIM, Iper Family Lavorare. 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2 per 100 grammi, 2 confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online. Supermercati PIM, Iper Family Lavorare. Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: 15:39 di nuovo in diretta sulle frequenze di Centro Sono Sport 101.5 in voce Pierluigi De Marinis per Cronache Giallorosse, insieme a me anche Roberto Allegrini. Io mi vado a leggere, Robby, se sei d'accordo con me, qualche messaggino di quelli che ci sono arrivati, perché abbiamo, ripeto, lasciato qualcosa indietro, ma abbiamo avuto tante chiacchiere da fare insieme, abbiamo sentito Gianluca Viscogliosi, abbiamo sentito Mirko Torri, quindi ci recuperiamo piano piano tutti quelli che sono stati i messaggi di testo inviati, cominciando da Simone che insomma ormai un'ora fa ci ha scritto: buon pomeriggio a tutta Centro Sono Sport, buon pomeriggio Pierluigi, ciao Simone, immenso, immenso, che ci manda sempre la foto, il nostro e il messaggino di rito. Allora, vedo il messaggio di Anthony, mi devo un po' avvicinare perché è bello lungo e riporta tra l'altro la foto dello striscione che è stato esposto ieri in Curva Nord, diciamo di critica e contestazione nei confronti della presidenza Friedkin. E scrive Anthony: buon pomeriggio ragazzi, a parte la soddisfazione per il risultato di ieri, la cosa che mi fa più piacere è che la Roma non ha sprecato l'occasione di rimettersi in corsa per un qualcosa di importante dopo il fine settimana assolutamente favorevole a noi. A questo punto, se dovessimo vincere il derby ancora prima della trasferta di Parma, sono convinto che riusciremo a centrare il piazzamento Champions. Insomma, mo la convinzione è un attimo Anthony, però vediamo. Permettetemi di fare un plauso e i miei complimenti a quei tifosi che in Curva Nord hanno esposto quel magnifico striscione di protesta nei confronti di questa indegna e indecente proprietà di incantatori di serpenti, sperando che chi come me aspira ad una Roma vincente, finalmente, abbia capito di contestare coloro a cui non gliene frega nulla del progetto sportivo. Stesso discorso vale per una parte della stampa romana e non asservita a questi personaggi, che non ha dato risalto a questa protesta. Nel salutarvi vi auguro una buona giornata. Salutiamo e ringraziamo Anthony. Mi collego a questo messaggio di Anthony perché c'è Marco che scrive, chiaramente io sapevo che quello striscione avrebbe diciamo fomentato Marco, che sappiamo insieme ad Anthony è un grande contestatore della presidenza Friedkin, e dice: splendido striscione ieri sera ai distinti Nord contro i due texani. Due settimane fa aveva preso posizione la Curva Nord, i romani si stanno trasferendo nella curva della Lazio, curva Sud, bla bla bla. Io su questo non sono proprio personalmente d'accordo per niente, diciamo un messaggio che per me si commenta abbastanza da solo. Continuate a non capire il senso di quello striscione, peggiore proprietà di sempre, il rapporto alla potenzialità teorica nulla messo in pista, perché fate finta di non capire? Ovvio che Ciarrapico ed altri siano stati peggio, ma le basi erano altre, Marco. Allora ragazzi, vi dico la mia su quello striscione e sulla presidenza Friedkin in generale, come diceva prima anche Roberta d'altronde, che la presidenza che noi abbiamo in questo momento non sia una presidenza che abbia portato chissà quali successi è sotto gli occhi di tutti. Bisogna però fare anche un attimino chiarezza su quelli che sono gli obiettivi, perché io prima facevo il paragone con la presidenza Pallotta, ragazzi. La presidenza Pallotta è stata una presidenza che per me è stata disastrosa, nonostante poi ci sono stati anche gli aspetti positivi, perché con Pallotta si è riuscito ad arrivare in semifinale dei Champions. Non è un trofeo, per una squadra come la Roma è un risultato importantissimo, che è stato bellissimo da vivere, anche perché sei stato a un passo dalla finale di Champions. Detto questo, con la presidenza Pallotta non hai portato a casa nessun trofeo. Con i Friedkin le aspettative sicuramente all'inizio erano diverse, perché parliamo comunque di una presidenza che, ragazzi, di soldi ne ha tantissimi, ce li ha messi, il problema è che li ha spesi male, li ha spesi molto male. Negli anni si sono affidati alle persone sbagliate e le mosse che sono state prese, le scelte che sono state fatte, agli occhi di noi tifosi sono risultate più sbagliate che giuste, e soprattutto sono state più delle paraventate. Mi viene in mente appunto lo stemma dell'anno scorso, quando è stato scelto De Rossi al posto di Mourinho, sono tutte cose che sappiamo. Detto questo, per quanto quello striscione, diciamo, secondo me il fatto che Regi sia la peggiore presidenza, mio modesto parere, con quello che ho vissuto io da ragazzo, io non mi trovo d'accordo. Perché se devo fare un bilancio, comunque ragazzi, io la presidenza Pallotta non c'era aspirazione quasi in nulla alla fine. Cioè è vero che chiaramente si puntavi allo scudetto, ce lo ricordiamo, i secondi, i terzi posti, va bene. Però io comunque questa presidenza Friedkin, e soprattutto anche per merito comunque di quando c'era Mourinho sulla panchina, me la ricorderò, perché sono gli anni in cui la Roma in Europa si è fatta sentire. E secondo me avrà anche da far sentire nei prossimi anni, soprattutto se dovessimo riuscire a qualificarci almeno in Europa League, perché per me la Roma in Europa League l'anno prossimo può dare tanto. Detto questo, capisco lo sdegno, capisco la rabbia anche nei confronti dei texani, come li chiamate voi. Diciamo uno striscione che secondo me ieri è stato poco opportuno, mettiamola così. Adesso diciamo arriviamo fino alla fine della stagione, magari ecco a Verona mi sarei potuto aspettare uno striscione del genere, comunque, perché magari è l'ennesima stagione dove non arrivano risultati e quant'altro, a quel punto sì. Però diciamo anche per fare uno striscione del genere forse avrei atteso l'ultimo match. Poi sul discorso della Curva Nord prende più posizione la Curva Sud, Non so, d'accordo, perché comunque è uno striscione del genere, vuoi o non vuoi, è uno striscione che fa casino. Quando c'è stata la cacciata di Ranieri, quando c'è stato tutto il fondamentalmente la situazione che si è creata tra Ranieri e Gasperini, ancora prima in realtà della cacciata dell'ex senior advisor, per me la curva sud si è espressa nel migliore dei modi. Cioè, quello che ha detto è che ciò che conta è la Roma, le altre cose lasciamole da parte. Questo è il discorso, mentre invece la curva nord si era messa a criticare la dirigenza. Ora, le critiche sono giuste e ci stanno, ragazzi, però per quanto riguarda il mio tipo di pensiero, è meglio, incarna più quello che appunto è stato scritto nello striscione da parte del settore più caldo di tifosi, ovvero della curva sud, ovvero cerchiamo di non pensare alle cazzate e pensiamo un po' più alle cose serie, pensiamo, mettiamo la Roma al primo posto. Poi, per mettere la Roma al primo posto, sicuramente bisogna ragionare anche da un punto di vista dirigenziale. Chi ci sta dentro, chi la gestisce, sono perfettamente d'accordo. Però, diciamo, io è uno striscione che condivido fino a una certa. Ecco, per me chiamarla la peggiore, ripeto, mia opinione, mia esperienza personale, è un po' troppo. Sicuramente chi è più grande di me avrà visto molte più presidenze, avrà visto altre situazioni, quindi ci mancherebbe. Però non la definirei la peggiore di tutte, ma almeno per quanto riguarda le ambizioni che abbiamo, perché almeno io quello che mi sento dire è che sotto questa presidenza, da un punto di vista europeo, in questi anni io ho sognato. E vuoi o non vuoi, in queste ultime tre giornate continuerò a sognare per questa corsa Champions League. Detto questo, realisticamente parlando, già col Parma sarà una partita complicata, perché comunque è vero che il Parma è una squadra che non ha più ambizioni, è vero che ci si è già salvato e quant'altro, però io non credo che la partita te la regaleranno, anche perché è una squadra che può essere fastidiosa, può essere. Però ragazzi, se poi quest'anno, puta caso, dovessi arrivare in Champions, che famo? Andiamo sempre di nuovo contro i Friedkin? Cioè, non lo so, insomma, queste sono sempre punti di vista, sempre opinioni. Ecco, io per quanto mi riguarda, non l'avrei esposto ieri. Ripeto, magari più a fine stagione ci sarebbe stato una critica, comunque un messaggio da lanciare alla dirigenza, però ecco, mi sembra un po' troppo, mi sembra ecco eccessivo il definire la peggiore presidenza di sempre. Detto questo, Robby, sono fatte le 15:46, noi andiamo in pubblicità, un po' di musica e poi gli ultimi 10 minuti di Cronache Giallorosse.
1: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Se ogni estate le zanzare rovinano i tuoi momenti migliori, poi arrivano le blatte e si passa dalla padella alla brace, Ital Disinfestazioni ti può aiutare. Libera la tua casa, il tuo ufficio o la tua azienda dall'invasione delle zanzare e altri insetti e torna a goderti i tuoi momenti di vacanza. Per te che ascolti la radio c'è anche il 10% di sconto. Chiama Ital Disinfestazioni al numero 06 56 55 70 05.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.

0: 15:51, di nuovo in diretta sulle frequenze di Centro Suono Sport 101.5, in voce Pierluigi De Marinis e Roberto Allegrini per gli ultimi 10 minuti di cronache giallorosse prima di lasciare microfoni e studio a Massimo D'Adamo e tutta la sua squadra per il bar Forza Lupi. Robby, ci arriva un messaggio da Anthony che dice: innanzitutto comincia con caro Pier, e già qua sono note
1: affari tuoi.
0: Lo so che Anthony non condivide tanto quello di cui dico, però il bello di fare radio, il bello di parlare della Roma e il bello di essere tanti nel mondo è che le opinioni sono diverse. Caro Pier, rispetto la tua opinione ma non la condivido assolutamente, anzi dico che è fin troppo tardi aprire gli occhi adesso, perché nonostante questi indegni abbiano vinto un trofeo europeo, il terzo per importanza, che è comunque un trofeo europeo però, che ho amato e festeggiato, non deve essere un campare di rendita per questa proprietà. La Conference l'abbiamo vinta, prima e unica squadra italiana, e va benissimo, ma adesso bisogna guardare avanti per vincere ben altro, cosa che gli incantatori di serpenti fanno finta di non capire. Grazie e buona serata. Io non credo che comunque gli incantatori di serpenti, come vengono chiamati, non abbiano l'aspirazione di vincere. Io quello che credo sinceramente di loro è che, ragazzi, essendo due americani, di calcio e, diciamo, di tutte le questioni un po' anche più relative a una piazza come Roma, ci capiscono poco. Perché dico questo? Perché chiaramente se tu metti come presidente uno che il calcio lo mastica e che è tifoso da Roma, come in passato è stato, e la situazione è diversa. La situazione è diversa perché hai un signore o dei signori che stanno a capo della baracca che fondamentalmente ci capiscono di quella che è la materia della società che tu stai gestendo. Però d'altro canto non mi viene manco da dire che i Friedkin abbiano rilevato la Roma semplicemente, no, così per far soldi, come uno dice, perché io credo che l'ambizione di vincere ci sia, anche perché nell'ambizione di vincere c'è anche poi il prendersi il soldo, quindi se vogliamo le cose sono collegate. Io dico sempre poi che quando si parla di queste questioni e quant'altro, un grande spartiacque è sempre stata qua la finale di Budapest, ragazzi, perché se avessimo vinto l'Europa League lì a Budapest, Mourinho gli facevamo la statua a Trigoria, all'Olimpico, al nuovo stadio dove volevate. Però sicuramente la presidenza sarebbe stata ricordata anche in maniera diversa, perché è l'unica presidenza giallorossa che ti riesce a portare a casa due trofei europei di fila. Poi vogliamo dare in quel caso il merito a Mourinho, sono perfettamente d'accordo, però insomma, guardando nel complesso a 360 gradi, la presidenza è gestita dai Friedkin. Detto questo, io non sono uno stimatore dei due, è semplicemente che quando spesso si dice vendiamo, leviamo, mettiamo gli arabi, secondo me se mettiamo un arabo, ragazzi, uno che c'ha ancora più soldi dei Friedkin, però ci capisce ancora di meno. Io non lo so quanto poi si possa essere soddisfatti. La verità è che servirebbe qualcuno di competente alla base. La carta, secondo me, era stata trovata bene con Ranieri, perché trovando Ranieri avevano l'escamotage di avere un gestore fondamentalmente che si potesse occupare fondamentalmente delle questioni di campo, societarie, Gasperini direttore sportivo. E purtroppo con Ranieri hanno fallito. E ripeto, la grande delusione sta soprattutto nel fatto che finalmente pensavamo che la Roma potesse fare qualcosa di grande avendo in dirigenza tre italiani e una persona come Ranieri, appunto, come senior advisor, e Gasperini in panchina. Così per il momento non è stato. Io spero almeno che per l'anno prossimo, o comunque per quest'estate, cominciamo da quest'estate, Robby, no, già col direttore sportivo si facciano le scelte giuste e che vada d'accordo con Gasperini.
1: Allora, anzitutto che si vada d'accordo un po' tutti mi sembra una chiave fondamentale arrivati a questo punto, anche perché ora è come avere delle persone che ti litigano continuamente in un ambiente di lavoro. Non si sta sereni, che tu sia il giardiniere, sia il giocatore, sia il barista, sia uno dei dirigenti. Se tu hai soprattutto due figure importanti dentro che non si trovano, che battibeccano, che si lanciano secchiate le frecce e non le frecciatine, è molto difficile. Quindi sì, o si trova un chiarimento fatto bene, definitivo, tra Massara e Gasperini, cosa che io vedo molto difficile, non impossibile, perché di impossibile c'è ben poco nella vita.
0: Sì, è vero.
1: Però, insomma, con la volontà da parte di tutti di chiarire, sistemare e lavorare insieme, perché non è detto che sia un lavoro fatto male quello di Massara. Bisogna però che sia un lavoro fatto in sinergia, perché magari a prendere un giocatore che per qualcun altro è un fenomeno, ma Gasperini non gli serve perché non copre il ruolo di cui ha necessità.
0: Sì, io guarda Robby, per come la penso, non voglio dare totalmente le chiavi della Roma a Gasperini, però se è stata fatta una scelta di un certo tipo con una persona come Ranieri, diciamo che per la scelta del direttore sportivo serve che il mister stili almeno una lista di 5-6 nomi papabili da portare in società, e poi nel momento in cui uno di questi viene portato a Trigoria, ecco che veramente venga ascoltato Gasperini nella scelta dei giocatori, perché poi alla fine è lui che li deve allenare, è lui che li deve far scendere in campo, è lui che ci deve lavorare insieme. Io questo mi auguro da quest'estate. Io, ragazzi, non vorrei neanche avere il super nome, tanto per avere il nome, come ci avevamo avuto Wijnaldum, come quando avevamo preso Belotti, che mo Belotti non voglio chiamare super nome, ma comunque era un nome importante. Quando abbiamo preso Renato Sanchez, questi sono tutti i giocatori che la Roma, Lukaku, tutti i giocatori che la Roma ha preso, che avevano diciamo la loro rilevanza a livello di conoscenza in giro per l'Europa, che però ti hanno portato pochi risultati, perché Belotti te sbaglia un gol fondamentale in finale d'Europa League e poi bene o male è poco decisivo, Lukaku te fa bene la prima parte del campionato e poi scompare.
1: Perdonami, Pierluigi, Belotti quanti gol ha fatto in tutto con la maglia da Roma?
0: Mi chiedi troppo. Io ricordo però che stagione 23-24 lui comincia molto bene, solo che poi se perde anche lì non viene scelto per essere schierato in campo. Ma comunque ce l'andiamo a prendere. Belotti rendimento per stagione. Tutti i giocatori, ragazzi, che anche da questo punto di vista, coi Friedkin, abbiamo passato delle estati in cui se portavano grandi nomi. Tre gol
1: in totale tra Coppa e campionati.
0: Ma che davvero? In tutti i suoi anni a Roma, Belotti solo tre gol.
1: Aspetta un po', Andrea Belotti ha vestito la maglia Roma tra il 2022 e il 2020, segnando un totale di 10 gol in 68 presenze in tutte le competizioni.
0: Vabbè, io qua però vedo... aspetta, scusami, Però tre con la Roma, 23-24. 3 in Europa League, altri, vabbè, 6, 9, 10.
1: Vabbè, il discorso è che Belotti non ci sarebbe mai dovuto venire perché non era un giocatore da Roma. Dai.
0: Ma il discorso è che quest'estate io non richiedo appunto il grandissimo nome che arriva e gli famo la festa come abbiamo fatto a Dybala. Ma chiaramente se mi porti un ottimo giocatore che è conosciuto, mi porti un Nusa, ti dico, sono contento. A parte che per Nusa bisogna vedere come sarà il mondiale, perché ricordo che la Norvegia gioca il mondiale, quindi se Nusa fa il panico, per dire, il prezzo si alza. Io vorrei semplicemente giocatori adatti alle richieste di mister Gasperini. Questo voglio, cioè mi auguro che veramente si possa lavorare in sinergia, giustamente come diceva Roberta, quest'estate, perché comunque l'anno prossimo è un anno molto importante per noi. È un anno dove, se non riesci a portarla a casa quest'anno la Champions League, l'anno prossimo lo devi fare assolutamente, perché io dall'anno del centenario, dal secondo anno di Gasperini, avrò veramente poche scuse. Quest'anno ho già giustificato una serie di cose perché era un primo anno, però dall'anno prossimo, chiaramente vedendo come sarà stato fatto il mercato, però per me ci sono pochi escamotage, mettiamola così. La Roma ha l'obbligo l'anno prossimo di dover fare una grande stagione. Se non la dovesse fare, mi ritroverete qui ai microfoni o chissà dove a dire che la Roma ha fallito. Io quest'anno non parlo di fallimento per tutto quello che ho sempre detto queste settimane, che comunque la Roma partiva con una base non ottima, Gasperini ha fatto un buon lavoro nella prima parte di stagione e comunque abbiamo avuto tanti di quegli infortuni che insomma si poteva anche prevedere una situazione del genere, ma sa di occasione sprecata. Se l'anno prossimo non arrivi tra le prime quattro, non porti a casa un trofeo che possa essere Coppa Italia, Europa League se te dovessi qualificare, e non aspiri a qualcosa di grande, e a quel punto hai fallito. Detto questo, ragazzi, noi dobbiamo lasciare i microfoni studi al bar Forza Lupi di Massimo D'Adamo con tutta la sua squadra. Io comincio a salutare e ringraziare colei che è stata al mio fianco per queste due ore, che mi ha sopportato, ma soprattutto oggi supportato, come mi piace ricordare, l'unica inimitabile, Roberta Allegrini.
1: Pierluigi De Marinis, non mi stancherò mai di dirlo, non è una sopportazione, questo mai. Grazie a te.
0: Non mi stanco mai di te, forza grande Romale, dice
1: bravo.
0: Il coro.
1: Ti sto crescendo bene.
0: Assolutamente sì. Un ringraziamento speciale, ma quello diciamo che sui cori ormai sto già facendo di mio da diversi anni, dal primo anno di liceo, quando inizi a fare il passaggio allo stadio, senti i cori e diventi il curvarolo. Comunque, insomma, a parte questo, un ringraziamento a Gianluca Viscogliosi di Sport Italia, a Mirko Torre, che sono stati in collegamento con noi. E l'ultimo ringraziamento va a voi, cari amici ascoltatori, che anche oggi siete stati numerosissimi, avete scritto, avete interagito con noi, e io sono solo che contento che avete accompagnato me e Roberta Allegrini in queste due ore. L'appuntamento con Cronache Giallorosse va a domani, sempre dalle 14 alle 16, ma restate sintonizzati perché sta per cominciare il Bar Forza Lupi. Ciao e Forza Roma!
2: Sul Centro Suono Sport sono le 16 e 2 minuti. Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Alla vigilia dell'emissione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, il presidente statunitense Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto in un'intervista per lui, ha aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Nuove dichiarazioni infuocate che arrivano a poche ore della visita del segretario di Stato in Vaticano, che il 7 maggio sarà ricevuto dal Papa. Sul fronte della guerra si teme un'escalation a Hormuz, 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di aver colpito 2 caccia torpediniere americani. Ripresi anche gli attacchi iraniani contro gli Emirati Arabi. La Repubblica Islamica ha bollato come un fallimento il Project Freedom, l'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto. Nelle ore scorse un mercantile avrebbe attraversato il canale sotto scorta statunitense. E intanto, nonostante il fuoco incrociato, il segretario della difesa americano Hexet ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran non è terminato. Dramma in un'abitazione di Cessalto, nel Trevigiano, dove è morta all'alba di stamani una donna di 81 anni a causa di un incendio. Intossicato ma in salvo il marito, 85enne Graziano Dal Cortivo, imprenditore edile in pensione. La coppia, localmente molto nota, aveva diversi figli e nipoti. Il rogo sarebbe stato generato dalla canna fumaria di una vecchia stufa a legna. Per spegnerlo sono intervenuti i vigili del fuoco di diverse squadre della zona. Il cinema è lavoro, un patrimonio del paese che va incoraggiato. Questo in sintesi il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella, che stamani al Quirinale ha incontrato i candidati al Dave di Donatello 2026. Andate avanti con audacia per sviluppare e realizzare in libertà i vostri progetti, ha aggiunto. Nella cerimonia condotta da Claudio Bisio, tutti i discorsi ufficiali hanno sottolineato l'apertura delle istituzioni alle pressanti richieste del settore. Ho provato a rientrare, ma ho capito che è ora di dire basta. Attraverso i social, Achille Polonara, l'ala della Dinamo Sassari, ha annunciato l'addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. A febbraio Polonara si è sottoposto anche a un intervento al cuore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
4: Proseguono i lavori sulla via Ardeatina con transito a senso unico alternato tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia. Inevitabile la formazione di rallentamenti per il traffico di zona. Proseguiranno fino al 13 maggio i lavori sulla via Portuense con riduzione di carreggiate in prossimità dell'incrocio con via Senorbi. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Ricordiamo i lavori all'incrocio tra viale Palmiro Togliatti e la via Prenestina. Deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione. Al Palaeur questa sera concerto di Elisa. Possibili rallentamenti nell'area circostante già dal pomeriggio. Il Palazzo dello Sport è raggiungibile anche con la linea B della metropolitana direzione Laurentina, confermata Eur Palasport. Disponibili anche diverse linee di autobus. Maggiori informazioni su queste e altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it.

0: Capitano, mancano 3 giornate, l'equipaggio chiede: andremo in porto o no, l'equipaggio?
1: In porto sicuramente, vediamo di arrivarci col vessillo.
2: Loro ci danno la loro fede e noi gli dobbiamo dare tutto il nostro carattere.
3: Seguiamo la squadra come prima, più di prima, perché noi non ci arrenderemo mai.
4: La Roma non rimane orfana e basta.
5: I tifosi, la curva sud, un riferimento per noi romani e romanisti.
6: Famiglia totale.
7: Dai Roma, dai!
8: In 20.000! In 20.000 ce ne vanno domenica! 100 solo del bar Portalupi!

Il 5 maggio del 1948 nasceva Bill Ward, il batterista e cofondatore dei Black Sabbath. A lui dedichiamo War Pigs, il primo brano della nostra scaletta. Buon ascolto!

0: Buon pomeriggio e bentrovati a Bar Forza Lupi, centro Sono Sport 101.5, Massimo D'Adamo in voce. Come quasi tutti i martedì, non tutti i martedì, un martedì sì, l'altro no, Cristiano Brega. Ciao Cristiano.
1: Buon pomeriggio, ma oggi voglio confermare che è un mese esatto, sono quattro martedì, quindi dobbiamo
0: sfatare. Quattro martedì?
1: Sì. Che sono presente.
0: Cioè, tu mi stai dicendo che sono quattro martedì di seguito che sei presente in studio? No, non ci posso credere.
1: Può confermare anche Roberto.
0: Può confermare Roberto. Ah, registro presenze, Roberto Allegrini. Ha pure questo. Ah. E allora poi, ecco, vado a controllare il registro.
1: Può essere un buon segno o un brutto segno? Questo
0: dipende dai punti di vista. Cioè, a me fa piacere. Spero che faccia piacere anche ai nostri ascoltatori, che è la cosa più importante. Stai sicura che ai nostri ascoltatori fa piacere quando c'è Alessandra Fortunati? Benissimo. Che è in collegamento con noi in questa apertura, alle 10 Tattoo Artist. Alessandra, buon pomeriggio.
2: Ciao Massimo, buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci, Roberto Allegrini in regia, Alessandro Mandarino in redazione. Beh, possiamo dire, guarda, che eravamo tutti allo stadio ieri, c'ero io, c'era Cristiano, c'era Roberto Allegrini, c'era anche Alessandra Fortunati ieri allo stadio, giusto Ale?
2: Eh sì, l'ultima partita in casa di quest'anno che vedrò allo stadio, quindi non potevo mancare.
0: Ma che fai, come i laziali, non vieni allo stadio il derby tu, scusami?
2: Il derby purtroppo già l'hanno venduti tutti i biglietti, quindi...
0: È colpa di quelli dei laziali, i laziali non verranno, scusami.
1: C'è spazio.
2: Compro i loro, sì, sarebbe un'idea.
0: Ma com'è questa cosa, Cristiano? Mi confermi che i laziali non entreranno nel derby?
1: No, assolutamente, non entrano nel derby e soprattutto non entrano neanche sabato, volevo spiegare questa cosa. Gli interisti per Lazio Inter, per solidarietà nei confronti dei laziali,
0: sì,
1: e non entreranno, quindi lo stadio olimpico nella partita di campionato Lazio Inter sarà apparente deserto.
0: Ma fammi capire, ma per solidarietà gli danno anche la Coppa Italia, gliela fanno vincere la Coppa Italia?
1: Voglio dire, spoilerare che sicuramente perderà l'Inter sabato e vincerà mercoledì, potrebbe essere così.
0: Peccato che la Coppa non si possa tagliare sennò la taglierebbero a metà.
1: Volevo fare una domanda magari agli interisti che sono gemellati e tante volte magari fosse stata una partita importante per lo scudetto sabato, se disertavano per solidarietà. Sarebbe interessante. Vabbè, non ci interessa.
0: Io spero che gli interisti, insomma, in questo senso facciano un po' come abbiamo fatto anche noi ieri, che magari ci siamo ricordati di qualche torto che ci ha fatto la Fiorentina. Sì. Se si ricordassero che lo scorso anno loro dicono: ma abbiamo perso lo scudetto per Indica, per Bissac. No, loro lo scudetto l'hanno perso l'ultima giornata con la penultima con la Lazio.
1: Sì.
0: Che li ha fermati in casa un risultato che la Lazio non serviva
1: a nulla
0: e gli ha fatto perdere il secondo scudetto della loro storia. Insomma, dopo quello del 5 maggio, oggi ricorre il 5 maggio.
1: Oggi il 5 maggio.
0: Dopo quello del 5 maggio, tra l'altro, ma problemi. Problemino, pensiamo alle nostre cose, Alessandra. Ieri abbiamo visto una bella vittoria della Roma, convincente, 4-0.
2: Sì.
0: Devo dire che la Fiorentina, senza attaccanti e con la matematica certezza di restare in Serie A, insomma, è stata poca cosa ieri, no? Un avversario giusto.
2: Sì.
0: Confermi, Alessandra, che impressione hai avuto?
2: Sì, confermo. A me una cosa che ha fatto molto piacere è lo striscione della Curva Nord contro i Friedkin, non so se l'hai visto.
0: Ma è vero che ce l'hai messo tu quello striscione, no?
2: No, non ce l'ho messo io, però mi ha fatto piacere, cioè l'aspettavo, cioè era da anni che l'aspettavo.
0: Cosa recitava questo striscione per chi non fosse stato allo stadio ieri? Chi non era
2: in poche parole diceva che comunque è la società più brutta della storia della Roma, insomma.
0: Sì, diciamo, la proprietà più della nostra vita, insomma, della vita, insomma.
1: Sì, il senso era quello.
0: La proprietà peggiore, diciamo così, della vita dei tifosi romanisti era proprio questa dei Friedkin. Ieri allo stadio c'era uno dei Friedkin pure, no? Come si chiama?
1: Garbin.
0: Corbin, il fratello di Ryan Corbin, no? Figlio di Dan, fratello di Ryan Corbin.
2: Neanche lui però ha parlato, giusto?
1: Dan.
0: È ora che vi si dica, eccolo qua, lo striscione. È ora che vi si dica: siete la peggior proprietà della nostra vita. Friedkin out, questo è lo striscione.
1: Massimo, ho letto tantissimi commenti sotto questo post che hanno fatto sulle pagine Alessandra, e tantissimi commenti invece sono contro questo striscione, tantissimi.
2: Sì. Ah sì?
1: C'è questo spaccato, cioè allora riprendetevi Rosella.
0: Dove si firma?
1: Riprendetevi Rosella, non capite nulla, hanno speso un miliardo e
0: mi riprendo Rosella
1: e avanti con tutte queste tarantelle.
0: Rosella e José Mourinho.
1: Hanno messo addirittura, siamo anche, si possono leggere tranquillamente, volevo quasi un po' partecipare oggi, però ho detto vabbè, rimango un po' out pure io.
0: Chi scrive questi commenti a chi scrive pure mai schiavi del risultato, cioè sono quei romanisti a cui non interessa niente del risultato sportivo, questo mi sembra evidente.
2: E che era d'accordo anche con Pallotta.
0: Che sì, anche Pallottiani.
1: Sì, no, ma hanno detto anche Cerrapico, insomma, hanno messo, insomma, siamo così, insomma, ecco qua.
0: Forse Ciarrapico era anche più romanista dei Friedkin,
1: assolutamente,
0: anche se poi insomma da combinare pure Ciarrapico da questo punto di vista. I risultati parlano chiaro, va detto che la Conference League vinta dalla Roma è stata vinta sotto la gestione dei Friedkin, e questo sì, non gli si può togliere. Va detto che quindi un trofeo internazionale l'hanno vinto con José Mourinho allenatore, ma proprietà
2: grazie a Mourinho, però
0: sì, però la gestione, la proprietà è quella dei Friedkin.
1: No, ma allora il colpo quando l'hanno sparato alla grande, mi ricordo, perché poi ieri, l'altro, pochi giorni fa era la ricorrenza, il 4 maggio, quando sì, fece quel post Mourinho, io mi ero emozionato, ancora non me lo scorderò, perché ognuno si ricorda che di quel post c'è stato questo tantamme, no, Alessandra? E io non volevo credere alle mie orecchie quando invece c'è stato lui, quindi sicuramente, però l'autore principale, il protagonista, cioè loro sì, bravi, ma lui, loro hanno fatto un grande colpo. E
0: comunque,
1: quello è stato il più grande
0: vittoria
1: colpo.
0: Vittoria per 4-0 della Roma. Ecco, Alessandro è partita dallo striscione, però ecco, c'è poi stato il campo, insomma, queste sono state le scenografie, sono state insomma... devo dire che colpisce il fatto che lo striscione sia apparso in curva nord, per esempio, non in altri settori.
1: E
0: quindi,
1: perché?
0: Massimo, me lo dici tu, Cristiano?
1: No, non lo so perché comunque è una frangia distaccata della Sud con un pensiero totalmente differente, un po' differente, no, ma lo possiamo dire.
0: Ma lì è una frangia della Sud questa, perché io non le conosco molto le dinamiche.
1: No, diciamo che sono delle persone che ho saputo, insomma, che non stavano più in Sud, si sono spostati
0: in Nord.
1: Sì, no, comunque è un bellissimo tifo che spinge a Nord, non so se io ci sono stato qualche volta in Nord, anche vicino alla Nord, e spingono. Fanno sì spingono, ieri, ma io sarò molto contento di questa cosa qua. Perché comunque c'è più
0: ieri
1: più
0: c'era pile, una bella atmosfera allo stadio, devo dire, grande partecipazione, e vittoria per 4-0 con gol significativi, insomma, anche quello di Mancini, di Wesley, il gol di Pisilli, che mi ha fatto molto piacere,
1: Ermoso,
0: quello di Ermoso, Pisilli ieri migliore in campo. Tonino ha vinto il premio, Tonino ha vinto il premio per il Player of the Match, quindi Tonino si è aggiudicata la confezione di confetti di Colle Fiorito. Quindi Tonino, quando vuoi, puoi prendere contatto con Andrea Cacciotti e andare presso la fabbrica del cioccolato di Roma, che è in via Filiberto Petiti 1 alla Rustica, e andare a ritirare la tua confezione di confetti misti, perché sei stato il vincitore, hai indovinato il Player of the Match, che è stato Pisilli, è autore di un bel gol, di un assist e di una prestazione convincente, questo sicuramente. Il risultato, Alessandra, è che la Roma ora è a un punto dalla Juventus, tre punti dal Milan, che sono 4, e clamorosamente si è riaperta la stagione, nel senso che a un punto dalla Juventus, a 3 giornate dalla fine, si può giustamente sognare, aspirare a un piazzamento in Champions, e credo che a questo, Alessandra, sia stata ispirata anche la tua traccia, no? Quella che oggi proponiamo ai nostri ascoltatori per questa settimana di vocali.
2: Quindi ve la leggo subito.
0: Sì.
2: A 3 partite dalla fine della stagione, il piazzamento Champions non è più un'illusione. I gol della Roma contro la Fiorentina sono convincenti. Il tutto è coronato dai risultati inaspettati delle contendenti. E se la speranza è l'ultima a morire, il post Champions è un obiettivo da seguire. Voi artisti, come state vivendo questo finale? Avete speranze o secondo voi è già segnata la classifica stagionale?
0: Questa è la traccia di Alessandra Fortunata. Ecco, come state vivendo questo finale di stagione dopo questi risultati? Speranze di Champions rinvigorite, rinverdite? Oppure, insomma, la stagione è comunque segnata? 3 giornate alla fine che possono cambiare un po' anche la valutazione di questa stagione. Perché se la Roma entra in Champions, si può dire, o meglio Gasperini e i romanisti possono dire, alcuni romanisti possono dire, beh,
1: alcuni,
0: l'obiettivo
1: alcuni, vabbè.

0: offerto dalla Torteria di Centocelle, dal nostro amico Antonio, che salutiamo e invitiamo tutti gli ascoltatori della radio ad andare presso la Torteria.
1: Comunque,
0: di Centocelle.
1: Comunque so che è un testa a testa questa classifica, sì, di questi poeti.
0: Quinziuatta e Fabrizio, e terzo incomodo è Cristina, vero adesso, giusto Alessandra?
1: È proprio agguerrita?
2: Sì, abbiamo Andrea Quinziuatta a 24, Fabrizio 23 e Cristina a 19, è ancora molto aperto.
0: Il campionato aperto, non come quello
2: campionato
0: di
2: Serena. Aperto.
0: Campionato aperto, il vincitore
1: per il podio,
0: alla fine,
1: per il
0: chi
1: primo
0: vince
1: posto.
0: Alla fine avrà non lo scudetto ma un tatuaggio che verrà fatto da Ale 10 Tattoo Artist, da Alessandra Fortunati. Ricordiamo che Cristina, che è la vincitrice della scorsa stagione, si è fatta tatuare un cuore giallo-rosso, si è fatta tatuare, quindi questo è il premio finale. Io ringrazio sia Alessandra Fortunati, alle 10 Tattoo Artist, e ringrazio la Torteria di Centocelle, che mette sempre a disposizione ogni settimana i premi per questo gioco. Aspettiamo i vostri vocali al 393-000-1015. Alessandra, noi ti lasciamo al tuo lavoro presso il tuo Gate 42, dove so che insomma, diversi nostri ascoltatori stanno venendo a farsi tatuare, vero Alessandra?
2: Sì, sì, sì, anche uno dei poeti è venuto.
0: Anche un poeta che si è portato avanti.
2: Anche un poeta.
0: Cioè, magari non vinco, intanto mi faccio il tatuaggio. Oppure sta facendo, sì, oppure sta facendo le prove di tatuaggio. Dice, visto che sono convinto che vincerò, intanto vedo insomma come lavora. Buon lavoro Alessandra.
2: Esatto. Grazie, ciao, anche a voi.
1: Ciao Alessandra, buon pomeriggio. Ciao.
0: Alessandra Fortunati, alle 10 Tattoo Artist. Ci sono diverse questioni che affronteremo in questo pomeriggio che riguardano chiaramente la squadra, il mercato. Notizia di oggi, la rilanciata Sky Sport che Gasperini sta spingendo per i rinnovi di Celic e di Esciarawi. A me fa piacere, lo devo dire, insomma, che comunque vengano rinnovati i contratti di giocatori che possono essere ancora utili. Io credo che quest'anno la campagna acquisti da Roma è molto facile da fare, ce lo potrei fare io il direttore sportivo per costruire una squadra.
1: Proponi di Massimo, siamo tanto fra poco agli ascoltatori.
0: Se volete posso dare una mano,
1: guarda alla... c'è Roberto dall'altra parte
0: senza presunzione dice, posso dare una mano alla S Roma, senza presunzione, perché veramente basta non rinnovare i prestiti. Quindi mandi via tutti i giocatori tranne Malen che riscatti, questo è ovvio, gli altri tutti via, da Ferguson allo stesso
1: facciamo una bella lista
0: Venturino,
1: adesso mettiamo,
0: dentro ci mettiamo Saragosa, chi altro abbiamo insomma,
1: Rubinho l'abbiamo preso per forza,
0: l'abbiamo detto, Rubinho purtroppo, purtroppo per fortuna è comprato,
1: mandiamolo a crescere
0: poi,
1: fuori però
0: insomma, via i prestiti, via tutti. I prestiti incassi qualcosa da questi prestiti, rinnovi i contratti a quelli che già hai e che sono insomma parte dei titolari, da Celic a Esciarawi a Cristante a Pellegrini a Dybala.
1: Vorresti rinnovare Pellegrini, Cristante?
0: Li rinnovo tutti, a me sta
1: io aprirei tutti, un po' questo dibattito però
0: Li rinnovo tutti e
1: ma
0: poi,
1: per Gasperini o perché lo meritano i giocatori,
0: tutte,
1: sia Cristante che Pellegrini?
0: Per tutte e due, sia per Gasperini sia perché secondo me, e questo è l'argomento che voglio affrontare anche oggi,
1: ci cambia?
0: La Roma al completo, ma non solo la Roma al completo, questa Roma di quest'anno secondo me poteva fare di più rispetto a quello che sta facendo, perché Ranieri ha gestito questa rosa in maniera egregia e ha ottenuto il record dei punti, quindi vuol dire che non è una squadra di brocchi, è una squadra di giocatori che possono competere. Gasperini l'ha gestita con alti e bassi secondo me, quindi bene in partenza, male in certi momenti, soprattutto nei momenti cruciali della stagione l'ha gestita malissimo questa rosa.
1: Gli scontri diretti, scusa Massimo mi permetto, ma sono mortiferi e quelli pesano tantissimo.
0: Pesano anche in questo finale, perché bastava vincere con Milan e Juventus.
1: No, bastava il primo marzo con la Juve, oggi avevi la Juve a meno 5.
0: Uno o due scontri diretti, uno dei due anche con Milan e Juventus, saresti già in Champions League probabilmente. Bastava vincerne uno o con Milan o con Juventus e saresti stato dentro.
1: Quindi siamo sempre appesi agli altri, a quello che faranno gli altri.
0: Quindi però io rinnovo quelli che ho, riscatto Malen e a quel punto devo fare soltanto 3 o 4 acquisti importanti. Sugli esterni, quindi prendo un esterno forte, prendo un centrocampista e prendo una punta alta esterno. Ho fatto la Roma, cioè non serve molto per fare una grande Roma, insomma, non una Roma competitiva, ma devono essere 3 acquisti alla Malen.
1: Però Massimo, cioè,
0: quindi che so,
1: che è un'età,
0: mi prendi Palestra, mi prendi Palestra su una fascia, per esempio, mi prendi Nusa alto esterno, per esempio, e mi prendi un centrocampista di qualità, di regia, anche un parametro zero stagionato. Ma me lo metti al centro del centrocampo a fare come ha fatto il Milan con Modric.
1: Ha fatto il Modric,
0: qualcosa
1: del genere, una cosa, un giocatore così.
0: Me lo metti lì in mezzo, che mi dà esperienza al reparto, che mi dà geometrie, che mi dà quello che serve a questo centrocampo, dove

0: ci sono giovani come Conè, come Pisilli e come lo stesso Ilan Avi, perché sono tutti e tre giovani, che possono crescere nel tempo e diventare poi giocatori affidabili nel centrocampo. La difesa, se non tocchi nessuno, per me va bene questa. Se non tocchi nessuno, se poi diventi Indica, è chiaro che devi prenderne un altro. Ma se la difesa è questa, e l'ha visto anche ieri sera, la difesa titolare, schermata da Conè e da Pisilli, è una difesa che subisce pochissimo. Ora, con tutto quello che la Fiorentina insomma aveva ieri.
1: Sì, ieri diciamo che non c'era.
0: Comunque parliamone in questo pomeriggio, saremo insieme fino alle 18. Diamo la linea alla regia a Roberto Allegrini e torniamo tra poco in diretta con i nostri collegamenti, ma anche con i vostri messaggi.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5
3: Spot. Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobili Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobili Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobili Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
4: Ehi tifosi della Roma, come sappiamo l'estate a Roma è asfissiante e il caldo non ci dà tregua, vero? Ma Calor Plus ha la soluzione giusta. Climatizzatore Vaillant 9000 BTU, classe A++, con wifi a soli 499 euro. Prezzo netto con incentivo statale, compreso montaggio e pratica burocratica. E per gli amici della radio, ben 5 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. Cosa aspetti? Chiama subito lo 06 86 21 36 71. 06 86 21 36 71.
5: Devi cambiare le gomme al tuo veicolo? Cellucci Gomme propone le migliori marche di pneumatici per auto, moto, scooter e mezzi pesanti ai prezzi più competitivi sul mercato, con possibilità di pagare in 10 rate senza interessi. Offerta straordinaria per chi acquista Bridgestone, inclusa nel prezzo, in omaggio, assicurazione contro danni accidentali, soccorso stradale in tutta Italia. Cellucci Gomme si trova in via di Torrenova 55, zona Torre Angela, uscita 18 del Gra. Per un preventivo chiamalo 06 20 13 918 oppure invia un'email a info@cellucigomme.it.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Torniamo in diretta, questo è il Bar Forza Lupi, centro suono sport 101.5, insieme fino alle 18 di questo pomeriggio. Tra poco riascolteremo anche i gol che ieri abbiamo realizzato con Mirko Torre. Ci sta lavorando Roberto Allegrini a dare un po' una sistemata all'audio, più che altro dei gol, ai tagli, insomma, dei gol che sono già passati in mattinata. E ieri ci siamo divertiti con Mirko Torre, insomma, che ripeto, è stata una bella partita, liscia, come poche volte è successo. Ecco, col Genoa abbiamo vinto in maniera così semplice. Quali altre partite ricordiamo, insomma, vinte così?
1: Anche col Bologna l'altra scorsa settimana, una partita
0: bellissima. A Bologna anche partita. 2-0 si è vinto in maniera limpida, chiara, senza troppe sofferenze.
1: No, 0 proprio.
0: E devo dire che questo è un buon momento.
1: Bologna,
0: insomma,
1: è uscito male dalla Coppa e poi arrivata la Roma, che ha bisogno di fare punti, ha dimostrato,
0: sì,
1: come ieri sera.
0: Sì, sì, sì, sì. E quindi c'è questa situazione. Poi ci sono le polemiche sul derby, attenzione, sul derby di campionato che si giocherà, è ufficiale a questo punto, alle 12.30.
1: Sì, sì, sì,
0: di
1: te lo dico io, te lo spoilerò io, da mo' già lo sapevo.
0: Ufficiale,
1: da,
0: no?
1: Sì, da parecchio, sì.
0: 12.30, Sarri si è lamentato.
1: In concomitanza, perché c'è la finale del tennis fuori Italia.
0: Sì, quello. Lui dice, ma che giochiamo a quell'ora, alle 12.30, già l'andata abbiamo giocato con 36 gradi, che facciamo, lo rifacciamo un'altra volta? È un insulto a Roma, perché gli internazionali, le cose. Sarri avrà anche le sue ragioni, però io non credo che lo stia facendo per l'orario delle 12.30. Sarri ha le sue ragioni, perché anche secondo me giocare alle 12.30 è scomodissimo,
1: perché viene dopo una finale.
0: Però se in finale ci fosse stata la Roma, Sarri non avrebbe fatto questi discorsi,
1: sì.
0: Ne sono stracerto. Fa questi discorsi perché giustamente la Lazio gioca la finale di Coppa Italia mercoledì sera, e a lui di giocare domenica alle 12.30 dà fastidio, perché giochi con soli 3 giorni di riposo, e quindi è chiaro che...
1: E poi solo 2 giorni per preparare, perché giovedì fanno scarico. Sempre.
0: Allora salutiamo il direttore Michele Giamarioli. Direttore, buon pomeriggio!
2: Ciao Massimo, buon pomeriggio Cristiano.
1: Buon pomeriggio direttore.
0: Eccoci, direttore, eccoci. Buon pomeriggio. E allora ieri, insomma, partita che è filiata via liscia, insomma, finalmente una Roma che vince una partita in tutta serenità, convincendo anche per il livello della prestazione fatta, e si aprono prospettive veramente inaspettate, perché la Roma coglie l'occasione concessagli da Milan e Juventus e rientra clamorosamente in corsa per la Champions League a 3 giornate dalla fine.
2: Sì, non c'è dubbio Massimo, a parte che ho visto una Roma veramente in palla, molti cercano di diminuire, no, la vittoria della Roma, adducendo scuse che la Fiorentina ormai non è più niente da ottenere. Tra l'altro non è vero, perché aritmeticamente non è ancora salva la Fiorentina, e poi veniva da una serie, mi pare, di buoni risultati, quindi... è stata, diciamola tutta, è stata proprio la Roma che l'ha schiacciata fin dall'inizio, e io non vedo, per esempio, insufficienze, direi quasi che non vedo voti inferiori al 6,5 tra i calciatori della Roma, no? Anche quelli meno brillanti, e ci voleva, perché io purtroppo non ci credo ancora molto, perché la Roma deve ovviamente vincere le rimanenti 3 partite e sperare che ci sia un inciampo, no, da parte della Juve, o forse più credibilmente del Milan, che mi sembra quella messa peggio, no, tra Juventus e Milan, appunto.
0: Però il Milan, scusami,
2: però,
0: direttore...
2: la Roma deve fare il suo dovere, a vincere a Parma, a vincere il derby, che è sempre una brutta gaffa da pelare, e poi l'ultima a vincere a Verona eventualmente, no?
0: Sì.
2: Quindi bene, soprattutto mi fa ben sperare la parte atletica della Roma, cioè la condizione atletica fisica, che mi sembra ottimale, tornata a quella di inizio stagione. Quindi siamo abbastanza ottimisti. Anche se alcune parole dell'allenatore lasciano qualche sospetto, nel senso che, no, è stato abbastanza chiaro, sostanzialmente riferendosi alla proprietà ha detto: o fate quello che io suggerisco di fare, oppure me ne posso anche andare senza problemi. Io così l'ho capita, insomma, così l'ho intesa.
0: Speriamo che la proprietà faccia quello che deve, insomma, cioè fare 3 o 4 acquisti importanti e rinnovare i contratti che Gasperini, a quanto pare, è notizia di Sky Sport, insomma, vorrebbe i contratti di quasi tutti i giocatori che ha in rosa, no? Quelli che hanno i contratti da rinnovare, da Pellegrini a Dybala, passando anche per Celic e Sharawi che si davano per partenti. Invece, a quanto pare, stando, ripeto, direttore a Sky Sport, ultimissima, Gasperini vorrebbe rinnovi anche di questi due giocatori, di Sharawi e di Celic.
2: Ma sai, intanto stiamo attenti, lui non è che ha chiesto giocatori importanti e costosissimi, lui ha chiesto giocatori adatti, con le caratteristiche adatte a quello che vuole lui, che è il suo gioco, che è molto differente, no?
0: Sì.
2: Perché per esempio Malen non è costato quanto mi pare più o meno era Naui, eppure fino a due settimane fa dicevamo che la Naui era un fallimento totale, mentre Mahler si sta confermando il fenomeno del girone di ritorno, francamente, non solo come marcatore ma anche come suggeritore, no? Abbiamo visto ieri dove con 4 gol neanche uno di Mahler, anche se ha preso poi una traversa e c'è stata un'altra parata importante di De Gea, però lui ha dato quelle palle, quella palla al gol di Pisiglia, veramente fantastica.
0: Sì.
2: Quindi voglio dire, Gasperini vuole avere la possibilità di scegliere giocatori adatti al suo gioco, il che non significa che debbano costare necessariamente 30 milioni l'uno, 30, 40, ma neanche 25 a volte, e poi vuole fare un misto, diciamo, tra lo zoccolo duro della Roma degli ultimi anni, no? E poi dei giocatori nuovi da inserire appunto nei ruoli con le caratteristiche che lui richiede. Non mi sembra una richiesta impossibile, però ragazzi, se li mandano come risposta, se mandano il fratello più piccolo, quello direi che conta meno, no? A meno che non gli diano un incarico ufficiale, al momento ancora non sappiamo se potrà verificarsi una cosa del genere, ma a Raglia ne dicono che è in Italia, ma dov'è? Non è sicuramente a Roma, non lo so, la proprietà veramente continua a latitare e stavolta Gasperini sarà conseguente rispetto a quello che dice, anche perché di avvisi ne ha mandati tanti, mi pare, no? E questa è la cosa più importante al momento. Poi certo, se la Roma anche vince tutte le partite non riuscirà ad andare, dovremo piangere sul latte versato, per esempio Roma-Juventus, per esempio le due partite, per parlare di quelle più recenti in cui ci hanno derubato, parlo di Como e Genova, però tant'è. Quindi auguriamoci intanto che la Roma faccia il suo dovere fino alla fine e soprattutto che la proprietà
0: intervenga. Senti, direttore, ti ha stupito lo striscione che è stato pubblicato che è stato esposto in Curva Nord? L'hai visto? Stupito? E come ti trova insomma schierato in questo senso? Lo condividi oppure sei tra quelli che dice però è ingeneroso nei confronti dei Friedkin?
2: Ma sai, potrei risponderti in vari modi. Uno potrebbe essere quello che uno striscione tardivo, nel senso che ma vi pare normale, ragazzi, che noi abbiamo dei proprietari che dopo quasi 6 anni, mi pare, non hanno mai fatto una conferenza stampa, non conosciamo nemmeno il tono della loro voce. A me pare veramente assurdo. In questa situazione che ha provocato il licenziamento, le dimissioni, chiamale come vuoi, di Ranieri, che era considerato anche da loro, no, una sorta di leggenda, l'altro anno li aveva salvati e tutto quanto, e quello ti chiede adesso di poter avere un direttore sportivo di suo gradimento e tu ancora non gli risolvi questo problemino che rispetto a quello della cacciata di Ranieri è nettamente minore, no? È inferiore. Cioè io non riesco a capire dove vogliono andare a parare questa società. Sembrerebbe che non gli importa assolutamente nulla della Roma, però poi mi chiedo, i soldi bene o male ce li hanno messi, nel senso che sono stati spesi male, ma non è che non hanno mai cacciato una lira, no? Come qualcuno dice, cacciate i soldi, questi soldi li mettono anche, ma li mettono in, li affidano a persone inadeguate evidentemente, no? Quindi d'accordo in linea generale con quel cartello, mi è sembrato un po' strano che fosse stato, come dire, schierato in curva nord e non nella sud. Evidentemente stavo sentendo Cristiano prima che sarebbe un gruppo che è un po' uscito dalla sud, no?
1: Si una piccola frangia di ragazzi
2: alla nord, è vero Cristiano?
1: Sì,
2: mi pare.
1: Sì.
2: Vabbè, niente, non c'è
1: no,
2: niente.
1: No, niente,
2: male,
1: ma non per dissidi, è proprio per una scelta.
2: Sì, tranquillamente. Ma io insomma, capisco, a volte, ragazzi, nella curva sud sono cresciuto, ecco. E vi devo dire che a volte era la cosa che mi ricordo di più era che quando segnava la Roma ci abbracciavamo e io chiedevo spesso: ma chi ha segnato?
1: Sì.
2: Che non si vedeva assolutamente nulla.
1: O ti trovavi quindi, 13 o 14 file più giù, non capivi nulla. Sì.
2: Però voglio dire, anche lì c'erano, no, io andavo in curva ai tempi di Dante, quindi figuratevi un po'. Però anche lì qualche dissidiuccio, no, ogni tanto c'era tra i vari gruppi. Adesso credo sia peggiorata tra virgolette la situazione, però poi la curva è sempre il cuore pulsante della Roma.
1: Sì, no, è sempre compatta.
2: Quando si è trattato di scegliere tra Ranieri e Gasperini, sostanzialmente hanno fatto la loro scelta, che sì. È quella. Ora, a parte, non ritorniamo sull'argomento, tanto sappiamo tutti come la pensiamo ognuno di noi, però Ranieri ha rappresentato qualcosa di veramente importante, no? Però se la curva poi alla fine applaude quando nelle formazioni annunciano il nome dell'allenatore, che è Gasperini, lì proprio all'indomani di quella sceneggiata, no? Veramente fatta con le dichiarazioni, con le interviste di Ranieri a Sky e a Zazzon, quello è un chiaro segnale, no? Il fatto stesso che non abbiano voluto, quando facevano le riprese sulla tribuna dove c'era Ranieri, non hanno voluto che fossero trasmesse anche
1: inquadrato
2: nelle televisioni, sì, quindi sul cartellone principale dell'Olimpico. Questo significa che poi alla fine il tifo della squadra giallorossa sta con Gasperini, e secondo me, ora al di là di come lo si pensi, è giusto, perché è un allenatore che mi fa vedere una squadra che quando stanno bene veramente alla fine della stagione ancora corrono come dannati per 90 minuti, ragazzi, idee chiare, passaggi, no, ieri non ho visto sbagli nei passaggi.
1: Peccato direttore che ha corso tanto e male nei scontri diretti, tantissimo e male nei scontri diretti. Questa cosa a me,
2: certo,
1: sinceramente
2: pesa, è la storia, guarda,
1: pesa tantissimo, perché
2: la storia di tutto il campionato poi la faremo alla fine,
1: perché
2: no?
1: Sono
2: perché
1: 8 incontri e tu non hai vinto uno scontro,
2: sì,
1: una partita. Quando
2: d'accordo.
1: Se io penso
2: però
1: all'altra parte
2: come,
1: del Tevere, hanno vinto 3 scontri
2: anche
1: diretti,
2: alcuni come per esempio, certo, le partite di ritorno con Napoli e Milan non meritavamo di pareggiare, avevamo vinto,
1: ma toglie male ne mette Vaz, toglie male ne mette Vaz,
2: lo so, con la Juve ci siamo suicidati praticamente, lì è colpa nostra, altre ce le hanno un po' rubate tra virgolette, ragazzi, la sappiamo la storia. Io dico che se la Roma supera i 70 punti è un obiettivo che non raggiunge da parecchi,
0: no,
2: da
0: possiamo
2: parecchi
0: dire
2: anni.
0: Direttore, che in campionato la Roma sta facendo il suo, quindi è un obiettivo che verrebbe raggiunto. Il problema,
2: certo,
0: ripeto, è sulle coppe insomma, che si sono perse in maniera
2: abbiamo anche avuto
0: sciagurata.
2: Infortuni in quantità industriale, è vero, li hanno avuti un po' tutte le squadre, ma per esempio, ragazzi, quello che era i due centravanti, poi grazie al cielo è arrivato Malen, ma è arrivato a gennaio. Noi il titolare e quello preso apposta magari per sostituire il titolare, scomparsi dai radar totalmente, sì. Uno se ne tornerà se già non c'è nel suo paese, in Irlanda, e l'altro bisognerà venderlo perché è costato parecchio, Pensare che è costato molto di più rispetto a Malen, e noi vediamo quel fenomeno, grazie al cielo, tutte le settimane all'opera. Quindi bisognerà rivedere un po' di cose, però tu mandi via anche Gasperini, o se lo costringe ad andare via, veramente il fallimento.
1: Infatti per me il migliore in campo ieri è Malen, non Pisilli sì, ma per me è Malen.
3: Ragazzi, Pisilli,
1: io ho visto tutta la ma sì, ma tu Massimo, tu puoi, io vedo quando sbaglia davanti che cosa fa. Ieri ha giocato tanto per gli altri, ha mandato in porta, ha lavorato qua. Ogni volta che prende la palla, addirittura non so se c'ha questa sensazione, è elettrico, si gira sempre con la postura esatta, lui con la postura
3: per me il migliore campo è stato centrato. Pisilli, io darei sette e mezzo a Pisilli e sette a Malen, cioè siamo là, è questione di mezzo punto.
2: No, guarda, ieri su una cosa sono d'accordo con te, per me il migliore in campo Pisilli, assoluto. Ma sai perché? Perché però è la novità. Ma ragazzi, Malen ieri non facendo il gol, comunque è stato fenomenale. No. Veramente ogni volta che la palla arriva da quelle parti, io fossi il difensore tremerei veramente. Direttore, a quel guizzo, sì. Quella cosa che, ora scusate il paragone, ma mi ricorda nei primi passi.
3: Il fenomeno Ronaldo.
2: Bravo,
1: no, è incredibile.
2: Bravo, proprio quello
1: è
2: mi ricorda.
3: Quanto al rendimento invece ci ricorda Gabriel Omar Batistuta, perché ha un rendimento di quel tipo, insomma, segna sempre, come Batistuta nel girone d'andata
2: sì,
3: del campionato.
2: Sai che ti dico, forse anche più manovriero lui, più utile alla squadra, dà più suggerimenti.
1: Sì.
2: Batistuta era un cecchino inesorabile.
3: Però Batistuta era un trascinatore, Batistuta.
2: Però ragazzi, a me mi piace tantissimo quella trivela che fa, che non è la prima volta. Ieri ne ha fatte due, tra l'altro, una poco prima e poi la seconda che ha fatto grandissimo il gol di testa di Pisilli.
3: Direttore,
1: ha fatto lo stesso gol per il Naui, no? Poi la settimana prima.
3: Sì, sicuro di Bologna, con la trivela.
2: Esatto.
3: Direttore,
2: ma poi Pisilli, guardate, questo era più difficile perché la palla era lenta, giustamente lenta, perché poteva darla solo così. Ma lui, avete visto che frustata ha dato col movimento della testa, col collo, veramente da grande attaccante. Ragazzi, ieri Pisilli l'ho visto ultimo uomo in difesa e l'ho visto centravanti in certe circostanze. Quindi, ragazzi,
3: direttore, però, che Pisilli a gennaio è stato sul punto di partire, perché molti
2: sì. Ma l'ha bloccato Gasperini,
3: no.
2: Però
3: no, direttore,
1: perché lui voleva la Naui, non ricordo
3: è Pisilli che ha voluto rimanere a Roma, direttore, perché Pisilli doveva andare io ricordo la conferenza in cui Gasperini ha detto: capisco il ragazzo che vuole andare a giocare altrove, quindi gli aveva detto pure: se vuole andare io lo capisco. Ma Pisilli,
2: questo l'ho visto allora, però ieri proprio ha detto, io non ha nemmeno detto noi lo abbiamo trattenuto, io l'ho trattenuto, l'ha detto
3: questo,
2: ieri.
3: Ma no, io questo non l'ho sentito. Se lo ha detto ieri, questo passaggio non l'ho sentito.
2: Sì, l'ha detto ieri nel dopo partito.
3: Io questo passaggio.
2: Mi hanno fatto giustamente la domanda, non mi ricordo, mi pare Sky però. Ma Pisilli che ne pensa veramente? E lui ha detto: certo, il ragazzo finalmente ha capito quale deve essere, diciamo, la posizione, perché in realtà Pisilli non aveva un ruolo, ragazzi. Perché chi lo diceva che poteva essere una mezzala, chi diceva un trequartista, chi diceva un mediano, alla fine adesso, a parte che adesso fa tutto,
3: sì.
2: Dove lo metti,
3: gioca
2: e poi
3: bene.
2: Fa 90 minuti, ragazzi, veramente è la ma se volessimo vendere Pisilli, mi auguro mai, è uno di quelli che considero veramente incedibile, è il futuro capitano della Roma, quello sia per le presenze, ma sarà anche il capitano, perché è romano, romanista, quindi veramente è il nostro gioiello. Però ragazzi, Pisilli ha fatto quel gol, quindi lo puoi mettere veramente dove vuoi, e risponde a questo punto a una delle caratteristiche che richiede Gasperini. Ora peccato che lui non va bene probabilmente nell'ala, perché non ha quello scatto bruciante, lì ci vuole uno proprio col... Ecco, Wesley forse si potrebbe provare, se non riusciamo a trovare un'ala di ruolo, no? Lì a sinistra di piede destro, Wesley è l'unico che potrebbe fare quel ruolo.
3: Però direttore, a proposito di questo, se uno volesse costruire una grande squadra, no? Com'è facile costruire una grande Roma? Perché, insomma, rinnovando i contratti a alcuni giocatori che sono in scadenza e mantenendosi una base di questa squadra. Come dice Gasperini, basterebbe prendere veramente 3 o 4 giocatori forti.
2: Esatto, è vero.
3: Per
2: vero.
3: Il punto è, cioè, basterebbe prenderlo, diciamo in apertura, che so, un Palestra e te lo metti su una fascia, a destra Palestra e a sinistra Wesley, davanti accanto a Malen ci metti Nusa, quindi fai Nusa Malen, e a centrocampo basta pure un parametro zero, prendi un giocatore alla Modric che ti dà qualità a centrocampo,
1: tipo Massimo, che
3: non lo so,
1: vedresti,
3: in questo senso abbiamo perso il direttore.
1: Ma Verratti gioca ancora, Massimo? Sì? Verratti gioca ancora?
3: Verratti sì, credo che giochi ancora, insomma, però per dirti, no, anche Tonali, per esempio, no? Uno come Tonali, che è italiano e che è un giocatore stagionato, insomma, no? Anche uno come Tonali farebbe comodo con la qualità che ha Tonali e con l'esperienza che ha. Quindi se hai un Tonali a centrocampo, Palestra a sinistra, o a destra, scusami, Wesley a sinistra, e Nusa con Malen davanti, e poi a destra ci gioca Ossulè o ci gioca Dybala, fanno pure la staffetta. Cioè, per me così è una squadra che, se non è da scudetto, poco ci manca, insomma. Per come la vedo io, cioè veramente basta che tu investi 80 milioni, ma fatti bene, cioè con acquisti mirati, 80 milioni, una parte li vai a prendere, se entri in Champions gli 80 milioni per il mercato ce li hai, eccoli, entri in Champions, con quegli 80 milioni ci compri Palestra e Nusa, 80 milioni e hai fatto una squadra che secondo me si gioca quasi lo scudetto. Non so cosa ne pensa il direttore.
2: Sì, sono d'accordo ovviamente, però ti vorrei ricordare che 80 milioni sono più o meno
3: l'entrata in Champions,
2: le plusvalenze che devi fare.
3: Però se la Roma entra in Champions,
2: certo,
3: i soldi per il mercato ce li ha.
2: Lo puoi fare serenamente, lo puoi fare serenamente.
3: 40 su Palestra, però, 40 li compri tranquillamente, gli dai pure la mancia, 40 con Palestra, 40 con Nusa, e hai fatto tutta la fascia destra, o una fascia destra, una fascia sinistra, se Wesley gioca a destra, a sinistra, e Palestra a destra, e poi a centrocampo prendi un giocatore di qualità, insomma, puoi prendere anche un parametro zero, ti prendi un giocatore stagionato che ti dà qualità.
2: Io, sì, io a centrocampo prenderei un regista, che esatto, forse è quello che manca proprio, sì, no? Un regista classico, proprio quello che sta lì dietro, e
1: il Modric e della situazione.
3: Però la domanda, direttore,
2: magari,
3: ma perché,
2: io prenderò anche a 40 anni, ma
3: perché, sì, perché l'Inter può dire tranquillamente per il prossimo mercato l'Inter punterà Vicario, Palestra e Conè, e la Roma, se dovesse entrare in Champions,
2: già sa che può contare sugli oltre 100 milioni che gli derivano dall'entrata in Champions. E poi, ragazzi, l'Inter negli ultimi anni ne ha presi 100 all'anno minimo, cioè, capite qual è il problema? Noi abbiamo questo maledetto settlement finanziario, dobbiamo rispettare questo settlement agreement, quello è il problema della Roma, per cui loro evidentemente stanno aspettando, perché si potrebbero fare dei nomi simili a quelli che hai fatto tu in caso si andasse in Champions, ma anche se non si andasse in Champions, io sono sicuro che Gasperini, con il suo staff, con il suo scouting, perché lui pare che ne abbia proprio uno, uno suo a disposizione, eccetera, riuscirà a trovare quei calciatori con le caratteristiche adatte al suo gioco. Non si chiameranno Palestra, si chiameranno in un altro modo, ma abbiamo visto che, per esempio, Ghilardi ormai lo possiamo considerare un titolare. Ma lo sai che anche Gjorkovski, secondo me, può diventare un titolare? Cioè, lui ne ha fatti, ne ha valorizzati, ne sta valorizzando di giovani alla fine del campionato. Sì. Quindi siamo fiduciosi, però loro devono accontentarlo su queste cose. Facessero, per esempio, questo fratello minore, perché non lo fanno CEO della Roma? Cioè, ci vuole una dirigenza permanente qui a Roma. Oppure volete affidare tutto, come fanno in Inghilterra, all'allenatore? Allora diventa un manager a tutto campo e fatelo. Però nel calcio italiano non si è mai verificata una situazione del genere. Quindi devono fare qualcosa. Non è che possono stare lì latitanti e mandare di volta in volta. Adesso il fratello più piccolo, poverino, che mi sembrava che stesse assistendo a una partita di baseball, perché non lo so quanto ci può capire di calcio. Infatti. Poi magari invece sarà anche un appassionato, che ne so. Perché anche in America il calcio ha cominciato a prendere. Sì. Saranno stati contenti ieri di vedere la premiazione della Roma, la Roma campione Roma d'Italia.
3: Femminile, sì,
2: la Roma femminile, sì. In America il calcio femminile è molto importante, vero, quindi vero, ricordiamocelo.
3: Vero. Direttore, su questo ti salutiamo e ci sentiamo benissimo venerdì. Grazie,
2: ci
3: direttore.
2: Ci sentiamo venerdì, ciao Cristiano. Buon pomeriggio,
3: grazie al direttore Michele Giammarioli, grazie davvero. Tra poco i vostri messaggi vocali al 393-000-115. Un saluto, lo facciamo a Calor Plus. Vi diamo conto di quelle che sono le grandi promozioni di Calor Plus. Parliamo di climatizzatori e caldaie. Per quanto riguarda i climatizzatori, c'è un'offerta per chi deve acquistare, ma anche per chi il climatizzatore ce l'ha e lo deve igienizzare. Allora, partiamo dall'igienizzazione proprio. Avete il climatizzatore? Dovete igienizzarlo? Calor Plus vi garantisce l'igienizzazione fatta a regola d'arte con prodotti certificati a 59 euro. È un prezzone perché sul mercato sta a 85 euro una igienizzazione ben fatta. Poi, se invece lo dovete acquistare il climatizzatore, l'offerta è straordinaria perché si parla di un climatizzatore della Vaillant, azienda leader nel settore, da 9000 BTU con sistema WiFi integrato che viene 499 euro, ripeto 499 euro con installazione inclusa nel prezzo, quindi non si paga nulla per il montaggio e inclusa ci sono anche 5 anni di garanzia. Quindi 5 anni di garanzia, installazione inclusa, 499 euro, climatizzatore della Vaillant. Per cogliere l'occasione, chiamando anche ora il numero di Calor Plus, fate questo numero, 06 86 21 36 71. Ripeto, 06 86 21 36 71. L'offerta sulla caldaia, parliamo sempre di una caldaia della Vaillant, questa caldaia vi assicura, essendo a basso impatto energetico, un risparmio in bolletta del 30%, ripeto, risparmio stimato del 30% in bolletta. Questa caldaia con 7 anni di garanzia e installazione inclusa viene 95 euro al mese per 12 mesi, non c'è bisogno di portare buste paga, non sono, ecco, è una rateizzazione senza necessità di busta paga, finanziamenti, nulla, insomma, quindi è soltanto un suddividere la spesa in 12 mesi. 95 euro per 12 mesi con 7 anni di garanzia, installazione inclusa e per chi l'acquista in questi giorni, e beh, ci sono i biglietti per Roma-Lazio. Due biglietti in omaggio per il derby Roma-Lazio. Mi diceva Cristiano poco fa che per quanto riguarda i biglietti di alcune partite siamo arrivati a centinaia di euro, giusto?
1: Sì, purtroppo.
3: E quindi ecco, siccome il biglietto di Tribuna Tevere o di Tribuna Montemario, parliamo di due biglietti, insomma, se copre il costo della caldaia, qua poco manca. Insomma.
1: Due biglietti, insomma.
3: Poco manca.
1: Specialmente in questo fine campionato così importante.
3: Sono in omaggio per chi blocca la caldaia in questi giorni.
1: Poi sono del derby, Massimo, permetti di dire, sono prezzo
3: molto ambiti. Due molto biglietti omaggio per Tribuna Tevere o Tribuna Montemario, derby di campionato. Il numero della Calor Plus è 06 86 21 36 71. Questa è un'offerta riservata agli amici della radio, agli amici di Centro Suono Sport. Quindi ditelo che siete amici della radio. 06 86 21 36 71. 86 21 36 71. Segnatevi anche questo numero come numero utile. Quindi mettetelo proprio in rubrica come numero utile per pronto intervento su caldaie e climatizzatori, 7 giorni su 7. Avete un problema? Chiamate Calor Plus. 06 86 21 36 71. Pubblicità tra poco.
4: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
5: Avrei bisogno di un'auto, non so dove acquistarla.
6: Vai da Renauto, ti sapranno consigliare. Da Renauto trovi auto aziendali chilometri zero, Renault, Dacia, Nissan. Vetture usate garantite di tutte le altre marche. Finanziamenti personalizzati, pratiche burocratiche e assicurazioni vantaggiose in sede. Renauto è a Roma, in Piazza delle Camelie 61 a Centocelle. Telefono 06 23 05 764.
7: C'è un profumo che parla di tradizione, di mani esperte, di passione. È il profumo del cioccolato Colle Fiorito. Dal 1945 il miglior cioccolato per le tue feste, i tuoi regali e la tua azienda. Personalizziamo tavolette, praline, torroni di cioccolato e uova di Pasqua, utilizzando ingredienti di prima qualità. Vieni a trovarci nel nostro laboratorio artigianale, in via Filiberto Petiti 1, zona La Rustica. Oppure ordina sul nostro sito cioccolatocollefiorito.it o chiama 06 22 91 720. Colle Fiorito, dove sboccia il cioccolato.
8: La Torteria di Centocelle organizza buffet dolce e salato per feste di compleanno e ogni altro tipo di evento. Torte fresche a 12 euro al pezzo, sia tradizionali che personalizzate. Specialità della casa, la vera pastiera napoletana ed il casatiello. La Torteria di Centocelle si trova in via dei Glicini 50, telefono 06 89 53 48 94, pagina Facebook La Torteria Centocelle.
9: La Torteria fa la torta più buona che ci sia!
10: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
11: Supermercati PIM, Iper Family Agora. Di risparmio, di qualità.
4: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
12: Roma che attaccherà da curva sud verso curva nord in questo primo tempo. Roma-Fiorentina, tutto è pronto per il fischio d'inizio. Massimo D'Adamo e Mirko Torre per il racconto della gara su Centro Suono Sport 101.5.
13: La fatidica domanda: chi ha il piede caldo?
12: Guarda, il piede io non l'ho seguito molto, ti posso dire chi ha la testa calda stasera.
13: Ecco. Bene.
12: Qua. La testa calda ce l'ha Gianluca Mancini.
13: Ok.
12: Testa caldissima, quella di Gianluca Mancini. Quindi se ci sarà un gol di testa sarà di Gianluca Mancini.
13: Per gli amici del betting, insomma, testa calda di Mancini. Quindi.
12: Sì, assolutamente sì. Suggeriscilo, suggeriscilo agli amici del betting. Immagino avranno già sentito, no? Testa calda di Mancini, testa calda di Mancini stasera. Con Pisilli, cross in area di rigore, la testa di Mancini ed è il gol di Gianluca Mancini. Testa calda Gianluca Mancini, lo avevamo detto nel prepartita, è lui a portare in vantaggio la Roma. Roma 1, Fiorentina 0. La firma è di Gianluca Mancini. Area di rigore per Hermoso Wesley ed è 2-0 Roma. Il gol di Wesley, che diventa sempre più bomber della Roma, è il quinto gol in campionato per il brasiliano, un impatto anche per lui devastante in questa stagione. Roma 2, Fiorentina 0.
14: Un gol bellissimo di Wesley, che ci ha preso gusto a tirare in questo modo sul palo lontano. Possiamo dire che vince lui in questo momento il duello con il connazionale Dodò su quel lato del campo.
12: La Roma ancora l'impostazione sulla testa con Conè che entra in area di rigore. Conè dentro per Hermoso ed è il gol del 3-0. L'assist di Conè per Hermoso, che deve soltanto spingere in rete. 3-0 Roma ed Hermoso che va a firmare il terzo gol in maglia giallorossa, quindi la carica dei difensori della Roma dopo Wesley. Arriva il gol di Hermoso, Roma 3, Fiorentina 0.
14: È una festa del gol stasera allo Stadio Olimpico. Solo due volte prima di questa la Roma aveva segnato tre gol nel primo tempo di una partita, e quindi ci uniamo a questa festa e ci ascoltiamo l'urlo dello Stadio Olimpico.
12: Di testa ancora per Malen, pallone ancora in area di rigore, ancora Malen, Pisilli, gol! Ancora un cross di esterno di Malen, stile Bologna, il cross in area di rigore per Pisilli che di testa batte De Gea, palla che colpisce l'interno del palo e poi finisce in rete. 4-0 per la Roma. Finisce 4-0 per la Roma, che grazie ai gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli si porta a meno 1 dalla Juventus. Sfiorivano le viola stasera allo Stadio Olimpico di Roma. La Fiorentina ne prende 4 dalla Roma, di fatto già salva, con problemi in fase offensiva. Infatti Svilar non ha fatto nemmeno una parata, quindi Roma che compie la sua missione, quella di tenere ancora viva la stagione, un finale di stagione che può riservare emozioni inaspettate ai tifosi della Roma.
14: Era quello che un po' speravamo, un risultato importante questa sera, importante nella somma dei gol, importante per i tre punti, importante per la classifica che rende ancora più importanti le prossime partite, le ultime tre finali, come dicevamo nel pre. Una Roma che sta correndo, una Roma di stampo gasperiniano assolutamente in questo finale di stagione.
3: E questa era una sintesi dei gol di ieri.
1: Massimo, ti devo interpellare allora un paio d'ore prima della partita di Parma-Roma. Ti chiamerò alle 3 di pomeriggio.
3: Pensa, ieri neanche abbiamo sentito il Magone ieri. Che dovevamo chiamare il Magone, mi sono dimenticato di chiamare il Magone ieri. E quindi ho indovinato Mancini senza sentire nemmeno il Magone, senza nemmeno un suggerimento del Magone. Ma stavo vedendo il riscaldamento e sempre Matteo mi chiede: chi è che ha il piede caldo? Chi hai visto con il piede caldo il riscaldamento? E devo dire che il riscaldamento a me mi era un po' sfuggito sui tiri. Ho visto soltanto i cross e i colpi di testa. E sui cross e i colpi di testa, Mancini li segnava tutti. Ma lui ha fatto in allenamento, nel riscaldamento, lo stesso gol che ha fatto in partita. Identico, spiccicato. E quindi ho detto: guarda, non ho visto i piedi caldi, ma ho visto la testa calda, che è quella di Gianluca Mancini. Se ci sarà un
1: in tutti
3: gol,
1: i sensi testa calda,
3: segnerà Mancini. E devo dire che gli amici del betting sono stati molto, hanno creduto in me, se lo sono giocato e hanno vinto. Ora hanno promesso una pizzetta a me e anche a Mirko Torre, che facendo squadra con me di diritto deve partecipare, questo è chiaro. E quindi aspettiamo dagli amici del betting la pizzetta, una pizzetta per celebrare la vittoria della Roma e questo pronostico azzeccato. Salutiamo Nico Viscomi, eccolo Nico!
15: Buonasera a tutti, buonasera!
3: Sei caldo Nico?
15: Sono caldissimo!
3: È caldissimo!
15: Allora... Mi sentivo per radio, sì. Volevo dirvi una cosa, aveva ragione il direttore.
3: Su cosa? Su cosa aveva ragione?
15: Aveva ragione il direttore, Gasperini a fine partita ha dichiarato che è stato lui che voleva, infatti pure io sono rimasto sorpreso perché dico: ma che sta dicendo? Perché sapevamo,
3: tutti sappiamo che è diverso.
15: E invece lui si è preso la paternità,
3: di
15: questa cosa.
3: Di diritto se l'è presa.
15: L'è presa. Secondo me sono finiti gli alibi da
3: perché io parte, chiederei, perché bisognerebbe fare, ripeto, in tutta buona fede, lo dico, però bisognerebbe prendere le ultime conferenze stampa di gennaio di Gasperini, perché ricordo che in conferenza Gasperini disse che il ragazzo lui lo capiva, che giocava poco se voleva andare altrove.
15: Sì, io ricordo tutto, infatti
3: lo capiva.
15: Parlavi col direttore, avevate ragione tutti e due, perché l'ho sentita anch'io quella cosa e ho sentito anche quello che avevi sentito tu, quindi sapevo benissimo.
1: No, l'ho sentito anche adesso, io al tempo.
3: E adesso tutti quelli che a Roma volevano Frendrup al posto di Pisilli, dove sono? Perché opinionisti, giornalisti, ascoltatori nostri, ma anche di altre radio.
1: Quelli che volevano Raspadori.
3: Adesso qui parliamo di Pisilli, di Frendrup.
15: Però c'è un dato positivo.
3: Tutti quelli che volevano, che dicevano che Pisilli non andava bene, che era meglio Frendrup perché era più pronto, e c'erano opinionisti. Ieri ne ho sgamato uno in diretta, anzi è stato molto onesto, Franco Bovaglio, rivista Roma, ha detto: io ero favorevole, però volevo anche Pisilli, cioè ero favorevole a Frendrup, ma
1: ce lo
3: teniamo avendo anche Pisilli. Però lì si parlava di uno scambio,
15: però Massimo, c'è un dato positivo, il dato positivo secondo me è che non ci sono più alibi, nel senso che prima Gasperini aveva degli alibi. Perché doveva dare la colpa a qualcuno, alla società. Adesso non ha più la colpa alla società, perché il suo problema evidentemente si chiamava Claudio Ranieri. Ora questo problema non c'è più, e adesso se Gasperini non arriva quarto, per me ha fallito la stagione.
3: E allora noi andiamo al giornale radio di Centro Suono Sport 101.5 e poi torniamo per la seconda ora insieme. A tra poco.
16: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare. Ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66. E come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66.
17: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede, ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma, cerca quella più vicina a te, chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
18: C'è chi ama mangiare il pesce crudo perché regala il vero sapore del mare. C'è chi lo preferisce cotto perché il gusto viene saltato dal tocco dello chef. E c'è un ristorante che mette tutti d'accordo. Crudo, cotto e mangiato. Pesce sempre fresco, piatti sempre nuovi, clienti sempre felici. In via dei Fulvi 65, zona Tuscolana, metro Porta Furba. Telefono 06 76 90 0781.
16: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Torniamo in diretta alla seconda ora di Bar Forza Lupi, Centro Suono Sport 101.5, Massimo Adamo, Cristiano Brega nei nostri studi. È giunto carico, carichissimo, devo dire, Nico Viscomi della Immobile Company, che avrà tantissime novità da darci sulla sua agenzia immobiliare. Immobile Company, per i nostri amici all'ascolto, venditori di appartamenti, potenziali acquirenti di immobili. Ecco, ascoltate cosa ci dice Nico.
1: Allora, Immobile Company, il nostro brand, esiste da 3 anni massimo, però il nostro lavoro lo facciamo da 30 anni, perché quest'anno compiamo 30 anni di professione. Abbiamo 5 agenzie su Roma e il nostro modo di lavorare è quello di semplificare le cose. Quindi noi andiamo prima a visionare gli immobili, vediamo se ci sono dei problemi per cui quell'immobile possa avere dei problemi andando sul mercato, quindi non sia mutuabile o abbia all'interno, magari sai, ci sono quelli che spostano la parete della cucina, quelli che creano un bagno in più. Quindi prima risolviamo queste problematiche e dopodiché mettiamo in vendita l'appartamento. Quindi quando mettiamo un immobile sul mercato, perché quell'immobile è mutuabile, altrimenti non lo mettiamo sul mercato. Facciamo la stessa cosa con gli acquirenti. Quando un acquirente viene a vedere una casa con noi, perché o è un acquirente che ha già venduto, quindi ha soldi pronti, o ha disponibilità già di suo, oppure lo portiamo in banca, gli facciamo fare una consulenza, gli facciamo fare magari una pre-consulenza con un nostro broker, o gliela facciamo direttamente noi, e controlliamo quanto mutuo può prendere e se può prendere il mutuo o non lo può prendere, di modo che nessuno perde tempo, né il venditore né l'acquirente. E quando facciamo una proposta, la nostra non è mai una proposta vincolata, perché va molto di moda in questo momento, va molto di moda andare nelle agenzie e dire io faccio la proposta vincolata. No, l'Immobile Company la proposta vincolata non si fa, non perché vogliamo fare gli estremisti, perché ognuno si deve prendere la responsabilità di quello che fa. Come il venditore si prende la responsabilità di dire ok, c'è un problema sull'appartamento, lo devo risolvere, mi aiutate, noi lo aiutiamo. Anche l'acquirente non deve fare il gratta e vinci, deve sapere se ha un buon contratto, se la società per cui lavora presenta i bilanci, deve sapere se ha avuto dei problemi con la banca o non li ha avuti. Se l'acquirente viene in ufficio in fiducia e dice ragazzi questa è la mia situazione, allora va bene. Ma se l'acquirente fa il tentativo, io tento di vedere se mi danno il mutuo, me la compro, se no non me la compro più. Prendere il mutuo non è un gratta e vinci, prendere il mutuo è un processo analitico, si analizzano i documenti e si dà il mutuo. Se tu non puoi prendere un mutuo, tu già lo sai che non puoi prendere un mutuo. Quello che può fare la differenza è che magari nella tua banca ti danno 120.000 euro, in un'altra banca te ne danno 125, interviene Immobile Company con 30 anni di esperienza e ti porta in una banca dove ne puoi prendere 140. Ma se tu non sei mutuabile perché hai avuto dei problemi, è inutile che vuoi fare il gratta e vinci. Questo è il messaggio che voglio dare chiaro a tutti gli acquirenti che entrano in ufficio e dicono io devo fare la proposta vincolata. Immobile Company non fa proposte vincolate, Immobile Company fa solo proposte concrete, quindi i venditori possono contare sulle nostre proposte, perché se veniamo a casa tua Massimo e ti diciamo abbiamo venduto a casa e ti consegniamo un assegno di 10.000 euro, tu puoi andare anche al casino e ti li puoi spendere quei soldi, perché sono i tuoi. Non c'è bisogno che dopo 2-3 mesi dici ok, che gli devo ridare al mio acquirente. No, sono i tuoi soldi perché gli stai vendendo la casa. Firmi una caparra confirmatoria, quindi l'acquirente che ti versa dei soldi te li dà perché è in grado di darti il resto, se no non te li dà. Questo è quello che facciamo noi.
0: Certo, e quindi trasparenza assoluta e certezze che vi dà Immobile Company. Certezze e quindi garanzie che sono sia per i venditori ma anche per gli acquirenti, perché se il venditore è sicuro che l'acquirente comunque ha un mutuo, ha la possibilità, è solvibile, ha la possibilità insomma di acquistare, dall'altra possiamo dire, Nico, che anche l'acquirente trova un immobile che, come insomma hai sempre detto tu, dicevi tu, trova un appartamento che è scevro da ogni vizio,
1: sì,
0: no? Che è sano.
1: E c'è anche questo problema, perché adesso io ho enfatizzato sull'acquirente, ma comunque sia c'è anche l'altro problema. In molte agenzie si fa questo, si prendono gli appartamenti in vendita, non si ritira la documentazione da parte dei proprietari, non si fanno le visure, perché sento
2: storico
1: dire,
2: dell'appartamento.
1: Sì, sento dire all'agente immobiliare o sedicente tale, poi quello è un altro capitolo, sento dire no vabbè, se c'è una persona interessata allora facciamo i controlli. No. Tu devi fare prima i controlli.
0: Appena lo metti sul mercato.
1: Prima di metterlo sul mercato devi fare i controlli, di modo che dai un immobile a posto. Per questo tanti acquirenti hanno timore e dicono: io voglio fare la proposta vincolata perché io so che io posso pagare, so che la mia banca mi dà il mutuo, ma non so che casa mi stai vendendo. E quelli hanno ragione. Hanno ragione, tranne quando vengono da noi.
0: Tranne quando vanno da Immobilcompany,
1: giusto? Quando vengono da noi,
0: hanno la certezza che l'immobile
1: è già stato controllato. È già stato misurato. E un'altra notizia che do a tutti quelli che vanno a vedere delle case: non vi fate fregare dalle agenzie quando vi dicono: ah, non ti posso dare i documenti della casa per la privacy. Non è vero. Sono atti pubblici. Non c'è privacy. Se io vado a vedere la casa di Massimo D'Adamo e manifesto un interesse per la casa di Massimo D'Adamo, l'agenzia mi può fornire tutta la documentazione di Massimo D'Adamo. Certamente mi può far firmare due righe dove dice che io ho ricevuto da loro la documentazione di Massimo D'Adamo, ma non perché io debba pagare qualcosa a questa agenzia, perché se poi io per caso mi metto d'accordo da solo con Massimo D'Adamo, l'agenzia ha la dimostrazione che la documentazione me l'hanno fornita loro. Ma la documentazione degli immobili in tutta Italia sono atti pubblici, quindi chiunque abbia interesse ad avere la documentazione dell'immobile lo può avere. Se un'agenzia vi dice: non ti do i documenti, ma li vediamo insieme in ufficio. No, non li vediamo insieme in ufficio. Tu mi dai i documenti, io li faccio controllare al mio tecnico di fiducia. Io faccio, sai quante telefonate, Massimo, per amici che mi dicono: ma l'agenzia non mi ha voluto dare i documenti. Io sono costretto ad alzare il telefono e dirgli: me li mandi tu i documenti, io li trovo io. Perché se me li mandi tu, ci stiamo venendo incontro e allora sarò disponibile a farti pagare bene dal mio amico acquirente. Se non me li mandi tu, io ci metto mezz'ora davanti al mio computer, spendo qualche soldo, sì, e reperisco tutta la documentazione di chiunque, però chiaramente dopo ti faccio scalare i soldi dal mio acquirente. Quindi, signori acquirenti, quando comprate casa, andate nelle agenzie immobiliari, chiedete la documentazione completa, completa dell'immobile. Non vi fate prendere in giro, sono atti pubblici. Se non la la vogliono fornire, c'è qualcosa che non va.
0: Ricordiamo che Immobilcompany ha 5 agenzie su Roma. Il telefono di Immobilcompany per parlare direttamente con Nico o con chi per lui è 06 215 00. Ricordiamo che le consulenze sono gratuite,
1: assolutamente,
0: che Nico si impegna con tutti gli ascoltatori a sentire anche problematiche, a dare consigli,
1: qualsiasi problema per la vendita, per l'acquisto, per fare un mutuo, per vendere un locale, per vendere un appartamento, per vendere un capannone, semplicemente per fare una successione, per fare una donazione, per fare un testamento, qualsiasi sia il problema che gira attorno all'immobiliare, ci potete contattare. L'unica cosa che non facciamo, lo dico con dispiacere, ma non lo facciamo, sono gli affitti. Perché non siamo in grado di farlo, come non sono in grado tantissime agenzie, perché c'è una grossa carenza degli immobili in affitto. Quindi abbiamo deciso di non trattare quel mercato. Quindi, per quanto riguarda gli affitti, purtroppo non vi possiamo aiutare, ma per tutto il resto siamo a disposizione.
0: Per tutto il resto c'è Immobilcompany. 06 215 00, ripeto, 06 215 00. Ricordiamo sempre che c'è un omaggio per i venditori.
1: Certamente, per tutti coloro ascoltatori della radio, e sono tanti, quindi fortunatamente sono tanti, che vorranno dare incarico di vendita a Immobilcompany, avranno gratuitamente il certificato APE, che è il certificato di prestazione energetico, che verrà redatto da un tecnico di nostra fiducia e loro non lo pagheranno. Quel certificato vale 10 anni e è obbligatorio per la vendita dell'immobile. Quindi voi non potete vendere un appartamento se non c'è il certificato energetico. Quello ve lo regaliamo noi se siete ascoltati dalla radio.
0: 06 200 15 00, ripeto, 06 200 15 00, Immobilcompany, lo trovate anche sui social, su tutti i social, Immobilcompany, c'è anche un sito internet.
1: Come no, il sito è immobilcompanynetwork.it e poi su tutti i social Immobilcompany, da Twitter a Facebook. Facebook abbiamo festeggiato ora 30.000 follower, Massimo, che per un'agenzia immobiliare
0: sono tantissimi.
1: Sono tanti, perché io ho fatto un giro nel guardare la concorrenza e mi sono accorto che non ho trovato agenzie
0: che fanno gli stessi,
1: che hanno 30.000 follower.
0: Complimenti.
1: Poi magari c'è, non l'ho trovata, però io non l'ho trovata.
2: Complimenti.
1: Grazie.
0: Nico resta con noi. Ci sono un paio di messaggi che leggiamo prima della pubblicità che riguardano Malen. Per esempio ci scrive Antonio: Malen, anche se non vi piacerà, ricorda molto il Rocky della Lazio quando andava forte, ma forse un po' esteticamente, un po'...
1: Cioè, no,
0: a me sembra male che sia decisamente superiore rispetto a Rocky.
1: Fisicamente è più grosso.
2: Io mi devo esprimere, Massimo, non posso.
0: Puoi anche tacere, questo è chiaro. Allora, il silenzio vale più di allora, vale più di mille parole.
1: Rocky c'aveva un bel istinto, perché c'aveva un bel istinto, però Malen è proprio ma non fisicamente superiore. E anche tecnicamente, non me ne voglia Rocky, col quale ho passato pure qualche bella serata, di verità, ragazzo molto simpatico.
0: Non ci dire cosa avete
1: ragazzo
0: fatto,
1: ragazzo molto simpatico.
0: Non ci dire nulla.
1: No, ti racconto solo quella.
0: Non ce la racconta, lascia stare. Buon pomeriggio, una domanda: ma se arriva l'offerta di 70-80 milioni per Malen, voi lo vendereste? Questo è Arthur. Ma come?
1: No,
0: c'è arrivato un giocatore forte, finalmente lo vogliamo già vendere. Neanche per 70-80 milioni.
1: Sono 30 anni che aspettavamo un giocatore
0: da Dzeko aspettavamo un attaccante di questo.
1: No,
0: peso,
1: io da quando ho visto Ronaldo il fenomeno all'Inter, che aspettavo di averne uno tutto nostro
0: fenomeno. Questo sono due messaggi, ma tra poco leggeremo gli altri. Giunti al 393-000-1015, ripeto 393-000-1015. Su Twitch Alessandro scrive: condivido in pieno lo striscione, sono la peggiore presidenza insieme a Pallotta. Questo Alessandro sul canale Twitch di Centro Suono Sport. Linea alla regia, Roberto Allegrini, torniamo tra poco in diretta. Death and hatred to
3: mankind. Questa è Centro Suono Sport 101.5 Spot.
4: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa. Era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il

0: Le gomme autoveicolo? Cellucci Gomme propone le migliori marche di pneumatici per auto, moto, scooter e mezzi pesanti ai prezzi più competitivi sul mercato, con possibilità di pagare in 10 rate senza interessi. Offerta straordinaria per chi acquista Bridgestone, inclusa nel prezzo, in omaggio, assicurazione contro danni accidentali, soccorso stradale in tutta Italia. Cellucci Gomme si trova in via di Torrenova 55, zona Torre Angela, uscita 18 del GRA. Per un preventivo chiamalo 06 20 13 918 oppure invia un'email a info@cellucciGomme.it.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Supermercati Pim, iperfamilia lavora.
3: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
2: Supermercati Pim, iperfamilia lavora. Di risparmio, di qualità.
4: Se amate i lounge con maître, sommelier e chef gran gourmet,
5: dal mattarello non ce venite. Da noi con due scudi ancora ci magni. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano so ignoranti. E la pizza che te lo dica fa? È una goduria.
6: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
7: Se siamo spostati da Maiana, mo a nuova apertura è a Colli Portuensi in via Newton 100 con ampio giardino esterno.
8: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Torniamo in diretta, questo è Bar Forza Lupi, Centro Suono Sport 101.5, saremo insieme fino alle 18 di questo pomeriggio, Massimo Adamo, Cristiano Brega, nei nostri studi ancora Nico Viscomi della Mobile Company, salutiamo la dottoressa Antonella Coricello, psicologa, psicoterapeuta, direttrice del Centro di Psicologia di Roma. Dottoressa, buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio a voi.
2: Buon pomeriggio dottoressa.
0: Sentiamo dalla voce che anche la dottoressa insomma è galvanizzata da questo risultato della Roma, dalla possibilità di agganciare la zona Champions in maniera clamorosa, giusto dottoressa?
1: Hai detto bene, adesso proprio è clamorosa, in questo momento è quasi una sorpresa, in altri momenti sarebbe stato qualcosa assolutamente di più raggiungibile, in questo momento qualcosa di clamoroso. Se ci dovesse riuscire, ragazzi, vivremmo un momento assolutamente differente.
0: Senti dottoressa, parliamo di musica, la scaletta rock e
1: parliamo
0: poi scendiamo sul dettaglio.
1: Sì. Allora, il 5 maggio del 1948 nasceva Bill Ward, che è il batterista, nonché cofondatore dei Black Sabbath, e quindi abbiamo aperto con War Pigs, che è uno dei brani dei Black Sabbath in assoluto più belli. Ma proseguiremo con una chicca di Jimi Hendrix, che è in realtà un brano molto dolce, quindi conosceremo, per chi non l'abbia mai sentito, un lato dolce, sentimentale di Jimi Hendrix. È un brano scritto proprio il 5 maggio del 1967, pubblicato il 5 maggio del 1967, scritto da Jimi Hendrix dopo una litigata con la sua compagna Katie Mary Etchingham, e in seguito a questa litigata lui scrive questo pezzo bellissimo, melodico, di Jimi, che ascolterete, appunto, proprio di Jimi Hendrix.
0: Bene. Questo per quanto riguarda la scaletta
1: la
0: rock.
1: Musica.
0: Per quanto riguarda il calcio, dottoressa, ieri vittoria netta della Roma, che
1: vittoria.
0: Si lancia.
1: Vittoria senza se e senza ma.
0: Senza ma e senza il gol di Malen pure. Senza il gol di Malen.
1: È vero.
0: Però c'è stato un bellissimo assist, due traversi, e ieri è brillato.

0: la stella di Pisilli, che insomma
1: sì,
0: ha fatto una grande partita, ed è un po', se vogliamo, la speranza anche, no, di questa Roma, una Roma che ha diversi giocatori giovani in rosa, che possono negli anni, dottoressa, mano a mano, insomma, dare sempre più sostanza a questa squadra. Se pensiamo a Pisilli, se pensiamo a Wesley, se pensiamo allo stesso Sulè, che è giovanissimo, cioè la Roma in rosa con Elanaui, cioè la Roma in rosa ha tantissimi giocatori giovani e quindi può guardare con ottimismo, no, al futuro.
1: Assolutamente sì, devo dire che per una volta, non è vero, è già stato qualche volta, no? È successo qualche volta che si è stato d'accordo con Gasperini, però il fatto che dica che questa è una rosa non da smantellare completamente, ma da rinforzare in alcuni punti, lo trovo un discorso lucido, corretto. Per quanto riguarda Pisilli, insomma, non è che l'abbiamo scoperto oggi, no? di Pisilli, in realtà Massimo, ne abbiamo cominciato a parlare benissimo già ai tempi in cui Mourinho lo mise in campo, no?
0: Fu José Mourinho in un'intervista epocale, sì, che disse che questo ragazzo era molto più maturo di trentenni che erano in rosa.
1: Esatto,
0: era riferito
1: esatto.
0: Proprio a Pisilli, sì, quando parlava di Nicolò Pisilli,
2: sempre lungimirante.
1: Sì, ragazzi, ora credo che ce ne saranno diversi di tecnici che vorranno prendersi questo merito, un po' come ha fatto ieri Gasperini, che diceva stava per partire,
0: io l'ho bloccato,
2: io non ricordo che ha detto questo a gennaio.
1: Vabbè, però se lo sostiene con così tanta forza, quell'io gli è uscito veramente da dentro con un impeto incredibile. Io ho fatto in modo che non andasse via, quindi insomma probabilmente qualche merito in questo ce l'avrà, altrimenti insomma tanta sicurezza non ci sarebbe.
3: È un bene, dottoressa, è un bene, almeno ci sono alibi per queste prossime tre partite. Quando comincia a dire merito mio, sarà anche colpa sua se succede qualcosa.
1: Vorrei che quell'io,
2: diciamo, per il prossimo anno, ormai queste tre partite come noi vanno lì,
1: però,
2: vediamo il prossimo anno.
1: Sì, no, perché insomma, un po' mi ha stupito con l'impeto con cui l'ha detto, no? Cioè, io ho fatto in modo che non andasse via, però insomma, allora probabilmente questo è un merito che ha, e glielo riconosciamo, lo ringraziamo di averci trattenuto Pisilli. Io avrei voluto che altri tecnici avessero fatto la stessa cosa anche per altri ragazzi altrettanto meritevoli della Roma, ma insomma se ha questo merito riconosciamolo. Pisilli era già forte, però Massimo, insomma, lo possiamo dire, no? Appena noi l'abbiamo visto, insomma, diciamo
0: Pisilli
1: che
0: era forte già tre anni fa. Sì.
1: Appunto. Però, sottolineiamo che Pisilli si era già messo in evidenza già in altri tempi, insomma, quindi va benissimo, lui può sicuramente migliorare, è un tecnico, Gasperini in questo è bravo, ragazzi, nel migliorare le qualità di alcuni calciatori è sicuramente uno dei migliori tecnici in Italia, questo gli va riconosciuto, quindi può solo che far bene a Pisilli. Sono contenta di aver visto lo spirito che ho visto nella squadra ieri. Oggi mi sto un po' divertendo, devo dire la verità, perché un po' mi viene da sorridere, io poi lo sapete sono un po' cattivella, no, di indole, per cui mi diverto poi a sorridere, mi diverto quando poi vedo e sento alcune cose, perché mi pare di capire che lui voglia rinnovare diversi giocatori che sono stati invece già da molti tifosi romanisti allontanati da tempo.
0: Gli ultimi sono Celik e Sharawi.
1: E Sharawi, ragazzi, che ieri è stato proprio salutato, possiamo dire, dall'Olimpico. Quindi un po' mi sto divertendo, perché a questo punto potrebbe essere una delusione per tutti quelli che stanno sbandierando questo rinnova, no? Questa, questa nuova luce della Roma, questa nuova faccia della Roma, che invece mi sa che poi così tanto nuova, vedremo, però così tanto nuovo può darsi che non sarà. Sorrido anche perché insomma io ho sentito gente esperta di calcio dire ma sai, Pellegrini non è da Gasperini, no? Pellegrini, poi chi altro, anche lo stesso Celic, ma anche lo stesso Dybala, ragazzi, la prima cosa che ho sentito, sì, ma Pellegrini e Dybala non sono giocatori da Gasperini. E invece mi pare di capire che siano i due che lui invece in assoluto voglia bloccare. Questo ci dice tante cose, ci dice che poi non è che c'è il giocatore da quel tecnico, no? O da quell'altro. Ci sono giocatori che sono di un certo livello, probabilmente sia Pellegrini sia Dybala lo sono, è un tecnico capace e in grado comunque di vederne le qualità, vederne gli attributi e magari anche rinforzarli. Questo perché insomma un po' siamo tutti esperti di calcio, no? Siamo lì un po' a pontificare, sì, ma quello non è da quello, quello non è, e invece poi, ragazzi, vale tutto.
0: Possiamo aggiungere, dottoressa, che per 9 undicesimi più Malen e Wesley, insomma, questa è la Roma di Ranieri, con cui Ranieri ha fatto il record di punteggio, okay. Cioè Ranieri ha fatto il record di punti del 2025 in tutta la stagione e ha fatto un miracolo sportivo, insomma, prendendo la Roma in zona retrocessione e portandola a ridosso del quarto posto, con 9 undicesimi di questa squadra più Wesley e più Malen. No, perché molti detrattori, perché così li dobbiamo chiamare, dicevano però Ranieri aveva la squadra più forte perché aveva Selemakers. Ok, allora chiedo ai tifosi, dice oggi Wesley: è più forte Selemakers o più forte Wesley? Cioè, se vi dicessero diamo su Wesley al Milan e riprendiamoci Selemakers, lo fareste questo scambio? E Ranieri ha giocato con Dobic di punta e mentre Gasperini
1: e
0: Shomurodov lui sta giocando con Malen
1: e poi andiamo a contare le partite. Andiamo a contare il numero delle partite, perché è vero, probabilmente in questa situazione siamo sulla stessa posizione, ma quante partite ha giocato Claudio Ranieri, quante ne ha giocate Gasperini, ragazzi, per lo stesso punteggio? No, adesso sì, non so se l'anno scorso.
3: Per risolvere il dubbio, il girone di ritorno di Ranieri e il girone di ritorno di Gasperini, perché Gasperini ci avrebbe il dubbio di dire però inizio campionato non avevo i calciatori, ma se noi prendiamo i due gironi di ritorno, quello di Ranieri abbatte proprio quello di Gasperini in maniera incredibile.
0: Beh, anche perché ha fatto solo quello Ranieri, ha fatto il ritorno. E comunque attenzione, sempre per rispetto della realtà dei fatti, Gasperini a inizio stagione ha avuto tutta la rosa a disposizione.
3: Sì.
0: Ce l'ha avuta tutta.
3: Sì.
0: Ok, lui ha perso qualche pezzo nel periodo di quello di Natale, tra Natale, insomma, gennaio, febbraio. Ma la rosa a disposizione
2: fino
0: Gasperini,
2: fino a novembre pieno.
3: Ma lui non gli piaceva. Lui diceva che non era forte,
0: non andava bene,
3: che bisognava fare gli acquisti, che se i giocatori non andavano bene. Tanto, adesso ormai dice che sono forti.
2: Ormai diciamo che sono polemiche sterili, però si dovrebbe prendere, come ha detto, io prendo Misilli, che è il merito mio, dovrebbe dire io ho sbagliato fino a novembre-dicembre, ma però io non voglio fare sempre la solita polemica, sono da Roma, Pisini, Gasperini, andiamo avanti
0: però, con insomma, Gasperini, però, Forza insomma, Roma, eccetera. Però sempre rispetto della realtà dei fatti.
3: Gli errori sono stati tanti.
1: Allora, avanti con Gasperini sicuramente, ma nel rispetto di quello che è stato fatto anche dagli altri.
2: E lui non ha rispettato però, dottoressa. Appunto, lui non ha rispettato l'operato.
1: Ma infatti,
2: dottoressa, non ha rispettato soprattutto un uomo.
1: A riconoscere i meriti di Gasperini, avremmo voluto soltanto che qualcuno, che lui stesso, avesse riconosciuto i meriti anche
3: poi,
1: a Claudio
3: Ranieri. Poi, dottoressa, è incredibile che per anni gli allenatori della Roma avevano bisogno di una figura all'interno della società che gli facesse da filtro, che facesse le conferenze stampa, che li aiutasse con la proprietà. qui ce l'avevi, un uomo di campo,
1: ma adesso
3: esperto,
1: abbiamo Corbyn,
3: romanista, che parla,
1: ragazzi,
3: benissimo inglese, cioè era perfetto, no, per far da filtro.
1: Adesso abbiamo Corbyn, ragazzi,
0: chi?
1: Non vi
0: Corbyn.
1: Preoccupate.
0: Corbyn, figlio di Dara, fratello di Ryan.
1: Sì. Ma non vi lamentate, è arrivato Corbyn.
0: Dottoressa,
2: l'ho visto un po' spaesato ieri, dottoressa, quando usciva.
0: Prima di ascoltarci, sì, c'è arrivato un messaggio del Magone, generale Avellino, che ieri mi sono dimenticato di chiamare, devo dire la verità, insomma. Ti leggo un messaggio di Tonino, che scrive, vabbè, Gasperini è un grandissimo edulcoro, bugiardo, aveva inchiodato Pisilli in panchina, cioè, l'ha scongelato solo all'occorrenza, come quando non hai niente in frigorifero, apri il congelatore e trovi una bustina di minestrone antico. Questo, insomma,
1: è la metafora, però, diciamo, dice, così. Io l'ho trattenuto, quindi, ragazzi,
0: possiamo dire grazie a Pisilli che è rimasto a Roma. Insomma,
3: male,
0: no?
3: Sì,
0: se Pisilli avesse detto voglio andare a giocare, avrebbe fatto lo scambio con Fredrup, sarebbe andato da De Rossi a giocare col Genoa e qui avremmo avuto Fredrup.
3: Grazie
0: oggi
3: alla famiglia Conti, io direi.
0: Dottoressa, diciamo, ci ascoltiamo verità, il Magone, Gennarino Avellino, eccolo, è il Magone, Gennarino Avellino. Ah, attenzione, no, volevo dire un'altra cosa, e grazie anche a Ranieri. Perché se c'è Cone a Roma e non Sancho, lo dobbiamo a Ranieri. Perché quando Ranieri, nell'intervista famosa di Roma Pisa, ha detto la società ha bloccato la cessione di Cone, che era stata invece avallata e chiesta da Gasperini per avere Sancho, quando Ranieri dice la famiglia Friedkin, leggi Ranieri, cioè Ranieri ha chiesto ai Friedkin di non far partire, gli ha fatto capire l'importanza di Conè e che lo scambio non andava fatto, cioè non andava ceduto per arrivare poi a Sancho.
2: Ma tanto non se ne esce, Massimo.
0: No, dottoressa, lo vuoi sentire con noi velocemente il Magone?
1: Sì, sì,
0: pochi secondi,
1: sì, sì,
0: eccolo, è il Magone Gennarino Avellino.
4: Non ho capito perché non mi ha chiamato, che ero pronto con i risultati 4-0, due traversi, tutte queste cose qua che sa che comunque l'avessimo preso io, come tutte le cose, anzi godi testi di Mancini, chi te l'ha detto a te? Dillo chi te l'ha detto, non vale quello che hanno nascondere le cose, capito? Lo sanno tutti, comunque l'offese ci sta, perché a me, cioè, sto là con le carte in mano, aspettavo, l'ho fatto, ho visto 4-0, ho detto guarda che fesse che questa dame, che oggi 4 gol quando se li perde più, e vabbè, questo è così, ma boh, ti ringrazio di non avermi chiamato.
0: Ci sentiamo venerdì per il pronostico di Parma-Roma.
4: Il
0: pronostico di Parma-Roma, mi sono dimenticato, ho dimenticato di chiamare.
3: Che grande il Magone.
0: Grande Magone, veramente. Gennarino Avellino. Lo salutiamo. Dottoressa, salutiamo anche a te, ti lasciamo al Centro di Psicologia di Roma al tuo lavoro. Grazie, dottoressa.
1: Un saluto a tutti, ciao.
0: Un saluto, grazie alla dottoressa Antonella Coricello, psicologa, psicoterapeuta, direttrice del Centro di Psicologia di Roma. Abbiamo detto che Tonino è stato il vincitore del Player of the Match di questa settimana, si aggiudica la confezione di confetti offerti dalla fabbrica Colle Fiorito, la fabbrica del cioccolato di Roma, e noi vogliamo salutarla. La fabbrica del cioccolato di Roma, Colle Fiorito, si trova in via Filiberto Petiti 1, la zona è La Rustica, e lo consigliamo a tutti gli amici di Centro Suono Sport che devono acquistare cioccolato sotto tutte le forme, in tutti i gusti, cioccolato fondente, cioccolato bianco, cioccolato al latte, tutti i tipi e tutte le gradazioni del cioccolato, sotto varie forme, praline, si trovano
3: uova di Pasqua,
0: le uova di
2: Pasqua, passate, tu ne hai fatte tante,
0: ne ha fatte tante di uova, quante ne hai fatte di uova?
3: Io ne ho fatte 24 e è stato un figurone.
0: Io quanto vorrei avere un amico, io ho un amico come Nico, no?
2: come Nico
0: che arriva a Pasqua e ti fa, no, un uovetto di Pasqua, io sono andato con Nico
2: artigianale,
0: gli ha preso l'uovo di Pasqua,
3: ragazzi,
0: da 500 grammi
3: fondente, era bellissimo,
0: fondente,
3: col marchio di Mobile Company,
2: lo conosco da tanti anni, è un grande amico,
3: ha fatto un lavoro favoloso,
2: professionista.
3: Immagina questo uovo, a parte la confezione fatta bene in trasparenza,
2: sì,
3: col fiocco,
2: visto,
3: e compare il marchio di Mobile Company, il nostro marchio fatto benissimo, con la scritta buone feste,
2: cioè un uovo da non rompere, da guardare e metterla sul mobile,
3: ho fatto un figurone a un prezzo economico, ragazzi, cioè cioccolato buonissimo. Cioè, veramente.
0: Fabbrica del cioccolato di Roma. Ora, se hai cerimonie, e loro fanno anche i confetti.
3: Beh,
0: quindi, oltre al cioccolato, ora per chi deve fare comunioni, battesimi, matrimoni, feste di laurea, loro sono, strano a dirlo, ma sono tra, a livello di confetti, lo dico da qui, numero due in Italia, secondo Gambero Rosso, che ha certificato, ha fatto. E loro sono la fabbrica numero due in Italia per qualità, rapporto qualità, prezzo e tutto qua. Numero due in Italia, trovate proprio, me l'ha fatta vedere Febbe. La, come dice, la pergamena,
3: la targa,
0: no? La targa, la pergamena, insomma, fatta da Gambero Rosso. E quindi, se dovete acquistare confetti, di tutti i gusti, per tutte le occasioni, andate da Colle Fiorito, fabbrica del cioccolato di Roma, via Filiberto Petiti 1, zona La Rustica. Gli amici della radio hanno il 10% di sconto su tutti gli acquisti. Comunque andate lì e fate anche una degustazione di buon cioccolato, via Filiberto Petiti 1, zona La Rustica. Andate a vedere anche il sito, guardate cosa fanno, cioccolatocollefiorito.it, ripeto, cioccolatocollefiorito.it. Questa è la fabbrica del cioccolato di Roma. Noi andiamo in pubblicità e torniamo tra poco, tra pochissimo.
5: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
6: Ehi tifosi della Roma, come sappiamo l'estate a Roma è asfissiante e il caldo non ci dà tregua, vero? Ma Calor Plus ha la soluzione giusta. Climatizzatore Vaillant 9000 BTU, classe A++, con wifi a soli 499 euro. Prezzo netto con incentivo statale, compreso montaggio e pratica burocratica. E per gli amici della radio, ben 5 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. Cosa aspetti? Chiama subito lo 06 86 21 36 71. 06 86 21 36 71.
7: La Torteria di Centocelle organizza buffet dolce e salato per feste di compleanno e ogni altro tipo di evento. Torte fresche a 12 euro al pezzo, sia tradizionali che personalizzate. Specialità della casa, la vera pastiera napoletana ed il casatiello. La Torteria di Centocelle si trova in via dei Glicini 50, telefono 06 89 53 48 94, pagina Facebook La Torteria Centocelle.
8: La Torteria fa la torta più buona che ci sia.
9: Avrei bisogno di un'auto, non so dove acquistarla.
10: Vai da Renauto, ti sapranno consigliare. Da Renauto trovi auto aziendali chilometri zero, Renault, Dacia, Nissan. Vetture usate garantite di tutte le altre marche. Finanziamenti personalizzati, pratiche burocratiche e assicurazioni vantaggiose in sede. Renauto è a Roma, in Piazza delle Camelie 61 a Centocelle. Telefono 06 23 05 764.
5: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: diretta.
1: Torniamo in diretta. Quando si dice la Radio Verità, ringraziamo il nostro direttore Luigi Balducci che sta smanettando su Twitch, lasciando
2: privato.
1: I microfoni aperti, ma non fa niente. Tanto siamo una Radio Verità senza filtri.
2: Sì,
1: no?
2: Sì,
1: quindi quello che diciamo in pubblicità. E che hanno sentito solo quelli che erano
0: non
1: su Twitch in questo momento.
0: Non ci,
2: cioè, no.
0: Se non diciamo qualcosa in diretta, lo diciamo per proteggere la fonte, non perché non lo vogliamo
2: assolutamente
0: dire,
2: quindi, ecco, questa fonte è importante, è giusto.
1: Quindi ringraziamo il direttore Balducci comunque.
2: Grazie direttore,
1: per questa radio verità.
2: La
1: prossima volta però avvertici direttore quando lasci i microfoni aperti, così lo sappiamo anche noi.
2: Vabbè, comunque aspetta Massimo, però non abbiamo detto niente di male, abbiamo fatto le nostre quattro chiacchiere da bar.
0: Stasera staremo a Striscia.
1: Quinzio dice comunque si è capito bene come la pensi su Gasp, Cristiano.
2: grazie Quinzio, ma
1: questo l'ha detto, ok.
2: Vabbè, ma io farei un sondaggio di come la pensano i nostri ascoltatori. Grazie a te, anche a te Andrea.
1: Comunque salutiamo e ringraziamo in diretta
2: Quinzio.
1: Con noi l'ex calciatore dal cuore giallorosso che sarà felicissimo, devo dire, in questa settimana, perché ha vinto la Roma, ha vinto il Lecce. Ha perso la Cremonese, ma no perché per la Cremonese, per il Lecce, che così si è vicino alla salvezza. Gigi Garzia in diretta con noi. Gigi, buon pomeriggio.
3: Ma quanto siete felici quando vince la Roma.
2: Buon pomeriggio, Gigi.
3: Buon pomeriggio, ma si vede già dal tono della voce. Se non avessi saputo il risultato, sicuramente mi sarei giocato qualsiasi cosa. Cioè, la Roma ha vinto, perché stanno ridendo, stanno scherzando, sono allegri.
2: Vedi?
0: Sì, altrimenti litigavamo tra di noi.
1: Gigi, insomma, i destini di Roma e Lecce, delle tue squadre del cuore, sono legatissimi nella prossima settimana.
0: Si salva il Lecce,
2: soprattutto la prossima settimana. Gigi, ti faccio un appello.
3: Cercheremo di dare una mano.
2: Un appello, Gigi.
1: Lecce Juve, Gigi. Perché se Lecce ferma la Juve,
0: sarebbe bellissimo.
1: Anche un pareggio, la Roma vince a Parma, c'è il sorpasso, Gigi, lo sai.
0: Perché
1: no?
0: Il pareggio? Forse devi sognare, sogna bene. Lecce deve vincere.
2: Forza Gigi.
3: Guarda, basta anche un punto.
2: Andate a trovarli al centro, caricateli, facciamo qualcosa di importante.
3: Chiaramente il Lecce si gioca anche tantissimo.
2: Sì.
3: Lascia stare che sta giocando contro una grande, però devi cercare assolutamente, perché finché la matematica non dà la salvezza a Lecce, è chiaro che è ancora tutto aperto. Quindi cercheranno comunque di fare il risultato. E secondo me ci può essere, nonostante sia la Juve, che la Juve quest'anno perdi a Cagliari, pareggi in casa col Verona retrocesso, diciamo che con le piccole è un po' astentato.
1: Sì, è vero, possiamo considerare, senza che ti offendi, piccolo anche il Lecce, va bene Gigi?
3: No, il Lecce all'andata ha pareggiato
1: a Torino, ricordiamolo, quindi, insomma, quindi...
2: questa no,
1: una speranza, insomma, la possiamo ancora coltivare. Che dici, Gigi? Insomma, no, visto quello che è successo in questo weekend, la Roma clamorosamente rientra in gioco anche per il discorso Champions.
3: Anche perché lì la classifica dice quella. Le partite, mancano tre partite, chiaramente le deve vincere tutte. Chiaramente c'è una partita di mezzo che non è una partita come le altre, che parlo del derby, non semplice, però le altre sono alla portata, quindi non deve commettere passi falsi, non deve fare proprio assolutamente nemmeno calcoli, deve vincere e basta.
1: Il Lecce sta abbastanza bene in questo momento, come sta direi bene anche la Roma, no? Dopo la sfuriata Gasperini-Ranieri, no? Dopo l'uscita di Ranieri, la Roma ha fatto 10 punti in 4 partite, giusto? 10 punti in 4 partite, 3 vittorie e un pareggio, Gigi, insomma. Quindi quando si dice, ma vedi, Ranieri ha fatto il male della Roma con quell'uscita, no, in realtà il miglior rendimento la Roma ce lo sta avendo proprio in questo momento, dopo quella sfuriata di Ranieri. 4 partite
3: è un caso, non diamo il fatto che, e quindi bisogna dare merito anche a Ranieri a questo punto.
1: No, non bisogna dargli merito, ma nemmeno dire che Ranieri ha fatto il male della Roma, perché altrimenti la Roma avrebbe perso 4 partite.
3: Perché
1: più a Roma passa, vedi, Ranieri ha fatto il male della Roma, in realtà la Roma sta andando benissimo, ha fatto 10 punti in 4 partite, non li ha mai fatti in questo campionato, un rendimento così non c'è mai avuto.
3: E adesso, dov'è se continua a giocare così, perché li ho visti bene pure fisicamente, chiaramente che a fine campionato di solito solito le squadre un pochettino molla. C'è da dire che di fronte aveva comunque una squadra che secondo me, a parte i primi minuti, poi loro secondo me si sono cullati il fatto del risultato della Cremonese, sì. E quindi hanno mollato un pochettino, come parlo quelli della Fiorentina, però ciò non toglie che la Roma è tornata la Roma del gioco di Ranieri, cioè spettacolare, bene, assegno difensori, è la classica squadra dei Gasperini.
1: Che però abbiamo visto a singhiozzo in questa stagione, no? Non l'abbiamo vista sempre. La domanda è perché la squadra di Gasperini, cioè noi la vediamo soltanto a singhiozzo, e perché la squadra di Gasperini, Gigi, è soltanto quando la Roma gioca bene, e no, cioè di Gasperini quando gioca bene, non è di Gasperini quando gioca male? E perché l'abbiamo
3: vista? No, allora, ti presente che comunque tutte le squadre al di là di Gasperini hanno sempre, come credo tutte, hanno sempre un momento no? Soprattutto sotto l'aspetto fisico, questo è un dato di fatto, perché anche quando era all'Atalanta il tallone d'Achille, se si poteva chiamare così, era proprio il fatto del calo fisico, no? Ma perché il suo gioco è molto molto dispendioso. Adesso invece pare che, speriamo che sia passato questa, chiaramente c'è anche l'entusiasmo, c'è l'Olimpico, sono tornati giocatori importanti, e quindi io sono molto molto fiducioso, perché una squadra non credo che sotto l'aspetto fisico possa calare, e io sono dell'idea che se le squadre di Gasperini non calano fisicamente, sono soprattutto in questo momento contro avversari, poi che non saranno avversari di grido tranne la Lazio, secondo me possono fare non bene di più.
1: A proposito della Lazio, fra due settimane c'è il derby che si giocherà alle 12:30 Gigi, e di domenica, e il tecnico della Lazio, Sarri, ha montato insomma una polemica, perché ha detto non si può giocare alle 12:30, lo abbiamo già fatto all'andata, farà caldo, è una mancanza di rispetto per i romani, io andrò in panchina, poi mi alzerò e me ne andrò. La domanda che ti faccio è...
2: ha detto questo?
1: Sì, testuale.
3: Sì, ha detto questo.
1: La domanda, Gigi, è: ha ragione Sarri con questo sfogo? E aggiungo, se la finale di Coppa Italia fosse toccata alla Roma di mercoledì sera e alla Lazio non avesse avuto impegni, avrebbe detto le stesse cose, secondo te?
3: Allora, tanto è inutile che fanno chi decide è la televisione. Cioè, è inutile che loro possano parlare delle federazioni, le cose, ma lì chi decide sono le TV. Sono le TV, e grazie a loro che ancora siamo in i campionati non sono falliti, quindi è una direttiva, io credo, e ci metto la mano sul fuoco, che sono stati quelli della televisione.
2: No, Gigi, guarda, io perché lavoro lì lo so, quindi la direttiva è perché va in concomitanza con la finale.
3: Ah già, c'è pure il tennis.
2: C'è la finale del tennis, lo so perché lavoro là, quindi lavoro allo Stadio Olimpico, quindi lo so.
3: C'è
2: la finale, e sempre, intanto c'è l'ordine pubblico, non si farà più un derby nei prossimi 3 anni, perché sono stati scontri tre anni fa, quindi sarà sempre di giorno, massimo l'orario alle 18. E poi perché c'è la finale del tennis, però, e l'hanno spostata alle 17, era alle 16.
1: E la contemporaneità come verrà garantita?
2: Ah, io non lo so, perché
1: alle 10:30 dovrebbe giocare la Juventus, il Milan. A questo punto avremo un campionato alle 12:30, quindi non riguarderà soltanto la Roma
2: ancora
1: e la Lazio.
2: Ancora non l'hanno messo alle 12:30.
1: Però dovrebbe essere partite. Così, Gigi, no? Sì. La regola dovrebbe essere...
3: Guarda, sono dell'idea che almeno le ultime 4 partite le devono giocare tutti allo stesso
2: queste 3
3: orario.
2: Allo stesso orario
1: le ultime 3 sicuro,
3: è inutile che fai le ultime 2 partite quando oramai quasi sempre i giochi sono già fatti.
1: Ma è stato fatto male il calendario,
3: no? Sapeva della Cremonese, non è entrata in campo, mo lascia stare che ha giocato con la Roma, e molte squadre sanno già dei risultati, non è bello, secondo me non è bello. Gigi... almeno le ultime 4 partite devono giocare tutti allo stesso orario.
0: Gigi, però, scusami, ripeto, non hanno preso il controllo della situazione, perché sono 30 anni che si gioca il torneo di Roma in quel periodo internazionale, quindi dovevano, quando hanno fatto il calendario,
1: bastava mettere come obbligo quello di far giocare il derby
2: sabato.
1: Di farlo giocare entro la quart'ultima giornata di campionato,
0: lo
1: possono mettere queste opzioni loro, no? Quindi potevano mettere il derby si deve giocare quando non ci sono gli internazionali, bastava fare questo, Gigi, non l'hanno fatto, quindi sicuramente c'è una scarsa lungimiranza da parte di chi fa i calendari, della Lega, Però ti chiedo a questo punto, ecco, se la polemica che sta facendo Sarri...
3: Ma guarda, cambia ben poco, perché il derby lo puoi giocare pure alle 5 della mattina o a mezzanotte, e sarà sempre comunque un derby giocato alla morte. E quindi cambia poco l'orario, cioè o giochi alle 15 o giochi alle 12:30, non vedo tutta questa cosa.
2: Derby molto attenzionato,
3: chiaramente loro vengono da una partita, no, da una finale comunque di Coppa Italia, dove a livello proprio fisico e adrenalinico bruceranno tantissimo e daranno tantissimo.
1: Gigi, fermo restando che 11 giocatori che compongono una squadra di calcio hanno tutti una valenza a livello tattico, cioè ogni giocatore è importante perché ha una sua specificità tattica, ma ti chiedo, alla luce di quello che stiamo vedendo in queste giornate da quando è rientrato, qual è il peso di Wesley? Perché secondo me il peso tattico di Wesley è superiore a quello di altri giocatori, cioè in altri ruoli una pezza ce la puoi mettere.
3: No, quello è normale, Max.
1: Ma Wesley, Gigi.
3: Ma è normale, stiamo parlando comunque di un nazionale, un giocatore che fa la differenza. È un giocatore che ti fa tutte e due le fasi, c'è un giocatore di inserimento, è stata una sorpresa anche per me, però stiamo parlando comunque di un nazionale, cioè non è che è l'ultimo arrivato, è chiaro che se gioca che ne so, il Girardi della situazione, con tutto il rispetto, o gioca Wesley, sono due cose differenti, è normale quello. I giocatori la fanno la differenza, se no non esisterebbero quelli bravi, quelli mediocri e quelli scarsi e i fuori classe.
1: Senti, il fatto che il suo rendimento spostato da destra a sinistra, lui ha sempre giocato a destra, Gasperini lo ha messo a sinistra per necessità, il fatto, ecco, che ci sia stato questo cambio di fascia non ha influito minimamente sul suo rendimento, che è rimasto sempre altissimo.
3: Ma perché sono grandi giocatori, cioè, stiamo parlando quando uno è forte, cioè, o lo metti a destra o lo metti a sinistra, sì, può avere un pochettino di problemi, però cioè, la differenza la fanno comunque, capito? Non è lo spostamento di piede col destro, col sinistro, di zona destra a sinistra che fa la differenza. Quando uno è forte, è forte, cioè... Vi ricordate che c'erano all'epoca, c'era la destra, ad esempio la maggior parte degli esterni giocano a piedi invertiti, quindi che cambio, come sempre, se sono bravi, non è che se un mancino lo metti a sinistra no, devi essere per forza a piedi invertiti, non sono bravi, se i giocatori se sono bravi si adattano subito, cioè non è che è andato a fare il portiere, sai, da terzino, da esterno, da quinto, va a fare il portiere, allora ti posso capire, ma se si sposta solamente il lato non cambia assolutamente niente.
1: Questo appunto per quanto riguarda l'importanza tattica di Wesley in questa fascia. E in vista futura, Gigi, insomma, considerando che in questo momento Gasperini sta chiedendo il rinnovo di quasi tutti i giocatori in scadenza di contratto.
3: Quelli che a lui garbano, giustamente.
1: Perché l'ultima notizia che ci arriva da Sky Sport è che lui ha chiesto il rinnovo anche di Çelik, che era dato ormai già alla Juventus, e di Esciarawi, che si aggiungono alla lista di Cristante, Mancini, Pellegrini e Dybala. Sei d'accordo? Ecco, perché i tifosi romanisti non sono d'accordo, i tifosi romanisti li vorrebbero tutti via, tranne Mancini forse.
3: Ma come fai a mandare via tutti? Cioè, poi che facciamo? Cioè, ricordiamoci una cosa importante: se dovessero andare via questi giocatori o qualsiasi giocatore di quelli che mi hai elencato, stai sicuro che andranno nelle squadre più forti della Roma? Non è che vanno a giocare, non vengono a Lecce, non vanno a Cremona, non vanno alla Fiorentina, vanno a squadre più forti. Purtroppo, cioè, se ci lamentiamo dei nostri, ma il calcio funziona così, Mancini e che ne sono dica, fino a 10 giorni fa erano cotti, erano scarsi, abbiamo subito dimenticato che sono stati per tanti mesi i difensori più forti in assoluto, la difesa più forte in assoluto d'Europa e d'Italia. Chiaramente un calo c'è sempre. Uno come Gasperini, se vuole la riconferma di questo, è perché ci crede ciecamente. E poi non deve ricominciare da capo, perché se arrivano altri giocatori, poi un'altra volta ti metti lì a rifare, perché sai, non è il classico 4-3-3 o 3-5-2, quelli sono, giocare con Gasperini comunque ci vuole tempo.
1: Sicuramente devi avere poi devi un po' entrare anche in quella che è quello che è il gioco e la mentalità del tecnico, e l'esempio è di Pisilli, Gigi, perché Pisilli è un ragazzo che era esploso tre anni fa con Mourinho, che l'aveva subito incoronato, no? Dice: questo ragazzo è più professionale e serio di tanti trentenni che fanno questo mestiere, e lo ha detto quando Pisilli aveva 19 anni. Oggi Pisilli finalmente, dopo alcuni mesi insomma in cui era stato messo in disparte, riesce a ritrovare la sua titolarità e sta dimostrando i suoi mezzi. Ecco, Gigi, tu hai detto subito,
3: è migliorato tantissimo, nel senso che io ero uno di quelli che all'inizio diceva che doveva andare via a giocare, perché è inutile che sta nella Roma, proprio perché comunque c'aveva delle qualità. Lui invece è stato tenace, caparbio, è rimasto lì anche perché comunque mi ricordo che il Genoa lo voleva, perché De Rossi giustamente si vede sempre lungo, no? Non è stupido, lo conosceva e lo voleva a tutti i costi, però è rimasto lì quando è capitato l'occasione di giocare, poi non è più uscito.
1: È vero. Anche un po' per necessità,
3: è bravo perché riesce a fare tutte e due le fasi. È il classico giocatore di Gasperini, poi dall'anima, cioè non è uno, non si risparmia mai. Sono contento per il ragazzo, guarda.
1: E noi con te siamo contenti per lui. Gigi, noi chiaramente domenica faremo il tifo anche per il Lecce
3: Juventus,
2: mi raccomando.
1: Lecce Juventus, Parma Roma, insomma,
0: siamo giallorossi,
1: ci sarà questo incrocio sì. Quindi saremo uniti, Gigi, nel tifo per le giallorosse, per il Lecce e per la Roma, per Eusebio Di Francesco e per tutto.
3: Guarda,
1: il Salento,
3: che per me è un grande nuovamente la prossima, dai, ci sentiamo.
1: Speriamo. Gigi, un abbraccio grande,
3: un abbraccio a tutti voi.
1: Gigi, grazie davvero. Ora, tantissimi messaggi al 393 00 0 1015. Ci scrivono: ma se non hanno mercato, come fanno ad andare dalle squadre più forti? Come non hanno mercato? Cioè,
0: ce l'hanno.
1: Il mercato ce l'ha.
0: Alcuni vanno
1: Pellegrini
0: a fare riserve. Andrebbe.
1: Mancini ce l'ha, secondo me anche Cristante ce l'ha, che è un nazionale. Sì. Il mercato ce l'ha Celic, che a quanto pare aveva la Juventus e l'Inter sopra, a quanto si scrive, a quanto si dice. Cioè, a me sembra che il mercato, tranne forse Sharawi, che è quello che ha meno mercato per questioni di età, ma una squadra di media classifica la trova anche Sharawi.
0: Per questo motivo non bisogna mandarli via a zero, perché se tu li mandi via a zero, perdi dei giocatori che tu per sostituirli devi spendere un sacco
2: però
0: di soldi.
2: Però permettetemi di dire pure che è importante sapere a quanto vogliono rinnovare e quello che dobbiamo tenere, perché poi abbiamo un Cristante a 32 anni, 32 mi sembra, no?
1: Sì.
2: E abbiamo Pellegrini a 31 il prossimo anno, e sinceramente giusto non smembrare la squadra, però non ci dobbiamo tanto svenare, perché se Pellegrini ti chiede il rinnovo a una cifra che non è, anche perché il rendimento vuol dire, perché poi le società fanno i conti pure con il rendimento, cosa mi ha dato quest'anno sia Pellegrini. Non sto andando né contro Cristante né contro Pellegrini, io la mia la dico, cioè nel senso che io perché siccome è così bravo Gasperini lo metterei alla prova con due centrocampisti fortissimi nuovi, ma io lo dico, però non è che lo voglio. Io mi assumo quello che dico, mi piacerebbe, e poi manterrei Mancini, anche Sharawi,
0: bravo, li vorrei anche io i due centrocampisti.
2: Però
0: nuovi.
2: Cristante
0: però
2: e Pellegrini per me, anche per un
0: gli altri
2: un
0: due me li
2: feeling.
0: Tengo in panchina magari.
2: Sì, però sempre erano cifre ragionevole.
0: Certo, cifre ragionevoli. Scusa, perché Massimo, il problema di Cristante e Pellegrini, che dopo sai che succede?
2: No, nessun problema.
0: Che uno va al Milan e uno va all'Inter.
2: Ma non sono un problema.
0: Vanno a fare la panchina e quando serve, tipo contro la Roma,
1: hanno la panchina
0: entrano e segnano.
2: No, ci riteniamo per non farci fare.
1: Cristiano è contrario ai rinnovi.
2: No,
1: allora, salutiamo prima degli ultimi messaggi di una notizia. Salutiamo la torteria di Centocelle. Voglio salutare Antonio e comunico che il premio di questa settimana, me l'ha comunicato via messaggio, aspetto il vocale ufficiale, è una crostata alla frutta. Quindi gli artisti di questa settimana, i vocali artistici, avranno come premio una crostata alla frutta offerta dalla torteria di Centocelle. Ringrazio Antonio che da quasi due anni ormai sta mettendo ogni settimana in palio un bel dolce. Parliamo di torte, parliamo di crostate,
0: li fa buoni.
1: Di sacher, parliamo di pastiere, di casatiere. Ha messo tutto il meglio, lo ha messo a nostra disposizione. Quindi voglio veramente ringraziare Antonio della torteria di Centocelle per questo, perché ha fatto graditi omaggi ai nostri ascoltatori, e quando gli ascoltatori hanno degli omaggi noi siamo contentissimi per questo, insomma. Quindi saluto Antonio e invito tutti gli ascoltatori ad andarlo a trovare in via dei Glicini 50, soprattutto coloro che devono organizzare magari un rinfresco per ogni occasione di festa, feste di compleanno, battesimi, matrimoni, comunioni, lauree. Se avete bisogno di un rinfresco, sappiate che la torteria fa i rinfreschi completi, salato e dolce, a partire da 3 euro a persona. Parliamo di pizzette, tramezzini, panini rustici, i dolci inclusi, ripeto, a partire da 3 euro a persona. Poi questi rinfreschi si possono chiaramente anche rinforzare. E poi le torte da 1,2 kg, 35 gusti a scelta, a 12 euro al pezzo. E Nico, che è molto forte a fare di conto, saprà che 12 euro...
0: Chilo 10 era al chilo.
1: 10 euro no, al chilo.
0: Non esiste
1: nessuno che vi fa le torte 35 gusti a scelta.
2: Antonio è proprio retro, è rimasto alla lira, ma è una cosa sì, che
1: 30 esatto, l'ha fatto Antonio, passare. Sei...
2: 35 volta,
0: fa 20.000 lire al chilo.
1: Sì, 35 gusti a scelta, torte da 1,2 kg a 12 euro al pezzo. Queste sono le promozioni della torteria di Centocelle. Per informazioni e ordinazioni chiamate Antonio, il numero è 348 10 72 523 348 10 72 523. Anche i bar, anche i ristoranti, anche le attività che vogliono prodotti della tradizione campana possono chiamare Antonio, che fa le pastiere secondo la ricetta tradizionale, che fa i casatelli, che fa i babà, che fa tanti prodotti tipici campani secondo ricette originali, anche i prodotti per le colazioni, cornetti, sfogliatelle. Antonio fa tutto con la torteria di Centocelle, quindi anche se avete un'attività commerciale chiamate Antonio e fatevi fornire i prodotti dalla torteria di Centocelle. Via dei Glicini 50, vi ricordo il numero 348 10 72 523, 348 10 72 523. Ci scrivono chi ha vinto il Man of the Match ieri. Pisilli, player of the match, ha vinto Tonino. Poi ci dicono: non sono d'accordo, questi giocatori non hanno mai ricevuto offerte. Ma questo non si può dire che non abbiano mai ricevuto offerte. Chi lo può dire? Io non posso dire che le hanno ricevute e tu non puoi dire che non le hanno ricevute. Ascoltiamo questo vocale, arriva da Enzo. Questo arriva dal Molise, credo, lo sai?
4: Guarda che non si sente nulla dell'intervista che stai facendo.
1: Non si sente su Twitch.
4: Si sente solo un gran soffio nel vostro studio e tu che parli e basta.
1: Grazie Roberta. È Twitch, l'abbiamo già detto, purtroppo per noi in quest'ora c'è il direttore che ha cominciato a smanettare su Twitch e quindi ti devi sintonizzare o sull'app o prenderci in FM. Tu sei nel Molise chiaramente e ci devi seguire attraverso l'app. Twitch in questo momento ci sta lavorando il direttore, ci stanno lavorando per sistemare l'audio che aveva dei problemi e quindi è silenziato in questo momento. Quindi ci vedi parlare ma in realtà non
0: quello
1: c'è l'audio.
0: Quello che si doveva sentire non si, si è sentito.
1: Bravo,
0: si è
1: sentito. Bravo. Vedi quanto il nostro direttore, microfoni aperti durante la pubblicità, microfoni chiusi durante la diretta.
0: Spettacolare.
1: Dai. E poi ancora 393-000-1015. C'era un altro messaggio che volevo leggere, questo è di Ricky. A me la cosa che più mi piace di Malen è che con un tocco di palla è in grado di atterrire la difesa, cosa che né Dobic né tantomeno Ferguson sono stati mai in grado di fare. Ricordo perfettamente partite nelle quali Dobic prendeva palla e i difensori facevano la conta per chi lo doveva andare a marcare mentre gli altri finivano la sigaretta. E questo è ingeneroso nei confronti di Dobic, che tornerà più forte di prima e avremo due grandi attaccanti alla Roma, Malen e Dobic insieme.
0: Magari detto tu, Massimo, impara qualcosa.
1: Sì, la dico oggi. Siamo ai saluti, torniamo domani con il Bar Forza Lupi dalle 16 alle 18. Grazie a Roberto Allegrini per la regia, Alessandro Mandarino per la redazione, grazie a coloro che sono intervenuti, il direttore Michele Giammarioli, la dottoressa Antonella Coricello del Centro di Psicologia di Roma, la nostra Alessandra Fortunati alle 10 da Tu Artist e Gigi Garzia, ex calciatore di Roma e anche Lecce. Grazie a Cristiano Brega.
2: Grazie a Massimo, buon pomeriggio.
1: E grazie a Nico Viscomi, nostro amico e sponsor Immobile Company. Se dovete vendere casa, affidatevi a Nico.
0: Chiamateci.
1: Chiamate Nico, sono fortissimi, bravissimi, onesti, esperti. Chiamateli, 5 agenzie su Roma, un unico telefono che è 06 215 00, 06 215 00, Immobile Company. Grazie
0: Nico. Massimo,
1: a domani, forza Roma.

0: sul Centro Suono Sport.
1: Sono le 18
2: e 7 minuti.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5.
4: Spot. C'è chi ama mangiare il pesce crudo perché regala il vero sapore del mare. C'è chi lo preferisce cotto perché il gusto viene saltato dal tocco dello chef. E c'è un ristorante che mette tutti d'accordo. Crudo, cotto e mangiato. Pesce sempre fresco, piatti sempre nuovi, clienti sempre felici. In via dei Fulvi 65, zona Tuscolana, metro Porta Furba. Telefono 06 76 90 0781.
5: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa. Era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
6: C'è un profumo che parla di tradizione, di mani esperte, di passione. È il profumo del cioccolato Colle Fiorito. Dal 1945 il miglior cioccolato per le tue feste, i tuoi regali e la tua azienda. Personalizziamo tavolette, praline, torroni di cioccolato e uova di Pasqua, utilizzando ingredienti di prima qualità. Vieni a trovarci nel nostro laboratorio artigianale, in via Filiberto Pediti 1, zona La Rustica. Oppure ordina sul nostro sito cioccolatocolleferito.it o chiama 06 22 91 720. Colle Fiorito, dove sboccia il cioccolato.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
2: Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si teme un'escalation militare a Hormuz. Il Project Freedom è stato un fallimento, dichiara l'Iran, riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto. Nelle ore scorse un mercantile avrebbe attraversato il canale sotto scorta americana, ma la tensione resta altissima. 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di aver colpito 2 cacciatorpediniere americani ed aver ripreso anche gli attacchi contro gli Emirati. Ma nonostante il fuoco incrociato, il segretario della difesa americano Hegseth ha dichiarato che la tregua con l'Iran non è terminata. Un cessate il fuoco sempre più in bilico dunque. Oggi la missione a Pechino del ministro degli esteri iraniano Araghchi per un bilaterale col suo omologo cinese. Da domani a venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma con l'obiettivo di ricucire sia con Palazzo Chigi sia col Vaticano gli ultimi strappi. Ma proprio la vigilia della missione Trump rincara per il Papa: va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha lamentato in un'intervista, accusando Leone XIV di mettere in pericolo molti cattolici. Era un migrante di origine magrebina, il 25enne recuperato senza vita stamani verso le 5.30 a Venezia, nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza di San Polo. Dopo essere caduto in acqua avrebbe gridato aiuto e altri 2 giovani di nazionalità polacca avrebbero cercato invano di salvarlo. Sono stati poi ascoltati delle forze dell'ordine che hanno acquisito anche le telecamere di sorveglianza per accertare la dinamica dei fatti. Il cinema è il cammino del paese tra libertà e futuro, così il presidente Mattarella nel suo intervento al Quirinale alla cerimonia di presentazione dei candidati ai premi Davide Donatello. Il capo dello Stato ha ribadito il valore del cinema italiano come patrimonio collettivo e lanciato un appello al dialogo tra istituzioni e industria per sostenere qualità, i giovani talenti e la competitività in un momento di cambiamento. Sarebbe paradossale, ha aggiunto Mattarella, far pagare ai giovani il prezzo di questa fase di trasformazioni. Tennis: scattano domani gli internazionali d'Italia che vedranno in tabellone 12 azzurri e 9 azzurre. Ieri il sorteggio: Jannik Sinner debutterà sabato contro il vincente del match Mikkelsen-Hofner e potrebbe trovarsi di fronte negli ottavi Berrettini. Nell'altra parte del tabellone, senza l'infortunato Alcaraz, si preannuncia il duello Zverev-Djokovic. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Meteo. Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana. In Sardegna mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche con rovesci e locali temporali. coinvolgimento anche della campagna del Molise, venti di ostro, tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Luce Verde, Lazio.
0: Bentrovati dalla redazione Code sulla 24 Roma-L'Aquila-Teramo tra Valle del Salto e torno in parte verso Teramo. A Roma è intenso il traffico sulla carreggiata interna dell'accordo con code della Bufalotta e la 24 Roma-L'Aquila-Teramo, auto in fila anche lungo la carreggiata esterna tra le uscite per la via Pontina e la via Appia. Rallentamenti sul tratto urbano della Roma-L'Aquila tra le uscite Serenissima e raccordo in quest'ultima direzione. Lavori sulla via Flaminia comportano poi la riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Riano Flaminio e Castelnuovo di Porto, possibile formazione di rallentamenti nelle ore maggior traffico. E per lavori notturni sulla 12 Roma Civitavecchia resterà chiuso dalle 22 alle 6 lo svincolo di Cerbedri in entrata per chi proviene da Roma. Lavori di notte anche sulla 1 Roma Firenze, chiusa dalle 22 alle 6 l'uscita di Orte per chi proviene da Firenze e l'entrata in direzione di Roma. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.

lo dobbiamo ringraziare di essere nati romanisti anche, anche dopo i 7-1, anche dopo aver perso in casa contro il Napoli giocando male. Io ringrazio sempre di essere nato romanista.

0: 18:14, ci siamo ragazzi, pronti a cominciare questa puntata di Calcio e Pepe su Centro Sono Sport 101.5. Fabio Raso e come sempre immancabile al mio fianco Enrico Costantini. Ciao Enrico.
1: Ciao Fabio e ciao a tutti.
0: Ovviamente la super immancabile è Roberta Allegrini dall'altra parte del vetro. Ciao Robby. E anche il non c'è il presidente.
1: Niente. Ah, il presidente.
0: Ma io, vabbè, no, cambiamo discorso che è meglio. Sicuramente non mancano mai i nostri amici di Twitch e tutti quelli che ci stanno ascoltando dal traffico di Roma, perché oggi c'era tutta Roma per strada praticamente, per venire fino a qui. Ma oggi è incredibile, oggi non lo so cosa è successo, forse perché dovrebbe tornare a piovere in questi giorni, quindi la gente giustamente riprende la macchina, oggi proprio non si muoveva. Niente, non potevi arrivare da nessuna parte. Comunque ci siamo pronti a cominciare. Perlomeno siamo contenti perché la Roma ieri ci ha regalato questa speranza. Anzi no, ti chiedo a te, ma siamo contenti? Perché qua rischiamo di rimanere per l'ennesima volta con il rosicazio finale. Comunque arrivi a un punto dalla Juventus, sempre nel caso tu dovessi vincere tutte e tre le partite che ti rimangono. La Juve magari probabilmente farà uguale, anzi sicuramente farà uguale. Ora provo a usare la tecnica, quella di Michele, no? Quello è sicuro, la Juve le ha vinte già tutte e tre.
1: Juve e Milan le vinceranno,
0: sì,
1: tutte.
0: Sì, le hanno vinte tutte, quindi...
1: Anche che poi il Milan è forte, sta andando
0: non c'è
1: bene.
0: Proprio possibilità. E niente, tu sei lì attaccato a un punto, qualche settimana fa sembrava tutto perso. Adesso grazie anche un po' agli incastri, no? Incredibilmente il Verona che da retrocesso va a fermare la Juventus. Tu vinci bene con la Fiorentina, che comunque diciamo che aveva saputo poco prima della salvezza praticamente, perché la Cremonese perde in casa contro la Lazio. Una partita, non dico ben giocata, diciamo giocata il giusto, da una squadra che è nettamente più forte dell'altra. I valori tecnici che fanno la differenza e anche le motivazioni sicuramente. Vinci 4-0 e adesso ti affidi un po' a queste ultime giornate, sperando che magari, ecco, i giallorossi della Puglia già sabato ti potrebbero dare una mano, comunque provare a fermare la Juventus. Non ha segnato male ieri, che ci ha provato comunque più volte, ha preso due volte la traversa, bene Pisilli, bene Wesley, che ormai a sinistra è un signor giocatore, sì, ha vinto sfida con Dodò, no? Quando si diceva che Dodò era fra quelli attenzionati da parte della Roma, chissà se poi in futuro sarà lo stesso così. Comunque tutto bene, quel che è finito bene per quanto riguarda ieri. Adesso ovviamente entreremo anche nella settimana di Parma-Roma, perché già la gente pensa al derby, però la partita di domenica non è che è fatta e scontata, eh.
1: Sarà una partitaccia, perché stiamo vedendo che se la stanno giocando tutti, fortunatamente, perché poi deve essere così lo sport. Quindi il Parma è una squadra che te può mettere in difficoltà, perché si chiude dietro, c'ha poco da perdere, quindi magari c'è anche qualche calciatore che in questo momento è in buona condizione, quindi sarà una partitaccia, ecco, dovrà essere giocata con la massima attenzione e la massima intensità.
0: Sicuramente. Altre cose positive, comunque il recupero di alcuni giocatori. Ieri Coné fa bene già dall'inizio, insomma, gioca dal primo minuto e sembra stare subito in forma. Dybala ha recuperato, o meglio, ha giocato qualche altro minuto per cercare di recuperare dalla condizione che ancora, insomma, secondo me è un po' lontana. E altri giocatori, vabbè, le solite conferme, no? La difesa che non subisce gol, ma ieri anzi si trasformano in centravanti, perché i primi tre gol vengono poi da Mancini, da Wesley, da Hermoso, che si sta divertendo come matto in questa stagione. Hermoso, gol, assist, è proprio contento di stare qua, non so se hai visto anche proprio nelle espressioni, no, quando gioca. Quindi una Roma, come ho detto, convincente, e un Gasperini che comunque sia continua, perlomeno anche a quello che leggo sul web, a richiedere che questo nucleo venga riconfermato. Oggi leggeva addirittura anche proprio Selic ed El Shaarawy, lui vorrebbe tenerli.
1: Non
0: mi sembra,
1: credo,
0: un po' strano, infatti, un po' tutti.
1: Stiamo esagerando.
0: La cosa che non esagero, anzi ho esagerato anche qui, siamo 3 minuti oltre il break, quindi ci fermiamo un attimo, non ragazzi.
1: Solido.
0: A tra poco con Calcio e Pepe e con Damiano Cocchia di versione Roma TV. Calcio e

0: 55 70 05. Per chi ascolta la radio c'è il 10% di sconto.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: 18 e 21 ragazzi, eccoci tornati su Centro Sono Sport 105 con Calcio e Piperigo. La prima domanda che ti faccio, no? Visto che c'è sempre poi questa sfida involontaria con te: no, Pisilli gioca lì, no, Pisilli non fa questo, Pisilli non fa quell'altro, e caso strano tu indovini sempre quello che fa Pisilli, no?
1: E su Pisilli,
0: tant'è che ti chiedo forte. Anche, ma Pisilli quanti gol fa fino a fine stagione? Magari lo sai, ce lo sai.
1: 13, no, scherzo, ovviamente quello non lo so, però è quel giocatore l'unico che c'è un po', no, del, sia quella rapidità mentale nel far ripartire l'azione, anche se non è proprio la caratteristica principale, però rispetto a Cristante e Koné è quello che si sa abbassare di più tra i difensori per impostare.
0: Si è visto anche ieri. Enrico, visto che tu sai tutto,
1: no,
0: ti chiedo
1: niente,
0: anche, sai per caso chi c'è adesso come nostro ospite?
1: Allora, oggi è martedì,
0: sì.
1: Il mio amico Damiano, se non sbaglio, giusto?
0: Bravissimo, Damiano Cocchia di Passione Roma TV ci è venuto a trovare come tutti i martedì. Ciao Damiano!
2: Ciao ragazzi, ciao,
1: ciao
2: Fabio, ciao Enrico.
1: Eccoci.
0: Ben trovato,
2: sento,
0: Damiano, ben trovato.
2: Sento insomma qualche vibrazione da quelle parti.
1: Vabbè,
0: sì,
1: vabbè.
0: Ormai c'è questa sfida, sai, insomma, questa gelosia involontaria.
2: Una certa gelosia, sì, barra, sì, sì, rivalità.
1: Sì, quando ho detto amico, ma ha guardato male. Però,
0: sì, guarda, stavo già a staccare le cuffie, il microfono, tutto, però alla fine ho detto...
2: Beh, vabbè, l'ultima volta non c'era Fabio, quindi non so se tu hai sentito poi il collegamento, Fabio, ma... Diciamo che Enrico si è spinto un pochino più in là,
1: sì,
2: ha cercato,
1: sì,
2: di guadagnare punti.
0: Purtroppo no, perché ho avuto un po' di problemi a casa, però conosco Enrico, quindi immagino.
1: Te lo riascolterai.
0: Sì, sì,
2: no,
0: sicuramente
2: conosco Enrico.
0: Recupererò. Tornando invece a ieri, quindi magari passato più recente, no? Vabbè, la Roma vince, diciamo tutti contenti. Adesso ci tocca ricredere a questa Champions, Damiano. Ma tu effettivamente ci credi?
2: Beh... diciamo che la speranza è sempre l'ultima a morire, ovviamente, quindi parto con questa cosa scontatissima per essere...
0: La speranza sì, la Juve non lo so, però scusa.
2: Il meno originale possibile, però poi fondamentalmente il discorso è che non dipende da te.
0: Sì.
2: Purtroppo ci troviamo a 3 gare dalla fine, dico purtroppo perché il rammarico più grande secondo me della stagione resta e resterà sempre un po' la sliding doors più importante, cioè la sfida contro la Juventus.
0: Sì.
2: Però sì, giusto crederci perché la Juventus ha dimostrato comunque di fare

0: qualche passo falso poi nel corso della stagione, nonostante avesse fatto comunque sicuramente meglio dall'arrivo di Spalletti. Il Milan mi sembra in flessione totale, una squadra che ha tirato in porta solo 8 volte nelle ultime 5 gare, che ha fatto un gol nelle ultime 5 gare, perde 2-0 contro il Sassuolo praticamente senza mai tirare in porta, quindi
1: primo tiro al 93esimo.
0: Sì, è vero che Enrico, se andiamo a vedere, forse è più probabile, no, poter pensare che la Juve possa inciampare e possa sbagliare magari una gara, e tu poi giustamente devi essere sempre lì pronto, certo, ad approfittarne. Però ecco, alla Juventus, per agganciare la Champions League dovresti sperare di fare il tuo, ovviamente, quello è scontato, però dovresti sperare che la Juventus faccia un passo falso. Per il Milan, ahimè, sono due.
2: Sono due, sì.
0: E qui arriviamo al discorso che facemmo 2 o 3 mesi fa, se non ricordo male, quando parlavamo degli scontri diretti.
2: Sì, sì.
0: Hai visto che poi alla fine gli scontri diretti, in qualche modo, soprattutto in un campionato così equilibrato per quanto riguarda la corsa Champions, sono importanti, perché ad oggi aver pareggiato contro il Milan all'andata e al ritorno, non dico aver vinto, ma aver pareggiato all'andata e al ritorno contro il Milan ti avrebbe messo in questo momento in un altro tipo di posizione. Stessa identica cosa magari, ecco, con la Juventus.
2: Sì.
0: In questo momento le partite che ti separano dal Milan sono 2, per questo tipo di motivo qui.
2: No, io sono stra d'accordo con te, perché ok, magari dici non vinco gli scontri diretti, che comunque è sbagliato, però vinco tutte le partite con le piccole, diciamo, tra virgolette.
0: L'Inter.
2: E allora cambia. Infatti, tra l'altro.
0: L'Inter ha fatto praticamente quel tipo di percorso lì. Comunque, tornando un pochino anche alla partita, io ho visto una Roma che stava molto bene fisicamente, a parte su lei che si vede, insomma, un pochino migliorato rispetto sicuramente alla sfida contro il Bologna, che aveva fatto ha fatto meno fatica rispetto alla precedente. Dybala sì che è entrato, insomma, per poco più di 15 minuti, ha fatto vedere, insomma, che anche lui è presente ed è un'alternativa comunque di lusso, no? Se andiamo a pensare, a considerare un po' quelle che sono state le alternative soprattutto nel reparto offensivo della Roma in questa stagione a causa degli infortuni. E a parte, ecco, loro due, per il resto ho visto una squadra molto molto molto intensa, una squadra che sta molto bene fisicamente, e lascia un po' di rammarico questa prestazione qui contro la Fiorentina.
1: Sì.
0: Nel senso che magari, ecco, un tipo di condizione atletica si sperava, no, di poterla vedere forse qualche settimana fa.
2: Sì,
0: non, diciamo, vado indietro di troppi mesi, però quando facevamo riferimento un po' a quello che era lo stato atletico fisico dell'Atalanta di Gasperini, no, nel periodo da febbraio-marzo in poi, facciamo appunto riferimento a un qualcosa che avremmo forse rivisto con la Roma, e così non è stato.
1: No.
0: Vuoi perché comunque hai avuto molti meno giocatori a disposizione per una serie di infortuni, vuoi perché comunque le alternative che avevi non erano così all'altezza e quindi magari si preferiva far giocare quelle che erano le prime linee. Comunque, ad ogni modo, hai avuto un momento di buio anche dal punto di vista atletico. Io ricordo la Roma ha preso comunque tantissimi gol in quel periodo lì, anche molto banali, se voi vi ricordate, per errori proprio di concentrazione, ma anche di stanchezza. Si vedeva che era una Roma stanca. Ieri invece no, abbiamo visto una Roma determinata, una Roma agguerrita, una Roma che è scesa in campo con la volontà di vincere la gara, una Roma che stava bene fisicamente. Quando la Roma sta bene fisicamente, poi si vede sul campo. La Fiorentina, per carità, non aveva nulla da chiedere alla partita di ieri, perché il campionato della Fiorentina, per come è andato, insomma, gli aveva dato come obiettivo principale quello di salvarsi fondamentalmente. Quindi ci sta che affrontarmi una Fiorentina sicuramente con meno motivazioni, poi però nell'organico comunque la Fiorentina è una squadra che anche nelle precedenti stagioni ha dimostrato di metterti in difficoltà.
1: Assolutamente. Vabbè, ma ce l'ha qualche valore. Secondo me quest'anno hanno sbagliato un po' il mercato.
0: Ieri gli mancavano comunque due calciatori che per a maggior ragione per loro sono importanti, che sono Ken e Piccoli. Però insomma mi è sembrata una Roma veramente difficile da affrontare, quella di ieri sera. Sì. E dico questo perché ogni volta che la Roma si trova a fare prestazioni come quella di ieri sera è sempre per demerito degli altri. Invece io opterei per dare anche dei meriti alla Roma, che comunque nel corso della stagione di batoste ne ha prese, ma in qualche modo ha sempre rialzato la testa.
1: No, quello è vero. Che poi se andiamo a vedere anche nei primi 15 minuti, la Fiorentina neanche stava poi andando male, no? La Roma non riusciva forse in poi dopo è arrivato il gol e da lì diciamo si è anche stappata la partita e la Roma si è anche un po' lasciata andare, no? Quindi dopo quando giochi magari un po' più con serenità riesci, poi avendo più anche motivazioni, no? rispetto all'avversario, perché comunque sia è difficile, però l'allenatore ci ha sempre creduto, quindi immagino anche i calciatori. E adesso non possiamo che non crederci anche noi, perché cioè crederci non vuol dire che sicuramente si arriverà in Champions o bisogna avere la spocchia, però bisogna crederci, perché sei a un punto dalla Juventus. Abbiamo visto che la Juve comunque sia fa, anche se poi gioca bene le partite, perché la Juve non meritava di pareggiare contro il Verona, bisogna essere onesti, meritava di vincere,
0: no,
1: però non è la prima volta.
0: Il primo tempo un po' troppo anonimo per una squadra che deve confermarsi tra le prime quattro, però indubbiamente anche per inerzia comunque
1: certo.
0: La Juventus soprattutto nel secondo tempo ai punti meritava indubbiamente di
1: ma non è la prima volta gara. Però perché è successo già con Lecce, col Cagliari, quindi questo mi fa pensare che può ricapitare, cioè devo sperare almeno, no, che può
0: ma la Juventus ha un problema che si trascina ormai da tempo, che è quello proprio di fare gol. È una squadra che fa molto fatica a fare gol, sì, che si affida comunque alle individualità in questo momento, in particolar modo o quantomeno da quando è arrivato Spalletti, a maggior ragione di Conceição e di Yıldız,
1: sì.
0: Cioè mi sembra molto anche nelle trame di gioco. La Juventus è una squadra che comunque fa calcio, ma è una squadra che è diventata secondo me anche prevedibile per quel tipo di motivo lì, forse anche perché non ha mai realmente avuto anche o trovato una quadra sul centravanti,
1: sì, quello è un problema.
0: Quindi secondo me anche quello è inciso, però sì, sono d'accordo con te, può capitare, potrebbe ricapitare, certo, ma la Roma, perché dicevo Enrico che bisogna dare dei meriti alla Roma, perché ieri era una partita da vincere,
1: certo,
0: la Roma
1: certo.
0: Scende in campo, la vince e convince,
1: e convince, che è la cosa
0: in altre situazioni non bisogna mai dare per scontato poi il risultato, perché l'hai detto anche tu, vedi Juventus e Verona con una squadra praticamente già retrocessa, quindi cioè, di che cosa parliamo?
1: No, ma infatti anzi io prima che entrassi tu, no, dicevo a Fabio, Parma-Roma sarà una partitaccia, eh?
0: Sì, Parma-Roma secondo me sarà...
1: Cioè non è una partita...
0: Sarà una partita difficile, servirà la Roma che abbiamo visto ieri sera.
1: Assolutamente, cioè servirà intensità e attenzione per come la vedo io. Perché poi comunque sia loro si chiudono molto. Però ora hanno poco da perdere, quindi hanno anche quella leggerezza, no? Anche nel ripartire, qualche buon calciatore ce l'hanno. In ripartenza anche il Feci si chiama quel ragazzo, poi c'è Pellegrino, c'è Strefezza, quindi è una squadra che se tu non sei attento e non giochi con intensità alta rischi che poi magari ti trascini con lo 0-0, ti innervosisci perché non la sblocchi, e quindi serviranno proprio queste due caratteristiche,
0: sì.
1: Secondo me
0: servirà anche tanta personalità,
1: sì,
0: infatti
1: sì.
0: La partita che la Roma vince ieri secondo me la vince anche con molta personalità, nel senso, sì. Era una Roma che conosceva già i risultati di tutte quante le altre squadre, poi tra l'altro tutti i risultati favorevoli, scende in campo con quell'atteggiamento lì, col Parma servirà altrettanto,
1: sì.
0: Torno a ripetere, la Roma che abbiamo visto ieri è difficilmente affrontabile,
1: certo.
2: No, quello è...
0: poi è chiaro che tu, ecco, già col Parma io mi aspetto di vedere una squadra diversa, forse anche una partita diversa. Secondo me ieri Vanoli comunque difende a uomo, e quando tu difendi a uomo nelle individualità cioè scusatemi, ha marcato a uomo,
1: sì, sì,
0: la Fiorentina ieri, e quando tu marchi a uomo in qualche modo devi avere quantomeno, sicuramente di assumere dei rischi, ma devi avere anche quantomeno la possibilità poi di vincere, sai, i vari duelli individuali in giro per il campo, chiaro, di essere comunque abbastanza attrezzato. La difesa della Fiorentina è una difesa che ha fatto acqua da tutte le parti, e nelle individualità complici anche le assenze comunque che aveva la Fiorentina, non mi sembra che sia stata all'altezza. Infatti
1: no, non c'è stata partita proprio,
0: letteralmente schiantata fondamentalmente. Col Parma credo invece che vedremo una partita un pochino diversa, e bisognerà, sono d'accordo con Enrico, sono d'accordo con te, bisognerà mantenere un po' i nervi saldi.
1: Sì.
2: No, ancora di più poi che domenica noi già sapremo anche in quel caso il risultato della Juventus, che gioca sabato, quindi anche da quello insomma vedremo un po' come si comporterà.
0: Ma la Juventus dove gioca? A Lecce, se non
2: Lecce,
0: sbaglio, giusto?
2: A Lecce sabato.
0: Vabbè, ma Fabio, che vuoi che con Lecce non vince la Juventus?
2: Però Lecce se dovesse perdere domenica, la Cremonese vince col Pisa, che non è impossibile, Lecce arriva tanta volta.
1: Vabbè, ma Juve vince sicuro.
0: Fabio,
1: ma tu che vince?
2: Vabbè, se abbiamo questo giochetto, la Juve già
0: gioco vince. Delle tabelline, Fabio, ma la Juventus vincerà contro il Lecce.
1: Sì.
0: È scritto, è
2: ma
0: scritto.
2: È ovvio, ma infatti tu Roma, caro Damiano, devi cercare di vincere non per recuperare la Juventus, ma per tenere dietro il Como. Io sto ragionando
0: bravissimo,
2: su quello.
0: Lo vedi, adesso mi piaci, stai andando nella direzione giusta.
2: Ma ancora di più perché non voglio proprio sorprese o far contenti ancora di più gli eventuali cuginastri il giorno della finale, no? Pensa se ci tolgono
0: stesso. Giustissimo, a proposito, contro il Parma, ieri abbiamo visto un Dybala che è rientrato comunque a gara in corso. Contro il Parma ve l'aspettare titolare?
2: Io ancora no. Io ancora come ieri, perché sinceramente ieri non l'ho visto ancora
1: bene. Io me l'aspettavo
2: prima,
1: titolare pure ieri.
2: Tu prima
1: esempio,
2: hai detto sì, però. No, io non lo vedo ancora totalmente bene. Ieri un paio di volte
0: perché quella dopo c'è il derby, quindi se deve mettere minuti sulle gambe, insomma.
2: Secondo me giocherà sempre di più.
1: 20 non bastano a partita.
2: No,
1: ovviamente.
2: Magari si fa il secondo tempo, ma secondo me la Roma prima deve vincere, poi penserà a Dybala. Quindi giocherà ieri i meglio, quelli più in forma, come è successo ieri. E non è difficile
0: non mai convinto così tanto, lo sai Fabio?
1: Allora aspetta, okay, provo io a dire una cosa simile a quella che dice Fabio. Secondo me in questo momento la Roma ha un buon equilibrio con Cristante,
2: bravo,
1: che gioca un po' più avanzato, no, rispetto agli altri due centrocampisti, e ho paura invece che se poi giocasse Dybala toglierebbe poi magari Pisilli
2: e
1: riporterebbe magari Cristante dietro, quindi secondo me in questo momento, visto che Dybala non è a top,
2: bravo, e visto che Sulé è rientrato prima, i minuti li stanno cercando di far recuperare a Sulé, quindi secondo me giocherà un'altra volta Sulé dall'inizio e poi entra Dybala.
1: O meglio, magari può anche partire Dybala e poi entra Sulé.
2: Non lo so,
1: nel
2: secondo
1: caso,
2: me,
1: però
2: visto come ha detto Damiano, no, che già sta pensando, già si è proiettato al derby,
1: no,
2: è più Sulé da far recuperare.
1: Cioè, nel senso, nelle mie idee, cioè Dybala e Sulé e Malen, nelle mie. Quelle proprio con Dybala già al 60-70%, ho paura, perché pure ieri quando è entrato non l'ho visto tanto reattivo.
2: Poi le volte
1: non so,
2: si è pure strecciato, toccato il ginocchio, a me è pure spaventato.
0: Beh, io avevo previsto di vederlo sicuramente magari più in forma nelle ultime due gare,
1: certo,
0: no? Se ricordate.
1: Sì, però se tu dici se non gioca, quando...
0: Se entra la domanda che io mi pongo, perché poi sapete a me piace questo, certo, discorso delle domande, perché poi soltanto ponendoci delle domande poi riusciamo a capire un pochino come potrebbero andare le cose. Io mi sono posto una domanda: ma se Dybala giocasse contro il Parma per 30 minuti
1: sul 4-0 magari,
0: quanti minuti avrebbe sulle gambe per
1: sì,
0: per giocare diciamo il derby, e soprattutto considerando che Sulé nei secondi tempi l'ho visto molto in flessione, l'abbiamo visto col Bologna, forse ancora è stato ancora più evidente, ma anche ieri ragazzi. Poi sì, è vero, la Roma chiude il primo tempo 3-0, quindi ci sta anche andare un pochino in gestione, ma io vedo un calciatore che in qualche modo ha anche paura di forzare troppo la mano.
2: E
0: questa è la sensazione che ho avuto io, l'ho visto un po', perché poi la pubalgia è imprevedibile ragazzi, ti dà in un momento... Il tuo fisico ti dà ottimi segnali e dopo 10 minuti, magari 2-3 allunghi di seguito, senti dolore. Cioè, quindi, secondo me, in questo discorso qui ci dobbiamo mettere anche un po' l'autogestione di Sulé. Vederlo partire dal primo minuto, non lo so, vi dico la sincera verità, non lo so, anche perché poi Dybala comunque qualche minuto sulle gambe lo deve mettere in più, eh.
1: No, però secondo me al momento sono alternativi.
2: Ma al momento sono alternativi anche perché entrambi non li vedo in forma, cioè tutto, io la penso più così, se fosse stato bene Dybala o comunque meglio, già Gasperini lo metteva dal primo minuto
0: ieri. Ma sulle 70 minuti sulle gambe ce li ha, anche se sì, poi gli ultimi 20 magari non li fa a regime, Dybala no.
2: Ce l'ha, però se ho visto bene ieri mi sembra che forse è l'unico che non toccava quasi mai il pallone su Lecce, nel senso no, sta lì perché stiamo cercando di fargli recuperare appunto minuti, ma io sia lui che Dybala li vedo ancora dietro nella condizione, quindi il derby, che è una partita importante, metterli solo perché hanno il nome non lo so, vediamo un attimo, come dice Enrico, io a togliere questo equilibrio che si è formato, che si è creato al centrocampo, io...
1: No, ma anche perché non poi non è un equilibrio difensivo, ecco, no? Che uno dice, ok, ha trovato l'equilibrio un po' come lo intende Allegri, no? Toglie una punta, mette in centrocampista, ma si abbassa di 30-40 metri. No, è comunque un equilibrio ultra offensivo, perché c'è Cristante che va in pressing sui difensori, c'è Pisilli anche che si stacca, e quando è con E, quindi... Secondo me in questo momento, visto che poi il risultato adesso è fondamentale, no? Molto di più anche rispetto alla seconda e terza giornata, io continuerei così.
2: Sì, sì, anche io. Poi tipo, ovviamente vedremo. Anche perché Pisilli adesso,
0: vedremo,
2: ragazzi...
0: Vedremo poi quello che... quelle che saranno le votazioni di Gasperini anche in settimana, insomma, certo. da qui alla gara contro il Parma.
2: Anche perché Damiano, così almeno parliamo anche di altri giocatori, io Pisilli al momento non lo toglierei mai. Ecco, no. Quello che ti dico. Quindi con E non lo puoi togliere, Cristante tanto non lo toglie. Quindi, sinceramente, io è quella la formazione.
0: Pisilli, e il Porro e la Naui. No, te lo trattate sempre male.
2: No, te prego. Io aspetterò quel giorno con ansia che arriva la notizia, la Naui venduto. Lo so, io vado conto corrente. A me.
1: Ma ti stupirà, Fabio.
2: Io lui e Zielkowski sono di passaggio qui, me lo auguro, se no. Magari vendo loro per tenermi gli altri, lo so, ragazzi, mi farò degli
0: amici. Ti faccio una domanda, però, tra Cristante e Lenawi, chi è che ha più le caratteristiche per poter giocare il calcio di Gasperini?
2: Guarda, non lo so, probabilmente la Naui, però mi dimostra sempre poco o nulla, quindi io mi tengo Cristante. Vero. Che con le caratteristiche forse non ce l'ha, ma è utile. Che poi, rimaniamo sul discorso che fa anche Gasperini, se ci metti accanto gente forte, e quindi ergo, tra virgolette, loro magari pian piano si accomodano in panchina, io sono stracontento. E la Roma si rinforza anche.
0: Ma mi sembra che questo discorso sia entrato poco in testa, soprattutto a chi in qualche modo poi, diciamo, ha qualche conto in sospeso con Gasperini.
2: Sì.
0: Cioè, a me sembra tanto semplice invece da capire. Parto dal presupposto che, così come abbiamo detto anche negli altri collegamenti, sapete insomma come la penso, per quelle che sono state ormai le ultime 6, 7, 8 stagioni della Roma, io avrei preferito e preferirei comunque avere la possibilità di poter stravolgere veramente questa rosa qui.
2: O il coraggio, come hai detto tu, la parola che
0: coraggio,
2: hai usato, bene.
0: Esatto, ma probabilmente per essere subito competitivi e provare a vincere qualcosa e non vincere la Coppa delle Plusvalenze, Gasperini vuole in qualche modo mantenere quel, diciamo, parte del gruppo solido che comunque ti ha dimostrato di darti qualcosa nel corso del tempo, anche se più di quello magari non possono darti, per poter andare ad inserire in rosa altri 3, 4, 5 titolari magari forti che ti permettono di fare da subito il balzo in avanti, per essere da subito competitivo e provare da subito magari, che ne so, così tanto per dire, lo so che a Roma fa un po' strano, però magari vincere qualcosa, così
2: lo so.
0: Butto lì.
2: Dovrebbe essere quello l'obiettivo di solito, no? Quando parte.
0: Io credo che Gasperini non sia venuto qui a fare gavetta o ad impegnarsi per le plusvalenze, quindi io credo che Giampiero Gasperini si sia sicuramente reso conto e che abbia capito sicuramente forse anche prima degli altri, giustamente, perché poi insomma è anche un allenatore insomma di una certa esperienza, credo che abbia capito che in qualche modo cambiare 14-15 giocatori in un'unica sessione di mercato estiva non si può fare, e il rischio è quello di andare a sostituire magari calciatori che sì, sai che ti possono dare quel qualcosa e non ti danno mai nulla in più, ma magari di andarli a sostituire con ragazzi di prospettiva e trovarti insomma, no?
2: Sì.
0: Ad avere a perdere qualcosa, perché magari tu inserisci 3-4 calciatori forti che possono essere potenzialmente titolari, ma se poi le riserve sono di livello basso stai un pochino da capo a 12.
2: No, sono strada d'accordo con te, tu devi inserire sicuramente no,
0: non
2: devi
0: essere d'accordo con me, Fabio. Vabbè. Noi dobbiamo essere d'accordo con Gasperini su questa lettura qui, perché il messaggio che si sta facendo passare è che lui vuole rinnovare tutti quanti i calciatori che attualmente sono in scadenza, che sono qui da anni senza conquistare la Champions League, che hanno vinto poco o niente. Il messaggio che stiamo facendo passare è che Gasperini vuole obbligatoriamente quei rinnovi lì, perché senza di loro non si può più giocare a calcio.
1: Io
0: domani,
1: infatti,
0: e non
1: Damiano,
0: è proprio così.
1: E l'ho detto anche ieri, io per esempio con questa filosofia di Gasperini non sono per nulla d'accordo, e io stimo Gasperini forse come pochi, però io non farei le sue scelte, però mi devo anche fidare un po' dell'allenatore, no? Perché ecco perché lui, cioè perché lo stimo, se lui pretende, e una delle prime richieste è il rinnovo di Pellegrini, che io non sono d'accordo, però se proprio lui lo vuole, chi sono io per andargli poi contro? Se vuole il rinnovo di Celik, che io sinceramente...
0: No, ma guarda Enrico, è molto semplice però, sì. È molto semplice, il discorso è molto semplice. Se Gasperini vuole questo, e tu gli dai questo, e poi Gasperini deve portare i risultati.
1: Certo.
0: Cioè, delle volte ci incartiamo con queste... È tutto molto semplice.
2: Però aspetta, Damiano, nel senso, hai detto bene, perché se lui chiede queste cose e poi l'accontenti e non porta risultati,
0: Fabio, scusami però Fabio, lui si è esposto in più di un'occasione su questo tipo di discorso qui, facendo anche delle dichiarazioni forti. Non mi sembra che sia stato un allenatore molto aziendalista, finora lo possiamo dire?
2: No.
0: Quando c'era da menà, come si dice a Roma, ha menato.
1: Ha un po' mollato ultimamente, da un paio di settimane.
0: Però, oddio, le dichiarazioni che fa ieri nel post partita, insomma, e quelle che fa in conferenza stampa non mi danno l'impressione però di essere un allenatore che...
1: No, io parlo di... cioè, diciamo, era un po' più aggressivo, ecco.
2: Vabbè, però ieri ha pure lasciato intendere, evidentemente non ci siamo capiti del tutto, insomma.
1: Però quello, cioè, come se sta un po' ritrattato alcune cose.
2: No, però non credo
0: che in qualche modo lui nel corso delle dichiarazioni si sia tolto... indubbiamente dei sassoni dalle scarpe e abbia chiarito alcune cose, quindi in questo momento forse è un pochino più morbido, ma noi quello possiamo anche dire, no Enrico Fabio, che interessa il giusto.
1: Sì.
0: Cioè il discorso secondo me principale sul quale ci dobbiamo focalizzare è questo allenatore chiede chiarezza, chiede trasparenza, vuole programmare, vuole organizzare la prossima stagione, vuole chiudere al meglio la stagione in corso, non vuole in alcun modo che ci siano delle parentesi di incertezza o che ci siano degli aloni di mistero su quello che deve fare la Roma. Credo che sia anche giusto nei confronti dei tifosi che la società faccia capire quello che realmente vuole fare, perché in tante occasioni hanno parlato di risvegliare il gigante addormentato, di rendere la Roma comunque una tra i top club europei, tutto questo attraverso le famose parole poi di Claudio Ranieri. Adesso è il momento di dimostrarlo. Gasperini io credo che chieda nient'altro che quello. Siamo al 5 di maggio, non c'è il direttore sportivo, non si sa ancora nella prossima stagione quello che sarà il budget a disposizione dell'allenatore. L'allenatore ad oggi non si è ancora confrontato bene con la società per capire appunto quello che dovrà essere costruito domani. Si aspettava magari l'arrivo di Ryan o di Dan Fredkin, e arriva il fratello che non è mai venuto un giorno dentro Trigoria, non è mai entrato non ha neanche mai varcato il cancello di Trigoria. Quindi, insomma, io credo che possiamo tranquillamente stare tutti quanti dalla parte di Gasperini in questo momento, quantomeno sul chiedere chiarezza.
2: Ma infatti è quello che chiede Gasperini, è quello che che chiediamo tutti noi, quindi io ecco perché sono stra d'accordo e sono con lui. Cioè io Fabio Raso sto con Gasperini su questo discorso, sicuro, anche quando poi che non passi il messaggio che lui vuole questi rinnovi perché diciamo si accontenta di questi, no, perché nell'incertezza di chi mi dai poi intanto tienimi loro, però ha detto più volte aggiungimi gente forte.
0: È difficile da capire secondo te Fabio?
2: Io l'ho capito
0: e la pensiamo uguale sui rinnovi, però questa cosa mi rendo conto, ci rendiamo conto e forse anche attraverso quello che è il modo di pensare dell'allenatore ci rendiamo conto che con molta probabilità sarà una cosa che non si potrà fare, cosa invece diversa che potrai fare magari l'anno successivo ancora,
1: certo.
0: Quando tu avrai già inserito 3-4 calciatori di livello, allora a quel
2: Bravissimo.
0: Punto potrai farlo. Sono il
2: d'accordo.
0: Problema, per quale motivo tu non lo puoi fare adesso? Semplicemente perché negli ultimi magari 1-2 calciomercati evidentemente non hai fatto così bene. Gran parte dei calciatori che tu hai preso puntualmente sono andati poi altrove, e comunque li hai ceduti anche dopo pochi mesi. Ricordo magari la parentesi con Ghisolfino, che fu una delle più assurde.
2: Sì.
0: Quindi, insomma, ad oggi attribuire tutto questo, secondo me, Giampiero Gasperini, facendolo passare per uno scemo, vi dico la sincerità,
1: io non
0: so proprio così convinto, perché Gasperini nei 9 anni all'Atalanta, alla Roma l'ha fatta sempre tribolare in campionato.
2: Infatti,
0: la Roma ci vince solo 2 volte.
1: Ma a tutti, penso, tranne l'Inter, che ci ha perso sempre, ma ha fatto
0: tribolare
1: tutti.
0: Però, Enrico, il discorso è questo. Gasperini, in 9 anni, ha sempre, quasi sempre, strapassato la Roma con l'Atalanta, poi puntualmente viene qui a Roma e decide di mantenere quel blocco squadra lì, perché non si sa, per continuare a perdere, non lo so.
1: Quella cosa un po', come ti ho detto prima, non è che so...
0: Ma ci sarà però un motivo, quello... Cioè,
1: io spero... il motivo sicuramente che lui, ecco, magari vede un gruppo sano, vede un gruppo e spera in aggiunte importanti. Ecco, se il Pellegrini mi resta d'alternativa...
2: Questo io dico.
1: Allora...
2: Ma lo dice anche Gasperini.
1: Sì, sì, ma quello è chiaro. Se Celik mi resta perché deve essere uno dei quattro... E un'alternativa, ok, ma se io mi devo rivedere un altro anno con Celik titolare e rinnovarlo poi chissà quanto?
2: No, ma anche perché poi lo vediamo...
1: Cambia la valutazione.
2: L'abbiamo toccato con mano. Nel mercato estivo hanno fatto 4-5 acquisti, ne era buono uno. Quello invernale...
0: Anche lì io semplificherei, ragazzi, scusatemi, oggi... C'ho un po' il dente avvelenato.
2: Vai.
0: Ma se la volontà di Gasperini è portare Wesley a destra, e riesce a prendere Bernasconi, adesso facciamo un nome così a caso,
1: certo. Carlos
0: Bernasconi
1: Augusto,
0: a sinistra, Wesley a destra, Celik gioca?
2: No,
0: Gasperini lo fa giocare Celik o fa giocare Wesley?
2: Ovvio che no,
0: se al posto di Pellegrini, il ruolo di sottopunta, che è anche comunque fuori ruolo, no? Ne abbiamo parlato durante tutto il corso del campionato,
2: viene in uso.
0: Prendesse un calciatore con le caratteristiche di Alej Begovic, con le caratteristiche di Nusa, con le caratteristiche di Mika Gots, Pellegrini giocherebbe?
1: Però quelle sono incertezze, l'unica certezza che hai adesso è che
0: sono incertezze perché finché non li prendi, ma quando li prendi diventano certezze.
1: Chiaro, assolutamente.
2: No, ma ci sta, ragazzi, quando abbiamo detto di fidarci di Gasperini anche in questo, cioè non riesco a capire le critiche al di fuori, cioè troppo esagerate sul mister, che secondo me, che cosa pretendeva la gente, che quest'anno già vinceva il
1: ma poi anno, cioè, ma io adesso sto a guardare la classifica, no?
2: Cioè,
1: sei a 6 punti dal secondo posto,
2: infatti, in un campionato che comunque
1: anche cadente. Per i vari risultatisti, quelli che vedono solo il risultato, conta solo il risultato, ma che vi aspettavate? Cioè, io questo
2: lo stavo dicendo adesso.
1: Cioè, io questo voglio capire.
2: L'unico flop, perché per me è un flop, è uscire agli ottavi di Europa League. Questo
1: quello
2: sicuramente sì.
1: Quello
2: sappiamo tutti, che le partite secche, comunque andata e ritorno in Europa, può
0: ma
2: anche
0: dalla Coppa Italia. Ma sicuramente ed indubbiamente Giampiero Gasperini ha avuto anche, e la Roma, ne abbiamo parlato prima, hanno avuto dei passaggi a vuoto, qualche cosa indubbiamente.
2: Però secondo me ci può stare, Damiano. Cioè, il primo anno ci può stare, cioè, sarebbe stato. Cioè, al contrario, noi diamo per scontato che sicuramente doveva arrivare in fondo lì, in fondo di là, ma non è una cosa facile, cioè, non è che arrivi, già conosci l'ambiente, già è tutto nuovo comunque anche per lui, no?
0: Cioè, comunque noi siamo fenomenali, abbiamo una società che non dà l'obiettivo della Champions League ad un allenatore, una società che non conquista la Champions League da 8 anni, viene un allenatore che si impone l'obiettivo della Champions League, lo impone alla squadra e non ci va bene, ma guarda che è una cosa incredibile.
1: No, incredibile.
2: E su questa ci possiamo anche salutare, Damiano.
0: Beh, direi di sì.
2: L'appuntamento te lo rinnoviamo a giovedì, intanto ti ringraziamo e ti auguriamo una buona serata.
0: Grazie a voi,
1: grazie,
0: ciao
1: Damiano.
0: Fabio, ciao Enrico.
1: Ciao
0: ragazzi.
2: Ringraziamo Damiano Cocchia di Passione Roma TV e ce ne andiamo in break, vero Robby? Sì, a tra poco ragazzi.
3: Calcio e pepe, calcio e pepe. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Supermercati PIM, iperfamili agora.
5: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 2 confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
4: Supermercati PIM, iperfamili agora.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport
5: arriva prima.

0: Eccoci ragazzi, ci siamo, qualche altro minutino, poi daremo la linea al GR, giusto per leggere qualche messaggio di Twitch. Caro Enrico, ha fatto tribolare pure il PSG con Neymar e Sochi. Con chi ce l'aveva finché vedrai?
1: Vabbè, col Gasp.
0: Ah, la partita, ok, no, mi ero perso.
1: Sì, no, guarda, prima c'era un messaggio di Megomics, no, che mi citava, se non sbaglio, proprio appena iniziato Damiano l'intervento, che mi diceva, nel senso, è una partita dura, se proprio dopo la Roma dovesse vincere 3-0, voilà, poi magari è perché il Parma si è...
0: Ah, vabbè, ma questo si sa, e dice, il memory.
1: Cioè, no, dice, cioè, mi dice, siccome ne sto sentendo di tante, no, perché per me sarà una partita dura, poi devo pure vedere la partita, no? Se il Parma, ecco, cioè, ecco, ieri la Roma fa una grande partita, però non è che ha avuto questa contrapposizione violenta, no, della Fiorentina. Quindi
0: sono d'accordo con te.
1: Sia una che l'altra.
0: No, il discorso è questo: la Roma, se fa la Roma, visto che anche gli stimoli sono diversi, te la puoi portare a casa.
1: Ma tu ieri lo vedevi? Perché il gol che fa Hermoso, lì è il braccetto che è dentro l'arietta piccola.
0: Ma sì.
1: Con il centrocampista che di solito gioca la parte centro-sinistra del campo, no? Perché ecco, Koné occupa più quella posizione lì, che è sull'out destro. Supera l'uomo e...
0: Ma infatti...
1: Quindi lì ti fa capire tante cose.
0: Guarda, non dico all'inizio, al fischio iniziale della partita, però ovviamente se tu vai sul 2-0, poi è lì che cambiano, che contano ancora di più gli stimoli. Cioè la Fiorentina, sì, quanto impegno ci può mettere dopo il 2-0 lì andare a incorrere una squadra che già è più forte della tua?
1: No, Roma, ovviamente... quello in teoria, ecco, poteva pensarla così pure il Sassuolo, poteva pensarla così pure il Verona.
0: Mi sono espresso male, non dico prima dell'inizio partita, una volta che la giochi la partita, però vai sotto di 2-0... già diventa più complicato, che già sei meno forte. Ovviamente gli stimoli della Roma sono
1: certo.
0: I tuoi sono altri, poi ovviamente cambia. Ecco perché la Roma deve fare, come ha fatto poi col Bologna, entrare subito al primo tempo, cosa che forse in questa stagione a volte
1: non è la Roma
0: toppato.
1: Di un mese e mezzo fa, quindi.
0: Per fortuna, insomma, io direi. E una Roma che comunque adesso si posiziona sempre al quinto posto, abbiamo detto, un punto dalla Juventus, con tanti rammarici, proprio tanti, e forse anche un po' di ragionamenti e delle attenuanti in fin dei conti, perché tutti questi infortuni che hai avuto, le assenze... E il male che ti arriva a gennaio e non prima, nel senso che prima non avevi proprio punte. Alla fine della fiera, ci saresti arrivato.
1: L'hai ridetto? Sì, vabbè, questo poi non lo so, però sì, in teoria, cioè, se guardo un po'
0: quello
1: che è successo, sì, ha detto ieri Gasperini un po' quello che io ho sempre detto, ma non perché sono genio, ma perché è quello che è successo.
0: Quindi non sei un genio, questa è la...
1: Purtroppo
0: okay.
1: devo deluderti, Fabio, non ho proprio neanche un 1% di quella qualità, no. No, ha detto che prima non c'erano le punte, però c'erano i 2-3 quartisti magari. Poi ci ho avuto la punta e non più i 2-3 quartisti, quella è un attenuante, cioè c'è poco da fare. Io so che pure gli anti-Gasperini vogliono far finta di nulla e negarla, ecco, questa cosa, ma è evidente a tutte le persone oneste. Se sei onesto, quella è un attenuante. Poi potevi far meglio in determinate partite anche con queste problematiche? Sì, dovevi e potevi, perché tu hai visto anche l'eliminazione col Bologna, 3-1 sotto, 3-3 con un minimo niente di straordinario,
0: certo.
1: Cioè non è che hai fatto un quarto d'ora che sembravi il Barcellona, un quarto d'ora normale, e sei riuscito a pareggiargliela, quindi evidentemente potevi fare qualcosa in più,
0: però in un percorso, ecco, un processo
1: di crescita,
0: di crescita iniziale, che tu sbagli qualcosa, ci può stare, poi man mano devi capirlo meglio, nel senso, ovviamente noi, perché ogni anno è un anno di vita,
1: allora sai che c'è,
0: è poco, però
1: purtroppo
0: ci sta in un percorso del primo anno
1: o per fortuna, cioè dipende dal tipo di contesto e discorso, quelle due finali consecutive hanno un attimo, no?
0: Capito che dici. Sì, sì.
1: Hanno un attimo fatto pensare un po' che ogni anno tu puoi arrivare in finale, no? Io sono sicuro che se Mourinho a Roma 10 anni non fa 10 finali.
0: Non di nome Mourinho, poi sembra che ce l'hai
1: con
0: lui.
1: Nel senso, hai fatto due finali consecutive, quindi merito a lui, merito ai giocatori, merito a tutti, però non è un'abitudine.
0: Non lo so, d'accordo.
1: Cioè, nel senso, puoi uscire a volte anche male. Come, ecco, per esempio, la finale di Europa League era strameritata, meritava di vincere, secondo me. Poi, ecco, non so se era il quarto o la semifinale, secondo me non meritavi di passare il turno, come magari la finale di Conference League è fatto un po' più, cioè, un po' più di fatica, cioè le coppe questo sono,
0: certo,
1: cioè non è, sono poi, cioè sono anni che ti, cioè, che ti vanno tutti gli episodi a favore e anni che,
0: guarda,
1: purtroppo accadono
0: un discorso
1: cose
0: interessante, dopo leggeremo anche il messaggio di Mecomics, a meno che spiega meglio quello che voleva dire prima. Adesso sono le 19:01, dobbiamo dare la linea al giornale radio, torniamo tra pochissimo con Calcio e Pepe, rimanete qui su Centro Sono Sport 101.5.
2: Calcio e Pepe.
3: Calcio e Pepe.
2: Su Centro Suono Sport. Sono le 19:02. Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
4: Buonasera da Alessandro Cisilin. Si teme un'escalation militare a Hormuz. Il Project Freedom è stato un fallimento, ha dichiarato l'Iran riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto, il cui controllo viene rivendicato sia da Washington che da Teheran. È nel Golfo Persico giornata segnata dal fuoco incrociato, ma il segretario della difesa americano Hegseth assicura che la tregua con l'Iran non è terminata. Da domani a venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma alla vigilia della missione. Il nuovo attacco di Trump al Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha accusato in un'intervista il presidente statunitense.
2: L'economia.
4: A dispetto delle perduranti tensioni e timori di ulteriori escalation, i mercati oggi confidano in una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. Maglia rosa europea Milano che guadagna il 2,27% e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 80. In parziale ripiegamento anche le quotazioni del gas e del petrolio, che peraltro rimane sopra i $100 al barile, ma rimane pesante il balzo di tali prezzi dall'inizio del conflitto. Dal 27 febbraio a oggi, fa sapere la Commissione, al mercato di Amsterdam il gas è salito del 51%, il petrolio del 57%. E il conto dei rincari per le famiglie europee si annuncia salato almeno 375 euro in media nello scenario migliore. In Slovacchia si sale a 620 euro. Sopra la media anche l'Italia, a forte dipendenza energetica, a più 450 euro, che però potrebbe salire fino a 2.270 euro nello scenario peggiore con una perdurante chiusura di Hormuz. Tornando allo scenario base, provocherebbe inoltre una crescita rallentata nell'eurozona nel 2006 a un modesto 1,1%. La guerra in Medio Oriente ha il potenziale di sconvolgere gravemente le nostre economie, avverte il presidente dell'Eurogruppo Pierrakakis in audizione europarlamentare. Ma dopo l'ultimo Eurogruppo, la Commissione ribadisce il no alla proposta, anche italiana, di rivedere le regole del patto di flessibilità per sostenere alcuni comparti colpiti dal caro energia. Per ora il nostro orientamento è utilizzare la flessibilità già esistente nel quadro fiscale, inclusi gli stabilizzatori automatici, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis. Per lui anche un bilaterale ieri col ministro Giorgetti, che al Salone del Risparmio rilancia sarebbe irresponsabile non porre le condizioni per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. E col petrolio a $140 a fine anno si genererebbero 21 miliardi di costi in più per le aziende, avverte dallo stesso palco il presidente di Confindustria Orsini, parlando di uno scenario in tal caso di recessione. Per gli utenti vulnerabili, tuttavia, pari a 2,3 milioni di italiani, ad aprile le bollette del gas segnalano un calo del 7,6% in ragione, spiega l'azienda pubblica per l'energia, di un parziale ripiegamento del prezzo della materia prima rispetto a marzo. Unicredit pubblicato oggi il documento di offerta per l'Ops su Commerzbank. Il periodo di adesione si concluderà il 16 giugno. L'offerta è sul 100% della banca tedesca, ma la nostra attesa è che finiremo intorno al 30%, quindi senza arrivare al controllo, ma con buoni rendimenti attesi, ha detto il CEO Andrea Orcel, aggiungendo che Unicredit ambisce per il 2026 a un utile netto di almeno 11 miliardi di euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, tese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della campagna del Molise, venti di ostro, tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Luce Verde, Roma.
3: Bentrovati, intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Bufalotta e la 24 Roma L'Aquila Teramo. Più avanti, per un incidente, ci sono code dalla via Aurelia a via del Casal del Marmo. Auto in fila per incidente anche lungo la carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e la via Appia. Un incidente rallenta il traffico poi in via Anagnina, siamo all'altezza di vicolo Anagnino. Rallentamenti per incidente anche in largo Boccea, in prossimità di via Boccea. Stessa situazione in via Trionfale, in prossimità del grande raccordo anulare, in uscita da Roma. Rallentamenti poi sul tratto urbano della Roma L'Aquila Teramo tra le uscite Serenissima e raccordo in quest'ultima direzione. Code sulla tangenziale est tra Corso Francia e via Salaria verso San Giovanni. Trafficato il viadotto della Maiana con rallentamenti tra via Cristoforo Colombo e la via del Mare verso Fiumicino. Ad Ostia un incidente rallenta il traffico in viale dei Romagnoli tra via di Tor Buacciana e la via del Mare. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
6: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.

0: 19.08, eccoci tornati per la seconda ora di Calcio e Pepe. Sempre Fabio Raso ed Enrico Costantini qui su Centro Sono Sport 101.5. Rispondono subito alle, non dico alle critiche, ma insomma la gente che è stata toccata nel profondo quando è nominato Mu. Riescono proprio le vedove di Mourinho.
1: Infatti non c'è, non
0: voglio una... bene a Donazio 91 ovviamente. Dice non no, è un'abitudine, no. Assolutamente, infatti le ha fatte solo Mu.
1: Infatti io che però non è che ero negativo.
0: Che è vero, Mourinho. Messaggio di Me Comics.
2: Vai.
0: Prima di accogliere Franco Bovaglio, quello che voglio dire è che non, se non sei una zebrata e che hai squadre satelliti che si scansano, tu sei la Roma, non te la porti da casa, ovunque giochi te la devi sudare, come ieri non te la sei portata da casa. Posso un attimo interrompere, però noi però tendiamo a ricordarci solo le cose che ci pare, perché ieri mi pare che il Verona ha fermato la Juventus, quindi non è,
1: però magari non
0: è
1: una sfiliata,
0: no?
1: Quello
0: no, però nel senso non diamo per scontato che tutto, ragazzi, è sempre così, tutto finto, vero, non si sa. Comunque continuo a leggere il messaggio. Basta poco per perderle certe partite, ricordiamo tutti Lecce e la Sampdoria che ci hanno fermato a noi, ovviamente la Roma deve vincerle tutte, e se le vince non è perché gli altri si scansano e perché non ha nulla da perdere. Vabbè, insomma il discorso è che la Roma si deve impegnare più dell'altra, mentre con le altre squadre gli posso anche fare delle cortesie. Me Gomez, questa volta non sono totalmente d'accordo, è che poi la Juve negli anni ha avuto dei piccoli favori, sì, lo sappiamo. Comunque abbiamo l'onore anche oggi di accogliere qui a Calcio e Pepe Franco Bovaglio e il suo Piero Quicks, che tra poco penso che Piero si adopererà. Ciao Franco.
1: Ciao Franco.
3: Buonasera, aspetto. Aspetti, le domande con ansia, con ansia.
1: Oggi però Piero non lo vedo attivo, quindi
0: ma c'è un richiamo, no. Piero, Wiki Piero da qualche parte, cioè, Piero, c'è Bovaglio,
3: ci ha dato per vinto,
1: sì. È un po' mollato da quando gli ha dato quel 3-4-0 l'ultima volta.
0: Franco, è colpa tua che sei troppo forte, cioè ogni tanto fai finta che non sai qualcosa,
1: sbaglia, fai, non lo sapevo, non lo sapevo.
3: E che devo fare, come quei bambini che li fai vincere a carte, perché se non smettono di giocare,
0: forse sì,
3: tu non è, no? Sicuramente. Ma Piero no. ne sa più di me, sì, e sì, che Piero... sbaglia le domande, ne fa quelle che so,
0: diciamo, forse è quello il problema.
3: Devo fare.
0: Senti, in attesa di Piero, caro Franco, magari facciamo un passo indietro, no? La partita di ieri è vinta bene dalla Roma, secondo me anche per le motivazioni che fanno un po' la differenza in questo periodo, anche la condizione atletica della squadra.
3: Per fortuna tranquilla.
0: Sì, meno male.
3: Sempre. Meno male che è stata tranquilla. È stata brava la Roma a indirizzarla su binari lei consoni, come doveva fare.
0: Sì.
3: E quindi fa il primo gol, poi subito il secondo, poi il terzo, e con là che poi ti si mette bene la situazione.
1: Okay.
3: Ora è chiaro che era la prima di quattro partite che devi assolutamente fare tutte e due per continuare a sperare in questa qualificazione alla Champions, che diciamo a me ma fino a un certo punto, nel senso che lottare per il quarto posto una volta l'avremmo schifato, adesso è importante perché ti fa andare in Champions, soprattutto ti fa prendere i soldini della Champions,
1: sì.
3: Che servono molto, no? Le casse sociali che sono abbastanza vuote, abbastanza, da come sembra, col debito e tutto. Deve lottare per arrivare a questo traguardo.
1: Ti sentiamo male, Franco, a tratti.
3: Come?
0: Ti sentiamo a tratti.
1: A tratti ti sentiamo male.
3: Aspetta, mi posiziono. Mi sentite?
0: Sì, diciamo un pochino meglio adesso. Comunque sì, abbiamo capito il concetto.
3: So perché, tratti...
0: Abbiamo capito benissimo che hai detto che la Roma deve arrivare quarta, anche per un discorso insomma economico, eccetera, eccetera. Sicuramente sì. L'importante, secondo me, è intanto cercare di prenderci questo quinto posto, perché sarebbe comunque brutto non fare almeno l'Europa League. No? Poi che quarto è meglio, è ovvio. Tanto riparti dal quinto, che comunque la formazione, magari il prossimo anno se la rinforzi, puoi sicuramente ambire a qualcosa di più.
3: Ah certo, no, è chiaro che comunque in Europa ci devi andare, perché l'Europa ti dà lustro, visibilità e comunque qualche soldo te lo porta.
1: Sì.
3: Poi la Roma in Europa è molto rispettata per tutto quello che ha fatto in passato, che ha fatto il passato recente, no? Certo. E quindi ha una tradizione, ha una un background, come dicono quelli bravi, no?
1: Che non siamo noi.
3: Ecco, ma neanche io non parlo inglese. Però, insomma, ha una storia da rispettare. Non è una squadra che l'Europa non sa neanche che cosa è. La Roma, che l'Europa sa che cosa è. Certo. E in Europa sanno che cosa è la Roma. E c'è stata, e ha fatto bene, e ha conquistato tante finali. Negli ultimi due finali, negli ultimi anni, tante semifinali, quarti di finale, eccetera. La Roma è una squadra molto rispettata in Europa. Guarda, io giro molto l'Europa dal punto di vista calcistico, insomma, non vado a parlare con la von der Leyen che ci massacra, vado a parlare di cose calcistiche. E in Europa, a livello calcistico, la Roma è una delle squadre più conosciute e più temute anche, cioè quando alle squadre europee gli capita un sorteggio a Roma, non è che sono contente, proprio no, perché sanno che dovranno faticare per buttarla fuori, capito? Sì, sì. La Roma deve tenere molto conto di questa sua storia europea.
0: Parlando di storia, appunto, invece di campionato, secondo te è possibile davvero arrivare ai quarti, Franco? Cioè la Juve perderà altri punti?
1: No, ma soprattutto ma è più la corsa sulla Juve, cioè ovviamente su tutte e due. Però secondo te, Franco, chi è che può, diciamo, lasciare un po' più qualche punto indietro? Il Milan, io lo vedo veramente, vabbè, è quello di inizio campionato per me, però gli episodi adesso gli mando un po' a sfavore, invece inizio campionato gli girava tutto, cioè tutto bene, oppure la Juventus che ogni tanto toppa anche quelle partite che poi magari, ecco, sul campo meriterebbe di vincere.
3: No, ma guardate, io ho sempre detto che il Milan è la squadra che non è assolutamente superiore alla Roma.
1: Ok.
3: Milan.
1: Franco, non ti sentiamo adesso.
3: No.
1: Adesso non...
3: aveva la Roma prima di Malen.
1: Ok.
3: Per me
1: Franco, proprio...
0: questo fa parte del Piero Quiz, anzi sì, del Franco Quiz. Indovinate i pezzi che mancano.
1: Quello che sto
0: di
1: dicendo,
0: Franco.
1: No, Franco, non ci sentiamo. Non ti sentiamo proprio più adesso. È proprio sparito il collegamento. No, non lo so, Robby, sì. Vogliamo provare a richiamarlo? Proviamo un attimo. Sì, perché.
3: Pronto? Sennò...
0: Pronto, no? Adesso l'ho sentito, Franco?
3: Mi sentite?
0: Oh, ecco, sentite? Franco,
1: proviamo.
3: E vai e viene oggi, che vi devo dire?
0: No, niente. Solo che il discorso me lo sono perso.
1: solo quando proviamo.
0: Ci sentite?
1: Il pronto e ci sentite, poi dopo mancano tutti i concetti, purtroppo.
0: No, niente.
1: Proviamo un attimo a richiamare.
0: Sì, nel frattempo, giustamente nel frattempo... Parliamo nomi, caro Enrico. Ci risponde Dorans da Twitch e dice sul Milan. Secondo me, secondo me c'è poco tempo. Fossero state 2-3 partite in più, la potevi fare tranquillamente sul Milan, perché a parte tutto la vedo in difficoltà.
1: Però sai, chiaramente, e poi questo deve accadere. Se il Milan poi non vince...
0: Due pareggi, io pensavo sconfitte e pareggio. Basterebbero due pareggi e tu le vinci tutte.
1: Se il Milan già non vince la prossima...
0: Comincia a stringere, già lo vedo male qua il discorso.
1: No, ma perché stanno proprio, io non, cioè nel senso, vedo una squadra proprio scollata, una squadra che non ti dà nulla proprio in campo, una squadra proprio, posso dirlo, ridicola, ma lo era anche quando era seconda, lo era anche a settembre, ottobre, novembre, dicembre, però una volta Rabiot da 40 metri e una volta Pulisic e una volta Maignan che li ha, quindi purtroppo quando io dico si chiudono gli occhi con i risultati, e poi questo è quello che capita, no?
0: Abbiamo recuperato...
1: Ed è successo anche alla Roma, no? Cioè, beh, ricordi,
0: sì,
1: non so,
0: sì,
1: la partita
0: detto,
1: quella col
0: Verona,
1: cioè Roma Verona, ha detto occhio perché
0: abbiamo recuperato
1: l'hai
0: Franco
1: vinta, però...
0: nel frattempo. Eccoci,
1: Franco, ci sei?
3: Sì, ci sono, io vi sentivo sempre molto bene.
1: No, noi facciamo proprio fatica. Riproviamo.
3: Che quando si parla del Milan cade la linea.
1: E allora non parliamo
0: no,
1: di
0: allora
1: più.
0: Parliamo della Juventus. E magari li nominiamo rossoneri.
3: Allora Mi fate fare una battuta?
0: Vai, vai, prego, come no, lo spazio è tuo.
3: Allora ce la rubano la linea.
0: Oh, vedi?
1: Aia.
0: Lo vedi? Aia. Allora tocca cambiare squadra, parliamo del Como. Il Como secondo te ha frenato di proposito? No, scherzo ovviamente, perché ecco, si fa la battuta, spesso si è detto che il Como non doveva entrare in coppia, poi alla fine ci va lo stesso.
3: Il Como, guardate che col campionato che ha fatto, che entra in Europa, ha fatto già tantissimo.
0: Eh? Ma sicuramente sì. Però se l'è un po' mangiato questo quarto posto, Franco.
3: Ma ha mangiato, insomma, prima o poi doveva pure rallentare un pochino, cioè non è che poteva andare sempre a mille. Il Como ha campato su quelle 5-6 vittorie consecutive a marzo, che sono coincise col periodo di calo brusco della Roma.
0: Vero.
3: Perché fino al primo marzo

0: cannoniere, condottiero dell'Inter, campione d'Italia, poi una grande esperienza, fortissimo, quindi è superiore a Malen, ma dopo c'è Malen. La Roma ha sistemato l'attacco, il Milan è davanti con i vari Fulkrug, Nkunku, Leao, chi sia, nelle ultime partite ha fatto solo un gol a Verona.
1: Ma guarda, lo vediamo anche nella classifica marcatori, Franco, la leggevo ieri con Enrico. È giusto l'Inter ha una coppia d'attacco comunque che è 1-16 e l'altro 13.
0: Ah, certo,
1: le altre squadre
0: certo,
1: tutte sotto il 10, giusto il Como, ecco, il Como c'era un paio che superano 12,
0: sì, sì,
1: non ce ne sono.
0: Ah, l'Inter e il Como sono i due migliori attacchi della Serie A, se non mi sbaglio, quindi è chiaro che la produzione offensiva che hanno porta poi i propri attaccanti ad avere ad avere buoni piazzamenti nella classifica marcatori. Ma dove sono superiori alla Roma, il Milan e la Juventus? Io non vedo questa superiorità. Il Milan ha avuto una buona dose di fortuna in tante partite, con rigori sbagliati, compreso quello di Dybala, quello dell'Inter, che se fossero stati segnati avrebbero tolto punti al Milan e dato punti alle rivali.
2: Ah, sì, sì.
0: La Juventus è una squadra che non è questa corazzata che era abitualmente la Juventus.
2: No,
0: quindi
2: non più. È chiaro secondo me qualcosina in più, Franco, hanno, soprattutto no, il livello di qualche calciatore è un po' superiore.
0: Ma no, secondo me
2: magari
0: no.
2: Magari anche come organico. No. Beh, però se pensi loro comunque hanno, ecco, magari chi c'è una Childiz che comunque sia
0: nel top. Quella c'è Idiz, tu ci hai avuto sulle che per buona parte del campionato,
2: sì,
0: prima di Natale,
2: però diciamo dai,
0: hai risolto la situazione.
2: Almeno per me ad oggi non c'è partita tra i due, per come la vedo io, anche se poi non sono il più grande fan cioè non penso come alcuni che vincerà il pallone d'oro, per me non è così, però per quel che hanno dimostrato oggi, tra l'altro Idiz è anche più giovane, secondo me è superiore.
0: Scusa, i vari Gatti e compagnia, tolto Bremer che è un giocatore di livello superiore.
2: Bremer, ecco, però Bremer sì, ecco,
1: livello superiore, sono d'accordo.
0: Ma se tu fai il paio fra Bremer e Ndicka è inferiore a Bremer?
1: Come reparto,
2: secondo me sì.
1: Come reparto globale ho capito che dice Franco, sì, la Roma per me è più forte in difesa.
2: No, ci sta, ecco, in difesa sicuro, sia del Milan che della Juve, ecco, magari c'è il Bremer che è il più forte di tutti, però poi se, cioè, nel senso, te la giochi, anzi, sei pure superiore, l'ho sempre.
0: Dove le due squadre, dove il Milan e la Juventus, secondo me, sono un tantino superiore alla Roma è a centrocampo. Ma un tantino,
2: Beh,
0: non
2: oddio,
0: non
2: il,
0: tanto,
2: il Milan a centrocampo è forte, però Franco.
0: Il Milan a centrocampo è forte.
2: Cioè, Modric, sì, ha 40 anni, però ancora va come però, uno dei 30, quindi.
1: Però dice bene,
0: infatti
1: sulle parti
0: la Roma
1: è meglio il Milan, le parti è meglio la Juventus, però nel complesso la Roma sta lì. Guarda, non è tanto sbagliato,
0: Ma guardate che infatti la Roma dove deve essere rinforzata, secondo me, soprattutto a centrocampo.
1: A
0: centrocampo ti serve un giocatore guida, uno che ti prende la squadra per mano, uno di carisma. Ecco il Modric che è stato nel Milan, la Roma serve uno così ma adatto al gioco di Gasperini, un simil De Roon per dirti, che possa costruire e interdire e prendere con la sua personalità la squadra per mano e trascinarla. Questo manca alla Roma, perché nella Roma a centrocampo ci sono come giocatori gasperiniani con e Pisilli. Pisilli lo è diventato con tanti allenamenti, con tanta abnegazione, con tanta fiducia ottenuta e conquistata e strappata all'allenatore che all'inizio lo teneva fuori. E quindi, però dopo Cristante fa quello che può, Pellegrini, Elanawi potrebbe diventarlo ma non si sa. Secondo me è la Roma, è lì che deve essere
1: rinforzata. Sì, centrocampo sicuramente deve essere rinforzata. Vedremo infatti se
0: perché,
1: questa sessione.
0: Perché la difesa è ancora.
2: Sì, sì,
0: possiamo considerarla una delle migliori del campionato. Ora che è tornata alla formula Mancini, Ndicka, Hermoso, mi pare che ha ricominciato a funzionare.
2: No, ma la difesa ci sta. Poi a prescindere poi dall'efficacia, proprio a livello proprio di nomi. No?
0: Anche se io li invertirei tutti, continua a essere la mia idea. Cioè, io continuerei a mettere Mancini centrale, Ndicka a sinistra e Hermoso a destra.
1: Io penso che lo fanno perché Mancini, fra lui e Ndicka, è quello che è più propenso ad aiutare in attacco, solo per quello.
0: Perché è l'unico di piede destro.
1: Anche bravo, sì, anche per quel motivo sicuramente.
0: Tutti Mancini,
1: diciamo,
0: quindi
1: che in base alla Roma che stiamo vedendo adesso, Franco, secondo me, se tu metti un centrocampista forte, come tu dici, un esterno

0: che sia sinistro o destro, poi vediamo, insomma, difensivo.
1: No, sinistro, Wesley va riportato a destra, anche se in quella posizione ha segnato 5 gol quest'anno.
0: No, io sono d'accordo, nel senso, se lo trovi buono a sinistra, cioè è giusto che lo trovi a sinistra, lo metti a destra, sono contento. Se però ti capita l'occasione di prendere un destro forte,
2: io infatti penso che quello sinistra sarà, bravo, proprio questo sarà il discorso. Non si cercherà per forza uno sinistro, uno destro, si cercherà uno forte.
0: Il colpo forte.
2: Tanto comunque c'hai Wesley, poi tanto c'hai Wesley che può giocare tranquillamente a sinistra. Anche perché Franco, ti ricordo che lui era uno che gli, anche a Bergamo, no? Gli esterni spesso avevano quello che giocavano sia a destra che a sinistra. Sì, magari a volte giocavano i due che originariamente erano entrambi a destra, ma ne giocava uno a destra e uno a sinistra. E magari
1: No, è vero, è vero. Quindi si cerca l'esterno forte, che sia destro o sinistro, poco importa, perché comunque Wesley quest'anno, dato che è un giocatore forte davvero, ha dimostrato e può stare anche lì. Però
2: io sono d'accordo, preferisco quello a sinistra da prendere, sono d'accordo con
1: sì,
2: te.
1: Sì, perché tu a Wesley l'hai preso per fargli fatto il segno destro.
2: Sì, alla fine sì.
1: Dopo lui si è adattato bene, ha segnato 5 gol, lì bellissimo quello contro la Fiorentina, veramente di grande fattura.
2: No, però, ma tutti insomma, belli, a parte il primo che un po' ciancica il pallone, quello col Bologna, però
1: tutti belli. Ma sai che nel gioco di Gasperini gli esterni vanno spesso in gol, quindi devi avere due esterni dai piedi buoni.
2: Sì.
1: Che potevano essere Wesley e Angelino, perché Angelino ce l'ha buoni i piedi, eh.
0: Sì, sì.
1: Poi è successo che è stato male, tutto quello che sappiamo, la stagione è andata così. Però secondo me, ecco, uno che deve rimpiazzare Celic lo devi prendere, perché Celic, con tutta la buona volontà, con tutta l'abnegazione, con tutto quello che mette in campo, però insomma.
0: No, sono d'accordo. Infatti, in conclusione, Franco, la mia domanda era questa: se tu prendi un esterno forte, un centrocampista forte e un trequartista forte, ovviamente laterale, che sia un Dybala magari dall'altra parte, hai rinforzato effettivamente questa Roma? Beh, ti sei avvicinato alle prime o ancora non basta?
1: Ti ci avvicini, io per esempio lo sai che là in alto a sinistra sarà che un vecchio pallino mio, sarà che l'ho visto nel Genoa, ma per me Gudmundsson lì sarebbe perfetto.
0: Se fosse il Gudmundsson di Genoa sì.
1: Ma sì, d'accordo. Perché a Firenze non si è ambientato, a Firenze non si è mai trovato, ieri sera gli ha fatto faccia il centravanti a Gudmundsson, che tutto è meno che centravanti, lui è uno che gioca alto lì a sinistra e che nella Roma potrebbe diventare il De Ketelaere, come si dice, dell'Atalanta. Quello
2: per me, tu interessi su lui proprio come titolare, Franco? Cioè proprio faresti quello come colpo in quel...
1: Sì, per me a Roma lui rinascerebbe sotto Gasperini, nella nazionale gioca lì, a Genova lì rendeva al massimo, faceva delle cose meravigliose, e per me lui lì con Malen in mezzo e Sule dall'altra parte, per me sarebbe un gran bel tridente per la Roma, perché io Gudmundsson lo vedo proprio come un gran giocatore di qualità, con tanta classe nei piedi, ma a Firenze non si è mai ambientato, a Firenze è stato coinvolto dalla crisi della squadra.
2: Anche da quella problematica sua personale, no? Il primo anno che gli ha portato via 6-7 mesi.
1: Sì, per cui io lo vedrei molto bene Gudmundsson. Dopo gli esterni devi andare a vedere dove poterli prendere.
0: Gli esterni sono quelli più facili da trovare.
1: Lì c'è da fare un gran lavoro di scouting, perché non è necessario prendere i grandi nomi, serve prendere i giocatori adatti a Gasperini.
2: Sono d'accordo. Buoni, ovviamente. Okay.
1: Buoni, certo, mica che mi pigliano a me, cioè vado io.
2: Beh, che faccio? Vabbè, tu eri in portiere.
1: Sì, proprio dell'altro portiere de stabile.
0: Ragazzi, prima di salutare Franco, un paio di nomi che ci ha dato Piero, che è arrivato adesso, quindi la domanda oggi non facciamo in tempo. Lui dice, io sono un cultore di Tielemans e prenderei Coleoscio a sinistra. Cosa ne pensate tutti e due, ragazzi?
2: È una festa questa, Franco, di Piero, questo Coleoscio.
1: Allora, io Coleoscio non vi dico la verità, c'ho già difficoltà a capire il nome, non so neanche come si scrive, pure andarlo a cercare su Wikipedia ci avrei difficoltà.
2: Gioca con l'Under 21 dell'Italia però, Franco,
1: Ho capito, ma non.
2: Quindi dici, non ho mai visto l'Under 21 dell'Italia.
1: Che devo fare? Non la vedo io l'Under 21. Non è che non la vedo per ostracismo, è che vedo talmente tante partite che qualcuna fatemela risparmiare, perché sennò veramente
0: se
1: ormai.
0: Non si campa più, sono d'accordo.
1: C'è una partita al giorno che non è che te leva il medico di torno, devo far venire.
2: Sì.
1: Però, Tielemans, ad esempio, è bravo.
2: Tielemans, sì. Tielemans sarebbe proprio quel giocatore proprio che non ha la Roma, ecco, quel giocatore che costruisce, anche se io devo dirti la verità, Pisilli a me piace quando fa quel tipo di... Poi non ha quel, quelle caratteristiche innate, ecco.
1: No, no, ma certo, però...
2: però...
1: Pisilli può diventare un gran bel giocatore e lo sta diventando piano piano un gran bel giocatore.
2: Sì, sì, sono d'accordo.
1: Comunque, Pisilli bisogna avere fiducia, secondo me.
2: Poi ci dicono Gosens, però sempre Piero, però boh, io Gosens non lo sì, vedo più nel
1: pieno. Sì, ma
2: Gosens
1: ormai è da quegli anni.
2: Sì, sì, non lo vedo no, più nel
0: ormai
2: pieno.
0: Basta.
2: Del...
0: Ultimi
1: io
0: due
1: per esempio ti dico, allora sì. vuoi prendere dei giocatori adatti al campionato italiano, Gasperini, che conoscano vai. Diciamo già tutto di noi, ma così per senza fare dei nomi. Io ti ho detto di Gudmundsson là in alto a sinistra, ma nel centrocampo della Roma aggiungerei un gran corridore e un gran recuperapalloni che è Frendrup. Frendrup è uno a rendimento sicuro, uno sempre da sei in pagella tutte le partite. Non è uno che fa i gol, ma è uno che fa un sacco di legna là dentro.
0: Se
1: tu lo metti a correre là in mezzo, è uno che copre la difesa, è uno che ti riparte col palla al piede e poi dopo la passa, perché non è che uno tira in porta. È, diciamo, forse troppo simile a Coné. Coné c'ha più qualità di Frendrup.
0: Secondo me la paura è che poi, non prendendo poi tanti nomi forti, cioè questi sono un po' da contorno, no? Che non sono bravi, però io un nomone, un nome come si deve lo prenderei, ragazzi, anche proprio.
1: No, ma non è Frendrup per il sistema al centrocampo della Roma, è uno che potrebbe starci nella rosa.
2: Nella rosa, certo. Nella rosa, vabbè, ma certo, certo, assolutamente.
0: Ultimo nome...
1: Lì c'è uno, te serve uno forte, sì. Uno veramente forte.
2: Ci propongono anche... Anche Banda come esterno sinistro.
1: Quello del Lecce?
2: Sì.
1: No.
2: Io credo, sì.
1: Per carità, sto Banda c'ha tanta pubblicità, ma fa un gol ogni volta. Dice quando segna il gol, papà tocca tutti gli amuleti.
0: Perfetto, allora niente Banda. In conclusione, l'ultimo nome che ti faccio, Franco, forse un po' azzardato, ma invece poi Giampaolo del Palermo, con questa ci possiamo anche salutare.
1: Poi Giampaolo, una fissazione mia. Però può essere un'alternativa a Malen.
0: Ecco, vedi, già così.
1: Perché dovete pensare pure che Malen non è che lì davanti, mo, beh, ha risolto i problemi, non è che può stare sempre lì da solo.
0: No,
1: Malen avrà bisogno pure di qualcuno che gli fa da alternativa, perché certo. Se Malen c'è raffreddore, deve giocare un altro.
2: Quindi tu non vedi miglioramenti in basso, ecco, Franco? Io sinceramente sì, proprio fisicamente, vedo che regge più botta, vedo un po' più nel...
1: Chi?
2: Per Vaz.
0: Vaz?
2: Sì, cioè io lo vedo
1: ma
2: un po' Vaz meglio.
1: Ma Vaz è un giocatore, è un ragazzo molto interessante, che a me piace molto. È chiaro che c'ha 18 anni, quindi si deve fare tutto. La Roma ci ha investito tanto. Non lo so se è il caso di tenerlo per fargli continuare a giocare spezzoni di partita, o se mandarlo a giocare con più continuità per vedere poi veramente quello di cui è capace. Ma per me è un giovane che è interessante, è di prospettiva, ma è un giovane, molto giovane. Jasan Malen m'ha messo uno un po' più esperto, secondo me.
2: Ok.
1: Ecco. Sì, sai, sì. Poi Giampaolo, il Doge, come lo chiamavano a Venezia, in Serie B spopola. In Serie A vedi che pure col Venezia un po' assentato, eppure è uno che a me piace molto.
2: Beh sì, diciamo faceva presagire altro nella sua carriera. Comunque Franco, dobbiamo andare alla linea alla pubblicità.
0: Con noi ci risentiamo bene. Sicuramente più avanti, Franco, ti ringraziamo, sempre un
1: grazie
0: piacere.
1: Grazie a voi.
0: E buona serata.
2: Grazie
1: ciao
2: Franco.
1: A tutti. Ciao.
2: Buona
1: ciao,
2: serata.
1: Ciao,
2: ciao
1: ciao.
0: Ringraziamo Franco Bovaglio e ce ne andiamo in break, cara Robby e caro Enrico. A tra poco con Calcio e Pepe.
3: Calcio e Pepe.
4: Calcio e Pepe.
5: Questa è Centro Suono Sport 101.5 Spot.
6: Supermercati Pim, Iper Family Agora.
7: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2 per 100 grammi, 2 confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
6: Supermercati Pim, Iper Family Agora. Qualità.
5: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Eccoci tornati, per la gioia di tutti. Enrico mi deve togliere il mouse dalle mani. Io volevo cominciare a leggere un po' di messaggi che ci stanno arrivando.
1: Abbiamo anche un audio
0: dai nostri amici all'ascolto. Abbiamo anche un audio, mitica Robby. Quindi ce lo manda Cricco. Quindi nel mentre scrive anche non a caso: eravamo la difesa con meno gol in Europa.
1: Sì, sì.
0: E 8-1-4 finale. Tanto anche 594 ci scrive: ciao ragazzi, Bernasconi e Palestra. Ronny. Beh, magari ragazzi, dico solo magari. Dopo rispondo, vai l'audio.
1: 80 milioni di giocatori.
2: Ragazzi, buonasera. Secondo me la Juve prende il posto del Milan, il Milan scende in Europa e la Roma è alla Juve da adesso. Quindi la Roma quarta, Juve terza e il Milan quinto. Forse combattendo col Como.
0: Io vorrei in qualche modo trovare
1: il modo di fare Roma terza e Como quarto.
0: No, più semplice, okay. Volevo trovare da qualche parte, no? Non so cosa usate per essere così ottimisti in ogni situazione. Io non ci riesco, sarà un problema mio probabilmente. Io vorrei diventare come voi, ma me lo auguro ragazzi. Magari hai ragione tu, ho torto io, andremo tutti a festeggiare.
1: Eppure eri un ottimista.
0: Sì, però dipende dalla situazione e dal momento.
1: Mi sono contagiato io.
0: Dal momento, ragazzi. Cioè, no, allora, io sono un ottimista che ci credo sempre fino alla fine su ogni cosa e combatto sempre. Non mollo mai, non mi fermo mai, però adesso è complicato, cioè ripensare che tu, cioè allora ti fermo, cioè tu vai sopra la Juve, anzi no, il Milan, lui ha detto il Milan che fin qui ha sculacchiato tutto l'anno, adesso effettivamente sta dimostrando che non vale quello che forse
1: quello che il
0: ci
1: quello
0: ha fatto
1: che i punti,
0: vedere, cioè, ecco, le punti fino adesso. Però pensare che adesso il Milan nelle ultime tre si brucia tutto e non arriva in Champions, ragazzi, mi sembra assurdo. Poi per chi? Per favorire tra virgolette la Roma.
1: Cioè, ma infatti il trucco è non, cioè senso, sperarci, non crederci, perché se poi non accade dopo uno ci resta più male.
0: Ci scrive giustamente 814 l'autore dell'audio che dice: mi paghi una cena, se no te la pago io. Ma io sarei già contento, cioè io te la pago volentieri questa cena, però
1: occhio che Fabio mangia,
0: No vabbè, su quello sì,
1: no, vabbè che,
0: per carità, ce la andiamo a mangiare insieme, sono stracontento, però magari, facciamo così, dai, guarda, non mi espongo troppo, magari, però la vedo complicato. Per quanto riguarda Bernasconi e Palestra, secondo me sono soprattutto Palestra fuori mercato. Cioè, sia se la cifra è alta la Roma non può partecipare, se la cifra è più bassa la Roma non può partecipare lo stesso, perché ci vanno tutti su Palestra, quindi la vedo proprio una cosa impossibile. Ma lo stesso Palestra che ieri tanto nominavamo spesso, me lo immagino là in sessione di mercato a dire: cioè c'ho l'Inter interessata, c'ho la Premier interessata, vado alla Roma.
1: No,
0: vabbè, bene, perché
1: penso che poi alla fine si farà, non lo so, oddio, non lo so, la situazione di Palestra infatti è complessa, però non credo che, cioè nel senso, la Roma per prendere Palestra veramente deve cedere Wesley e poi dopo
0: è anche pro,
1: no, cioè, dopo resti che ce n'è uno comunque sia,
0: che comunque fra i due ora ha fatto bene Wesley, mi prendo Palestra tutta la vita, però perché andare a togliere da una parte per prendere l'altra?
1: Ma io mi prendo
0: tutte
1: e due, però vabbè.
0: Allora, se facciamo un discorso di manageriale, no? Da giochi manageriali, io me ne venderei più persone, sacrifico qualcuno, poi vado a rinforzare con gente giusta. Io, vabbè, poi se faccio nomi per qua si scandalizza la gente, ma visto che anche adesso tu parlavi di equilibrio, secondo me serve poco a nulla, io sacrifico Sule per prendere Palestra? Sì, non ti bastano comunque i soldi, tra l'altro?
1: Perché faccio? Palestra sì, costa qualcosina
0: secondo
1: più,
0: me almeno 40 te li chiedo, almeno, sì, poi... Sì, sì. Di più o meno,
1: no,
0: non
1: è
0: lo
1: così.
0: So,
1: ma vabbè, ma l'Atalanta questo, cioè dopo, a prescindere se è giusto o no, secondo me pure 45, cioè non è poi un discorso ma è giusto, è sbagliato, è di qua e di là, è che l'Atalanta tanto sa che ci rifà, quindi c'ha sta forza sotto questo punto
0: forse
1: di vista.
0: Forse Bernasconi potrebbe valere di meno, che ovviamente sì, non è ancora nemmeno la metà secondo
1: però
0: me
1: è...
0: Palestra, però è un buon prospetto. Pure lì però arrivi sempre in ritardo, perché adesso quanto lo pagheresti tu?
1: Adesso fa, arrivi in ritardo, ma prima, fino a che non giocava con l'Atalanta.
0: Mi sono espresso male.
1: Chi è
0: no, conosceva? No, tralascia Bernasconi. Dico, arrivi sempre in ritardo, che tu non prendi mai un Bernasconi prima. Nel senso, non trovi mai questa stessa
1: possibilità.
0: Perché
1: quelli sono strutturati e lavorano bene.
0: Bravo, infatti...
1: Il club,
0: quando...
1: la proprietà, tutto, anche se hanno nuovi proprietari, però diciamo, o meglio, i percassi ancora ci sono, però diciamo quelli che... Adesso non ricordo i nomi e il nome del proprietario e del gruppo, però vabbè, si sono fidati tecnicamente di quello che facevano prima i percassi, perché come puoi andare a rovinare un qualcosa che comunque
0: che
1: sia funziona e che
0: e ti
1: porta
0: ha portato
1: frutti.
0: Anche i soldi, no? Sono d'accordo
1: tu
0: con
1: non lo vai a rovinare e quindi hai lasciato, no, quell'impronta societaria, e quindi è un club che comunque sia lavora bene e funziona bene. La Roma no, e quindi è difficile che te crei sti calciatori qui.
0: No, ma infatti quando poi abbiamo preso Gasperini, nel mio cervello era: ecco, la Roma adesso farà anch'essa l'Under 23, metteremo giovani, in paio d'anni usciranno, invece niente, non, come al solito, ogni speranza. Poi torniamo al discorso di prima, 8-1-4, del perché non credo più di tanto che la Roma possa cambiare. Comunque Arthur ci scrive: ciao raga, vi faccio la stessa domanda che ho fatto a Massimo prima, ma se qualcuno si presenta con 70-80 milioni per Malen, credete che diventa cedibile?
1: Io ti dico che nessuno si presenterà. Allora, intanto nessuno si presenterà mai con 70-80 milioni per Malen, perché lo potevano prendere a 27 e in sei mesi non, cioè, nessuna società penso che impazzisce, e un giocatore che poteva prendere a 27, sei mesi dopo ne dà 80.
0: Infatti,
1: 80,
0: la cifra
1: 80.
0: No. Allora, che si può, adesso che la cifra reale di
1: Malen. No, aspetta, se arrivano 70-80 milioni, non è che lo vendo.
0: Non pacchetto, no, allora aspetta. Io la so Fabio, normale. Proverei a tenerlo, perché una volta è arrivato uno buono, no. Sì. Però conoscendo un po' la società, ragazzi, non è impossibile che.
1: Nessuno non vende, cioè nessuna società o proprietà al mondo non vende Malen a 70-80 milioni, è impossibile. Fa.
0: Vabbè, aspetta, se stai tanto bene economicamente, forse non hai nemmeno bisogno.
1: No,
0: eh.
1: I vendi. Secondo me no. Tutti.
0: Comunque, ci scrive anche Marco.
1: Sì. Secondo voi perché non si propone a Totti un ruolo vicino al DS come talent scout? Oddio, questo il perché io non lo so. Ipotizzo che comunque sia, per fare il talent scout ti devi comunque da fa. E ci devi avere uno staff e tutto. Cioè ci devi avere dei canali importanti. Io non lo so se Totti ce l'ha, gli va. Questi sono tanti,
0: ma infatti,
1: discorsi.
0: Bravo, il discorso su Totti, ragazzi, secondo me non è così lineare e semplice, tipo
1: era un fenomeno
0: bianco,
1: allora...
0: bianco o nero.
1: No, ma poi cioè, non è che lui va in Norvegia, vede una partita, ah, questo è forte, prendi.
0: No, ma tralasciando questo, che poi non sappiamo effettivamente quanto magari riesce a fare anche bene nel ruolo di talent scout, di S, insomma, quello che sia, qualsiasi ruolo gli vogliamo dare, è proprio un discorso che non sappiamo bene nemmeno com'è la trattativa, nemmeno se lui realmente vuole venire, in che ruolo, appunto,
1: quello che deve fare Totti è quello lì, è il raccordo tra campo, no, e
0: quello che doveva fare, penso, Ibra, sì. Che fa Zanetti,
1: no, vabbè, Zanetti fa il vicepresidente pure.
0: No, vabbè, però alla fine li vedo come quelle figure, cioè,
1: però ti posso dire una cosa, fa io là. Con tutto il bene, Zanetti ha studiato per fare quel ruolo,
0: sono d'accordo,
1: ha fatto corsi su corsi, ha studiato, gli hanno dato cioè l'attestato, e poi lo è diventato. Non te puoi improvvisare a un certo punto di essere talent scout.
0: Guarda,
1: quello o quell'altro, te devi da fa.
0: Semplifico. Io Totti... come era per Ranieri, sì. Io, Fabio Raso, ero contento quando ho visto Ranieri là, perché ho detto: oh, forse finalmente c'è qualcuno che può dire ai Friedkin, quindi gestione americana, guarda che qui la piazza vuole questo, oppure magari vi è sfuggito, non avete capito, non avete sentito che la piazza vi sta chiedendo questo, la piazza non è contento di quest'altro, eccetera eccetera. O magari a Gasperini stesso, no, arrivato da Bergamo, guarda che qui a Roma magari è un po' diverso. Questo è quello che mi aspettavo da Ranieri. Evidentemente qualcosa non ha funzionato, quindi se Totti, al momento la figura di Totti, può fare una cosa del genere, mi può anche andare bene. Forse solo a consigliare, ripeto, lì non c'è bisogno di studiare.
1: Non lo so, infatti lo vedo bene i ruoli più di campo.
0: Oh, e sono d'accordo.
1: Più di, faccio un esempio, non in quel magari precisamente uguale, no, magari come l'Oriali per Conte, no, che
0: perfetto,
1: lavora tra staff tecnico e giocatori, fa da raccordo.
0: Lì lo vedo benissimo.
1: Secondo me quello, perché e poi entrerebbe proprio in campo con i giocatori. Io lì lo vedo bene. Se deve fare un ruolo proprio da dirigente operativo, non so quanto gli va, ecco, il discorso di, no, ampliare un po' il suo bagaglio.
0: Ma là non serve nemmeno essere magari Totti, cioè lì può essere anche un giocatore che conosciamo meno, che però nel tempo, ecco, come dice Enrico, magari ha studiato, comunque è stato affiancato magari qualcuno che lo ha fatto, quindi ha avuto dei contatti, ha un suo team, perché poi ti devi creare anche un team, no?
1: Certo.
0: Quindi ragazzi, non è così semplice effettivamente, quindi non lo so, vedremo come andrà. Secondo me la proposta di Totti non arriva proprio perché ancora non si sa nemmeno il ruolo. Non si sa nemmeno chi sarà il nuovo DS, il nuovo DG, ragazzi. Se ci sarai, quindi è tutto un po' caotico. Ce ne andiamo in break, a tra poco ancora con Calcio e Pepe. Here we go again.
3: Calcio e pepe.
4: Calcio e pepe.
5: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare. Ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66 e come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66. Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: eccoci tornati, ultimi 11 minuti di Calcio e Pepe. Piero ci dice: non so cosa succederà, ma direi che nelle prossime giornate di sostituire queste 9 partite di Lega
1: Pro
0: di Lega Pro come previsioni. Non ho capito.
1: Mi sono perso qualcosa? Forse qualche messaggio prima?
0: No, non lo so, perché... Allora, rileggo, ci riprovo. Non so cosa succederà, ma direi che nelle prossime giornate di sostituire queste 9 partite di Lega Pro come previsioni.
1: No. Andando forse no. C'entrano queste partite.
0: Ma le partite non so delle Lega Pro. O era ironico.
1: Vabbè, che era ironico è abbastanza palese.
0: A me sono perso un attimo. Perché prima dice Lecce, Juve, Milan, Atalanta, Parma, Roma, Juve, Fiorentina, Roma, Lazio, Genoa, Milan. Ma ultima Torino, Juve, Verona, Roma, Milan, Cagliari. Ultima, ma boh. Non lo so. Forse intendeva che delle partite sono inutili perché delle squadre già stanno o retrocesse o comunque salve.
1: Vabbè,
0: però questa
1: Verona,
0: anche il Verona gliel'ha fatta, quindi ragazzi ogni partita va giocata, poi magari nei prossimi giorni ci divertiamo anche a cercare di indovinare dov'è che la Juve, Milan eccetera potrebbero perdere punti.
1: Intanto va riscattato Malen, ci dice MyComics,
0: certo, pare anche giusto
1: se facciamo prima. Beh, quello penso
0: che da lì era il passo iniziale.
1: No, vabbè, quello non credo che ci siano dubbi, ecco, a prescindere, ma pure se lo vuoi vendere.
0: Ma pure lo stesso Malen adesso è anche grazie alla Roma che si è un attimo riuscito fuori, non dico per sempre, ma un altro anno dopo fa qui o no. Comunque, ma più ci penso più mi convinco che la Bautade di Totti sia
1: Butade, fa che è Bautade?
0: Che cacchio ne so, che è la Bautade allora? Scusa, chiedo bene a MyComics.
1: Ma basta che...
0: Io pensavo la tipa la Sautage. Penso il mio cervello cosa ha collegato. Comunque, la Bautade.
1: Allora,
0: come si legge?
1: Bautade.
0: E che è? Vabbè, la Bautade Totti sia stata creata da un dirigente per rabbonire la piazza.
1: Vabbè, sì. ti vedo sconvolto da...
0: Questa tattica l'hanno usata tante volte... Chi ha usato questa butade
1: lo denuncerò
0: perché non puoi usare la butade perché poi almeno non so cosa significa. Vabbè, ti chiedo scusa, non so cosa significa butade.
1: Una querel, immagino. No, vabbè,
0: come?
1: Vabbè, lascia aperte.
0: Cacheré.
1: Sì. Un cacheré.
0: Un cacheré, vabbè. Ma ragazzi, se è uscito fuori per caso o no il nome di Totti. Secondo me quando è uscito qualcosa c'era.
1: Ma secondo me c'è ancora qualcosa di possibile.
0: Ma
1: ecco,
0: magari Totti l'ha tirato fuori Ranieri, però Ranieri non è più rimasto e quindi non si sa, ragazzi.
1: Beh, però Ranieri disse i freddi che ci stanno pensando, no? Cioè non io, quindi... Boh, vabbè, pure lì... Diciamo che Ranieri, qualche dichiarazione magari che si poteva risparmiare, pure quella per esempio, perché poi alla fine non si è verificato, quindi è un'altra cosa che...
0: Vabbè, adesso senza
1: alimenti, sì, però alimenti, voci, dicerie, chiacchiere. Sappiamo quanto è importante poi Totti qua, no? Quindi...
0: Comunque Allegri sta cercando di frenare il Milan. Ranieri ha fatto quella dichiarazione, quindi la prossima Italia avrà
1: Ranieri. Ma Allegri
0: Ranieri
1: non sta cercando di frenare Allegri sportivo. Che vuole fa? Siccome arriva sempre gli ultimi anni meno 20, meno 19, meno 12 non va bene, quindi cerchiamo di arrivare a meno 20 pure quest'anno, speriamo.
0: Bravo, no, stavo dicendo, questo boicottare un po' le piazze, non è perché alla fine li ritroveremo entrambi nella nazionale italiana, Ranieri e Allegri, guarda che ho pensato, guarda il mio cervello da complottista che non è poi di solito, oggi ha voluto pensarlo al
1: Io spero che resti al Milan Allegri, sinceramente.
0: Grazie. Mi piace. Proprio... Questo è come noi che speriamo che Lotito rimanga per
1: proprio
0: eterno.
1: È una battaglia.
0: Sì.
1: Lo vedi, Bautade, come dicevo io.
0: È un'affermazione che non va presa sul serio. Perfetto. Quindi tutte le cose che dice Michele sono Bautade.
1: Bravo.
0: Allora l'ho imparato. Oh, grazie.
1: Bravo. Quindi Michele è una Bautade.
0: Presidente Bautade, da domani lo chiamiamo così,
1: Sì, non si chiamerà più presidente, ma Bautade. Comunque,
0: tutti noi, Enrico, dice MyComics, vorremmo che Allegri rimanesse al Milan.
1: Non tutti, secondo me c'è qualcuno
0: sempre
1: che oggi non si è presentato
0: Bautade,
1: e ancora dice è il Milan, anzi che ancora non l'ha detto, cioè che non si allinea, no, con i giornalisti italiani, no, che Allegri sta facendo un miracolo. Ovviamente spero che arrivi quinto o anche sesto, per carità. Ho paura per queste persone perché poi veramente non so più che scuse gli troveranno, no, per continuare
0: a
1: difenderlo.
0: Non arrivare quarto Allegri anche con quel margine che aveva. Ragazzi, se non è fallimento, strafallimento questo.
1: Ma per me già lo è.
0: Si salva per il rotto della cuffia, secondo me, perché, ok, i quattro punti no, però secondo me c'è forte rischio che una su tre non la vince. Io me lo sento che arriva proprio pelo.
1: Se la Roma fa il suo, lui starà fino all'ultima giornata, probabilmente.
0: Sarebbe bello che già domenica toppa, perché almeno staremo tutti accanto, tutti vicino. Belli, tutti appiccicati.
1: De Winter. De Winter e Gatti.
0: Hai capito?
1: La cosa che non riesco a immaginare. Non lo so,
0: non me lo fa immaginare che è meglio.
1: Proprio a livello calcistico.
0: Dell'Inter, Gatti e Cambiaghi, ti aggiungo pure.
1: Cambiaghi comunque è un giocatore, capito, che dici...
0: Gioca tre partite.
1: È bravino, sì. Cioè nel senso... No, però è uno che il piede ce l'ha, cioè ti dico, capito... È un attaccante, può capitare, no, che prendi il gol da un attaccante.
0: Arthur dice, sicuramente a Totti faranno prima il contratto all'Ostia Mare che alla Roma. E beh, sarebbe bello, Totti e De Rossi all'Ostia Mare, ragazzi, si punta forte alla Serie A, con l'Ostia Mare. Non sarebbe male, anche perché il Frosinone gli manca un punto per tornare in Serie A. Allora gli fa 2-3 anni, ci mette poi l'Ostia Mare, avremmo 4 squadre, insomma, del Lazio in Serie A, sarebbe...
1: O sai, derby.
0: Sarebbe tanta roba.
1: Però, però anche Allegri ha giocato un campionato senza punte. E no.
0: Perché l'ha scelto lui, secondo me, che gli andava bene Leo de punta invece di prendere.
1: È vero che Jimenez poi si è fatto male di qua e di là. Però se tu c'hai due esterni d'attacco che hanno fatto sempre quello, e mai, poi tra l'altro un Kunku fa quella stagione, quella di 35-40 gol quasi stagionali, non mi ricordo quanti ne ha fatti precisamente all'Ipsia, giocando da punta, falso 9, però era una punta, quindi può fare quel ruolo lì. Però se tu c'hai giocatori, perché anche un Kunku è uno che piace partire dall'esterno, ma tu mi metti a giocare Leao spalle alla porta, che Leao sa fare una cosa, schiena alla riga laterale, certo. Riceve palla, accelera.
0: Beh, lo strappo di Leao,
1: quello sa fare, cioè, nel senso, poi abbiamo tanto criticato spesso, no, a volte le dichiarazioni di Cassano, ma io sono sempre stato d'accordo almeno su questo, che Leao lui non gli vede neanche questo ovviamente, perché vabbè esagera, però Leao sa fare solo quello. E tu, allenatore vincente, perché comunque si ha vinto, che conosce comunque il calcio e i calciatori, tu me lo metti a fare la punta, a spalle alla porta. Stessa cosa per Pulisic. Pulisic c'ha avuto un'involuzione. Inizio anno ha fatto vincere le partite quasi da solo al Milan, no? Perché c'è stato quel periodo che prima un po' lui, un po' Rabiot, un po' Maignan, no? Hanno dato, penso, 20 punti al Milan da soli. Pulisic, cioè, oggi... Non sa più dove andare, cioè, nel senso, vedi che vaga per campo.
0: Ma quello è quando però ti affidi però sempre individualità dei giocatori, no? Invece certo. Di un gioco corale. Quindi a volte se loro calano tu, e questo è il risultato.
1: Ah, certo, ma poi dopo, cioè, quando in campo c'è confusione è tutto. Quindi è vero che non c'ha la punta straordinaria, però è pure vero che se non c'è la punta straordinaria, perché giochi con due punte?
0: No, è vero, è vero.
1: Cioè, gioca con il solito attacco a tre, quello che poi Leao a sinistra, Pulisic a destra. Poi puoi giocare con Fulkrug, puoi giocare con Kunku falso 9, ti puoi inventare tanto. Cioè, tu giochi con due falsi 9, tra virgolette, che non so, due attaccanti, però ti poni il problema, semmai, di giocare con un falso 9? Quindi non è quello il discorso, cioè, è proprio caos.
0: Enrico, visto che siamo quasi in chiusura, adesso se no ci dimentichiamo più che altro, stasera c'è il ritorno di Champions League, quindi ti vado a chiedere a te, visto che il City si è per l'ennesima volta, la quarta quinta che succede in questa stagione,
1: bello,
0: si è suicidato praticamente contro l'Everton dei Friedrich,
1: meno tagliato. Male,
0: a meno che l'Arsenal poi a sua volta non si risusciterà di nuovo. Intanto al momento l'Arsenal sta rischiando di vincere il campionato. Dovesse vincere stasera, andrà in finale di Champions.
1: È quello che spero. Sempre stata simpatica l'Arsenal a me, quindi.
0: No, sicuramente. Stasera, no. Secondo te, 1-1 se non sbaglio l'andata, vero?
1: Sì.
0: Stasera chi avrà più chance?
1: Ovviamente l'Arsenal è più forte e gioca meglio, quindi spero che vinca un po' la squadra, parte più, cioè, nel senso, quella che meriterà poi, perché poi se la Tricolore comunque farà una grande partita, cioè, non è che dico no, è ingiusto.
0: Certo.
1: Anche però se... diciamo che spero vivamente che l'Arsenal possa fare il doblete.
0: O fino alla fine ci ha seguito Dorans di 91, che ringraziamo e salutiamo ovviamente. Secondo lui 1-1 e ai rigori passa l'Atletico. Okay.
1: Passa tranquillamente l'Arsenal, quindi posso già esultare. Grazie Dorans di questa informazione e di questo.
0: Dovesse arrivare l'Atletico in finale, te lo dico, può vincere. Per me la vince il Bayern Monaco, ho detto già da tanto tempo.
1: Per me l'Atletico non la vince neanche
0: se sta 1-0 con Real Madrid al 93.
1: Neanche se
0: vero.
1: Neanche se sì, bravo, neanche se non lo so.
0: Certo, assurdo quell'anno, però.
1: E poi la persa un'altra, non uguale, però sempre con Real, no? Perde due finali
0: per la seconda, lo sai che c'è un attimo vuoto.
1: Non ha persa un'altra.
0: La prima so sicuro, me lo ricordo.
1: E quella la esageramos. Ne perse un'altra.
0: Perché Real quelle 4 le vince, una con l'Atletico, una sicuro con Liverpool.
1: Sì.
0: Me sa un'altra con Liverpool, due con Liverpool, no?
1: No, con Liverpool vince solo quella vince, Cancelotti.
0: Vince quella che Salah si fa male e non può giocare alla finale. Quella non è Real Liverpool. Sbaglio io? E poi c'è quella, forse ricordo male io, quella con Vinicius 1-0. Non era Liverpool, chi era la finale?
1: Era la stessa finale, però.
0: No, no, non era la stessa, l'ho vista in due posti diversi. Una l'ho vista, l'altra no.
1: Allora, c'è quella che Liverpool praticamente fa 23 tiri in porta contro uno.
0: E vince 1-0 Vinicius.
1: Con la ciabatta, cioè che sbaglia poi il tiro Valverde.
0: Quella
1: e Vinicius
0: vista,
1: segna.
0: L'ho vista, 100%. E stavo a Roma.
1: Pin. Che c'era Ancelotti, quella la vince Ancelotti. Sì. Quando poi i fenomeni Bravo. Italiani hanno detto Ancelotti la incarta, Klopp, 23 tiri a
0: no,
1: uno.
0: No, no, infatti lì.
1: Però vabbè.
0: Lì non era quella che Courtois para tutto. C'era Courtois quella al Madrid, se non sbaglio, no?
1: Courtois fa 18 miracoli.
0: Para tutto, ed è quella sì. là, ce la ricordiamo bene.
1: A San Siro perse, vedi? Quindi anche a San Siro era quella, era Atletico Real, se non sbaglio. Giusto, Doran?
0: No, c'è un vuoto, magari lo recupereremo domani, ve lo sapremo dire, perché io mi ricordo quella con Liverpool, ma si è finito tipo 3-1. Segna tipo Bale anche.
1: No, guarda, il Liverpool fa due finali ultimamente, fa quella che vince col Tottenham.
0: E quella che perde ora.
1: 1-0.
0: Che è quella che ci elimina a noi. Io sto parlando dell'anno che Liverpool ci elimina a noi Roma. Va in finale con le altre, se non sbaglio. E quella non vince Liverpool.
1: Sì, sicuro, no, quella non la vince.
0: Quella vince Real Madrid, se non sbaglio, perché Salah si fa male, no? Tipo inizio partita, qualcosa del genere. È l'anno che poi la Francia vince il mondiale.
1: Allora,
0: 2018.
1: Quella, la prima.
0: No, la decima la vince con l'Atletico.
1: Che è quella lì di Sergio Ramos.
0: È quella di Sergio Ramos.
1: E ok.
0: Basta mettere i finali Champions.
1: No, ma poi ne vince altre 15. Fa. Sì, altri, sì, altre 15.
0: Altre 15, magari.
1: Altre 5. E quindi magari ne vince 2 con.
0: Vabbè, io ti sto. Vedi, 3-1 contro il Liverpool. Quando l'ho trovata, io ho fatto prima. Eccola qua. Vince 3-1 Real Madrid contro il Liverpool. Poi non riesco a trovare i gol. Mi ricordo che forse segna Bale. Gareth Bale.
1: Sì.
0: Cosa del genere. Non la trovo, vabbè, comunque dico bene io, Real Madrid ha vinto quella con Liverpool nel 2018 3-1, quindi possiamo concludere anche così.
1: Vabbè, poi dopo magari ci andiamo.
0: Dopo ce lo guardiamo meglio. Comunque stasera secondo te passa l'Arsenal?
1: Comunque sì, vedi, altra fine, perché ne ha perse due l'Atletico, vedi, perché non so, Dorans, perché quella là dell'1-0, quella non era a San Siro, quella là dell'1-0, cioè quella di Sergio Ramos, mica era a San Siro?
0: Non me ricordo. Dopo lo guardiamo.
1: Guarda San Siro quella.
0: Dobbiamo chiudere. Quindi
1: sì,
0: ci pensiamo dopo.
1: Spazio a Roby.
0: 20:01. Siamo in chiusura. Cari amici all'ascolto, ringraziamo ovviamente tutti voi di averci
1: magari
0: fatto
1: Piero
0: compagnia in questa giornata post Roma Fiorentina. Ringraziamo anche tutti gli ospiti che sono intervenuti. Quindi Damiano Cocchia di Passione Roma TV, Franco Bovaio della rivista La Roma. Un ringraziamento ovviamente al mio condottiero e compagno di avventure Enrico Costantini.
1: Grazie a te Fabio, grazie a tutti ovviamente.
0: Un ringraziamento speciale ovviamente alla nostra luce mitica Roberta Allegrini. E poi vabbè, vi saluto anche io ragazzi, Fabio Raso, vi auguro una buona serata, vi lasciamo in buone mani, anzi una buona voce, quella appunto di Roberta Allegrini e il suo Rewind. Buona serata a tutti, soprattutto Forza Roma e ciao ciao.
1: Ciao ciao.

0: su Centro Suono Sport.
1: Sono le 20:03.
2: Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alta tensione nello stretto di Hormuz, gli USA annunciano i primi successi dell'operazione Project Freedom volta a ripristinare la libertà di navigazione. Subito il negoziato o la guerra riprenderà, minaccia Trump, ma Teheran smentisce tutto e rilancia. La guerra su Hormuz è senza sblocco, torniamo alla diplomazia. Sentiamo Laura Supino.
4: Gli equilibri della pace e della guerra restano legati allo stretto di Hormuz, dove gli USA hanno fatto scattare l'operazione Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. L'amministrazione Trump ne ha annunciato già un primo significativo successo, l'apertura di un corridoio per garantire il passaggio sicuro dei mercantili nello stretto dopo l'affondamento di 6 lance iraniane. Teheran però smentisce tutto e comunica di aver sparato missili contro 2 cacciatorpediniere americani. Che nel Golfo siano in corso attività belliche è probabile. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili cruise verso gli Emirati Arabi Uniti. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Non esiste una soluzione militare a una crisi politica, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, i colloqui stanno facendo progressi.
3: La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, così il presidente francese Macron durante il vertice della Comunità Politica Europea che si svolge a Yerevan. Circa 50 leader presenti, ospite d'onore il Canada. Alle battute finali l'inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Oggi saranno ascoltate come persone informate sui fatti Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta di Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa nel 2007, e soprattutto di Andrea Sempio, convocato in procura a Pavia. Calcio in chiusura all'Olimpico, in uno dei due posticipi della 35esima di Serie A, la Roma travolge 4-0 la Fiorentina e si porta a -1 dal quarto posto, che vuol dire Champions. Nell'altra gara, allo Zini, la Lazio ribalta la Cremonese sempre più sull'orlo del baratro. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
5: Se il Milan è di questi tempi avvolto su se stesso, la Juventus stenta con il Verona già retrocesso, pare fatta di tutt'altra pasta la Roma, più che mai nelle mani di Giampiero Gasperini dopo l'addio shock dell'uomo simbolo Claudio Ranieri. Se ne accorge rapidamente la Fiorentina, annichilita all'Olimpico da 3 reti nel primo tempo, affirma Mancini Wesley Hermoso. Nella ripresa la testa di Pisilli sigla il 4-0 che rilancia i giallorossi nella corsa Champions. Dal canto loro i viola vedono interrompersi la striscia di 7 risultati utili di fila. La festa salvezza è rimandata, ma il vantaggio dei 9 punti sulla Cremonese terz'ultima rappresenta un bel tesoretto. Quella Cremonese che nell'altro posticipo della 35esima di Serie A allo Zini deve alzare bandiera bianca al 92esimo al cospetto della Lazio in rete con Noslin, che c'entra 2-1, il quinto successo nelle ultime 8 a 8 giorni dalla finale di Coppa Italia contro l'Inter.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Rewind, rewind, rewind.

0: Andiamo a rivedere insieme quelle che sono state le notizie più importanti della giornata sulla nostra amata Roma.
1: Oggi non era lavoro, oggi era storia. Scrive o non scrive, abbiamo scritto.

0: ci sta un po' di sofferenza durante i 90 minuti. Abbiamo sbagliato noi a non chiudere la partita subito nel primo tempo, con tutte le occasioni che abbiamo creato non siamo riusciti a sfruttarle, però oggi l'importante erano i tre punti e su un campo così ostico non era facile.
1: Siamo collegati per Centro Suono Sport dalla sala stampa di Trigoria per sentire le ultime dalla viva voce dei protagonisti.
2: Sull'eventuale ingresso nella società di Totti.
3: Ah, io lo faccio giocare subito.
4: Non tanto lei quanto i giocatori credono realmente di poter raggiungere l'obiettivo Champions League.
5: E se questo può ingranarsi?
6: Lei scommetterebbe un euro sulla Champions League della Roma? O può perdere?

0: Linea allo stadio olimpico.
1: Mancini per Mala, in area di rigore, Mala! Ecco ragazzi, un capolavoro di Malen.

0: Ben rientrati in diretta su Centro Suono Sport, bentornati qui con me Roberta Allegrini a Rewind, la trasmissione che fa un po' il riassunto delle notizie di giornata riguardanti la S Roma e lo facciamo attraverso le voci dei nostri speaker e dei nostri opinionisti. Ringrazio i ragazzi di Calcio e Pepe che mi hanno lasciato studio, microfoni, cuffie e mixer, li ritroveremo domani dalle 18 alle 20 e do il benvenuto al nostro Massimo D'Adamo dal bar Forza Lupi. Massimo, buon pomeriggio.
1: Eccoci Roberta, buonasera.
0: Massi, allora, una giornata che ci fa sorridere visto che insomma ieri la Roma ha fatto questi meravigliosi 4 gol alla Fiorentina, la classifica è cambiata e al momento sembra vertere tutta a nostro favore. Non ci resta che aspettare le ultime 3 giornate sperando che insomma gli incroci possano continuare in questa maniera.
1: Beh, diciamo che la classifica, Roberto, è a nostro favore se guardiamo al Como. Se guardiamo al Como è a nostro favore. Se guardiamo ancora la Juventus e al Milan è a nostro sfavore perché stiamo ancora sotto. Diciamo che insomma siamo un po' più rinvigoriti, no? Siamo un po' più speranzosi perché poi... le distanze che sembravano irrecuperabili in realtà ora sono a portata, meno uno dalla Juventus, vuol dire che basterebbe un passo falso della Juventus a fronte di vittorie della Roma per scavalcarla. Più difficile per il Milan, perché è vero che il Milan sta in caduta libera in questo momento, però purtroppo della Roma e sinceramente nelle ultime 3 partite sembra un po' difficile, no? Anche se poi il Milan, vediamo, nel prossimo turno l'Atalanta, che comunque se vuole restare in Europa anche con Conference League deve cercare di fare punti, ha il Genoa che come abbiamo visto si è dato da fare proprio contro l'Atalanta, tutto sommato speriamo che De Rossi possa farci un favore. E quindi chissà, magari in questi ostacoli magari potrebbe inciampare il Milan e la Roma approfittarne. Per la Roma si tratta di fare tutte le vittorie, ti dico la verità, io ho molta fiducia per la trasferta di Parma e per quella di Verona. Secondo me le trasferte sono a portata, l'incognita è il derby, che è la partita quella più tosta, però il derby la Roma l'ha vinto nella gara d'andata. Questa volta lo affronta anche a 3 giorni di distanza dalla finale di Coppa Italia, in cui la Lazio immagino che consumerà, a prescindere dal risultato, molte energie.
0: E quindi, chissà che qualcosa non possa magari, no? Sistemarsi per il meglio.
1: Magari ce la facciamo stavolta, no? Visto che l'altro anno c'è stata letteralmente sottratta la qualificazione alla Champions, magari riusciamo a ottenerla quest'anno in maniera sperata.
0: Sarebbe una qualificazione veramente interessante, anche perché in base a questa qualificazione poi Massi bisognerebbe adeguare la squadra, perché un conto è competere in Europa League, un conto in Conference League, un conto in Champions League. A quel punto, qualora dovesse essere, cosa che comunque ci auguriamo, per evitare anche delle figure barbine come abbiamo visto fare a tante squadre anche italiane quest'anno nella competizione massima dell'Europa, ti aspetti che vengano fatti acquisti proprio mirati per poter andare avanti o l'ennesima campagna che dici boh, non lo so, vediamo un po' come andrà?
1: Allora, visto quello che è successo, visto il modo in cui è stato liquidato Claudio Ranieri, su cui insomma si può continuare a discutere e anche no, io dico che è doveroso da parte della società fare a Gasperini il mercato che chiede. Ora non è che si può accontentare un tecnico al 100% perché questo non succede in nessun club, però a venire incontro a quelle che sono le sue richieste la società è obbligata a farlo, perché altrimenti che significato avrebbe avuto e avrebbe in questo caso oltraggiare di nuovo un'altra bandiera per ottenere che cosa poi?
0: Nulla.
1: Quindi se fai fuori Claudio Ranieri come l'hai fatto fuori è perché ti affidi completamente a Gasperini e quindi vuoi, dai ragione al tecnico e vuoi confortare il tecnico e quindi per confortare il tecnico che questo adesso funge anche da garanzia per i tifosi romanisti che vogliono una grande squadra, gli devi comprare dei giocatori, quindi io mi aspetto a prescindere dalla qualificazione di Champions un mercato fatto bene da parte della Roma. Dove né la società né Gasperini avranno più alibi, cioè se Gasperini ha avuto molti alibi quest'anno che insomma gli hanno fatto gioco e gli hanno fatto scudo anche con i tifosi romanisti, prossimo anno Gasperini non ha più alibi, quindi quella che è la Roma di Gasperini, che alcuni vedono soltanto quando la Roma vince, sì, non la vedono quando la Roma perde, io spero, ecco, che possa essere per tutta la stagione la Roma di Gasperini vincente. Perché ora siamo anche nella situazione in cui quando la Roma vince, vedi finalmente la Roma di Gasperini, quando la Roma perde, cioè le assenze, mancavano i giocatori.
0: Gli infortunati.
1: Cioè, avere la Roma di Gasperini solo quando hai tutti i giocatori a disposizione e al top della condizione, vuol dire dare degli alibi comunque al tecnico, no?
0: Sì, esatto.
1: Cioè la Gasperini ci fa vedere la sua squadra anche quando mancano giocatori, quando ci sono assenze o quando ci sono problemi, come fanno tutti i tecnici, che attraversano difficoltà con le loro squadre, assenze, eppure riescono poi a centrare gli obiettivi. Ora spero che la Roma centri almeno la Champions, perché almeno in campionato Gasperini avrebbe centrato un obiettivo.
0: L'obiettivo che poi si è dato da solo.
1: Un piazzamento europeo, lui dice che la Champions non gli è stata chiesta, magari è anche vero, però se non gli è stata chiesta la Champions, allora non gli è stato chiesto nessun obiettivo. E se io devo pensare che i romanisti non meritano nessun obiettivo, stiamo messi male.
0: Esatto.
1: Cioè, a volte le parole vanno anche interpretate, no? Vanno pesate, e bisogna cercare anche di capire poi a cosa portano, che cosa nascondono, cosa c'è dietro. Se un tecnico dice a me la stasera non mi ha chiesto nessun obiettivo, non mi ha chiesto niente, ragazzi, ma non fissiamo.
0: È quello che ci domandiamo dall'inizio.
1: Ieri in Curva Nord ha un senso. Cioè, questa è la peggior proprietà che ricordiamo insieme a Pallotta, ma forse peggio addirittura di Pallotta, che ricordiamo insomma negli ultimi anni. Perché perlomeno Pallotta i giocatori li comprava, poi se li rivendeva, per carità, però li comprava.
0: Oddio,
1: lui
0: tra i due.
1: Vero, ma non li compra nemmeno.
0: Tra i due non so chi sia.
1: E quindi siamo in questa situazione di mediocrità da quando ci sono i Friedkin, mediocrità dalla quale ci ha sollevato soltanto la mano di José Mourinho. Soltanto l'abilità di José Mourinho, dello Special One, ha permesso alla Roma di essere 2 anni perlomeno sul tetto d'Europa, grazie a José Mourinho. Perché altri tecnici con la stessa squadra, anzi con squadre più forti di quelle di Mourinho, non hanno combinato nulla. E quindi il merito va tutto al tecnico, perché poi i tecnici pesano, fanno le differenze, gli devi dare certo i giocatori, ma spesso c'è anche la mano.
0: Il valore umano tecnico, proprio della persona.
1: Certi capolavori.
0: Sì.
1: Ci sono Spalletti col Napoli, ha fatto un capolavoro, per esempio.
0: Sì.
1: E questo va a merito di Spalletti, lo scudetto del Napoli.
0: Anche Chivu con l'Inter.
1: Mourinho ha fatto un capolavoro con la Roma, facendogli vincere non solo la Conference, ma portandolo poi l'anno successivo in una finale di Europa League che ci è stata rubata.
0: Pagina veramente triste della nostra storia, quella che ogni volta che viene rievocata veramente spacca il cuore. Ma se oggi abbiamo ascoltato le parole di Gigi Garcia, devo dire che ha fatto un quadro molto molto interessante su Wesley, giocatore che io mi auguro resti in forza e non venga toccato da qui fino a un bel po' di anni, perché per quello che stiamo vedendo un giocatore che da quando è arrivato è semplicemente cresciuto esponenzialmente fino a diventare imprescindibile. Quando c'è la Roma, quando gioca con la Roma ha un'altra faccia.
1: Sì, sì, sì, lui tatticamente è molto prezioso e lo si capisce soprattutto quando lui è assente, perché Wesley comunque dà brillantezza, dà profondità alla manovra, dà tanti cross, dà un apporto continuo alla fase offensiva anche, ed è prezioso anche in fase difensiva, l'abbiamo visto ieri in diversi interventi. Quindi Wesley è un gran giocatore, devo dire che Gasperini lo sta valorizzando, questo sì, perché lui ha sia a destra che a sinistra gli ha sempre garantito comunque un rendimento costante e alto, e quindi Gasperini anche praticamente lo sta sfruttando bene, fermo restando che c'è un giocatore che ha dei mezzi importanti, è un nazionale brasiliano, se giochi nel Brasile e sei un titolare vuol dire che sei un giocatore forte, che ha dei fondamentali, insomma, no?
0: Sì.
1: Perché non ci sta in nazionale col Brasile. Però Gasperini lo sta valorizzando nella Roma, e quando lui manca si sente la sua assenza. Bisognerebbe fare risultati anche quando non c'è Wesley, ma è un po' più difficile, questo è chiaro, insomma, no?
0: Sì.
1: Lì serve con un tecnico che sappia, quando si dice noi minestrare, ma minestraro, no?
0: Sì, il famoso minestraro.
1: Di Ranieri che era un minestraro, ma minestraro per me è un complimento in quel caso che fai a un tecnico, perché vuol dire che lui sa cucinarti una minestra con tutto quello che gli metti, con tutti gli scarti che gli metti a disposizione.
0: Esatto.
1: E quindi se buona minestra, scarti che gli metti a disposizione, vuol dire che è un buon cuoco. E quindi ecco, bisognerebbe che ogni tanto anche Gasperini provasse a fare il minestrato, insomma, no? Perché è bella la Roma di Gasperini quando hai tutti i giocatori al top e li hai tutti a disposizione, però quando questo non succede, insomma, fare una buona minestra non sarebbe male. Ecco, se lui avesse fatto il minestrato contro il Bologna, per esempio, probabilmente saremmo andati avanti in Europa League, se avesse fatto il minestrato col Torino in Coppa Italia, probabilmente, ma quindi col Torino non c'era nemmeno bisogno di fare il minestrato, perché
0: no, col Torino c'erano quasi tutti,
1: quindi avrebbe potuto vincere tranquillamente sul campo,
0: sì, sì.
1: Senza, col suo gioco.

0: con Gigi Garzia, cuore giallorosso, romanista e leccese. Abbiamo parlato di varie cose, del Lecce, della Roma, dei prossimi incroci con la Juventus, ma abbiamo parlato anche di Wesley e quindi penso che siamo per riascoltare proprio le parole di Gigi Garzia.
1: Sì, esattamente, le parole che comunque sono interessanti anche per l'analisi che ha fatto sul derby messo in questa giornata assurda, sui rinnovi, anche sul giovanissimo Pisilli. Ha dato spunti come sempre molto molto interessanti. Massimo, con te ci ritroviamo domani pomeriggio alle 16, puntuali al bar Forza Lupi. Grazie mille per essere stato con me questa sera.
0: Grazie a te Roberta, ci vediamo domani alle 16:18 bar Forza Lupi.
1: Buona serata Massimo, grazie.
0: A te, ciao Roberta, buon lavoro.
1: Grazie. Riascoltiamo il nostro Gigi Garzia.
2: L'ex calciatore dal cuore giallorosso che sarà felicissimo, devo dire, in questa settimana, perché ha vinto la Roma, ha vinto il Lecce, ha perso la Cremonese, ma non perché per la Cremonese, per il Lecce che così si è vicino alla salvezza. Gigi Garzia in diretta con noi. Gigi, buon pomeriggio.
3: Ma quanto siete felici quando vince la Roma.
4: Buon pomeriggio,
3: Roma, eh?
4: Gigi.
3: Buon pomeriggio, ma si vede già dal tono della voce. Se non avessi saputo il risultato, sicuramente mi sarei giocato qualsiasi cosa. Cioè, la Roma ha vinto perché stanno ridendo, stanno scherzando, sono allegri.
5: Vedi, sì, altrimenti litigavamo tra di noi.
2: Gigi, insomma, i destini di Roma e Lecce, delle tue squadre del cuore, sono legatissimi nella prossima settimana.
4: Si salva, ma, soprattutto, si salva. Ma soprattutto la prossima settimana, Gigi, ti faccio un appello.
3: Cercheremo di dare una mano.
4: Un appello, Gigi.
2: Lecce Juve, Gigi. Perché se Lecce ferma la Juve,
5: sarebbe bellissimo.
2: Anche un pareggio, e la Roma vince a Parma, c'è il sorpasso, sì. Gigi, lo sai.
5: Perché
2: no?
5: Il pareggio? Forza, devi sognare, sogna bene. Gigi. Lecce deve vincere.
4: Forza Gigi.
3: Guarda, basta anche un punto.
4: Andiamo andate a trovarli al centro, caricateli, facciamo qualcosa di importante.
3: Chiaramente il Lecce si gioca anche tantissimo.
4: Sì.
3: Lascia stare che sta giocando contro una grande, però devi cercare assolutamente, perché finché la matematica non dà la salvezza a Lecce, è chiaro che è ancora tutto aperto. Quindi cercheranno comunque di fare il risultato. E secondo me ci può essere, nonostante sia la Juve, che la Juve quest'anno perdi a Cagliari, pareggi in casa col Verona retrocesso, diciamo che con le piccole è un po' astentato.
2: Sì, è vero, possiamo considerare, senza che ti offendi, piccolo anche il Lecce, va bene Gigi?
3: No, il Lecce all'andata ha pareggiato
2: a Torino, ricordiamolo. Insomma, quindi
4: questa no,
2: una speranza, insomma, la possiamo ancora coltivare. Che dici, Gigi? Insomma, no, visto quello che è successo in questo weekend, la Roma clamorosamente rientra in gioco anche per il discorso Champions.
3: Anche perché lì la classifica dice quella. Mancano tre partite, chiaramente le deve vincere tutte. Chiaramente c'è una partita di mezzo che non è una partita come le altre, che parlo del derby, non semplice, però le altre sono alla portata, quindi non deve commettere passi falsi, non deve fare proprio assolutamente nemmeno calcoli, deve vincere e basta.
2: Il Lecce sta abbastanza bene in questo momento, come sta direi bene anche la Roma, no? Dopo la sfuriata Gasperini-Ranieri, no? Dopo l'uscita di Ranieri, la Roma ha fatto 10 punti in 4 partite, giusto? 10 punti in 4 partite, 3 vittorie e un pareggio, Gigi, insomma. Quindi quando si dice, ma vedi, Ranieri ha fatto il male della Roma con quell'uscita, no, in realtà il miglior rendimento la Roma ce lo sta avendo proprio in questo momento, dopo quella sfuriata di Ranieri. 4 partite,
3: sì,
2: un pareggio.
3: Non diamo il fatto che, e quindi bisogna dare merito anche a Ranieri a questo punto.
2: No, non bisogna dargli merito, ma nemmeno dire che Ranieri ha fatto il male della Roma, perché altrimenti la Roma avrebbe perso 4 partite.
3: Perché
2: Pia Roma passa, vedi, Ranieri ha fatto il male della Roma, in realtà la Roma sta andando benissimo, ha fatto 10 punti in 4 partite, non li ha mai fatti in questo campionato, un rendimento così non ce l'ha mai avuto.
3: E adesso, se dov'è, continua a giocare così, perché li ho visti bene pure fisicamente, chiaramente che a fine campionato di solito le squadre un pochettino molla. C'è da dire che di fronte aveva comunque una squadra che secondo me, a parte i primi minuti, poi Loro secondo me si sono cullati il fatto del risultato della

0: della Cremonese e quindi hanno mollato un pochettino, come parlo quelli della Fiorentina, però ciò non toglie che la Roma è tornata la Roma del gioco di Ranieri, cioè spettacolare, bene, assegno difensori, è la classica squadra dei Gasperini.
1: Che però abbiamo visto a singhiozzo in questa stagione, no? Non l'abbiamo vista sempre. La domanda è perché la squadra di Gasperini, cioè noi la vediamo soltanto a singhiozzo, e perché la squadra di Gasperini, Gigi, è soltanto quando la Roma gioca bene, e no, cioè è di Gasperini quando gioca bene, non è di Gasperini quando gioca male? Perché l'abbiamo
0: vista? No, allora, ti presente che comunque tutte le squadre al di là di Gasperini hanno sempre, come credo tutte, hanno sempre un momento no? Soprattutto sotto l'aspetto fisico, questo è un dato di fatto, perché anche quando era all'Atalanta il tallone d'Achille, se si poteva chiamare così, era proprio il fatto del calo fisico, no? Ma perché il suo gioco è molto molto dispendioso. Adesso invece pare che, speriamo che sia passato questo, chiaramente c'è anche l'entusiasmo, c'è l'Olimpico, sono tornati giocatori importanti e quindi io sono molto molto fiducioso, perché una squadra non credo che sotto l'aspetto fisico possa calare, e io sono dell'idea che se le squadre di Gasperini non calano fisicamente, sono soprattutto in questo momento contro avversarie, poi che non saranno avversari di grido tranne la Lazio, secondo me possono fare non bene di più.
1: Oh, a proposito della Lazio, fra due settimane c'è il derby che si giocherà alle 12.30 Gigi, e di domenica, e il tecnico della Lazio, Sarri, ha montato insomma una polemica, perché ha detto non si può giocare alle 12.30, lo abbiamo già fatto all'andata, farà caldo, è una mancanza di rispetto per i romani, io andrò in panchina, poi mi alzerò e me ne andrò. La domanda che ti faccio è...
2: ha detto questo?
1: Sì, testuale. Testuale.
0: Ah, okay. Sì, ha detto questo.
1: La domanda, Gigi, è: ha ragione Sarri con questo sfogo? E aggiungo, se la finale di Coppa Italia fosse toccata alla Roma di mercoledì sera e alla Lazio non avesse avuto impegni, avrebbe detto le stesse cose, secondo te?
0: Allora, tanto è inutile che fanno... chi decide è la televisione. Cioè, è inutile che loro possano parlare delle federazioni, le cose, ma lì chi decide sono le TV. Sono le TV, e grazie a loro che ancora siamo in i campionati non sono falliti, quindi è una direttiva, io credo, e ci metto la mano sul fuoco, che sono stati quelli della televisione.
2: Gigi, guarda, io perché lavoro lì lo so, quindi la direttiva è perché va in concomitanza con la finale.
0: Ah già, c'è pure il tennis.
2: C'è la finale del tennis, lo so perché lavoro là, quindi lavoro allo Stadio Olimpico, quindi lo so.
0: C'è
2: la finale e sempre, intanto c'è l'ordine pubblico, non si farà più un derby nei prossimi 3 anni perché sono stati scontri tre anni fa, quindi sarà sempre di giorno, massimo l'orario alle 18. E poi perché c'è la finale del tennis, però, e l'hanno spostata alle 17, era alle 16.
1: E la contemporaneità come verrà garantita?
2: Ah, io non lo so, perché
1: alle 10.30 dovrebbe giocare pure la Juventus il Milan. A questo punto avremo un campionato alle 12.30, quindi non riguarderà soltanto la Roma
2: ancora
1: e la Lazio.
2: Ancora non l'hanno messo alle 12.30.
1: Però dovrebbe essere partite. Così, Gigi, no? Sì. La regola dovrebbe essere...
0: Guarda, io sono dell'idea che almeno le ultime 4 partite le devono giocare tutti allo
2: queste
0: stesso
2: tre
0: orario.
2: Allo stesso orario,
1: le ultime tre sicuro.
0: È inutile che fai le ultime 2 partite quando oramai quasi sempre i giochi sono già fatti.
3: Ma è stato fatto male il calendario,
0: no? Sapeva della Cremonese, non è entrata in campo, mo lascia stare che ha giocato con la Roma, e molte squadre sanno già dei risultati, non è bello, secondo me non è bello. Ma Gigi... almeno le ultime 4 partite devono giocare tutti allo stesso orario.
3: Gigi, però, scusami, ripeto, non hanno preso il controllo della situazione, perché sono 30 anni che si gioca il torneo di Roma in quel periodo internazionale. Quindi dovevano, quando hanno fatto il calendario,
1: bastava mettere come obbligo quello di far giocare il derby
2: sabato.
1: No, di farlo giocare entro la quart'ultima giornata di campionato. Le possono mettere queste opzioni loro, no? Quindi potevano mettere il derby, si deve giocare
2: alcuni paletti
1: quando non ci sono gli internazionali. Bastava fare questo, Gigi. Non l'hanno fatto, quindi sicuramente c'è una scarsa lungimiranza da parte di chi fa i calendari, della Lega. Però ti chiedo a questo punto, ecco, se la polemica che sta facendo Sarri...
0: Ma guarda, cambia ben poco, perché il derby lo puoi giocare pure alle 5 della mattina o a mezzanotte, e sarà sempre comunque un derby giocato alla morte. Mm. E quindi cambia poco l'orario, cioè o giochi alle 15 o giochi alle 12:30, non vedo tutta questa cosa.
2: Poi è un derby molto attenzionato,
0: chiaramente oggi. Loro vengono da una partita, no? Da una finale comunque di Coppa Italia, dove a livello proprio fisico e adrenalinico bruceranno tantissimo e daranno tantissimo.
1: Gigi, fermo restando che 11 giocatori che compongono una squadra di calcio hanno tutti una valenza a livello tattico, cioè ogni giocatore è importante perché ha una sua specificità tattica, ma ti chiedo, alla luce di quello che stiamo vedendo in queste giornate da quando è rientrato, qual è il peso di Wesley? Perché secondo me il peso tattico di Wesley è superiore a quello di altri giocatori, cioè in altri ruoli una pezza ce la puoi mettere.
0: No, quello è normale, Max.
1: Ma Wesley, Gigi.
0: Ma è normale, stiamo parlando comunque di un nazionale, un giocatore che fa la differenza, è un giocatore che ti fa tutte e due le fasi, c'è un giocatore di inserimento, è stata una sorpresa anche per me, però stiamo parlando comunque di un nazionale, cioè non è che è l'ultimo arrivato, è chiaro che se gioca che ne so, il Girardi della situazione, con tutto il rispetto, o gioca Wesley, sono due cose differenti, è normale quello. I giocatori la fanno la differenza, se no non esisterebbero quelli bravi, quelli mediocri e quelli scarsi e i fuori classe.
1: Senti, il fatto che il suo rendimento spostato da destra a sinistra, lui ha sempre giocato a destra, Gasperini lo ha messo a sinistra per necessità, il fatto, ecco, che ci sia stato questo cambio di fascia non ha influito minimamente sul suo rendimento, che è rimasto sempre altissimo.
0: Ma perché sono grandi giocatori, ci stiamo parlando, quando uno è forte, cioè, o lo metti a destra o lo metti a sinistra, sì, può avere un pochettino di problemi, però cioè, la differenza la fanno comunque, capito? Non è lo spostamento di piede col destro, col sinistro, di zona destra a sinistra che fa la differenza. Quando uno è forte, è forte, cioè... Vi ricordate che c'erano all'epoca, c'era la destra, ad esempio la maggior parte degli esterni giocano a piedi invertiti, quindi che cambio, come sempre, se sono bravi, non è che se un mancino lo metti a sinistra, no, devi essere per forza a piedi invertiti, non sono bravi, se i giocatori se sono bravi si adattano subito, cioè non è che è andato a fare il portiere, sai, da terzino, da esterno, da quinto, va a fare il portiere, allora ti posso capire, ma se si sposta solamente il lato non cambia assolutamente niente.
1: Questo appunto per quanto riguarda l'importanza tattica di Wesley in questa fascia. E in vista futura, Gigi, insomma, considerando che in questo momento Gasperini sta chiedendo il rinnovo di quasi tutti i giocatori in scadenza di contratto.
0: Quelli che a lui garbano, giustamente.
1: Perché l'ultima notizia che ci arriva da Sky Sport è che lui ha chiesto il rinnovo anche di Çelik, che era dato ormai già alla Juventus, e di Esciarawi, che si aggiungono alla lista di Cristante, Mancini, Pellegrini e Dybala. Sei d'accordo? Ecco, perché i tifosi romanisti non sono d'accordo, i tifosi romanisti li vorrebbero tutti via, tranne Mancini forse.
0: Ma come fai a mandare via tutti? Cioè, poi che facciamo? Cioè, ricordiamoci una cosa importante: se dovessero andare via questi giocatori o qualsiasi giocatore di quelli che mi hai elencato, stai sicuro che andranno nelle squadre più forti della Roma? Non è che vanno a giocare, non vengono a Lecce, non vanno a Cremona, non vanno alla Fiorentina, vanno a squadre più forti. Purtroppo, cioè, se ci lamentiamo dei nostri, ma il calcio funziona così, Mancini, che ne sono dica, fino a 10 giorni fa erano cotti, erano scarsi, abbiamo subito dimenticato che sono stati per tanti mesi i difensori più forti in assoluto, la difesa più forte in assoluto d'Europa e d'Italia. Chiaramente un calo c'è sempre. Uno come Gasperini, se vuole la riconferma di questo, è perché ci crede ciecamente. E poi non deve ricominciare da capo, perché se arrivano altri giocatori, poi un'altra volta ti metti lì a rifare, perché sai, non è il classico 4-3-3 o 3-5-2, quelli sono me. Giocare con Gasperini comunque ci vuole tempo.
1: Sicuramente, devi avere poi devi un po' entrare anche in quella che è quello che è il gioco e la mentalità del tecnico, e l'esempio è di Pisilli, Gigi, perché Pisilli è un ragazzo era esploso 3 anni fa con Mourinho, che l'aveva subito incoronato, no? Dice: questo ragazzo è più professionale e serio di tanti trentenni che fanno questo mestiere, e lo ha detto quando Pisilli aveva 19 anni. Oggi Pisilli finalmente, dopo alcuni mesi insomma, in cui era stato messo in disparte, riesce a ritrovare la sua titolarità e sta dimostrando i suoi mezzi. Ecco, Gigi, tu hai detto subito:
0: è migliorato tantissimo, nel senso che io ero uno di quelli che all'inizio diceva che doveva andare via a giocare, perché è inutile che sta nella Roma, proprio perché comunque c'aveva delle qualità. Lui invece è stato tenace, caparbio, è rimasto lì anche perché comunque mi ricordo che il Genoa lo voleva, perché De Rossi giustamente si vede sempre lungo, no? Non è stupido, lo conosceva e lo voleva a tutti i costi, però è rimasto lì quando è capitato l'occasione di giocare, poi non è più uscito.
1: È vero, anche un po' per necessità.
0: È bravo perché riesce a fare tutte e due le fasi, forte. Classico giocatore di Gasperini, poi dall'anima, cioè non si risparmia mai. Sono contento per il ragazzo, guarda.
1: E noi con te siamo contenti per lui. Gigi, noi chiaramente domenica faremo il tifo anche per il Lecce
0: soprattutto Juventus.
2: Raccomando.
1: Lecce Juventus, Parma Roma, insomma,
3: siamo giallorossi,
1: ci sarà questo incrocio sì. Quindi saremo uniti, Gigi, nel tifo per le giallorosse, per il Lecce e per la Roma, per Eusebio Di Francesco e per tutto.
0: Guarda,
1: il Salento,
0: che per me è un grande nuovamente la prossima, dai, ci sentiamo.
1: Speriamo. Gigi, un abbraccio grande.
0: Un abbraccio a tutti voi.
1: Gigi, grazie.
4: Rewind. Rewind. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Se ogni estate le zanzare rovinano i tuoi momenti migliori, poi arrivano le blatte e si passa dalla padella alla brace. Ital Disinfestazioni ti può aiutare. Libera la tua casa, il tuo ufficio o la tua azienda dall'invasione delle zanzare e altri insetti e torna a goderti i tuoi momenti di vacanza. Per te che ascolti la radio c'è anche il 10% di sconto. Chiama Ital Disinfestazioni al numero 06 56 55 70 05.
5: Se amate i lounge con maître, sommelier e chef grand gourmet,
6: dal mattarello non ci venite. Da noi con due scudi ancora ci mangi. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano so ignoranti. E la pizza che tu dica fa? È una goduria.
7: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
8: Se siamo spostati da Maiana, mo a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
4: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Rientriamo in diretta qui su Centro Suono Sport, bentornati a Rewind. Le note che ci stanno accompagnando sono cantate dalla voce di Annie Lennox, Love Song for a Vampire, veramente un capolavoro che resta, è rimasto nel tempo. Ma andiamo oltre, torniamo alla nostra Roma e diamo il benvenuto al nostro Pierluigi De Marinis. Pier, buon pomeriggio, buonasera, buon pomeriggio, vabbè.
1: Ciao Robby, buonasera, buon pomeriggio, ah, anche giusto, visto che ormai la luce tramonta più tardi possibile, quindi è come se fosse ancora pomeriggio. Che bello essere di nuovo qui, ci siamo.
0: Sempre insieme, la coppia che scoppia.
1: Porca miseria, oggi ci siamo fatti sia cronache che adesso Rewind, quindi...
0: Ma non è un caso, perché come tu sai a Rewind partecipano le voci del palinsesto di Centro Suono Sport.
1: Vero, quindi vero, hai perfettamente ragione.
0: Le scelte vengono fatte con criterio, diciamo.
1: Giusto.
0: Sì, dai, abbiamo criterio.
1: Senti... Speriamo.
0: Io ci provo poi, insomma.
1: Giusto, giusto.
0: Senti Pier, abbiamo visto ieri giocare la Fiorentina in casa nostra. Io mi sono soffermata ad osservare un giocatore in particolare, colui sì. che nei giorni scorsi è stato fortemente accostato alla Roma, Dodo.
1: Sì.
0: Che te ne è parso?
1: Allora, diciamo che nella giornata di ieri non è stata la miglior partita per metterlo in mostra, in luce, in maniera positiva, perché comunque un po' tutta la Fiorentina ha reso poco, soprattutto nel primo tempo. Già nel secondo tempo si sono resi un pochino più pericolosi, però insomma poco e niente. E mi è parso che è un giocatore molto simile a Wesley da un punto di vista estetico,
0: sì.
1: mettiamola sì. così. Però qualitativamente parlando, diciamo, lo conosciamo da diverso tempo, è un giocatore che nella Roma potrebbe servire e potrebbe dare un apporto molto molto importante. Certo, bisognerà vedere chiaramente se la Roma deciderà di affondare su questo giocatore o meno, però sarebbe un rinforzo che a me personalmente piacerebbe. È comunque un esterno, e un esterno che bisogna capire se si può adattare o meno, perché poi questa è una caratteristica che cerca molto Giampiero Gasperini nei suoi giocatori. Però sarebbe anche giusto cercare di mettere i giocatori nel proprio ruolo, quindi se Wesley potesse tornare sulla destra dall'anno prossimo, ruolo che comunque mi si dice anche abbastanza bene, potrebbero far giocare Dodò sulla sinistra, o comunque potrebbero anche interscambiarsi. Detto questo, ritengo che il nostro brasiliano sia più forte, però anche Dodò della Fiorentina teniamolo d'occhio per quest'estate, visto che poi, l'abbiamo detto più volte, sarà un mercato molto molto importante quello della prossima sessione estiva della Roma. E insomma, lui è uno dei nomi più chiacchierati, ecco, degli ultimi giorni. Staremo a vedere.
0: Sì, esatto, abbiamo avuto un po' la stessa impressione, perché oggettivamente ieri non abbiamo potuto vederlo forse al massimo del suo rendimento, anche perché il giocatore singolo insieme a tutta la squadra deve lavorare.
1: Certo. E,
0: per quel che ho mostrato non mi è dispiaciuto. Ora vorrei capire se messo in mano a Gasperini può avere un'ulteriore fioritura,
1: sì.
0: da diventare un vice Wesley o anche un compagno di Wesley, perché tutte e due dovrebbero giocare sulla destra, anche se Wesley a sinistra si è adattato benissimo.
1: Sì, Wesley può essere assolutamente cambiato, quindi insomma può essere anche il suo compagno di
0: reparto,
1: dall'altra parte di
0: sì,
1: reparto, esatto.
0: Esatto, quindi ti dovessi dire, io un occhio ce lo terrei sopra, dovesse arrivare non mi dispiacerebbe. Ecco.
1: Non lo disdegniamo,
0: non
1: ecco,
0: lo disdegno, assolutamente. Anche perché tra i giocatori della Fiorentina quest'anno è stato anche uno di quelli che ha spiccato un po' di più.
1: Beh sì, insomma, diciamo quest'anno la Fiorentina non ha fatto bene, nonostante poi siano riusciti a salvarsi. Lo dicevamo anche oggi durante cronache giallorosse, qualcuno sospettava che la Fiorentina si fosse scansata perché la Cremonese aveva perso. Insomma, non è stato così. Ieri abbiamo visto una grande Roma, una Roma che comunque ha dominato praticamente la partita per tutti i 90 minuti, se non nei primi 10 di gioco e qualche occasione nella seconda frazione di gara, però parliamo veramente di piccole occasioni.
0: Sì.
1: È una Fiorentina che poi comunque ieri veniva con tante defezioni in campo, comunque mancava un giocatore come Moise Kean, che vuoi o non vuoi, simpatia o non simpatia, comunque è un giocatore che rimane determinante per una rosa del genere. Però comunque loro devono essere contenti e soddisfatti che nonostante questa pessima stagione, che veramente ha visto la qualunque, alla fine sono riusciti a salvarsi. L'abbiamo ricordato più volte, a metà campionato si trovavano a 6 punti ed erano ultimi. Da quando è arrivato Manoli in panchina la situazione è cambiata, l'umore pure, chiaramente quando arrivano le prestazioni e anche più sostegno da parte della tifoseria, poi la strada chiaramente diventa più in discesa. Ora non è certa, è matematica ancora la salvezza, però le basta, insomma, un punto fondamentalmente lì, per rimanere in Serie A, quindi sì. Insomma, a meno che non le perda tutte, però voglio dire, dovrebbero esserci anche degli altri incroci dietro un po' sfavorevoli, ecco, sì, possiamo, diciamo, dire con certezza, sì,
0: che gli incroci per le prossime tre giornate sono particolari, perché potrebbero far crollare quelle in zona Europa e farne salire altre, così come potrebbero un po' invertire le sorti della terzultima candidata alla Serie B. Quindi un campionato vivo fino all'ultimo, a quanto pare.
1: Diciamo, dal punto di vista di queste rincorse, sì, nel senso che per quanto riguarda lo scudetto, il campionato è finito con addirittura 4 giornate d'anticipo, anche se poi in realtà sappiamo era benissimo scritto. Che da quando... Sì, da quando l'Inter ci aveva battuto 5-2 sapevamo che il campionato era già finito nelle mani dei nerazzurri, però siccome è sempre la matematica alla fine che determina i risultati, mancava la certezza che è arrivata questo weekend contro il Parma per i nerazzurri. Per quanto riguarda le altre situazioni, Corsa Champions adesso si infuoca al 101%, ma perché oltre Juve, Roma e Como, che comunque erano squadre che già stavano lottando per la Champions da diversi mesi, si è inserito anche il Milan, chiaramente è negativo, nel senso che si inserisce perché perde risultati, perde partite e insomma si ritrova in un vortice non estremamente positivo. Ci sarà la partita contro l'Atalanta, che sarà veramente un banco di prova importante per i rossoneri, perché è vero che l'Atalanta ormai ha poche aspirazioni e insomma può fare poco per quanto riguarda l'Europa. Però è vero anche che non sarà una partita che verrà totalmente regalata dai bergamaschi, perché comunque ormai l'Atalanta è diventata una realtà che ha un certo tipo di dignità. Insomma, scendere in campo e farsi sovrastare dal Milan, non credo che questo succederà. Poi magari i rossoneri rialzeranno la testa senza problemi e vinceranno, diciamo, senza troppe difficoltà. Però ecco, sicuramente non è una partita che ti porti da casa e quindi, diciamo, un match che noi dobbiamo guardare con un occhio di riguardo. Invece, per quanto riguarda le situazioni in fondo alla classifica, la Lazio ha fatto un gran favore al Lecce battendo la Cremonese.
0: Sì.
1: Di Francesco è molto vicino a salvare almeno una squadra negli ultimi anni e noi di questo possiamo essere solo che contenti. Però occhio, perché chiaramente anche lì è sempre una questione di matematica, ci sono 4 punti tra la diciassettesima e la diciottesima, però comunque Lecce la prossima la gioca con la Juve, noi dobbiamo sperare che i salentini possano vincere, perché insomma ci darebbero una grande mano, però comunque giocano contro una squadra come Bianconeri, e insomma sappiamo che non te le porti mai da casa con loro le partite.
0: Anche se abbiamo visto Bianconeri cadere contro il Verona facendo un 1-1, un risultato che penso nessuno avrebbe mai potuto anche lontanamente pensare. Ora tocca capire se è stato il fallo di un momento o se arrivati alla fine non ce la fanno più e hanno ceduto, anche perché la Juve quest'anno ha dovuto fare una bella rincorsa, aiutata tremendamente da noi. Perché la colpa è sempre nostra, diciamo le cose un po' anche come stanno ogni tanto,
1: sì.
0: Anzi ogni tanto no, perché noi lo diciamo sempre un po' come stanno
1: e
0: le cose.
1: Cerchiamo di essere oggettivi almeno per quanto riguarda i risultati, ecco, poi
0: la matematica dicono non sia opinabile, questa è una cosa che devo ancora capire, perché insomma lo sai, ho problemi con i conteggi.
1: Me lo ricordo oggi.
0: Era oggi.
1: Era oggi, bellissimo.
0: Mamma mia,
1: bellissimo.
0: Vabbè. Che figuraccia.
1: È un'opinione la matematica, dai.
0: Ok, mi fido di te, ne sai più di me.
1: No, comunque la Juve, diciamo che insomma perde punti importanti col Verona. Io me la sono vista tanto sfortunata, anche perché il gol del Verona nasce fondamentalmente da un errore difensivo di Bremer.
0: Che permette... solo noi, scusa,
1: No, vatti, sono perfettamente d'accordo, cioè, ma perché deve accadere soltanto a noi una situazione del genere? Ci sta anche che alle nostre dirette contendenti succedano cose così, però... Diciamo che conoscendo la Juve, io sì, chiaramente sono fiducioso adesso e spero nel quarto posto, ma non mi fido per niente, perché anche già la prossima partita contro il Lecce, per quanto si troveranno di fronte a una squadra al Via del Mare che vorrà ottenere la salvezza a tutti i costi, comunque la Juve è una squadra strana che un giorno ti può regalare una prestazione estremamente sottotono e gli può dire male. Gli è successo contro il Verona l'altro giorno, ma gli era successo anche contro il Sassuolo a marzo scorso, che avevano pareggiato una partita che sembrava impareggiabile, ma
0: Sassuolo,
1: super fattibile per la Juve.
0: Sassuolo però che quest'anno ha fatto veramente i numeri, perché quelle cosiddette big con lui sono cadute quasi sempre. Il Milan l'ultima l'altro giorno.
1: Il Sassuolo ci ha fatto grandi favori nell'ultimo sì. periodo, perché domenica ha battuto il Milan, il 17 aprile il Como, e adesso sto andando un po' a ritroso con i risultati, ha pareggiato appunto con la Juve, purtroppo non è riuscita a vincere contro la Lazio, l'Atalanta l'ha battuta, insomma, vabbè, perde 5-0 con l'Inter, ma insomma, voglio dire, ci può pure stare. Ecco, una realtà guidata da Fabio Grosso, che quest'anno ha fatto molto molto bene in maniera inaspettata. Comunque, da neopromossa, i neroverdi attualmente si trovano in decima posizione e potrebbero finire il campionato anche più in alto se dovessero portarsi a casa le prossime partite che hanno. Certo, chiaramente ora gli si vuole bene al Sassuolo, però insomma ci interessa fino a un certo punto.
0: Esatto.
1: Però ci ricordiamo che il Sassuolo di una decina d'anni fa, se non erro, riuscì addirittura ad arrivarsi a giocare l'Europa League, quindi non è così impossibile, non è così remota la possibilità che magari l'anno prossimo si vadano a giocare una posizione per la Conference. Certo è che se si allarga così tanto la spinta, diciamo, di squadre che lottano per l'Europa, già dalla prossima stagione, la 26-27, dobbiamo aspettarci un campionato mozzafiato, perché quest'anno si è aggiunto il Como, e l'anno prossimo, se si aggiunge una realtà come il Sassuolo per la corsa alle coppe europee, veramente si fa complicata.
0: Verissimo. Sperando che comunque si riesca a riconquistare il posto in più in Champions League, non so come, visti i risultati pessimi che abbiamo avuto quest'anno, in generale, perché anche la Roma non è che abbia brillato uscita in quel modo contro il Bologna, che veramente lasciamo stare, stendiamo un...
1: Purtroppo ce lo ricordiamo bene. Esatto. Se vogliamo, diciamo, è la pagina più triste di questa stagione della Roma, perché... In campionato alti e bassi ci possono stare, anche paradossalmente la situazione con la Juve, per quanto noi la critichiamo, è una partita molto romanista che in Serie A si vede veramente da anni, quindi nulla di troppo strano rispetto a quello a cui siamo abituati. Certo che invece, per quanto eravamo abituati a fare bene in Europa negli ultimi anni, perdere in quel modo contro il Bologna è stato abbastanza inaspettato. E ti dirò di più, l'Aston Villa, contro cui il Bologna ha perso e che adesso si gioca alle semifinali, ha perso l'altro giorno contro il Nottingham Forest, una squadra che in Premier League lotta per salvarsi, quindi chiaramente non sarebbe stata un'impresa così folle vincere questa Europa League. C'è tanto rammarico dovuto al fatto che la Roma in quel momento, quando si è andata a giocare andata e ritorno col Bologna, era proprio nella fase psicologica peggiore, aveva proprio staccato la spina, perché veniva dal pareggio con la Juve, hai perso col Genoa, hai perso poi col Como, insomma una serie di situazioni che hanno complicato il cammino europeo dei giallorossi. Adesso sembra essere arrivata una risposta positiva dalla partita con l'Atalanta. È vero che con l'Atalanta ti sei portato a casa un punto, ma comunque la prestazione è stata più che buona.
0: Sì, quello sì.
1: Col Parma si vedrà, col Parma, perché comunque col Bologna sei andato a giocare contro una squadra che aveva poche ambizioni. Non scontata anche quella, perché per me nessuna è scontata, ma diciamo che c'è una squadra con meno ambizioni. Contro la Fiorentina, di fronte alla tua gente, hai fatto una prestazione eccellente, perché io un 1-2-0 me l'aspettavo, 4 gol no. Se effettivamente col Parma dovessi riuscire a portarti a casa 3 punti, ecco, a quel punto inizierei anch'io a sognare un po' di più ad occhi aperti. Poi è vero che ci sarebbe derby e Verona, però il weekend prossimo sarà fondamentale già per cominciare a capire un attimino come sarà indirizzata la corsa Champions League.
0: Senti Pierre, a proposito di Champions League, te la senti di fare un pronostico per questo Arsenal Atletico Madrid?
1: Allora, questa è difficile, perché poi insomma la Champions ci regala sempre tante emozioni. Andiamo a vedere che ci sono stati 9 gol l'altra settimana tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Io spero che a passare sia l'Atletico, me lo auguro, perché noi abbiamo, lo sai bene, un'amicizia molto stretta con il settore più caldo dei tifosi dell'Atletico Madrid, dove spesso al Banda Metropolitana sventolano anche la bandiera con il nostro vecchio stemma. D'altra parte c'è un Arsenal che probabilmente ha la testa un po' più incentrata al campionato, un campionato che non vincono da troppi anni e che si sono visti sfumare troppo facilmente nelle ultime stagioni. Ieri il Manchester City pareggia con l'Everton all'ultimo, un risultato che fa molto comodo ai Gunners, quindi non so quanto effettivamente stasera siano concentrati su questa partita, anche se sicuramente proveranno a portarsela a casa, perché insomma tutto quello che uno ha di fronte, soprattutto se si tratta di Champions League, se lo prova a portare a casa. Se la giocano molto molto bene. All'andata è finita 1-1 con 2 rigori. Per stasera, ecco, mi immagino una partita anche qui abbastanza serrata, mettiamola così, anche se l'Arsenal dovrebbe provare a sbloccarla il prima possibile, per salvare anche un po' di energia in vista del campionato inglese, perché portarla eventualmente supplementare a Pratigori vorrebbe dire veramente sfinimento sia da una parte che dall'altra. Comunque, se dovessi fare un pronostico, vedrei un pareggio prolungato e io la vedo finire ai rigori, anche se insomma sarebbe la cosa peggiore per entrambe, però se ti dovessi dire cosa mi sento, che va ai rigori.
0: Quindi ci giochiamo questi rigori questa sera?
1: Eh sì, dai, vediamoci questa Champions che ci tiene.
0: Dire, visto che non siamo coinvolti, ma io me le voglio vedere tutte fino ai rigori, ti diverti di più.
1: Beh sì, diciamo che i rigori comunque sono un'emozione, perché ti sei visto 120 minuti di partita normale dove magari il risultato si è sbloccato ma poi è rimasto serrato per un po' di tempo tale da portare appunto dai tiri dal dischetto, e arriva i rigori che lì è veramente una lotteria, quindi si azzerano totalmente le differenze tra le due squadre. Poi è ovvio che insomma tra una squadra di Serie A e una squadra di Serie D probabilmente a passare più potrebbe essere una squadra di Serie A. Però non è così scontato, perché lì conta chi batte meglio, ed è molto semplice, molto diciamo anche difficile sbagliare, ecco, mettiamola sì. Così, quindi rendono il tutto più divertente e soprattutto si azzerano quelle che sono le differenze tra le due squadre ai rigori.
0: Vero. Pierluigi De Marinis, ti do appuntamento in studio già a giovedì, giusto?
1: Allora sì, giovedì sarò in studio con Giulia Valentini per Cronache Giallorosse dalle 14 alle 16, Robby in attesa poi di capire quando sarà la conferenza stampa di Giampiero Gasperini pre-Parma-Roma, insomma ci metteremo a fare le nostre Cronache Giallorosse. Poi lo sai che se c'è occasione io te butto dentro una domandina, te la faccio, perché sentire la tua opinione mi fa sempre solo che piacere.
0: Lo sai che per me è sempre un piacere essere in tua compagnia, tanto in diretta quanto al di fuori, così come sugli spalti dello Stadio Olimpico e non solo dell'Olimpico.
1: Eh sì, assolutamente sì. Grazie Robby, grazie
0: davvero. A te Pierluigi, buona serata, buono studio, mi raccomando.
1: Porca
0: e
1: miseria.
0: Sempre Forza Roma.
1: Grazie Robby, sempre Forza Roma. Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Centro Suono Sport 105, grazie.
0: Ciao Pierluigi.
2: Rewind. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Supermercati PIM, Iper Family Agora.
4: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
3: Supermercati PIM, Iper Family Agora. Di risparmio, di qualità.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

Rientriamo in diretta a Rewind. No, non sono impazzita. Questa è la Sinfonia numero 3 di Beethoven, conosciuta anche come l'Eroica. Non l'ho scelta a caso, ma l'ho scelta perché oggi, 5 maggio, come molti ricordano, è l'anniversario della morte di Napoleone Bonaparte. In origine quest'opera fu dedicata a lui, soltanto che poi il grandissimo compositore decise di non consegnarla più al sovrano quando scoprì che si era autonominato imperatore e aveva così disilluso tutte le sue aspettative. Resta comunque un capolavoro della musica che ha continuato a suonare imperterrito nei secoli fino ad oggi. E trattandosi comunque di un'opera dedicata ad una grande persona, io colgo l'occasione di queste note per fare tantissimi auguri di buon compleanno al mio carissimo amico, un grandissimo tifoso della Roma, che come dico sempre, essendo nato il 5 maggio, è nato nel giorno dei grandi uomini. Robby, con tutto il cuore, tantissimi auguri.

0: ultimi minuti di Rewind per questa sera e ci andiamo ad ascoltare il messaggio del nostro Tonino, che ci commenta un po' come Gasperini, Napoleone. Bella acchiappo, Tonì, sempre sul pezzo, mi dai soddisfazione.
1: Robertino e Pier, buonasera. Mi è venuto un brutto pensiero mentre sto andando a giocare a calciotto e ho visto una specie di... ho avuto un flash, ho visto la classifica finale, Roma e Milan appaiate al quinto posto.
0: Tony, mi sono venuti i brividi, cioè, ma no, perché così veramente sarebbe ancora più doloroso rispetto a quando non ci arrivi per un solo punto, il famoso per un punto Martin perse la cappa, cioè no, ma speriamo assolutamente di no. Ti rilancio invece magari uno stravolgimento di classifica con la Roma che arriva quarta, la Juve terza e il Milan quinto. L'ho sperata grossa, lo so, ne sono veramente consapevole, è una suggestione uscita questo pomeriggio mentre si parlava, non ricordo con chi, devo ammetterlo, e, però onestamente, Tony, no, cioè, al quarto posto col Milan proprio no, non ce se la può fare, insomma. Speriamo siano altri i nostri destini, veramente. Ah, giusto, anche il Como, siamo là. No, mi sta facendo del male, te lo dico, Tony, perché la classifica vista così quasi può andar bene tutto sommato se vogliamo puntare in zona Europa League, però per puntare alla Champions è veramente un macello, quindi pari punti col Milan spero proprio di no. Comunque mancano ancora tre partite in cui veramente dobbiamo dare tutto e più di tutto, dobbiamo dare tutta l'anima in tutte e tre, col Parma, con il Verona l'ultima giornata, ma soprattutto io voglio esiedata l'anima e anche di più alla penultima che giocheremo in casa, perché comunque è quella solida partita che si definisce per non essere mai come tutte le altre. Stiamo un po' a vedere cosa ci riserverà la sorte. Sicuramente la sorte per questa sera vuole la chiusura di Rewind, perché comunque sono fatte le 21:02 minuti, e quindi vado a ringraziare con tutto il cuore voi che avete deciso di seguirci anche questa sera qui su Centro Suono Sport a Rewind, e veramente grazie con tutto il cuore. Ringrazio ovviamente anche Massimo D'Adamo e il nostro Pierluigi De Marinis, due voci veramente veramente importanti per i nostri pomeriggi qui su Centro Suono Sport. Da me, Roberta Allegrini, è tutto. Auguro a tutti voi una buona notte, dei sogni da campioni e sempre Forza Roma. A domani.
2: Rewind. Su Centro Suono Sport.
3: Sono le 21:03.
4: Roma che attaccherà da curva sud verso curva nord in questo primo tempo. Roma Fiorentina, tutto è pronto per il fischio d'inizio. Massimo D'Adamo e Mirko Torre per il racconto della gara su Centro Suono Sport 101.5.
5: La fatidica domanda: chi ha il piede caldo?
4: Guarda, il piede io non l'ho seguito molto, ti posso dire chi ha la testa calda stasera.
5: Ecco, bene.
4: Qua. La testa calda ce l'ha Gianluca Mancini.
5: Ok.
4: Testa caldissima, quella di Gianluca Mancini. Quindi se ci sarà un gol di testa, sarà di Gianluca Mancini.
5: Per gli amici del betting, insomma, testa calda di Mancini. Quindi.
4: Sì, assolutamente sì. Suggeriscilo agli amici del betting. Immagino avranno già sentito, no? Testa calda di Mancini. Testa calda di Mancini stasera. Con Pisilli, cross in area di rigore, la testa di Mancini ed è il gol di Gianluca Mancini. Testa calda Gianluca Mancini, lo avevamo detto nel prepartita, è lui a portare in vantaggio la Roma. Roma 1, Fiorentina 0. La firma è di Gianluca Mancini in area di rigore per Hermoso Wesley ed è 2-0 Roma. Il gol di Wesley che diventa sempre più bomber della Roma, è quinto gol in campionato per il brasiliano, un impatto anche per lui devastante in questa stagione. Roma 2, Fiorentina 0.
6: Un gol bellissimo di Wesley che ci ha preso gusto a tirare in questo modo sul palo lontano. Possiamo dire che vince lui in questo momento il duello con il connazionale Dodò su quel lato del campo.
4: La Roma ancora l'impostazione sulla destra con Conè che entra in area di rigore. Conè dentro, è l'ermoso ed è il gol del 3-0. L'assist di Conè per Hermoso che deve soltanto spingere in rete. 3-0 Roma ed Hermoso che va a firmare il terzo gol in maglia giallorossa, quindi la carica dei difensori della Roma. Dopo Wesley arriva il gol di Hermoso. Roma 3, Fiorentina 0.
6: È una festa del gol stasera allo Stadio Olimpico. Solo due volte prima di questa la Roma aveva segnato tre gol nel primo tempo di una partita, e quindi ci uniamo a questa festa e ci ascoltiamo l'urlo dello Stadio Olimpico.
4: Istante di testa ancora per Malen, pallone ancora in area di rigore, ancora Malen, Pisiglia, sì! Gol! Ancora un cross di esterno di Malen, stile Bologna, il cross in area di rigore per Pisiglia che di testa batte De Gea, palla che colpisce l'interno del palo e poi finisce in rete. 4-0 per la Roma, finisce 4-0 per la Roma che grazie ai gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli si porta a meno 1 dalla Juventus. Sfiorivano le viola stasera allo Stadio Olimpico di Roma, la Fiorentina ne prende 4 dalla Roma, di fatto già salva con problemi in fase offensiva, infatti Svilar non ha fatto nemmeno una parata, quindi Roma che compie la sua missione, quella di tenere ancora viva la stagione, un finale di stagione che può riservare emozioni inaspettate ai tifosi della Roma.
6: Era quello che un po' speravamo, un risultato importante questa sera, importante nella somma dei gol, importante per i tre punti, importante per la classifica che rende ancora più importanti le prossime partite, le ultime tre finali, come dicevamo nel pre. Una Roma che sta correndo, una Roma di stampo gasperiniano assolutamente in questo finale di stagione.
3: Centro Suono Sport.
7: Replay.
8: La Roma per noi è un sentimento.
9: Quelli che la Roma.
8: Uno è libero. I suoi sentimenti.
9: Quelli che la Roma.
8: Il vento soffia ancora.
9: Quelli che la Roma.
10: Quelli che la Roma.
11: Quelli che la Roma.
9: Quelli che la Roma,
10: quelli che la Roma,
11: quelli che la Roma.

0: solito attacca al primo palo, palla in quella zona, Mancini! Buca De Gea, la sblocca la Roma, da palla inattiva, con Mancini, 1-0. Lo serve adesso, Celik frena, torna, da Amati sulle, scarico al limite per Hermoso che riceve, la lascia lì a Wesley, che trova un grande angolo, 2-0 per la Roma, in 17 minuti, con qualità questa. Con la profondità breve, poi stop and go su Fagioli, è passato, Manu che ne mette forte dentro, chiude sul secondo palo Mario Hermoso, 3-0 per la Roma, attaccano tutti. Antonio Malen, al limite Mancini, trivele in mezzo come per... E lei no, mi salvata per Pisini! 4-0 Roma, assist di Antonio Malen, in fotocopia a quello del Bandara, segna Pisini!
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti quanti, martedì 5-05-5 come il quinto posto della Roma ad oggi, perché la Roma supera il Como, arriviamo lì, ci siamo ragazzi, siamo attaccati alle caviglie di questa Juventus, siamo lì con il fiato sul collo anche al Milan, meno 3 punti, la Roma c'è, la Roma lo dimostra, i ragazzi sono tutti dalla parte di Gasperini, io vi do il buongiorno su Centro Sono Sport 101.5, quelli che è la Roma, vi accompagneremo dalle ore 9 alle ore 12, io sono Andrea Verdenelli, e alla mia sinistra c'è il buon Luca Ferri, buongiorno Luca.
2: Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli amici e le amiche di Centro Sono Sport 101.5 che sono collegati o che si stanno collegando presso la nostra frequenza radiofonica. Buongiorno a chi ci sta seguendo dal traffico, perché questa mattina ce n'è tanto, però magari con un pizzico di serenità e sorriso in più per chi è tifoso della Roma, perché ieri sera abbiamo letteralmente schiantato la Fiorentina, prestazione quasi perfetta, perché poi qualche piccola stortura c'è stata, però la Roma fa una prestazione importante, fa una prestazione netta, stravolge praticamente quello che potevamo immaginarci, ovvero un finale di campionato che ci vedrà protagonisti, un finale di campionato che fino a 15 giorni fa invece poteva in qualche modo sapere di beffa, di sconfitta, di ennesimo fallimento, soprattutto per le varie vicissitudini societarie che sono accadute. Invece mister Gasperini è riuscito a incentrare il gruppo sul risultato sportivo. Risultato sportivo che è lì ad un passo, l'hai detto tu caro Andrea, siamo a meno 1 dalla Juventus e a meno 3 dal Milan al terzo posto. E una Roma che ha tutte le carte in regola per poter fare 3 su 3 in queste ultime 3 giornate di campionato, perché oggettivamente la Roma non è solo concentrata sotto il punto di vista psicologico, ma è soprattutto centrata sotto il punto di vista fisico. I ragazzi stanno bene, stanno veramente bene, si vede in campo, corrono dall'inizio alla fine e stanno dimostrando che questo modo di allenare di mister Giampiero Gasperini anche a Roma sta sortendo un determinato effetto, al netto di tutti gli infortuni che abbiamo avuto e che senza averli sicuramente ci avrebbero aiutato in un percorso anche migliore in classifica, però rispetto alle altre si percepisce, si nota con mano veramente che la squadra è sul pezzo, sta lì e battaglierà fino alla fine per questo quarto posto. Hai detto bene, la squadra è con l'allenatore, è evidente, si vede, si nota. Probabilmente nelle ultime stagioni la Roma ci ha provato sempre in qualche modo, no, a fare qualcosa di importante, e in Europa e in campionato. Lo scorso anno comunque con Ranieri arriviamo a solamente un punto dalla qualificazione Champions, ma quest'anno anche in virtù delle altre che hanno rallentato un pochino, credo veramente che si possa sperare e anche sognare, parola no, che da queste latitudini no, è sempre un pochino così azzardata a pronunciare, e anche un pochino sognare in ottica Champions. E finalmente aggiungo, diamo anche il buongiorno al nostro Domenico Laurato in cabina di regia.
1: Sì, buongiorno Domenico.
2: E attendiamo ovviamente, no, anche
1: Domenico vuole una plomba, tranquillo.
2: Ah sì, vabbè, ma lui ma che gli frega. E attendiamo ovviamente anche l'arrivo della nostra Roberta Pedrelli, che è nel traffico e credo che si stia proprio, no, in questo momento recando nei pressi di via Salvatore Talamo, da dove la smettiamo, per cercare parcheggio e poi entrare in studio con noi. Intanto, se vogliamo ricordare i nostri contatti, caro il mio Verdenelli, e dare il buongiorno e a tutti gli amici che ci stanno già scrivendo su Twitch e a tutti gli amici che ci stanno già scrivendo sul nostro numero WhatsApp 393-000-1015, e ovviamente chi vorrà telefonarci in diretta per commentare insieme a noi questa bella e netta vittoria della Roma sulla Fiorentina per 4-0. Allo 06 25 20 50 70 o in alternativa allo 06 21 58 165. Chiunque invece ci vorrà ascoltare tramite le applicazioni varie, che può essere ovviamente la nostra applicazione o TuneIn Radio, VR Radio, insomma le varie app,
1: il DAB,
2: e soprattutto caro il mio Verdenelli, voglio dare un'informazione importante, perché spesso ci scrivete: no, perché la frequenza si sente un po' così, è disturbata, io abito in questa zona, non arriva in quest'altra zona. Il DAB, se siete in macchina, DAB. Non serve quindi,
1: no,
2: che
1: il
2: la
1: DAB
2: vostra...
1: De Pogba, eh?
2: No, assolutamente
1: perché
2: no.
1: Mentre guidate vi dovete mettere a fare il DAB e cose.
2: Il radio DAB, ok? Ovvero, se avete problemi di frequenza, vi spostate semplicemente tramite le impostazioni della vostra automobile sul DAB e ci potete ascoltare sempre e comunque senza problemi di frequenza. Perché? Perché il DAB è una piattaforma a parte rispetto
1: Digital Audio all'FM. Broadcasting.
2: Esattamente, che pronuncia. Che pronuncia.
1: Diffusione audio digitale in italiano, ragazzi.
2: Esatto,
1: cioè, non è che
2: esatto.
1: Dopo sta a parlare qui.
2: Esatto. È importante il DAB perché è il futuro. Tutte le automobili che sono state prodotte dal 2020 in poi e che verranno quindi prodotte, ma basta anche un piccolo dispositivo per trasformare poi la radio in DAB. Il futuro è il DAB, ragazzi, così come lo è Twitch, così come lo sono le applicazioni. Questo si tratta, ci stiamo evolvendo sempre di più, stiamo andando verso il futuro sarà sempre meno verso la classica FM, ma sempre più verso
1: come
2: la
1: disse
2: radio
1: un
2: DAB.
1: Filosofo contemporaneo, come tutti conoscono, verso l'infinito
2: ed oltre,
1: ragazzi.
2: Sono Buzz Lightyear. Proprio lui, immenso.
1: Ma quindi io non ho capito una cosa, no?
2: Prego.
1: Perché a me mi hanno dato del folle. Mi hanno dato del matto.
2: Vabbè,
1: qui.
2: Un pochetto lo sei, eh.
1: Quello sì.
2: Un pochetto lo sei,
1: però, perché ci credevo, dicevo, guardate che chi sta sopra di noi, io sento, li sento vecchietti, li sento scricchiolari, io vedo dei ragazzi giovincelli nostri, pieni d'amore per questa maglia. Invece no, a Juve, no, qui, no, lì. Io dicevo, guardate, state tranquilli, la Juve duele toppa. Poi, il discorso poi va anche portato dalla nostra, ossia, siamo certi che la Roma faccia filotto, quello è un punto di domanda.
2: A vederla
1: ma
2: giocare
1: io,
2: così,
1: ma io lo ripeto ancora ad oggi, mentre tutti voi mi davate del matto, io sono ancora più convinto che la Juventus ne topperà un'altra. E come ho detto ieri, decidete voi quale. Cos'è questa musichetta di terrore? Perché calco, ho sentito un freddo, un gelo sulla mia destra. Cos'è? Allora calco, avevo un caldo tremendo, a un certo punto ho sentito un gelo, l'aria ha iniziato a farsi più freddina, è arrivata qui la nostra bellissima, meravigliosa, la fantastica, la regina delle regine, la regina delle regine dell'etere romano, in FM, in DAB, su Twitch, sull'applicazione, do cazzo volete voi. Roberta Pedrelli,
3: ma buongiorno
1: alla nostra Ombre. Bellissima
3: buongiorno.
1: Collega Robby.
3: Allora,
1: buongiorno.
3: Tutto bien?
1: Siamo un po'
3: bien,
1: felici.
3: Siete
1: ho
3: contenti?
1: Detto, no Robby, ho fatto l'apertura dicendo.
3: Ti stavo ascoltando.
1: 5-0-5 come il quinto posto della Roma.
3: Già, è così.
1: Ovviamente non stiamo godendo del quinto posto, ma stiamo godendo del fatto che la Roma è lì, ragazzi.
3: Tonino
2: che
3: già l'ha scritto, firmate per il quinto posto?
2: No.
1: No, ancora no.
2: Ancora no, però diamogli tempo. Tra poco
1: ancora no.
3: Dov'è il nostro Tonino?
1: Senti,
3: dov'è?
1: Ragazzi, parliamoci chiaro.
3: Allora, ma se quinto posto oppure crediamo al quarto?
2: Crediamo al quarto.
3: Con uno smacco.
2: Perdonatemi, esatto, no, ma sei a meno uno dal quarto posto e a meno tre dal terzo posto. Mm-hmm. Con due squadre che ti precedono, che in questo momento sono in difficoltà.
1: No, ma
2: soprattutto il Milan.
1: Dai, su.
2: Soprattutto il Milan, perché poi la Juventus sappiamo che deriffa o deraffa, ma in realtà il Milan è veramente in grande difficoltà. E soprattutto perde degli uomini, tra cui soprattutto perde il faro Luka Modric in mezzo al campo. E il Milan io non lo vedo affatto sereno e soprattutto non vedo un Max Allegri affatto
3: ma
2: sereno.
3: Ma zero, secondo me Max Allegri è stato lasciato completamente da solo, secondo me è un mister supportato zero e paradossalmente mi dispiace dirlo...

0: la cosa che conta.
1: Esatto.
0: E soprattutto non c'è nessuno striscione contro Gasperini. Eravamo partiti con lo striscione dove Gasperini non si volesse, se vi ricordate, ignorato dalla proprietà. Quindi secondo me questo è un messaggio importante che si sta mandando, un equilibrio importante che si è trovato, di una squadra che, se avete sentito nel post partita anche le parole di Gianluca Mancini alla domanda appunto su Claudio Ranieri, è rimasto molto equilibrato, ha detto, si è espresso chiaramente con gratitudine verso tutto quello che ha fatto Claudio Ranieri come mister e come dirigente, però è una cosa passata, sembra, no? Sono molto concentrati sul presente e sul futuro sotto la guida comunque di Gasperini, e questo si respira, secondo me si respira. Ho visto anche sotto i miei occhi un Paolo Dybala molto sereno proprio in volto, per come rideva, per come sorrideva. Vedo comunque sia finalmente dei cambi decenti, dove c'è un giusto mix.
1: Abbiamo
0: mix,
1: recuperato degli elementi,
0: quel
1: sai.
0: Mix che a me piace, no? Quel mix per il quale, no, quando ne parlavo sono stata criticata, perché io sono ancora fan di una Roma che non si debba snaturare completamente, sono sincera, perché secondo me la cosa che manca alla Roma, con Andrea facemmo il giochino di vedere, ma chi è rimasto della Roma da quando vincemmo la Conference? Nessuno, tranne tre elementi
2: storico.
0: Praticamente, e chiaramente secondo me l'unione e il conoscersi è un plus in una squadra, no? Quindi questa mega rivoluzione della quale si parla, secondo me, poi dopo consiste solo nel trovare quattro elementi importanti, consoni, idonei. E ieri, quando tu puoi far entrare comunque un Paolo Dybala in corso di partita, ci metto dentro anche uno Stefano Sciaraui nel corso di partita, mischiati comunque a giovani come Ghilardi, come Zolkowski, che a me piacciono tantissimo, mettici dentro anche un Robinho Vasse che probabilmente andrà in prestito a farsi la sua esperienza. Secondo me questo è la giusta quadra.
2: Io dico una cosa,
0: poi mettiamoci, scusa Andro, ho finito, che era anche la Fiorentina, una Fiorentina che comunque non aveva Moise Kean, che comunque era priva di alcuni elementi importanti e soprattutto priva di mordente, perché poi alla fine la Fiorentina, tolta la rivalsa personale verso la Roma, e speravo che gliene avessimo fatti sette, io che gliene avremmo
1: fatti
0: sette.
1: A un certo momento ci ho sperato.
0: Ieri ci ho sperato pure io, non 7-1 ma 7-0, chiaramente non ha obiettivi particolari, quindi sicuramente
2: no, si dovrà giocare tutto con la Juventus, dai, lo sappiamo, esatto. Juventus-Fiorentina, la Fiorentina secondo me non giocherà con questo appito. Io sono molto contento di una cosa, ragazzi, delle parole a fine partita di Gasperini, perché se vi ricordate insomma nelle scorse trasmissioni io ho detto proprio questo qua, dicendo che era stato travisato da alcuni, ovviamente da chi non comprende benissimo la lingua italiana, lui ripete per l'ennesima volta e dice: qui si parla tanto che questa squadra è da quinto sesto posto, no? Portatemi giocatori, 3-4 giocatori, poi vedete se sta squadra è da quinto o sesto posto.
1: Vabbè, ma ragazzi,
2: lo ribadisce un'altra volta. Quando io dicevo, guardate, lui non sta dicendo che farà giocare titolari Cristante, Mancini e Pellegrini, pure se gli rinnovano il contratto. Sta dicendo che questa squadra lui la conosce e sa che valore ha. Se gli portate 3-4 giocatori, ci troviamo qualche soddisfazione. Invece no, perché lui vuole rinnovare. Ci hanno fatto le trasmissioni su Twitch, per carità, non la facevo più a sentire il vomito. Tanti anche altri emittenti hanno fatto proprio a gara per affossarlo, no? Perché lui vuole rinnovare che cosa? Vuole rinnovare Pellegrini, vuole rinnovare Mancini, vuole rinnovare Cristante. Con tutto che lo sapete, perché ragazzi, io non mi sono mai nascosto, eh. Io da quando stavo all'altra emittente a questa non ho mai detto una parola buona per Pellegrini, mai una, perché a me non mi piace Pellegrini, proprio non lo posso vedere. Però ripeto, io non devo allenare la Roma,
1: esatto.
2: Io non so nessuno per allenare la Roma, ce l'abbiamo allenatore Gasperini. Se Gasperini vuole il rinnovo di Pellegrini, devi rinnovare Pellegrini. Poi sono certo che lui porti 3-4 giocatori che chiede lui, sa squadra l'ha dimostrato. Perché Luca, Robby, parliamoci chiaro, se tu sei scarso, non stai lì in alto tutto quel tempo. E la Roma c'è stata,
1: ma vedi,
2: prima del tracollo degli infortuni, come ha detto Robby prima e come hai detto pure tu.
1: Ma non devi convincermi di nulla, perché questa è una comunicazione che si porta avanti da diverso tempo. L'errore è sempre stato quello di non andare a completare questa squadra, di non andare a inserire nella rosa di questa squadra degli elementi importanti e ad hoc per far sì che quei calciatori, no, che anche il sottoscritto ha criticato, debbano necessariamente disputare 50 partite all'anno e farle tutte per forza, anche giocando in condizioni fisiche precarie. Vedi Mancini, fa bene Gasperini a sottolinearlo ieri. Quindi serve fare un mercato all'altezza per colmare il gap,

0: E sono perfettamente d'accordo. I giovani adesso li hai, il nucleo lo hai. Che cosa serve a questa squadra per andare ad aggredire la zona Champions? Non vi parlo di scudetto, la zona Champions, 4-5 giocatori alla Wesley, alla Malen.
1: Sani,
0: e non mi venite a dire è troppo facile parlare di Wesley e Malen. No, perché adesso servono questi.
2: No, più che altro di chi vuoi parlare? Di chi vuoi parlare? Cioè, nel senso, mi sembra
0: Roberta,
2: che...
0: lo sai chi ti dice sta roba? Chi è sta sul cazzo? Gasperini ti dice questo, bravo. Punto!
2: Ma infatti ti sto
0: punto.
2: Dicendo di chi vuoi parlare, nel senso che comunque sia, Gasperini mi sembra che abbia messo i puntini sulle i su determinati giocatori, tirando le somme, vedendoli tutti i giorni in allenamento, e mi sembra che comunque alla fine i risultati e le prestazioni gli diano ragione. Quindi ad oggi, riprendendo il discorso di Andrea, ce ne andiamo subito in pubblicità, se Gasperini ritiene opportuno la permanenza di Cristante, di Mancini, mischiata a giocatori come Malen, come Wesley, e non è detto poi, tra l'altro, perché attenzione, si parla anche di cessioni per i ricavi, no? Per questi famosi 100 milioni di ricavi, ne sono rimasti meno perché comunque c'è di dentro il main sponsor, se entriamo in Champions ci sono dei ricavi, ragazzi. Quindi attenzione, perché io l'ho detto ieri, non sono così convinta che i Fredkin vogliano cedere sti big, io non la sento aria di cessione dei big, sono sincera.
1: Soprattutto ieri tu, Robby, hai detto una cosa giusta che è passata un po' in sordina, una secondo delle me quando tu dici il blocco dei rinnovi, che ad oggi ancora non si sa chi rinnova, chi non rinnova. Secondo me stanno aspettando anche il piazzamento finale del campionato.
0: Magari i ragazzi
1: gli hanno detto: raga, manca ormai un mese, potete aspettare se non avete già preso accordi con altre squadre, perché tanto è questa la verità. Se la Roma arriva in Champions League,
2: guarda, Sharawi era orientato verso il Qatar.
1: Io pure c'ero un pochetto.
0: Poi raga, io ci tengo a specificare una cosa, cioè Mancini e Cristante hanno ancora un anno di contratto. Mancini e Cristante hanno ancora un anno di contratto.
2: Sì. Cioè. Infatti il paradosso era un po' quello. Va bene, continuiamo a parlare dopo la pubblicità. Vai. Un minuto e torniamo.
1: Ciao Fede.

0: che la Roma.
1: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5.
4: Spot. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.
0: Quelli che la Roma.
1: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.

0: studio con quelli che la Roma, madonna, qua aspetta, rialziamo un po' sta base.
1: Ce l'abbiamo.
0: Che bello!
1: Sentite il fuoco!
0: Questo è quando prende palla male.
2: Sì. C'è quell'elettricità là. L'elettricità di Donny Osmond.
1: Sì, è generoso.

0: quell'ambiente senza grosse pressioni sta facendo sicuramente bene, dove fa il padre padrone, perché Fabregas gestisce tutto, e parliamoci chiaro, perché quello è, parla sempre solo lui, sempre, sia se deve lamentarsi, sia se deve dire cose buone, cose belle, quante interviste viste, la ricerca dei giocatori, i sistemi di gioco, l'idea del Como a livello societario, ha sempre parlato solo ed esclusivamente lui, e Fabregas a Como sta facendo un pochino quello che a Bergamo ha fatto Gasperini. Ora, anche se in piccolo, ma quello sta facendo, ok? Senza nessun tipo di pressione addosso. Vedremo poi Fabregas in altri titoli, però quest'anno, così come lo scorso anno, così come due anni fa, ha fatto veramente un ottimo lavoro.
1: Sì, assolutamente.
0: Detto questo, ad oggi la Roma, a tre giornate dal termine, al netto poi di un'eliminazione in Coppa Italia e di un'eliminazione in Europa League col Bologna cocenti, ok, ne abbiamo parlato, commentato, siamo rimasti male, fallimento sotto quel punto di vista per l'eliminazione in Coppa Italia, senza ombra di dubbio, così come ha fallito il Milan quando è stato eliminato dalla Lazio, così come quella partita persa contro il Bologna in Coppa Italia al netto di tante assenze, ricordiamocelo, con Manu Koné che esce dopo 6 minuti, la squadra decimata che stava veramente a pezzi. In campionato la Roma sta facendo un buonissimo percorso, 20 vittorie in campionato, ok, un punto in meno della Juventus e 3 punti in meno del Milan, terzo in classifica. Se una squadra a 3 giornate dal termine si trova a 3 punti dal terzo posto, non possiamo parlare di un percorso sbagliato, no, è un percorso
2: sì,
0: buonissimo,
2: come no?
0: Un percorso che sarebbe stato deludente è il percorso che fa il Bologna, è il dell'Atalanta si trova a 55 punti, a 10 punti dal quarto posto, quello è un percorso, no?
2: L'Atalanta sì. Si è suicidata.
1: Guarda, volevo esatto. Rispondere se mi date il premons a Gangasero 65 che ci scrive: non siamo a un punto dalla Juve. Non siamo a un punto dalla Juve. Verdenelli, se contassero i muscoli, Baschirotto giocherebbe al posto di Van Dijk a Liverpool. No, no, ma perché Van Dijk è secco? E Zielkowski è forte fisicamente e messo bene, ma non è proprio vero, perché comunque sia Zielkowski adesso è alto 1,94 m, pesa 76 kg.
2: Aspetta.
1: Il discorso, per concludere,
2: sì.
1: è che quando tu arrivi poi a giocare a certi livelli e trovi davanti giocatori come Haaland, se lui pesa 20 kg più di te, ragazzi, parliamoci chiaro, può essere forte quanto te pare, te dà una spallata e te butta per terra.
2: Sì, sì, quello sì, no, ma infatti la fisicità...
1: Nel calcio che conta devi essere affisicato. Questa
2: sì, sì, oggi la
1: non
2: fisicità trovi
1: difensori
2: comunque ideali, conta.
1: Non trovi difensori di grandi squadre secchi, non li trovi. Guarda i difensori dell'Inter.
0: No, sono tutti quanti
1: Bissek
0: strutturali.
1: È gigante. Acerbi è sempre stato gigante. De Vrij, gigante. Akanji, gigante.
0: Bastoni
1: è gigante, guarda quelli del Manchester City,
0: ma
1: tutti
0: sì,
1: giganti.
0: Ragazzi,
1: quando fai il difensore devi andare a giocare contro attaccanti possenti e devi averci il fisico, c'è poco da fare. Zielkowski ha qualità, assolutamente sì, ma a livello di fisico secondo me deve mettere muscolo ancora,
2: sì,
1: cioè,
2: sì,
1: ancora
2: deve crescere,
1: ma non è che è una critica per ragazzo, cioè,
2: no,
1: è chiaro,
2: no.
1: No,
2: stavo dicendo che poi ci sono, infatti ho aperto la scheda di Tammy Abraham che anche lui, no,
1: sì,
2: visivamente
1: sembrava, sì, io chiamavo l'airone,
2: esatto, comunque un metro e novanta sbagliato, perché è di più, è 1,90, di più di 1,90 lui, e sarà 1,93 se non qualcosina di più.
1: Io ricordavo no, 1,92
2: 93, una roba del genere, comunque 82 kg pure lui, non è che è proprio
1: mega... è fatto strano, poi come c'ha un fisico strano,
2: diciamo che è longilineo, è per quello che l'ho aperto, perché anche Zielkowski ha questa, è veramente
1: lui è alto dai,
2: assolutamente va strutturato, però io ti dico che come interventi, per quello che gli ho visto fare anche lì all'Allianz, in un contesto comunque difficile,
1: era partito perché, bene poi
2: no, è bello certo. tosto, non ha paura, cioè
1: no,
2: va là
1: no,
2: e
1: sì,
2: te lo ricordi
1: sì,
2: come era partito anche con l'Inter quando ha messo in mutande più esposito.
1: Io non sto dicendo quello, io sto dicendo devi mettere su qualche chilo a livello muscolare,
2: sì sì, ma quello è il lavoro poi dopo che devono fare,
1: che magari perdere qualche contrasto di fisico, e questa è la verità, non è che è una cattiveria verso il ragazzo, sto dicendo no, Dani ha detto se una no, detto semplicemente devi mettere su qualche chilo, ma non è che è una vergogna.
2: No, no, ma io dicevo la difesa, per così, cioè così com'è, io la terrei,
1: sì,
2: se fosse possibile,
1: blocco,
2: a me piace
1: terrei,
2: moltissimo.
1: Tutti.
2: Sono le 10, io anche possiamo dire che noi, forse Luca non lo sa, abbiamo parlato tante volte di Mario Hermoso,
1: sì,
2: e una volta Andrea mi è uscito. Che cosa sei
1: uscito?
2: Punto,
1: detto.
2: Sì, il punto. No, io ti ho detto il punto Hermoso perché. Ah, no, perché io ho detto sembra un putto con quei capelli, perché a me non piacevano i capelli,
1: okay,
2: di Mario Hermoso, una roba.

0: ma inguardabile per me. E tra l'altro a un certo punto si è anche un po' tinto, perché sì, lui è brusso là, c'è una roba proprio, dico, ma chi l'ha consigliato a questo fare qualcosa? Io facevo dell'omaggio con altri capelli, sembra un putto. Un giorno Andrea se ne uscì il puttu, quindi l'abbiamo fatto diventare il pastore sardo con le pecore, abbiamo fatto una cosa con l'intelligenza artificiale, ma adesso possiamo dire che grazie ai miei consigli, che mi ha sentito,
1: certo. Chi è che ha creduto dal giorno 1 ad Hermoso?
0: No, io, allora no, io lui è sempre stato un figo, ma con quei capelli
2: a livello estetico
0: no, noi parlavamo esteticamente, però adesso ci avete fatto
2: non me ne frega
0: infatti
2: un cazzo.
0: Infatti ieri Paolo Dybala rideva anche perché Mario Hermoso era inquadrato sul maxi schermo dell'Olimpico e stava lì sotto la Tevere con questi capelli bagnati indietro, è cambiato totalmente, perché è passato da sembrare il putto a sembrare uno di quelli che ti fanno gli striptease. Dai ragazzi, è diventato un sex symbol, esatto, tutto tatuato, questi... e Paolo Dybala rideva perché lui era inquadrato sul maxi schermo e sembrava veramente uno di quelli che fanno gli spettacoli. È cambiato drasticamente. Il capello conta, andiamo ad ascoltare anche i piedi soprattutto. E che piedi e che testa, Marietto Hermoso. Vabbè. O vedi che erano i ricci che non gli facevano fai gol di
1: con
0: testa.
1: Con i ricci è un capriccio, no?
0: E deviamo la traiettoria.
2: È un capriccio.
3: Quelli che la Roma.

0: Questo sono Sport 101.5, quelli che è la Roma dalle ore 9 alle ore 12. Allora, questa canzone lo devo dire,
1: vai.
0: Non l'ho scelta io, okay. Però l'ho voluta mettere io, okay. Poi ci è stata consigliata da una nostra amica che ci sta ascoltando.
1: Che carina,
0: la salutiamo, Federica.
2: Che salutiamo,
1: romantica,
2: ciao Federica.
1: Buongiorno.
0: Ci sta ascoltando dal lavoro con le cuffiette.
2: Che grande. Poi questa è una cover
0: davanti al computer.
2: Che è la canzone originale di Pino Daniele.
0: Di Pino Daniele, sì.
2: Di rivisitata da Olly.
0: Però è bella,
2: mi piace. No, carina.
0: Ti piace Olly?
2: In chiave estiva, diciamo.
1: Piace.
0: Ti piace a livello fisico o a livello di cantante?
1: No, a livello di cantante.
0: Ok, no, perché
1: a livello estetico.
0: Io dopo, non mi ricordo che dove l'avevo visto.
1: Insomma, sì, l'intervista dice fatico a tenere un pezzo di me. Quale pezzo di lei vuole tenere?
0: Ho fatto una storia su Instagram dicendo io, ok, a me piace molto il cantante.
2: Ah, non ricordo, è vero.
0: Mi piace tantissimo quando canta, però io non capisco come si possa dire che è un figo, ok? Tu non puoi capire gente che non mi ha mai scritto in vita. Ma è proprio, manco se ho detto, sono diventato miliardario, mi è morto un parente, manco le condoglianze. Appena ho scritto The Olly. Ma come fai a dirlo? Sei solo invidioso? Lui è un figo di qua e di là.
1: Ma no, che figo, ragazzi.
0: Dai, pare...
1: È forello, figo perché ha la famosa aura,
0: brava,
1: della fama.
0: Pare un po' un troll.
1: Se altezza è mezza bellezza, la fama è altrettanto, ragazzi. Dai. Dobbiamo recuperare un bel po' di messaggi arrivati al nostro numero WhatsApp 393-000-1015, anche arrivati ovviamente su Twitch.
0: Volano frecciatine qua, ecco, il nostro Luca Ferri.
1: Mo arriviamo, mo leggo tutto. Stati calmi, ma vogliamo sentirci un attimo i gol, così?
0: Vai,
1: che
0: così,
1: dici, ce l'abbiamo,
0: sì.
1: Domi?
0: Io adesso non l'avevo messo.
1: Adesso non l'avevo messo, è veramente una bastarda.
0: Ma mi devi rompere sempre le palle, ma mai fatti i complimenti. Adesso,
2: ma ci abbiamo anche dei vocali,
1: sì,
2: da ascoltare.
1: Sì, è una cosa alla volta, che vogliamo fare? Prima vocali e dopo i gol? Prima i vocali, allora andiamo intanto a recuperare messaggio da Mbaghi che dice: Gasperini nel post partita in conferenza, mi dà fastidio pensare che questo gruppo sia considerato da quinto posto, per me non va smantellato, me copia, dai, Gasperini mi copia, dai, non va smantellato per prendere non si sa chi, dai. Mi sa copia, dai. Se devo lavorare, con le mie idee. Se devo lavorare con le idee degli altri, meglio che mi trovi un altro posto, ragazzi. La tocca pianissimo il nostro Gasp.
0: Sì.
1: Quanto mi piace. Ma sai chi mi ricorda Gasperini?
0: Chi?
1: Me. Allora non si tiene in cece
0: umile,
1: in bocca.
0: Umile, veramente umile. Roberto è sempre
1: no,
0: umile.
1: Che non si tiene in cece in bocca. Andiamo a sentire che ci dice il nostro Alessione di Piazza Vescovio.
0: Buongiorno Alessione di Piazza
3: Vescovio. Quando vi dico che se c'è un Dio la Roma va in Champions, vi dico che dai Roma, e adesso se c'è un Dio aspettiamo il cadavere del cinese che passa sul fiume. Una tra Juve e Milan che ci lascerà il pass per la Champions. Forza Roma, adesso Piazza Vescovio.
1: La pazienza dei cinesi nell'attendere il cadavere.
2: Ah, capito.
1: Fiume.
0: No, ho capito.
1: Attendiamo. Una diatriba tra lezioni cinesi.
0: Perché?
1: Allora, sentiamo anche un vocale di 158 finale,
0: Rodolfo.
1: Che è il nostro Rodolfo.
4: Buongiorno ragazzi.
5: Ciao, buongiorno ragazzi. Mm-hmm. Sono Rodolfo.
1: Una voce d'altri tempi.
5: Felicissimo,
0: vero,
5: per la partita
0: la
5: di ieri sera, ma soprattutto la certezza che abbiamo un grande uomo, ma soprattutto un grandissimo allenatore. Soprattutto perché ho visto proprio ieri sera, ho avuto la conferma di come riesce a far giocare bene i ragazzi, cioè tirandogli fuori proprio il meglio. Un esempio su tutti, secondo me, per come lo vedo giocare nella Roma sugli ultimi tempi, è Pisilli. Grandissima prestazione di Pisilli, ma soprattutto per come riesce a prendere in mano la squadra, come lo fa partire da dietro per iniziare l'azione. Bravo Gasp. Ragazzi, sempre forza Roma.
1: Che bello che sei, Rodolfo,
0: bello,
1: ragazzi.
0: Sempre, mandaci più audio, dai.
1: Sì.
2: Ci piace ascoltarti.
1: Sembra un po' a qualcosa anche della voce di Corrado. Te le ricordi?
0: Corrado,
2: certo.
0: Quella della corrida.
1: Sì, faceva anche, no, quanto mi piaceva il pranzo è servito. Dai, era quella.
2: Era quella.
1: Che bello che era.
2: Piccolo.
1: Mi sono sbloccata da solo, ricordo. Ma faccio tutto da sola, mancante, ma sono. Allora, quando davanti alla Fiorentina tutti sembrano fenomeni, la Roma è una buonissima base di panchinari. Poi servono i titolari, Inter più 18, dipende tutto dagli obiettivi finali. Gasp vuole vincere Scudetto e Fredkin. No, c'è da rifare tutta la fascia sinistra spostando Wesley a destra e un centrocampista forte. Roma 7 punti, Juve 5 più 2 fatta. Ah, ok, io gli dice se la Roma fa 7 punti da Juventus
0: stopperà due partite, pareggerà due partite, ne vincerà una.
1: Il Milan, graziata dal fatto che non ha avuto coppe, ricordiamo Torino-Juve del 1983 da 0-2 a 3-2, esatto, quindi noi speriamo nel Torino contro la Juventus. Io... Everton in Europa League e Roma in Champions. Io sarebbe un bel successo per i Fredkin,
2: sarebbe un gran bel successo. Io non dico solo il Torino all'ultima. Esatto. Per me domenica prossima a Lecce non se la porta.
0: Allora adesso però vi dico una cosa, posso dirvela? Ve la dico? Ve la posso
1: dire?
0: Dicela,
1: c'è pure Milan-Atalanta.
0: Vi dico una cosa, ad oggi, cioè, allora, mi ero del chicco, credo che ieri la Lazio ha vinto con la Cremonese.
2: Eh sì.
0: Però, adesso vi racconto una cosa che io non la sapevo e quindi devo dare i meriti a chi l'ha detta, che è Criscitiello.
2: Ah, ho già capito.
0: E non
2: occhio,
0: è una cosa, non è una cosa.
2: Occhio.
0: No, è la verità. No, no, io non sto facendo indiazioni in quel contesto. Io sto dicendo,
2: grave quello
0: io sto
2: che ha
0: dicendo
2: detto,
0: però, non è grave, non è grave, è la verità. Uno
1: mi sono persa.
0: A pensare male se fa peccato, però quante volte abbiamo pensato male.
2: Ho capito, ma sei passibile di denuncia di una roba del
0: genere. No, perché lui giustamente dice, occhio, che comunque sia, la Cremonese deve riscattare Pagliero da l'Udinese per 5 milioni d'euro.
1: Okay.
0: E a breve ci sarà Udinese-Cremonese. Poi adesso la prossima è Pisa-Cremonese, se non erro. E poi ci sarà Cremonese o il contrario, Udinese-Cremonese.
2: No, la prossima è Pisa-Cremonese. Pisa-Cremonese.
0: E poi ci sarà sta partita Udinese-Cremonese. Quindi,
2: pensa che è l'ultima Udinese-Cremonese.
0: No, l'ultima è Cremonese-Como, te lo posso garantire.
1: Sì.
0: Quindi lui giustamente ha detto, occhio perché comunque sia... 5 milioni d'euro se la Cremonese si salva e rimane in Serie A.
1: Ok.
0: Quindi lui ha dato, non per scontato, però ha lasciato intendere, perché mi sembra stesse parlando con Damiani del Lecce.
2: Presidente del Lecce, con Stichi Damiani.
0: Quindi gli ha fatto capire, occhio che qua la partita paradossalmente può costare 5 milioni d'euro all'Udinese.
1: Ah, se quindi dici,
0: esatto,
1: okay.
0: Perché se manda in Serie B, quei soldi non sono automatici, capito?
1: Okay.
0: Invece qualora la Cremonese si salvasse... sono diventati automatici, in caso di salvezza l'Udinese vende automaticamente Pagliero alla Cremonese per 5 milioni d'euro.
1: Vabbè.
0: E questa cosa non è da escludere, però certo, ieri la Lazio ha vinto una partita totalmente inutile, se potevano fare i cazzi loro, no? Possiamo dirlo?
1: Lo so, però... quindi...
0: la finita la classifica, a chi gli serviva?
1: Alla Lazio?
0: A nulla.
1: Dipende, perché tipo la Lazio, se guardi la classifica, scusa, quanto si passa
2: meno 4
1: con l'Atalanta?
0: Possibile che
1: l'Atalanta c'è il Milan alla prossima.
0: Io penso che tutto lo meriti andare in Serie B a un certo punto, perché tu in casa, con una squadra che non c'ha più nulla da chiedere al campionato, io me la so vista ieri la partita della Cremonese con la Lazio, no?
2: Sì, sì.
0: Cioè tu non puoi entrare con quell'atteggiamento. Fai un buon primo tempo... poi sparisci dal campo, cioè non è proprio ammissibile.
1: No, però tu dici che la Lazio comunque, sì, a parte il fatto che è arrivata in finale di Coppa Italia, già per come si erano messe le cose, secondo me mentalmente stanno bene.
2: Come no?
1: Comunque sta a 4 punti dall'Atalanta, l'Atalanta la prossima al Milan.
0: A Milano.
1: E la Lazio all'Inter, che è già campione d'Italia, che scenderà, penso, non lo so.
0: Se fanno una settimana
1: gioca
0: a Roma. L'Inter si fa una settimana,
2: certo,
0: a Roma.
2: Una settimana
1: a Roma, dove si incontreranno per due volte nella stessa settimana. Quindi vediamo se l'Inter chi utilizzerà in campionato, visto
0: quello
1: che ha già vinto, e chi utilizzerà in Coppa Italia.
0: Ma la stessa Lazio pure.
2: È un bel maggio questo.
1: No, è la stessa Lazio, chiaramente. Quindi vedremo che partita sarà. So,
2: sì,
1: Lazio-Inter,
2: sì, sì,
1: all'Olimpico,
2: sì,
1: della
2: prossima. Sabato pomeriggio c'è Lazio-Inter, è 18, giusto?
1: Sì,
2: c'è,
1: esatto,
2: sabato pomeriggio.
1: Sì, sì.
2: E poi mercoledì prossimo c'è la finale di Coppa Italia, giusto?
1: Esatto.
2: Nel mentre ci sono gli internazionali del tennis.
1: Sì, la finale degli internazionali mentre ci sarà il derby. Più,
2: esatto.
1: No, cioè subito dopo.
2: Sì, sì,
1: perché il derby,
2: lavoro,
1: anche
2: infatti,
1: se non ancora confermato al 100%, è mezzogiorno e mezzo. È mezzogiorno e mezzo. E alle 15 poi ci sarà la finale agli internazionali.
0: Parlato,
1: che meraviglia!
0: Ha parlato sia Sarri ieri che Gasperini, eh?
1: Sì,
2: Sarri ha visto.
0: Sarri ha detto che io do anche ragione, perché
2: c'ha
0: comunque
2: ragione,
0: Sarri,
2: dai,
0: dice l'orario del derby è un insulto a Roma, al club e ai tifosi, qualcuno deve pagare. E poi hanno fatto la stessa domanda, gli hanno fatta a fine partita a Gasperini, che ha detto Sarri ha detto che il derby alle 12:30 è un insulto e che non farà interviste per proteste, e lui risponde patisce il caldo, gli risponde Gasperini, dice magari piove, nessuno è felice di giocare alle 12:30. Ma mi hanno spiegato che non ci sono altri orari disponibili. State tranquilli, Maurizio verrà. Questo dice, insomma.
2: Okay. Certo,
0: possiamo dire una cosa? Io penso che Sarri molte volte fa delle polemiche veramente inutili.
2: Vabbè, ma lui è così.
0: Allora, che il calcio a mezzogiorno e mezza non sia bello, siamo tutti d'accordo, perché fa veramente schifo. Però anche grazie a Mezzogiorno e 30 che ti pagano stipendio poi a fine anno, a fine mese, capite? È tutta una catena.
2: Ma certo che è tutta
0: una quando catena. Quando i giocatori si lamentano e ti dicono giochiamo troppe partite durante l'anno, verissimo, avete pienamente ragione. Allora, quando vai a chiedere il rinnovo, non gli chiede 2 milioni di euro in più, chiede io 1 milione di euro in meno, perché se giochi troppo cerca di abbassare le partite in questo contesto. Invece no, loro ti pagano tanto perché ci sono più entrate a livello economico, ovviamente, merchandising, a livello di diritti TV, e questa è la verità. Quindi sì, mi fanno ridere quelli che si lamentano.
2: Lui diciamo che fa pure una polemica riguardo il fatto che si sa da tempo che la finale degli internazionali ci sarà in quel giorno lì, quindi chi sta diciamo a capo della
0: qual è l'orario che voleva sapere?
2: No, ma lui dice proprio che dovevano fare in modo che la partita non coincidesse con il giorno della finale degli internazionali.
0: E qua la può fare del lunedì?
2: Probabilmente sì.
1: Sì.
0: Perché sabato non te possiamo far giocare,
2: magari
0: perché
2: del
0: tu
2: lunedì
0: c'hai la Coppa Italia, la finale,
2: capito.
0: Quindi avresti rotto le palle.
2: Certo, magari ti diceva del lunedì sera. Capito.
0: Sicuro, vabbè, come lasciamo, tanto quello se lamenta sempre, mi fa ridere, te giuro. È proprio una cosa folle, Sarri. L'unico che si lamenta di fare competizioni europee, l'allenatore è proprio sotto punto di vista mediocre.
2: Perché lui, allora, lui l'ha sempre detto, no?
0: Cioè,
2: non
0: per
2: è
0: me a livello tecnico è uno dei più forti in Serie A.
2: Bravo, infatti questo ti stavo dicendo.
0: Ma mentalità
2: lui ha sempre
0: zero.
2: Detto che lui ama fare l'allenatore per gli allenamenti, manco per
0: capito,
2: le partite.
0: Ma che cazzo
2: di perché a lui gli piace lavorare sul campo, capito? Lui è amante dell'allenamento, allenarsi sul campo. Tutta
0: allora vai a allenare in Serie D.
2: Ha fatto per tanto tempo.
0: E che ci ritornasse, perché se non vuoi fare competizioni europee, c'è una squadra da decimo posto.
2: Ma infatti non sto dicendo che è condivisibile, io sto dicendo qual è il suo pensiero, che poi per carità uno lo rispetta, ma non è che lo condivide.
0: Si rispettano tutti i pensieri tranne quelli di Tonino, mi stai dicendo, caro Luca,
2: ma guarda, in
1: esatto, praticamente è quello, esatto.
2: Tanti pensieri di Tonino si rispettano tranne quando mi viene già a dire a 3 giorni dalla fine, capito?
0: Ma tu hai letto
2: a fa quella polemica? No, voglio
1: leggere. Lo leggiamo fra un po'. Ma che dovevamo andare? Dobbiamo andare in pubblicità, Domi?
0: Sono 10 minuti che voglio
1: dire. Ragazzi, fare un po' come pare, 6 minuti, 6 minuti.
0: Vogliamo
1: andare adesso e 10:30.
0: Poi do una capozzata.
1: 10:30, dai, recuperiamo un po'. Su. Allora, la polemica di Sarri serve a poco e Gasp con educazione e classe lo percula. Che spettacolo. A Roberto sei più buona, però Gasp è bravissimo, ma se devo proprio scegliere se mi aiuti.
0: Vabbè, aspetta,
1: io
0: dipende
1: detto
0: che
1: caratterialmente.
0: Contesto. Non è che poi in panchina Roberta, mo, con tutta l'amore del
1: io
0: mondo.
1: Io mi ci vedo comunque vicino al mister.
0: No, io no. No, perché Roberta deve stare al lato dirigenziale, ragazzi. Io ti ci vedrei proprio bene, Rode, posso dire la verità?
1: Sì.
0: Beh, perché comunque sia siete bella presenza, sei una persona colta, intelligente, sai parlare bene, cioè c'hai pure idee buone, calcistiche.
1: Di sicuro non è che
0: mi fai rispettare.
1: Se mi fanno una domanda
0: no,
1: strana.
0: No, soprattutto non sei una di quelle che se gli fanno una domanda strana magari sta zitta e non parla, cioè magari una che risponde pure. Cioè, secondo me saresti perfetta. Al lato dirigenziale io proprio, guarda, a detta proprio.
1: Manderò il curriculum a Corbin.
0: Sai che ti risponde? Fammi dare attenzione però prima. Vai per il qui, americano, vabbè, fammi attenzione però. Petrelli, fammi delle bocce,
1: Guardate, ci querelano a noi, eh. Allora ci querelano proprio. Comunque
0: ovviamente
1: ogni tanto,
0: mi dissocio da quello che ha detto.
1: Bon Corbin è quello che ti dicevo, ogni tanto stava lì
0: che allungava l'occhio. E allora, a me c'è doppiamente detto, ma va bene, va.
1: Già, mi sentite, non esciangere inverno il tuo giacchetto, io notate, io apro montari.
0: Come sei tedesco, no, io americano, no.
2: Okay. Perché abbiamo sballato tutto, cioè 10:23.
1: È mezzo andiamo, a 30. Luca stava scrivendo, stava su WhatsApp, probabilmente a litigare. Allora, o a discutere con qualcuno, te lo dico io. Ah sì sì. Allora, ma se ieri la Lazio ha giocato... Divendì alle 17:30, cioè quando gioca il dopo lavoro Sarri è folcloristico. Un saluto Davide.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Allora, ultime notizie, Roberta prossimo dirigente della Roma, magari, mamma mia, che bellezza.
0: Senti, ma se
1: che diventi sarebbe.
0: Dirigente ci fa entrare io non me Luca allo stadio,
1: il palchetto.
0: O lì.
1: Facciamo il palchetto di quelli che la Roma. Tonino mi fa capire che è più tifoso delle proprie idee che della Roma. Fammi da una grattata.
2: Non l'ho detto io.
1: Non l'ha
2: detto
1: Daniel Tonino. Attenzione, non c'è per giurgufo di noi stessi, è verissimo.
2: Non l'ho detto io.
1: Allora,
2: sono altri ascoltatori.
1: È vero,
2: che
1: è Daniag. Buongiorno, oggi una sola cosa da dire, forza Roma sempre, un abbraccio grandissimo grandi. Da Ingrid e Katia, grandi, grandi belli loro. Ma allora, rimanendo su Canà, 11 sono loro, 11 siamo noi, con una piccola differenza, noi oggi corriamo di più, ma avete detto per mezz'ora che Milan, Juve e Napoli hanno sbagliato l'annata per poi gioire di stargli sotto di poco, ma non sarà che abbiamo scoperto per sbaglio che Wesley gioca meglio a sinistra? Allora in merito a quello, vai, prima ti mezzo. Rispondiamo. Allora, hanno sbagliato l'annata perché il Napoli c'ha il tricolore sul petto e non ha fatto neanche i playoff. L'Inter c'ha uno squadrone della Madonna e è uscito col Bodo Klint in Champions League. Il Milan aveva solo una partita a settimana e guarda che fine che ha fatto. E la Juventus, che è la grande Juventus, sta combattendo con noi per un piazzamento in Champions League. Quindi ridimensionati insieme noi, che siamo sempre stati al sesto posto, sono loro. Ecco qua che ti ho risposto.
2: No, a meno che magicamente non mi stai mettendo sullo stesso livello la rosa della Roma, esatto, con la rosa del Napoli, dell'Inter, del Milan e della Juve, allora io rispetto il tuo pensiero, ma credo che ci sia un problema.
1: No, più che altro perché all'inizio dell'anno abbiamo tutti fatto il gioco e mi sembra che la Roma nessuno
2: l'ha così. Ma è tuttora così.
1: È tuttora così.
0: Ma anche perché, ragazzi, paradossalmente Napoli c'ha 70 punti, a Roma ce n'ha 64. Cioè tu ad oggi
1: stai
0: a 6 punti dal Napoli, che è secondo in classifica. Non ci dimentichiamo,
1: brutto,
0: perché
1: posso dire? Campionato terrificante.
0: Campionato brutto,
1: comunque.
0: Ma io non mi ricordo lo scorso anno. Cioè l'Inter aveva 81 punti, la Roma 69.
1: Guarda, l'hai fatto,
0: per
1: okay.
0: Dirvi, no? Sì. Cioè, sono parecchi punti in più.
2: Certo.
0: Ad oggi tu stai a meno 6 dal secondo posto. Vuol dire che tu hai sbagliato sicuramente qualche partitina, no? Però vuol dire pure che magari se tu riesci a far quello che ti dice il mister, a portare quei 3-4 giocatori,
2: certo,
0: può iniziare a programmare meglio, ok? Che poi l'obiettivo è su 3 anni, ragazzi, eh?
2: Certo, ricordiamo. L'obiettivo è su 3 anni.
0: Poi, ovvio, se facciamo come José, che il primo anno che viene a Roma ci fa vincere la Conference, saremmo tutti più felici se a Roma avesse vinto un'Europa League o una Coppa Italia, per carità. Però non possiamo dire che ad oggi quest'annata sia stata così deludente. Io non mi sento di dire, perché ci sono state troppe problematiche, troppe situazioni che hanno contribuito a far che cosa? Che ci fossero poi dei problemi, perché, parliamoci chiaro, il caso Ranieri ha portato comunque sia qualche malumore, ci stava, no?
2: Che miseria. Ma io
0: poi,
2: ti dico,
0: infortuni,
2: io sono stupito, sono letteralmente stupito.
1: Intanto io vedo che essere
2: perché
1: dirigente...
2: non avrei mai immaginato che dopo tutto quel bordello, dopo tutto quel casino la squadra potesse restare così centrata.
1: No, più che altro mi fa ridere che io non ci voglio diventare dirigente comunque.
0: No,
1: no, perché guarda, già mi stanno chiedendo gli abbonamenti gratis. Pensa che diventa dirigente è macello.
0: Macello.
1: Sì. Allora, ragazzi, il Napoli gioca da 3 anni con Juan Jesus titolare. Basta con questa parola di rosa.
0: Perché è scarso.
1: Oh,
0: Juan Jesus
1: è
0: dimostrato che è forte,
1: esatto,
0: ragazzi,
1: è forte.
0: Difensore.
1: Cioè,
0: non è un fenomeno, però.
1: È lo stesso che dicevamo che stiamo a giocare con Calafiori, mi pare.
2: Allora, sai che c'è? Che tanti hanno la memoria corta, no? Perché poi quando in questa piazza parte.
1: Ma poi Juan Jesus va in mezzo a chi gioca, ragazzi.
2: Allora,
1: non stiamo a scherzare.
2: Allora, Juan Jesus non è un difensore eccelso, ma qua è stato fatto passare come l'ultimo dei scappati di casa.
0: Okay?
2: Andatevi a rivedere Roma-Barcellona 3-0, Messi chi lo marca? Andatevi a vedere. O dopo ne riparliamo.
1: Esatto. Allora.
0: No, perché infatti io dice l'abbiamo cacciato per disperazione. La memoria corta non è la mia.
2: Io parlo la piazza. La
1: Sergio
0: State
1: Bono. Mamma mia, ragazzi.
0: Che si fa su Cristante. Cristante ad oggi sembra che stiamo parlando di uno dei giocatori più scarsi della storia della Roma. Se tu senti il tifoso medio, ti parla di Cristante come
2: la narrazione in generale.
0: L'ultimo. Quando se ne andrà a Cristante, fidati che ci sarà gente che sta però spumante proprio.
1: Sì, certo.
0: Però per fatti allora, che poi magari anche... tu rimpiangerai uno che te correva.
2: Perché scusate, ma Spinazzola viene mandato via, che De Rossi lo voleva rinnovare, perché De Rossi voleva rinnovare.
1: Ma lui non voleva però Spinazzola,
2: No, però lo voleva rinnovare.
0: Certo.
1: Sì, ma Spinazzola...
2: Perché avesse una coppia Angelino Spinazzola da quella parte, piuttosto che Angelino Salaheddin,
0: perché poi gli portano
2: No,
0: Dall,
2: nel senso io mi ho detto il nome Salaheddin perché poi quelli che sono capitati o Dallo Salaheddin è un pochino quello che oggi ti sta dicendo Gasperini. Cioè, è meglio avere una base anche di alternative sicure, ok?
0: Sì, certo.
2: Cioè, se io faccio con Rios, famo un esempio,
1: sì,
2: come voleva fare la scorsa estate, se arrivava Rios, lui faceva con Rios e Cristante diventava l'alternativa.
1: Quello deve
2: no?
1: essere, deve essere
2: oh,
1: così. Io
2: punto.
1: Questo è quello che auspico per la nostra Roma. Gasperini che allena in campo e la Pedrelli che fa le conferenze stampa al posto suo sarebbe il massimo. Pensa che qualcuno mi fa una domanda storta in conferenza.
0: Senti, allora io te lo senti, dico, allora. Ho passato, guarda, una notte proprio tremenda.
1: Di nome,
0: proprio,
1: di nome, lo giuro. Chiamo per nome. Senti, come ieri, Luca.
2: Ma immagino, se gira verso Castaldi, oh, tienime. Oggi tienime, te lo dico subito.
0: Oggi tienime che sto
2: oggi
0: proprio
2: tienime, te lo dico. Oggi, oh, ah già,
0: tutte.
2: Vedi che può fare.
0: Tienime, te lo dico. Perché guarda, proprio.
2: Chi è quello
0: oggi
2: di Repubblica?
0: Mi sono svegliata, mi sono drizzata subito i capelli, qua. Cioè, proprio, proprio, fermi tutti.
1: Allora, questo di Repubblica, Pocacci, quello del Corriere me lo bagno.
2: E l'altro? Allora. Dove sta scritto che Mangiante deve fare la domanda per primo? Dimmi, dove sta scritto? Chi ha deciso?
1: Angelino, che saluto. Recuperiamo anche un vocale del nostro Piero. Recuperiamo, va un attimo, così poi ce ne andiamo in pubblicità. Anzi, lo recuperiamo dopo, va, così facciamo pubblicità puntuali. Ma prima vi do un consiglio, mi viene da ridere.
0: Vai, vai.
1: Allora, se volete mangiare bene, ragazzi, e ordinare per voi o per la vostra attività dei prodotti da forno, sia dolci che salati, al top della qualità, vi dovete rivolgere al Gran Forno Chicchi di Grano di Franco Di Filippo e famiglia, che dal 1979 è proprio specializzato in forniture di dolce e salato per bar, ristoranti, hotel e bistrò, rinfreschi personalizzati con ampia scelta di prodotti. Ma anche se avete voglia di mangiare qualcosa perché state passeggiando e vi viene un languorino, vi fermate in via Casal del Marmo 430 e trovate tutto per la vendita al dettaglio presso il Gran Forno. Se volete effettuare anche qualche ordine, c'è il numero di telefono, che è lo 06 30 90 420. Se invece avete un'attività, quindi un bar, un ristorante, un hotel, un bistrò, insomma, avete bisogno di una fornitura, potete rivolgervi al Gran Chicchi di Grano per la vendita appunto all'ingrosso in via Monte del Marmo 270, numero di telefono 06 61 522 396. Al Gran Forno Chicchi di Grano di Franco Di Filippo e famiglia troverete sempre professionalità e disponibilità per tutte le vostre esigenze, per tutte le vostre domande sui loro prodotti da forno e sui loro servizi di fornitura. Potete anche andare sul sito www.chicchidigranodifilippo.it e mi raccomando, perché se chiamate a nome della radio vi verrà riservato un trattamento speciale.
6: Quelli che la Roma. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
7: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobili Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobili Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobili Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.
9: Quelli che la Roma.
10: Quelli che la Roma.
6: Quelli che la Roma.

con Pisilli, il cross in area di rigore, la testa di Mancini ed è il gol di Gianluca Mancini, testa calda Gianluca Mancini, lo avevamo detto nel prepartita, è lui a portare in vantaggio la Roma, Roma 1, Fiorentina 0, la firma è di Gianluca Mancini. Fiorentina 0, di rigore per Hermoso, Wesley, ed è 2-0 Roma, il gol di Wesley che diventa sempre più bomber della Roma, è il quinto gol in campionato per il brasiliano, un impatto anche per lui, devastante in questa stagione, Roma 2, Fiorentina 0. Un gol

con è che entra in area di rigore, con è dentro, sì! Dell'Hermoso ed è il gol del 3-0, l'assist di Conè per Hermoso, che deve soltanto spingere in rete. 3-0 Roma, ed Hermoso che va a firmare il

0: sulla guardia di un avversario, Cristante di testa, ancora per Marlen, pallone, ancora gara di rigore, ancora Marlen, Fisiglia, gol! Ancora un cross di esterno di Marlen, stile Bologna, il cross in area di rigore per Pisilli che di testa batte De Gea, palla che colpisce l'interno del palo e poi finisce bene.
1: Madonna, che bello sto pezzo sotto Domenico, che ti è successo?
2: Mamma mia, ragazzi, i miei Domenico on fire proprio.
1: Ma adesso mi mandi anche questo subito, grazie.
2: Guarda come ride, poi quando, guarda che carino.
1: A lui gli piace sodomizzato un pochino, secondo me.
2: Dici che piace l'insulto a lui? Un
1: po' sì.
2: No, guardi come è felice, è scodinzola la porca vacca quando gli fai i complimenti, è tutto contento.
1: Ma che carino Domenico!
2: Ma carino lui, che è contento quando gli fanno i complimenti.
1: Esatto, Roberta Pedrellocu in società, ci bene. Scrive Arthur da Barcellona. Ora, solo che c'è una differenza, Arthur, se qualcuno mai dovesse venire davanti di rigore e dire dove cazzo sta esce Roberta Pedrellocu, ecco, eccomi qua, dimmi che vuoi.
2: Marco non dice niente, parte subito da capoccia. Boom!
1: Eccomi!
2: Ma che c'è da rompere le palle, dimmi!
1: Dai, di, di se c'è coraggio! Che lo sa, la mia
2: domanda è ancora questa. Quale?
1: Dove sta Roberta Pedrellocu? Dove sta Roberta Pedrellocu?
2: Lina Selogoku.
1: Roberta gli imbruttisce, li gonfia i giornalisti che la fanno incazzare, sarebbe divertente. Male. Raga, io vorrei rimanere fuori in libertà. Mi sa che sto ruolo non fa per me. Allora, buongiorno ragazzi, buongiorno amore della mia vita, ben arrivato, ben svegliato, dove sei? Hai dormito bene? Sì, è Cristian.
3: È proprio lui, è
1: sì,
3: Cristian.
1: Sì.
3: Buongiorno Cristian.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
3: Quando ci porti il caffè, Cri?
1: Ma perché non mi porti?
3: Intanto portaci il caffè, poi dopo te Roberta fate quello che vuoi.
2: A me
3: del
2: caffè sinceramente me ne frega poco, qui non devono venire chi i caffè, devono venire co... o i cornetti o capi,
1: allora, l'8 giugno è il mio compleanno, quindi avete un po' più di un mese di tempo per
3: organizzarvi,
1: per organizzarvi per il regalo. Esatto,
2: che cazzo te regalamo? Ma no, ci penserò giorno e notte.
1: Giorno e notte, giorno e notte, il regalo da fare alla Pedrelli.
2: Niente, tu ti dare, tu proprio,
1: cioè, scusa Luca,
2: no,
3: perché tra l'altro poi
2: povero Luca Ferri, raga, ma io dico, conto, poverino Luca,
3: Luca. Io dico, poi dite che mi incazzo con Tonino, no? Io con qualcuno mi devo sfogare. Tonino mi offre gli assist, cioè qua.
2: Ma ti offre un assist alla Malen di Trivela,
3: bello,
1: che bello ragazzi,
3: bello. Allora, mamma replica,
2: no, Saragossa ci ha provato tutto il tempo, è arrivato male, due tocchi d'esterno, boom,
3: esatto.
2: Due gol,
3: due partite, due Trivele fatte come, no? Dio vuole,
1: Trivela
3: la mette
1: animale,
3: esattamente là, e prima Nile, oddio mio,
2: ragazzi miei, dopo questa,
3: ragazzi,
2: uno non avrei potuto parlare con voi, cari ascoltatori, allora. Veramente, allora. Io penso che me ne posso andare, lasciamo il microfono,
3: questa,
2: qui, vuoto,
3: questa,
1: questo lo tagli per cortesia,
3: questa è pericolosa,
1: grazie. Questo allora. Va insieme, ce l'hai ancora Berlusconi, per cortesia di Andrea?
2: Ma la rimetti un attimo la di
1: perché te la sei persa, Andrea.
3: Io non c'ero.
1: E Luca.
3: Io non c'ero quella volta di Berlusconi.
1: Vai, vai.
2: Ma fai senti quella di Berlusconi?
1: Senti.
3: Non ero presente, però insomma.
2: Che entri, che ti soppiato, boh. Tipo Berlusconi a prima porta, ma ricordate quando si affacciò? Uguale, io così, hop, buongiorno, piacere, Pedrelli.
1: A porta, che prima porta.
3: Prima porta.
2: Ci avevo visto lungo, però
3: Berlusconi,
2: Berlusconi a prima porta. Vabbè, che è?
1: Oddio
2: è
1: mio.
2: Prima porta.
1: Oddio, oddio. Allora.
3: Allora.
1: Che stai a parlare inglese? Quello lì che ridere, ragazzi. Ciao, da Paolo da Cape Town.
3: Da Cape Town.
1: Mandami qualche foto,
3: la città,
1: Paolo.
3: Del capo.
1: Che meraviglia. Da dove ci ascolti? Dalla nostra app oppure da. Da dove? Che sono curiosa.
3: Immagino
1: un piacere con la linea
3: anche su a Città del Capo.
1: Ma raga, Cape Town, non potete
3: allora,
1: capire.
3: Questo è quello
1: siete
3: che stavamo.
1: Come Radio Maria.
3: Questo è quello che stavamo dicendo.
1: Adesso
3: prima.
1: Adesso diamo spazio anche al
3: nostro
1: Piero,
3: il dottor Verdenelli.
1: Sì.
3: Tramite la nostra app.
2: Sento più avvocato che
3: ci ascoltate veramente da ovunque. Questa è la roba favolosa. Tra l'altro l'app adesso possiamo dirlo, no? Che a breve verrà aggiornata come si deve.
2: Vero.
3: E tornerà disponibile anche per Android.
1: Su Android intanto okay. Potete scaricare VR Verona Roma Radio
3: X.
1: VR VR Radio,
2: sì,
1: se avete Android,
2: lì,
1: esatto,
2: sì.
1: Perché quella è l'applicazione giusta per ascoltarci in maniera...
3: Esattamente, però... Marcello
2: ha detto che ci ascolta da lì, io sì. Sto al lavoro, quando esatto. Va a mettere il cliente metto pausa.
3: Esattamente, però nelle prossime ore verrà aggiornata l'app, ovviamente...
1: Guarda, gli... che lui, scusami, Enrico al supermercato... Ti ascolta, dice, rido da solo al supermercato. La gente mi guarda male, male. No, avrà
2: la
1: le
2: gente
1: cuffiette.
2: Ti guarda certo. Male, male.
3: Ma mentre fai la spesa oppure mentre lavori?
2: No, dai, mi auguro che...
3: È perché se sta che...
1: Beh, magari sei in cassa.
3: C'è? Se c'è le cuffiette...
2: E poi fa la fila, ragazzi, su, dammo, non vogliamo.
3: Fa la fila, ho capito, devi lavorare con gli occhi, con le mani, mica con le
2: orecchie. No, vabbè, ma siamo uomini, noi due cose insieme non riusciamo.
3: Ma questo lo dice lei. Questo lo dice lei, dottor Verdenelli.
2: Ah, ok, lei.
3: Lei, dottor Verdenelli.
1: Lei chi è stato? Dove? Lui chi? Dove sta lei?
2: Lei, lui.
1: Lui, l'altro. Lui, lei e l'altro.
3: Lui chi è?
1: Oddio mio. Bene.
3: Comunque, dicevamo, sì. stavo provando, perché calcio a voi me ne frega un cazzo.
2: No,
3: lo so,
2: vabbè,
3: però stavo provando, cioè, okay, così mi avete risposto prima quando ho parlato di Mario Hermoso.
2: Io direi che questa cosa è un po' grave.
3: Allora,
1: te sto mandando il buongiorno a Cristian, intanto amore mio, buongiorno, col cuore.
2: Chi sei?
1: Amore, comunque buongiorno. Lui dice che con me in dirigenza i giocatori diventerebbero soldatini obbedienti, non gli conviene
2: King,
1: ai giocatori di farla arrabbiare, ma veramente c'ho sta aura così.
3: Beh,
1: cazzosa.
3: Diciamo che
1: io non mi sento.
3: Traspari rigidità.
1: Sì.
3: In tutti i sensi.
1: No, però niente, no, sempre, nel senso che...
2: Sto dicendo rigidità. In che senso rigidità, insomma, ma sono messo, ragazzi.
1: Ma offro o...
3: trasmetti, dai, trasmetti, il termine ragazzi, giusto è trasmettere.
2: Allora, adesso io vorrei
3: trasmettere rigidità.
2: Allora, uno a sinistra mi dice rigidità.
1: No, ma rigidezza.
2: Uno a destra mi dice, trivelami. E allora, che dobbiamo fare?
1: No, scusate.
2: Ma è possibile che io...
1: No.
2: Debba essere il serio?
1: No,
3: allora, il
2: mondo si sta rivoltando.
1: Fa la spesa, Enrico, intanto.
3: Ok, ok.
2: Scusate, Enrico il redere.
1: Ma veramente? No, ma no, ma autorità
2: cosa?
1: Magari un po'.
2: Io non so, non ho parlato, non ho detto nulla.
1: Ma di così, ma io sono buona, ragazzi.
3: Ma certo che sei
2: buona.
1: Ma sei
3: certo che sei buona, ecco.
1: Io
3: però chi non ti conosce bene, no? Quindi ti ascolta oppure...
2: Jamaica,
3: no,
2: Jamaica.
3: Non entra in confidenza con te, no?
2: Sì.
3: Chi non entra in confidenza con te, così, di prima acchitto, no, un pochino, no, c'acque, ma...
1: Allora, c'è una cosa, allora, ascolta.
3: Capito? Lì per lì.
2: Ha detto cosa
1: no,
2: penso?
1: Che donna cinquina.
3: Non è che mo me da una cinquina.
1: No, in realtà io sono super tranquilla, io vivo e lascio vivere. Non rompo le balle a nessuno. Io entro, guarda, ho vissuto una cosa in questi giorni in cui sono andata fuori a casa di quest'amico, casetta piccola,
2: meno sì.
1: Locale, e eravamo un po' di gente.
2: Sì.
1: E io sono una che è vero tiene banco, cioè faccio proprio casino se non ci sono. Si sente un po' la... A me piace questa cosa, no?
3: Ma è bello.
1: A me piace, non è motivo di vanto oppure una forzatura, è proprio una cosa che mi viene spontanea
3: certo.
1: Da quando sono piccola. Io ricordo che ero veramente... Avrò avuto 6 anni, io raccontavo le barzellette agli amici dei miei genitori, mi sedevo e tutti intorno, quindi è una mia caratteristica. Però vivo e lascio vivere, cioè se tu a 40 gradi te metti il collo alto... Se tu mi dici mamma mia quanto c'ho caldo, allora io ti dico ma te credo, guarda che te sei vestito. Ma se tu non dici nulla, io non verrò mai da te a dirti come ti sei vestito
3: certo.
1: Perché secondo me tra l'essere schietti e sinceri e l'essere educati e stare al posto
3: certo,
1: proprio
3: certo.
1: C'è una sottile differenza.
3: Concordo.
1: Ma che è fondamentale.
3: Concordo.
1: Mentre ci sono persone che più e parlano ti dicono
3: vero.
1: Come ti sei vestita, che capelli
3: ma
1: c'hai, ma che cazzo ti ha chiesto niente
3: esatto.
1: Chi se ne frega di come la pensi
3: te.
1: Anche perché tu non sai quella persona. Anche perché c'è una sensibilità dietro, no?
2: Sì.
1: Mo mi faccio serio un attimo. Tu non sai quella persona come
2: vero.
1: Si è svegliata quella mattina. Magari si è svegliata e si fa schifo.
3: Bravo.
1: È dovuta comunque uscire da casa. Tu la vedi e gli dici ammazza cucchiaie che c'hai e l'ammazzi. Oppure quel giorno si è svegliata e si sente valorizzata, si sente la più figo, il più figo del mondo. Arrivi tu che non sai nessuno
2: e gli dici
1: ammazza gente si può guardare.
2: Ti dicono mai che sei bellissima? No, appunto l'aveva fatto.
1: Esatto, quindi no, comunque c'è una sensibilità dietro. Io sono entrata in salone a casa proprio per fare colazione che era l'altro giorno così. Allora uno fa ti sei messa i camperos. detto da uno che stava a 50 gradi con i jeans aderenti e la camicia blu bianca a righe blu. Bene. O viceversa, tutta stretta aderente, no, 80 gradi. Bene. Vado al bancone lì dentro la sala per fare colazioni, così, e un altro mi guarda e fa: però quando la togli la frangetta che stai meglio senza? E io gli ho risposto: ma te sti leggings quando ti togli? Perché hanno 3 giorni e c'ho i jeans stretti, no? Quando tu poi rispondi così, allora rimangono, rimangono, capito, così, perché purtroppo essere, catalizzare l'attenzione catalizza anche in automatico poi dopo il farti rompere le scatole, no?
3: Vero.
1: Cioè sono arrivata tutto manco buongiorno, ho detto: ehi, stivali, la frangetta, il costume oggi, ma che te sei messa,
3: capisci? È una roba ma è una roba che,
1: ragazzi,
3: secondo
1: la vivo
3: me
1: tutti i giorni, è assurdo. Mamma. Poi mi sveglio mattinate come questa dove
2: e dice: ah, chicchi,
1: e dico: allora, eccomi qua, adesso parlo io. Perché io, allora, perché sono buona, sono molto buona, e vorrei rimanere tale.
2: Vero.
1: Ma a volte gli atteggiamenti di qualche persona mi fanno cambiare.
2: Vero.
1: E poi li so cazzi. Ma non sono cazzina.
2: Senti, ci fermiamo un secondino, che il nostro Tom ci ha detto.
1: Cristian, vieni, via Salvatore Talamo 47.
3: Dai, Agri, e vedi che può fare, quanto te sta a fare desiderare.
1: Se vergogna, secondo me.
3: Dai, ti prego, Cristian, se vuoi ne parliamo in privato io e te, visto che siamo amici su Instagram, dai.
1: Tra l'altro l'8 giugno è il mio compleanno, se vuoi puoi venire col regalo direttamente. Vabbè, ho dato un mese di tempo per risparmiare i soldi.
4: Quelli che la Roma. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare. Ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66. E come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66. Se ogni estate le zanzare rovinano i tuoi momenti migliori, poi arrivano le blatte e si passa dalla padella alla brace, Ital Disinfestazioni ti può aiutare. Libera la tua casa, il tuo ufficio o la tua azienda dall'invasione delle zanzare e altri insetti e torna a goderti i tuoi momenti di vacanza. Per te che ascolti la radio c'è anche il 10% di sconto. Chiama Ital Disinfestazioni al numero 06 56 55 70 05. Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Quelli che la Roma.
5: Quelli che la Roma.
4: Quelli che la Roma.

0: No,
1: no, no, non mi piace questa. No, no, no, no, no, no, no. Non mi piace. Ma che è Frozen? Ma che è? No, no, no, no, mi metti Maria Maria di Santana, per favore. Ma che è sta? Ma di chi è? No, no. Ma perché mi abbassi il microfono mio?
0: So,
1: ma mi spieghi a rompere palle, sono tre ore.
0: Sono due ore che dico vaffanculo, sto abbassando, ma perché non si abbassa sto cosa? Perché non si abbassa?
1: Sto rompendo.
0: Stavo abbassando. Dicevo, ma perché non si abbassa? Ma perché non si abbassa?
1: Sono quattro volte, ma e devi...
0: E perché pensavo fosse il mio questo?
1: Dio, dammi la forza di arrivare.
0: Dio, dammi la pazienza che se mi dai la forza è un casino.
1: Esatto, bravo, esatto, esatto. Allora, intanto mi cerchi Maria Maria di Santana, grazie.
0: Pure quella è molto bella, però quella si balla tutta struscio, secondo me.
1: Allora, ecco, l'amore mio, zitti che mi ha risposto verrei pure a portarvi qualcosa, ma sto lavorando in un'altra zona.
0: Lo sai che sento io in questo momento? Allora, faccio tipo... le cose, scusa, sento solo
1: a parte dove lavora, intanto che lavoro fai, eccetera eccetera, poi in un'altra zona, che vuol dire? Ce l'hai la macchina?
0: Scusa me,
1: motorino,
0: mi sembra tanto un pochetto,
1: un Uber per venire da noi? Non mi fa che chiacchiere, per favore,
0: mi dà tanto
1: dici?
0: Sì,
1: Cristian, per cortesia.
0: Io, se una donna mi dovesse dire vieni a portarmi un cappuccino.
1: Perché io non sono una donna.
0: No, io dico in generale, prendo e parto e vado.
1: Per me traspare schiaffoni Roberta e non la fare incazzare, che è meglio. Ma come schiaffoni? Ma ragazzi, ma io non ho mai messo le mani addosso a nessuno, non mi è mai capitato. No, una volta sì, non so come è uscito vivo.
0: No, solo due volte mi è capitato.
1: Sì?
0: No, tre. Duarte,
1: ma come tre? Andrea, per niente, sono violento.
0: Due volte l'ho date, una volta ho prese. Però
1: no,
0: prese,
1: io non me ne ho scherzo mai.
0: L'ho prese a metà, dove essere onesto, l'ho prese a metà perché ti racconto questa scena. Torneo di calcetto, io sono a calcetto, litigavo. Torneo di calcetto, che succede? Scoppia una rissa, no? Tu immagini la scena, io vado contro questo, ok?
1: Sì.
0: Uno molto più grande di me.
1: Sì.
0: Mi parte... io gli parto, che succede? Il mio compagno di squadra, giustamente, che cosa fa? No, il nostro Daniele, ciao Daniele se ci sta ascoltando.
1: Ciao,
0: no?
1: Daniele.
0: Che cosa fa? Non è che ferma quello, no, mi blocca le braccia a me. Cioè io quindi in pratica ero a po' di sacco da box. Questo io mi dà una pizza, tu pizza. A un certo punto ho detto, vaffanculo, mi sono appoggiato all'amico mio, gli ho dato un calcio al petto, poi ci siamo divisi. Ma due pizze me la date, non perché... me le potesse dare, perché mi ha proprio bloccato le braccia all'indietro, okay. Stile, capito?
1: Sì,
0: polizia,
1: sì, ho capito,
0: certo, e mi sono ritrovato praticamente con le spalle, facevo
1: no, vabbè, no, io mai, non mi è mai capitato, giusto, mi è capitato, sì, no, in una discussione con un mio ex, che veramente era pesante, non si stava regolando e siccome era in preda un po' all'alcol, per azzittirlo,
0: due cinquine,
1: no, una.
0: Una
1: sola. L'orecchio proprio.
0: Ah,
1: lo so, capito. Poi gli ho chiesto scusa perché non si fa, né degli uomini sulle donne, né su, perché a volte, sai, quando si parla delle donne verso gli uomini,
0: sì, si mette a ridere,
1: la gente si mette a ridere.
0: Sì, è Bella Rodriguez, ti ricordi?
1: Sì,
0: che
1: è vero, non c'è niente da ridere, quindi non è che è un gesto del quale uno deve andare fiera, per carità. Però insomma, ecco, però se mi parli di risse, di cose, no, ho sempre menato molto con le parole.
0: Ma io risse no.
1: Fatemi un po'
0: risse.
1: Sentire che ha messo Domenico sotto.

0: solo, ragazzi. Allora, da un mesetto ho cambiato lavoro, mi dice Christian, e faccio le consegne. Ora mi è un po' scomodo lì adesso, sto consegnando a Frosinone in questo momento.
1: Vabbè, ma da Frosinone so.
0: Vabbè, ma un attimo, da Frosinone. Tutte scuse, guarda, una roba
1: incredibile. Io sento solo e questo sento.
0: Gialluino.
1: Erfiodena.
0: Allora, dunque, la Robby vi ha detto la data di compleanno con un mese di anticipo, così potete iniziare a risparmiare.
1: Leggi il messaggio prima, che secondo me è un messaggio molto interessante dal nostro Gangaisero 65.
0: Legga.
1: Ci dice, e questa domanda ve la faccio anche a voi ascoltatori, perché c'è da dire una cosa. Ieri abbiamo visto una Roma veramente in forma, ma una piccola nota stonata ci stava, secondo me, in questa orchestra bellissima. E sì, ti dico che il clarinetto di Mady Soulé era un po' stonato, secondo me, nel senso che ieri tutti bene, il nostro Mati al momento sta passando un periodo, secondo me, un po' non così bellissimo a livello fisico, e quindi il nostro Gangaseiro ci chiede, se arrivasse un'offerta da 40 milioni di euro, lo cedereste Soulé? E io vi dico la verità, io sì, lo cederei, lo cederei. Con tutto che gli voglio bene, bravissimo ragazzo, bellissima famiglia, però io me ne priverei. 40 mila euro sono tanti, ragazzi, sono tanti. Cioè, il discorso che io non voglio essere cattivo, però secondo me lui non è uno di quei giocatori che non è adatto al modo di giocare di Gasperini, cioè, capito? E secondo me potrebbero essere investiti diversamente 40 milioni d'euro. Cioè, io non è che me ne priverei, perché secondo me il giocatore è valido, lo ripeto, l'anno scorso ha trainato la Roma, però con un altro modo di giocare. Cioè, per me lui non è quello che chiede Gasperini. Cioè, se vado a pensare agli esterni che ha avuto nella storia Gasperini, uno come Soulé è...
0: Io
1: uno...
0: ve lo dico che il papà di Soulé ci sta ascoltando, e saluto. Nestor.
1: Però io sono una persona...
0: E sentiamo anche... No, non era riferito a quello, ve lo dico, quindi se magari... Ecco, dopo mi vado a sentire cosa mi ha mandato, che si parla anche di derby qua.
1: Penso
0: voglio
1: che comunque
0: sentire
1: sia il suo modo
0: grande
1: di giocare,
0: Nestor, bellissima persona.
1: Sia un po' un limite, non dico per la Roma, però è uno che rallenta troppo il gioco, Mati.
0: Allora, Mati ha, secondo me ha delle qualità veramente importanti. Quello che lamentava anche Ranieri era il tenersi troppo palla al piede.
1: Ma perché è troppo argentino ancora.
0: Sì, esatto, però possiamo anche dire, a parte la pubalgia che veramente lo minava già da prima contro il Napoli, scese in campo veramente con gli antidolorifici in corpo a livelli importanti, proprio perché la Roma è priva, era priva lì davanti comunque di cambi o di chi potesse anche ad oggi andare a supportare Malen in maniera adeguata. Mattias Soulé è giovane, ha 21 anni, 22 se non vado errata.
1: Sì, è giovane.
0: E sicuramente, insomma, se dobbiamo andare a giustificare giocatori che hanno subito variazioni di mister, di cambi gioco e quant'altro, insomma, anche Mattias comunque ne fa parte. Ora è chiaro che se arrivasse un'offerta di importante di 40 milioni, ma innanzitutto chi vuole Mattias Soulé per 40 milioni, nel senso che mi sembrano un po' chiacchiere, sono sincera. E poi ricordiamoci che la grande diatriba, tra virgolette, interna, da quella che doveva essere un connubio, quindi Soulé Dybala, divenne poi un motivo, no, di problematica già quando c'era Daniele De Rossi in campo, e perché sembrava essere un problema avere sia Soulé che Dybala in campo nello stesso ruolo, quando io invece ritenevo una fortuna avere due giocatori di qualità nello stesso ruolo, entrambi mancini, sinceramente. Io ad oggi ti dico che ho la memoria ben salda di come Mattias Soulé l'anno scorso si è sobbarcato a 21 anni della Roma, di un percorso dove non ci ha fatto rimpiangere la perdita di Paolo Dybala per l'ennesimo infortunio, e io per me Soulé è veramente un tesoro, un patrimonio. Io non lo cederei, sinceramente, assolutamente no, proprio no. Io Mattias me lo terrei.
1: Ok, però ti faccio un'altra, sì, domanda. Quello che dicevo prima,
0: anche perché
1: te...
0: per riprendere, scusa, un altro giocatore con quelle qualità in quel ruolo, 40 milioni non ti bastano. Non te lo danno.
1: Però adesso, ok, io la penso esattamente come te, però ti voglio fare un'altra domanda. Secondo te, però, è adatto al modo di giocare di Gasperini Soulé?
0: Allora, quello che gli imputava Ranieri di tenersi troppo il pallone tra i piedi e quindi far risalire gli avversari, rallentare un pochino l'azione, è qualcosa che lui ha nelle sue caratteristiche, ok? Però ci si può comunque lavorare e bisogna anche considerare, ti ripeto, che nonostante questo lui si sia trascinato la Roma, cioè ragazzi è stato in grado veramente di non far rimpiangere l'assenza di un giocatore come Paolo Dybala, che si è dimostrato assente. Quest'anno è andata così per via di questa pubalgia che comunque non so se sia completamente risolta,
1: oggettivamente non penso.
0: Quindi è chiaro che sta sicuramente anche non in condizioni ottimali, però io io me lo terrei, non...
1: Però la domanda è un'altra. Secondo te, ripeto, è adatto al modo di giocare di Gasperini? Cioè, perché io pure me lo terrei.
0: Ma pure però, Dybala andò a essere adatto. Anzi, quando però, è arrivato però, Gasperini, però, il timore però, di tutti.
1: Tra Dybala e, Dybala e Sulè ad oggi ancora c'è parecchio di differenza.
0: Dybala e Sulè.
1: Dybala è uno che ti spazia nel campo, la palla non te la tiene, la fa girare.
0: Sono d'accordo su questo, però comunque ci stanno anche 12 anni di differenza tra Matias Sulè e Paolo Dybala.
1: Sì.
0: È vero anche che Paolo Dybala, quando era al Palermo e aveva l'età di Matias,
1: era già Dybala,
0: quindi già si vedeva, sì, benissimo. Però sinceramente io ripeto, anche se ad oggi anche Paolo Dybala, se tu te lo ricordi, quando venne Gasperini, il timore di tutti era
1: pensavo Dybala del Palermo, so di chi sono di
0: no sì sì vabbè quello chi sono. Tra l'altro io ho un flash perché io lo conobbi. Sì, perché io andai a Palermo prima di un Palermo-Roma con Mancini, perché lui aveva Diadora come sponsor tecnico, sì. Quindi fummo invitati in questo negozio della Diadora e lui mi portò così e c'erano pure giocatori. Io adesso che ne stiamo parlando ho ricordato sta roba di Palermo, pensa un po' come sto. Vabbè, e, non mi ricordo se venne anche lui, mi ricordo un flash di qualcosa, vennero invitati anche giocatori che avevano comunque rappresentato

0: Oppure hai capito che gira sul mio conto? Te puoi pure a te.
1: Ce la andiamo pure a te.
0: In pubblicità andiamo ad ascoltare il GR e poi torniamo con quelli che è la Roma.
2: Quelli che la Roma.
3: Quelli che la Roma.

0: Lo sai una cosa, Luca? Io credo che Davide l'ho conosciuto. Abbiamo passato insieme una sera dall'Arca.
1: Bene.
0: Grazie. All'Arca c'ho anche una foto uscita su un giornale. Poi facci che.
1: Però intanto qua abbiamo una critica. Ti dicono, Roberta. Io sarò anche polemico.
0: Oddio, che coglioni, Sergio, madre di Cristo.
1: Ha fatto molto bene da questo centrocampo. Che cosa c'è?
0: Mi metti un attimo.
1: Rimpiange di Bala.
0: Tu sei la mia vita, altro io non ho simbolum.
1: Ti è piaciuto come l'ho letta?
0: Rileggi.
1: Roberta, io sarò anche polemico, ma l'anno scorso Sulé ha fatto molto bene da quinto di centrocampo. Che cosa c'entra? Non ha fatto rimpiangere Dybala? Non giocava al posto di Dybala.
0: Ma che sei tarato? Che sei tipo Varenne, chi paraocchi?
1: Calma, innanzitutto modera le parole. Te lo dico subito perché mi sta mancando di rispetto. Io faccio questa controparte diretta. Ho preso il suo posto.
0: Allora ti spiego. Io
1: spiegami
0: non ho
1: un attimo perché probabilmente ti sei spiegata male.
0: C'entra perché il Guarranieri, con l'assenza di Dybala, come hai detto tu, giocava bene da quinto di centrocampo perché ha dovuto apportare delle modifiche vista l'assenza anche di Paolo Dybala. E Mattias Sulé si è adattato e quindi non ci ha fatto sentire la mancanza di Dybala. Ecco qua, te l'ho spiegato. Va bene?
1: Okay, però ho capito. Grazie.
0: Ok, grazie, Sergio.
1: Io ho capito. Non so, ho capito.
0: Vabbè, diamo il buongiorno anche a Danzona, va? Perché è uscito fuori un'ipotesi
1: di Gangasero
0: che dice: se ci offrissero 40 milioni per Mattias Sulé,
1: ve ne privereste?
0: E io ho detto: oggettivamente è allettante la cifra, però secondo me ha delle qualità comunque indiscusse.
2: Come no?
0: E stavo dicendo, non posso dimenticare che lo scorso anno non abbia fatto rimpiangere l'assenza di Paolo Dybala dal campo, perché eravamo tutti preoccupati, dai ragazzi.
2: Beh, non nasconderci. Io aggiungo pure che anche in questo inizio di stagione ci ha trascinato, e Dybala non è che era presente, quindi Sulé ha tirato la carretta per tutto l'inizio della stagione, poi purtroppo ha avuto questo grosso problema.
0: Ha tirato la carretta da quinto di centrocampo, sono Sergio.
2: Hai capito? E, io un giocatore come Mati Sulé me lo terrei sempre, però poi è normale che ci sono anche, no?
0: Dipende sempre da con chi lo rimpiazzi.
1: Era scritta bene la domanda. 40 milioni d'euro, domani arriva l'offerta a Trigoria. Tu, Luca Ferri, sei il direttore sportivo della Roma. Cosa fai?
2: Onesto. Sicuramente ne parlo col mister, per prima cosa.
1: Va bene, quello ok.
2: Però se il mister mi dice ok, 40 milioni sono tanti, è una bella offerta per Sulé, vendiamolo e prendiamo questo a malincuore, perché per me Mati Sulé è un ottimo giocatore, lo cedo.
1: Seconda domanda.
0: Guardate che mi è apparso sotto gli occhi.
1: Seconda domanda. Non sei direttore sportivo a Roma, sei Luca Ferri, ovviamente speaker radiofonico, intenditore di calcio. Secondo te Mati Sulé è adatto al modo di giocare di Gasperini?
2: Sì.
0: Guardate un attimo questa azione che manda in gol Wesley, no?
1: Sì.

0: Sule, Celic, arriva San Marias, Marias Vedermoso.
1: Vedermoso la faccia Wesley!
0: No, no, però questo per dire, no? È adatto? Sì, allora, sicuramente questo... va migliorato quel discorso di tenere tanto palla tra i piedi, che è una cosa che gli ricordava se spesso anche Ranieri, come? Perché comunque tu è ovvio che consenti agli altri di risalire, quindi poi ti chiudono gli spazi, diventa tutto più difficile, è una caratteristica comunque sua sulla quale si può lavorare. È chiaro che tutti, ragazzi, tutti sono cedibili. Se domani ti arriva l'offerta di 80 milioni per Svilar, tu dici ok, abbiamo ceduto Alisson a 70 milioni, il problema è che poi ne abbiamo spesi 60 per portare due citofoni, quello è il problema. Brava, il problema è con chi, qual è il piano, qual è il sostituto di un eventuale partente ad oggi. Però esatto, ripeto, io, a parte il fatto che determinerà molto il piazzamento che avremo, se sarà Europa League, se sarà Champions, vedremo che cosa accadrà, non sento per il momento tutta questa frenesia di cessioni, non sento sta... Cioè, anni fa a quest'ora già uscivano nomi, cose, no? Nei momenti più difficili, sì, no? Nei momenti più difficili, si sta cedendo quello, il discorso dei ricavi sembra quasi essere andato al momento nel dimenticatoio. È bene così, perché finalmente possiamo parlare di campo, di prestazioni, di quello che sta accadendo, di un obiettivo che ancora non è sfumato e mancano solo 3 giornate di campionato.
1: Ma infatti questa è una cosa bellissima, finalmente, fai bene a sottolinearlo, no? Appunto lo dicevo proprio in apertura di trasmissione. Poi è normale, come dice Gasperini, che bisogna anche parlare del futuro, perché comunque siamo al 5 di maggio, non siamo al 5 di febbraio, e quindi è giusto ed è sacrosanto parlare un pochino del futuro e delle prospettive future della Roma. Resta il fatto che la Roma è pienamente dentro l'obiettivo sportivo, pienamente in corsa per l'obiettivo sportivo, ricordiamo, non obiettivo sportivo prefissato dalla società, dalla proprietà, ma obiettivo sportivo che si sono prefissi autonomamente allenatore e squadra, ok? Perché la proprietà, e questo non lo dice Gasperini, ma lo dice a più battute Claudio Ranieri, fino a quando è stato senior advisor della Roma, nessuno ha chiesto la Champions a Gasperini. Ti ricordi, Andrea? Infatti a Robè ci abbiamo anche scherzato, che noi abbiamo detto ma allora che se incazziamo a fa? Se tanto per la società non è fondamentale andare in Champions oggi, significa pure che allora è un controsenso dire che ci dovranno essere per forza delle cessioni se non arriva la Champions. Scusate, ma so così matti a monte che vanno a fare che tipo di ragionamento? Per noi non è importante la Champions, che ce frega, smantelliamo la squadra. Ma non penso proprio. Se per loro non è fondamentale andare in Champions subito, evidentemente non c'è neanche tutta sta grande necessità di fare queste cessioni, come è stato detto. Perché? Perché sono stati messi dentro degli sponsor, perché ci sono comunque delle situazioni in ballo, perché ci sono tanti giocatori che la Roma ha in giro che significheranno comunque sia dei ricavi, e noi ce ne dimentichiamo tanti che stanno in giro, tra cui anche Samuel Dall, sulla quale la Roma c'ha anche un 40% sulla futura rivendita. Salah Eddin,
0: come no,
1: ma ce ne
0: che
1: stanno tanti, Saud Abdullah,
0: ma voglia, ragazzi, lo vogliono rispettare, come no?
1: Ammesso e non concesso che poi la Roma farà anche 2-3 cessioni, e come abbiamo detto a più riprese, non necessariamente debbano essere con Endica e Svilar, ma già vai a fare la cessione di Angeligno. La cessione di Angeligno ad oggi è tutta plusvalenza, perché Angeligno venne preso...
0: Quanto vale? Ciao Tiago.
1: Andrea, l'hai pagato 4 milioni a rate.
0: No, ma 8, pure che lo... 8 mi sa.
1: No, 4 milioni e mezzo a rate.
2: No, ha pagato 5 milioni d'euro Angeligno, me lo ricordo bene. Però la domanda che ti faccio 8, ad oggi, qual è il valore d'Angelino? D'Angelino, come volete chiamare.
1: Andrea,
2: voi?
1: Ma non può costa meno di un Salah Eddin, Angelino, capisci?
2: 5 milioni d'euro, quanto
1: ma
2: vuole?
1: No, ma può costa pure 8, 9.
2: Ma è un anno che non gioca.
1: Sì, ma è un giocatore che se a 5 milioni lo tieni in rosa, non c'ha senso venderlo. Non può essere che un'estate fa costava 25,
2: so,
1: e mo non costa niente, Andrea.
2: Ha cambiato tanto, cioè è cambiato tutto, capito?
1: Sì, ma da 25 a 0 non può essere. Da 25 a 0 non può essere. E quindi Angelino, che l'hai già bello che ammortizzato, se tu lo vendi a 8-9, comunque significa fare un ricavo. Se tu vai a vendere, se a gennaio per andare in pari con Alten and Dovbik servivano 22 milioni.
2: C'è pure Baldanzi, Enzo Lentino su 10 milioni.
1: Sono altri 10. Anche Baldanzi, che è già bello che ha ammortizzato. Se tu Zolkowski,
2: Kumbulla,
1: facciamo un esempio, diciamo, ecco, Kumbulla è uno che magari a oggi ha un valore veramente ridicolo.
2: 3-4 milioni ci può fare con
1: quelli,
2: Kumbulla, 5.
1: Giusto quelli. No, quelli sì. Ma so talmente tanti che se tu li vai a sommare tutti insieme, io Zolkowski non lo cederei. Okay?
0: No, io
1: non lo cederei.
2: Ha pagato 6 Zolkowski.
1: 6 milioni. Sì. Ma eventualmente tu dovessi cederlo a 15 milioni... Perché è un giocatore che comunque sia adesso.
0: Baldanzi,
1: ha quel
0: ci siamo dimenticati. 10 milioni di Baldanzi.
1: Baldanzi.
0: Ah, scusami. Tra l'altro, De Rossi con la permanenza in A del Genoa viene rinnovato in automatico.
1: Esatto.
0: Quindi, comunque, lui lo vuole.
1: Ci
0: Baldanzi.
1: Sono tutta una serie poi di situazioni, anche con l'abbattimento del monte ingaggi, che vanno a sommarsi tutte insieme. E se la Roma dovesse poi, no? In qualche modo. Decidere per l'ennesimo anno di pagare, no, una multa per, no, come hanno fatto negli anni passati. Cioè, tutto sta allarmismo.
0: Dici dov'è?
1: Tutto sta allarmismo su cui ci si è romanzato tanto. Perché in un modo o nell'altro bisognava parlare di qualcosa, perché se non c'erano i contenuti.
0: Ok.
1: Raga, calmi.
2: Io ad oggi vedo solo un giocatore, un po' perché è proprio l'atteggiamento che ha, ma non dico che sia estraneo, dico proprio... che magari è una mia impressione perché è proprio lui così caratterialmente, nel senso io vedo una squadra bella, compatta e coesa, e poi c'è sta Conè, che a me Conè mi sembra,
1: ma quello pure a me, ma...
2: il coglioncello del gruppo, no? In senso buono, in senso,
1: certo,
2: buono, sai, per quello che ne so, o casca il mondo in comitiva,
1: certo,
2: andare di ragazzo, c'è la voce,
1: certo,
2: vabbè, ma che me ne frega, basta,
1: ma lui
2: usciamo,
1: è così,
2: cioè a me Conè mi dà quello, quindi ti dico, oggi posso giocare a Paro, ma domani posso giocare per Real Madrid,
1: ma lui è così, ma si vede, cioè lui c'ha questo atteggiamento.
2: Invece su altri invece vedo più attaccato, non lo so perché, è una mia impressione.
0: Vabbè, no, aspetta, Manu Conè ha dimostrato anche serietà e professionalità,
2: sì,
0: quando
2: sì,
0: l'hanno
2: sì,
0: incalzato,
2: sì,
0: quando
2: in Francia,
0: aveva fatto il regista,
2: sì, sì,
0: nella,
2: sì,
0: nazionale,
2: sì,
0: francese, con Guendouzi e con
2: Tchouaméni,
0: Rabiot, cioè voglio dire, avevano dato spettacolo e gli era stato detto palesemente, che ci stai a fare alla Roma, voglio dire, guarda chi sei, guarda che fai, potresti andare altrove, e lui ha dimostrato gratitudine, quella sconosciuta, perché la gratitudine, ragazzi, già nel mondo normale è proprio una dote rara, qualcosa che non esiste più. Figurati in un mondo dove girano solo i soldi, e soprattutto se non sei romano e romanista. Però non mi dite che Manu Conè non sappia fare magari comunicazione o non abbia un attaccamento,
2: no, perché
0: pure ieri ha messo un post che è uno spettacolo, ha messo il lupo.
2: Sì,
0: non
2: vabbè,
0: so se
2: lui
0: visto.
2: Il lupo sempre.
1: Scuderia,
0: a me
1: dei post che metto non me ne può fregare di meno,
0: no,
1: vabbè,
0: invece,
1: ti dico la verità.
0: No, scusa lui, no, perché i social
1: possono
0: sono...
1: scrivere quello,
0: no,
1: che
0: i social sono un termometro importante, perché se no i social te li togli e non li usi.
1: Non ho detto no, però è discorso diverso.
0: A me mi interessa perché se Mario Hermoso, quando tutto andava una merda, metteva i post che parevano fotomodello, a me sinceramente mi mandi un messaggio sbagliato.
2: Esatto.
0: E il social è corrisponde.
2: Un po' su Dobbik, ricordate quando diciamo Dobbik a Roma,
1: sì,
2: andava
1: però
2: male.
1: In campo ha sempre dimostrato attaccamento Hermoso.
0: No, raga, non di... sentite,
2: no,
0: io sto di un'altra cosa.
1: Cioè, quindi
0: dicendo...
1: loro sui social le possono scrivere tutto quello che
0: non
1: gli
0: puoi
1: pare.
0: Perché sei una persona, no, sei un personaggio attenzionato, sul quale ci sono i riflettori puntati, e siccome non è possibile parlare con te personalmente, proprio perché sei un personaggio pubblico, devi fare molta attenzione a quello che posti. E infatti un Paolo Dybala, quando viene fuori il Boca, quello, quell'altro, il Milan non dice A, e mette la fotina con la figlia con la maglia della Roma, perché ti sta comunicando in un modo o nell'altro, un modo anche discreto, ma non troppo scritto tra le righe, sto alla Roma, penso alla Roma, senza rilasciare chissà quante interviste, parla due volte l'anno Paolo Dybala, forse.
1: Beh, nell'ultima
0: grazie
1: che ha lasciato
0: che
1: non è che è stato così.
0: Beh,
1: che
0: ha detto? Vabbè,
1: come
0: che ha detto? Ha detto che gli manca Paredes e che sarebbe bello giocare.
1: Ha detto le stesse cose che diciamo, io.
0: Ha detto le stesse cose vabbè, e tra l'altro la moglie mi sembra che abbia anche ritrattato, perché ha detto finalmente si è resa conto, forse qualcuno gliel'ha detto, che la carriera del marito è una carriera breve, che quando sceglie di stare con un giocatore comunque poi dopo alla fine deve scegliere lui, che sta bene alla Roma, sarà comunque qualsiasi scelta lui farà, la famiglia gli sarà vicino. E anche la suocera di Paolo, che aveva detto delle cose fuori luogo, il pigiama party, di quelle e di quell'altra eccetera eccetera, ha ritrattato, dicendo Paolo Dybala, ma Roma e romanisti sta bene qui e quindi deciderà lui. Un pochino l'ha raddrizzata, ragazzi, perché per me hanno rilasciato delle interviste che mi sono sanguinati gli occhi nel leggerle, veramente. Paolo Dybala ne ha detto Paolo Dybala ha detto adesso è vero, ci mancano,
1: ma non è che ha fatto come ha fatto Angelino, che ha scritto fake.
0: Ma ragazzi, ma poteva farlo cosa? Pure lui, no? Ma non c'è
1: Allora, ascolta, è uscita una notizia.
0: Del Boca non è fake.
1: No, non è un interesse, è uscita una notizia da parte di
0: chi?
1: Di una testata importante, ESPN.
0: Non è una notizia, è una minchiata.
1: Perché ne ha scritto? Perché ma non chi? Ha fatto come Angelino?
0: Ma è diverso, Angelino.
1: No, ha scritto, ESPN ha scritto preaccordo tra la Roma, il Boca Junior e Dybala.
0: Luca, ascoltami.
1: Perché
0: allora,
1: non ha scritto fake?
0: Perché Angelino perché non hanno detto Paolo Dybala ha chiesto alla Roma di essere ceduto.
1: No, ha scritto c'è un preaccordo tra Dybala e Boca.
0: Però Luca, ascoltami un attimo. Paolo Dybala non è uscita la notizia. Paolo Dybala ha chiesto alla Roma di essere ceduto. Su Angelino è uscito. Angelino ha chiesto la cessione.
1: È okay,
0: niente, se parla di lui in prima persona.
1: Sì, ma se
0: lui
1: c'è un preaccordo tra Dybala e Boca.
0: Ma Paolo
1: in prima
0: Dybala
1: persona,
0: non deve, non può parlare di suoi accordi, perché ha un entourage. Paolo Dybala sta sopra, cioè Paolo Dybala è come Cristiano Ronaldo, Messi. Tu hai mai sentito Messi o Cristiano Ronaldo con tutte le cose che
1: e
0: sono
1: allora,
0: uscite?
1: Allora Dybala gli è concesso tutto.
0: No, non è che gli è concesso
1: perché
0: tutto.
1: Lui, cioè...
0: Paolo Dybala quando parla in maniera schietta, dice sono a Roma, sono concentrato sulla Roma, mette le cose solo della Roma, ok? Lascia parlare gli altri, non va a dire fake, perché l'interesse comunque sicuramente c'è e lui non può negare,
1: sì,
0: che gli farebbe piacere.
1: Interesse,
0: ma non
1: hanno
0: può
1: scritto, cioè preaccordo.
0: Ma preaccordo non lo può dire Paolo Dybala, è fake. Lo dice,
1: ma perché non lo possono smentire,
0: no,
1: non può smentire.
0: Porca miseria, sono arrivati. L'hanno fatto,
1: la gente di Selic ha smentito l'accordo, il preaccordo.
0: Cioè, hanno fatto 10.000 volte le smentite gli agenti di Paolo Dybala anche durante quest'anno.
1: Recentemente non
0: ma
1: mi pare
0: se ESPN, come cazzarola si chiama, fa uscire sta cosa del preaccordo. Non c'è, tu, io me lo ricordo.
1: Ma guarda che è una roba come Sky Sport, pure
0: scusa,
1: più grossa. ESPN.
0: Sì, ma,
1: non
0: tu,
1: è che
0: vai,
1: ha
0: ma
1: detto...
0: tu vai a dormire, no? Dopo questa notizia, te svegli e il giorno dopo c'è scritto che Paolo Dybala pensa alla Roma. Cioè, manco il tempo di passare una nottata,
1: sì,
0: e dormito 5
1: scritto.
0: Ore. Cosa dove sta scritto?
1: Dove sta l'intervista dell'agente di Dybala dove smentisce questo?
0: Ma
1: scusa, Beppe Riso parla quando gli pare, dice accordi sono firmati.
0: Ma Beppe Riso ha fatto una figura
1: smentisce.
0: Di merda, perché Beppe Riso ha detto che arrivavano le firme il giorno dopo su Cristante e Mancini e stiamo a maggio. Ma come no, sono uscite le cifre.
1: E il giorno dopo
0: non
1: ha detto Beppe Riso, hanno detto un sacco di comunicatori. No, non l'ha detto Beppe Riso, quello hanno detto dei comunicatori dell'Etere Romano.
0: Forse non mi ha ascoltato.
1: Lui ha detto.
0: Non ti ho detto che Beppe Riso il giorno dopo è andato a parlare. Ti ho detto che Beppe Riso, quando è stato interpellato su questi rinnovi, aveva fatto capire che fosse tutto fatto.
1: Fosse, sì.
0: Che pareva, ti ho detto, che il giorno dopo avrebbero apposto le firme sui contratti e non è stato fatto.
1: Certo.
0: Quindi è meglio che parli. Perché?
1: Certo.
0: Perché ti spiego per quale motivo. Perché se poi dopo succede che la Roma parla con Dybala e gli dice: bello mio, tu puoi pure scegliere noi, ma noi non ti vogliamo rinnovare. Ok? Non mandi a dire fake o non fake, lo dimostrano i fatti. Cioè, per quanto mi riguarda, io ho capito quello che dici tu, non ti
1: capito.
0: Sto contestando, però ti sto dicendo che Paolo Dybala, quando parla nelle rare interviste che ha fatto, ha detto: sono concentrato sulla Roma, dobbiamo fare bene alla Roma. Tornerei al Boca, non c'è niente di male, perché voglio dire, l'Argentina è casa sua. Mi manca Paredes, sarebbe bello giocarci, ma non ha detto non vedo l'ora di andare,
1: no.
0: Sti cazzi della Roma.
1: Ma
0: cioè,
1: che
0: ragazzi,
1: c'entra? Ma ci mancherebbe altro,
0: ma
1: che
0: non...
1: mi vieni a dire una roba del genere.
0: Ma, sì, però, però mi sembra chiaro che comunque parlino più di lui gli altri che lui stesso. E quando tu sei in una posizione dove qualsiasi parola, perché Paolo Dybala ha un peso specifico diverso, dai, cioè se il fan intervista Ghilardi non mi puoi dire che c'ha lo stesso spessore.
1: No, però stavamo parlando di Manu Koné.
0: Sì,
1: Manu Koné è un giocatore importante.
2: Sì.
1: Ok, possiamo lasciamo sta Ghilardi, ok?
0: Io non
1: Manu
0: lo sento Koné così distaccato dalla Roma, cioè,
1: io ti dico, siccome tu giustamente hai fatto notare di quando Manu Koné è stato estremamente professionale e
0: si
1: rispondendo
0: del social pure, no? Io ho detto mette sto lupo che secondo me gasa.
1: Esatto, e giustamente tu hai detto giustamente tu hai detto anche in un'intervista, che io ho capito di quale intervista parli perché l'ho letta, lui ha parlato molto bene della Roma, anzi Sì, anzi, come no? Proprio ne ha parlato stra bene.
0: Sì.
1: E ok, nel momento in cui sono uscite voci, perché anche in quell'intervista si parlava di voci importanti sul futuro di Manu Gonè, no?
0: Sì.
1: Ok, lui risponde in quei toni lì.
0: Sì.
1: Ok, quando si è parlato tanto anche di Celic che c'aveva un accordo firmato con la Juventus, poi l'entourage di Celic ha smentito, ci ha tenuto proprio a smentire sta cosa, ok? Angeligno, tu dici è diverso, però comunque esce la notizia sul Messaggero,
0: sì.
1: Poi non è una notizia, è un'indiscrezione,
0: okay.
1: Esce un'indiscrezione sul Messaggero dove si dice che Angeligno avrebbe chiesto la cessione alla Roma,
0: okay.
1: Ok, lui scrive fake. Nel momento in cui esce un'indiscrezione da un organo importante a livello, sì, di comunicazione e dice preaccordo,
0: sì,
1: tra Roberta Pedrelli e Boca Junior,
0: okay,
1: no? Perché Roberta Pedrelli non fa
0: perché
1: come hanno fatto
0: non
1: tutti
0: è
1: gli
0: fake.
1: Altri?
0: Magari non è fake,
1: ecco.
0: Magari è vero che sì, siccome la Roma, allora ragazzi, cioè,
1: io questo
0: allora,
1: dico, capito?
0: Utilizzando un po' di logica e coerenza, anche prima abbiamo detto ci sono i rinnovi stand by e abbiamo ipotizzato, parlando anche di Stefano Sharawi, che la società abbia messo un attimo in stand by tutti quanti, ok?
1: Sì, sì,
0: però
1: sì,
0: questi hanno da fare una carriera, devono firmare dei nuovi contratti. Stanno a zero qui, ragazzi, rischiano di uno Stefano Sharawi rischia di restare senza squadra, di arrivare a giugno e non sei Paolo Dybala e non sei Mario Hermoso che abbiamo preso che era senza squadra a 29,
1: certo,
0: anni, a 33 anni fatti ad ottobre, quindi la prossima stagione andrà incontro ai 34 anni, quindi è chiaro che ha, per fare un esempio, la necessità di andare a firmare un contratto. La società li mette in stand by, ma io non penso che l'entourage si fermi, continuano a sondare, a vedere, quindi magari è vero anche che Paolo Dybala dà priorità alla Roma, ma se la Roma non ti dà certezze nel frattempo magari si lavora in,
1: sì,
0: questo preaccordo di cui si è parlato non ci sono stati dati i dettagli,
1: no,
0: ok? Perché magari l'entourage è andato là al Boca e gli ha detto Paolo Dybala dà priorità alla Roma, ok? Firmiamo un preaccordo, come, che c'è scritto? Magari c'è scritto che la priorità è la Roma e se non, sto fantasticando, se con la Roma non si concluderà la prima scelta sarà il Boca, boh, oppure un preaccordo di che tipo, non lo sappiamo, quindi ci danno sempre notizie vaghe. Paolo Dybala e l'entourage non dicono che è fake perché magari stanno sondando anche lì, per quanto io creda.
1: Puoi smentirlo però di facciata, no?
0: Sì, però
1: di facciata puoi smentirlo.
0: Ma non lo, magari non lo vai a smentire perché dall'altra parte comunque magari c'è la seconda,
1: cioè,
0: scelta.
1: Tutto qua, io questo,
0: cioè, io sento oggettivamente un attaccamento di Paolo qui alla Roma. Io non ho,
1: ma nessuno mette in dubbio l'attaccamento.
0: Io lo sento,
1: visto,
0: poi un'impressione mia
1: sempre,
0: magari sbagliata,
1: no,
0: cioè,
1: nessuno mette in dubbio l'attaccamento di Dybala alla Roma. Cioè, io facevo più un discorso, stiamo parlando di comunicazione. È,
0: sì,
1: diverso,
0: sì, ho capito.
1: Capito?
0: Sì,
1: dico, come mai però esce una cosa del genere, comunque è importante e comunque anche, sai, no, come fanno, lo sapete perfettamente,
0: sì,
1: gli entourage contattano dei giornalisti importanti, degli addetti,
2: esatto,
1: ai lavori e fanno smentire.
2: Esatto.
1: E
2: oppure
1: perché?
2: Fanno.
1: Oppure alimentano.
2: Alimentano.
1: Oppure alimentano. Capito? Dico, perché?
2: Chissà fa bene il lavoro.
1: Perché in questo caso non si fa? Poi l'attaccamento di Dybala, Dybala era attaccato pure a Juventus. Io mi ricordo i pianti isterici che si è fatto
2: anche adesso
1: quando via, ogni volta
2: compie gli anni Dybala fa sempre
1: riposta, esatto, fa sempre
0: pure al Palermo, ragazzi,
1: sì,
0: so, che Palermo ne vediamo,
1: però invece è stato 10 anni a Torino,
0: sì,
1: capito,
0: no, dico che non è che fai auguri solo alla Juventus, si fa pure al Palermo.
1: Sì, ma quando è andato via da Palermo non ha pianto, c'è stato 2 anni.
0: Ma ragazza, ma di un'altra
1: può...
0: cosa che c'entra i pianti, ti sto dicendo che lui, il fatto che lui faccia gli auguri alla Juventus, che attenziona la gente,
2: però, Luca,
0: e fa criticare Paolo Dybala,
2: Ho
0: capito, sto dicendo che però quando fai gli auguri a Palermo, dove è stato meno e non c'è stato 10 anni, nessuno lo nota, ma Paolo Dybala, da professionista che è e da giocatore grato a quello che gli ha regalato l'Italia, perché Paolo Dybala l'Italia deve tu a partire da Palermo, passando per Torino, arrivando a Roma, perché di questo si tratta.
1: Vabbè, se tu gli facessi una domanda a Dybala, ti dice sei più attaccato a Juventus o a Roma, secondo te che risponde?
2: Vabbè, la Juventus è normale.
0: Beh,
2: penso,
0: chi se ne frega?
1: No,
2: infatti,
0: ma guarda, ti dico, io non sono manco sicura, ma io non sono manco sicura
2: perché
0: che dice alla Juventus.
2: Sì, come no?
0: No, io non sono neanche sicura.
2: Da Juventus Dybala, ragazzi.
0: Sì, ma io non sono neanche sicura che dica la Juventus, perché pure per me Mourinho.
2: Ma neanche mi offenderei.
0: Allora, per
1: me, manco io,
0: per me
1: è una cosa normale.
0: Per me Mourinho, quando diceva non è interista, interista, tifa l'Inter, tifa l'Inter. Io dicevo, vabbè, oh, ci ha vinto il triplete, ha fatto un'impresa epica, ormai troppo distante negli anni, perché era, oddio, perché era il 2010, ho buttato tutto, il 2010 se non vado errata, quindi ci sta questa cosa, no?
1: Ma è una cosa normale. Ma,
0: però poi alla fine mi pare che Mourinho ultimamente che ha detto sulla Roma...
1: Sì, ma nessuno... Allora, non è una critica nei confronti di Dybala. Cioè, qua si sta facendo un discorso a livello di comunicazione, ok? Perché certe volte si tende, no? Che giustamente ieri è stata sottolineata la schiettezza di Angelino, che ha voluto subito mettere a tacere, no, quel tipo di polemica.
0: Però lì hanno parlato di Angelino che va, Angelino in persona, va dalla proprietà e gli dice voglio essere ceduto, è diverso
1: sì,
0: da una notizia...
1: Ma se tu dici c'ho un preaccordo con un'altra squadra... È sempre lui in persona che è andato a fare accordo con l'altra squadra, Robè.
0: Ci sono andati pure l'entourage, quando c'è andato
1: Paolo? Ma pure l'entourage,
0: quando c'è andato,
1: ma è lo stesso Pangelinho, è l'entourage d'Angelinho che bacchierà.
2: Vabbè, Luca, Luca
0: sì,
2: sta dicendo,
0: ho capito, ma magari Paolo Dybala...
2: Scrivi fake e basta.
0: Perché magari, ma ve l'ho detto prima, perché però... se la Roma non dà certezze e l'entourage sta lavorando, ok?
1: Ma vale pure per l'altri.
0: Ma santo
1: l'altri
0: Dio.
1: Lo fanno e lui non lo fa.
0: Ma non si è vero, non lo può fare. Oh Alu, ma mi senti? Ho detto, ma se è una cosa vera, se è una cosa vera che l'entourage di Paolo è andato e ha firmato un preaccordo col Boca del quale noi non conosciamo i dettagli, è ovvio che Dybala non te scrive fake. Ma se invece dicono che Angelini ha preso la sua bella pochettina, se n'è andato dai Fred, che ne ha bussato
2: adesso,
0: e gli ha detto
2: me ne vado. Sta veramente qualcosa.
0: Oh, raga, l'ho detto prima, ho detto,
2: appunto.
0: Ma se la Roma non dà certezze, è normale che Stefano Sciarawi è pronto per andare in Qatar, che Paolo Dybala è pronto per andare al Boca, che Pellegrini magari si sta guardando intorno, però magari sai, romano romanista è stato infortunato, non c'ha tutte queste offerte e magari non lo so adesso come si stia muovendo la gente. Quello sto dicendo, quindi Angelino invece non è andato personalmente, parlano di lui a bussare Fredkin a dire mi cedete per favore, quindi lui ti dice fake, ok? E poi magari Angelino sarà il primo che se ne va, magari, magari.
1: Ma infatti
0: non lo
1: io
0: sappiamo.
1: Parlavo di comunicazione.
0: Ma perché devi dire fake se magari questi sono andati a fare qualcosa?
1: Perché per me di facciata lo dovresti fare.
0: Per me no, perché per me lui è rientrato, è sorridente, gioca. Se Paolo Dybala ti dice la mia priorità è la Roma, lo sta dicendo da quando lo volevano cedere, ha detto non una ma due volte no all'Arabia, la seconda non la sa nessuno, ma ve lo dico io, per due volte ha detto di no all'Arabia e non me lo so inventato io, me l'hanno detto agli agenti che hanno seguito
1: altro.
0: Questa cosa, proprio il suo, che gli hanno proposto le proposte dall'Arabia, non una ma due volte, e lui ha detto no entrambe le volte, la seconda è passata in sordina, perché chiaramente poi non è che si viene sempre a sapere tutto nel dettaglio,
1: ma, no.
0: Ma porca miseria, ma se dicessero Paolo Dybala è andato dai Fredkin a chiedere il trasferimento, la cessione, per me anche lui avrebbe detto qualcosa, o lui o l'entourage. In questo caso se la Roma non dà certezze, purtroppo a malincuore non ci vedo niente di male se si stanno muovendo tutti quanti, perché questi rischiano. Paolo Dybala già era senza squadra quando l'abbiamo preso,
1: e
0: sono passati quanto? 4 anni?
1: Eh sì.
0: 4 anni. Ed Hermoso era senza squadra, Hummels era senza squadra, Stefano Sciarawi rischia di rimanere senza squadra, si muovono sì, che sa, casca dal
1: sì,
0: pelo.
1: Sì, sì, ma non è questo, era più un discorso a livello di comunicazione, che poi se muovono lo sappiamo, però ci sono giocatori che ci tengono a smentire le cose e altri che invece che lascano un po' più
0: sì,
1: così.
2: Magari Dybala l'ha messo in un altro contesto, non ha smentito, però ti mette la maglietta da
0: esatto.
2: Roma,
0: l'allenamento
2: da Roma, come a dire magari il messaggio diretto può essere non smentisco, però ad oggi
0: vi confermo che questa è la mia priorità,
2: ad oggi è questo quello che sto vivendo, cioè sto vivendo la Roma, capito? Cioè non ti dico di no, però ti metto la foto con la bambina da Roma, ti metto quello da Roma,
0: la
2: parte cioè,
0: con la maglietta della Roma sotto,
2: ad oggi sono concentrato sulla Roma e può essere anche un messaggio giusto e buono, no? Perché riprendo le parole ieri di Massara, che ripeto per l'ennesima volta, ieri Massara fa un prepartita da uomo vero, perché ripeto, noi abbiamo criticato giustamente Ranieri per le sue dichiarazioni prepartita, okay? Massara invece no, Massara, e sapete quanto a me non piaccia Massara sotto il punto di vista dirigenziale, ma ieri lui fa un prepartita degno di nota, ragazzi, quando ti dice, e lui poteva benissimo molto più di Ranieri, perché io non ho mai sentito una volta parlar male Gasperini di Ranieri, mai. Gasperini su Massara non è che ha lanciato proprio i missili.
1: Sì,
2: e ieri Massara invece due volte, se non tre, è stato incalzato nella domanda, ma il suo futuro, ma il suo futuro, ma il suo futuro. Lui ha detto ad oggi il mio futuro è Roma-Fiorentina, quello più avanti è Parma-Roma. Ad oggi non vanno messe le persone, va messo il contesto, c'è solo la S Roma.
1: Assolutamente sì.
2: E lui poteva benissimo dire tutte le parole peggiori su Gasperini, perché lì è stato veramente criticato. E ieri Gasperini a fine partita, ragazzi, gli rimanda un'altra frecciata che non se la meritava stavolta.
1: È vero.
2: O possiamo dire, stavolta non se la meritava, perché ormai è fatto, ormai il mercato è un po' più cambiato. Concentrati sul finale di stagione e basta, perché tanto l'hai licenziato Massara.
1: Ma infatti va assolutamente detto, per me infatti, ecco, questa è una cosa che volevo dire stamattina.
0: No, attenzione, non l'ha licenziato, l'ha bocciato, i licenziamenti fa la società, se no facciamo passare Gasperini per tagliatore di teste, se poi se va male bisogna mandarlo via.
2: Purtroppo, Robby, ok, la dirigenza, la società licenzia, allora, però se la società non parla e Gasperini ti dice Massara è un bravo uomo, ma sotto il punto di vista calcistico ha lasciato verde, che te fa capire?
0: Se lo metteranno in condizioni di lavorare bene.
2: Non penso, Robby. No, non ha detto quello però lui.
0: No, sto dicendo, vabbè, magari.
1: Parliamone dopo. Dai, dopo la pubblicità. Pausa, poi ne parliamo, che è un argomento che mi interessa.
3: Quelli che la Roma. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando.

0: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Prim, di bel famiglia ancora. Risparmio di qualità.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
3: Quelli che la Roma.
4: Quelli che la Roma.

0: studio con quelli che la Roma 11 e 41 minuti già, dobbiamo anche giocare ragazzi, oggi regaliamo i premi della Roma, rivale romanista al 100% ad oggi, ci scrive Tonino. Io sono d'accordo con te, cioè è un po' come Mourinho, io pensavo fosse interista pieno, a me sembra che dopo che ha conosciuto Roma, raga, è un po' come quando ti sposi la prima volta, dici sarà l'amore della mia vita, poi divorzi,
1: saremo
0: ti risposi
1: e te a così
0: sarà per sempre, sì. Allora, buongiorno ragazzi, è arrivato anche Fabrizinho, Roma in Champions,
2: buongiorno.
0: Sì o no, ma il vero scoop è il vero scoop è, oggi parliamo di un grave problema molto diffuso, quelli che sono andati con mille donne, ma le mille donne non ne sanno nulla. Oddio, ma abbiamo sentito i vocali di Piero? Mi sa di
2: no,
0: eh. Ragazzi,
2: no,
0: forza, dai. Tra l'altro ci ha mandato anche qualcosina, non so se da ascoltare, musical, I'm Still Standing, poi ce l'andiamo a sentire. Buongiorno al nostro Piero.
3: Ciao, fra un po' sto a Roma, sono Yannick, con tanta disciplina, tanto lavoro, abbiamo raggiunto certi traguardi. Adesso so che c'è Verdenelli a Roma e sono molto incerto se venire o no.
4: Niente,
3: però c'è Tonino e allora vado in pizzeria. Ciao Tonino da Bozzano.
4: Ma sai ieri che ci stava?
5: Devo dire che somiglia molto a Corrado, somiglia di più a Corrado. Io ero
0: chi ce l'hai? Prego.
4: Ieri al circolo dove vado io in palestra, no?
0: Sì.
4: Sono arrivato che erano le due, di solito le due non c'è un'anima. Tutto pieno. Stracolmo di gente. Che cazzarola sta cosa? Perché là comunque c'è un bel circolo per il tennis. Ho detto magari ci sarà qualche torneo giovanile, qualche cosa. Invece giro l'angolo, mi trovo tutti i camion, sai quelli là che fanno i film, no?
0: Sì.
4: Dico, saranno girando film a questo punto. Entro dentro tutti quanti. Oh, ma visto chi ci sta? Visto chi ci sta? Chi ci sta? Mo io il nome, vi chiedo scusa, io purtroppo non lo seguo il tennis. Zverev.
0: Sì.
4: C'è Zverev. Fatto?
6: Nell'era dei tre punti il record in
0: chi è?
4: Cazzo,
0: e chi sarà Zverev?
4: E io ho detto quello, ho detto che cazzo è Zverev? Ma com'è il numero 3 al mondo del tennis? Io no, non c'ho idea.
0: Sicuramente sì, ieri è capitato un appuntamento di lavoro nei pressi di un hotel, nella reception, no, sai dove ci sono bar dove ti puoi sedere e chiacchierare. Entro e incomincio a vedere tutta gente in tuta, dico ma che è? E c'erano tutti i tennisti. Sì, c'erano tutti loro. Dico, ecco che è sto casino tra convegni. Vabbè, il tennis comunque è una disciplina meravigliosa. A me piace tantissimo. Ha preso piede.
4: Perché ha preso piede? No,
0: vabbè,
4: ne parlavo
0: perché,
4: ieri con
0: perché è arrivato un italiano,
4: esatto,
0: a rappresentare. Poi c'è anche Coboli,
4: bravo,
0: per quanto ci riguarda.
4: Voglio arrivare, Robby, sì. No? Perché poi si parla tanto. Ci hanno detto anche che il calcio, i giovani si stanno allontanando dal calcio, no? E io ho fatto, ieri parlando poi dentro i spogliatoi, proprio un discorso del tennis, ho fatto questo piccolo paragone, no? Ad oggi tu hai detto giustamente, perché Sinner è il numero uno al mondo,
0: sì,
4: i giovani si affacciano di più quando c'è un italiano che vince, no? Parliamoci chiaro, quando eravamo bambini noi, tutti volevamo essere Totti, tutti volevamo essere Baggio,
0: sì,
4: tutti volevamo essere Del Piero, tutti volevamo essere Paolo Rossi, tutti,
0: sì,
4: volevamo essere Schillaci. Ad oggi, ma se tu guardi la nazione italiana, un bambino...
0: Chi vuole essere?
4: Ma chi vuoi essere? Voglio diventare come Mose Ken. Chi te dice? Voglio diventare come chi? Come Politano?
0: Come Paolo Dybala voglio diventare.
4: Cioè, capite che allontani, no? Perché poi quando c'è stato dall'altra parte, che cosa? Sinner che te vince partite su partite, trofei su trofei, è il cervello che ti dice fammi provare il tennis. Perché poi parliamoci chiaro, il tennis è molto più meritocratico rispetto al calcio. Perché tu, se sei forte a giocare a tennis, sei forte te.
2: Certo.
4: Capito? Cioè se tu pure non paghi le famose mazzette esci fuori se sei forte. Invece il calcio non è così, perché quanti calciatori abbiamo visto che magari hanno denunciato dopo per
2: come
4: paura,
2: no?
4: A dire oh,
2: come
4: non
2: no?
4: Sono uscito,
2: vero,
4: perché quella accanto a me pagava.
2: Verissimo.
4: Perché
2: verissimo.
4: È vero, se tu giochi in 11 io posso Verdenelli domani io ho 100 milioni di euro in banca, voglio diventare calciatore di serie C, vado a Paganese, ma scusate adesso dico un nome a caso, ma madre di Paganese magari mi denunciano, però magari
0: alla
4: pago qualcuno
0: inventa.
4: E faccio e mi dico come fai a giocare e gioco perché pago, è la verità,
2: diciamo che è una realtà che ti fa giocare, trovi come.
4: Invece il tennis, no, se io dico domani io ho 100 milioni di euro, voglio diventare numero uno,
0: capace,
4: se sono capace, cioè c'è poco da fare. C'è poco poco da fare.
0: Allora, intanto in Grotta 76 ci scrive su Twitch Alexander
4: Zverev
0: va salutato così: Moin Alexander. Nel nord della Germania si saluta con Moin, correggimi se sbaglio, non conosco il tedesco. Invece al sud Baviera e dintorni con Servus.
4: Servus.
0: Ma comunque anche a me.
4: Lei è Ingrid, penso, la nostra Ingrid.
2: È Ingrid.
0: Dai, veramente? Senti, invece a me come mi dovrebbero salutare? Con la riverenza, cioè tipo sua regina, sua maestosità delle maestose.
4: Scusa, ma hai visto la serie TV Trono delle Spade? No, sì. Che fa che da no, fatte queste cose. Infatti,
0: esatto.
4: Perché vabbè, ci sta una Daenerys che lei ogni volta che si annunciava
0: sì?
4: Non diceva mai sono Daenerys, io sono l'eletta che
0: sono Pdor,
4: sono nata dalle tempeste, la distruttrice di catene, l'unica re dal trono del trono de spade, Daenerys Targaryen. Quindi tu sei così, io sono Roberto Targaryen, sì. Ma non dice io sono la più bella, sono qua, la più intelligente, la più forte di tutti, sono Roberta Petrelli.
0: Allora andiamo a sentire.
4: Ha rosicato Piero, perché
0: ha rosicato?
4: Sì, tu vabbè, buon pranzo, così detto.
0: Ma che so, raga, ma certamente anche a noi posso stare presso a tutti. Non lo so, abbiamo fatto sentire i vocali, non so perché abbia rosicato, sinceramente. Allora, intanto Piero ci aveva mandato una richiesta musicale, dopo la accontentiamo, perché dice Dome, questa tratta da Signorina Meraviglia. Non so, non lo conosco, dopo ce l'andiamo a sentire. I'm Still Standing, ce la manda il nostro Piero. Sì, Ingrid intanto ci conferma. E per quanto riguarda noi, ragazzi, abbiamo ancora 270 minuti dove giocarci tutto.
4: Ah, pensavo adesso, ho detto
0: vi siete messi paura?
4: Beh, prego,
2: no, ho detto, vabbè, si fa da sola. Cioè,
4: assolutamente.
0: Tanto, guarda, non è che non mi è mai capitato.
4: No. Ma 270
0: no, però 180 sì.
2: Sì. È capitato anche a me, devo
0: 180,
2: dire.
0: 180,
2: sì. Anche è capitato anche a me.
0: Il buon Tonino, il buon Fabrizino, Piero, loro lo sanno, insomma. Parlavo di muri, uscivo. Allora, come stai alla colonna? Tutto bene? Tutto
2: vabbè,
0: a posto?
2: Pausetta e poi giochiamo.
0: Pausetta e giochiamo, vabbè, sì, giochiamo, dai.
2: Come?
0: Dai.
2: Te va?
0: Sì, abbiamo fatto, abbiamo trovato, Dome? Senti, mi avete trovato pure Pdor, per caso? Pdor, figlio di Khmer? Vabbè, dopo ci rientriamo.
4: La di fa, Filippina, dopo... Piero. Dice, non rosico, devo preparare da mangiare, non la Filippina. La di fa, Piero.
0: Sei da solo, però sei anche da solo, se non sbaglio. Pensa invece, chi non ha la Filippina, c'ha i figli, c'ha se stesso, c'ha il cane e pure il riccio africano, tipo me. Andiamo a pubblicità, va.
4: Ti vogliamo bene, Piero.

0: che la Roma.
1: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Se amate i lounge con maître, sommelier e chef gran gourmet.
4: Dal Mattarello non ci venite. Da noi con due scudi ancora ci mangi. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano so ignoranti. E la pizza che tu dica fa? È una goduria.
5: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
6: Oh, se siamo spostati da Maiana. Mo, a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
0: Quelli che la Roma.
1: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.
7: Quali partenza, signor Khmer?
8: Pdor, figlio di Khmer, della tribù di Star, uno degli ultimi sette saggi, Vurganera Astaparin di Vinganin Tuchunetalar, con il quale è sceso nelle sacre acque del lago Fnir, tra le ninfe Pfnugerals. Pdor, colui il quale ha amato le mille dee, tra cui la dea Berta, la dea dalla gamba aperta.
9: Sono io, eccomi qua.
7: Un po' di rispetto.
9: Che cavolo di spettacolo del Kieltelun di Aldo Giovanni e Giacomo. Hermes, ci credi? E sono anni che se lo vede. L'altra sera rientro e dico: ma che te stai a guardare? Si stava guardando gli sketch, i pezzi di quello spettacolo. Una meraviglia, ragazzi, veramente. Mamma mia, che grandi. Allora, questo 5 si dice che è giunto il momento di giocare, cari ragazzi miei. Il buon Domenico oggi mi sta proprio sul pezzo. Devo dire che le frustate di ieri hanno avuto i loro risultati. Dobbiamo farvi sentire una voce, abbiamo 9 minuti circa per giocare. Il primo che indovina guadagna 3 punti, il secondo 2, il terzo 1, per chi non lo sapesse. C'è un listone generale dove c'è qualcuno che ha già spiccato il volo, qualcun altro che insegue. Attenzione a chi pensa di avere tutto in cassaforte e poi così non è. La voce che vi facciamo sentire appartiene a qualcuno che milita o ha militato nel mondo del calcio. Le risposte sono al 393 00 0115. Se siete rimasti indietro non demordete, perché basterà essere inseriti sul pagellone, perché estrarremo entro fine anno dei premi random anche a chi non va sul podio, perché ovviamente questo è un gioco che premia la fedeltà. I premi sono maglietta, pallone e sciarpa, tutti autografati da Alessio Roma. Andiamo a sentire la voce.
10: Finché hai questi ritmi non vai avanti, quindi o ci diamo una svegliata oppure arriveremo molto molto molto indietro. Quindi c'è da un attimo a mettersi lì, la signora svegliata veramente tutti quanti da primo all'ultimo.
9: Allora, chi è che è così polemico, così arrabbiato? Di chi è questa voce che vi stiamo facendo sentire? 393 00 0115, ce l'andiamo a risentire subito.
10: Finché hai questi ritmi non vai avanti, quindi o ci diamo una svegliata oppure arriveremo molto molto molto indietro. Quindi c'è da un attimo a mettersi lì, la signora svegliata veramente tutti quanti da primo all'ultimo, io compreso. Bisogna andare più forte, bisogna essere più cattivi, non si può prendere sempre con la prima occasione. Un po' tutto, penso che sia una cosa generale, penso che sia una cosa di...
9: Vabbè, si sente che non è del centro-sud, intanto.
11: No, direi di
9: mi
11: no.
9: Mi sembra che sia un pochino proiettato verso il nord.
11: Verso
9: il nord. 393 00 0115, l'unico numero sul quale potete inviarci le risposte, nome e cognome di chi vi stiamo facendo sentire la voce. Il primo che indovina 3 punti, il secondo 2, il terzo 1. Andiamo a vedere, già ci sono arrivate delle risposte. Ammazza, Fabrizio ha indovinato subito.
11: Hai capito?
9: Incredibile, c'è qualcosa che non va, Fabrizio.
12: Fabrizio
9: ha trovato il metodo. Mo adesso mi informo. Non è Dzeko, no, assolutamente. Non è Luca Toni, non è Bartesaghi, non è Nesta, non è neanche Zaccagni. Andiamo a risentire la voce.
10: Finché hai questi ritmi non vai avanti, quindi o ci diamo una svegliata oppure arriveremo molto molto molto indietro. Quindi c'è da un attimo a mettersi lì, la signora svegliata veramente tutti quanti da primo all'ultimo, io compreso. Bisogna andare più forte, bisogna essere più cattivi, non si può prendere sempre con la prima occasione. Un po' tutto, penso che sia una cosa generale, penso che sia una cosa di squadra, quindi ci dobbiamo mettere lì, parlarne e darci solamente...
9: Il buon Fabrizini arriva in Champions prima di Gasperini, ci scrive, ha ragione. È perché Fabrizini, zitto, 4-4, l'anno scorso stava più nel suo, invece quest'anno è abbastanza agguerrito, eh? Zitto zitto 4-4, guarda un po' quanti punti il buon Fabrizino. Di chi è questa voce? 393 000 115. Vi do un piccolo indizio. No, non ve lo do. Andiamo, no, a risentire la voce. No, non lo so. Non sono ancora 54. Fabrizini ha indovinato senza aiuti, possono farcela anche gli altri. Abbassa la base e andiamo a sentire la voce.
10: Finché hai questi ritmi non vai avanti, quindi o ci diamo una svegliata oppure arriveremo molto molto molto indietro. Quindi c'è da un attimo mettersi lì, da sino a svegliata veramente tutti quanti, da primo all'ultimo, io compreso. Bisogna andare più forte, bisogna essere più cattivi, non si può prendere sempre con la prima occasione. Un po' tutto, penso che sia una cosa generale, penso che sia una cosa di squadra, quindi ci dobbiamo mettere lì, parlarne e darci solamente una grandissima svegliata.
9: Allora, chi è che si deve dare una svegliata? Quale squadra? Perché parla al plurale. Vi diamo un piccolo indizio? Glielo diamo?
11: Vai. Ma sì, dai, diamo.
12: Piccolino però,
11: piccolo,
12: no, tanto
11: piccolo. Piccino picciò.
9: Piccino picciò è ancora in attività. Andiamo a risentire
12: vabbè,
9: la voce.
12: Però dai.
11: Ammazza.
9: È arrivato pure il secondo vincitore. Abbiate fede nei nostri ascoltatori. Abbiate fede. Andiamo a risentire la voce, caro Domenico.
10: Finché hai questi ritmi non vai avanti, quindi o ci diamo una svegliata oppure arriveremo molto molto molto indietro. Quindi c'è da un attimo mettersi lì, da sino a svegliata veramente tutti quanti, da primo all'ultimo, io compreso. Bisogna andare più forte, bisogna essere più cattivi, non si può prendere sempre con la prima occasione. Un po' tutto, penso che sia una cosa generale, penso che sia una cosa di squadra, quindi ci dobbiamo mettere lì, parlarne e darci solamente...
9: Allora, metterli lì e parlarne, non è Orsolini.
12: No.
9: Non è Locatelli, non è Ricci e non è Gabbia, no. Bravo, 8-0-3 finale, ti sei guadagnati i due punti di oggi. Non è Matri, non è Nicolò, no. Barella, non è Matri, no ragazzi, andiamo a risentire la voce. È ancora in attività, è alto 1,90 m. Chi è? Anzi, 1,91 m.
10: Finché hai questi ritmi non vai avanti, quindi o ci diamo una svegliata oppure arriveremo molto molto molto indietro. Quindi c'è da un attimo mettersi lì, da sino a svegliata veramente tutti quanti, offese, da primo all'ultimo, io compreso. Bisogna andare più forte,
12: molto
10: bisogna essere più cattivi, non si può prendere sempre con la prima occasione. Un po' tutto, penso che sia una cosa generale, penso che sia una cosa di squadra, quindi ci dobbiamo mettere lì, parlarne.
9: 393 000 115 è il nostro numero, avete ancora un paio di minuti. Allora, ancora in attività. Alto 1,91 m, peso forma 80 kg.
12: Sì.
9: Classe 2000.
12: Sì.
9: Va bene? Troppi indizi, è Moro.
12: Dai,
9: è Moro.
12: Sì. Manca un punto.
9: Sembra pure un bel figo, ho detto.
12: Posso
9: vista,
12: dire una cosa, allora,
9: bene
12: dai.
9: In questa foto. Guarda Luca che guarda.
12: È molto agile.
11: Ah, vabbè.
9: No, bel ragazzo. Classe 2000,
12: no,
9: alto 1,91 m, del nord, di Rimini.
12: Dai, l'hanno indovinato.
9: Dai, di Rimini.
12: Dai.
9: Vediamo. Non è più Esposito, no?
12: Non è
9: Giacomo Raspadori, no? Ma come fa a essere Giacomo?
12: Ne manca una da leggere. 1,91 m.
9: Ma non penso sia sulle. No, era.
12: Non c'entra niente.
9: Fermi tutti. Fermi tutti. Non è Rugani.
12: Scalvini,
9: non
12: no.
9: è Scalvini. Andiamo a risentire la voce.
12: Dai,
9: vi ricapitolo
12: credo,
9: gli aiuti che vi abbiamo dato: 1,91 m, peso
12: sì.
9: forma 80 kg,
12: sì.
9: classe 2000.
12: Sì.
9: Nato a Rimini,
12: sì.
9: ancora in attività.
12: Molto agile.
9: Sta anche nella nazionale italiana. Ti è becca.
12: Molto agile.
9: Molto agile. Grandi
12: gatto.
9: Riflessi.
12: Un gatto.
9: Oh. No, il suo gatto non mi piace,
12: Questo qua è il gatto castrato.
9: Sì, esatto, è una ciaccata la coda. Andiamo a risentire la voce e poi vediamo se hanno indovinato.
12: Ma
9: non è
12: Zaniolo.
9: Non è Meret, non è Di Gregorio.
10: Hai questi ritmi non vai avanti, quindi o ci diamo una svegliata oppure arriveremo molto molto
12: non è Paolo
10: molto
12: Garbadella.
10: Indietro. Quindi c'è da un attimo mettersi lì, da sino a svegliata veramente tutti quanti, da primo all'ultimo, io compreso. Bisogna andare più forte, bisogna essere più cattivi, non si può prendere sempre con la prima occasione. Un po' tutto, penso che sia una cosa generale, penso che sia una cosa di squadra, quindi ci dobbiamo mettere lì, parlarne e darci solamente una grandissima svegliata.
9: Grande Paolo Garbatella che ha indovinato, ce l'abbiamo, quindi podio completato. Non è Gatti, no, assolutamente, non è Buongiorno, no ragazzi, non è Terracciano. 6-8-5 sei arrivato quarto, fermi tutti perché hanno indovinato la voce che vi abbiamo fatto sentire,
12: sì.
9: Anzi, ce l'andiamo a risentire rapidamente mentre ricapitoliamo con tutti gli aiuti che abbiamo dato. È di un giocatore ancora in attività, ovviamente italiano. Nato a Rimini il 1 luglio 2000. Mazza, è data bella però, 1 luglio 2000.
10: Quindi...
9: è attualmente il portiere dell'Atalanta e anche della nazionale italiana, moderno, molto agile e ha anche grandi riflessi tra i pali. La voce che vi abbiamo fatto sentire è di Marco Carnesecchi. Complimenti ai vincitori: Fabrizinho 3 punti, Cri 2 punti e Paolo della Garbatella il punticino d'oro di oggi. Noi abbiamo finito, sono già le 11:59, vi ringraziamo per la compagnia di oggi, ringraziamo la nostra Roma per averci fatto vivere un lunedì sera sereno, averci fatto iniziare bene questa settimana. Oggi siamo venuti in radio molto rilassati a parlare di questo pokerino che ci ha regalato ieri sera la Roma. Ringraziamo il nostro Domenico lavorato in cabina di regia, ringrazio i miei due compagni di squadra, Andrew e Luca.
12: Grazie a te Robby, grazie al nostro Luca Ferri.
11: Grazie a te Andrea.
12: Luca ragazzi, sì, una cosa, né ieri né oggi ci ha chiamato Marcello, mi sto quasi a preoccupare.
9: E non chiama Marcello, che vedi che va tutto bene, la scherza. Ci mancate quando non vi sentiamo, quindi fatevi vivi, fatevi
12: sempre
9: vivi.
12: Il pensiero per voi.
9: Vi vogliamo bene, torniamo
11: ciao,
9: domani,
11: ragazzi.
9: Quelli che la Roma dalle 9 alle 12.
12: Ciao belli.
9: Ciao, dai Roma, dai.
12: Ciao fantastici,
9: Roma, dai.
12: Spettacolari,
9: basta,
12: superbi.
9: Basta, porco mondo, gli scosi il microfono.
12: Ma meraviglioso.

fine, la Roma è campione d'Italia. Sono le 17.45, la Roma è campione d'Italia per la stagione 1983-84, conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine del campionato, diventa automaticamente una delle aspiranti, delle candidate al titolo europeo 84-83.

la finale. Questa volta dovrebbe essere vero, questa volta è vero, è finita la partita e possiamo dire campioni, campioni, campioni, campioni nel 42, campioni nell'83, campioni oggi 17 giugno 2001. La Roma ha vinto lo scudetto, la Roma è campione d'Italia.

da ben dietro, 5 minuti che scadono in questo momento, è finita! La Roma è la prima squadra a vincere la Conference League, il trionfo dei giallorossi, in tripudio i tifosi della Roma, in tripudio i giocatori in campo, in tripudio José Mourinho. Il primo nome che sarà scritto sulla Conference League è quello della AS Roma.

12:09 di una giornata uggiosa qui a Roma. Piove, seppur oggi è il 5 maggio, in teoria dovrebbe essere una bella giornata, come il mese stesso richiama. Non so com'è, ma è vero che il cambiamento climatico ci sta facendo le sue vittime. Noi siamo quelle che oggi andiamo in giro con i pantaloncini, il giorno dopo ci prendiamo il raffreddore. Buongiorno e bentrovati sulle frequenze di Centro Zona Sport FM 101.5, questo è il diario da Bordo Campo.

0: neri, i pistoni della tromba, o batte sul, basta che fa rumore, per lui è musica. No, io ho un grande affetto, saluto e Mimmo, gli auguro un buon lavoro insieme a me, so che è difficile, però sì, possiamo farcela anche oggi. Vedi questo brano musicale, Dorso, che riconosci perfettamente. Che vado, scusa, l'altro, Mimmo, forse non ti abbiamo mai presentato e qualificato come realtà d'orissimo, perché tu sei una scienza, vero? Tu sei un ingegnere in... Mo me lo scrive, puoi anche parlare, c'ha un microfono, cioè mamma te l'ha data alla bocca se vuoi, ecco, no, deve scrivere perché lui è timido. Lui...
1: Ingegnere meccanico, ingegnere del suono.
0: Ingegnere meccanico, ingegnere del suono, adesso sta facendo un master Tor Vergata, se mi sbaglio, vero?
1: Finito.
0: Beh, qui parliamo di una professionalità di altissimo livello, solo io non l'apprezzo, ma è vero, faccio sempre in grande amicizia, forse con i gusti musicali non andiamo d'accordo. Comunque, This is the End, anzi, The End, The Doors, 1979, è un brano bellissimo, veramente bello, strano poi venga presentato all'inizio, ma forse per far capire anche l'andamento della trasmissione, ovvero sia una trasmissione che è caratterizzata, stavo dicendo poco fa, da un'altissima qualità per quanto riguarda la musica. E The End, se non mi sbaglio, tu lo sai, tu conosci Dorse, caro Mimmo, no? Tu sai che questo è un brano che più di una volta andrà a finire come colonna sonora di alcuni film, no? Uno dei film più importanti che abbiamo visto è uscito nel 79, se non mi sbaglio, o proprio là, 79 proprio, credo che sia l'anno della messa in commercio di questo brano. E il film non... Facciamo così, guarda, allora facciamo una sfida, visto che c'è un momento di... perché non mi ricordo bene la data. Allora, apriamo un giochino, dai, voglio copiare oggi alla mia collega Roberta, sì, l'allero, ce l'ho davanti, ma non mi ricordo, Petrelli, scusa Roberta, e io con i nomi non ci prendo, Roberta Petrelli, e faccio anche io un piccolo giochino. E ci metto anche i premi, guarda, ci metto anche i premi, li invento così per chi, che ci inventiamo, chi... Allora, il gioco è... Questo è il brano, no? Lo facciamo sentire ancora per qualche minuto. Voi mi dovete dire in che film è apparso, vincerete come premio un massaggio full body total, come si dice, aiutami te, io non mi intendo ecco, full total body, qualcosa del genere, fatto da Fulvio Micozzi. Pensa che bel premio. Mi raccomando, accorrete, mandate sui messaggi al numero 393 00 101 5, chi indovina su quale film parte finale, posso dire pure l'indizio, quale scena finale di quale film famosissimo è andato questo brano. E ma mi voglio rovinare, chi indovina il titolo del film e indovina anche la scena, io aggiungo al total body di massaggio di che vi farà Fulvio Micozzi anche un bel happy ending. Che dici? Una cosa brutta, eh? Non vedo gente che fa la lista. Ovviamente se chi vince è un maschietto, se è femminuccia ci penso io, faccio tutto quanto io. Benissimo, allora abbiamo già un audio, non so di chi, vogliamo sentire un attimo. Abbiamo già fatto un po' di filtro, no, vabbè, andiamo a vedere. Ah, ecco, arrivano i primi messaggi, sentiamo il 9469 che ci dice. Audio.
2: Ragazzi, Marco, la cosa più bella di ieri è quel meraviglioso striscione ai distinti nord. Anche i distinti nord prendono posizione contro questa proprietà indecente. Due settimane fa ha preso posizione la curva nord attaccando i dirigenti chiacchieroni. Ma la curva sud che cosa fa? Continua nel suo mutismo, continua nel suo silenzio. Io penso che bisogna cominciare a chiedersi il motivo per cui da 7 anni il fulcro principale del tifo romanista continua a stare zitto, quando invece il resto dello stadio sta piano piano iniziando a contestare questa proprietà. Perché non si affronta l'argomento curva sud, complice da 7 anni di questa proprietà indecente? Sempre Forza Roma e ovviamente sempre Fredkin Vattene.
0: Grazie Marco, sappiamo, lo sa, una polemica, non è proprio, come dire, appassionato di Fredkin. Parliamo anche di questo, ma devo subito rispondere a 5188 che ha indovinato. Allora, il film è, pensa, Apocalypse Now, Angelo si chiama. Manu ha indovinato il messaggio total body da parte di Fulvio, ma non l'happy ending perché non mi ha detto in che scena in che scena c'è, cioè che cosa commenta questo brano dei Doors. Ti aspetto, perché

che sai, un total body da parte di Fulvio Migozzi vale la pena farlo. Ovvero, lei l'ha fatto, signor Mimmo? No, neanche ci. Infatti, lei sapeva tutto, ma non ha risposto perché voleva evitare accuratamente di vincere questo premio. E sì, in effetti è così. Per parlare un attimo, rispondere a Marco, vero? Mimmo, mi aiuti un secondo con la memoria. Sì, Marco. Sì, ieri c'è stata una presa di posizione. La curva, lo stadio ha preso una posizione a favore di Ranieri, dandogli quello che è il riconoscimento della sua storia con la S Roma, e ha dato una punzecchiata abbastanza forte alla presidenza, che tutto sommato adesso come adesso neanche a me, ma pure prima non è che voglio dire, insomma, ero molto felice di questo, insieme a tanti altri, certo alcuni. Ha dato una punzecchiata agli Fredkin. Marco ha attivo un argomento molto importante, perché si muovono tutti meno che la curva. Marco, bisogna vivere la curva, o meglio, aver vissuto la curva. Io l'ho fatto fino a quando potevo, ma parliamo del 77, 78, 76, ancora non c'era la curva, c'era una serie di gruppi, c'erano i Panthers, dei Valmelania, c'erano i Warriors, prima che si fusero tutti quanti in un comando. La mentalità della curva all'epoca è una mentalità molto particolare, però ha preso una posizione, se ti ricordi, nel caso Manfredonia. Adesso io sono fuori dalla curva, i gruppi hanno delle logiche, c'è uno scambio generazionale, ci sono stati più cambi generazionali nel tempo, cioè io sono più vicino ai 70 che ai 18, questo è il discorso, quindi capire la logica del pensiero curvarolo in questo momento è un po' difficile, specialmente se non lo vivi. Quindi mi trovo un po' in difficoltà nel commentare perché la curva non prende una posizione, carissimo Marco. Ti posso rispondere, posso però rilevare un fatto: guarda che le dinamiche della curva sono molto molto particolari, quindi prendi in considerazione pure quello che è successo l'anno scorso ai tempi di Juric, come si comportò la curva e come non si comportò la tribuna in questo frangente. Tu fai pressione proprio su questo dicendo, ecco, vedi, la tribuna che è sempre stata abbastanza dormiente in realtà si sta muovendo mentre la curva non lo fa. Io non mi sento di dargli, come dire, una mettere sotto stato d'accusa, ok? Diciamo che non tutti però la pensano come te, magari come me, nel vedere i Fredetti come gli unici responsabili di questa situazione. Se tu vai a tirare le somme e Mourinho te l'ha portato loro, e una coppa e una finale te l'hanno portata loro, questo è il quadro. Se guardi ancora indietro, tu che te trovi Pallotta, te trovi Ciarapico, te trovi la seconda generazione dei Sensi, insomma, diciamo che è un po' difficile chiedere alla curva di prendere certe posizioni, però quando è il momento lo fa, quando è il momento lo fa. Ti ricordo quello che è successo l'anno scorso, poi nel caso Juric, era un Roma-Bologna, a un certo momento la curva voltò le spalle al campo proprio perché non voleva vedere quello scempio e quello che era capitato, e quello praticamente di fatto è stato un momento di disappunto non solo nei confronti della squadra ma nella società tutta. Certo però che la società in questo momento non si sta, secondo me, comportando bene, perché pensare di programmare il futuro, che è la prima necessità in questo momento storico, programmarlo il 30 giugno o il 29 giugno o il 5 luglio come è successo l'anno scorso è il 15 giugno, con l'esattezza entrò a Massara e si trova una serie di problemi in circolazione da risolvere, e credo che sia veramente una cosa bruttina, specialmente nel momento in cui Gasperini, più vista anche l'intervista che ha fatto ieri, ha mandato messaggi non concilianti, e per non concilianti intendo messaggi di pretesa, di richiesta di avere maggiore chiarezza rispetto a quello che dovrebbe essere. La presenza, anzi l'assenza del vicepresidente e del presidente, ovvero sia Ryan Dunn, invece la presenza del fratello minore, a me onestamente passatevi pure il pensiero un po' bruttino, mi pare più un insulto che altro, un insulto a me, un insulto alla tifoseria, un insulto al Gasperini stesso, a tutta la struttura. Cioè, voglio dire, insomma, alla fine, Mimmo, aiutami, dobbiamo andare in pubblicità?
aiutami, dobbiamo andare in pubblicità, fammi sii vivo con me, dimmi tu se posso continuare oppure vado in pubblicità. Ci abbiamo a 30, facciamo, perfetto, grazie. Allora posso affrontare il suo discorso. Nel frattempo, scusate, io vi do le dirette se volete intervenire. Allora, Centro Sono Sport, 393-000-115 per i WhatsApp, oppure il numero 06-21-58-165 per le dirette, 06-25-20-50-70. Torniamo a noi. E potete anche vederci su Twitch, eh? C'è anche la chat di Twitch, è bella perché con Twitch potete interloquire non solo con noi ma anche con tutta l'utenza di Centro Sono Sport che ci sta ascoltando. Benissimo, allora, perché io lo reputo un insulto? Allora faccio un esempio da ex aziendalista ormai in pensione, dico, se sto in un'azienda e sono direttore di produzione e poi a fianco a me, cosa che non c'è alla Roma, c'è il direttore, un altro direttore, che ne so, vari direttori di divisione, e non abbiamo un amministratore delegato, non abbiamo un presidente, non abbiamo un direttore generale, è chiaro che nel momento stesso in cui noi dobbiamo programmare l'anno successivo, le politiche degli anni, l'anno successivo o le politiche triennali del triennio successivo, a me mi serve un punto di riferimento. A me mi serve perché ci devo parlare, gli devo dire, senti, scusa, ma che dobbiamo fare noi direttori di divisione, no? Noi siamo dirigenti, direttori, esecutivi, ma dobbiamo parlare con te. Se io non ho un punto di riferimento, che mi programmo? Perché io, che se sono direttore di produzione, detto tante volte, sono sempre in contrasto col direttore di marketing, non è perché sono antipatici, magari sono una sua amici, ma perché hanno divisioni diverse, divisioni proprio in termini di organizzazione aziendale. Hanno divisioni diverse, obiettivi diversi e quindi vanno in conflitto molto molto spesso. Come può essere anche che il direttore di produzione molto spesso non va d'accordo con il direttore personale, ma col direttore del personale, ma queste quelle sono cose che accadono all'interno di un'azienda. Bene, chi è che pianifica queste cose? Chi è che appiana queste cose, non pianifica? Chi è che appiana queste cose? È l'amministratore delegato, il presidente, il direttore generale in primis, è il primo soggetto che interviene. E se a un certo momento, cioè io sto lì, mi rimetto alla posizione principale, io sto lì, ci guardiamo in faccia e diciamo, guarda, qui c'è un anno da programmare, benissimo, ma con chi parliamo? È il presidente dall'America, mi dice, guarda, mo vengo e parliamo, poi te manna, cioè è come se a un certo punto, no, guarda, parla con mio cugino, non posso venire, te manno mio cugino, che cazzo significa? Che significa? Io devo parlare con un personaggio, un qualcuno che abbia il potere, e già per me per parlare con il figlio è limitante perché è vicepresidente, ma chi in realtà chi decide alla fine è papà. Io voglio parlare col papà, io voglio parlare col capo, perché che è lì che io vado a costruire il mio futuro. Se tu mi mandi tuo cugino, io dico a mio cugino, perché ormai sapete, no? C'è questa gag che gira sempre, cioè pensa a mio cugino, a Roma funziona così, no? Io ti dico, scusa, ma che ci faccio con tuo cugino? Parlo con lui, tanto vale parlo con la mano, cioè è la stessa cosa, perché poi alla fine lui prende, riporterà a chi di dovere, chissà che cosa e come glielo riporterà, e noi alla fine ci ritroveremo con una programmazione che non è stata fatta. Ecco perché dico che è insultante, no? Che significa sto ragazzetto? Si chiama Corby, potrebbe essere bravo e potrebbe anche essere più bravo del fratello o del padre messi insieme, ma mi risulta che lui non abbia alcun ruolo decisionale, e quindi nel momento stesso in cui ha raccolto tutte quante le opinioni di tutti quei trigoria, compresi i magazzinieri, che poi decide, no, deve andare a Houston, riportare chissà che cosa, e nel frattempo oggi è il 5 maggio, ok? Con le prossime tre partite, quindi arriva a fine maggio, noi ci giochiamo un campionato, premesso che ho già detto che il campionato è finito da un pezzo, noi siamo destinati quinti se tutto va bene, ma da agosto, quello sto dicendo, e così finirà, perché questa è la storia del calcio in un sistema calcio Italia, il sistema calcio Italia. Chi ha voluto capire, capisca, chi non ha voluto capire, non capisca, chi si cavoli. Allora io dico, noi dobbiamo cominciare a ragionare subito con un primo obiettivo da raggiungere, subito significa ieri, voglio il direttore sportivo, mi serve direttore sportivo, voglio direttore sportivo adesso, perché la programmazione la faccio adesso, cioè l'Inter ha vinto lo scudetto ieri, no? E già sta sul mercato, cominciando a rompere le scatole a tutti quanti, fra noi, no? Con noi ha cominciato subito, chi un pezzo dei Gonè, un pezzo dei Mancini, mo vuole pensa pure su Sure, noi siamo diventati su del mercato, no? La Juve pensa su di riprendersi Sule e via dicendo, noi siamo diventati su del mercato perché nessuno parla e perché noi non abbiamo una programmazione.
vogliamo un direttore sportivo, il quale comincia a parlare con Gasperini e dire potremmo fare questo, ma prima dopo questo, no? Mettere le pedine giuste al punto giusto, c'è anche da dire, ma che ci fa il direttore sportivo con Gasperini se non c'è qualcuno e gli dice questi sono i soldi per quest'anno? Il discorso è sempre quello. La programmazione si fa in questa maniera. La proprietà che decide che cosa bisogna raggiungere, ecco le risorse, se ci sono o non ci sono, ecco i miei obiettivi, se li vogliamo raggiungere, se non li vogliamo raggiungere, buon lavoro. Ecco il lavoro che dovete fare. Allora, qui non ci sono persone che decidono, continuano ad esserci persone che decidono, e peggio ancora, non ci sono neanche persone a cui dire le eventuali decisioni. A questo punto la quadra è perfetta. Beh, se non ci sono le persone a cui dire cosa abbiamo deciso, non è neanche come dire, utile decidere. Ma quando lo famo? Io non lo so quando lo famo. Quando è che cominciamo a ragionare su questi termini? Apri il giornale e tu te trovi. Prenderemo Manna, che direttore, parlo di direttore sportivo, no? E se non viene Manna prenderemo D'Amico. Però strizziamo gli occhi anche Giuntoli. L'occhio, non gli occhi. Siamo l'occhietto anche giunti in una serie di chiacchiere, e Gasperini ieri ti dia una posizione secca e ti dice molto chiaramente: allora, giusto perché non voglio di stupidaggi, mi piacerebbe prendere le sue parole, no? E lui dice una, la prima dichiarazione che te fa è: questo non è un gruppo da smantellare con non si sa chi, è un gruppo da integrare con dei valori sani. Poi, per carità, primo messaggio, cioè lui ti dice: se tu vieni a programmare con me e mi dici che mi smonti la squadra e mi vendi uno o due giocatori per problemi di bilancio, io con te non sono d'accordo. Sono d'accordo solo se tu mi dici: ti vendo questo e ti do quest'altro. Ecco quando lui dice, no, Gasperini dice: non è un gruppo da smantellare con non si sa chi. Il non si sa chi sta ad indicare, virgolettaro, sta a indicare: mi sa bene pure che tu mi vendi il giocatore, ma voglio giocatori che abbiano un senso, non prima che passa. Per esempio Zaragoza, per esempio Tsimikas, perché stanno lì, nessuno li prende, li prendiamo noi. È un gruppo da integrare, dice, con dei valori sani. Vabbè, ma questo lascia il tempo che trova. Poi, per carità, ognuno ha le sue idee, io lavoro con le mie, qua gli dà la stoccata, tutti la conosciamo. Se devo lavorare con quelli degli altri, meglio che mi trovi un altro posto. Allora, io con questo mi andrei a sentire il secondo brano e poi riprendiamo il commento. Stessa cosa, ragazzi, adesso ormai il giochino ha preso un po' piede. Sentiamo questo brano, voi lo sentite, mi dovete dire se l'avete sentito in un film, in quale film, e vincerete un massaggio total body da Fulvio Micozzi.

0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza. È il nostro punto di forza.
4: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere. Ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
3: Gran forno chicchi di grano. Tutto rigorosamente di nostra produzione.
4: Gran forno chicchi di grano.
3: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
4: Gran forno chicchi di grano.
3: Siamo in via Casal del Marmo 430.
4: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.

Allora, rientriamo. Io ho fatto, come dire, fatto gli oni di sento malissimo in cuffia, grazie, comunque va bene, e adesso un pochettino meglio, abbiamo dei problemi ma li stiamo curando, li stiamo, grande Mimmo. Allora, questa canzone, vi dico il nome della band, sono gli Serious Wheels, ovvero sia un gruppo scozzese del 1972, fece il suo esordio con questo album. E la canzone si chiama Stuck in the Middle with You, cioè ovvero sia sono bloccato con te, qualcosa del genere. Questa canzone, ragazzi, non mi potete deludere, eh? Io non vi dico in quale film appare e non vi dico in che scena appare, al di là vi garantisco, visto che arrivo, mi arrivano dei messaggi e mi dicono no, io voglio un participio perché va che vinco, non voglio avere niente a che fare con Fulvio Micozzi, ci credo, c'hai ragione. Quindi nessun premio, però mi dovete indovinare in che film, famosissimo questo film, in che film appare questo brano, e mi dovete anche indovinare in che scena. E se volete un caffè da parte mia, anzi vi do un premio particolare se mi indovinate anche l'attore che interpreta questa scena qui. Ragazzi, questa, voglio dire, parliamo di qualcosa di spettacolare. Vi posso dire che è un attore che ha lavorato molto con un grandissimo regista, è recentemente scomparso, e questa è una delle scene più cruente che abbiamo visto nei film tipici di questo tipo, di questo regista, e che associa in maniera molto anomala una canzone così dolce, ritmata, allegrotta, con un momento così orripilante come quello della tortura. E vi ho dato un indizio. Mi raccomando, non mi deludete, andiamo a vedere qualche messaggio, sempre se mi assiste il regista qui, vuol dire la parte, sì, vabbè, faccio così, che dici, scrivo, clicco qui, vediamo un po' che succede, perché ogni tanto mi saltano le cose, ma so io che sono un incompetente. Allora, ci sono dei messaggi da leggere, non riesco a vederli, ci pensa il signor Mimmo, benissimo, grazie. Eccolo qui, è arrivato, bravo, questo chi è? Ah, ma questa è cosa? Ma questo è il nostro carissimo amico, il nostro amico Pacetti, che interverrà fra poco. Il film è vero, sono Le Iene di Quentin Tarantino, ma caro Pacetti, lei non mi ha indovinato in che scena. Se ha il coraggio, lo dica, in che scena. Vi lasciamo con questo dubbio. Sì, il dubbio credo che sia stato risolto, perché sta scrivendo, quindi il Pacetti ci dirà pure la scena in quale, quindi la scena del taglio d'orecchie, esatto, c'ha ragione, bravo, ha vinto Pacetti. Pacetti, per lei, visto che è carissimo amico di Fulvio Micozzi, le garantisco che avrà il massaggio total body da parte del nostro carissimo amico. Allora, sa che c'è? Andiamo col brano numero 3, poi riprendiamo sulla Roma, ragazzi. Non è che io, sapete che sto un po' sconnesso, quindi di conseguenza faccio un po' musica, un po' sport, un po' altro. Adesso andiamo col terzo brano, che se la cosa si fa interessante, sempre un brano notissimo. Voglio sapere, non è un po' più difficilotto perché dobbiamo andare dietro nel tempo, ma non tanto. Mi dovete dire in che film è apparso, e nel frattempo io continuiamo a parlare di Roma, perché argomento Gasperini e conflittualità interna è molto importante. Possiamo andare con il brano numero 3.

0: ci arrivano dei messaggi. Allora, mi dicono: questo è Fury con David Bowie. No, è sbagliato, però guarda, 2039. Fury è un bellissimo, film, è un bellissimo brano, ma non è lui. Sai che ci si può confondere, veramente ci si può confondere. Mi risponde Furio: dai, ho sbagliato la lettera, dai. No, ma non è Fury, è un altro film. È un film ambientato in una città europea e parla di un gruppo di ragazzi. Io la prima volta che l'ho vista, l'ho visto appena uscito, avevo più o meno la stessa età, devo dire che mi ha dato un impatto molto forte. Credo che dovremmo essere intorno a 1977, 78, 79, qualcosa del genere. E quindi ne sta arrivando un altro, è sempre il Pacetti, no? Altri rispondono, vediamo un attimo, cioè, devo parlare di Gasperini, però vabbè, vi rispondo. Allora, ecco qua, sta scrivendo il 2039. Senti, sai che c'è? Mo chiami sto 2039, perché se no fa... chiami il 2039, dai. Sì, Fulvio Mimmo, mi chiami sto 2039, così parliamo un attimo. È vero, bravo. Allora, 2039 finale, non so come ti chiami, ma ti stavo chiamando, siamo noi, non rispondi, se ti va, se non ti disturbiamo, se sei al lavoro, che ne so, se salti, voglio dire, insomma. Bravo, perché lui ha indovinato, e non era semplice, mentre arriva un altro messaggio e dice Cristiana F e Giulia, esatto, bravo, la protagonista si chiamava Cristiana F. E il film era Cristiana F e i ragazzi dello zoo di Berlino. Ha risposto? Allora, mettimolo subito, dai, che problema c'è? Pronto, pronto, pronto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Non è il problema è l'età. Cioè, chi è che la età nostra, tra i 60?
0: Sì.
1: Questi sono film storici.
0: Ma che scherzi.
1: Ma ero convinto, perché c'è David Bowie come attore.
0: E guarda che, scusa il tuo nome che non lo so.
1: Davide,
0: guarda che in effetti Fury e Heroes di David Bowie si confondono, più che altro nell'inizio, sono due film diversi, in Fury lui partecipa, se non mi sbaglio, David Bowie come protagonista, in Cristiana F e il ragazzo Zod di Berlino no, fa solamente la colonna sonora, però veramente è il periodo in cui David Bowie stava a Berlino e scriveva e produceva lì a Berlino, abbia modo di conoscere la storia di Cristiana F, il numero 7545 ci ricorda, perché il libro si chiamava Cristiana F e i ragazzi dello zoo di Berlino. E allora, Davide, tu che hai visto il film?
1: Sono tutti e due i film.
0: Sì, sì,
1: però
0: sì.
1: Poi sarebbe una volta, due cose al volo. Allora, innanzitutto questa era la sigla di sfide, dove c'era Alessio Zanardi che è morto l'altro giorno, quindi diciamo...
0: Sì, è vero. Anche...
1: poi un'altra cosa, sarebbe carino ricordare il concerto che fece David Bowie nell'87 a Berlino, in cui, sapendo che dall'altra parte del muro c'era tantissima gente, lui ha girato gli altoparlanti verso Berlino Est e ha cantato Viro insieme a Ovest e Est, mi sembra.
0: Sì, sì, è vero.
1: E quello fu l'inizio poi di quando poi, due anni dopo, crollò il muro. Quindi diciamo che David Bowie era un bel personaggio,
0: Davide, è un piacere parlare con te, perché di cultori che sanno ad aneddoti di musica e parlano di musica, quella che secondo me è la musica nostra, di chi ha superato, diciamo, gli over e punto,

0: film italiano.
1: Però la lasciavo Molfetta perché era una cosa in quel momento su cui c'era anche un riscontro reale. Cioè, purtroppo era un periodo in cui tanti ragazzi che stavano in quel giro là di tossicodipendenze.
0: Sì, e Davide,
1: il futuro.
0: Ascoltami, Davide, il film che tu parli italiano, te lo dico io, si chiama Amore Tossico.
1: Amore Tossico.
0: È un film fatto da ragazzi presi dalla strada, si vede pure, ed è un film, quasi un film, quasi un docufilm della storia di questi quattro ragazzi, cinque ragazzi che lottavano giorno dopo giorno per cercare qualcosa per farsela uno spino, loro chiamavano lo spino, si chiamavano. Anche
1: la scena che dopo svoltarlo,
0: sì,
1: c'è
0: sì,
1: la famosa
0: sì.
1: Che c'è il ragazzo che dice alla ragazza, ma come noi dobbiamo svoltare tu con il gelato?
0: Sì, mi ricordo, è vero.
1: Diciamo mi è rimasto impresso perché era poi la realtà era quella Roma purtroppo
0: era il periodo purtroppo era il periodo degli strappi, se tu ti ricordi bene, mamma e papà e nonna quando andavano in giro erano sempre un po' preoccupati perché la collanina non era mai al sicuro perché lo strappo serviva per finanziarsi proprio la dose che c'era a quel periodo lì, periodo molto brutto,
1: la microdelinquenza,
0: la microdelinquenza. Senti, prima di lasciarti un pensiero sulla Roma e poi chiudiamo
1: sulla Roma, io non capisco perché onestamente la Roma c'ha il gusto di questo gusto che diciamo di farci male da solo, io continuo a non capire tutta la stima e l'amore che c'ho per Ranieri che c'entrava quella cosa dopo Pisa, perché poi il campionato ha dimostrato che noi ancora bene o male siamo ancora in gioco. Non ci andremo in Coppa, perché io, anche a causa dell'età, so che la Juve si inventerà qualcosa. Però perché c'è questa sorta di masochismo? Cioè, onestamente la Roma è in linea con quello che aveva detto all'inizio dell'anno, no? Non si poteva fare un grande mercato e dovevamo gestire la squadra quella che era. E poi un'altra cosa, come mai gli americani non sapevano che da Gasperini e Ranieri c'era la guerra in atto? Cioè noi abbiamo una società, mi dispiace dirlo, ma potete per accoppare.
0: Ma sai no, tante cose non si sanno, tante cose non si sanno.
1: Però adesso proviamo, ce n'ha punti, se possono fare. Purtroppo l'esperienza delle dame dice che la Juve si inventerà qualcosa.
0: Sì, sì, questo è normale, quando giochi punto per punto con la Juve in Champions ce l'hai mai. Grazie Davide!
1: Non è mai capitato che una volta ci dicesse bene a noi quando stavamo in lotta punto a punto con la Juve. Io stavo pure a Roma Lecce, quindi mi ricordo tutto.
0: Grazie Davide, buon lavoro, buon viaggio, sento che stai in macchina.
1: Dai, grazie.
0: Ciao, buone cose.
1: Un attimo, tranquillo. Ciao. Un attimo in pausa, tranquillo. Dai.
0: Ciao, ciao, buone cose, buon lavoro. Figurati, grazie a te.
1: Dell'epoca nostra.
0: Grazie a te. Allora, ce ne andiamo in pubblicità, poi rientriamo con un altro brano. Qua, ragazzi, questo vi porto indietro nel tempo. Come brano, perché brano è venuto qualche anno prima, parecchi, però è stato come colonna sonora, il film non tutti l'hanno visto, siamo andati con, adesso vanno un po' più sul difficile, se siete bravi, bravi, bravi qua, il total body ve lo faccio io, veramente, in pubblicità.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.
4: Questa è Centro Suono Sport, 101.5. Spot.
5: Supermercati Tim, i bei fanno lavorare.
4: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
5: Supermercati Tim, i bei fanno lavorare. Risparmio di qualità.
6: Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare. Ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66. E come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66.
4: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.

Allora ragazzi, voi perché non siete qui in studio, no? Questo è un brano del 1967, no? Mimmo non era neanche nell'idea dei genitori, immagino. E voi vedete Mimmo che sente questa musica, c'è una faccia scura. Io vorrei fare la foto, dice: ma che cazzo l'ha fatto Nino Lucci oggi? Che mi ha messo se sta a mettere questa musica qua? Allora la canzone, il brano è I Say a Little Prayer, ovvero sia recito una piccola preghiera. Questo brano fu scritto da Barbagra nel 1967 per Dionne Warwick. La versione che noi stiamo sentendo è di Aretha Franklin. Scorre durante tutto un film di 30 anni dopo. Il nome del film. Beh, la scena no, perché qui veramente andiamo sul pesante, ragazzi. Quindi di conseguenza, se ci riuscite, io inchino alla vostra, perché sono stato un po' a cattivello questa volta. Allora, benissimo, stiamo parlando, eccolo là, mi risponde il 2039, che sempre da Videi ci dice: questo è dal film, è bravissimo, bravo, applauso. Questo è dal film Il matrimonio del mio migliore amico, sempre io, Davide, mi raccomando, non mandai messaggi, cioè io sono contento, ma tu sai, portare la macchina, sentivo, no? Quindi sta attento, mi raccomando, tieni la carreggiata. Comunque è vero, basta, perfetto. Davide è un maestro, un mostro. E il film è il matrimonio del mio migliore amico. Senti, allora, sofferma, risponde: no, sofferma, sta a macchina, perfetto. Allora, guarda, è una guerra fra me e te, Davide. Una guerra fra me e te, te la metto a metà dei nostri anni, cioè più o meno abbiamo la stessa età, però questa non ce la fai. Allora, mandami questo, ce la fai, Mimmo? Questo qua, senti qua, questa non ce la fai, sicuro qui vinco io. È un altro brano che è stato su un film molto conosciuto. Insomma, molto conosciuto, sì, ha avuto il suo successo. Sì, puoi andare, vai.

Il volto di Mim è tornato scuro nuovamente. Allora, vi dico il compresso, ve l'ho detto, sono i Simple Minds, brano del 1985, esce in un film del 1986 come colonna sonora principale, mai titolo, canzone, brano fu azzeccato per questo film, visto l'ambiente dove si svolge. Vogliamo sapere, adesso sempre qua vado sui chat, ci pensi tu, perfetto, vogliamo sapere, eccolo qua, chi mi risponde è sempre lui, cioè sempre Davide, ha vinto sempre lui, Davide mi risponde, dice ma che davvero devo rispondere, è il famoso Breakfast Club, tra le altre cose è l'anno in cui mi sono diplomato e ho subito una cosa simile come compito in classe a sorpresa, è vero, il film è Breakfast Club, un film del 1986, parla di alcuni ragazzi che sono per punizione, il sabato pomeriggio vengono precettati a scuola e fare un pensiero, un tema, sviluppando un altro tipo di argomento, e questi ragazzi 17-18 anni, tutti di estrazione sociale diversa e che si odiavano, fra virgolette, non avevano grande simpatia fra di loro, perché c'era una disadattata, una figlia di ricchi, un rappresentante del proletariato, uno sportivo, insomma gente completamente diversa in quelle 7-8 ore che sono stati costretti a essere lì a lavorare, si uniscono, si confrontano, condividono i loro problemi, arrivando poi alla conclusione che tutto sommato, indipendentemente dalle estrazioni sociali, c'era una traccia comune nella loro vita, che era quello individuabile nel rapporto con l'autorità, nel rapporto con i genitori, nella realizzazione di loro stessi. Un bellissimo film, attualmente ancora bello, secondo me. Io l'ho visto un paio di volte e ogni volta riesco a trovare qualcosa di bello e di interessante. E poi la canzone, Non dimenticarti di me, un po' quello che è l'inno, la colonna sonora di chi lavora a scuola, io ad esempio, no? È quello che ci pensiamo ogni volta, lo studente ogni volta che esce dalla maturità e abbandona la scuola chiede al professore non dimenticarmi, non lo fa espressamente, però lo pensa, e il professore quando abbandona l'alunno che se ne va dalla sua vita dopo che l'ha maturato gli dice la stessa cosa, beh tu non dimenticarti di me perché io sono stato parte integrante per i tuoi 5 anni, per il tuo sviluppo nella parte più bella della tua vita. È l'una, io non so perché mi sono fatto prendere da queste cose, in realtà dovevo parlare di Roma, ci ho parlato un quarto d'ora, mi sono messo a parlare di musica e questa cosa ha preso un po' tutti, scusate, chiedo venia, rientro in quelli che sono i parametri della trasmissione, ce ne andiamo in pubblicità, leggendo l'ultimo messaggio.

messaggio che ci dice: però i giorni d'oggi che si sono persi, sono andato con mio figlio a vedere la storia di Michael Jackson, quando gli ho detto che era a Flaminio all'88 a vederlo, momenti sveniva. Lo vedi? Lo vedi quello che dico sempre io, cavolo, qui bisogna essere punti di riferimento anche culturali. Allora, perfetto, grazie a Davide. Ce l'andiamo in break perché c'è pubblicità, GR, tutto quello che dobbiamo fare. A Luna, collegamento con Pacetti, e mi sa che forse questa è la volta buona che mi fermo, perché di musica sì, mi piace parlarne, forse più della Roma, ma qui lavoro per la Roma, lavoro per parlare della Roma. Pubblicità.

0: Allora, rientriamo. Ci abbiamo in collegamento il nostro carissimo Andrea Pacetti.
1: Buongiorno prof. Paolucci, è un vero piacere partecipare a Diario Musica da Cinema.
0: Hai visto? Sì, eh? No, ogni tanto passava l'editore e mi diceva: che cavolo stai a combinare? No, non è vero, noi ci divertiamo, io mi diverto.
1: Guarda, musica e cinema mi fai veramente felice, perché sono due argomenti che la musica soprattutto la trattiamo anche a Free Press Week con le citazioni musicali, quindi sfondi una porta aperta, la cosiddetta porta aperta con me.
0: Allora, tu ascolti sabato quando io vado in onda con Franco Schipani, che facciamo quei viaggi musicali fantastici?
1: Sì, assolutamente. Uscendo ovviamente dalla Free Press Week, dopo aver sentito anche Matteo, i ragazzi di Azione Giallorossa, molto spesso mi collego anche alle 12 con Diario da Bordo Campo e la versione del sabato, quindi sì, voglia, l'ho sentito sacco di volte.
0: Insomma, io ho preparato, è nata così oggi la cosa, perché sai, poi io sono istrionico in radio, qualcuno ha detto che sono eclettico, sì, sì. È un modo diverso per dirmi che sono un coglione, no? Allora, io vado con idea, poi dopodiché seguo l'onda.
1: Ma questa non è male, questa non è male. Quelli che ho indovinato, li ho indovinati casualmente, perché sono film che mi piacciono molto. Solitamente non riesco a associarle così facilmente, anche se ricordo perfettamente che magari un brano è stato usato nel cinema, ma non spesso riesco a associarlo esattamente al film, alla scena. Con questi, quelli che hai citato oggi, ce l'ho nella pelle, quindi me ne ricordavo perfettamente.
0: Beh, diciamo che Where Is My Mind è stata una chicca, quella lì hai azzeccato, sì, sì, sì. Una chicca che poi voglio dire, sì. Stavo dicendo, il motivo per cui io non vado tanto d'accordo con gli editori, perché gli editori quando mi dicono: tu fai questa trasmissione, io dico di sì, poi entro in onda e faccio come mi pare, no? Perché se seguo l'onda, allora io ho fatto sta scaletta.
1: Non
0: oggi.
1: Ci segue una scaletta, diciamo.
0: Esatto, io ho fatto, diciamo, ho messo questi quattro brani giusto per dare un indirizzo a Mimmo, che tu lo sai, Mimmo mette musica di spingitore di tassi, basta che spingono i tassi, indipendentemente dal fatto che faccio raccordi o no, no?
1: Ecco. Sì, sì.
0: Ho senso. Ecco, questo me l'ha infilata lì, no?
1: Me l'ha infilata lì. Con Domenico non ci siamo incrociati tanto spesso, ma anche con altri registi molto spesso, diciamo, non approvano le nostre scalette, ma purtroppo quando ci sono ricorrenze, diciamo, legate al giorno in cui si va in diretta, si può passare da Nilla Rizzi alle Zeppelin, e quindi si fanno degli accostamenti, allora, molto spesso un po' così, diciamo.
0: Per dite com'è nata questa storia, c'è questa scritta, ha fatto la tua a Mimmo così, e volevo un po' commentare, poi parlare di Roma, commentare brano, invece alla fine ho detto vabbè, indovinate, e sono fatto di indovinare un po' come fa Roberto Petrelli, quel giochino così, no? ci ha preso la mano, sì. Sono arrivata una serie di messaggi, non sono riusciti a leggere tutti quanti, ho letto solamente di quelli che hanno vinto, e ho chiamato anche
1: ha fatto presa, diciamo.
0: Sì, ha fatto presa, infatti di Roma ma non ho parlato niente, ora ne parlo con te, no? E mentre, certo. tra l'altro ci arrivano altri messaggi e ci dicono, ci suggeriscono dei brani musicali, uno dei Talk Life's What You Make It del Talk, e poi ce n'è un altro, ma magari sì. Mimmo, li mettiamo in sottofondo, ma puoi mettere sottofondo il primo dei Talk, subito dopo puoi mettere questo che è un classico, degli Steppenwolf, ovvero sia Born to be Wild, che era la colonna sonora di Easy Rider. Lei lo sapeva? Ah, questo,
1: sì, sì,
0: questo lo, lo sapeva, lo sapeva,
1: sì, sì.
0: Un film con
1: Easy Rider, no, adesso mi sfugge.
0: Il,
1: però
0: figlio, ricordavo... di, sì, il figlio maschio di Fonda è un giovanissimo Jack Nicholson.
1: Ah, con, Jack Nicholson.
0: Con tutti i capelli, sì, che faceva.
1: Uno dei primi successi.
0: Uno dei primi,
1: diciamo,
0: uno dei primi. Allora, mentre Mimmo è stato precettato, sì, dal mettere musica con i spingitori di tassi e ci ha messo Talk, vero, come base ci ha messo Mimmo? Allora, parliamo di quello che è successo ieri, no? Parto proprio, sì, da un messaggio del numero 8758 finale, che tra l'altro poi c'è un'icona molto bella, l'icona che c'è, mm-hmm, di WhatsApp, è il primo numero della Roma, quello, tu forse ne eri nato, io sì, io lo ce l'ho, io penso che ce l'ho, il primo numero della rivista La Roma, dove ci sono, sì, griffati, Falcao, Lidomo, Bruno Conti, roba... Adesso farà qualche
1: quindi ero nato, perché sono del 72, quella è la mia Roma, è la prima Roma che ricordo.
0: Io credo che la rivista Roma sia nata intorno al 78, Aspetta,
1: prima, sì, più o meno,
0: prima, aspetta, sì, prima c'era Giallo Rossi. 78, 79, sì. 80, forse 80, 81 primo numero, che è il numero che sì. c'ha questo signore qua, l'ho messo come icona. Io ho la rivista, ancora la rivista. Va bene, perfetto. È allora, vero. Questo messaggio di questo signore, questo ascoltatore, dice: una società che non sopporta. Dove sta? Vediamo se lo prende. Ecco qua, una società che non sopporta il GASP è una società che non vuole vincere. Cominciamo da qui.
1: Sì, perché non si capisce bene che aria tira dalle parti di Trigoria, no? Perché abbiamo passato una settimana dopo l'addio di Ranieri a dire pieni poteri a Gasperini, tutto nelle sue mani, sceglie questo, sceglie quest'altro, fa tutto lui, e già quello un po' mi metteva un brivido, perché con gli uomini soli al comando sappiamo che fine facciamo solitamente negli ultimi anni. Siamo passati da quello a gli umori un po' alterni del mister, anche nella conferenza stampa prepartita, anche ieri, soprattutto ieri nel post partita, con frecciatine e affermazioni piuttosto sibilline che non mi fanno essere tranquillo e soprattutto certo del futuro tecnico della Roma, perché io sono sempre convinto che questo allenatore, all'età che ha, di venire a perdere tempo a Roma non ne aveva voglia, quindi se è venuto è perché pensava di poter fare qualcosa. Se non vedrà le premesse giuste da qui alla fine del campionato, probabilmente salverà comunque, a prescindere dal risultato che otterrà.
0: È una chiave di lettura che purtroppo, ahimè, abbiamo fatto tutti. Io la vedo estesa nella maggioranza della comunicazione di questa mattina, da parte di altri colleghi, eccetto alcuni che continuano ad avere una linea ostracista pro società, comunque vadano le cose, ma questo è un altro tipo di discorso. Le radio bulgarie esistono anche qui, no? Allora, sì, certo. Anche se poi mi sembra che la Bulgaria sia diventata una democrazia adesso, pure abbastanza apprezzabile, ma al di là di tutto.
1: Sì.
0: Io la interpreto così. C'è una doppia lettura quello che dice. Lui dice...

0: che è romantica, che vuol dare il tifoso. Io invece, siccome vengo da un retropensiero, che ragionando sulle cose ti viene sempre, quando fai un ragionamento a 360 gradi, no, tu vedi una cosa e poi riesci anche a vedere l'altra. Il retropensiero è, e ci sta anche, perché io lo giustifico a questo punto, Gasperini dice: io intanto do una pezza e dico voglio chiarezza. Dall'altra parte, siccome so che il 30 giugno c'è stato un giro di panchine non indifferente, perché ha messo nel concesso che venga confermato Chivu, all'Inter non gli frega niente, chi ci mettono vincono sempre, se non sembra Allegri, non sembra confermatissimo Conte, non sembra confermatissimo, è in ballo la panchina della nazionale, tutti quanti la stanno vedendo che è vuota, tutti quanti aspirano, e lui dice: sai che c'è, intanto io comincio a dire, se non fate le cose per bene mi preparo l'uscita, perché se le cose, se c'è qualcosa di interessante in questo valse c'entro pure io, me devo svincolare dalla Roma. E come mi svincolo? Beh, cominciamo a mettere zeppe e dire: ma i professionisti fanno così ed è giusto che facciano così. Se domani c'è un'opportunità, non ce l'ho, ma se domani vedo nel panorama un'opportunità, io dove sto voglio una sicurezza al 100%. Se ma dai, bene, se no a questo punto arrivederci, grazie, e entra a far parte di quel giro di valse, perché a questo punto Gasperini, secondo me, alla luce di quello che ha fatto a Bergamo e di quello che sta confermando qui a Roma, o vorrebbero tutti quanti, vedo anche questo nella sua affermazione di ieri. Andrea.
1: Ma sono convinto anch'io, prof, perché Gasperini di certo non è uno che può perdere tempo, l'abbiamo detto, ma soprattutto è uno che comunque avrebbe ancora tante alternative, perché se di lui si è parlato anche in ottica Napoli più di una volta, soprattutto se rimane Manna a Napoli, quella potrebbe essere una piazza per lui appetibile. Il giro di valzer di panchine che si potrebbe scatenare è molto importante, come hai giustamente sottolineato tu. Poi il 22 giugno ci sarà anche il discorso della riunione di federazione, capiremo che fine farà la Federazione Calcio Italiana e quale sarà la scelta per la panchina. Anche quello sarà un appuntamento importante per capire un po' le dinamiche sul futuro. Di certo, l'ha detto più volte, rispondendo anche a domande che non vertevano esattamente sull'argomento futuro, che lui ha bisogno di chiarezza, l'ha detto più di una volta durante la conferenza stampa prepartita e lo ha ribadito ieri. Evidentemente in questo momento non la percepisce, perché se lui lancia un messaggio ben preciso, ad esempio su Massara, ma Massara sta ancora lì, e quindi probabilmente quest'anno avremo una squadra costruita a quattro mani da due direttori sportivi se continua così, perché non credo che da qui a fine giugno Massara starà con le mani in mano. Magari gli verrà permesso di fare l'ordinaria amministrazione, i rinnovi, qualche cessione, però Gasperini ha preso le distanze da lui, quindi ci sarebbe dovuti aspettare almeno una decisione in tal senso.
0: Sì, poi tra l'altro io ho esordito dicendo, quando avevo intenzione di parlare di Roma, cosa che non ho fatto più, e credo che sia abbastanza insultante, sicuramente anche per noi, ma per me molto per Gasperini, quando lui per quasi due settimane dopo dopo la risoluzione, dieci giorni, due settimane, la risoluzione con Ranieri, lui abbia detto: è ora di programmare, voglio parlare con la proprietà, è ora di programmare, voglio parlare con la proprietà. E questi te portano a mio cugino. Poco fa ho detto a mio cugino, che modo di dire a Roma, no? Ho rotto la macchina e porta a mio cugino che ti fa pagare a poco prezzo. No, se io devo programmare, non posso programmare con il fratello del vicepresidente. Io già quando programmo col vicepresidente mi giro il naso, cioè mi storce un po' il naso. Io vorrei parlare di programmazione con il presidente. Tu addirittura mi porti il fratello del vicepresidente, che non ha alcun ruolo, mi sembra, a meno che tu non mi voglia smentire e io non ho notizia. Non ha un potere decisionale, non ha nulla, e tanto vale che cioè, veramente mi ha mandato mio cugino, ma te parla con mio cugino e poi dopo vediamo. Io ti dico che così non funziona, non funzionano le aziende, non funziona il mondo del calcio. Bisogna ragionare sempre con qualcuno che ha, uno, il potere per decidere, due, il potere per stabilire quali risorse per raggiungere gli obiettivi che lui stesso ha definito. Se non facciamo questa programmazione non c'è, quindi è chiaro che lui ti dice: oh, ma volevo parlare con te, e il vicepresidente non è venuto, ma ha mandato mio cugino, e che famo?
1: No, infatti è...

0: Fermo restando che Gasperini è tutto l'anno che ci dice che si sente quasi quotidianamente con la proprietà perché esistono le video call e quant'altro, però in questi giorni sicuramente aveva ribadito più di una volta la necessità di un confronto, probabilmente personale, con la proprietà, e è stato mandato mio cugino, come dici te. Io spero che sia tutto nelle previsioni dei fatti, insomma, che fosse prevista appunto un incontro, magari non direttamente con Dan Friedkin, e che comunque
1: abbiamo perso l'Andrea Pacetti, adesso lo riprenderemo. Perfetto, benissimo, abbiamo avuto qualche problema tecnico, tutto a posto, abbiamo risolto, lo riprenderemo. Comunque il discorso che stiamo sviluppando è stiamo lavorando nella direzione giusta. Allora, Gasperini c'ha qualche dubbio, io ho quasi la certezza, perché ripeto, da ex aziendalista dico, la programmazione si fa con mesi di anticipo, le programmazioni in azienda si fanno triennali, si fanno, ok? Ogni anno si riaggiorna il lavoro triennale e ogni anno non ci si ritrova all'ultimo minuto per fare la programmazione, men che mai trovasse all'ultimo minuto per stabilire quali sono i ruoli di gerarchia, i ruoli dirigenziali, e che noi ci avevamo. E questo è il discorso, abbiamo ripreso? E ancora no? E questo la lamentela che io faccio e facciamo tutti noi tifosi della Roma, diciamo quelli che sono critici rispetto a questa società, ma non perché ce l'hanno quella società, a noi del bilancio della Roma e dei proprietari della Roma ce n'è mai fregata una massa, noi ci interessa quelli che vanno in campo e che ci fanno vincere, ok? Tu pensa, certe volte io che vengo da una rometta del 74, 75, 76, a me dei giocatori che andavano lì, che mi piacevano tutto sommato, mi fregava poco, a me mi interessava il risultato, io il derby, io devo vincere, e contro l'Inter io devo vincere, ok? Questo perché per me era un momento di rivalsa, potevo piamare per culo tutti perché vincevo, in realtà ho vinto veramente poco. Allora, diciamo questo qua, l'abbiamo preso, vai Andrea, stavi dicendo allora?
0: Eccoci, no, dicevo, ovviamente esistono le video call, quindi Gasperini, come ha detto che di aver fatto tutto l'anno, ha possibilità di parlare con la proprietà. Certo, questo è un momento cruciale di fine stagione, dove bisognerebbe anche confrontarsi personalmente, anche dal vivo.
1: Ma Andrea, ma per carità di Dio, scusa. Vai, scusami.
0: No, dicevo, poi parliamo di programmazione, però Paolo, mi sembra che questa proprietà ha già dimostrato ampiamente in questi anni che la programmazione, seppure la immaginano, non gli interessa metterla in campo. Fare programmazione per tempo, perché quante volte abbiamo dovuto improvvisare situazioni di mercato all'ultimo momento, anche Massara, se ci pensi, è arrivato in ritardo.
1: Il 15 giugno è arrivato, 15 giugno.
0: Appunto, Visolfi non ne parliamo, quando c'è stato ingaggiato, quando poi c'era la proprietà che avrebbe voluto fare tutt'altro, poi alla fine è spuntato fuori Visolfi. Quindi non vedo nulla di nuovo, io spero che si segua questo allenatore, perché questo è un allenatore che non, ripeto, non vuole perdere tempo, è venuto a Roma, lo ha detto più di una volta, partendo da Bergamo dove era il re, per cercare di mettere la ciliegina sulla torta della sua carriera, quindi se lo riusciamo ad assecondare sarebbe soltanto un bene per la Roma e per noi tifosi.
1: E questo dice giustamente, vengo da Bergamo, dove eri lì, vengo qui perché c'è una scommessa, io la scommessa la voglio giocare nel momento stesso e con i mezzi che io penso per poter giocare, di avere per poter giocare questa scommessa, sennò io non vado, come dire, come Orazio Coclite sul Ponte Sublicio, 1 contro 100, perché è chiaro che poi alla fine ci rimetto le penne, neanche mi metto a fare la lotta contro i mulini a vento, se le idee sono chiare, bene. L'invito ieri, cioè, è l'ennesimo invito che Gasperini fa alla proprietà, è a dire, dovemmo parlare, se non volete parlare con me, mi dovete dare gli strumenti per poter fare un certo tipo di discorso. A maggio, siamo il 5 maggio, oggi è 5 maggio?
0: Sì, 5 maggio,
1: hai fussi come mobile, dato un mortasso spiro, stette la spoglia in memoria, orba di tanto spiro, che ti ricorda? E 5 maggio la morte di Napoleone, vabbè, perfetto.
0: Sì, però mi sono buttato, prof, sono andato a logica.
1: Vabbè, dai.
0: Non avevo riconosciuto, prof. No, non mi metta in sufficienza.
1: Ti giuro, la prima volta che io se ho ancora a memoria Iliade, perché a me l'Eneide me la fecero imparare a memoria. E ti dico, quando la prima volta che mi spiegò il professore italiano, lui mi disse: vedi Paolucci, orba di tanto spirito. Che cazzo significa? Significa cieco di tanta morte, perché spiro la morte, no? Orba, cieco, la fortuna era cieca di tanta morte, che era morto Napoleone, vabbè, non c'entra niente. Vedi come io divago, ecco perché io so antipatico agli editori, perché non ho una mia linea di conduzione. Andiamo avanti, ci riesco. Allora, ti leggo, sì, quindi mancanza di programmazione, denunciamo per l'ennesima volta la mancanza di programmazione. Gasperini dice: amici belli, o è così o arrivederci, visto che tanto il 30 giugno mi sa che si liberano tre dei panchine, e può essere che da qui, dall'oggi a domani, mi telefona De Laurentiis e mi dice: vien po' giù, capito? E lì è l'altra struttura.
0: Ma poi sarebbe un vero peccato,
1: ma sarebbe neanche la prima volta.
0: No, non sarebbe la prima volta, e poi è un vero peccato perché stiamo oltretutto facendo un finale di campionato importante. Bene o male sei aggrappato, poi non succederà mai, perché due squadre con le righe verticali sulla maglietta che segnano il passo ci fanno andare a noi in Champions, non ci credo nemmeno se lo vedo, sarebbe un miracolo sportivo, di quelli clamorosi, di quelli quasi da festeggiare come una vittoria, anche se è un piazzamento, sappiamo che i piazzamenti non ci esaltano, però è un vero peccato, perché sarebbe l'ennesimo percorso troncato sul nascere.
1: Senti, in chiusura ti do una brutta notizia, perché sì. Non so se tu l'hai affrontata nella tua trasmissione, ma vedo che non affronta nessuno. Allora, ma avete capito che se noi andiamo in Europa League, ci andiamo e ci va anche l'Everton, la partecipazione all'Europa League lo fa l'Everton?
0: No, infatti, c'è pure questo.
1: Cioè, lui ti stava no, se la Lazio vince la Coppa Italia e noi famo setti e a parità di punti, no, tutta una merita stronza. Chiudiamo questo discorso e diciamo che se tu vai in Europa League, siccome l'Everton sta in Europa League, un proprietario non può avere due squadre nella stessa competizione, una deve retrocedere. Sapete che retrocede? Quella che c'ha il ranking, come dice il regolamento UEFA, la federazione, come federazione, quella che c'ha il ranking inferiore, che siamo noi, perché la Premier League c'ha un ranking superiore. Pertanto noi andremo a Conference League e loro se ne andrebbero.
0: Loro anche lì stanno dicendo che stanno trovando gli escamotage legali, no? Per
1: sì, sì.
0: Che questa cosa non si verifichi. Poi Pollellì non abbiamo saputo nulla, tutte cose buttate al vento che non
1: adesso,
0: vanno a una conclusione.
1: Sì, e per adesso stiamo così. Tu pensa, te la faccio peggio, e se tutte e due andiamo a Conference, una scende e uno non va in Coppa. Perché le cose stanno così. Capito? Troviamo gli escamotaggi. Sì, sì. E qual è l'escamotaggio? C'è uno, ovvero sia, che loro possano dare la possibilità di scelta, dice una sorta di prassi. Loro potrebbero scegliere. Ma secondo te chi scelgono? La squadra che c'ha lo stadio o la squadra che non ce l'ha?
0: No, oltretutto.
1: Una squadra che deve riprogrammarsi e ricostruire, una squadra che già è, perché da dove l'hanno presi, dove stavano, sono arrivati i quinti, mi pare, stanno su quinto o quinto o sesto, sì. Insomma. Vabbè, io...
0: Sì. Solita situazione nebulosa, purtroppo.
1: Sì, nebulosa. No, però parliamone, perché non è come diciamo noi tutti i giorni, c'è anche questo problema. Diciamo che se loro vanno in Europa e noi in Conference, i problemi non ce ne sono, ma se stiamo tutte e due così, ci abbiamo un problema. Vabbè, che te lo
0: bisogna andare in Champions per forza, prof.
1: Senti, a questo punto, Andrea, con tutto il rispetto, quando tu giochi punto a punto un qualcosa, o con la Juve o col Milan, il sistema calcio italiano sa come deve agire.
0: Deve preservare il marchio.
1: Deve preservare il marchio, giustamente.
0: Esatto.
1: Vabbè, Andrea, io ti ringrazio. Complimenti per le chicche musicali che hai indovinato.
0: Ma complimenti a te per averle proposte. Molto carino come gioco.
1: Lo rifaremo, però ancora più difficile perché sei troppo bravi.
0: Sì. Non io sicuramente, ma gli ascoltatori sì. Sono bravissimi.
1: Grazie Andrea.
0: Forza Roma.
1: Sempre.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie ad Andrea Placetti per il suo intervento su Diario da Bordo Campo. Adesso noi ce ne andiamo in pubblicità perché è 1:30 e poi abbiamo il collegamento con Alessio Di Silvestro di Tutto Mercato Web.
2: Diario da Bordo Campo.
3: Diario da Bordo Campo.
4: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
5: Topi in cantina,
6: piccioni sul tetto,
5: batteri ovunque,
4: Se la tua casa, il tuo condominio o la tua azienda iniziano a sembrare un bioparco, chiama Ital Disinfestazioni. Che si tratti di animali infestanti, ambienti da sanificare, ci pensiamo noi. Ital Disinfestazioni. Trovaci sui social o chiama 06 56 55 70 05. Per chi ascolta la radio c'è il 10% di sconto.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.

0: Ho saltato un messaggio delle 12.37 su Twitch, riguardava il l'indovinello che ho fatto su un brano di David Bowie, Heroes. Dice Heroes di David Bowie, ma non ricordo il film è La storia di Christiane Efe e i ragazzi dello zoo di Berlino. Ce l'abbiamo il nostro carissimo Alessio. Ciao Alessio, buongiorno.
1: Ciao Paolo, buongiorno a te e a tutti quanti i radioascoltatori di Centro Sono Sport.
0: Vabbè, ma io invece stare a salutarli.
1: Salutiamo tutti perché ieri ha vinto la Roma 4-0, quindi siamo tutti contenti, no?
0: No, vabbè, io sono sempre così, molto, molto forastico.
1: Sei molto sulle due, sai, ancora, anche sì. Se la classifica si è accorciata per la Coppa Campioni.
0: Dai, non ti incazzate. Alessio, pure te ci stai a sperare, su. Allora, non mi dici che tu ci credi.
1: No, io ci ho sempre creduto, e quindi perché non credeci ora?
0: Ma io non ci ho mai creduto.
1: Io penso che a un punto dalla Juventus, ancora stai lì, hai superato il Como, quindi sei in Coppa UEFA, aspetti chiaramente, diciamo, qualche partita anche, credo, dico una cosa sbagliata, forse anche del Milan. Comunque il Milan in qualche maniera potrebbe farti anche una sorta di pseudo regalo calcistico, perché i tre punti non so stare. Io penso che la Roma abbia due o tre obiettivi davanti, Milan, Juventus e tenere passo sul Como, no?
0: Io penso che tu ti fai il gioco sul Como e basta, perché Alessio, dai, parliamoci chiaro, Juventus e Milan.
1: No, non credo, sai perché non credo? Che penso che Allegri e Spalletti, conoscendoli bene anche caratterialmente, secondo me non tengono più lo sfogliatoio né della Juventus né del Milan, e mi aspetto soprattutto dal Milan un cambio anche di rotta a livello di allenatore, secondo me, poi dopo posso anche sbagliare, ma penso che sia scoppiato un pochino il rapporto tra Allegri e il Milan.
0: Ma guarda, io ti dico questo, per andare in Champions tu devi stare un punto sopra a tutti. Perché se vai per i punti...
1: Ma loro hanno il Lecce domenica, deve salvarci, tu hai Parma. Se la Roma ipoteticamente fa tre punti e la Juventus ne fa uno, tu vai, se non vado errato, sono due, tre, vai un punto sopra.
0: Sì, segui zio per un attimo. Allora, non ti voglio ricordare Juventus Udinese, Venezia Juventus e Atalanta Roma, non te voglio ricordare.
1: Ma Lecce deve salvarci però,
0: No, la Lecce, la Cremonese è quella condannata. Tu non ti preoccupare, Lecce si salva, perché una volta che dai tre punti a questi qua, poi si salva. Abbiamo visto queste storie per anni.
1: Io non lo so, però credo che Lecce debba fare almeno un punto, perché poi la prossima la giochi fuori casa. Non secondo me, matematicamente parlando, Lecce deve fare un punto. La Juventus forse gli basterebbe un punto. Allora si giocherebbero tutto quanto sulla Roma a Parma. Cioè, vedendo una Roma sconfitta a Parma, tu prendi un punto con Lecce e vai due punti sopra. Sì, il gioco forza che c'è qualche alchimia malefica è sulla Roma a Parma, ma non sulle Lecce mio prende un punto a Juve.
0: Allora, andiamo per ordine, fammi di primo principio. Il primo principio è Juventus e Milan, ipotizzando che tu adesso li prendi come competitor per un posto in Champions, ok? Benissimo, tutto a posto, sono d'accordo con te. Beh, con questi sconti diretti, in termini di sconti diretti, c'è in casino. Devi andare punto sopra la Juve o un punto sopra a Milan se vuoi entrare, perché se andiamo pari li perdi. E questo è il primo passaggio. Secondo passaggio, l'ultimo mese di maggio è il mese in cui succedono cose strane in termini di partite, in cui si vede una squadra che improvvisamente, ed è successo per anni, improvvisamente a ridosso della Serie B con l'acqua alla gola regala punti a un'altra squadra e improvvisamente l'ultima due viene salvata. Si chiama sistema calcio all'italiana. È quello per
1: cui c'è anche quest'anno il discorso di Rocchi, quindi non si possono muovere tanto. Attenzione che Rocchi sembra proprio una pillola tirata fuori apposta prima per non far muovere, cioè adesso sono tutti all'occhio del ciclone in campana, perché il processo sta andando avanti, quindi ho la sensazione che non si possono fare più magheggi.
0: Guarda, io le campane le sento in chiesa nel momento stesso in cui tu mi dici che potrebbe essere uno scenario diverso quest'anno solo per questo e quindi avremo delle possibilità di andare in Champions, io ti voglio bene, ma
1: No, io penso che ci sia la magistratura che sta indagando e credo che quando c'è il silenzio e lasciano i cellulari aperti o lasciano una persona incriminata è perché vogliono altre prove, quindi per me non si muove più nessuno, secondo me no. Adesso secondo me, Arezzo, da qui alla fine tutti hanno paura, dirigenti compresi, a fare telefonate, fidati di Arezzo, dammi retta. E i risultati che hai visto domenica, tutti i pareggi e cose strane, sono proprio frutto, diciamo, di quello che doveva essere ugualmente normale. Aspettatevi tre giornate di campionato clamorose.
0: Va bene, staremo a vedere. Io, sai, mi
1: trovo... i fatti parlano: il Sassuolo che vince a Milano, il Napoli che pareggia col Como. Considerate che non c'è stato un torto arbitrale, eh? C'è stata una polemica da quando è uscito fuori il caso Rocchi, non c'è stato un torto arbitrale. Ed è vero, eh?
0: Io questo te lo posso concedere, perché come diceva...
1: Lo dico io.
0: Ma io te lo posso concedere, perché come diceva il grande saggio Confucio...
1: Ti lo sa di Paolo, pochissimi casi da Moviola. Guarda caso, dopo il bombone Rocchi, pochi casi da Moviola.
0: Ho capito. Io te lo posso anche concedere, dicendo...
1: potrei dirti anche una cosa in più.
0: Ci riesco a parlare con Alessio, oggi è partito. Boom. Te lo posso anche concedere, Alessio, no? Sottolineando un vecchio detto cinese che dice canna alla pianta, quando tira il vento abbassati perché poi il vento passa. Se tu mi dici, ti dico questo, vuol dire che ho interpretato bene quello che tu mi stai dicendo, ma c'è sempre un gioco da considerare. Qui ci stanno in ballo dai 30 ai 40 milioni all'accesso di Scempio, per cui ci sono società come la Juventus che si 30-40 milioni gli servono come il pane. Ora, dire che da una parte c'è sta il caso Rocchi per cui tutti quanti devono stare calmi e dall'altra parte c'è sta un brand, fra virgolette, da difendere, alla fine, secondo me, capito qual è il concetto? Comunque, io ti dico, spero che tu abbia ragione.
1: Paolo, tu hai ragione, però i fatti parlano che comunque c'è un processo in atto e secondo me poi dopo alla fine le coperture saltano.
0: Senti, ti devo leggere qualche messaggio perché ne stanno arrivando altri, sono rimasto veramente indietro. Allora, tra l'altro, ragazzi, oggi mi sto divertendo come un casino, perché stando da solo in radio non c'è sta quel tossico dei Fulvio che mi dà fastidio veramente. Allora io sto qui e rispondo a tutti i messaggi WhatsApp che mi mandano. Quindi ho risposto a Tonino, ho risposto a Davide, ho risposto a tutti quelli che... E a me fa piacere, veramente, sto contatto non solo verbale, ma anche, come si dice, testuale, sì, è chiaro, con gli ascoltatori mi fa molto piacere. Ho salutato Tonino adesso e Tonino mi dice: ho mandato un messaggio prima, ma l'hanno travisato, forse non è stato neanche letto. Allora, cerco di interpretarlo io. Allora, lui scimmiotta, Tonino scimmiotta Oronzo Canà, no? Quando dice, gli dicono a Canà, gli dicono: oggi lei ci ha fatto prendere quattro pappine, mi avete preso per un coglione, no, per un eroe, vedremo che succederà a fine campionato. Vabbè, se arriva un pareggiotto e arriva a pari punti al quarto posto, poi la gente a sedere sul carro oggi ricomincerà a scrivere che in alcune occasioni si poteva giocare diversamente. A questo serve l'uomo solo al comando oggi a fare da parafulmine, non è una vera e propria scelta della dirigenza. Si rifà un po' al discorso che facciamo poco fa, no? Io con Andrea, il collega, in cui si parlava, durante il quale si parlava del fatto che questa dirigenza, in un momento di molto importante in cui deve fare la programmazione, non c'ha mai i dirigenti nominati per poter fare la programmazione, e tra l'altro non c'è neanche questa costante presenza che richiederebbe il momento. Che ne pensi tu?
1: Io della dirigenza della Roma, che ne penso?
0: Questo messaggio, lui dice, ti spiego meglio, lui dice poco perché in questo momento si sta dando tanto potere a un uomo solo, perché un uomo solo al comando spesso è quello che fa da parafulmine per tutti, un po' come è stato Mourinho, un po' come sono stati, capito qual è il concetto? Un ragionamento non è sbagliato, cioè la storia ci ha detto che è andato così. Come risposta alla critica del fatto che in questo momento è il momento in cui dobbiamo rinnovare tutta quanta la dirigenza per fare un'ottima programmazione, una
1: programmazione. Ma io penso, no, io non sono d'accordo, perché comunque, cioè, le società si fanno su tanti ruoli, cioè io non so per niente d'accordo, cioè non, il comando un uomo solo non ha mai reso alla distanza nulla, perché poi un uomo da solo non può fare niente, cioè ci vogliono delle società. Ci vogliono degli equilibri da mantenere, anche perché vi ricordo che tante volte, per esempio, in campo il secondo come Tassotti dava dei consigli magari in qualsiasi ruolo, hai bisogno di una seconda figura che ti possa aiutare. Io non credo specialmente nel calcio, nello sport, a un discorso di accentramento, io non ci ho mai creduto, non ci crederò mai. Cioè, ci può essere un uomo che ha ampi poteri, ma ci vuole uno staff molto forte a ogni livello, si può fare una società importante e si può fare un organigramma importante. No, non sono d'accordo.
0: No, ma guarda, in realtà sta dicendo la stessa cosa. Lui dice, è una critica che fa la dirigenza, dice la dirigenza fa apposta una cosa del genere, perché così con un uomo al comando loro sanno chi piassela.
1: Ma tanto noi l'abbiamo sgamato che non va bene. Cioè,
0: sì, lo so.
1: Loro possono far come gli pare, ma un uomo solamente che sta al comando della società non si è mai visto. Specialmente oggi che serve un uomo marketing, un uomo, cioè nella Roma, ma nelle grandi aziende servono 5-6 capocce veramente interessanti, intelligenti ed elastiche e capaci di fare il loro lavoro in ogni ruolo. Cioè, ragazzi, certo, si sta parlando da una stagione che nella Roma non è mancato Castellini, forse sono mancati un po' i giocatori, però soprattutto è mancata la società. Se oggi torniamo indietro, che questa è una tattica, ben venga, l'hanno fallita, cioè è una tattica che ha fallito. Cioè, comunque ci siamo accorti anche noi che questo qui non è una scusante, cioè, ma è un aggravante.
0: Sì, infatti, tutte e due state sulla stessa cosa. Tra l'altro io sto rispondendo...
1: No, ma io sono d'accordo con lui che analizza questo, ma mi sembra che stanno a giocare a casa dei ladri. Cioè, ragazzi, ma che vogliamo dire che questo che hanno fatto loro... poi parlassero, cioè, abbiamo detto pure un Fulvio, fammi una conferenza stampa e dammi una motivazione perché chiaramente hai sviluppato una cosa simile. Cioè, parlami dei ruoli, parlami perché di Ranieri, parlami perché Gasperini fino a un certo punto ha fatto e non ha fatto il mercato, parlami perché certi giocatori li hai rinnovati e certi no. Cioè, qui non parla nessuno, anche accentrare vuol dire parlare a livello di comunicazione, ma se tu accentri non comunichi, io che devo capire? Devo andare a fare lo psicologo dei tuoi movimenti di braccia? No, ragazzi. Questo no.
0: Oh, in effetti la chat che ho con l'ascoltatore, perché parlo con te ma sto chattando con l'ascoltatore, quanto mi diverto veramente, guarda, sono multitasking, lui mi dice contavo sulla tua percezione del discorso, professore. Io ho detto sì, in effetti è come dicevamo noi, non è una tattica, è proprio una paraculata, ci dice, no Tonino, è una paraculata e concordiamo.
1: Uscita male però, Paolo,
0: da parte loro sì, perché alla fine noi sgamavamo, mica siamo nati ieri, oh, ah, Ciccio, se, come diciamo tutti i giorni, io se faccio 10 chilometri da qua, c'è il Colosseo, mi appoggio su una pietra dove ci si è appoggiato un romano di 2000 anni fa, quindi voglio dire, sono abbastanza navigato o no? Cioè la politica l'ho fatta io, il diritto romano l'ho fatto io, il diritto civile l'ho fatto io, quando loro c'avevano i tribù, c'avevano i pelle rossa, andavano con l'arco e le frecce, io c'avevo Roma, per essere più precisi. Vabbè, no, avanti, dai.
1: Ma poi una cosa importante, se tu fossi una società che ha vinto qualcosa, quindi hai dimostrato che questa tua situazione, diciamo, organizzativa rende, siccome non hai vinto niente, stai rischiando di fare un'annata, diciamo, pseudo fallimentare, cioè su quale motivazioni tu, io posso darti ragione? Allora, se tu mi fai tipo la Ferguson, chiaramente col Manchester United, una manovra che sta Ferguson, chiaramente aveva troppi uomini, chiaramente ex calciatori, dei giochi, no, insomma, no, importanti che lo seguivano, diciamo, e andavano anche a prendere giocatori nuovi, vi ricordate, no, in aeroporto, perché c'era lo stile Manchester United, là lì era direttore sportivo e allenatore insieme, tutto a posto, mi va bene, una figura come Ferguson, però con dietro una pala di soldi. Giusto? Era il merchandising più alto del mondo, il Manchester United. Quindi incassavi soldi a palate, avevi, diciamo, tutti questi cavalieri che erano ex calciatori che davano la mano anche a Ferguson, anche nello spogliatoio. Qui a Roma non c'è sta niente di simile e non c'è il Manchester United.
0: Senti, poco fa parliamo di partite strane che si fanno l'ultimo mese, no? Qui c'è Piero che ci fa una domanda, io già gli ho risposto. Vediamo se tu sei bravo quanto me. Lui dice: vi faccio un quiz. Nel 1985 viene fatto sorteggio integrale per la designazione degli arbitri. Chi vinse lo scudetto? Non deve andare sul web. Io gli ho risposto perché è l'unica volta che hanno vinto lo scudetto quei ragazzi. Chi lo vinse lo scudetto nel 85? Non lo sa.
1: Il Verona?
0: Il Verona. Lo vinse il Verona di Bagnoli ed è l'unico anno in cui fecero la designazione arbitrale.
1: Non hanno semplice per noi.
0: Sì, dopodiché la designazione
1: in cui c'era Bagnoli in panchina, c'era Elchi, Ercolore e forse anche Bredlin, se non sbaglio,
0: e c'era, sì, esatto, sì, c'erano una
1: Di Gennaro o Antonio Di Gennaro, e se non sbaglio giocava col Verona quell'anno, sì. Bredlin, Elchi qualcuno forse lo dimentico, però mi ricordo Fanna, forse c'era anche Fanna ancora con loro quell'anno, era una bella squadra, eh.
0: Mm-mm. Ora nel 1986, l'anno in cui fu tolto la designazione a sorteggio degli arbitri, indovina chi vinse?
1: La Juventus.
0: Bravo, hai visto? Allora, che te devo dire? A pausa quando poco fa, no, io ci tengo anche a dire questo, perché poco fa tu mi dicevi, ma sai, forse Lecce, la storia del calcio ci insegna un'altra cosa, e parliamo di quasi 41 anni fa, per essere più precisi. Non so se mi spiego.
1: Precisamente l'anno fu 84-85, non 85, attenzione, perché poi dopo alla fine, precisamente fu 84-85, e fu un'annata, poi l'85-86 fu della Juventus, però l'annata precisa fu l'anno, e noi facemmo 82-83, 84-85, credo che vince l'anno dopo, vince la Juventus, se noi arriviamo a un punto, se non sbaglio. Se non vado errato, mi pare che l'anno dopo noi bucammo il campionato, bucammo la Coppa Campioni vincendo la Coppa Italia.
0: Sì.
1: Quindi 83-84, perdonami. E 84-85 vince il Verona. Però mi pare che l'anno dopo la Roma, se non vado errato, noi arrivammo vicini alla Juventus e perdemmo la finale di Coppa Campioni il 30 maggio.
0: Oh, senti, invece c'è un messaggio che ci riporta sul piano tecnico, no? E ci dice: ho sempre avuto inizialmente un'avversione dal punto di vista umano per Gasperini. Vabbè, simpatie, antipatie ci stanno nel mondo, quindi. Poi l'ho sopportato, ma le partite gettate al vento quest'anno pesano come macigni. Coppa e campionato andavano gestiti diversamente, ma lui è così. Non posso chiedere di far cambiare la natura alle persone. Senti, condividi il suo pensiero in parte, tutto, per niente?
1: Ma io condivido in parte tutto. Ho detto, adesso la mia concentrazione maggiore è vedere lo sviluppo societario e vedere sicuramente, ho detto, un Gasperini sicuro e voglioso di rimanere a Roma. Poi il resto, secondo me, i giochi si faranno da qui alla fine, e si faranno con un allenatore saldo al comando e con una società seria dietro le spalle. Il resto condivido tutto, ma se non c'è sta questo non condivido niente.
0: Ok, tu ovviamente sai meglio di me che in 6 anni questa cosa non l'abbiamo mai avuta, e ogni anno è l'anno zero, ogni anno.
1: Apposta te la sto chiedendo ad alta voce, e spero che tutti gli ascoltatori chiederanno. Finalmente, diciamo, se c'è una svolta quest'anno, io voglio un allenatore che abbia un appoggio societario e che non debba andare in panchina, di che è l'Under 23, vi ricordate, insomma, cioè se viene Gasperini e sia con tutti quanti crismi, altrimenti il mister va via, decide il mister di andare via. Cioè, sono d'accordo su tutto, però società organizzata, allenatore chiaramente che sposa un progetto vero, siamo a un centenario, siamo a un discorso stadio importante, siamo con un allenatore importante, che di sera abbiamo visto un grande calcio da Roma, grande calcio, e siamo un po' stanchi di ripartire sempre a zero. Cioè, se va via Gasperini, io seguirò forse anche non riesco a resistere a altri 3 anni di progetto falso, progetto Mourinho falso, progetto Ranieri falso. Dobbiamo pure accettare il progetto Gasperini falso? Basta.
0: Falso, che sono cose, progetti iniziati mai avuto seguito. Questo. Se intendi questo per falso, va bene.
1: No, falso nel senso che poi dopo alla fine non è stato vero.
0: Beh, c'è un altro messaggio che ci dice questo discorso non farà piega, ma è evidente che lui dica chiaramente che deve comandare su tutto e tutti attenzione. No, vabbè, questo abbiamo detto poco fa, nessuno deve comandare tutto su tutti, è giusto la spartizione dei poteri, perché è così che si gestisce.
1: Ci ha provato Ibra al Milan e dura una settimana.
0: Sì, sì,
1: ricordate?
0: Sì, sì.
1: Ci ha provato, io l'ho letto, poi Ibra si è innamorato, insomma, e quindi ho letto tutta la sua storia, insomma, un personaggio intelligente, insomma, un personaggio forte, che si sente uno dei forti del mondo. Ha provato Ibrahimovic a farlo nel Milan, la società organizzata, è durato una settimana, sono 10 mesi che non parla più neanche nell'intervista.
0: Hai visto?
1: Non c'è possibile. Poi Ibrahimovic, insomma, ragazzi, uno forte, ha provato a dire metto bocca qua, metto bocca là, nello spogliatoio, in quello, cioè io sei riferimento principale tutto, dopo una settimana ho detto fermate, non va bene.
0: Senti,
1: perché
0: una cosa,
1: perché mi era la società organizzata.
0: Senti, senti qua una cosa, ho aperto questo discorso, voglio aprire anche con te, tanto dei calciomercato non mate parlarne, perché se sta, apri i siti, tutti vengono, no, tutti, no, tutti vanno a, a fa spesa a Roma, Pisili va all'Inter, Coneva va all'Inter, quell'altro va a Juve, vendiamo tutti, vendiamo. Senti una cosa, il problema è che forse qualcuno si è reso conto che noi potremmo avere, a meno che tu vai proprio fuori dalle coppe, la, chi com- nella stessa situazione c'è anche l'Everton, che ha la stessa proprietà, ovvero sia Fredkin, e tu sappiamo che il regolamento della UEFA parla chiaro, una squadra che ha lo due squadre che hanno lo stesso proprietario non possono fare la stessa competizione. Ciò cosa ci porta a dire? Che al di là di quello che, fa- che faremo noi andando in Champions, che è l'unica maniera per evitare questo problema, ma non ci andremo, tu ti ritroverai possibilmente la partecipazione in Europa in conference, cosa che potrebbero fare anche loro. Sembra, sembra che il regolamento parli chiaro nel momento stesso in cui queste due squadre aventi lo stesso proprietario facciano lo stesso, stessa competizione, una delle due deve retrocedere, e retrocede quella che ha il ranking, no, a squadra, la, la federazione di calcio, la federazione di calcio, che ha un ranking inferiore, e lì, la Premier League ce l'ha superiore alla nostra, quindi sembrerebbe che se noi andassimo, andiamo in Europa League e anche loro vanno in Europa League, ci sarebbe questo problema.
1: Beh, certo, è un problema anche mentale, cioè non mi ha neanche di pensarlo come tifoso. Tu ieri hai detto nelle precedenti, io non volevo pensare che ci sia un'altra squadra dello stesso mio proprietario, devo andare pure a pensare che c'è l'anno, fine anno, alle alchimie. No, ragazzi, dai.
0: Però c'è questo problema. Loro
1: questo problema, mollassero una delle due. Talmente fa, mollane una.
0: Pensi che i tifosi del Liverpool, dell'Everton, in questo momento in radio, in prima frequenza loro, saranno di la stessa cosa? E aspettato molleranno a Roma, perché poi la, la scelta si dovrà fare, capisci? Ed è là, c'hanno una struttura organizzata, c'hanno lo stadio pronto, c'hanno tutto quanto bello, e c'hanno il Liverpool che fa male, e noi qui ci avevo. Poi il pensiero
1: ragazzi,
0: è tuo.
1: Dipende da loro, pure questa è un'altra domanda fa in conferenza stampa, se ci arriveranno mai a farlo.
0: Certo, appunto, giusto. Senti, sentiamo questo audio, è per te immagino, vai Mimmo. Sempre il cursore aperto, se c'è qualche...
2: Non succede che andiamo in Champions, però se dovesse succedere e che facciamo anche lo stadio, la Roma diventa una squadra che è in crescita. Adesso io non dico che i Friedkin magari la fanno crescere ulteriormente, però in questi anni non hanno mai ceduto un giocatore della rosa, salvo quello che è andato in Arabia... i Bagnets, e hanno sempre tenuto tutti i forti. Se riescono a fare lo stadio, se metti che andiamo in Champions, non possono tirarsi indietro, devono fare crescere ulteriormente ancora di più la, la società.
0: Alessio, a te la risposta e poi andiamo in chiusura.
1: La società, ho detto, deve crescere, a parte lo stadio, a parte il centenario. Io sarei contento che loro, ritornando anche alla domanda di prima, facciano la scelta. Allora, intanto sarei contento di sentirli parlare, e poi da lì possiamo fare tutte, altrimenti ci facciamo con i tifosi mille domande ma senza risposta. Cioè io sarei contento e loro venissero in conferenza stampa e ci dicano dell'Everton, ci dicono del progetto, ci dicano che dobbiamo fare, ci dicano dello stadio. Cioè non c'è una conferenza stampa da mesi di un responsabile vero della società. Allora la prima cosa che dico ai tifosi, chiaramente anche all'ultimo intervento, cioè a parte il centenario, a parte tutto, io voglio una società che si esponga.
0: Bene, giusto, detto.
1: Può essere una cosa giusta? Allora partiamo da lì, prima ci facciamo, scusa, delle vibrazioni mentali, sicuramente facciamo i tifosi. Allora io dico sempre questo, dico, e penso sia un discorso onesto, ragazzi, noi vogliamo che questa società parli, ci dicano qual è il progetto, quinto posto, sesto posto, tengo l'Everton, non lo tengo, ragazzi, bisogna che si espongano, altrimenti parliamo del nulla e ci andiamo a scervellare su delle ipotesi, su una comunicazione della... Io non ho mai visto una società che non parla.
0: È giusto, è corretto. Adesso dall'altro poi è quello che ha già detto ieri Gasperini in conferenza stampa, se continuiamo così continueranno a esserci disguidi. Grazie Alessio!
1: Ciao, ciao, ciao Paolo,
0: ciao a tutti, ciao a tutti, buona giornata. Allora finisce qua, diario da bordo campo, sono le ore 13:58, Mimmo si è messo a cappello che segnale il recondito per dirci te ne devi andare, anzi perché pure io me ne devo andare, e allora me ne vado, l'appuntamento è per domani, sempre alla stessa ora, dalle ore 12 alle ore 14. E domani in coppia il sottoscritto e Fulvio Micozzi, sempre se ci arriviamo, perché domani è importante, Parleremo di Roma, non parleremo di musica, perché quando c'è Fulvio parliamo sempre di Roma. Mi raccomando, grazie di continuare a rimanere all'ascolto sulle frequenze di Centro Suono Sport, grazie dell'ascolto di oggi, grazie a Mimmo per il lavoro svolto, e che dirvi, se non salutarvi sempre con l'unico motto tipico di Diario da Bordo Campo, sempre, comunque e ovunque, Forza Roma.

fine, la Roma è campione d'Italia. Sono le 17.45, la Roma è campione d'Italia per la stagione 1983-84. Conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine del campionato. Diventa automaticamente una delle aspiranti, delle candidate al titolo europeo 84-85.

finale, questa volta dovrebbe essere vero, questa volta è vero, è finita la partita e possiamo dire campioni, campioni, campioni, campioni nel 42, campioni nell'83, campioni oggi 17 giugno 2001, la Roma ha vinto lo scudetto, la Roma è campione d'Italia.

il Feyenoord va indietro, 5 minuti che scadono in questo momento, è finita! La Roma è la prima squadra a vincere la Conference League, il trionfo dei giallorossi, in tripudio i tifosi della Roma, in tripudio i giocatori in campo, in tripudio José Mourinho. Il primo nome che sarà scritto sulla Conference League è quello della AS Roma.

12.09 di una giornata uggiosa qui a Roma, piove seppur oggi è il 5 maggio, io in teoria dovrebbe essere una bella giornata come il mese stesso richiama. Non so com'è, ma è vero che il cambiamento climatico ci sta facendo le sei vittime, noi siamo quelle che oggi andiamo in giro con i pantaloncini e il giorno dopo ci prendiamo il raffreddore. Buongiorno e bentrovati sulle frequenze di Centro Zona Sport FM 101.5, questo è il diario da Bordo Campo.

0: E sembra strano, ma cominciamo proprio dalla fine con un brano iconico dei The Doors, The End. E voi sapete perfettamente che quando vado in onda io si parla sì di sport, ma si parla anche di musica, quella buona, non quella proposta dal nostro amico regista Mimmo, al quale piace la musica di spingitori di tassi. Lui basta trovare qualcuno che spinge i tassi bianchi e neri, i pistoli della tromba o batte su, basta che fa un rumore, per lui è musica. No, io ho un grande affetto, saluto e Mimmo, gli auguro un buon lavoro insieme a me, so che è difficile, però sì, possiamo farcela anche oggi. Vedi questo brano musicale, Dorso lo riconosci perfettamente. Che vado, scusa, l'altro, Mimmo, forse non ti abbiamo mai presentato e qualificato come realtà autorissima, perché tu sei una scienza, vero? Tu sei un ingegnere in... Mimmo lo scrive, può anche parlare, c'ha un microfono, cioè mamma te l'ha data alla bocca se vuoi, ecco, no, deve scrivere perché lui è timido. Lui...
1: Ingegnere meccanico, ingegnere del fuoco.
0: Ingegnere meccanico, ingegnere del suono, adesso sta facendo un master to Vergara, se mi sbaglio, vero?
1: Finito.
0: Beh, qui parliamo di una professionalità di altissimo livello, solo io non l'apprezzo, ma è vero, faccio sempre in grande amicizia, forse con i gusti musicali non andiamo d'accordo. Comunque, This is the End, cioè, anzi, The End, The Doors, 1979, è un brano bellissimo, veramente bello, strano poi venga presentato all'inizio, ma forse per far capire anche l'andamento della trasmissione, ovvero sia una trasmissione che è caratterizzata, stavo dicendo poco fa, da un'altissima qualità per quanto riguarda la musica. E The End, se non mi sbaglio, tu lo sai, tu conosci Dorse, caro Mimmo, no? Tu sai che questo è un brano che più di una volta andrà a finire come colonna sonora di alcuni film, no? Uno dei film più importanti che abbiamo visto è uscito nel 79, se non mi sbaglio, o proprio là, 79 proprio, credo che sia l'anno della messa in commercio di questo brano. E il film non... Facciamo così, guarda, allora facciamo una sfida, visto che c'è un momento di... perché non mi ricordo bene la data. Allora, apriamo un giochino, dai, voglio copiare oggi alla mia collega Roberta, sì, l'allero, ce l'ho davanti, ma non mi ricordo, Petrelli, scusa Roberta, io con i nomi non ci prendo, Roberta Petrelli, e faccio anche io un piccolo giochino. E ci metto anche i premi, guarda, ci metto anche i premi, li invento così per chi, che ci inventiamo, chi... Allora, il gioco è... Questo è il brano, no? Lo facciamo sentire ancora per qualche minuto. Voi mi dovete dire in che film è apparso, vincerete come premio un massaggio full body total, come si dice, aiutami te, io non mantendo queste cose, full total body, qualcosa del genere, fatto da Fulvio Micozzi. Pensa che bel premio. Mi raccomando, accorrete, mandate sui messaggi al numero 393 00 101 5, chi indovina su quale film parte finale, posso dire pure l'indizio, quale scena finale di quale film famosissimo è andato questo brano. E ma mi voglio rovinare chi indovina il titolo del film e indovina anche la scena, io aggiungo al total body di massaggio di che vi farà Fulvio Micozzi anche un bel happy ending. Che dici? Una cosa brutta, eh? Non vedo gente che fa la lista. Ovviamente se chi vince è un maschietto, se è femminuccia ci penso io, faccio tutto quanto io. Benissimo, allora abbiamo già un audio, non so di chi, vogliamo sentire un attimo. Abbiamo già fatto un po' di filtro, no, vabbè, andiamo a vedere. Ah, ecco, arrivano i primi messaggi, sentiamo il 9469 che ci dice. Audio.
2: Ragazzi, Marco, la cosa più bella di ieri è quel meraviglioso striscione ai distinti nord. Anche i distinti nord prendono posizione contro questa proprietà indecente. Due settimane fa ha preso posizione la curva nord attaccando i dirigenti chiacchieroni, ma la curva sud che cosa fa? Continua nel suo mutismo, continua nel suo silenzio. Io penso che bisogna cominciare a chiedersi il motivo per cui da 7 anni il fulcro principale del tifo romanista continua a stare zitto, quando invece il resto dello stadio sta piano piano iniziando a contestare questa proprietà. Perché non si affronta l'argomento curva sud, complice da 7 anni, di questa proprietà indecente? sempre Forza Roma e ovviamente sempre Fredkin Vattene.
0: Grazie Marco, sappiamo, lo sapevi, una polemica, non è proprio, come dire, appassionato di Fredkin. Parliamo anche di questo, ma devo subito rispondere a 5188 che ha indovinato. Allora, il film è, pensa, Apocalypse Now, Angelo si chiama. Manu ha indovinato il messaggio Total Body da parte di Fulvio, ma non le pierniche perché non mi ha detto in che scena c'è, cioè che cosa commenta questo brano dei Doors. Da ti aspetto, perché sai, un Total Body da parte di Fulvio Migozzi vale la pena farlo, vero? Lei l'ha fatto, signor Mimmo? No, neanche ci, infatti lei sapeva tutto ma non ha risposto perché voleva evitare accuratamente di vincere questo premio. E sì, in effetti è così. Per parlare un attimo, rispondere a Marco, vero? Mimmo, mi aiuti un secondo con la memoria. Sì, Marco. Sì, ieri c'è stata una presa di posizione. La curva, cioè lo stadio ha preso una posizione a favore di Ranieri, dandogli quello che è il riconoscimento della sua storia con la S Roma, e ha dato una punzecchiata abbastanza forte alla presidenza, che tutto sommato adesso come adesso neanche a me, ma pure prima non è che voglio dire, insomma, ero molto felice di questo, insieme a tanti altri, certo alcuni. Ha dato una punzecchiata agli Fredkin. Marco ha attivo un argomento molto importante, perché si muovono tutti meno che la curva. Marco, bisogna vivere la curva, o meno aver vissuto la curva. Allora, io l'ho fatto fino a quando potevo, ma parliamo del 77, 78, 76, ancora non c'era la curva, c'era una serie di gruppi, c'erano i Panthers, dei Valmelania, c'erano i Warriors, prima che si fusero tutti quanti in un comando. La mentalità della curva all'epoca è una mentalità molto particolare, però prese una posizione, se ti ricordi, nel caso Manfredonia. Adesso io sono fuori dalla curva, i gruppi hanno delle logiche, c'è uno scambio generazionale, ci sono stati più cambi generazionali nel tempo, cioè io sono più vicino ai 70 che ai 18, questo è il discorso, quindi capire la logica del pensiero curvarolo in questo momento è un po' difficile, specialmente se non lo vivi. Quindi mi trovo un po' in difficoltà nel commentare perché la curva non prende una posizione, carissimo Marco. Ti posso rispondere, posso però rilevare un fatto: guarda che le dinamiche della curva sono molto molto particolari, quindi prendi in considerazione pure quello che è successo l'anno scorso ai tempi di Juric, come si comportò la curva e come non si comportò la tribuna in questo frangente. Tu fai pressione proprio su questo dicendo, ecco, vedi, la tribuna che è sempre stata abbastanza dormiente in realtà si sta muovendo mentre la curva non lo fa. Io non mi sento di dargli, come dire, una mettere sotto stato d'accusa, ok? Diciamo che non tutti però la pensano come te, magari come me, nel vedere i Fredkin come gli unici responsabili di questa situazione. Se tu vai a tirare le somme e Mourinho te l'hanno portato loro, e una coppa e una finale te l'hanno portata loro, questo è il quadro. Se guardi ancora indietro, tu che te trovi? Te trovi Pallotta, te trovi Ciarapico, te trovi la seconda generazione dei Sensi, insomma, diciamo che è un po' difficile chiedere alla curva di prendere certe posizioni, però quando è il momento lo fa, quando è il momento lo fa. Ti ricordo quello che è successo l'anno scorso, poi nel caso Juric, era un Roma-Bologna, a un certo momento la curva voltò le spalle al campo proprio perché non voleva vedere quello scempio e quello che era capitato, e quello praticamente di fatto è stato un momento di disappunto non solo nei confronti della squadra ma nella società tutta. Certo però che la società in questo momento non si sta, secondo me, comportando bene, perché pensare di programmare il futuro, che è la prima necessità in questo momento storico, programmarlo il 30 giugno o il 29 giugno o il 5 luglio come è successo l'anno scorso è il 15 giugno, con l'esattezza entrò a Massara e si trova una serie di problemi in circolazione da risolvere, e credo che sia veramente una cosa bruttina, specialmente nel momento in cui Gasperini, più vista anche l'intervista che ha fatto ieri, ha mandato messaggi non concilianti, e per non concilianti intendo messaggi di pretesa, di richiesta di avere maggiore chiarezza rispetto a quello che dovrebbe essere. La presenza, anzi l'assenza del vicepresidente e del presidente, ovvero sia Ryan Dunn, invece la presenza del fratello minore, a me onestamente passatevi pure il pensiero un po' bruttino, mi pare più un insulto che altro, un insulto a me, un insulto alla tifoseria, un insulto al Gasperini stesso, a tutta la struttura. Cioè, voglio dire, insomma, alla fine, Mimmo, aiutami, dobbiamo andare in pubblicità? Aiutami, dobbiamo andare in pubblicità, fammi, sii vivo con me, dimmi tu se posso continuare oppure vado in pubblicità. Ci abbiamo a 30, facciamo, perfetto, grazie. Allora, posso affrontare questo discorso? Nel frattempo, scusate, io vi do le dirette se volete intervenire. Allora, Centro Zona Sport, 393-000-1015 per i WhatsApp, oppure il numero 06-21-58-165 per le dirette, 06-25-20-50-70. Torniamo a noi. Potete anche vederci su Twitch, eh? C'è anche la chat di Twitch, è bella perché con Twitch potete interloquire non solo con noi ma anche con tutta l'utenza di Centro Sono Sport che ci sta ascoltando. Benissimo, allora, perché io lo reputo un insulto? Allora, faccio un esempio da ex aziendalista ormai in pensione, dico, se sto in un'azienda e sono direttore di produzione e poi a fianco a me, cosa che non c'è alla Roma, c'è il direttore, un altro direttore, che ne so, vari direttori di divisione, e non abbiamo un amministratore delegato, non abbiamo un presidente, non abbiamo un direttore generale, è chiaro che nel momento stesso in cui noi dobbiamo programmare l'anno successivo, le politiche degli anni, l'anno successivo o le politiche triennali del triennio successivo, a me mi serve un punto di riferimento. A me mi serve perché ci devo parlare, gli devo dire, senti, scusa, ma che dobbiamo fare noi direttori di divisione, no? Noi siamo dirigenti, direttori, esecutivi, ma dobbiamo parlare con te, se io non ho un punto di riferimento, che mi programmo? Perché io, che se sono direttore di produzione, detto tante volte, sono sempre in contrasto col direttore di marketing, non è perché sono antipatici, magari sono una sua amici, ma perché hanno divisioni diverse, divisioni proprio in termini di organizzazione aziendale. Hanno divisioni diverse, obiettivi diversi e quindi vanno in conflitto molto molto spesso, come può essere anche che il direttore di produzione molto spesso non va d'accordo con il direttore personale, ma col direttore del personale, ma queste quelle sono cose che accadono all'interno di un'azienda. Bene, chi è che pianifica queste cose? Chi è che appiana queste cose, non pianifica? Chi è che appiana queste cose? È l'amministratore delegato, o il presidente, il direttore generale in primis. È il primo soggetto che interviene. E se a un certo momento, cioè, io sto lì, mi rimetto alla posizione principale, io sto lì, ci guardiamo in faccia e diciamo, guarda, qui c'è un anno da programmare, benissimo, ma con chi parliamo? È il presidente dall'America, mi dice, guarda, mo vengo e parliamo. Poi te manna, cioè, è come se a un certo punto, no, guarda, parla con mio cugino, non posso venire, te manno mio cugino, che cazzo significa? Che significa? Io devo parlare con un personaggio, un qualcuno che abbia il potere, e già per me per parlare con il figlio è limitante perché è vicepresidente, ma chi in realtà chi decide alla fine è papà. Io voglio parlare col papà, io voglio parlare col capo, perché

Bisbane si chiama Corby, potrebbe essere bravo e potrebbe anche essere più bravo del fratello o del padre messi insieme, ma mi risulta che lui non abbia alcun ruolo decisionale, e quindi nel momento stesso in cui ha raccolto tutte quante le opinioni di tutti quei di Trigoria, compresi i magazzinieri, che poi decide, no, deve andare a Houston, riportare chissà che cosa, e poi, e nel frattempo oggi è il 5 maggio, ok, con le prossime tre partite, quindi arriva a fine maggio, noi ci giochiamo un campionato, premesso che ho già detto che il campionato è finito da un pezzo, noi siamo destinati quinti se tutto va bene, ma da agosto, quello sto dicendo, e così finirà, perché questa è la storia del calcio in un sistema calcio Italia, il sistema calcio Italia, chi ha voluto capire capisca, chi non ha voluto capire non capisca, chi si cavoli. Allora io dico, noi dobbiamo cominciare a ragionare subito con un primo obiettivo da raggiungere, subito significa ieri, voglio il direttore sportivo, mi serve direttore sportivo, voglio direttore sportivo adesso, perché la programmazione la faccio adesso. Cioè l'Inter ha vinto lo scudetto ieri, no? E già sta sul mercato, cominciando a rompere scatole a tutti quanti, fra noi, no? Con noi ha cominciato subito, chi un pezzo dei Corè, un pezzo dei Mancini, mo vuole pensare, pensa pure su Sulè, noi siamo diventati su del mercato, no? La Juve pensa su di riprendersi Sulè e via dicendo, noi siamo diventati su del mercato perché nessuno parla e perché noi non abbiamo una programmazione. Vogliamo un direttore sportivo, il quale comincia a parlare con Gasperini e dire potremmo fare questo, ma prima ancora, dopo questo, no? Mettere le pedine giuste al punto giusto, c'è anche da dire, ma che c'è fa il direttore sportivo con Gasperini se non c'è qualcuno che gli dice questi sono i soldi per quest'anno? Il discorso è sempre quello. La programmazione si fa in questa maniera, la proprietà che decide di cosa bisogna raggiungere, ecco le risorse, se ci sono o non ci sono, ecco i miei obiettivi, se li vogliamo raggiungere, se non li vogliamo raggiungere, buon lavoro, ecco il lavoro che dovete fare. Allora, qui non ci sono persone che decidono, continuano ad esserci persone che decidono, e peggio ancora, non ci sono neanche persone a cui dire le eventuali decisioni. A questo punto la quadra è perfetta. Beh, se non ci sono le persone su cui dire cosa abbiamo deciso, non è neanche come dire, utile decidere. Ma quando lo famo? Io non lo so quando lo famo. Quando è che cominciamo a ragionare su questi termini? Apri il giornale e tu te trovi. Prenderemo Manna, che direttore, parlo di direttore sportivo, no? Se non viene Manna, prenderemo D'Amico. Però strizziamo gli occhi anche Giuntoli. L'occhio, no gli occhi. Siamo l'occhietto anche giunti in una serie di chiacchiere e Gasperini ieri ti dia una posizione secca e ti dice molto chiaramente, allora giusto perché non voglio di stupidaggi, mi piacerebbe prendere le sue parole, no? E lui dice una, la prima dichiarazione che te fa è questo non è un gruppo da smantellare con non si sa chi, è un gruppo da integrare con dei valori sani. Poi, per carità, primo messaggio, cioè lui ti dice, se tu vieni a programmare con me e mi dici che mi smonti la squadra e mi vendi uno o due giocatori per problemi di bilancio, io con te non sono d'accordo. Sono d'accordo solo se tu mi dici, ti vendo questo e ti do quest'altro. Ecco quando lui dice, no, Gasperini dice, non è un gruppo da smantellare con non si sa chi. Il non si sa chi sta ad indicare, il virgolettaro sta a indicare, mi sa bene pure che tu mi vendi il giocatore, ma voglio giocatori che abbiano un senso, non prima che passa, per esempio Zaragoza, per esempio Tsimikas, perché stanno lì, nessuno li prendiamo noi. È un gruppo da integrare, dice, con dei valori sani, vabbè, ma questo lascia tempo che trova. Poi, per carità, ognuno ha le sue idee, io lavoro con le mie, qua gli dà la stoccata, tutti la conosciamo, se devo lavorare con quelli degli altri meglio che mi trovi un altro posto. Allora io con questo mi andrei a sentire il secondo brano e poi riprendiamo il commento. Stessa cosa ragazzi, adesso ormai il giochino ha preso un po' piede, sentiamo questo brano, voi lo sentite, mi dovete dire se l'avete sentito in un film, in quale film, e vincerete un massaggio total body da Fulvio Micozzi.

0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5.
3: Spot. Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza, è il nostro punto di forza.
4: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere. Ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
3: Gran forno chicchi di grano, tutto rigorosamente di nostra produzione.
4: Gran forno chicchi di grano.
3: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
4: Gran forno chicchi di grano.
3: Siamo in via Casal del Marmo 430.
4: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.

Allora, rientriamo. Io ho fatto, come dire, fatto gli oni di sento malissimo in cuffia, grazie, comunque va bene, adesso un pochettino meglio, abbiamo dei problemi ma li stiamo curando, li siamo, grande Mimmo. Allora, questa canzone, vi dico il nome della band, sono gli Serious Wheels, ovvero sia un gruppo scozzese del 1972, fece il suo esordio con questo album. E la canzone si chiama Stuck in the Middle with You, cioè ovvero sia sono bloccato con te, qualcosa del genere. Questa canzone, ragazzi, non mi potete deludere, eh? Io non vi dico in quale film appare e non vi dico in che scena appare, al di là vi garantisco, visto che arrivo, mi arrivano dei messaggi e mi dicono no, io voglio un participio perché va che vinco, non voglio avere niente a che fare con Fulvio Micozzi, ci credo, c'hai ragione. Quindi nessun premio, però mi dovete indovinare in che film, famosissimo questo film, in che film appare questo brano, e mi dovete anche indovinare in che scena. E se volete un caffè da parte mia, anzi vi do un premio particolare se mi indovinate anche l'attore che interpreta questa scena qui. Ragazzi, questa, voglio dire, parliamo di qualcosa di spettacolare. Vi posso dire che è un attore che ha lavorato molto con un grandissimo regista, è recentemente scomparso, e questa è una delle scene più cruente che abbiamo visto nei film tipici di questo tipo, di questo regista, e che, come dire,